0: rappresentanza di sé diventa qualcosa che attira la violenza non sulla persona ma sulla categoria. Per questo noi riusciamo in questo modo a identificare il linguaggio d'odio omo, lesbo, bitransfobico come l'espressione di una violenza strutturale contro la quale c'è bisogno costruire degli anticorpi attraverso l'uso di ogni discorso alternativo. E questo lo facciamo attraverso non solo la pubblicazione di dati, ma anche attraverso l'educazione reciproca al riconoscimento dello stereotipo, alla sua decostruzione, che è quello che le persone LGBTQIA+ più sanno fare meglio. Nel momento in cui ci siamo riappropriati di determinati termini, rivendicando il valore positivo del loro utilizzo laddove ne è invalso l'uso negativo, quindi quello che viene sentito dentro la parola froce, dentro la parola lesbica, dentro la parola trans, no, bisogna utilizzare queste parole, ma bisogna utilizzarle come con un portato di orgoglio e sapere esattamente cosa significano per riuscire a togliere quella patina di vulnerabilità e di attaccabilità che le accompagna. Per questo siamo abituati all'interno delle realtà, della nostra realtà associativa, a a comunicare verso l'esterno quello che facciamo attraverso il linguaggio, ma anche a praticarlo, quindi a costruire una comunità di parola che parta dal fatto che chi percorre i nostri spazi e chi li rappresenta possa essere consapevole di quanto l'uso delle parole costruisce una realtà che possa essere alternativa all'odio. E mi fermo qui, vi ringrazio.
1: Grazie Alessandra, e scusate se sono dovuto alzare un secondo a salutare. Alessandra, adesso tocca a te. Alessandra Vitullo, Università della Sapienza, e poi Daniela. Alessandra.
2: Grazie mille per la parola, grazie mille per l'invito. Io farò un intervento molto pratico, magari vi aspetterete da me un intervento più teorico, ma in realtà voglio proporvi un invito in base a un'esperienza che sto portando avanti all'interno del Dipartimento Saras dell'Università Sapienza, ovvero il Museo delle Memorie Migranti. Il Museo delle Memorie Migranti nasce proprio dall'esperienza che ormai da anni porta avanti della ricerca sul discorso d'odio contro i migranti, e dal quale ho capito che molto poco di discorso si parla appunto più che altro di parole, quel che io ho definito colpi d'odio, no? Hate shot piuttosto che hate speech, le quali non possono essere a volte contrastate con un discorso, perché non si crea una situazione comunicativa, e da quello che dicevano gli interventi precedenti, le parole a volte allontanano e disumanizzano, rendono l'oggetto stesso del discorso un ente nel quale non ha più una forma viva, non ha più un animo. E quindi l'esperienza di STORM, ovvero Storie di Migranti, nasce proprio dall'idea di ridare non più parole ma forma, oggetti, a chi subisce quelle discriminazioni. In particolare l'iniziativa che ha avuto tra gli ospiti coinvolti e invitati, qui c'è sta appunto c'è Alessandra Rossi, c'è stato Cospe, c'è la Rete contro l'Odio, è l'idea per l'appunto di costruire un museo permanente sulle rotte migratorie in Italia degli ultimi 35 anni, dedicato non solo ai migranti che hanno percorso quelle rotte, ma anche ai figli di migranti, ai discendenti dei migranti, tramite cosa? La raccolta di oggetti. Oggetti che ridanno finalmente forma e vita a un racconto, ai discorsi. E quindi nell'Università Sapienza sono stati al momento raccolti 40 oggetti appartenuti a 40 persone diverse, grazie tramite anche l'aiuto di 24 ONG che collaborano al nostro progetto, tra le quali SOS Mediterranee, Mediterranean Hope, le quali ci hanno donato oggetti raccolti anche in mare. Vito Fiorino ci ha regalato il relitto della nave del naufragio del 3 ottobre ed è venuto a raccontarci la sua storia. Questi oggetti al momento sono disponibili all'Università Sapienza, dove c'è un'installazione al momento temporanea, ma che ha l'obiettivo per l'appunto di creare un posto permanente attraverso il quale questi oggetti possono raccontare vite, storie e volti, contraddicendo e contronarrando quella narrazione sulle migrazioni che parla sempre di emergenza e crisi, quando in realtà è la migrazione un elemento strutturale dell'identità europea e italiana. Tramite questi oggetti finiscono i numeri, finiscono le statistiche, finiscono gli allarmismi, e si capisce che la stessa identità europea, patrimonio culturale europeo, è costituito dalla diversità, dalla pluralità. Dare finalmente un posto permanente, perché esistono delle situazioni di installazioni che sono state temporanee.

0: Abbiamo i booklet che potete comprare o acquistare online tramite il sito dell'associazione Confronti. Insomma, se avete oggetti, storie da regalarci, Storm le archivia, le salva per una futura memoria, è anche presente. Grazie.
1: Grazie Alessandra. Allora, Daniela, prego Daniela, poi Zed e poi Filippo per l'ultimo intervento. Daniela.
2: Cercherò di essere breve, intanto grazie per chi è rimasto. Io faccio parte di Italiani Senza Cittadinanza, è una realtà che ormai quest'anno faremo 10 anni, è una realtà che nasce dalle un po' abbiamo le radici in Rete G2, che era una delle prime realtà che nate da persone con background migratorio, e quindi alcune delle nostre prime attivisti facevano parte di quella rete, e sono passati gli anni e le generazioni e tante possibilità di leggi incompiute, ma come appunto come Italiani Senza Cittadinanza in questi 10 anni ci siamo un po' interfacciati con diverse anche delle realtà che voi rappresentate, no? Quindi ci siamo interfacciate con università, con giornaliste e giornalisti, con organi istituzionali, e ovviamente per ognuno c'è da dire e anche da ridire, perché gran parte spesso dei nostri interventi in pubblico sono legati soprattutto a momenti di riflessione comuni relativi anche alla posizione in cui ci troviamo e vi trovate, no? Chiaramente io lo dico, no? Sono una persona che ha background migratorio, sono nata in Romania, ho vissuto tutta la mia vita in Italia, ho studiato, però quello che faccio oggi è puro attivismo, no? non guadagno tramite oggi e non fa parte neanche diciamo del mio lavoro. Ma perché lo dico? Perché questa è una questione di cui parlerà magari meglio anche Ned successivamente, una questione di sia di protagonismo, sia di spazi, sia di ascolto, sia di confronto. Quindi spesso quello che capita quando si parla anche di discorsi di odio è che le voci delle persone più oppresse, che questo odio, no, chiaramente va a vari livelli e riguarda varie persone, appunto abbiamo avuto il protagonismo di varie persone qui stasera, e spesso la voce di queste persone, l'esperienza diretta delle persone che sono più colpite in Italia grazie all'intersezionalità delle varie oppressioni che rappresentano, sono voci che non vengono ascoltate abbastanza, né da un punto di vista istituzionale, né da un punto di vista accademico, né da un punto di vista giornalistico. Quello che sappiamo molto spesso è che da un punto di vista giornalistico quello che è capitato negli anni è stata la voglia di promuovere una tipologia diciamo, no, di bravo migrante, di quello che ce la fa, di quello che merita, lasciando quindi indietro spesso coloro che non hanno una storia particolare da raccontare, coloro che sono la quotidianità e che non hanno tempo magari neanche di fare interviste e soprattutto non hanno il tempo di mettere in gioco la propria storia di vita, la propria esperienza, perché è un impegno emotivo piuttosto forte, non è per niente scontato. Quindi anche negli anni spesso dovevamo dire a giornaliste e giornaliste: ci dispiace, ma noi non possiamo aprire il cassetto delle meraviglie e tirare fuori questo migrante specifico di questo caso specifico, perché è un portare avanti, no, una storia personale che porta dolore, che porta anche tanta frustrazione nei confronti di un sistema che non ti vede, non ti ascolta. Lo stesso vale per esempio per il discorso accademico: molto spesso accedere ai percorsi accademici non è così facile e scontato se hai background migratorio, se non hai i documenti a posto e soprattutto se non hai una conoscenza non soltanto della lingua perfetta, perché ovviamente sappiamo quanto l'accademia giustamente da un lato, dall'altro lato non è così tanto inclusiva e non sta neanche sviluppando percorsi di inclusione che possono essere in grado effettivamente di coinvolgere a tutti gli effetti non solo come soggetti ma come protagonisti le realtà per cui spesso si fa tanta ricerca, ma poi non siamo appunto solo soggetti da ascoltare, ma siamo anche oggetti da ascoltare o da usare nelle ricerche, ma siamo anche soggetti professionisti e spesso questo non passa. E c'è anche tutto un discorso che riguarda, secondo

0: me l'aspetto politico, noi come italiani senza cittadinanza siamo partiti nel 2016 proprio quando c'era una quasi concreta possibilità di far passare una riforma della legge sulla cittadinanza, che come ben sappiamo non è passata quella del 2016, non è passata quella del 2022 e non è passato il referendum. Non so quando passerà una proposta di riforma che possa essere realmente inclusiva e partecipativa, e questo lo dico perché spesso prima si parlava del coinvolgimento delle associazioni nelle commissioni. È fondamentale che questo continui ad accadere anche con le associazioni in realtà con background migratorio in Italia, no? Nel senso, oggi sono io magari in questa serata che rappresenta le persone con realtà migratorie, ma ce ne sono tantissime di associazioni di realtà che magari non hanno la possibilità di essere così protagoniste, perché spesso ci si ritrova a fare quello non di lavoro ma proprio come attivismo, e quindi insieme, no, al proprio lavoro, che magari è un lavoro che magari non vuoi nemmeno avere, no, perché è un lavoro che non è quello per cui hai studiato, come tante persone anche con senza background migratorio. Il problema principale è che queste voci di attiviste e di attiviste sono anche voci spesso di persone che hanno studiato su quella tematica o anche su tante altre, ma che non vengono realmente ascoltate e valorizzate. E perché lo dico? Perché alla fine lo sappiamo che alla fine dei conti chi risente di più dei discorsi d'odio sono... sono le persone con background migratorio, sono le persone della comunità Rom, sono ovviamente, no, andiamo a livelli, sono le persone appunto si parlava prima anche una classe sociale non elevata, però ripeto, quali sono le voci che vogliamo ascoltare e che possibilità diamo a queste voci? E questo spetta un po' a tutti noi capire. Grazie, scusate per il tempo.
1: Perfetta. Grazie Daniele. Ned, prego. Ned e poi Filippo per l'ultimo.
2: Grazie. Mi sa che sono l'unica persona forse più afro che c'è in questo momento in questo parco. Perché lo dico? Perché mi sono fatto una passeggiata e ho visto che praticamente non ci sono persone afrodiscendenti che sono ai tavoli, ed è una cosa che comunque, cioè, si lega molto anche un po' ai discorsi che abbiamo fatto, la partecipazione di tutto. Quindi questo... è uscita una parola molto, molto importante, protagonismo. Siamo toccate varie tematiche, probabilmente alcune che si intrecciano, forse tutte si intrecciano. Io volevo parlare un attimo della questione che un po' ha introdotto Daniela, la partecipazione delle comunità Rom, perché non è una comunità, ma sono le comunità. Quando ci ritroviamo magari nei nostri ruoli come professori, esperti o senatori, molto spesso non ci troviamo, anzi quasi mai, a confrontarci con qualcuno delle comunità. Perché questo? Perché molto spesso, anzi spesso e anche volentieri, i Rom non hanno voce in capitolo sulla propria, diciamo, sulla propria comunità. Cioè, cosa intendo? Che quando magari, che ne so, si crea qualche commissione, quando si parla di migrazione, si parla di antirazzismo, non vengono mai citati i Rom. Magari contrasto all'antiziganismo e anche contrasto all'antiziganismo, io faccio l'educatore. E molto spesso mi capita di parlare proprio con gli insegnanti, anche attraverso, diciamo, laboratori sulla conoscenza, diciamo, delle comunità Rom, perché molto spesso anche prima mi sono accorto che quando ho fatto l'introduzione, quando ho parlato della Z Word, dello zingaro, no? Cioè teniamo per scontato che quella parola sia normale, no? Mi trovo molto spesso a trovarmi con queste persone che non sanno nulla, anche se sono accademici, anche se sono professori, insegnano, no? O un po' la cultura italiana, prestatemi il termine, perché cultura italiana in realtà non esiste, perché è un miscuglio di culture. Ecco, proprio questo, cioè, la parola protagonismo, quando mai vi è capitato di trovarvi con un ragazzo rom, con una ragazza rom che parla al microfono e racconta e vi dice delle cose in qualsiasi posto? Mai. Oppure c'è quel ragazzo, quella ragazza che viene introdotto da un'associazione che però sta seduto, non parla, non dà il proprio contributo. Ecco, no, ma proprio questo, io mi occupo anche di regolarizzazione in un progetto di superamento dei campi, e molto spesso succede questo, che quando ci sono i tavoli di riferimento, quando si parla di housing, si parla di regolarizzazione, si parla di sanità, si parla di antiziganismo, i rom non ci sono, e questa è una cosa molto grave, perché non lo sappiamo, cioè magari il nostro collega professore, oppure qualcun altro che magari, nel senso, stimiamo tanto, ha un background rom. E questo è un punto molto importante, secondo me, perché non teniamo conto di questo, della partecipazione, del fatto di prendere e dare dal microfono in mano alle persone, oppure sentire la loro opinione. Ci teniamo solo magari a pensare, ok, i rom vivono dentro campi, non è vero, siamo dal 1400 qua, non c'era neanche l'idea dell'Italia, non sappiamo se magari anche noi abbiamo origini rom. Beh, ecco, proprio questo, no? Cioè, è il ragionamento che voglio fare con voi: quanto siamo disposti a dare spazio e disposte a dare spazio alle persone rom quando parliamo di loro. Ecco perché, nel senso, io oggi ho voluto essere fortemente qui, perché si parlava di parola, e la parola oggi in Italia, posso dirlo, non ce l'abbiamo, anche perché non siamo riconosciuti come minoranza storica linguistica. C'è una legge del 1999 che prende tutte le minoranze storiche linguistiche italiane, e purtroppo noi rom non ci siamo, ed è per questo che non siamo tutelati dallo Stato italiano, anzi magari succede il contrario. Quindi questo, nel senso, volevo riflettere con voi su questo. Noi abbiamo un'associazione, e un'associazione è uno strumento per dare voce ai ragazzi, per farli riflettere su questa domanda. Qualcuno te le fa la domanda, cioè qualcuno te l'ha mai fatta la domanda, che ne pensi? Perché molto spesso non succede, no? Qualcuno di voi prima parlava di ragazzi, ho incontrato i ragazzi, ho sentito loro dire tante cose che magari noi adulti non le teniamo di conto. Ecco, proprio questo, cioè l'invito che vi faccio è: prendiamo un attimo anche con i nostri ruoli, che sono importanti, perché comunque siamo un po' quella politica, quell'istituzione a livello italiano che dà un'impronta e può indurre un po' una direzione, anche se i tempi, lo sappiamo, stanno diventando molto scuri. Però ragioniamoci su questo. Non voglio raccontarvi qualcosa, non voglio dire quanto siamo bravi con l'associazione, eccetera. È giusto che tutti quanti noi, nel nostro piccolo, proviamo a fare un ragionamento. Quanto io ho dato parola alla persona, quante possibilità ho dato di ragionare, ma che ne pensi? Proprio questa è la domanda. Che ne pensi? Magari non ti risponde, magari la seconda volta prova, la terza volta invece ti fa un papiro gigante di situazioni. Quindi questo, ragioniamoci. Grazie.
1: Grazie, grazie Ned. Filippo, per l'ultimo intervento.
3: Grazie senatore, grazie Antonio, non ero in programma, quindi
1: non ti sei presentato.
3: Ma starò anche sotto i 6 minuti, non è un problema. Sì, non era in programma, grazie senatore, grazie Antonio per l'input. Io devo dire, non so se dall'accento si sente, non sono romano, non vivo a Roma, vivo a Roma da 6 mesi, vivo a Bruxelles, questo evento non lo conoscevo. Tra l'altro, nota personale, ieri sono venuto a sentire mio padre, che è un professore, a parlare di educazione là, quindi mi fa molto piacere sapere, ora glielo dirò, Giuseppe, io Filippo Bagni. Sono il figlio di Giuseppe Bagni, che è un professore, insomma, che si occupa di scuola da tanto tempo, quindi glielo dirò che alla fine sono riuscito a parlare. Allora, c'è una telecamera, quindi devo dire che parlo nella mia capacità personale, perché sono comunque membro di un'istituzione che comunque si occupa di tutti i temi di cui avete parlato. Ero qui in modalità ascolto, ho ascoltato delle cose importantissime, per cui sono anche un po' imbarazzato a parlare, per esempio, dopo l'intervento così importante che hai fatto tu, e tutti gli altri. Mi sono complimentato con chi era vicino a me. Parlare di regole non è facile dopo quanto queste parole, appunto, no, pesanti, però ci sono delle parole pesanti anche a Bruxelles, sono scritte, sono approvate democraticamente, sono in vigore. Digital Service Act, io in particolare mi occupo, sono alla rappresentanza di Roma, vi segnalo a titolo informativo, questa è un'informazione che ci tenevo a dare, io sono qui in temporaneo, però la collega che è in maternità tornerà, e c'è una persona a Roma deputata a parlare con gli stakeholder nazionali per quanto riguarda l'applicazione del Digital Service Act, che, per chi non lo sapesse, è un regolamento europeo, quindi direttamente applicabile in tutti gli stati membri, che si assicura di garantire uno spazio, scusate le parole, safe, insomma sicuro, online per tutti, tutelando minori, disseminazione di contenuti illegali, discriminazioni online. I nostri interlocutori sono a Bruxelles le Very Large Online Platform e Search Engine, quindi motori di ricerca e piattaforme con più di 45 milioni di utenti, Meta, TikTok, Amazon, Temu, Shane, X, Zalando, Booking, sono 27. Abbiamo sanzionato X, abbiamo sanzionato Temu per questioni legate appunto all'online, ci sono investigazioni aperte su Meta, TikTok per quanto riguarda l'addiction dei minori, il design, l'age verification, tutti i temi insomma che sono stati toccati. Quindi io mi limito a reagire, ho preso degli appunti. La mia reazione è: noi non facciamo più convegni ormai da un paio d'anni, facciamo investigazioni, quindi giusto per essere chiari, noi siamo un'autorità che fa, anzi non siamo un'autorità, siamo un'istituzione che fa investigazione. Il DSA è un regolamento che a me piace dire, sono anche un accademico, quindi qui muovo un po' il mio lato accademico, non sono parole validate a Bruxelles, me ne assumo la responsabilità, co-enforcement, nel senso che è un regolamento che è la posizione che ricopro temporaneamente a Roma, ne è un simbolo, che interagisce con la popolazione europea, con gli stakeholder europei per farsi aiutare. Cioè a Bruxelles siamo 200, potete immaginare che non è possibile pensare di raccogliere tutto ciò che accade in Europa. In Italia l'Agicom è l'istituzione deputata, diciamo, a interfacciarsi gli stakeholder nazionali, però ci sono già meccanismi in vigore, potete come associazioni, enti, chiedere di essere considerati trusted flag, segnalatori affidabili. Questo significa che se fate una segnalazione di discriminazione, hate speech, avete una via preferenziale per arrivare a Bruxelles e attivare delle investigazioni. Questo è uno strumento che è in vigore oggi. Per il ricercatore, mi dispiace, è andato via il collega ricercatore, c'è un elemento che è un cambiamento epocale: per chi fa ricerca è possibile tramite un processo di vetting chiedere di accedere ai dati privati di queste piattaforme per fare ricerca pubblica, si chiama data access, è l'articolo 40 del DSA, anche questo è in vigore, si può fare richiesta all'Agicom di essere considerati ricercatori qualificati e queste piattaforme sono obbligate a dare accesso ai dati. Quindi queste superpotenze sono obbligate a sedersi, e già questo, se ci pensate, è un mezzo miracolo. Poi ovviamente l'enforcement è appena iniziato, non è facile neanche per noi, c'è un mismatch di informazioni importantissimo, potete immaginare. Reagisco alla questione delle responsabilità dei contenuti, è vero che questi soggetti non sono responsabili dei contenuti perché sono intermediari, ma attenzione, di nuovo parlo a titolo personale, i chatbot, la generative AI comporta una generazione di contenuto, quindi lì dove inizia il contenuto della piattaforma e dove finisce quello della terza parte bisogna vederlo. Quindi questo è un altro tema che tocco, l'ultimo che tocco, e proprio promesso ero breve anche perché si sta bene a quest'ora finalmente, la proposta. Noi ovviamente a Bruxelles anche la proposta di ban è oggetto ovviamente di considerazione. La Commissione ha reagito con insomma l'idea di dare anche diciamo una linea guida un po' più generale, perché ogni Stato membro si è mosso, la Francia, la Spagna, eccetera, eccetera. Siamo ogni proposta nazionale all'interno del sistema delle fonti, ovviamente è ovviamente più che ben accetta, per il semplice fatto che punta un riflettore chiaro su un punto. Il dialogo con questi soggetti sappiamo tutti che deve essere a livello europeo, perché non è pensabile avere interlocutori diversi in 27 Stati membri. Però ecco, visto che qui si parla di parole e le parole sono pronunciate tendenzialmente ancora con la voce, direi che queste proposte di legge alzano un po' la voce, e in certi casi è il caso di alzare la voce per le cose che contano. E quindi insomma l'idea è che tutto questo, la mia piccola reazione da ultima ruota del carro a Bruxelles, è che tutte queste considerazioni e reazioni sono percepite, il ruolo che ricopro è esattamente questo, e quindi fondamentalmente lo chiudo con la disponibilità dell'istituzione che ricopre, che dà la possibilità a una persona di vivere a Roma esattamente per interagire con realtà. Quindi il mio nome è Filippo Bagni, facilmente trovate l'email online istituzionale, e insomma io e qui, i miei colleghi, siamo aperti a qualsiasi tipo di collaborazione con chiunque, terze parti e società civile. Grazie.
4: Grazie a te Filippo. Allora siamo in conclusione di questo incontro e io dirò davvero poche cose, perché è tardi, ma il fatto che sia tardi rafforza il significato di questa riunione e la sua importanza. Lo diceva adesso Filippo, e penso che tutti quanti noi pensiamo allo stesso modo, che questa sia stata una riunione molto importante. L'impegno nostro, testimoniato da le cose fatte nelle settimane, nei mesi, negli anni precedenti, è continuare a dare continuità a questa che è fondamentalmente una grandissima battaglia politica, non una battaglia di una parte contro l'altra, ma di una battaglia politica di tutti quelli che hanno a cuore le sorti delle nostre democrazie. Tutti coloro che credono nella democrazia devono essere pronti a battersi affinché un linguaggio che non sia discriminatorio sia la forma delle nostre società. È stato detto, il linguaggio è la rappresentazione delle cose, il linguaggio è la forma del mondo in cui viviamo. Solamente un linguaggio paritario in cui tutti possano riconoscersi e essere protagonisti alla pari può essere la forma della nostra democrazia. Un luogo in cui ad alcuni è impedito di avere riconoscibilità, un proprio linguaggio e un proprio protagonismo, non è più un luogo democratico. Questo è il tema, per cui in ogni stereotipo, in ogni pregiudizio c'è una ferita che potenzialmente può uccidere le nostre democrazie. Io questo insomma, tutti noi che siamo qui questo tema ce l'abbiamo chiarissimo, ed è un tema molto politico. Questa considerazione mi porta a farne un'altra. Se noi pensiamo che tutto sia discorso d'odio, allora assecondiamo la vulgata per cui se tutto è discorso d'odio, nulla è discorso d'odio. Lo diceva prima Raffaella, lo hanno detto Grazia e molti altri. Su questo una distinzione è netta, ed è la distinzione che è scritta negli articoli della nostra Costituzione. Il contrasto ai discorsi di istigazione all'odio è legato alla possibilità per le minoranze di avere cittadinanza. Non può essere utilizzata la retorica del contrasto ai discorsi d'odio per impedire il libero dispiegamento della democrazia, per impedire il conflitto politico, ma invece va utilizzato per permettere alle minoranze di avere protagonismo. Il tema politico oggi che noi abbiamo è innanzitutto contrastare il grande inganno, abile, cinico, ma un grande inganno e pericolosissimo, dietro la retorica del free speech. Tutti noi sappiamo che c'è una periodizzazione politica molto forte, c'è un prima e un dopo il discorso di Vance a Monaco nel gennaio del 2025, quando in maniera molto chiara ha reso il tema politico che noi abbiamo di fronte, l'offensiva tra il modello attuale dell'amministrazione americana contro il modello europeo, il fatto che noi dobbiamo invece rafforzare il modello europeo, le cose che hanno detto Antonio all'inizio, Milena all'inizio e da ultimo Filippo, per fare in modo di avere un'alternativa al modello che io non posso chiamare americano, al modello che vuole imporre con la forza e con la violenza l'attuale amministrazione Trump-Vance, e cioè un ordine gerarchico istituzionalizzato, che è un ordine autoritario, che è un ordine potenzialmente totalitario, che non è solamente un ordine politico, ma è un ordine economico, un ordine capitalistico, che porta alla privatizzazione del diritto contro invece il diritto come grande bene pubblico democratico. Sappiamo che questa è la vertenza per la democrazia, per contrastare invece un tentativo che abbiamo dentro casa di un modello economico capitalistico che è fondamentalmente pronto a rovesciare le nostre democrazie. Per questo i soggetti che sono a questo tavolo, siano essi associativi, siano essi politici, siano essi legati all'informazione per la democrazia, sono dentro un'alleanza culturale, nel senso di una grande battaglia culturale, e dentro anche un'alleanza politica che non è di partito, non è di parte, ma è una grande alleanza politica e culturale per rafforzare innanzitutto nel discorso pubblico e nell'opinione pubblica, che oramai è ridotta a pochissima cosa perché è sopraffatta appunto da quei modelli di spettacolarizzazione, di monetizzazione, che hanno una grande facilità anche di ottenere consenso, anche se è un consenso molto spesso avvelenato e drogato. È una battaglia per invece la qualità della nostra democrazia, ma non solo, per la sopravvivenza della nostra democrazia. E quindi le cose che qui voglio dire, che noi cercheremo di tradurre in iniziativa parlamentare, in iniziativa politica, in iniziativa culturale, le cose che ci siamo detti e fare in modo di dare continuità a questo tavolo. La sua solidità e la sua ricchezza è il punto più importante che oggi abbiamo, e questo impegno che oggi stiamo condividendo è anche un impegno a fare in modo di legare sempre più leader politici, leader pubblici, leader mediatici a questa battaglia, che è una battaglia fondamentale nel tempo che viviamo. Grazie ancora a tutti quanti e a prestissimo. Grazie ancora, e grazie a Radio Radicale per il lavoro che fa. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.
5: Radio Radicale era il convegno che si è svolto a Roma il 17 luglio, Roma, Parco Nemorenze. Le parole sono importanti, contrastare i discorsi d'odio ai tempi degli algoritmi. Noi ora ci spostiamo a Palermo, 17 luglio, l'occasione è quella della commemorazione di Paolo Borsellino, l'occasione dell'incontro, della commemorazione per Borsellino. Viene inaugurata anche la mostra Rose Spezzate, Speciali Stragi, promossa da NM Palermo con l'intervento del presidente nazionale NM Giuseppe Tango, del presidente della sezione di Palermo Carlo Salvatore Hamel. Sentiremo in questo evento organizzato da ANM gli interventi di Elvira Terranova, di Giuseppe Tango, di Francesco Greco e ancora di Antonio Balsamo, di Lia Sava, di Pier Giorgio Morosini, di Maurizio De Lucia, di Dario Greco, di Lucia Borsellino, figlia del giudice Paolo Borsellino, di Dario Scaletta, di Marco Bisogni, di Carlo Hamel, di Ignazio De Francisci, poi ancora tanti altri interventi, Alessandra Camassa, Salvatore De Luca, Antonio Tricoli, Leonardo Agueci, Umberto Lucentini, Vittoria Teresi, Alberto Polizzi, Roberto Tricoli e Salvatore Palazzolo. Questi gli interventi che hanno caratterizzato questa commemorazione di Paolo Borsellino che si è svolta il 17 a Palermo. Buon ascolto.
6: Eccoci qua. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, eccellenze, autorità, gentili ospiti. Oggi non siamo qui soltanto per adempiere ad un solenne dovere di memoria istituzionale, ma per fare spazio ad un ricordo, un ricordo vivo, intimo e profondamente umano di Paolo Borsellino. A due giorni dal 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio vogliamo spogliare per un momento la figura di Paolo Borsellino dalla sola pur gigantesca veste di magistrato per ritrovare l'uomo, il collega, il padre, l'amico. Quel professionista straordinario che non ha mai disgiunto il rigore della legge dalla profonda umanità, dall'ironia, dal senso del dovere vissuto con naturalezza quotidiana. E lo facciamo attraverso le voci di chi oggi quella stessa umanità, quel medesimo rigore cerca di declinarli ogni giorno nelle aule di giustizia, ma anche nella società civile. Paolo Borsellino, lo sappiamo, è stato un grandissimo magistrato, un pilastro della storia giuridica e civile del nostro paese. Ha incarnato un modello di magistrato rigoroso, inflessibile nella ricerca della verità, guidato da una grande professionalità, da una intuizione investigativa davvero straordinaria. Ma quel giudice così fermo non era separato dall'uomo, dal marito, dal padre, mi piace ribadirlo. Chi ha avuto il privilegio di stargli vicino ricorda la sua straordinaria, quasi disarmante normalità, ricorda la sua ironia tagliente, affettuosa, ricorda la capacità di sdrammatizzare anche nei momenti più bui con una battuta, e ricorda anche il rispetto profondo e quotidiano per i suoi collaboratori, per gli uomini della sua scorta. Paolo Borsellino, insomma, è stato anche un marito molto legato ad Agnese, da una complicità totale. L'abbiamo visto anche di recente in alcuni frame di video che sono circolate, che abbiamo visto in TV. È stato un padre presente che, nonostante la trincea quotidiana in cui viveva, trovava sempre il tempo per l'ascolto, per lo studio con i figli, per infondere loro una serenità che appariva quasi impossibile vista, insomma, la gravità dei tempi. Ed è proprio in questo incrocio tra affetti e dovere che si comprende il suo legame con questa città. Paolo Borsellino non ha subito Palermo, la scelta l'amata di un amore davvero esigente, anche doloroso, ma incrollabile. Diceva che Palermo non era la città del Gattopardo, ma una città viva che sarebbe diventata bellissima. Per lui la lotta alla mafia non era una astratta formula di legalità, ma un vero e proprio atto di dignità per restituire il futuro ai figli di questa terra. Il suo senso del dovere non nasceva da un freddo imperativo categorico, ma dal bisogno profondo di proteggere tutto quello che amava: la sua famiglia, la comunità, i cittadini. Paolo Borsellino era il magistrato che si svegliava alle 5 del mattino per studiare le carte nel silenzio della casa, per poter poi essere un padre e un marito presente. Ed era l'uomo che, nonostante la trincea quotidiana, trovava il tempo per scrivere ai giovani, rispondere anche agli studenti di tutta Italia, perché lui sapeva che la vera battaglia non si vinceva soltanto nelle aule di giustizia, ma nelle coscienze delle nuove generazioni, proprio come fece anche quella mattina del 19 luglio del 1992, quando scrisse ad una studentessa del liceo di Padova, Sara Caon. Tra l'altro troviamo questa sua testimonianza sul sito della Corte d'Appello di Palermo. Paolo Borsellino era un uomo di contrasti meravigliosi, la massima severità professionale unita ad una profonda, direi forse fanciullesca, gioia di vivere. Amava scherzare con i colleghi, lo ascolteremo anche oggi da alcune testimonianze, fare scherzi telefonici, alleggerire le tensioni nel pool. Quella risata che risuonava nei corridoi blindati di questo palazzo di giustizia non era però spensieratezza, era la scelta consapevole di chi si rifiutava di farsi spegnere dal peso del proprio destino. Oggi, insomma, D'Amelio non è soltanto il luogo di una ferita insanabile, è il luogo da cui è partita una staffetta invisibile che attraversa le generazioni e che impegna tutti noi. Un ricordo che oggi si fa strada e continuità nelle parole di chi lo ha vissuto, di chi ogni giorno ne raccoglie il testimone nelle aule di giustizia, ma non solo nelle aule di giustizia. Iniziamo subito con i saluti istituzionali di questa giornata, però prima voglio anche ricordare che qui all'esterno oggi verrà inaugurata una bellissima mostra, Le rose spezzate, speciale strage, ed è una mostra che è stata voluta dall'Associazione Nazionale Magistrati, che ringraziamo, a cura di Lavinia Caminiti, che vedo qui seduta. Si tratta di una mostra itinerante, la prima tappa ha avuto luogo in occasione della commemorazione della strage del 23 maggio a Roma davanti alla Corte di Cassazione e oggi ci sarà qui la seconda tappa. Il percorso accompagna i visitatori attraverso il periodo che ha preceduto le stragi del 92, mettendo in luce delle figure fondamentali, da Chinnici, dalla Chiesa, Mattarella, Giaccone, Russo, Basile, D'Alèo, tanti altri. A dare voce a queste storie sono poi i protagonisti stessi attraverso interviste e lettere scritte di loro pugno. Ne parleremo comunque più tardi con l'attore Corrado Fortuna e con il dottor Gaspare Sturzo dell'ANM. Allora iniziamo. Paolo Borsellino era un magistrato che credeva profondamente nel valore della condivisione, nel dialogo tra colleghi e nella magistratura come comunità di ideali e di passioni civili. Per portare la voce ed il ricordo della magistratura associata, cedo la parola al presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Tango. Peraltro mi piace anche ricordare che Paolo Borsellino fu il primo presidente dell'ANM di Palermo, e tra l'altro anche di recente il presidente Balsam ha detto che Tango incarna una forte continuità con i valori di Borsellino. Presidente, a lei la parola.
7: Buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti. Nel portare i saluti dell'intera magistratura associata a tutte le autorità civili e militari, a tutti i testimoni diretti di quella stagione, di quegli anni eroici, magici e tragici, come li ha definiti qualcuno, agli illustri avvocati, colleghe e colleghi, ai cittadini presenti, vorrei ringraziare tutti coloro che si sono impegnati nella buona riuscita di questo, sembra strano a dirsi, inedito evento. La Presidenza della Corte d'Appello, la Procura Generale, l'ANM locale che ha portato a Palermo, si ricordava prima, la straordinaria mostra allestita qui all'esterno. Ma un abbraccio particolare va ai familiari delle vittime. Il vostro dolore è anche il nostro dolore. È sempre vivo e in questo caso non è neppure lenito dall'accertamento della verità, che purtroppo continua ad essere incompleta, per usare un eufemismo, e il cui raggiungimento deve costituire impegno primario di una democrazia. Anzi, lo dico ancora più chiaramente, non intendiamo rassegnarci a non conoscere tutta la verità sulle stragi, non ci fermeremo sino a quando la sete di verità e giustizia non sarà saziata. La vostra presenza impreziosisce oltremodo questo evento dedicato al ricordo di Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Walter Erdi Cosina, Vincenzo Di Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina. Ma mi permetto di dire che nella giornata di oggi risplende fulgido il ricordo di tutti coloro che hanno vissuto, lavorato e lottato per un ideale di giustizia, spesso sino all'estremo sacrificio. Alcune sono figure conosciutissime, altre andrebbero sicuramente riscoperte. Sono sicuro che tante di queste tragedie, difficili da sopportare per qualsiasi paese civile, sono in alcuni casi cadute nell'oblio della stessa generazione che le ha vissute e siano sconosciute alle nuove. Ed è per questo motivo che il nostro compito è quello di conservare la memoria, che non significa adorare le ceneri, ma custodire il fuoco. Purtroppo la nostra terra, è noto, è stata macchiata più di ogni altro, almeno a guardare l'Europa, dal sangue di molti martiri per la giustizia. Eppure, vista la preziosissima eredità che detti martiri hanno lasciato, possiamo dire con sicurezza che ciascuno di essi, seppur seppellito, ha rappresentato un seme che questa nostra terra ha fecondato e che tocca ogni giorno a noi coltivare e far germogliare. E però, se ci fermassimo al solo ricordo, probabilmente rischieremo di vanificare il significato autentico della loro testimonianza. Se ciascuno di noi ha ritenuto tanto importante questo momento da mettere per una volta da parte tutte le nostre innumerevoli incombenze, è per quel senso di enorme riconoscenza e gratitudine che dobbiamo loro. Perché oggi siamo chiamati a non fare solo memoria, ma a compiere un memoriale. La memoria alla fine non è altro che il ricordo di un'assenza. Il memoriale è, se vogliamo, qualcosa di più. È ricordare per rendere presente quel fatto, quella persona. E noi saremo in grado di rendere presenti ciascuno di loro se nel compimento delle nostre scelte di vita, ma soprattutto nelle nostre azioni quotidiane, sapremo seguirne l'esempio, incarnarne i valori, lottare se necessario affinché quei valori non vengano calpestati, ma attenzione prima di tutto da noi, che siamo qui a professarli. Soltanto così questi grandi donne e uomini non saranno relegati al passato, ma rappresenteranno una luce che continua a guidare il nostro cammino. Solo così diventeranno per noi modelli da seguire in concreto e non soltanto santini da celebrare in qualche ricorrenza l'anno. Solo così vivranno nelle nostre scelte, nel nostro impegno quotidiano, nella volontà di costruire un futuro migliore. Il nostro paese, in uno dei momenti più drammatici della sua storia, è riuscita a ricostruire una propria forte identità attorno alle idee e all'esempio di vita di quei magistrati che sono divenuti il volto dell'Italia agli occhi della comunità internazionale. Oltre confini territoriali, sono loro che rappresentano la legalità e la giustizia e ci danno lustro all'estero. E di questo noi dovremmo essere molto orgogliosi. Grazie al loro esempio, siamo riusciti a trasformare il dolore e la memoria in coraggio e speranza. Ma allo stesso tempo non dobbiamo mai stancarci di chiedere incessantemente la verità su una fase della nostra storia coperta ancora da tante, troppe ombre. Inoltre dobbiamo agire con maggiore efficacia sulla prevenzione, in modo tale da eliminare il terreno fertile da cui attingono le mafie per il loro reclutamento, la dispersione, l'abbandono scolastico, il disagio sociale, la mancanza di lavoro e di opportunità. Dobbiamo parlare dei valori e dei principi della legalità non solo in occasione delle commemorazioni, che pure, ahimè, nella nostra città sono frequenti, ma serve un lavoro costante, capillare, in tutti i quartieri della città, in tutti i contesti. Serve raccontare la storia di Palermo, serve dare esempi e testimonianza e serve che ognuno faccia la sua parte, dai magistrati e gli insegnanti, dal sindaco ai consiglieri di circoscrizione, dagli imprenditori e le associazioni, in un'ottica sinergica. Cultura della legalità è azione civica, non può e non deve essere retorica. Ciò detto, consapevole che oggi sentiremo dalla viva voce di chi Paolo Borsellino non solo ha conosciuto, ma con lui condiviso pezzi importanti e significativi della sua vita, ho deciso di soffermarmi da ultimo su un suo scritto che invece guarda oltre, guarda chi sarebbe venuto dopo di lui. Mi sto chiaramente riferendo, è già stata ricordata, alla lettera testamento, che per i pochi che non lo sapessero è esposta in copia anche all'interno del bunkerino, proprio nella sua stanza. E vi posso assicurare, avendo partecipato ad innumerevoli visite, che la sua lettura è uno dei momenti di più grande impatto emozionale. Ed è ciò che per me rappresenta una dioincidenza. Non trovo nome più appropriato per descrivere il manoscritto in questione. Proprio in quello che sarebbe stato l'ultimo giorno della sua vita, Paolo Borsellino, nonostante la città si fosse di nuovo barbaramente insanguinata, il riferimento niente affatto velato è chiaramente la strage di Capaci, nonostante non avesse più tempo da dedicare ai propri figli, che vedeva raramente, perché dormono quando esco da casa e del mio rientro, quasi sempre in ore notturne, li ritrovo lì addormentati nuovamente. Decide sorprendentemente di ritagliarsi un momento per rispondere ai quesiti che gli erano stati posti qualche mese addietro da una studentessa, in tal modo consegnandoci un ricchissimo testamento spirituale. È una lettera che dice molto di lui. In questo prezioso documento c'è la sua sagace ironia, visibile già nell'incipit, nell'uso delle virgolette della parola gentilissima, esattamente come la mittente aveva appellato a sua volta lui per esprimere l'esatto contrario, e nell'autoattribuzione della parola pentito, anch'essa virgolettata. Ma c'è la sua umiltà nello scusarsi per una colpa che neanche aveva commesso. C'è la sua generosa disponibilità fuori dal comune, che lo induce addirittura a dare alla studentessa il contatto telefonico del suo ufficio, utenza alla quale rispondo direttamente. C'è il suo amore per la famiglia e il rammarico di volerle dedicare più tempo. C'è la sua storia personale, le ragioni che hanno indotto a scegliere una determinata via, il modo in cui una contingenza imprevista e drammatica, l'assassinio del capitano Basile, avrebbe fatto deviare dagli originari piani di un tranquillo percorso professionale da giudice civile e fatto definitivamente comprendere che se amava questa terra avrebbe dovuto esclusivamente occuparsi dei problemi legati alla criminalità mafiosa. C'è in filigrana la sua fede profonda e il suo inguaribile ottimismo nel vedere che i giovani avessero un'attenzione al fenomeno mafioso ben diversa da quella colpevole indifferenza che io mantenni sino ai 40 anni. Ottimismo, tanto più messo a dura prova, perché, si badi bene, non erano trascorsi neanche un paio di mesi dal barbaro omicidio del fraterno amico e collega Giovanni Falcone. C'è molto di lui, è vero, ma in realtà ciò che mi ha da sempre maggiormente colpito è che in questa lettera, in un'ottica che non avrei perplessità a definire profetica, ci siamo anche noi. C'è la generazione di quei giovani che, quando sarebbero diventati adulti, avrebbero avuto più forza per reagire di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuta. Ebbene, quella generazione di giovani è ormai cresciuta ed adesso è pronta a terminare la lettera in questione, rimasta all'epoca incompiuta a causa del richiamo alle incombenze quotidiane di quel maledetto 19 luglio. E allora, caro Paolo, a nome di quella generazione che ha scelto da adulta da seguire indegnamente, ben inteso, le tue orme, mi permetto di aggiungere semplicemente grazie per ciò che hai fatto, per ciò che sei stato, per ciò che hai rappresentato e che continui a rappresentare. Insomma, per aver in definitiva influenzato in modo determinante la nostra vocazione. Vi ringrazio.
6: Grazie.
7: Mi scusi, non so se è un fuor d'opera, ma volevo ricordare anche la collega di Marsala, Annalisa Amato, deceduta prematuramente proprio nella giornata di ieri a causa di un male incurabile.
6: Grazie,
7: e vorrei esprimere a nome di tutta l'associazione il nostro grande dispiacere e la vicinanza ai familiari.
6: Assolutamente, grazie ancora al Presidente. Prima di proseguire voglio anche ricordare che questa mattinata è trasmessa in diretta da Radio Radicale, che ringraziamo, e poi voglio anche salutare i giovani che sono oggi presenti, sono gli studenti del Don Bosco, dell'Università di Palermo, di LUMSA e del Liceo Artistico Guttuso. Quindi grazie ragazzi di essere qui oggi con noi, perché visto che parliamo spesso di giovani è giusto anche avere una loro rappresentanza. La memoria di Via D'Amelio non appartiene ad una singola istituzione, ma costituisce un vero e proprio patrimonio sia etico, insomma, condiviso da tutta la giurisdizione. In questo cammino comune l'avvocatura rappresenta un pilastro insostituibile per la tutela dei diritti e della dignità umana. Abbiamo l'onore oggi di dare la parola al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco. Ecco.
8: Grazie, saluto le autorità, esprimo ai familiari di Paolo Borsellino e delle vittime di Via D'Amelio, di tutte le altre stragi che abbiamo dovuto subire, il rispetto e la vicinanza di tutti gli avvocati italiani. Sarà un brevissimo saluto, perché basta pochissimo tempo per esprimere lo sdegno e la ribellione che sta nell'animo di tutti noi contro questo cancro che ancora esiste nella nostra terra. Ce ne vorrebbe tantissimo tempo per onorare la memoria dei nostri eroi. Grazie Elvira per aver detto che sono eroi di tutti gli italiani, per onorare dei nostri eroi. Io ho fortissimo nella memoria quel pomeriggio del 19 luglio, perché quel pomeriggio mi trovavo a casa di mia madre, che abitava nei pressi della Fiera del Mediterraneo, E nel primo pomeriggio sentimmo un boato fortissimo e ci affacciammo al balcone, alle finestre, per cercare di capire cosa potesse essere successo. Ovviamente non si comprendeva nulla, stavamo a forse 500 metri 600, o un chilometro da via D'Amelio, però vedemmo una colonna di fumo che si innalzava nel cielo. Capimmo poi dai telegiornali quello che era successo e nei giorni successivi, dai commenti, e questo fece crescere la rabbia di tutti noi. E oggi sono passati 34 anni da quei giorni, da quegli anni, con tante vittime: via D'Amelio, Capaci, via Pipitone Federico, via Isidoro Carini, per ricordarne soltanto alcuni, ma purtroppo tante altre. E ancora nella nostra terra, nella nostra città, nella nostra regione, esiste questo cancro maledetto della mafia, che probabilmente ha cambiato pelle, non è più quella della coppola e della lupara, oggi ha una cravatta, forse uno smartphone, e non si occupa più soltanto di estorsioni, di contrabbando, di spaccio di stupefacenti, oggi si occupa di appalti, si occupa di corruzione, si occupa di riciclaggio. E allora penso che in questo contesto oggi è assolutamente indispensabile che tutti quanti, non più soltanto le forze di polizia e la magistratura, che tutti quanti facciamo qualche cosa. Credo che noi professionisti dobbiamo metterci per primi in discussione e metterci a fianco delle forze di polizia, della magistratura, per adoperarci per liberare la nostra terra da chi ci sottrae la libertà, perché la mafia sottrae la libertà a noi e ai nostri figli. Io ho sempre immaginato, ho sempre desiderato che i miei nipoti non vedessero la mafia. È nato mio nipote qualche settimana fa e purtroppo è nato in un'epoca in cui c'è ancora la mafia. Questo è il mio grande cruccio. Spero che i miei pronipoti a questo punto non vedano più la mafia. Io credo che noi professionisti dobbiamo metterci al servizio, a disposizione, dobbiamo collaborare con la magistratura, con le forze di polizia, nell'attività di consulenza che facciamo ai nostri assistiti, nell'attività di consulenza che facciamo alle imprese, stimolando la denuncia di qualunque fatto illecito, stimolando la collaborazione e dando dei consigli per perseguire e per svolgere l'attività di impresa nel rispetto della legalità, e sempre tenendo presente che la mafia ci sottrae la libertà di tutti noi. Grazie.
6: Grazie, grazie mille al Presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco. Adesso do la parola a chi ha voluto organizzare questo incontro, prima il Presidente della Corte d'Appello di Palermo, Antonio Balsamo, e subito dopo il Procuratore Generale di Palermo, Lia Sava. Antonio Balsamo guida questo distretto giudiziario con una attenzione costante, lo vediamo, non solo alla macchina della giustizia, ma al valore civile e sociale che essa rappresenta per tutto il nostro territorio. Nel 1992 il Presidente Balsamo era da poco un magistrato e, pensate, indossò la toga per la prima volta davanti alla bara di Giovanni Falcone e dopo 57 giorni davanti alla bara di Paolo Borsellino. In particolare faceva il picchetto a Emanuela Loi, uno degli agenti morti con Paolo Borsellino. Prego.
9: Grazie. Io sono veramente commosso per la vostra presenza qui, oggi, 34 anni dopo. E desidero iniziare con due ringraziamenti. Il primo è per Lucia, per Manfredi, per Fiammetta Borsellino. Io a loro vorrei dire, oggi, tutti noi sentiamo, grazie a voi, che Paolo Borsellino continua a vivere con i suoi sogni, i suoi ideali, i suoi sentimenti profondi, qui, in questo luogo dove tante persone lo hanno conosciuto e hanno sentito in lui il simbolo del coraggio, hanno sentito in lui la speranza per il futuro del nostro paese. Ai familiari di Paolo Borsellino, tutti noi che viviamo in questo palazzo di giustizia, vogliamo dare un forte abbraccio. Allora vorrei dire, la vostra ansia di verità è anche la nostra, è di ogni magistrato, è di ogni cittadino. resteranno sempre scolpite nel nostro animo le parole di una grande donna che tutti ricordiamo e che ha svolto un ruolo importante nella storia della nostra città, la signora Agnese Piraino Borsellino, che diceva: quanto vorrei vivere ancora per conoscere la verità, e non solo la verità sulla morte di Paolo, ma sulla morte di tutti i nostri martiri che hanno cercato giustizia a Palermo come in qualsiasi parte d'Italia. Queste parole saranno sempre al centro dell'impegno di tutti noi. Il secondo ringraziamento è per i tanti giovani che sono qui accanto a noi. Per alcuni forse è la prima volta che entrano in questo palazzo di giustizia, che noi vogliamo che sia la casa di tutti i cittadini. Quando, insieme con Lia Sava, una grande magistrata con la quale abbiamo condiviso l'esperienza forte dei nuovi processi di Caltanissetta sulle stragi del 1992, il Capaci Bis, il Borsellino Quater, abbiamo pensato di organizzare con Lia, insieme con l'ANM, con l'Ordine degli Avvocati, questo incontro in cui mettere insieme tanti ricordi di Paolo Borsellino. Il nostro pensiero è andato subito al messaggio da lui lanciato nella veglia del 20 giugno 1992, alle sue parole secondo cui la lotta alla mafia, primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma anzitutto un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte, perché prive dei condizionamenti, dei ragionamenti utilitaristici che fanno accettare la convivenza con il male, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà, che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Sono queste le parole con cui l'Italia, 5 anni fa, nel giugno del 2021, si è presentata all'intera comunità internazionale, nella prima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, incentrata sulla lotta alla corruzione. Le parole di Paolo Borsellino sono al tempo stesso un ponte tra le diverse generazioni e il fondamento più forte, più autentico della nostra identità nazionale di oggi. Per Paolo Borsellino vale quello che diceva proprio lui nel 1989 a proposito di Rocco Chinnici: questa lezione ai giovani è quella che ha dato più frutti, il suo risultato è sicuramente il più stabile punto di non ritorno dell'azione antimafia. Ce ne siamo resi conto già nel 1992, in quei 57 giorni che seguirono la strage di Capaci, quei giorni in cui Cosa Nostra diede una netta accelerazione al suo disegno di uccidere il magistrato che portava con sé l'eredità morale di Giovanni Falcone e che con il suo eroico impegno rappresentava un pesantissimo ostacolo alla realizzazione dei disegni criminali non soltanto dell'associazione mafiosa, ma anche di molteplici settori del mondo sociale, dell'economia e della politica con essa compromessi. Su Paolo Borsellino, sulla sua intransigente difesa della legge, sul suo straordinario coraggio, sulla sua eccezionale capacità investigativa. In quel momento storico si concentravano le speranze di un intero paese duramente colpito dall'aggressione mafiosa. Non è un caso, quindi, se il piano omicidiario di Cosa Nostra contro Paolo Borsellino assunse i caratteri di un attacco terroristico, di un vero e proprio atto di guerra, finalizzato a piegare alla volontà dell'organizzazione mafiosa un paese che invece, proprio a seguito delle stragi del 1992, in uno dei momenti più drammatici della sua storia, riuscì a ricostruire una propria forte identità, un proprio tessuto comune di valori, attorno alle idee e all'esempio personale e professionale di quei magistrati che avevano scelto di compiere il proprio dovere fino in fondo, pienamente coscienti dei gravissimi rischi che ciò avrebbe comportato per la propria vita. È proprio quello che accadde a Paolo Borsellino. Tutti i magistrati che allora avevamo da poco iniziato a fare il tirocinio alla Tribunale di Palermo, ricordiamo come se fosse ieri quelle due notti in cui per la prima volta abbiamo indossato la toga. Io porto sempre con me quei sentimenti che provavo mentre facevo il picchetto accanto al corpo straziato di Emanuela Loi, una ragazza giovanissima venuta qui in Sicilia dalla Sardegna. C'era dolore, rabbia, ma anche una grande voglia di riscatto per la propria terra. C'era l'orgoglio di fare parte di una magistratura che aveva tra le proprie fila degli autentici eroi civili, capaci di dare la loro vita per lo Stato. Sono questi i sentimenti che rappresentano la base comune di valori che unisce qui a Palermo, con forza, tutta la magistratura, con l'avvocatura e con la società civile, nella consapevolezza che nessun compromesso è possibile con la mafia e che rivoltarsi culturalmente e moralmente, dare vita ad un'alleanza degli onesti, per usare le parole impiegate da Paolo Borsellino il 14 marzo 1992, è un preciso dovere per tutti noi. E poco fa una delle persone che con la loro competenza professionale oggi ci aiutano per organizzare questo incontro mi parlava delle sue emozioni davanti al murale che alla Cala ritrae in un momento di felice vicinanza i due amici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

0: ruolo della lotta alla criminalità organizzata transnazionale. Il titolo di questa riflessione era La promessa di Palermo, The Promise of Palermo. Oggi, il 23 maggio e il 19 luglio, sono i giorni che esprimono la voglia di futuro di tutto il nostro paese e di tutti i paesi del mondo che in Paolo Borsellino e in Giovanni Falcone vedono il simbolo dell'unione profonda di giustizia e umanità. Quell'unione che in Paolo Borsellino, nella sua meravigliosa famiglia, trova l'espressione più grande, che resterà sempre nei nostri cuori. Grazie alla famiglia di Paolo.
1: Grazie al Presidente della Corte d'Appello Antonio Balsamo. La ricerca della verità e la tutela della legalità richiedono fermezza, ma anche una profonda e partecipe sensibilità per le ferite della comunità. Il procuratore generale Lia Sava è arrivata a Palermo pochi anni dopo le stragi del 92, era una giovane magistrata. In questi anni tra Palermo e Caltanissetta, lo ricordava prima il presidente Balsamo, ha provato a dare delle risposte sempre in silenzio, ma non solo delle risposte, ha parlato spesso anche in questi anni con i giovani. Oggi abbiamo qui anche tanti giovani perché è importante raccontare loro chi era Paolo Borsellino. Procuratore generale, a lei.
2: Grazie. Dottoressa Terranova, per la sua sempre straordinaria professionalità. Porgo i saluti della magistratura requirente del distretto Panormita a tutti i presenti. Quando il dottor Carlo Amel ci ha comunicato che l'ANM di Palermo avrebbe portato la mostra Le rose spezzate della dottoressa Caminiti nell'atrio di questa aula magna, dopo aver girato ed essere stata anche nell'atrio della Cassazione, con il presidente Balsamo abbiamo condiviso la possibilità di aprire l'evento della mostra con questo momento di ricordo e di memoria che si fa carne, rivolto ai giovani che sono oggi qui presenti numerosi, per onorare Paolo Borsellino e per lasciare un segno in un percorso ideale che si muove su due linee che si intersecano e che devono ad un tempo essere un faro nel buio che rischia di offuscare le nostre coscienze. Queste linee richiamano due concetti chiave: eredità e speranza. Le libere riflessioni che seguiranno di coloro che hanno chiesto di intervenire sono dedicate dunque a Paolo Borsellino e a sua moglie, Agnese Piraino Leto, innanzi ai loro figli, che ringraziamo sentitamente per essere qui. E mi rivolgo ai ragazzi. Vedete, celebriamo oggi non solo la memoria di un grande magistrato, ma anche una bussola ideale. Quando guardiamo indietro alla strada che la mia generazione di magistrati ha percorso, e siamo tanti oggi qui della mia generazione di magistrati, ci accorgiamo che ogni passo importante, ogni scelta che ha definito chi siamo diventati, è stata illuminata dalla luce di una figura specifica, Paolo Borsellino. Non parlo di un eroe da leggenda o di un personaggio di carta, parlo di una persona in carne e ossa, fatta di sogni, di lotte, di vittorie e sconfitte, ma soprattutto di un'integrità morale che ha squarciato il velo dell'indifferenza della sua epoca rispetto al fenomeno mafioso. Vedete ragazzi, per la mia generazione di magistrati Paolo Borsellino non è stato solo un esempio, è diventato il metro di paragone del mondo. È stato il modello che abbiamo scrutato, studiato e talvolta disperatamente cercato di eguagliare, purtroppo senza riuscirci, perché la grandezza di Paolo Borsellino non risiedeva solo nelle sue azioni pubbliche, nei suoi processi, ma anche nella combinazione irripetibile tra il suo carattere, il momento storico che ha vissuto e la solitudine che ha saputo abitare. Vedete ragazzi, io penso a quella solitudine eroica che ancora mi commuove e mi scuote, la solitudine di quei 57 giorni, una sorta di lungo calvario.

0: affrontato con la forza eroica di un titano e con lo spessore etico fuori dalla sfera del concepibile. Lui sapeva di dover morire. Per me, credente, autentico modello di santità cristiana. Io l'ho conosciuto, ragazzi, proprio in uno di quei 57 giorni, a margine di un convegno a Giovinazzo. Era il 27 giugno del 92. Era un giovane uditore pugliese destinato alle funzioni civili presso il Tribunale di Roma. La Sicilia e le funzioni requirenti erano al di fuori di ogni mia previsione esistenziale. Quel giorno, e lo sguardo di Paolo Borsellino, la sua Lacoste carta da zucchero, gli occhi tristi ed intensi, io non li dimenticherò mai. E ricordo quello che disse a noi giovani venuti ad ascoltarlo. Era a due passi dalla morte, lo sapeva, ma ci diede forza, speranza ed illuminò, ancora una volta illuminò. Signori, giovani, ma la mia generazione di magistrati non ha avuto in questi 34 anni un compito facile, e bisogna dirlo, perché il modello di Paolo Borsellino era ed è ineguagliabile. Di frequente, nelle discussioni fra colleghi, in particolare con quelli come me, il presidente Balsamo e tanti altri che vedo qui presenti, che hanno lavorato fra Palermo e Caltanissetta, ci siamo chiesti, ad esempio nelle pause delle lunghe udienze dei processi sulle stragi, e in realtà ce lo chiediamo ancora oggi, fino a ieri con alcuni di noi ce lo siamo chiesti, perché pur provandoci da oltre 30 anni non riusciamo a replicare a 360 gradi, una volta per tutte all'unisono e muovendo tutti insieme nella stessa direzione, quella stessa forza, la medesima coerenza che fu di Paolo Borsellino per mettere insieme finalmente ciò che manca alla completa verità sulle ragioni e sulle stragi e quindi sulle cause che determinarono la morte di Paolo Borsellino. La domanda, ragazzi, resta senza una risposta precisa ed è anche la ragione della nostra costante inquietudine. Ci siamo posti tutti noi l'obiettivo di restituire verità alla sua morte, tutti, ed abbiamo continuato a cercarla quella verità, molti di noi in silenzio, lontano dal clamore, lavorando incessantemente senza trascurare di verificare alcuna pista, anche quelle che potevano apparire fantasiose o solo suggestive, con sacrifici personali enormi, dei quali solo i nostri figli e le nostre famiglie sono stati testimoni. Ed è proprio in questo tentativo, in questo sforzo di cercare la verità a 360 gradi sulla morte di Paolo Borsellino, che risiede il cuore della identità della mia generazione di magistrati, che ha i volti di moltissimi fra i presenti qui oggi, colleghi validissimi, siciliani orgogliosi e forti, ma anche non siciliani, venuti, come me e tanti altri, da diverse parti d'Italia e sono venuti qui proprio per onorare Paolo Borsellino e per lavorare insieme ai siciliani e per restituire a Paolo Borsellino, alla sua famiglia, a questo paese, la verità. Abbiamo lavorato tanto in questi anni. Abbiamo provato ad impugnare ideali che richiedevano una tempra che molti di noi stavano ancora forgiando ed abbiamo osato nel tentativo di essere all'altezza della sua eredità, cercando di non dimenticare mai quello che era accaduto e non doveva ripetersi. Ed è questo il senso della giornata di oggi, perché l'eredità non va semplicemente copiata, ma deve essere coltivata. Abbiamo cercato, a volte commettendo errori prospettici, di eguagliare Paolo Borsellino. Ma la mia generazione di magistrati, e questo lo rivendico con orgoglio davanti a tutti voi, ha ritenuto che sia meglio provare ad emulare un gigante a prezzo di qualsiasi sacrificio personale, piuttosto che vivere una vita all'apparenza perfetta, ma all'ombra della mediocrità. Ed allora, il dono più grande che Paolo Borsellino ci ha lasciato non è solo la sua biografia, ma la sua capacità di rendere possibile l'impossibile. Il nostro compito oggi non è quello di essere la sua copia sbiadita, ma è quello di prendere il suo esempio e portarlo avanti nel nostro tempo, con i nostri mezzi, ma accettando le nostre imperfezioni. Dobbiamo misurarci ancora una volta, e finché avremo vita continueremo a farlo, con la responsabilità che quella grandezza ci ha consegnato e che oggi dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni. Continuiamo a guardare a quel modello per ricordarci, lo ha detto il presidente Balsamo, che la bellezza esiste, che la giustizia è una meta concreta, e finché avremo in mente Paolo Borsellino non saremo smarriti. Mi piace pensare che la mia generazione, ancora una volta, idealmente giura di mantenere intatto il legame indissolubile con Paolo Borsellino, che ci ha insegnato a non abbassare mai lo sguardo. Con l'auspicio, consentitemi un auspicio che rivolgo davvero con tutto il cuore a tutti quanti noi, di essere finalmente uniti. Ricordando le parole di Paolo Borsellino tratte da un'intervista a Lamberto Sposini 20 giorni prima di morire. Dice Paolo Borsellino: «La sensazione di essere un sopravvissuto e di trovarmi, come viene ritenuto, in estremo pericolo, è una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciamo tutti, tutti quanti insieme. E so anche che tutti noi insieme abbiamo il dovere morale di continuare a farlo senza lasciarci condizionare dalla sensazione o dalla certezza che tutto questo può costarci caro».
1: Grazie, grazie al procuratore generale, Sua Eccellenza Elia Sava. Nel lavoro quotidiano di un tribunale il rigore delle procedure si confronta costantemente con le storie, con le speranze, le fragilità anche delle persone. Un equilibrio che Paolo Borsellino conosceva e che curava anche con straordinaria dedizione. Cedo la parola al presidente del Tribunale di Palermo, Pier Giorgio Morosini.
2: Buongiorno a tutti. Desidero, a nome di tutti i componenti del Tribunale di Palermo, non solo magistrati togati ma anche onorari, personale amministrativo e ogni collaboratore, desidero innanzitutto salutare Lucia e Manfredi Borsellino che sono presenti in quest'aula, e desidero salutare tutti i familiari di Paolo Borsellino, di Agostino Catalano, di Edi Walter Cosina, di Emanuela Loi, di Vincenzo Li Muli e di Claudio Traina, che per tutti noi persero la vita in via D'Amelio 34 anni or sono. Ogni volta che ci ritroviamo per commemorare Paolo Borsellino o Giovanni Falcone o Francesca Morvillo o purtroppo tanti altri, mi tornano alla mente le parole pronunciate da Piero Calamandrei in un discorso sui caduti della Resistenza tenuto al Teatro Lirico di Milano il 28 febbraio del 1954. Calamandrei disse: «Noi ci illudiamo di essere qui, vivi, che celebriamo i morti. Non ci accorgiamo che sono loro, i morti, che ci convocano qui come dinanzi a un tribunale invisibile». Per Calamandrei le commemorazioni non servono a guardare il passato, sono i caduti ad interrogarci come un tribunale invisibile. Chiedono ad ognuno di noi cosa facciamo ogni giorno individualmente per essere degni del loro sacrificio. Ascoltando le testimonianze di tanti che hanno conosciuto sul lavoro e nella vita Paolo Borsellino, una cosa mi ha sempre colpito della parabola professionale e umana di quest'uomo: la paziente determinazione di un giudice che, nonostante minacce e ostacoli interni al suo stesso mondo, non si rassegnò mai all'isolamento e al vittimismo, e neppure all'approccio burocratico, scansa problemi, rispetto alle sue funzioni. Ebbe la forza, assieme ad altri, di promuovere nuove strategie processuali, dopo decenni di piena immunità dei capi mafia, senza farsi deprimere dai limiti culturali di un ambiente giudiziario, allora, diversamente dai nostri giorni, privo di ogni sostegno nella società civile. Siamo capaci oggi, noi magistrati, di tutto questo, di questa autonomia, anche quando è in gioco la nostra serenità o magari la nostra carriera? Paolo Borsellino era un giudice che credeva nel gioco di squadra, fu un protagonista del pool dell'ufficio istruzioni, era disponibile a confrontarsi con gli altri e, se del caso, a dividersi su questioni reali, nel rispetto dell'opinione dissenziente, a condizione che fosse genuina e disinteressata, perché ciò che conta è la risposta dell'istituzione. È una lezione di grande attualità se pensiamo ai tanti personalismi che oggi rendono ancor più complicata la vita dei nostri uffici. Senza nascondere la sua sofferenza, il 25 giugno del 1992, alla Biblioteca Comunale di Palermo, Borsellino dice, c'è un passaggio importantissimo, dice: «Da magistrato, il mio primo dovere non è quello di utilizzare le mie opinioni e le mie conoscenze partecipando a convegni e dibattiti, ma quello di utilizzarle nel mio lavoro o nel ruolo di testimone per aver raccolto tante confidenze di Giovanni Falcone». Pensiamoci bene. Anche nel momento più drammatico della sua vita, dopo Capaci, è un uomo che dimostra equilibrio istituzionale e dimostra di credere davvero nella giustizia e che non è disposto a farsi strumentalizzare da nessuno. Ma noi oggi siamo capaci di questa misura? Riusciamo ad avere la forza di non essere attratti dalla facile notorietà che ci può procurare una dichiarazione a effetto o una tesi suggestiva non ancora sorretta dalle prove? Tante ombre avvolgono l'attentato di via D'Amelio, troppi pezzi mancanti, le verità parziali, i depistaggi. Innanzi a quel tribunale invisibile di cui parlava Calamandrei, oggi c'è anche la magistratura italiana, che ha un debito non solo morale verso i familiari delle vittime e verso il Paese: offrire una seria risposta di giustizia. È un impegno difficile, destinato a misurarsi con la menzogna, l'astuzia e le strumentalizzazioni non solo dei boss mafiosi, e quindi impone di conservare equilibrio e serenità per poi procedere verso quelli che, sulla base di elementi concreti, dovessero apparire i responsabili dei reati, chiunque essi siano, perché la legge è uguale per tutti. L'impresa non è agevole, occorrono la preparazione, la lealtà e il coraggio di quell'uomo pronto a battersi per la verità a qualunque costo, anche nella solitudine di quegli ultimi drammatici 57 giorni della sua esistenza.
1: Grazie. Grazie al Presidente del Tribunale per Giorgio Morosini. L'ufficio della Procura è quello in cui Paolo Borsellino ha speso i suoi anni più intensi e anche drammatici. Guidare l'ufficio inquirente di questa città significa misurarsi ogni giorno con la complessità del contrasto alla criminalità organizzata, portando sulle spalle la responsabilità di una memoria che si fa azione concreta. Paolo Borsellino, parlando di questa città, diceva: «Palermo non mi piaceva, poi ho imparato ad amarla». Ascoltiamo il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia.
3: Grazie. Grazie anche io, comincio e sarò brevissimo, con un saluto a Lucia, a Manfredi e agli altri familiari delle vittime di quella stagione orrenda. Però il mio non è soltanto un saluto, è anche un grazie. È un grazie a te come figlia, ma soprattutto a Paolo Borsellino, perché quando io sono entrato in magistratura nel 1990, Paolo Borsellino era già Paolo Borsellino, e la sua figura nelle lezioni che ci faceva, che il Consiglio Superiore della Magistratura organizzava a Roma, non era soltanto la figura di uno che ti raccontava, come dire, le storie, ti impartiva lezioni di umanità, profondissima umanità, e noi lo guardavamo con soggezione e con rispetto. Io quella soggezione e quel rispetto verso Paolo Borsellino l'ho conservata fino al 17 luglio del 1992, quando per l'ultima volta l'ho visto e l'ho salutato, per poi essere di nuovo a Palermo il 19 luglio. Lui era il procuratore aggiunto della procura che io oggi ho il privilegio di coordinare. E noi questa cosa, tutti nel mio ufficio, non la dimentichiamo, tutti i giorni. Tutti i giorni noi entriamo in quell'ufficio pensando a quello che ci ha insegnato quell'uomo, al suo tratto, al suo esempio e alle cose che ha fatto. E fra le cose che ha fatto non c'è soltanto il coraggio, l'intelligenza e la sapienza che lui ha versato nel contrasto a Cosa Nostra e che noi cerchiamo di raccogliere anche in questo momento, ma c'è il coraggio dell'uomo che ha saputo dire alle istituzioni quando le istituzioni sbagliavano. E per un magistrato forse è più difficile che incontrare e scontrarsi semplicemente con quello che istituzionalmente è il nemico. Ho rivisto di recente un intervento di Paolo Borsellino, 31 luglio 1988, viene chiamato in particolare in pratica a giustificarsi al Consiglio Superiore della Magistratura per gli interventi che aveva fatto a tutela del pool antimafia che era stato, e la storia lo dice, smembrato in quegli anni. L'autorevolezza, l'eleganza del verbo, possiamo dire, il modo in cui spiega alle istituzioni che lo ascoltano, e lo ascoltano non sempre in maniera benevole, e lo ascoltano non sempre in maniera benevola, il modo in cui lui espone quella cosa e fa quella denuncia, forte in una sede istituzionale dove averla fatta sui giornali, quindi un uomo che sapeva usare e comunicare alla gente, ma sapeva anche travasare questo insieme di conoscenze e di valori nella sede in cui lo doveva fare, è quello dell'autorevolezza. Ecco, l'insegnamento di Paolo Borsellino per noi, da me all'ultimo dei sostituti procuratori del mio ufficio, ultimo in senso generazionale naturalmente, è questo: rispetto per le istituzioni, autorevolezza verso le istituzioni, capacità di lottare in maniera trasparente nel pieno rispetto dei diritti, prima di tutto dei diritti di quelli che lui ha indagato. C'è una grande lezione che lui ci fece su questo. Noi siamo convinti che un soggetto è un mafioso, noi siamo convinti che un soggetto è un delinquente, ma senza le prove noi questo soggetto non lo portiamo a giudizio. È una cosa semplice forse, però una cosa che non sempre si comprende. Ecco, detta da quell'uomo in quella stagione e con l'eredità che ci ha lasciato, è un valore prezioso. Noi questo valore lo portiamo nella mente e nel cuore, e anche per questo, nel rinnovare il suo ricordo, noi, sto guardando Lucia in questo momento, lei, diciamo grazie per quello che quest'uomo, questo grande uomo, ci ha lasciato. Grazie.
1: Grazie. Grazie al procuratore Maurizio De Lucia. Il Foro di Palermo ha vissuto e vive da vicino le pagine anche più difficili e anche quelle più costruttive della nostra storia civile, custode di un dialogo continuo per una giustizia che non perda mai di vista il suo volto umano. Io do la parola al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, Dario Greco, che oggi ci racconterà un aneddoto sul giudice Borsellino che riguarda quella famosa foto di Toni Gentile, tra l'altro, che vedete proprio lì in fondo, che tutti voi conoscete. Prego, Presidente.
4: Grazie, dottoressa Terranova, e grazie al Presidente Balsamo e al Procuratore Sava per aver organizzato questa giornata e per aver voluto coinvolgere l'Avvocatura palermitana, dandomi l'occasione appunto di raccontarvi un mio ricordo che non è professionale. Io non ero avvocato negli anni, alla fine degli anni 80, anni 90, ma è un ricordo di studente universitario. L'Italia nel 92, nel 91-92 cominciava a cambiare, e con essa Palermo, che però lo faceva più lentamente. A Palermo c'era ancora chi diceva che la mafia non esiste, e c'era anche chi diceva, e lo si dice ancora oggi, sì, c'è, però fa girare l'economia. 30 gennaio la Cassazione aveva emesso la sentenza definitiva del maxi processo, e con un gruppo di giovani ventenni molto ingenui e molto sgangherati, permettetemi, ragazzi come voi, molto ingenui, soprattutto sgangherati no, molto ingenui, Pensiamo di organizzare con Peppino Aialo un convegno a Palazzo Trinacria su un tema che a quei tempi, e lo è ancora oggi, sconvolgente: mafia e politica. Quel 27 marzo del 1992 avemmo la fortuna di avere al convegno Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Non c'erano molte persone, molto meno di quelle che ci sono oggi, una cinquantina al massimo, sedute su sedie di metallo dorato e velluto rosso, tutti dinanzi a un tavolo dietro al quale si accomodarono con notevole ritardo. Si accomodarono Aiala a sinistra, Falcone al centro e Paolo Borsellino a destra. Aiala era molto teso perché era candidato alle elezioni politiche del 5 e 6 aprile del 92, Falcone e Borsellino assolutamente no. Erano rilassati, si scambiavano battute all'orecchio, nessuno sa cosa si dissero, ma quello scatto di Toni Gentile li immortalò e ci diede la foto più iconica, almeno per noi palermitani, del XX secolo. Trascorsero pochi mesi e Falcone e Borsellino, voglio anche io in questo caso ripetere i nomi di tutti gli agenti di scorta, oltre a Francesca Morvillo, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Agostino Catalano, Walter Edi Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina, Vincenzo Fabio Limuli. Non è mai troppo, non sono mai troppe le volte in cui si ripetono questi nomi, secondo me. Ed è già stato ricordato il 19 luglio dalla mia casa di Via Don Orione, all'11° piano, sentì quel boato che echeggiava sotto Monte Pellegrino e tra i palazzi di una Palermo molto sonnolenta. Guardando alle finestre dell'11° piano di casa mia, vidi una colonna di fumo in direzione della Fiera del Mediterraneo, scesi per strada e mi incamminai. Non riuscii ad avvicinarmi a Via D'Amelio, mi fermai all'imbocco di Via Autonomia Siciliana. Allora non ho avuto il coraggio di proseguire. Non era la prima bomba che deflagrava a Palermo, non era il primo assassino di mafia, ce n'erano già stati tanti, troppi. Poco meno di un anno prima, ad agosto del 1991, avevo percorso quelle strade, via Ammiraglio Rizzo, via Autonomia Siciliana, in un corteo dalla fabbrica di Libero Grassi verso il centro della città, verso Piazza Unità d'Italia, dove abitava Libero Grassi. In quell'occasione, anche in quell'occasione, eravamo poche centinaia. Palermo era assente. Ricordo quello che mi disse un mio compagno di squadra. Io giocavo a pallone in quegli anni in una squadra di Brancaccio e lui stava a Brancaccio, che mi disse a proposito dell'assassino Libero Grassi: se non vuoi pagare non lo fai, ma c'è bisogno di andare in televisione a dirlo? Il 1992 fu diverso. Le due esplosioni di Capaci e Via D'Amelio ci scioccarono, ci svegliarono da quel torpore atavico per cui tutto cambia per rimanere tutto com'è, nella nostra Sicilia irredimibile. Amo pensare, questo, che furono i ventenni di allora, dalle università, dalle associazioni, con i lenzuoli bianchi alle finestre e sui balconi, a costringere chi non voleva farlo a capire che non ci può essere compromesso, ha detto il presidente Balsamo, che non si può convivere con il cancro mafioso, a convincerci che aveva ragione Peppino Impastato: la mafia è una montagna di me, puntini puntini. Qualche tempo fa, mentre preparavo le commemorazioni del 23 maggio, una ragazza, una studente di scuola, mi ha detto: considero Falcone e Borsellino i miei nonni, perché quelli veri non li ho conosciuti. Le parole di chi non ha vissuto gli anni 80 e 90, ma che ha ricevuto la testimonianza della memoria, mi hanno commosso e mi è venuto spontaneo abbracciarla. La speranza di una terra finalmente libera, presidente Balsamo, le parla spesso del diritto alla speranza, di una terra finalmente libera, dove pace, giustizia e democrazia sono i pilastri della nostra comunità, è ancora viva grazie a quei sorrisi del 27 marzo 1992. Per questo mi unisco alla richiesta del presidente Tango, del presidente Morosini, del presidente Balsamo, del procuratore Sava e del procuratore De Lucia, la richiesta che venga finalmente riconosciuto il diritto alla verità dei figli di Paolo Borsellino, quel diritto di Lucia, di Fiammetta, di Manfredi, tutti i familiari degli agenti di scorta. E se è un loro diritto, ma un diritto di tutti quanti noi, saremo degni di presentarci dinanzi a quel tribunale della storia, dinanzi ai nostri martiri, se assolveremo con pienezza da cittadini, prima da cittadini e poi da magistrati, da avvocati, da forze dell'ordine, da politici, da tutti coloro che devono impegnarsi ad assolvere quel dovere di consegnare finalmente alla nostra comunità la verità su quei terribili mesi di maggio e di luglio del 1992. Grazie.
1: Grazie.
4: Scusa Elvira. Ieri sera è scomparso un avvocato che è stato protagonista di quegli anni, l'avvocato Salvatore Traina, dopo 51 penalista, dopo 51 anni di professione. Desideravo anch'io ricordarne la memoria.
1: E dopo i saluti istituzionali abbiamo il grande privilegio di ascoltare una voce che per tutti noi rappresenta sicuramente un punto di riferimento morale, una presenza che con il suo rigore e la sua straordinaria sobrietà ci insegna tutti i giorni come il dolore possa farsi impegno civile, come la memoria non sia soltanto un esercizio del passato ma un dovere quotidiano verso il futuro. Insomma, il modo migliore per iniziare questo percorso è ascoltare la voce di chi ha vissuto quell'amore e quel rigore di Paolo Borsellino tra le mura di casa. Accogliamo le parole di chi il giudice Borsellino lo ha vissuto proprio nella dimensione più vera, spoglia dai ruoli, da formalità, chi ne custodisce i sorrisi, i silenzi e i momenti anche di spensieratezza familiare, le sue battute di cui parlavamo prima. Ascoltiamo la testimonianza di Lucia Borsellino, che ringraziamo davvero per la generosità con cui sceglie di condividere con noi questa mattina un pezzo del suo privato. Approfitto anche per salutare Manfredi che è qui oggi con noi. Grazie. Prego, Lucia Borsellino.

Vi ringrazio innanzitutto di questo invito e ringrazio tutti voi per essere così presenti, i ragazzi in particolare, che ho visto ascoltare con estrema attenzione e non avete perso un respiro di quello che si è detto fino ad oggi. Un ringraziamento particolare lo devo al Presidente Balsamo e al Procuratore Generale Elia Sava per aver insistito affinché io fossi qui. Quando mi hanno chiamato per dirmi che si sarebbe organizzata questa giornata in ricordo di papà, chiedendomi anche di poter rendere qui oggi la mia testimonianza, come puntualmente mi accade, ho avuto un attimo di esitazione. Perché convivere con la dimensione pubblica della storia di mio padre, e quindi della storia della mia famiglia, è stato per me sempre molto, molto difficile. Ogni giorno, tuttavia, il dovere civico di testimonianza bussa alla mia coscienza e si misura con la mia natura di persona estremamente riservata, discreta, che non avrebbe mai immaginato che la storia del proprio padre e quella dei propri familiari sarebbe divenuta di dominio pubblico. Quest'ultimo aspetto, non lo nascondo, è quello che ancora oggi, a distanza di 34 anni, da quando papà non è più con noi, mi procura ancora un certo disagio. Ho ben chiaro, tuttavia, che il valore di questa storia va oltre la nostra stessa esistenza. Questa consapevolezza quindi mi spinge a cedere di fronte alla necessità preminente, soprattutto che le giovani generazioni abbiano la possibilità di conoscere da testimoni credibili la storia di uomini e di donne che hanno operato per contribuire alla crescita di una società migliore fino all'estremo sacrificio delle proprie vite. Mio padre ha vissuto 52 anni. Quando penso alla sua età, il giorno in cui la vita gli è stata spezzata e che i suoi tre figli oggi quell'età l'hanno raggiunta e superata, mi assale ancora un'angoscia indescrivibile. Non solo per la sua assenza tra noi, il nostro rapporto era la nostra linfa vitale, ma perché penso a quanta vita egli abbia dovuto rinunciare e a quanto di lui abbiamo perso. Ma così come il suo esempio ci ha insegnato, e come nostro padre avrebbe fortemente voluto, non potevamo ieri e non possiamo oggi fermarci dinanzi a questa evidenza. Dovevamo ieri e dobbiamo oggi attraversare ancora questo dolore per vedere la sua luce, che in realtà non sarebbe e non è mai venuta mai, neanche in sua assenza. Abbiamo compreso da subito, infatti, cosa volesse dire quando ci diceva che una vita, per quanto duri assai o poco, valga la pena di essere vissuta se si lascia un'impronta. Ogni vita ha certamente un valore, ma la vita di alcuni uomini e di alcune donne ha un valore imperituro inestimabile quando è spesa per amore, per degli ideali, per il bene comune anteposto proprio anche a quello personale, per tutti noi. Papà, è stato ricordato più volte, era un uomo estremamente umile. Stava sempre un passo dietro agli altri e non amava assolutamente primeggiare. Era un uomo profondamente ironico, perché con l'ironia prendeva in giro anche le sue paure, perfino quella della morte. È strano, perché quando vedeva una goccia di sangue che ci apparteneva, vuoi perché ci accompagnava a una visita dentistica o perché ci facevamo del male, lui si voltava dall'altra parte. Eppure era sempre una delle prime persone che interveniva nei luoghi in cui veniva compiuto un barbaro attentato o una strage, per poter cercare di dare l'ultimo saluto al collega, al collaboratore, all'amico fraterno che veniva ucciso e che perdeva lungo la strada. Era generoso. Chiunque venisse in contatto con lui riceveva qualcosa, fosse anche un sorriso. Era rigorosissimo sul piano etico e morale, sia nella vita privata che in quella professionale, anche quando questo rigore richiedeva enormi sacrifici e rinunce personali e familiari. Gioiva delle piccole cose, del profumo del caffè, di uno scherzo, del mare calmo, dello sbocciare di un fiore. Gioiva della vita.

gioiva della vita che non avrebbe mai voluto perdere, anche quando ha saputo che il tritolo era arrivato per lui. Lui non voleva perdere la vita. O meglio, da cristiano esemplare, quale pure era, non avrebbe mai voluto perderla per cause non volute da Dio, ma dalla cattiveria umana. La sua grande cultura, prevalentemente umanistica, prima ancora che strettamente giuridica, insieme al suo vissuto nella sua Palermo e l'educazione familiare ricevuta, gli ha consentito e l'ha reso incline a scrutare l'animo umano oltre la persona, a scoprire ciò che di recuperabile poteva esserci in coloro che avevano scelto la strada del male o erano stati costretti a percorrerla. Sta qui il suo concetto di giustizia. Riusciva ad interpretare gli sguardi dei volti che aveva di fronte, i gesti e i silenzi. Questa sua inclinazione, e oserei dire la sua innata onestà e trasparenza, lo ha reso amabile ma anche temibile. Ci raccontava che Leo Luca Bagarella diceva di lui che era diabolico. La scelta di questo aggettivo per qualificare nostro padre da parte di un uomo del male non è casuale. Se pensiamo che questo termine, derivante dal tardo latino diabolicus, significa letteralmente appartenente al diavolo o ispirato dal diavolo. Detto da un carnefice, questa qualificazione ha un significato diametralmente opposto, ovvero quello di avere un'intelligenza così fine, tale da riuscire a contrastare anche il diavolo. I miei ricordi di papà sono tutta la vita che abbiamo avuto il dono di trascorrere con lui, quella parte che ci è stata consentita. E oggi ciò che mi sento di dire è che più gli anni passano, più percepiamo il peso di questa assenza, soprattutto quando, purtroppo lo devo sottolineare, ci sono stati momenti in cui anche la memoria non è stata un atto di condivisione, ma di divisione. E, dicevo, percepiamo il peso di questa assenza anche se lui, per come ha vissuto e per ciò che ha lasciato a tutta la collettività, idealmente ovunque. È per questa fondamentale ragione che, nonostante non amiamo essere soggetti pubblici in quanto suoi figli, non possiamo esimerci, né intendiamo sottrarci, nel pieno rispetto delle istituzioni, che è il faro che ha sempre guidato l'operato di nostro padre, lo ricordava il procuratore De Lucia, anche nei momenti in cui un'eventuale deroga a questo principio avrebbe potuto essere giustificata da cause legate ad un suo stato di straordinaria necessità. Dicevo, non possiamo, né intendiamo esimerci dal fare la nostra parte. Fare la nostra parte anche quando la nostra voce può risultare insidiosa rispetto all'esigenza imprescrittibile non di conoscere una verità, ma l'effettivo corso di come si è svolta questa storia maturata sia prima che dopo le stragi che hanno messo in ginocchio il nostro paese. A questo riguardo vorrei aggiungere: i simboli hanno un significato e valore indiscutibile, ma vorrei che andassimo anche oltre i simboli. Sono stata una delle testimoni oculari dell'agenda rossa appartenuta a mio padre. La sua sottrazione dal luogo della strage non può fermare la ricerca della verità. Solo pensare che la sparizione di questo importantissimo reperto possa rendere impossibile la ricerca della verità rischia, e lo dico a me stessa prima che a tutti voi, di far cadere nella disperazione, intesa come mancata speranza che questa storia possa essere ricomposta. Significa vanificare gli sforzi che le istituzioni sane di questo paese hanno compiuto e stanno compiendo giorno dopo giorno. Penso a questa procura che ci ospita, penso alla procura di Caltanissetta, vedo il procuratore De Luca, penso alla Commissione parlamentare antimafia che ci ha spalancato le porte su nostra richiesta. Penso a tutti quei momenti in cui le istituzioni sane, lo sottolineo, hanno risposto alla sete di verità che non è solo nostra, dei familiari delle vittime, ma appartiene a tutta la collettività. Dicevo, è a queste istituzioni noi riconosciamo lo sforzo di colmare quel vuoto di conoscenza lasciato anche dalla mancata possibilità di disporre del contenuto di quell'agenda.
come di altri elementi che avrebbero potuto aiutarci nella ricerca. Mi riferisco anche alle telefonate in ingresso del cellulare di mio padre, mi riferisco alla memoria del suo computer. Se volessimo andare a ricercare quello che ci manca, elementi che ci sarebbero venuti in aiuto, ce ne sono tanti. Per questo motivo ringraziamo e siamo al fianco di queste istituzioni che stanno dispiegando tutte le loro energie per riuscire a restituire a tutta la società civile e non solo a noi familiari delle vittime innocenti di mafia questo fondamentale contributo di conoscenza che non è azione, come si è detto, meramente accusatoria o repressiva, ma è un'azione soprattutto culturale.

0: Grazie di vero cuore a Lucia, perché nessuno più di una figlia può restituirci l'essenza profonda di un uomo che ha saputo amare la sua terra fino all'estremo sacrificio, senza mai perdere, come dicevamo, il sorriso e la dolcezza del quotidiano. Quindi davvero doppiamente grazie. Iniziamo adesso con gli interventi dedicati al ricordo di Paolo Borsellino. Sono stati in tanti a richiedere di poter intervenire, e la ricchezza di oggi sta proprio nel numero e nella varietà dei contributi, per cui chiedo davvero a tutti i relatori di essere brevi, di contenere i propri interventi entro i 4 minuti per permettere a questa straordinaria polifonia di esprimersi al meglio. Le parole di Lucia Borsellino ci ricordano che l'eredità etica di un uomo si riflette quotidianamente nelle scelte di chi è chiamato a garantire l'autonomia, l'indipendenza e la dignità della magistratura, e per questa ragione è di fondamentale importanza la presenza oggi di una folta rappresentanza del Consiglio Superiore della Magistratura. Ma prima di ascoltarli chiedo al Presidente della Corte d'Appello Antonio Balsamo di leggere un saluto che è stato inviato dal Vicepresidente del CSM Fabio Pinelli. Prego Presidente.
1: Grazie Elvira e grazie a Lucia per queste parole che non dimenticheremo mai. C'è appunto il messaggio del Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, e colgo l'occasione per ringraziare qui per la loro presenza Marco Bisogni, Tullio Morello, Dario Scaletta, e anche per ringraziare nella sua attenzione il Vicepresidente del CSM Fabio Pinelli, che appunto ci ha inviato una lettera e con cui desidera esprimere il più sincero ringraziamento per l'invito a partecipare alla celebrazione in memoria di Paolo Borsellino. E dice poi: con profondo rammarico sono costretto a rinunciare alla partecipazione a una cerimonia di così alto valore civile e istituzionale, dedicata alla memoria di un magistrato, il cui esempio continua a rappresentare un riferimento imprescindibile per la magistratura italiana e per tutti coloro che esercitano funzioni pubbliche, nel segno della legalità, della responsabilità, della fedeltà ai principi dello Stato di diritto. Per chi è chiamato a rappresentare il Consiglio Superiore della Magistratura, il ricordo di Paolo Borsellino costituisce un costante riferimento etico e professionale, capace di ispirare ancora oggi l'impegno quotidiano dei magistrati al servizio dei cittadini. Il mio rammarico è reso ancora più intenso dal vivo ricordo della visita istituzionale che il Consiglio Superiore della Magistratura ha compiuto a Palermo lo scorso 1° aprile. Grazie alla vostra guida abbiamo potuto ripercorrere luoghi che testimoniano il sacrificio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e riflettere sul significato di una memoria che continua a tradursi in responsabilità istituzionale e fedeltà ai valori della giurisdizione. E anche alla luce di questa esperienza che avverto ancora più vivamente il profondo rammarico per non poter essere presente a questa significativa commemorazione. Nel ringraziarvi nuovamente per il cortese invito, vi prego di considerare la mia assenza come terminata da questo sopravvenuto e improcrastinabile impegno istituzionale, di fare giungere ai partecipanti il mio deferente saluto, unitamente alla mia ideale partecipazione a una cerimonia che onora il sacrificio di Paolo Borsellino e i più alti valori della Repubblica. E consentimi solo di ricordare che tra le persone che abbiamo avuto la fortuna di poter ascoltare in quella visita del Consiglio Superiore della Magistratura c'è anche Antonio Vullo, che oggi è qui con noi. Restano indimenticabili per me e per Lia Sava e le testimonianze rese da Antonio Vullo nel processo Borsellino Quater. Diamo adesso la parola ai rappresentanti del CSM, ringraziandovi per la loro vicinanza a tutta la magistratura e a tutta la città di Palermo in questa giornata.
0: Grazie. Allora iniziamo con Dario Scaletta, che peraltro è stato proprio qui in procura da sostituto. Prego.
2: Grazie, buongiorno a tutti. Desidero ringraziare innanzitutto il Presidente della Corte d'Appello, il Procuratore Generale dell'invito, e anche non nego una certa emozione nell'intervenire dopo le toccanti parole, il ricordo di Lucia Borsellino, del proprio padre. E unitamente ai miei colleghi porto il saluto del Consiglio Superiore della Magistratura ai familiari di Paolo Borsellino. Dal 1992 sono passati più di 30 anni ed è profondamente cambiato il contesto in cui la magistratura, le forze dell'ordine e la società si trova a contrastare il fenomeno della criminalità organizzata. Quando mi è stato chiesto di intervenire a questo incontro, la prima domanda che mi sono posto è stata: ma la stima e l'affetto che il Paese continua a manifestare nei confronti di Paolo Borsellino, di Giovanni Falcone, di tanti, che cosa penserebbero oggi se fossero qui di così tanta riconoscenza diffusa? E soprattutto la domanda assume particolare significato se si considera che durante gli anni del loro impegno professionale quel consenso non sempre è stato presente. Al contrario, Paolo Borsellino, mi permetto di chiamarlo Paolo Borsellino anche se non l'ho mai conosciuto, la sua conoscenza l'ho avuta attraverso i miei colleghi con cui ho avuto il privilegio e la fortuna di lavorare, che lo hanno conosciuto. Perché, dicevo, Borsellino, come anche Falcone, dovettero spesso confrontarsi con diffidenze e critiche provenienti da diversi soggetti, istituzionali e non. E allora vivere momenti come questi significa non solo rendere omaggio alla loro memoria, ma significa interrogarsi sul significato autentico della loro eredità, chiedersi quali insegnamenti possono offrire oggi ad una magistratura che è profondamente cambiata rispetto al 1992. Ma che cosa è cambiato e in che cosa è attuale ancora l'insegnamento di uomini come Paolo Borsellino? È cambiata la mafia. Le mafie attuali non coincidono più con quelli con cui si sono dovuto imbattere Falcone e Borsellino negli anni 90. Oggi le organizzazioni criminali preferiscono infiltrarsi nell'economia piuttosto che esercitare il controllo con la violenza. La stagione della violenza stragista, per fortuna, ha lasciato spazio a forme di criminalità più silenziose e meno visibili. Il fulcro delle attività criminali si è progressivamente spostato dall'accumulazione di profitti illeciti e alla successiva reintroduzione nei circuiti economici leciti e sull'utilizzo sistematico della corruzione quale strumento di acquisizione di vantaggi competitivi e di accesso agli appalti pubblici. E allora la progressiva digitalizzazione della finanza, le criptovalute, hanno profondamente modificato il modo attraverso cui la ricchezza criminale viene trasferita e viene occultata. E quindi l'insegnamento e il progetto del follow the money, di seguire i flussi di denaro, oggi possono essere sostituiti dal follow the data. Costituisce questo il naturale adattamento all'attività investigativa, al nuovo assetto del triangolo criminale. Ma è cambiata anche la magistratura. Oggi è il recente referendum che c'è stato ha portato alla luce tutta una serie di problematiche. Incontrare la società civile quasi ci ha portato a renderci conto di come spesso magari la gente, l'opinione pubblica non riusciva a distinguere tra il giudice e il pubblico ministero. L'esigenza di informazione, di trasparenza, l'eccessiva durata dei processi, la persistenza e carenza di organico. E quindi ci rendiamo conto come, per esempio, il ruolo anche del Consiglio Superiore della Magistratura, con le recenti linee guida sulla comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari, prova a avvicinare la magistratura alla società e a renderla più moderna, più vicina al sentire della gente. Ma è cambiato anche il ruolo del magistrato. Noi, diciamo, avevamo l'idea del magistrato che fa i provvedimenti, che adotta fa delle sentenze, presenta le richieste di misure cautelari, ma oggi il magistrato non è più chiamato a ius dicere. Il magistrato deve essere chiamato a svolgere anche un'attività di carattere organizzativa, deve incaparare a gestire risorse, a gestire strumenti, in tal senso l'uso dell'intelligenza artificiale, l'ufficio del processo gli impone di accomunare alle sue competenze giuridiche anche delle competenze di carattere organizzativo. E sotto questo punto di vista, di fronte a questo cambiamento, di fronte a questa nuova realtà, cosa ci insegna il lavoro, l'impegno, l'esempio di Paolo Borsellino? Questo per quanto riguarda la mia esperienza e la mia vita quotidiana, prima qui alla Procura della Repubblica e oggi al Consiglio Superiore. Borsellino insieme a Falcone hanno dimostrato che il contrasto alla mafia non è mai il risultato di un singolo magistrato. L'esperienza del pool antimafia ha rappresentato una svolta investigativa prima ancora che organizzativa. Condividere informazioni, confrontare idee, assumere insieme la responsabilità di decisioni. Oggi come possiamo coniugare quest'idea? Oggi tale modello di cooperazione ha assunto una dimensione molto più ampia. La crescente transnazionalità delle organizzazioni criminali impone che la collaborazione non si sviluppi soltanto all'interno dei singoli uffici giudiziari, tra magistratura e forze di polizia, ma si estende anche alle autorità giudiziarie straniere, agli organismi internazionali di cooperazione. E in tal senso ne costituisco un esempio lampante la creazione della Procura Nazionale Antimafia in Cile, o l'introduzione in Argentina, in Brasile, dei delitti contro la criminalità organizzata. Ma ci sono gli esempi concreti di come questo pool ha assunto dimensioni internazionali con la creazione di squadre investigative comuni tra l'Italia, l'Argentina, il Perù, il Cile. Quindi se noi proiettiamo il 92 e i giorni d'oggi ci rendiamo conto dell'attualità, ci rendiamo conto di quanto hanno visto lontano quei nostri colleghi nel 1992. Ma soprattutto, e mi avvio alla conclusione perché i tempi stringono, quello che mi spinge, uno degli insegnamenti più significativi, è racchiuso nell'affermazione di Paolo Borsellino: chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. Sono delle parole che non esaltano l'essenza della paura, ma la capacità di non lasciarsi condizionare da essa. La lotta alla mafia non richiede uomini eccezionali, bensì persone ordinarie capaci di svolgere fino in fondo il proprio dovere. E quindi per Borsellino il coraggio e l'indipendenza sono innanzitutto delle virtù professionali. Il magistrato manifesta il suo coraggio nell'assumersi la responsabilità delle decisioni, decisioni che devono essere fondate sulla legge, sui fatti accertati e sulla coscienza professionale, anche se si tratta di decisioni impopolari, controcorrente o sgradite alla maggioranza politica o dagli altri poteri dello Stato. Grazie.
0: Grazie a Dario Scaletta. Invito un altro componente del CSM, Marco Bisogni, per il suo intervento. Mi raccomando i tempi, perché altrimenti andiamo fuori, perché poi abbiamo la bellissima mostra da presentare.
3: Grazie, sarò brevissimo, solo un foglio. Credo che esistono momenti che diventano una lente attraverso cui una generazione legge la propria vita. Ci sono giorni che non appartengono soltanto alla storia di un paese, appartengono alla biografia di migliaia di persone. Non perché tutti li abbiamo vissuti nello stesso modo, ma perché senza saperlo, da quel momento hanno iniziato a guardare diversamente il proprio posto in questo paese. E il 19 luglio del 92 per me è stato questo, il momento in cui ho deciso di fare il pubblico ministero e di farlo qui in Sicilia. E allora essere qui a portare i soldi del Consiglio Superiore per me è ancora più complicato. Nei giorni scorsi, dopo aver ricevuto l'invito del Presidente Balsamo e del Procuratore Sava, che ringrazio, ho cominciato a riflettere su quale fosse il senso di quello vero della partecipazione del Consiglio a questa commemorazione. Certo c'è la testimonianza istituzionale, il ricordo del governo autonomo ad un servitore dello Stato, però forse il significato della presenza del Consiglio dopo quei tanti anni deve essere almeno in parte un po' diversa. Il Presidente della Repubblica Scalfaro, intervenendo il 22 luglio del 92 al plenum del Consiglio, pochi giorni dopo la strage, ci aveva chiesto di essere credibili. Non infallibili, ma credibili. Disse queste parole specifiche. La credibilità di chi si sforza in ogni modo, con 100 limiti, 100 povertà e 100 miserie, di rendere concreti i valori in cui crede. Questo disse. Ebbene, per anni, confrontandoci con la strage di Amelio, noi non solo non siamo stati infallibili, ma a volte non siamo stati credibili. Sono stati persi anni preziosi prima di trovarla, quella credibilità, ritardando il percorso verso la comprensione vera, fino in fondo, di quello che è accaduto il 19 luglio del 92. E il senso di essere qui allora forse sta in questo, nel riconoscere di non essere sempre stati all'altezza dei tanti che hanno pagato il prezzo più alto per servire un ideale anelando a una società più libera ed equa, nel riconoscere poi il giusto tributo a chi in questi anni, con resilienza e dignità, e penso alle famiglie, ha sempre chiesto di avere semplicemente verità, senza la quale una famiglia, una comunità, uno Stato non può

0: Questo è il senso, è proprio qui. Custodire quelle memorie e quelle ispirazioni senza spegnerle nella burocratizzazione del lavoro giudiziario. Fare in modo, anzi, che crescano e raggiungano le prossime generazioni di magistrati. Poiché a quei ragazzi di allora, a quelli di oggi e a quelli possibilmente di domani, resti impresso che non si diventa magistrati per abitare una professione comoda o una buona posizione sociale, ma per rendere un servizio al prossimo, senza badare al prezzo personale o professionale che esso può esigere, entrando in un'udienza, in un carcere, in una comunità per minori, nel tentativo, che a volte appare impossibile e altre volte velleitario, di aggiungere nelle vite degli altri un po' di quella giustizia che cerca. Grazie.
1: Grazie mille a Marco Bisogna. Adesso la parola a un altro componente del CSM, Tullio Morello. Prego.
2: Grazie. Grazie innanzitutto al Presidente della Corte e al Procuratore Generale che hanno invitato noi consiglieri a dare la nostra testimonianza in questo momento. Grazie e un deferente saluto alla famiglia Borsellino e alla famiglia delle vittime delle stragi presenti. È sempre imbarazzante come consigliere parlare a Palermo di queste vicende, perché il Consiglio in passato onestamente fece tanti danni all'ufficio istruzione di Palermo e non possiamo non sottolinearlo con imbarazzo ogni volta che veniamo qui. E quindi voglio parlare soprattutto ai ragazzi, perché penso che Paolo Borsellino e le vittime vorrebbero che parlassi a voi. E ragazzi, chi ricorda resiste. Il ricordo è la forma più silenziosa e più potente di libertà. È la prova che qualcosa è esistito, che qualcuno ha sofferto, ha sperato, ha vissuto. Laddove la memoria muore, il potere, quello cattivo, può riscrivere la verità. Dove la memoria resta, la verità resta inattaccabile e noi resistiamo. Per questo siamo qui. Non possiamo restituire la vita a chi è stato ucciso, ma possiamo e dobbiamo rifiutare l'oblio che invece uccide una seconda volta. Ricordare le vittime delle stragi vuol dire siete esistiti, ma esistite ancora e contate ancora. Non si ricorda solo per onorare qualcuno e il passato, ma per amare voi, per amare le nuove generazioni e quelle che verranno. Chi dimentica è condannato a ripetere, chi ricorda ha la possibilità, non la certezza, ma la possibilità di scegliere diversamente e non sbagliare. Il mio 17 luglio 92, esattamente 34 anni fa, fu il giorno della scelta della sede e insieme a una collega che si chiama Anna Maria Leonetti decidemmo di venire a lavorare a Palermo. Anna Maria era fidanzata con un capitano dei Carabinieri che era fra i più fidati agenti della Polizia Giudiziaria di Paolo Borsellino, il capitano Giovanni Adinolfi, e che chiamò subito dopo la nostra scelta Paolo Borsellino. Noi ascoltammo la sua voce a telefono con Giovanni, lui gli disse che avevamo scelto Palermo e con l'umanità che ha sempre connotato Paolo Borsellino disse che appena arrivati ci avrebbe aiutato a cercare casa. Immaginate il dolore anche nostro, aumentato ancora di più due giorni dopo. E il 19 luglio 92, l'avete detto, a differenza del 23 maggio, fu un evento quasi annunciato. Il 23 maggio deflagrò nella nazione come una cosa inattesa e lasciò tutti sbigottiti. Purtroppo il 19 luglio era invece un evento annunciato e tutti sentimmo che era finito qualcosa. Per fortuna non fu così, perché la città si ribellò. La città in mille modi, lo fecero i cittadini essendo anche vicini alle istituzioni.

0: come mai prima e forse anche mai dopo. Ricorderete la stagione delle lenzuola bianche appese ai balconi, che avevano per me anche un significato particolare, perché venivano in una terra dove le lenzuola si usavano ancestralmente nei secoli precedenti, il giorno, diciamo, dopo la prima notte di nozze, per esporre delle cose che volevano significare altro. Poi Palermo cambiò, poi man mano forse questo cambiamento è rallentato e poi è ripreso, ma è ripreso come un'onda lunga e la stanno realizzando le nuove generazioni. E cambiando così, devo dire che quelle due frasi di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, che leggerò, ma che avrete sentito mille volte, ma che hanno un grande significato per il cambiamento, hanno trovato una realizzazione, quella che gli uomini passano, le loro idee restano, resta la tensione morale e continuano a camminare sulle gambe di altri uomini e donne, diciamo oggi, perché rispetto a quei tempi è cambiato anche il modo di parlare. Così come quella di Paolo Borsellino, che diceva: Palermo non mi piaceva, ma per questo ho imparato ad amarla, perché il vero amore consiste anche nell'amare ciò che si vuole cambiare. Vedete, amici, come ho detto prima, il cambiamento è un'onda lunga, a volte lenta ma irrefrenabile. Viva la legalità, viva la giustizia e chi ha lottato per essa senza paura.
1: Grazie a Tullio Morello, componente del CSM. Il presidente dell'ANM di Palermo rappresenta il legame quotidiano dei magistrati palermitani con la memoria di Paolo Borsellino, un legame che si fa impegno associativo, quotidiano, culturale, civile, proprio qui nel distretto di Palermo. Ascoltiamo dunque il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Palermo, Carlo Amel.
2: Grazie. Nel porgere i saluti dell'ANM Palermo volevo iniziare anch'io il mio intervento ricordando la collega Annalisa Amata, come ha già fatto Giuseppe, scomparsa ieri dopo una lunga malattia. Era una magistrata stimata sia sul piano umano che sul piano professionale. La collega ha lottato tanto e quindi voglio rimarcare anche per lei come sia indecorosa la decurtazione stipendiale per i periodi di assenza per malattia che colpisce i magistrati. Sembra che per lo Stato italiano i magistrati non possano ammalarsi. Ecco, poi voglio anche io ringraziare Lucia e Manfredi e tutti i familiari delle vittime della strage di Via D'Amelio per essere qua presenti oggi. Borsellino ha ispirato intere generazioni di magistrati che hanno iniziato a svolgere questa professione dopo le stragi. E la mia è una di queste. Io non ho vissuto direttamente quella stagione dolorosa, oggi ho quasi 40 anni e nel 92 ne avevo appena 6, eppure Paolo Borsellino è un'idea viva, un modello altissimo e forse irraggiungibile, ma proprio per questo capace di indicare una direzione. Per l'ANM è motivo di orgoglio, ma anche sprone a rinnovare ogni giorno il nostro impegno, a ricordare anche il Paolo Borsellino appassionato di associazionismo, un magistrato vicino ai giovani, capace di entrare nelle scuole e parlare ai ragazzi con un linguaggio semplice e autentico. Penso anch'io alla lettera indirizzata alla studentessa che oggi conservata al Bunkerino, anzi siete tutti invitati, soprattutto voi ragazzi, a visitarlo. Rappresenta un pezzo di cuore di ANM Palermo che custodiamo con amore. Borsellino fu anche presidente, lo hanno già ricordato, dell'ANM Palermo, incarico che sono onorato ancora di più, pure per questo, di ricoprire. E anche in quelle fasi della sua vita professionale segnate da delusioni, anche legate, lo hanno ricordato, alle dinamiche dell'autogoverno della magistratura, non smise mai di credere nella magistratura associata. Continuò a impegnarsi per la tutela dei colleghi, per una magistratura unita e consapevole, un bene per tutta la società. Ricordo il suo intervento durissimo nel denunciare l'ipocrisia di certe promesse formulate in occasione di funerali di Stato e di stragi e poi non mantenute, in occasione dell'intitolazione di un'aula del Tribunale di Agrigento a Rosario Livatino pochi mesi dopo il suo assassinio. In quell'occasione rappresentò la necessità, da anni rivendicata anche allora dall'Associazione Nazionale Magistrati, di un piano globale per la giustizia, con risorse strutturali, umane e in termini di riforme. Sono parole che suonano ancora attualissime, se si pensa all'immane tragedia sfiorata solo per poche ore a Bolzano e alle condizioni dell'edilizia giudiziaria in tutta Italia e anche in certe realtà del nostro distretto. Grazie.
1: Grazie. Grazie anche per essersi attenuto ai tempi. Allora entriamo nel vivo dei ricordi personali e professionali di chi con Paolo Borsellino ha condiviso stanze, faldoni, tensioni, speranze, ma anche paura. Chi lo ha avuto come collega, come compagno di strada in anni cruciali e anche drammatici. Dunque accogliamo Ignazio De Francisci. Grazie.
3: Grazie, ringrazio il Presidente della Corte d'Appello e la Procuratrice Generale per l'invito rivoltomi non solo a essere presente ma anche a svolgere questo intervento. Inizio con la consueta domanda che mi pongo in occasioni simili a questa. Dopo 34 anni ha ancora senso ricordare Paolo Borsellino? Ne siamo degni? E a seguire serve ancora qualcosa? Comincio da quest'ultima. Ricordare serve sempre, anche perché i testimoni di quegli anni sono sempre meno e molti tra i frequentatori di queste aule non c'erano quando i fatti in oggetto sono avvenuti. È cambiato il contesto istituzionale, il codice dell'89 ha spazzato via l'ufficio di istruzione dei processi penali presso il Tribunale, che è stato il luogo dove Paolo ha dato il meglio di sé con il maxi processo e con altre indagini di grande spessore. Ebbi la fortuna di approdare all'ufficio istruzione nel 1985 e Paolo è stato guida, maestro e dispensatore di consigli, di pareri, anche in campi non strettamente professionali. Noi giovani giudici lo ascoltavamo come se fosse un vecchio saggio, ma aveva poco più di 40 anni. Era un leader nato. Faceva associazionismo nell'ANM con grande entusiasmo. Io ero suo seguace anche in questo campo. Oggi un po' tutti parlano male dell'ANM. Io rivendico quella militanza. Paolo era imbattibile. Ironico, sempre aperto al dialogo, specie con chi apparentemente era più lontano da lui dal punto di vista ideologico. Ricordare Paolo non può prescindere dal citare un importante passaggio professionale, cioè la nomina nel 1986, dopo una battaglia al CSM, alla guida della Procura della Repubblica di Marsala. Noi lo festeggiammo sul mare a Marina Longa, non lontano dall'aeroporto di Palermo, dove lui aveva affittato una casetta. Paolo era felice, come si vede in quella foto ormai famosa, anche se taroccata, che lo ritrae con Falcone e Caponnetto. Iniziò così il suo periodo marsalese, del quale non ho notizie dirette, ci si vedeva meno. Io e altri colleghi eravamo impegnati negli altri spezzoni del maxi. Passano i mesi, il consigliere Caponnetto decide di rientrare a Firenze, Falcone è convinto di poter prendere il suo posto, ma come è noto così non fu e venne nominato un altro magistrato. Siamo ai primi mesi dell'88 e va ricordato un altro snodo fondamentale dell'operato di Paolo, connesso alla vicinanza ideale al suo vecchio ufficio. Mi riferisco alla intervista rilasciata a Severio Lodato sull'Unità e ad Attilio Bolzoni su Repubblica il 20 luglio 1988, nella quale denunciava lo smantellamento del pool antimafia seguito dall'arrivo del nuovo dirigente. Chissà se questa intervista rilasciata oggi sarebbe conforme alle linee guida sulla comunicazione per i procuratori della Repubblica che il CSM ha recentemente emanato. Temo di no. Successe il finimondo. Paolo finì sotto inchiesta. convocato dalla famosa prima commissione del CSM in un clima chiaramente ostile, come si vede in uno spezzone del TG, e fu salvato non dal CSM ma da un inaspettato intervento del presidente Cossiga, che riuscì a fare ribaltare una prima risoluzione del CSM di fine estate con un'altra di settembre, insomma un pareggio. L'entrata in vigore del codice di procedura dell'89 pose fine a una serie di questioni. Il pool antimafia non esisteva più, Giovanni Falcone era stato nominato procuratore aggiunto a Palermo. Passa qualche mese, forse un anno, Falcone decide di accettare l'offerta del ministro Martelli, va a Roma a ricoprire un importante ufficio al Ministero della Giustizia. All'inizio del 92 Paolo Borsellino diventa procuratore aggiunto a Palermo. Lo ritrovo quindi alla procura, ufficio al quale ero giunto a febbraio 91, ricominciamo a lavorare assieme. L'arrivo di Paolo come aggiunto dette a molti di noi una sferzata di entusiasmo. Non furono pochi i sostituti che a lui si avvicinavano, anche solo per chiedere consigli. La dirigente... La dirigenza dell'epoca lo temeva per tanti motivi e tentò di emarginarlo delegandogli le indagini sulla mafia a Trapani e ad Agrigento. Io lavorai con lui alle indagini su Trapani e Marsala. Si ricostituiva così un gruppo di lavoro pieno di entusiasmo e di voglia di fare. Poi venne il 23 maggio e, come ho detto più volte, Paolo si spezzò dentro. In quei 57 giorni fece mille cose: indagini, interrogatori ai collaboratori, viaggi in Germania, interviste. Indimenticabile per me quella a Lamberto Sposini, il povero Lamberto, per il TG5. Venne fatto il suo nome per la DNA, anche se lui non aveva fatto domanda, e il CSM aveva quasi scelto Agostino Cordova. Fu una iniziativa politica, improvvisata e un poco arruffona. Chiesi a Paolo cosa ci fosse di vero, e lui mi dette la risposta che ancora una volta mi fece capire che uomo era. Virgolette, non voglio alcun vantaggio dalla morte di Giovanni Falcone. Furono giorni convulsi, l'atmosfera in ufficio molto pesante. Si arrivò a luglio e Paolo riceve finalmente la delega per occuparsi anche della mafia palermitana, unitamente all'altro aggiunto Vittorio Alicò. In tale veste va a interrogare Gaspare Mutolo, uomo d'onore, trafficante di stupefacenti, che apre uno squarcio nel solco di Buscetta e Contorno sui misteri di Cosa Nostra e sulle sue complicità istituzionali. Lo incontrai sabato 18 luglio nell'anticamera del procuratore della Repubblica, con qualche altro collega. C'era Vittorio Teresi. Ci disse di Mutolo, di quanto aveva ancora da dire. Era carico di voglia di lavorare e consapevole della delicatezza della situazione complessiva. Non lo vidi più. Soltanto un lenzuolo lo copriva a Via D'Amelio quando mi recai con altri colleghi sul luogo della seconda strage. Il resto è storia più o meno nota. Scusate. Non siamo stati pochi a volere bene a Paolo e a piangere la sua morte. Non era da solo in quella procura della Repubblica. Non erano pochi quelli che lavorarono al suo fianco. Certamente c'erano quegli 8 sostituti che sottoscrissero quelle righe scritte materialmente da Roberto Scarpinato e Alfredo Morvillo, con le quali si chiedeva sostanzialmente un nuovo procuratore della Repubblica. Fu una firma rischiosa. Fu un atto di amore per Paolo che contribuì con altri fattori a imprimere una svolta alla vita dell'ufficio di procura che negli anni a seguire ha continuato a portare avanti gli insegnamenti di Falcone e di Paolo Borsellino. Grazie.
1: Grazie, grazie ad Ignazio De Francisci. Alessandra Camassa, che oggi è presidente del Tribunale di Trapani, ha iniziato la sua carriera proprio con Paolo Borsellino a Marsala e rappresenta la memoria dei giovani magistrati che il giudice aveva, se possiamo dire, tra virgolette, cresciuto dal punto di vista professionale. Paolo Borsellino aveva una straordinaria capacità di fare da mentore ai giovani colleghi, trasmettendo loro non solo il metodo di lavoro, ma proprio una profonda passione, una vicinanza paterna. È proprio di quel tratto umano, protettivo e straordinariamente complice, è testimone la dottoressa Alessandra Camassa. Prego, Presidente.
4: Grazie, grazie ad Antonio Balsamo, grazie a Lia Sava per l'organizzazione di questa giornata emozionale e grazie per aver ottenuto la presenza di Lucia e Manfredi, che sicuramente non è una presenza scontata, e grazie a loro di essere qui. Non credo che si possa parlare di Borsellino in generale. C'è il Borsellino collega, c'è l'amico, c'è il padre, c'è il fratello, e come nel mio caso c'è il mio primo dirigente, il procuratore della Repubblica di Marsala. Allora ragazzi, pensate quanto sono stata fortunata, siamo stati fortunati noi di quel concorso DM 1987 che arrivammo a Marsala, alla Procura di Marsala, nell'89, quando procuratore della Repubblica era Paolo Borsellino. Lo sapevamo di essere così fortunati? No. Non sapevamo allora che la storia, quella con la S maiuscola, ci stava passando accanto. Però sebbene non potessimo sapere e capire che la storia ci stava passando accanto, abbiamo avuto tutti la percezione che c'era qualcosa di diverso in quell'ufficio. Nell'aria si respirava gioia di lavorare, entusiasmo, fervore. I cittadini avevano fiducia nel procuratore e quindi noi ne godevamo di rimando. La città di Marsala, cosa rara, amava il suo procuratore. Eppure appariva burbero, ma era anche accogliente. Ma i marsalesi avevano capito che era stata data loro l'opportunità, da quel CSM che non badò all'anzianità ma guardò al merito, di respirare aria nuova, di vivere una stagione di giustizia attenta e attiva. Nessuna procura, ad eccezione di quella di Palermo, aveva raccolto un così alto numero di collaboratori di giustizia come ne avevamo noi a Marsala, in certi periodi anche più di 10, tantissimi. Per una procura di provincia e tante collaboratrici donne, almeno 6, a mia memoria. E quante indagini, la mafia di Campobello, allora la competenza era ancora delle procure circondariali, non erano nate ancora le DDA, e quante indagini, la mafia di Campobello, quella di Partanna, del Belice, la mafia di Marsala, e noi giovani sostituti in quel turbine di iniziative, un po' confusi forse, ma felici. Una enorme condivisione con le forze dell'ordine. Su indicazione di Paolo, per ogni inchiesta mi trasferivo presso i vari comandi dei carabinieri per aprire ad uno tutti i fascicoli personali degli schedati M, schedati M sarebbero gli schedati di mafia, mafiosi, dove si trovavano le preziose relazioni di servizio dei marescialli di paese, fondamentali a ricostruire legami e rapporti. E poi andavamo nelle parrocchie, mi sembrerà strano, per verificare battesimi e cresime. Si sa che i mafiosi ci tenevano a scegliersi padrini e madrine appartenenti ai loro stessi contesti e da tali relazioni si potevano sviluppare legami e connessioni. E poi la mattina presto si riferiva tutto a Paolo e lui ci spronava, frase topica era, battere il ferro finché è caldo. Ma per noi era solo un capo? No. Ma non tanto per nostra volontà, ma per sua volontà. Ho sempre pensato che il vero talento di Paolo Borsellino fosse quello di essere padre e che in questo ruolo lui desse il meglio di sé, anche con noi. E allora si occupava anche dei nostri problemi personali. Voleva condividere anche al di là delle nostre richieste, perché lui era paterno, ma non paternalista. Poi, a un certo punto, come in tutte le storie belle, è finita, è rientrato a Palermo. ma era molto felice. Tornava nella sua città amatissima e vicino alla sua amatissima famiglia. Però per noi è stata una ferita enorme, perché non era facile sostituirlo. Io ricordo come fosse adesso, quando un pomeriggio di febbraio chiuse a chiave la porta dell'anticamera della sua stanza e senza voltarsi andò via velocemente e io, ma anche altri colleghi presenti, restammo interdetti. Ma come? Se ne va così? Forse pensammo dopo, era l'unico modo per tagliare un affetto così forte. Lo rivedemmo a Marsala il 4 luglio. Non ci aveva mai salutato e richiedevamo tutti a gran voce che tornasse per un saluto ad un ufficio che lo aveva amato tanto. Nonostante l'affetto e la gioia di rivederlo, fu una giornata difficile, perché Paolo era provato, triste, appesantito dagli avvenimenti. Ma una cosa emerse evidente: aveva maturato già una profonda nostalgia per quegli anni di Marsala. Come ha detto tante volte Manfredi, gli anni più sereni tra il difficilissimo, anche se molto bello, periodo del Maxi e il successivo e dolorosissimo periodo che seguì alla strage di Capaci. Con noi ragazzi, in una piccola città affettuosa, aveva lavorato sempre con enorme impegno, ma era stato sereno e così io lo ricordo per sempre.
1: Grazie. Grazie alla Presidente del Tribunale di Trapani, Alessandra Camassa. Caltanissetta è la procura che per legge si occupa delle indagini sulle stragi del 92. Il suo ruolo è certamente tecnico, ma è anche intriso di un dovere morale immenso. Parlare di Paolo Borsellino a Palermo impone di guardare anche a quell'ufficio giudiziario che per legge e per storia porta sulle spalle il peso e la responsabilità della ricerca della verità giudiziaria su quelle stragi. La parola al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca.

0: Porto il saluto di tutti i magistrati del distretto di Caltanissetta che ieri pomeriggio ha commemorato la figura di Paolo Borsellino. Ringrazio gli organizzatori e amici che consentono di ricordare Paolo Borsellino con una manifestazione così sentita e importante. Ho conosciuto Paolo Borsellino, ma certamente non una conoscenza, un rapporto così importante e prolungato come quello di Ignazio De Francisci, che lo ha conosciuto veramente a fondo, o quello funzionale che ha avuto la collega Camassa. Posso solo dire, e sarò estremamente sintetico, che soprattutto nelle riunioni di magistratura indipendente, in alcune occasioni ho incontrato Paolo e sono stato colpito dalla sua enorme autorevolezza ma simpatia. A me non incuteva un timore reverenziale. Lo rispettavo perché sapevo chi era e quanto valesse, ma era soprattutto un cristiano simpatico. Questo era proprio il paradigma della personalità di Paolo Borsellino. Ovviamente, fino alla morte di Giovanni Falcone, poi ho avuto modo di incrociarlo un paio di volte nei corridoi della Procura di Palermo e aveva la consapevolezza di un morto che cammina e pensa però. Si è detto un eroe, ma si è detto anche, e sono assolutamente d'accordo, un martire, che è qualcosa di più dell'eroe. È andato consapevolmente incontro al martirio, nel senso più alto, sia laico che religioso, perché era profondamente credente. Non intendo dilungarmi oltre sui ricordi personali, perché molti lo hanno fatto molto meglio di me, conoscendolo più a fondo. Indubbiamente questa richiesta quasi unanime di ricerca della verità viene a gravare soprattutto sulle gambe della Procura di Caltanissetta, senza nulla togliere alle altre istituzioni. La legge così impone. Deve essere la Procura di Caltanissetta a svolgere le indagini. Posso assicurare, e questo in termini di assoluta certezza, che abbiamo fatto e faremo tutto quanto è umanamente e giuridicamente possibile, scavando in tutte le direzioni per accertare la verità. A scanso di equivoci voglio precisare l'ovvio: la Procura di Caltanissetta non ha terminato le indagini, ce ne sono ancora tante e significative in corso, delle quali non posso parlare perché coperte dal segreto. Ma voglio dire un'altra cosa. È notorio, assolutamente consolidato, che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino avessero orientamenti culturali, associativi diversi, ma com'è che andavano tanto d'accordo sul lavoro? La cultura della prova è la mia risposta, mi pare l'unica ragionevole, la cultura della prova. Su questo criterio si deve innestare il dialogo, dibattito, l'attività procedimentale della magistratura, la cultura della prova a cui ha fatto cenno già Maurizio De Lucia. In magistratura non vi può essere posto per complottismo, dietrologia, pregiudizio ideologico. Il pregiudizio ideologico intossica la ricerca della prova, è mortale per la ricerca della prova. come ufficio di Caltanissetta, noi andiamo dove ci porta la prova, non portiamo la prova dove pensiamo che debba stare. È tutto il contrario. Quando abbiamo iniziato a lavorare non avevamo la più pallida idea di dove saremmo arrivati. Non avevamo in testa di formulare determinate conclusioni. È inutile celarlo ipocritamente, su mafia appalti ad esempio. Non siamo partiti dall'idea, quello è il momento centrale sul quale dobbiamo attenerci. Assolutamente no. Anzi, il gruppo composito del quale io ho l'onore di esercitare le funzioni di coordinamento per la maggior parte era relativamente scettico. Ma la cultura della prova, chiaramente siamo esseri umani e possiamo sbagliare, ma la cultura della prova impone ad un gruppo estremamente eterogeneo, qual è il gruppo che fa indagini sulle stragi della procura di Caltanissetta, tutti gli orientamenti culturali sono presenti in questo gruppo, impone di affrontare la discussione secondo la sacralità del principio della prova. E così facendo, e fermo restando che come esseri umani possiamo sbagliare come, siamo sempre arrivati a conclusioni e valutazioni assolutamente concordi fra di noi. La collegialità è il miglior antidoto, la collegialità e la pluralità all'interno del gruppo di lavoro è il miglior antidoto al pregiudizio ideologico. Noi siamo magistrati e dobbiamo muoverci all'interno del principio di legalità e con un rispetto sacrale della ricerca della prova. Tutto il resto legittimamente rimane affidato a giornalisti, sociologi, filosofi, che sicuramente integreranno il dibattito sociale, politico, morale. Ma noi magistrati non possiamo partire da complottismi, dietrologie o pregiudizi ideologici. Verremmo meno al nostro fondamentale dovere di magistrati, tradiremmo la nostra funzione. Grazie.
1: Grazie al procuratore De Luca. Era il 1985 e un giovanissimo magistrato di nome Antonio Tricoli era uditore di Paolo Borsellino, quindi chi meglio di lui ci può raccontare anche degli aneddoti di Paolo Borsellino magistrato proprio durante le vostre giornate. Prego.
2: Pronto? Ringrazio per l'invito e per la parola. Ovviamente non è facile prendere la parola, parlare per Paolo, se non altro per non ripetere quelle cose che in questi anni sono state dette, sono state scritte, sono emerse anche dalla verità processuale di tutti i procedimenti, dibattimenti che si sono svolti a Caltanissetta per la strage di Via D'Amelio. Ora, io credo di essere stato l'ultimo, o uno comunque degli ultimi, a vedere Paolo, ovvero il corpo di Paolo, perché grazie al professore Paolo Procaccianti mi fece entrare all'Istituto di Medicina Legale e quindi vidi il corpo, o quel che restava, pronto per l'autopsia. Ebbene, nel corso degli anni, per mia filosofia di vita, quell'immagine l'ho rimossa. L'ho rimossa perché preferisco ricordare Paolo nei suoi momenti, diciamo, normali e felici. Nel corso della mia carriera, i colleghi più giovani, molti, mi hanno chiesto, giusto per capire chi era Paolo, e io ho sempre risposto in maniera istintiva, sintetica, tra l'altro di giovani qua ne abbiamo tanti, quindi forse riesco a dare un'immagine pure a loro. Ho sempre detto: Paolo è uno di voi, ovvero uno come voi, intendendo con ciò dire la persona normale che evidentemente aveva una forte empatia, un'intelligenza brillante e soprattutto una battuta pronta. E lo sottolineo perché la battuta pronta è la prova di elasticità mentale, perché ovviamente tu vedi la realtà e in un decimo di secondo vedi anche l'angolo visuale opposto. E quindi una persona così, dicevo ai giovani colleghi, poteva stare tranquillamente seduto tra di noi, si sarebbe divertito lui, ci saremmo divertiti noi, e questo incurante della differenza di età che c'era tra lui e i suoi interlocutori, età cronologica e anche di carriera. Ora, dicevo pure loro, premettevo e lo ricordo a tutti, certamente dico, non spetta a me tessere le lodi professionali del magistrato, però ricordo a tutti che in una sua valutazione di professionalità, dico giusto per intenderci ai giovani colleghi, quelle che non abbiamo più, ovvero quelle che ispirate al qualunquismo più esasperato, viene fatto con le frasi fatte, sussiste, non sussiste, poi non si capisce cosa, ovvero si mettono le slash. E allora, in questa valutazione di professionalità di Paolo c'era scritto magistrato geniale, magistrato geniale, soprattutto in riferimento alle indagini di criminalità organizzata. Io credo che questa è una mia interpretazione. Sono parole o di Cesare Terranova o di Rocco Chinnici o anche di Caponnetto. Però invito il presidente dell'Associazione Magistrati a raccogliere questa documentazione prima che vada dispersa. Perché questo giudizio magistrato geniale è un onore a tutto l'ordine giudiziario. Oggi mai letta una cosa simile. Questa genialità in parte ho avuto modo anche di vederla. Perché? Spiegava ai colleghi. Perché Paolo, forse non tutti sanno, quando era ragazzino giocava nel quartiere della Calza con i ragazzetti, molti dei quali un domani sarebbero diventati suoi imputati. Ecco quindi, dico, per chi non lo sapesse, il quartiere Calza è uno dei quartieri più mafiosi di Palermo. Ai tempi mi pare che il capomafia, giusto per ricordare anche i colleghi più anziani, era Masino Spataro. Masino Spataro che al maxi processo si presentò e si faceva chiamare il signor Fiat, anzi l'Agnelli di Palermo, perché siccome trafficava col contrabbando di sigarette, dava da lavoro a tutti quei sigarettai che vendevano sigarette agli angoli delle strade. Scusate l'emozione, perché mi fate ricordare cose di 41 anni fa. E allora, tra l'altro, giusto per finire, vedi i casi della vita, per finire il discorso, Masino Spataro, condannato all'ergastolo, mi pare per l'omicidio del maresciallo Ievo Lella, durante l'ergastolo si è laureato in storia e filosofia con 110 e lode, con una tesi, guarda caso, sulla pace, sulla non violenza, cioè cose di folle. E allora, diceva ai ragazzi che essendo questi i suoi trascorsi giovanili, Paolo sostanzialmente era consapevole, perché ha preso già alle scuole elementari, del fare mafioso, cioè lui conosceva quegli elementi semantici e semiologici. In altre parole, quando aveva una persona davanti, immediatamente lo guardava in faccia e capiva dall'espressione, da come si muoveva, dal sopracciglio che batteva, lo inquadrava in maniera eccezionale. E addirittura poi, con la sua empatia, riusciva a fare parlare le persone più reticenti ed acquisiva elementi appunto ai fini processuali. Ma non è tutto. Non è tutto, perché io ricordo bene quando eravamo in ufficio, riusciva dal solo nome dell'imputato a risalire alle origini della famiglia, e lo diceva. Dice: Antonio, guarda, questa famiglia sono mafiosi dal 1825, cioè dai tempi di Moti di Palermo, prima che Garibaldi arrivasse in Sicilia. Quindi già aveva pure la visione storica. E è una mia riflessione, non poteva essere diversamente, perché tra i suoi amici, i suoi veri amici, quelli conosciuti al liceo, all'università, c'erano anche due professionisti, non faccio i nomi, uno era un ginecologo e l'altro professore di storia all'università. Quindi è ovvio che le loro interlocuzioni nel salotto del sabato sera non potevano che essere proprio queste, diciamo, della storia di Palermo e della Sicilia. Ciò detto, un anno intero accanto a Paolo, di episodi da raccontare, quanto ho 4 minuti, io potrei parlare per 4 ore.
1: Come le dicevo, purtroppo abbiamo tempi molto stretti.
2: Per carità. Mi limito a quelle cose forse che non sono state mai dette, ma io ricordo Paolo quando era felice. Allora, ne ricordo una che farà piacere ai figli, perché ricordo che ogni giorno, sul volgere, sul finire della giornata, chiamava sempre casa per vedere se i figli erano rientrati. E se non erano rientrati, dopo mezz'ora ritelefonava di nuovo, sino a quando sapeva che erano a casa e lui si rasserenava. Quindi questo è il primo episodio. Lo ricordo Paolo felice, quando per i primi, perché io e lui, per primi abbiamo visto l'aula bunker. Siamo stati i primi in assoluto, perché abbiamo ricevuto la battuta dal mitico cancelliere Mineo, buon'anima pure lui.
1: Che vogliamo ricordare davvero con grande affetto. Purtroppo è scomparso qualche anno fa.
2: Sì, mi pare di aver letto qualche anno fa. Allora Mineo ci telefonò e dice: i lavori sono finiti, gli operai stanno uscendo dall'aula per portare via gli attrezzi. Dice: se la vuole, la volete, c'ero pure io, ci siamo pronti. E ricordo che ci accolse Mineo in versione San Pietro, perché aveva un secchio in mano pieno di chiavi. E quindi girammo e lui andava aprendo e noi guardavamo, e ricordo quell'espressione di Paolo che era felice, perché lui vedeva in quell'edificio evidentemente qualche cosa che aveva già immaginato da tempo. E racconto pure questo: quando siamo andati a vedere pure l'atrio accanto alla camera, c'è un cortile adiacente alla Camera di Consiglio, un cortile triangolare, penso che sia ancora così, è da molto che non c'entro, ma non credo che l'abbiano cambiato. Paolo individuò immediatamente in uno degli angoli di questo cortiletto, che era adibito a fumarsi una sigaretta quando la Camera di Consiglio, i giudici volevano prendere un poco d'aria, individuò in un angolo che si vedeva l'attico del palazzo di fronte. E allora ricordo che si adoperò e diede disposizioni per coprire quest'angolo visuale, che in teoria ipotizziamo, poteva essere anche una linea di tiro per qualche cecchino.
1: La devo purtroppo invitare a concludere.
2: Mi avvio alla conclusione, ma alcune cose le devo dire perché altrimenti il mio discorso resta monco. Vado velocemente. Lo ricordo per il suo ottimismo, quando qualcuno già l'ha detto, quando io sto raccontando cose del 1985, cioè quando a Palermo imperversava la terza guerra di mafia e i morti si raccoglievano per la strada ogni giorno. Quindi un clima pesante, anzi, per chi non se lo ricorda, Palermo veniva paragonata alla Beirut, quando nel 1900 c'era la guerra civile nel Libano. Detto ciò, l'ultimo episodio che voglio raccontare, perché ricordo Paolo per esempio per la sua generosità. Generosità perché evidentemente dispensava consigli a chi glieli veniva a chiedere, ma in particolare ne ricordo uno, perché venne un investigatore in ufficio e venne a scusarsi perché non riusciva a trovare un numero di telefono, probabilmente da mettere sotto controllo, che gli avevano delegato. E questo qua, la sua scusante, aveva controllato gli archivi in sede, gli archivi centrali a Roma, gli archivi riservati del Ministero degli Interni, gli archivi dei servizi segreti, mancavano solo gli archivi dell'FBI e quelli del Foreign Office di Sua Maestà la Regina Elisabetta. E si scusava, dice, purtroppo non riesco a trovare. Anche Paolo, con quel suo sguardo sornione, non solo si complimentò per questo lavoro professionale condotto in maniera eccelsa, e poi gli disse, dice, guardi, l'unico archivio che lei non ha controllato è l'elenco telefonico di Palermo, dove alla lettera B ci sta scritto il nome dell'imputato, la V, il PA, il numero C, c'è anche il numero di telefono che lei cerca. Comunque, mi avvio alla conclusione. Oggi sento parlare di mandanti esterni. Ebbene, secondo me, i mandanti esterni alla strage di Via D'Amelio, secondo me, siamo tutti noi, tutti, perché nessuno è stato in grado di tutelarlo e fare quadrato per evitare l'evento finale. Sono più preciso. Le istituzioni, perché quello che hanno fatto, lo hanno fatto male, ovvero non hanno fatto qualche cosa che avrebbero dovuto fare. Per quanto riguarda gli amici e i colleghi, da questa mia analisi sono esclusi solo i familiari per ovvi motivi. Per quanto riguarda amici e colleghi, siamo responsabili per non averlo capito, per non avere suggerito, per non averlo consigliato, per non averlo convinto a fare un qualche cosa che gli avrebbe salvato la vita. E io di questo non riesco a pensarci. Ricordo a tutti che Totò Riina è stato arrestato solo 6 mesi dopo. Bastava un impegno minimo e qua oggi staremmo a raccontare una storia diversa.
1: Grazie. No, grazie.
2: L'ultima cosa.
1: Dobbiamo chiudere.
2: Sì, sì. E allora oggi concludo. Quando mi chiedono, cioè, ma quando è morto Paolo? Io rispondo istintivamente, non lo so, non lo voglio sapere. Perché per me oggi Paolo potrebbe essere seduto qua tra di noi, che ci ascolta con la sua sigaretta, sguardo sornione, sigaretta di lato, e magari ride a sentire quello che io sto dicendo. Perché come la penso io, a mio avviso, Paolo non si celebra e non si commemora. Tutt'al più lo si vive con la stessa tensione ideale con la quale lui, consapevole e forse rassegnato, è andato incontro alla morte.
1: Grazie. Grazie ad Antonio Tricoli. Continuiamo con Leonardo Aguecci, che è un magistrato che ha vissuto la stagione del post-strage e la complessa gestione della memoria e del contrasto a Cosa Nostra a Palermo. Per anni è stato un punto di riferimento di questa procura, testimone della complessa stagione del dopo strage, ma anche della ricostruzione del tessuto di legalità nella nostra città. Dottor Aguecci, a lei la parola. Sì. Le raccomando di essere breve, perché dobbiamo chiudere.
3: Lo capisco. Tendo anche conto dell'ora, sono consapevole. Intanto grazie anche io a tutti quanti per avermi dato l'onore di partecipare a questo incontro, rispetto al quale, tenendo conto di tutto quello che è stato detto finora, mi domando cosa dire in più rispetto a quello che finora non sia già stato detto. Io penso che l'unico contributo reale che posso dare deriva da un dato di fatto meramente anagrafico, ossia da quello di essere probabilmente il più vecchio tra i magistrati presenti in quest'Aula, sicuramente il più vecchio tra quelli che sono intervenuti, perché io sono entrato in magistratura nel 1975, sono andato in pensione nel 2017, quindi è già passato anche un bel po' di tempo anche da questo. Ora, la sorte ha voluto che io vivessi la stagione della magistratura sicuramente più drammatica, più intensa, in cui la magistratura è cambiata in modo radicale da quella che era quando io da studente universitario ho cominciato ad accostarmi a questo mondo, a quello che ho lasciato, del quale tutti quanti voi siete stati e siamo compartecipi. Ed è stata una stagione particolarmente drammatica, giusto per intenderci, io quando studiavo, preparavo gli orali del concorso di magistratura e sostenevo gli orali del concorso, coincidevano con quelli in cui le cronache dei giornali erano piene del sequestro del giudice, anzi del pubblico ministero Mario Sossi, sequestrato dalle Brigate Rosse in quel di Genova, ed era qualcosa di estremamente drammatico in quel momento. E per continuare, il momento, i giorni del conferimento delle mie funzioni giudiziarie di sostituto procuratore, siamo nel luglio del 76, 50 anni fa, mi preme ricordarlo, coincidevano con quelli della drammatica uccisione a Roma del giudice Vittorio Corsio, grande figura che credo che a cui tutti dobbiamo tutti ricordare, per l'appunto sono 50 anni dal suo tragico evento, dalla sua tragica uccisione. Io ho conosciuto gran parte, tanti dei magistrati vittima, che hanno pagato il loro sacrificio con la vita, le rose spezzate di cui parla la mostra di Lavinia Camminiti che stiamo per visitare. Mi viene a ricordare la dolcissima Francesca Morvillo, oppure quell'altro grandissima personalità generosa, accogliente, che è stato il giudice Emilio Alessandrini di Milano, grande magistrato, il quale io un ricordo umano particolarmente caro. Ecco, io ho avuto il privilegio di conoscerle, queste persone, non solo per la loro dimensione lavorativa, anche se ho avuto modo di collaborare con molti di loro, sia sul piano professionale, sia su quello associativo, in quella nobile realtà che è stata ed è l'Associazione Magistrati, che è stata trattata in modo indegno dalla campagna referendaria che ha presentato una sorta di associazione a delinquere. Ecco, in questo privilegio che ho avuto, mi ha consentito appunto di conoscere, di contattare, di vivere le realtà di molti magistrati vittime del loro impegno, e ne ho tratto un patrimonio che in qualche modo mi piace in qualche modo qui esprimere e rappresentare, penso è il contributo vero che posso dare a questo incontro. E la prima cosa che mi viene a dire è che di tutti i colleghi che ho conosciuto ricordo la loro grande umanità e semplicità. Nessuno di loro si presentava come persona nata per fare l'eroe, per fare il martire, e nessuno avrebbe mai potuto immaginare, nel momento in cui ha iniziato a svolgere funzioni giudiziarie, che poteva trovarsi di fronte a quelle situazioni drammatiche che poi lo hanno contraddistinto la loro vita. Così come il momento, la scelta del portare fino in fondo il proprio dovere, corrispondenza alla scoperta del sacrificio, del rischio che questo rappresentava, è stato quello che ha qualificato e nobilitato il valore della loro esperienza. Ma non solo, nessuno dei magistrati che ho conosciuto ho visto aspirazioni a carrierismo, a occupare posti di potere, a vivere la funzione giudiziaria o incarichi giudiziari in un'ottica di potere. E qui mi viene da ricordare, per parlare di Paolo Borsellino, mi viene a ricordare quell'orribile vicenda che ricordiamo dell'articolo di Leonardo Sciascia che definì Paolo Borsellino professionista dell'antimafia. Articolo orribile che tutti quanti oggi e molti noi anche allora abbiamo condannato, che però all'epoca non è stato contrastato e condannato come tale. Invito tutti, chi specialmente non c'era allora, ad andare a riguardare le collezioni dei giornali di quegli anni e vedere come venivano trattati i magistrati impegnati sul fronte non solo dell'antimafia, ma anche su quello del contrasto a tutte le forme di criminalità organizzata. Da parentesi, ricordo che nel momento del maggiore impegno delle istituzioni contro il fenomeno del terrorismo, molti ambienti autorevoli proclamavano: noi non siamo né con lo Stato né con le BR, isolando tutti coloro che combattevano a costo della propria vita contro i fenomeni criminali.
1: E tutto dottora questo, Guesci, la devo invitare a chiudere.
3: E tutto questo anche appunto con riferimento alla mafia, andatevi a vedere, specialmente i giovani, le collezioni dei giornali degli anni in cui Falcone e Borsellino operavano con tanta gente, come diceva bene Ignazio, che gli era vicino, ma con tanta diffidenza e contrasti attorno a sé, non casuali, perché le vere indagini fatte fino in fondo colpiscono il potere e gli ostacoli attuali all'accertamento della verità nascono anche da questo. Ultima cosa, oggi io sono qui, penso, viene messo anche nella indicazione del mio ruolo, come presidente della Fondazione Progetto Legalità, che gestisce il Museo Falcone Borsellino, il Bunkerino, che è anche, viene portato avanti grazie al sacrificio di alcune persone, credo che sia in aula anche Giovanni Paparpuri, che ne è l'artefice e l'anima. Non so se c'è Giovanni presente?
1: Era impegnato in una visita.
3: Ora, il Museo Falcone Borsellino è importante perché rappresenta il simbolo di quello che è stato detto, il simbolo della umanità, dell'impegno, dello spirito di sacrificio dei magistrati impegnati nella lotta alla mafia, di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, prima fra tutti,

0: parte di Paolo Borsellino e Umberto Lucentini è tra loro. Umberto, io conto sulla tua sintesi.
1: Ho messo grazie. Il timer. Grazie intanto, grazie Presidente Balsamo, grazie Procuratore Generale Lia Saba. Io di solito sto seduto da quella parte, ma dopo aver sentito Lucia non potevo che essere anche io qua. Quando si dice che Paolo Borsellino credeva nei giovani, si dice una cosa vera. Io sono anch'io, come Alessandra Camassa, sono stato un ragazzo fortunato, perché a 24 anni avevo appena cominciato il mio lavoro di giornalista, quindi ero un perfetto sconosciuto. Sono andato a Marsala per un'intervista a Paolo Borsellino. E io quel giorno mi sono sentito importante come se fossi Enzo Biagi o come Fabio Caressa, per dirla ai giovani, perché lui, il procuratore Paolo Borsellino, mi ha dedicato tanta parte del suo pomeriggio per raccontarmi non soltanto quello che aveva fatto durante la sua permanenza all'ufficio istruzione col dottore Guarnotta, con gli altri magistrati, con Falcone, ma mi ha anche raccontato quello che sarebbe andato a fare a Marsala, dove era appena stato nominato procuratore della Repubblica. Mi ha raccontato, senza rivelarmi niente, come era sua abitudine, che aveva capito il ruolo che Cosa Nostra palermitana e i rapporti che Cosa Nostra palermitana aveva con la provincia di Trapani e segnatamente col distretto della procura di Marsala. Lo abbiamo scoperto dopo. Bernardo Provenzano aveva interessi a Castelvetrano, interessi economici. Totò Riina ha trascorso parte della sua latitanza a Mazara del Vallo. I Messina Denaro, padre e figlio, Francesco e Matteo, non erano ancora noti al grande pubblico, ma Paolo Borsellino, insieme a un grande investigatore, Rino Germanà, un poliziotto bravissimo, avevano capito fin da allora, negli anni 87-88, quale importanza avevano nell'equilibrio di Cosa Nostra. Quindi io quel giorno un po' l'ho capito allora, un po' l'ho capito dopo, quanta fosse la fiducia di Paolo Borsellino nei giovani, perché, ripeto, mi ha raccontato un po' quello che sarebbe stato il suo programma da procuratore della Repubblica a Marsala. Ricordo ancora, anche questo in parte l'ho appreso dopo, che Paolo Borsellino portò a Marsala il metodo Falcone-Borsellino, che aveva dato tanto successo all'ufficio istruzione. Quando interrogava i primi nuovi pentiti che stavano cominciando a venire fuori in provincia di Trapani e nella procura di Marsala, Borsellino faceva le domande trabocchetto al pentito, perché voleva essere sicuro che il pentito non gli stesse rifilando una bufala. Faceva domande trabocchetto per verificare che in realtà il pentito, quello che raccontava, fosse provato e probabile. Ricordo anche una grande lezione che mi diede Paolo Borsellino. Un giorno io, andando a Marsala come giornalista, ho notato una ragazza vestita di nero che entrava negli uffici dei carabinieri, mi sono informato e ho capito che quella ragazza era una notizia importantissima. Era una delle due ragazze di Partanna, ricordate, Rita Atria e Pieraiello, che avevano cominciato il loro percorso di collaborazione con la giustizia, erano testimoni di giustizia. Nessuno ne sapeva niente. Ero stato fortunato, mi ero imbattuto in una notizia. Sono andato dal procuratore Borsellino, gli ho detto quello che avevo visto e quello che avevo capito, e lui non mi disse di non scrivere quella notizia. Mi disse che se per caso si fosse saputo prima del tempo che due ragazze di Partanna stavano collaborando con la giustizia, stavano raccontando quello che sapeva, tutta l'indagine sarebbe stata sarebbe andata a vuoto e soprattutto l'incolumità delle due donne sarebbe stata seriamente in pericolo. Sostanzialmente mi chiese di decidere cosa fare e io, da pessimo giornalista, non ho scritto quella notizia.
0: Grazie, grazie ad Umberto Lucentini. Se mi posso permettere, da collega, avrei fatto esattamente la stessa cosa. Continuiamo adesso con un altro ricordo di un altro magistrato che ebbe appunto a lavorare a stretto contatto con Paolo Borsellino e che oggi presiede il centro Paolo e Rita Borsellino, Vittorio Teresi.

0: Raccomando anche a lei di essere breve, così.
1: Mi impegno a mantenere i tempi che mi sono stati assegnati. Io intanto vi ringrazio dell'invito di esservi ricordati di me e vi ringrazio non solo a titolo personale ma anche a nome del Centro Studi Paolo e Rita Borsellino che ho l'onore di presiedere. Ringrazio e saluto Lucia e Manfredi per essere qui, perché la loro presenza dà lustro a questa riunione. E mi verrebbe da dire, finalmente siamo tornati a fare memoria delle vittime delle stragi dentro il Palazzo di Giustizia. Perché io ricordo che i primi anni dopo il 92, ogni anno puntualmente vi era una riunione presso l'aula magna del Palazzo di Giustizia per ricordare le nostre vittime, per ricordare la strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio, e si riunivano questi ricordi, questa memoria in un'unica riunione sempre molto affollata, molto partecipata, molto sentita. Improvvisamente un anno, non ricordo quale, l'ANM decise di ricordare le nostre vittime fuori dal palazzo. Io la vissi come una offesa personale e feci le mie rimostranze a quella giunta perché dicevo che era necessario, era indispensabile ricordare Falcone e Borsellino dentro il Palazzo di Giustizia, perché la loro storia era cominciata dentro queste mura ed è finita dentro queste mura. È a causa di quello che è successo all'interno di queste mura. Quindi portare fuori la memoria, secondo me, era un'offesa grave. Quindi grazie. Grazie davvero, perché finalmente ci ritroviamo a ricordare quei fatti. Io penso che dovremo farlo finché tutte le responsabilità non saranno individuate, finché non avremo capito e non avremo potuto dimostrare, come poco fa ha richiamato il procuratore De Luca con la cultura della prova, che è assolutamente condivisibile, non abbiamo potuto dimostrare che ognuno vale per quello che è, per quanto grandi, per quanto enormi fossero Falcone e Borsellino, nessuno ha il diritto di nascondersi dietro le loro spalle. Nessuno ha il diritto di nascondersi nella loro ombra. Ognuno deve dimostrare quello che vale singolarmente. Non tutti i magistrati di questo distretto e i magistrati siciliani sono stati vittime. Alcuni sono stati carnefici. E allora io credo che dovremo riunirci qua ancora per molti anni, finché tutto ciò, finché la verità, finché il diritto alla verità non verrà soddisfatto pienamente. Ignazio mi ha fatto commuovere, perché è lacerante il ricordo di quei 57 giorni, ogni mattina qua, a guardare Paolo negli occhi, a lavorare nella quotidianità del dopo Capaci. Una quotidianità innaturale, guastata dal bisogno di Paolo di raccogliere indizi, testimonianze e elementi significativi, non per soddisfare la propria personale curiosità, naturalmente, ma per doverosamente portare questi elementi all'unica istituzione preposta a raccogliere, che era la Procura della Repubblica di Caltanissetta, che non lo chiamò mai in quei 57 giorni. La sua urgenza era quella di comunicare quello che aveva raccolto, capito, ma non riuscì mai a farlo, perché quella procura in quel periodo certamente non era consonante con la statura morale di Paolo Borsellino. Ce l'ho un ricordo e ve lo rassegno, l'ho raccontato, l'ho scritto da qualche parte, ce l'ho e ve lo dono, perché secondo me è il sintomo dello stato d'animo reale di Paolo Borsellino in quei 57 giorni. Il 18 di luglio del 92 io ero di turno in procura, quindi avevo l'obbligo di stare fisicamente presente, anche se era un sabato, in attesa di tutto ciò che può capitare ogni giorno presso una procura della Repubblica. E ricorda bene, ha ricordato bene Ignazio, Paolo, siamo rimasti nella stanza di Paolo Borsellino fino all'una e un quarto, l'una e mezza. Ci raccontò con dolore alcuni dettagli delle cose che gli aveva confidato Mutolo, ed erano verità sconvolgenti per lui e per noi. Rimasi ancora un po' dopo questo incontro solo con Paolo, perché a lui premeva anche moltissimo di terminare l'indagine per l'omicidio del maresciallo Guazzelli, che era stato ucciso due mesi prima ad Agrigento. Capiva l'importanza strategica di quell'omicidio. E lì ebbi la conferma della sua enorme capacità lavorativa, perché l'informativa di reato dei carabinieri su quell'omicidio, sulla guerra della Stidda contro Cosa Nostra ad Agrigento, che erano due tomi di 300 pagine ciascuna, era stata consegnata il giorno 15 o 14 di luglio, e lui quella mattina la conosceva tutta alla perfezione, perché aveva lavorato ogni mattina dalle 4 di mattina per fottere il mondo, come diceva lui. E quindi mi diede un'altra ennesima lezione di come si faceva il magistrato. Quindi ci salutammo dicendo che avremmo dovuto fare alcune cose per quella indagine il lunedì successivo. Io tornai nella mia stanza e, per chi conosce la geografia del palazzo, Paolo sedeva nelle stanze accanto a quella del procuratore, che poi fu la mia stanza da procuratore aggiunto. Io invece ero nelle stanze del corridoio lungo verso la fine. Quindi non c'era ragione che andando via lui passasse dalla mia stanza. Invece alle 2:15 bussò e mi disse che mi voleva salutare, nient'altro. Non l'aveva mai fatto prima e non era obbligato a quel percorso. Venne a salutarmi, io ero un semplice sostituto, mi chiese di altri colleghi che voleva salutare ma non erano presenti, e andò via. Lo vidi poi l'indomani in via D'Amelio.
0: Grazie a Vittorio Teresi per questa toccante testimonianza. Continuiamo con l'avvocato Alberto Polizzi, che ha conosciuto Borsellino da giovanissimo perché erano compagni di colleghi di università. Avvocato, a lei la parola brevissimamente, grazie. Il microfono deve accendere. Ok, no, una sola volta. Ok, va bene così, sì.
2: È un breve amarcord della giovinezza universitaria di Paolo e mia. fine anni 50, inizio anni 60. Esistevano i parlamentini universitari, gli organismi rappresentativi, erano vere palestre di democrazia universitaria, di democrazia politica. Con Paolo eravamo in schieramenti diversi. Io facevo parte dell'Unione Goliardica Italiana, ero un gruppo di sinistra, repubblicani, radicali, socialisti e comunisti. Paolo era un gruppo di destra, però eravamo molto amici perché ci si poteva, parlo anche dei componenti di quell'assemblea, ci si poteva scontrare sul diritto allo studio, spesso si conveniva sulla presenza negli organismi rappresentativi, sulle tematiche universitarie, ma cessato il momento del contendere, ritornavamo amici come eravamo sempre stati. Un rapporto di grande civiltà democratica, umana, personale. Ricordo che Paolo sempre scherzava tra una sigaretta e l'altra e mi diceva: io sono monarchico, tu sei il repubblicano storico. Un giorno da magistrato mi disse: sai, a casa di mio padre, a casa di mamma mia, ho trovato una bandiera italiana con lo schema sabaudo, la porterò nella mia stanza per farti arrabbiare ogni volta che mi vieni a trovare. Era tanto affettuoso. Però il ricordo che ho dei suoi interventi, spesso interveniva per delle eccezioni procedurali e il presidente dell'assemblea, Aldo Maisano, carissimo amico, scomparso tanti anni addietro, era del mio schieramento politico, appena Paolo chiedeva la parola impallidiva perché paralizzava un'assemblea. Però Paolo non era fazioso, noi eravamo, facevamo parte dell'esecutivo con l'Intesa Cattolica e i gruppi di sinistra, Paolo era all'opposizione, però sempre i suoi interventi erano costruttivi, affettuosi, brillanti esteriormente. Ecco, in lui ricordo un grande senso dello Stato, perché le sue idee e forza erano il senso dello Stato, il senso delle istituzioni anche in quella dimensione giovanile, universitaria. Quel senso dello Stato, quella risposta dello Stato, quella difesa dello Stato, quella passione per le istituzioni che trovai negli occhi di Paolo nel corso dell'ultimo colloquio. Vittorio è stato affettuosissimo, ha focalizzato quei momenti. Paolo negli ultimi giorni della sua vita era diventato molto essenziale nel dialogo, lavorava incessantemente, è vero Vittorio, lavorava incessantemente, però in lui vidi in quel, più che un dialogo, fu un monologo, il conflitto tra il pessimismo e la ragione. Ci sentivamo vinti dopo la morte, vinti nel senso verghiano, dopo la morte di Giovanni Falcone. Ma c'era l'ottimismo della volontà, perché ebbe a dirmi, lo ricordo benissimo, sarò sentito a Caltanissetta, devo andare a Caltanissetta, il concetto era questo fondamentalmente, come ha detto Vittorio, e c'era l'ottimismo della volontà di portare un contributo per le istituzioni. Era il Paolo dei vent'anni, era il Paolo che difendeva lo Stato, che era un vero servitore dello Stato. Il mio ricordo è legato a quest'ultimo incontro, quando alla fine, in questa speranza di dare un contributo alle indagini per la morte di Giovanni Falcone, per tutto quello di cui lui era a conoscenza, vidi nei suoi occhi la fede ancora nelle istituzioni, quella che avevo conosciuto quando Paolo aveva 20 anni, nel lontanissimo 1960.
0: Grazie, grazie all'avvocato Polizzi. E adesso Adesso sentiamo un'altra persona che ha avuto davvero un rapporto anche personale molto importante con il giudice Borsellino. Subito dopo sentiamo la Romina Leone, perché dobbiamo anticipare, perché giustamente ha gli esami di patente, quindi appena finisce l'avvocato Tricoli tocca a lei. Quindi l'avvocato Tricoli, dicevo, che ha avuto un rapporto personale con Paolo Borsellino, e quindi chiedo anche a lei di raccontarci un aneddoto, ma soprattutto di essere breve. Grazie, avvocato Tricoli.
3: Vado rapidamente. Io sono personalmente riluttante a socializzare ricordi personali o affetti. Tanto è vero, non partecipo a Instagram, Facebook, perché sono contrari al mio modo d'essere. E quando però sono stato gratificato dalla chiamata diretta del Presidente della Corte e del mio Presidente Dario Greco nel Consiglio dell'Ordine di intervenire per ricordare Paolo Borsellino, non mi posso assolutamente esimere, perché ho ricordato, per chi come me ha avuto il privilegio di conoscere Paolo Borsellino addirittura quando ero ancora studente liceale, perché la mia amicizia è stata mediata tramite mio fratello Pippo, il professore Tricoli, nei confronti del quale io ho sempre subito, anche ora che non c'è più, la fascinazione del grande intellettuale, e quindi questa mediazione anche con Paolo Borsellino subiva pure la fascinazione del carisma di Paolo Borsellino, essendo più grande di me di alcuni anni, per chi come me aveva la concezione allora, quando studiavo, della concezione aristotelica che avevo del giudice che era il giusto vivente, che era la concezione, diciamo, greca di chi aveva avuto accesso a severi studi classici. E quindi praticamente mi pare opportuno condividere con voi questi anche piccoli dettagli della vita vissuta del grande morto nel senso mazionale del termine, perché evidentemente rappresenta la summa di una volontà di una persona di così grande carisma, che evidentemente ha informato quelli che possono essere i valori da parte di tutte le persone che hanno un senso civile dei rapporti che deve avere il cittadino nei confronti delle istituzioni. Quindi io l'ho onorato in due modi. Il primo, nella qualità di vicepresidente della Camera Penale di Palermo, assieme a Tommaso Farina, che era il presidente, ebbe l'intuizione che avevamo noi la copia del maxi processo, di tutti i tre maxi processi, eppure dell'agenda di Paolo Borsellino, non quella dove erano annotati, e che ne aveva dato anche copia agli avvocati affinché nella loro attività lavorativa e difensionale potessero avere un ragguaglio rispetto a quello delle pagine processuali, ebbe a donare al Cidima di Corleone tutti questi faldoni che erano impolverati ancora nella sede della Camera Penale, e oggi rappresenta in un punto di riferimento del Museo della Memoria, perché la memoria attraverso i documenti diventa non più storia, ma diventa presente, perché Paolo Borsellino è presente non solo nella memoria, ma è presente nei giorni in cui ogni giorno ci sono delle persone che vanno al Museo della Memoria di Corleone e guardano quelle pagine del maxi processo. E quindi sotto questo aspetto chi era Paolo Borsellino? Paolo Borsellino era un antesignano, non è che quello che ha iniziato la... era ante, prima che venisse la lotta alla mafia, era con il quale le aveva dato a Silvio Falcone l'impegno, perché Paolo Borsellino interpretava, io conoscevo pure le sue letture giovanili, l'eroe carlariano. Carlai diceva che c'era l'eroe solitario, e Paolo Borsellino era un eroe solitario, perché pensa che la lotta alla mafia allora, negli anni 84, è stato posto in essere da un drappello di giovani magistrati che hanno dato lustro alla nostra società. E quando il procuratore della Repubblica ha evocato il luglio del 1988, in quella data, con quelle sue dichiarazioni, ha fatto presente alla comunità nazionale qual era lo stato del disinteresse dello Stato stesso per quanto riguardava la lotta alla criminalità organizzata. Parole che sono state poi riproposte da Paolo Borsellino il 30 settembre del 1990 a Siracusa nel corso di un evento giovanile e è un ragazzo, un giovane studente, che disse: allora, signor giudice, ci siamo arresi alla mafia? La risposta è stata: ma quando mai? Non ci siamo mai arresi alla mafia perché la lotta non è mai iniziata. Eravamo noi nel settembre del 1990 e di già c'era stato il maxi processo con le condanne già in primo grado. Quindi questo rappresenta. Rapporto in titolo personale. Io talvolta mi recavo a Villa Grazia, in estate raramente perché mia moglie, noi andiamo a Rimini, perché mia moglie, essendo romagnola evidentemente, andava in vacanza nella casa che noi abbiamo in Romagna. Per i giorni di Pasquetta, nelle domeniche, molto spesso andavamo, e io ricordo che praticamente c'erano le partitelle presso il campetto che c'era antistante le ville a Villa Grazia, dove si giocava a pallone, dove c'era da una parte c'era Paolo con Manfredi, bravissimo giocatore di calcio che batteva tutti, da parte di mio fratello c'era Marzio, c'è Fabio e Marcello, da parte mia c'erano più piccolini Alessandro e Valerio, e questi sono ricordi, ma mi ricordo ancora nel Capodanno, per capire poi la cifra mentale, la simpatia di Paolo Borsellino, che ancora oggi lo ricordo.
4: Radio Radicale, eravamo a Palermo il 17 luglio per la commemorazione di Paolo Borsellino, con tantissimi interventi, li avete sentiti, fra gli altri anche la figlia Lucia Borsellino. Ora ci occupiamo dello scontro fra Italia e Nicaragua sul caso del brigatista Alessio Casimirri. L'intervista che sentiamo è realizzata da Franco Palazzolo con Vladimiro Satta.
5: Radio Radicale, siamo in collegamento con Vladimiro Satta, saggista, scrittore che si è occupato dei misteri d'Italia e anche del caso Moro, che ha scritto tra gli altri saggi, tra i tanti saggi, Moro, l'inchiesta senza finale, che rappresenta un saggio importante sui fatti dell'inchiesta che riguarda il caso Moro. Noi parliamo di caso Moro perché abbiamo visto dello scontro tra il ministro degli esteri Tajani e le autorità diplomatiche nicaraguensi per l'estradizione di Alessio Casimirri. Alessio Casimirri è stato un brigatista rosso che ha partecipato all'agguato di Via Fani, in cui sono morti 5 uomini della scorta di Aldo Moro, che è stato appunto rapito da questo comando delle brigate rosse. Allora io le chiedo soltanto come mai c'è stato questo inasprimento dei rapporti con il Nicaragua, perché sappiamo che sono anni che le autorità italiane chiedono l'estradizione di Casimirri, ma Casimirri resta in quel paese. Allora, che cos'è successo e soprattutto come ha trovato la reazione del governo italiano?
6: Allora, buongiorno a tutti. È successo ieri che il ministro Tajani ha fatto dichiarazioni sul, appunto, come lei ricordava, si rifugiò in Nicaragua, dove acquisì la cittadinanza nicaraguense, e lì è sempre rimasto dall'inizio degli anni Ottanta. Casimirri era un brigatista cosiddetto irregolare, cioè uno di coloro che non avevano avuto necessità di darsi alla clandestinità e che potevano essere più utili all'organizzazione, appunto, come irregolare clandestinità perché potevano svolgere compiti che invece diventavano complicati per i latitanti. Nel 1982, tuttavia, Casimiri viene a sapere che alcuni pentiti delle Brigate Rosse, che cominciavano a parlare all'inizio degli anni Ottanta, ricordiamo il primo importante è stato Patrizio Pesci, ma poi ne seguirono altri, viene a sapere quindi che stanno facendo il suo nome e pertanto fugge all'estero, fugge da prima una nutrita comunità di brigatisti fuoriusciti e poi da lì in Nicaragua, paese dove si era affermato
5: in 1960. Qual è stato il primo paese di approdo? Scusi, non
6: la,
5: si è...
6: La Francia,
5: ok.
6: In Francia per... c'erano decine di brigatisti per l'ottimo motivo che la Francia era geograficamente vicina all'Italia e per di più aveva una lunga tradizione di accoglienza verso personaggi che tendeva a considerare quasi degli esuli politici. Questo, diciamo, ci furono anche degli attriti, delle incomprensioni con, tra Francia e Italia, tra Francia e Spagna, quando poi questa dottrina da parte della Francia fu sensibilmente modificata. Ma insomma, in quegli anni.
5: La dottrina Mitterrand.
6: Sì, è la dottrina Mitterrand.
5: Ci diamo i cognomi.
6: Sì, giustamente Mitterrand fu un presidente della Repubblica Francese. Allora, dicevo, quindi Casimiri era un brigatista rosso che era un compagno. Rosse, era figlio di un funzionario della sala stampa del Vaticano, Luciano Casimiri, ed era marito di Rita Algranati, anche lei brigatista, anche lei brigatista regolare come Casimiri, e anche lei presente in Via Fani perché aveva avuto compiti di avvistamento in cima alla strada. Casimiri, oltre ad aver partecipato al guado di Fani, partecipò ad altri gravi crimini, tra cui l'omicidio del magistrato Tartaglia. Per la giustizia italiana ha collezionato molteplici ergastoli. Fuggì, come ho detto, e rimase in Nicaragua, dove appunto ottenne la cittadinanza. E faccio subito notare che secondo la Costituzione nicaraguense i cittadini nicaraguensi non possono essere estradati, quindi se già ogni volta che un ricercato dalla giustizia italiana quando espatria, diciamo, magari ottiene addirittura cittadinanza, è difficile che venga poi ricondotto in Italia, nel caso del Nicaragua questi personaggi sono proprio blindati, nel senso che hanno una doppia garanzia addirittura di rango costituzionale. Casimiri non è l'unico diciamo fuoriuscito italiano, ci sono un'altra decina di persone, anche se non brigatisti rossi, e non sono personaggi noti. Ora, Casimiri, dicevo, tanta, diciamo, insieme ad Algranati si allontanò da Roma nel 1982, sappiamo per certo che nel 1983 era in Nicaragua, a differenza della moglie che invece andò in Africa e poi fu arrestata molti anni dopo, dopo altri percorsi, negli anni 2000. Dicevo che Casimiro nel 1983, sappiamo che era in Nicaragua anche perché sposò una donna nicaraguense. Questo matrimonio fu un matrimonio piuttosto travagliato, presto, perché a distanza di soli 3 anni la nuova moglie di Casimiri andò a denunciare alle autorità nicaraguensi il proprio marito per maltrattamenti e si vendicò di lui rivelando la sua vera identità. L'uomo non si chiamava Guido di Giambattista, così come aveva fatto credere, ma era appunto Alessio Casimiri.
5: Ho capito.
6: Okay.
5: Non si è avuta mai notizia che l'ambasciata italiana abbia assistito, non dico Casimiri, ma questo personaggio sotto smentite spoglie?
6: L'ambasciata italiana ha fatto tutto il possibile per propiziare la estradizione, così come ha fatto il governo. Anzi, mi sento di dire che l'ambasciata italiana in un certo senso ha fatto forse persino troppo per un episodio che poi vedremo che è del... Comunque dicevo, per quanto riguarda la fuga di Casimiri, sappiamo che fu aiutato anche da una foto segnaletica contraffatta e con i propri probabilità fu aiutato dal padre, che era un personaggio di un certo rilievo, un uomo che sapeva sicuramente come muoversi, un uomo a cui non mancavano i mezzi, anche se vogliamo corruttivi, per poter fare in maniera tale che la foto segnaletica del figlio fosse una foto nella quale egli era sensibilmente più giovane di come era invece all'epoca dei primi anni Ottanta. Quindi in Nicaragua nuova identità, nuova moglie, una nuova attività. Casimiri era un abile sub e praticò in parte quella, ma si diede appena possibile alla ristorazione, aprendo un locale, era un ristorante di pesce, e visse quindi lì senza essere disturbato, perché come accennavo non era possibile.
5: Ecco, allora lo scontro, visto che insomma una cosa così era abbastanza nota, adesso che me l'ha detta credo di ricordarmela anch'io, perché questo inasprimento di Tajani? Nel sì, senso allora, che se non è che magari aveva fatto...
6: Allora, non credo che ci siano motivi di attualità. Però mi scusi, vorrei prendere un momento.
5: Volevo interrompere.
6: È un momento del 1993, scusate, che è molto significativo. Infatti, nel 1993, due agenti del SISDE, uno dei servizi segreti italiani dell'epoca, svolsero una missione in Nicaragua che fallì. Sul contenuto della missione esistono versioni diverse, nel senso che, secondo fonti giornalistiche, i due di rapire Casimiro in acque internazionali tra il Nicaragua e il Costa Rica e portarlo in Italia. A me sembra molto più verosimile la versione invece che si ritrova attraverso le carte e attraverso le testimonianze poi degli altri che, diciamo così, hanno potuto parlarne, avevano avuto informazioni all'epoca, secondo cui in realtà Fabio e Parolisi erano andati per cercare di acquisire da Casimiro il maggior numero possibile di informazioni legate rosse. Infatti il fratello di Casimiro, Tommaso, che stava in Italia, aveva preannunciato che Alessio, il brigatista, aveva scritta disponibilità a parlare, ed erano momenti critici per le indagini sulla vicenda Moro, cioè in corso il processo Moro Terra, perché si stavano aprendo spiragli sull'identità del cosiddetto quarto uomo, cioè il quarto carceriere di Moro, che all'epoca ancora non si conosceva. Si pensava che potesse essere Prospero Gallinari, diciamo, era Prospero Gallinari era quindi vicino ad essere condannato come carceriere, anche come esecutore materiale di Aldo Moro. Adriana Faranda, a quel punto, sapendo che così non era, si decise a rivelare, in forma sia pure indiretta ma abbastanza chiara, che no, non si trattava di Prospero Gallinari, bensì di un altro, che era Germano Maccari, che infatti poi, dopo essere stato per quanto riguarda Casimiro, ancora desidero ricordare che era stato protetto dalla totale, diciamo così, compiacenza, umiltà dei suoi compagni fino a lungo tempo, perché nei primi anni in cui i brigatisti cominciarono a fare rivelazioni sull'agguato di Viafani, cercarono di attestarsi sulla versione dei 7 partecipanti all'agguato. Oggi sappiamo che erano 10. Tutto da fare su una sospetta moto onda transitata di lì, ma non lo apriamo in questa sede. Dicevo, i 3 mancanti all'appello erano, guarda caso, possiamo dire a posteriori, Casimiri, Algranati e lo Iacono, cioè i 3 che l'avevano fatta franca in quanto erano riusciti a scappare all'estero. Però appunto questo 1993 le cose si stavano mettendo in movimento, e Casimiri Alessio aveva dato la propria disponibilità gli inquirenti, a condizione che la missione di questi due agenti, Fabri e Parolisi, rimanesse del tutto segreta anche alle autorità nicaraguensi. Invece accadde che ne parlò un giornale italiano, l'Unità, con un articolo di Gianni Cipriani in particolare, e che appunto questo, oltre a questo, vi fu un nuovo tentativo da parte ottenere l'estradizione di Casimiro, fatto in maniera tale che in realtà trapelasse ulteriormente alle autorità nicaragüensi la notizia e l'oggetto della missione degli italiani. E quindi questo fece fallire tutto, perché poi Casimiro, risaputo questo, si richiuse a Riccio, non volle più dire assolutamente nulla di quel poco che avrebbe potuto forse raccontare, e abbiamo avuto che per interessi, diciamo così, più personali, più particolaristici, che per interessi generali, sia da parte della stampa, sia da parte del personale dell'ambasciata, che forse cercava gloria, tentando di far estradare Casimiro senza attendere l'esito della missione di Fabio Parolisi, diciamo così, i canali si interrompono. C'è da dire anche che a posteriori fu l'ambasciata italiana a lamentarsi del fatto e a denunciare il fatto che l'ambasciata era diventato Casimiro a pedinare i funzionari dell'ambasciata stessa e quindi a fare un'attività di spionaggio nei loro confronti di carattere intimidatorio per poi mandare notizie alla stampa nicaragüense, alla televisione nicaragüense. Insomma, i rapporti praticamente è come se si fossero rovesciati. Certo è che i tentativi di estradizione non sono riusciti a nulla e la stessa commissione parlamentare d'inchiesta Moro II, quella guidata da Fieroni nel 2018, fece degli ulteriori tentativi ma senza ottenere risultati.
5: Che aveva fatto Casimiro in via Fanni? Aveva sparato, si era appostato?
6: Che non avesse sparato, ma fosse in una delle auto che servivano a bloccare le auto del convoglio presidenziale.
5: Magari l'auto che c'era prima che si prestava ad essere tamponata.
6: In realtà non è poi di particolare importanza chi abbia sparato e chi no, perché chiaramente infatti. E quindi dicevo che appunto per quanto riguarda Casimiro e la commissione parlamentare d'inchiesta, ecco qui ho sotto mano, i Fieroni scrisse di avere intrapreso, leggo testuale, una complessiva revisione della posizione di Casimiro, avviando anche con il Ministero degli Affari Esteri a verificare concrete possibilità estradittive che finora non ha prodotto alcun risultato positivo. E questo testualmente era il risultato, e avrebbe da dire per forza, perché sì, questo era protetto dalla Costituzione, poco da fare. Ora, tornando all'attualità, a me non risulta che ci siano in questo momento inchieste o particolari sul sequestro Moro rinnovate che abbiano al centro la figura di Casimiro, quindi del ministro Tajani abbia un carattere più di giustizia quanto piuttosto semmai un'iniziativa di politica estera. Posso aggiungere semmai che un fascicolo su Casimiro è emerso tra, o meglio è stato così, è reso accessibile verso la fine del 2025, inizio del 2026, insieme ad un blocco di altri fascicoli che erano custoditi presso l'archivio storico, appunto si parla anche di Casimiro e della sua presenza in Nicaragua, ma niente di particolare, sinceramente niente che abbia un particolare valore investigativo. Quindi credo che sia stata un'iniziativa di natura politica. In Nicaragua, lo accennavo prima, è un paese retto da autorità sandiniste, quindi possiamo definire da un lato un nazionalista mondiste e marxiste, certamente di sinistra, ma il discorso dell'estradizione non è unicamente legato all'orientamento degli attuali governanti del Nicaragua. Cioè dal 1979 in poi non sempre furono al potere i sandinisti in Nicaragua. Ad esempio, dalla metà degli anni 90, metà degli anni 2000 circa, fu presidente un liberale di destra che si chiamava Alemán. Quindi non è questione politico se il Nicaragua non concede l'estradizione di Casimiro.
5: Certo. La missione dei servizi segreti di cui parlava lei nel 93 era forse finalizzata anche a a vedere se c'erano state delle infiltrazioni di servizi segreti deviati all'interno delle Brigate Rosse, o
6: Non,
5: che se lui sapesse
6: questo,
5: qualcosa,
6: non
5: Casimiro.
6: credo questo, credo che appunto fosse, diciamo, l'obiettivo fosse quello di acquisire più informazioni possibili e tenendo conto del fatto che si era nella fase finale del processo Moro Teo e che in particolare si stava aprendo uno squarcio
5: Certo.
6: su un quarto uomo.
5: I
6: Per
5: servizi segreti.
6: esempio, solo per dire, se avessimo avuto una conferma esplicita da parte di Casimiri, prima ancora della confessione di Maccari, beh, questo sarebbe stato di notevole importanza ai fini del processo.
5: I servizi segreti italiani non hanno mai fatto operazioni alla Eichmann, rapendo persone accusate di crimini, di terrorismo, cose di questo genere mai fatte.
6: In epoca repubblicana, proprio i rapimenti di questo genere, sinceramente, non me ne vengono in mente. Mi vengono in mente invece altre operazioni, tra cui una di depistaggio, per il fatto che all'epoca delle indagini per l'attentato del 1969 a Piazza Fontana a Milano, quindi pochi anni più tardi, quando cominciò a delinearsi una pista nera, il magistrato inquirente D'Ambrosio chiese informazioni sul conto di Guido Giannettini, un personaggio ambiguo che lui sospettava un giorno se essere un uomo dei servizi segreti. Ecco, i servizi segreti che peraltro secondo il codice avevano il diritto di tutelare i loro agenti, non si limitarono a non rispondere, ma praticamente si presero un altro neofascista che conosceva bene Giannettini, tale Marco Pozzanne, lo portarono nei loro uffici a Roma e lo interrogarono a fondo e poi lo fecero espatriare, così come poi aiutarono anche Giannettini ad espatriare.
5: Ah,
6: Ecco,
5: ecco.
6: non so se questo si possa.
5: No, è il contrario di quello che avevo detto io. Invece di portarli, li accompagnano all'estero.
6: In questo caso,
5: È vabbè, una caratteristica del nostro, dei nostri.
6: riscatti,
5: Vabbè,
6: poi lo fecero uscire.
5: paese che vai. Beh, non c'è il Mossad da noi, non c'è il
6: Però
5: Mossad.
6: bisogna, alla fine della storia, mentre si conclude con il fatto che comunque nel 1974 fu l'autorità politica nella persona di Andreotti, peraltro d'accordo con altri esponenti governativi come Taviani e come l'allora Presidente del Consiglio, il quale tolse la copertura, ritenne prevalente la necessità di fare pulizia antifascista nell'ambito dei servizi segreti, dando ogni possibile collusione, simpatia, facendo un ricambio di personale in questo senso, e quindi denunciò Giannettini, o meglio, in un'intervista rivelò che era stato effettivamente un uomo dei servizi. E a questo punto Giannettini, bruciato, tornò in Italia, partecipò al processo di Piazza Fontana, quindi non è che Giannettini poi sia stato assolto, perché fu persino condannato, ma quindi partecipò al processo di Piazza Fontana e rientrò a ruota anche Pozzanne, perché anche lui, a questo punto, bruciato anche lui, si rendeva conto che non aveva senso proseguire la latitanza all'estero.
5: Bene, io la ringrazio per averci aggiornato sul dossier di Alessio, su Alessio Casimiri, brigatista che partecipò al comando che rapì Aldo Moro il 16 marzo del 1978
6: 78.
5: in via Fani, e che continua la sua attività di ristorazione in Nicaragua, dove? A Managua.
6: A Managua,
5: A
6: e
5: Managua.
6: adesso io non so se ancora lavori, perché insomma gli anni passano anche per lui.
5: Certo. Vabbè, avrà lasciato il marchio in gestione agli eredi, che speriamo siano stati più pacifici di lui.
6: Speriamo proprio.
5: Speriamo proprio. Grazie come sempre a Vladimiro Satta.
6: E ringrazio e saluto Radio Radicale e tutti gli ascoltatori. Grazie a voi.
4: Radio Radicale era Vladimiro Satta con Lanfranco Palazzolo. Noi ora vi lasciamo la rubrica a quella di Andrea De Angelis e Simone Santucci, quindicesimo emendamento.
7: Bentornati all'appuntamento con Quindicesimo Emendamento, la trasmissione che per Radio Radicale ogni 2 settimane parla di elezioni nel mondo. Anche quest'oggi con noi Simone Santucci. Buongiorno Simone.
8: Buongiorno a te, buongiorno a voi.
7: Allora Simone, oggi non parlando tanto di elezioni, o meglio, non di elezioni presenti, ma sicuramente elezioni future, molto future, perché noi insomma qualche settimana, chi ci conosce e ci segue sa che ce ne siamo sempre occupati, ma qualche settimana in particolare che stiamo parlando di Regno Unito, perché insomma quella che sembrava il giorno dopo le elezioni del Regno Unito, probabilmente la democrazia più stabile, perché i laburisti avevano un tale margine di vantaggio nei confronti dei conservatori da assicurarsi una legislatura più che tranquilla, in realtà legislatura tranquilla non stanno vivendo, perché c'è stato un rocambolesco cambio di vertice all'interno del partito laburista, cambio di vertice che si è concretizzato proprio nei giorni scorsi. E allora partiamo da qui, perché insomma Bonnà ce l'ha fatta alla fine.
8: Per chi ci ha ascoltato qualche settimana fa, due settimane fa, nell'ultima puntata di Quindicesimo Emendamento, appunto avevamo dato appuntamento al 17 di luglio, quello che molti giornali britannici hanno già denominato, insomma, nelle cronache di questi giorni successive al Coronation Day, cioè un Coronation Day laico, se vogliamo, parlamentare, non è il Coronation Day del sovrano nell'abbazia di Westminster, è però, diciamo, il Coronation Day del nuovo leader del Partito Laburista britannico, che sostituisce Keir Starmer lunedì, quindi domani. Ci sarà l'avvicendamento con le dimissioni formali di Keir Starmer nelle mani del re, e di conseguenza subito dopo, pochi secondi dopo, come da tradizione, arriverà l'auto, si apriranno i cancelli di Buckingham Palace, che, come abbiamo anche detto, ormai è diventato semplicemente un ufficio, un po' come presidente Pertini, presidente Cossiga e presidente Scalfaro fecero col Quirinale, perché questi tre presidenti non ci hanno mai vissuto, lo usavano come ufficio. Re Carlo ha scelto questa soluzione, e appunto Andy Burnham, il sindaco della Great Manchester, neo eletto deputato appunto alla Camera dei Comuni, sarà appunto il primo ministro. Ovviamente si è primi ministri, lo ricordiamo sempre, sino allo sfinimento, si è primi ministri quando si è leader del partito. Ci sono state pochissime eccezioni nella storia britannica. Quindi le dimissioni annunciate settimane fa da Keir Starmer saranno effettive appunto da lunedì, e da lunedì il Regno Unito avrà un nuovo primo ministro, che però sembra già l'ultima spiaggia per un partito che ha vinto trionfalmente le elezioni solamente 2 anni fa, con una maggioranza record, praticamente sfiora i 2/3 di Westminster, appunto della Camera Bassa, della Camera dei Comuni britannica, e che però è in forte crisi per tante ragioni. E queste tante ragioni per cui è nata questa crisi, però per altre ragioni, lo stesso Burnham non ci fornisce la soluzione. Innanzitutto partendo dalla vera questione politica, abbiamo detto quante volte l'abbiamo detto che la vera questione politica che va risolta e andrà risolta per forza di cose, io credo, anche se non se ne parla, è la Brexit, o come si esce dalla Brexit. Qualche ascoltatore mi ha detto: ma come si fa a uscire dalla Brexit? Hai sbagliato, no? Cioè loro hanno fatto la Brexit. No, in realtà serve una Brexit della Brexit, e questo è il vero tema. In più tutte le questioni, tutti i dossier della politica,
7: Simone, della scusa, spiegalo meglio questo punto, perché serve una Brexit dalla Brexit.
8: Sì, serve una Brexit dalla Brexit, perché è evidente, cioè questa instabilità politica, cioè lo stesso numero di primi ministri nel giro di 10 anni, abbiamo proprio 10 anni fa, si è celebrato appunto l'anniversario della Brexit, abbiamo avuto la stessa quantità di primi ministri dei 40 anni precedenti. Quindi è evidente che la politica della Brexit non ha funzionato, il tessuto del paese, il tessuto produttivo, ricordiamo che il Regno Unito è una potenza globale, a differenza dell'Italia, che possiamo classificare come una delle più grandi nazioni industrializzate del mondo, ma non è potenza globale, è una potenza medio-grande regionale, okay? il Regno Unito ha interessi, Londra, il centro finanziario di Londra, non lo sto io a dire, non sono e non sarò mai un grande economista, ma le conseguenze della Brexit sono evidenti a tutti, sono evidenti agli stessi conservatori. Attenzione, qua voglio aprire una breve parentesi ricordando che anche questo è un falso amico, quello che a scuola ci dicevano i falsi amici. Noi dobbiamo sempre tenere presente che il partito laburista inglese prima e britannico dopo è sempre stato abbastanza scettico sull'adesione all'Unione Europea. Cioè il partito di sinistra, di solito nella geografia, diciamo, del secolo breve, adesso anche come vediamo in Italia e in Francia non è esattamente così, però noi siamo abituati a pensare che i partiti progressisti siano automaticamente fortemente europeisti. Nel Regno Unito non è esattamente così, non è stato così. Abbiamo ricordato che il Regno Unito entra con grande ritardo, credo nel 74 se non sbaglio, nell'Unione Europea, o quello che era all'epoca la CEI, la Comunità Economica Europea, su impulso di un primo ministro conservatore, su Edward Heath, che era appunto il primo ministro in quel momento. I laburisti erano contro. Oddio, io vorrei ricordare anche, qualcuno forse dei nostri ascoltatori se lo ricorda, che anche il Partito Comunista Italiano, quando poi la Democrazia Cristiana, sulla spinta di De Gasperi e tutta quella tradizione lì, non era proprio favorevole all'entrata nell'Unione Europea. Quindi c'è un mondo di sinistra, Partito Comunista Italiano, anche se il nome, mi rivolgo soprattutto a quelli più giovani che non l'hanno visto, non l'hanno vissuto, non era un partito estremista, era un partito comunque di governo, ancorché all'opposizione, però non vedeva proprio di buon occhio l'adesione dell'Italia a quella che poi diventò con Maastricht l'Unione Europea. E quindi diciamo il tema con i laburisti è diciamo l'unico vero europeista che hanno avuto i laburisti è stato Blair, che però è stato il primo ministro di sinistra più conservatore che c'è stato tra i loro film. È una storia veramente complicata quella della sinistra britannica e dei rapporti della politica britannica con l'Unione Europea. Noi sappiamo che la maggioranza del partito conservatore, almeno quello pre-Boris Johnson, quello di Cameron, era assolutamente a favore del Remain. Quello fu, lo ricordiamo oggi per chi non se lo ricorda, fu un azzardo totale, semplicemente per avere più fish al tavolo di Bruxelles. Il primo ministro di allora, David Cameron, che comunque era un europeista, è rimasto un europeista, però non è più, ha provato a fare ministro degli esteri in quel breve in quella breve apparizione nel governo di Rishi Sunak, mentre quelli più scettici in effetti sono sempre stati quelli di sinistra nella politica britannica. Però che il problema Brexit ci sia oggi per le conseguenze sociali, finanziarie, produttive, politiche nel senso più lato, è evidente. Questo il nuovo primo ministro, quello che da lunedì, da domani sarà il nuovo primo ministro, non lo ha risolto, non lo ha detto, non ha parlato con i giornalisti, cosa che ha fatto irritare abbastanza la politica britannica, l'informazione britannica, perché loro non sono abituati. Noi siamo abituati che il nostro presidente del Consiglio raramente parla con la stampa, se non mandare un tweet, un Instagram, un TikTok, non so, mentre lì c'è la tradizione, una tradizione antica. In più c'è anche un'altra questione, che domani, quando Burnham sarà il nuovo primo ministro, non ci sarà nessun dibattito a Westminster, perché Westminster è già chiusa, è in ferie. E quindi se ne riparlerà, cioè noi la prima volta che vedremo fisicamente il nuovo primo ministro in quel Parlamento, sapete anche che il Parlamento strutturalmente a livello architettonico è molto diverso dal nostro, dalla tradizione continentale. In Italia, in Spagna, in Francia, in Germania, nello stesso Parlamento europeo abbiamo un emiciclo, abbiamo, come dire, una mezzaluna che si confrontano con i banchi del governo e con i banchi della presidenza. E Westminster non funziona così. Cioè c'è una stanza molto lunga e molto stretta dove c'è dei banchi a destra e dei banchi a sinistra e ci si confronta faccia a faccia davanti a un tavolo. Questa è anche la particolarità antichissima, di tradizione antichissima, addirittura già da fine Cinquecento. Non vedremo il primo ministro in aula. Perché? Perché fino alla metà di settembre, circa la metà di settembre, il Parlamento è chiuso. Quindi nella tradizione dei tradimenti, se vuoi questa cosa la approfondiamo, perché non è assolutamente una novità un avvicendamento di un primo ministro tramite una manovra di palazzo, anzi io dico che è la normalità. Non eravamo abituati, perché gli anni della Thatcher, che hanno accompagnato tutti i gloriosi anni dell'edonismo degli anni 80, quindi dal 79 al 91, però lei

0: ma è stato molto vago. Sicuramente c'è uno slittamento a sinistra del partito, che però in questi anni già c'è stata, certo, con tante sinistre differenti. Miliband, che ricordiamo, i Miliband sono due, ce n'è uno moderato, Blairano, che perse poi le primarie contro il fratello.
1: Sì.
0: Mentre il Miliband, che poi è un ministro uscente, probabilmente in predicato di diventare cancelliere dello scacchiere, che significa ministro del tesoro, che ad oggi è la carica, diciamo, con la lente di ingrandimento nella futura squadra di Burnham, di cui non sappiamo assolutamente niente al momento in cui stiamo parlando. Però già si parla di redistribuzione del reddito, di case popolari. Ma nulla, nulla, nulla sulla questione Brexit, su come risolvere le conseguenze della Brexit. Al di là, questo lo voglio dire, scusate se mi dilungo, ma tutto questo poi nasce all'indomani di un voto amministrativo importantissimo, che è un test nazionale, abbiamo spiegato perché, dove tranne l'Inghilterra stessa, in Galles, in Scozia, e in Irlanda del Nord i socialisti, insomma i liberali, scusate, i laburisti non controllano più nulla. Quindi in Galles vincono gli ambientalisti, in Scozia vincono i nazionalisti, che abbiamo ricordato, però non sono i nazionalisti tedeschi o francesi, sono nazionalisti ma progressisti. Unionista storicamente alleato dei conservatori, e quindi c'è un Regno Unito veramente frammentato. In più, con, adesso non se ne parla, ma vedrete se ne parlerà, con la volontà del governo scozzese di riproporre quel famoso referendum sull'uscita dall'Unione, intendo dagli UK, insomma, di una divisione interna all'interno della politica britannica, anche tra i conservatori, perché molti conservatori sono passati con Farage, cioè che ha comunque i suoi problemi. E beh, il compito per questo nuovo primo ministro, secondo me, sarà abbastanza complicato, nonostante una maggioranza bulgara che gli permetterà almeno di andare avanti almeno 3 anni, se poi non ci saranno altre manovre di palazzo. La scorsa legislatura siamo stati abituati, insomma, Johnson tradì la May, dopodiché Johnson fece quel disastro. E poi ci fu quel disastro di nuovo di Liz Truss, 30-35 giorni al governo, e poi Sagnac, che non è riuscito a fare assolutamente niente. Insomma, abbiamo avuto quattro primi ministri nel giro di 4 anni, e non è detto che questo non accada, ma la differenza è che il Partito Laburista ad oggi non ha un'alternativa a Burnham, ed è per questo che si è presentato alla convention senza nessun avversario. E ha vinto praticamente con oltre il 90%, adesso la percentuale precisa non me la ricordo, però, come ha detto lui, perché lui è molto furbo e molto bravo, a differenza di Starmer, che non è mai stato carismatico, forse un po' noioso, Burnham parla a braccio, Starmer sempre con il gobbo, o magari Burnham tira fuori un foglietto, e l'ha detto: dopo di me il diluvio, un po' citando Luigi XV, aprenò le deluge. Cioè, è molto chiaro che lui è l'alternativa. Se non funziona l'alternativa, si va tutti a casa.
1: Senti, hai parlato del programma un po' vago di Burnham. Lo vediamo meglio. Quali sono i punti, secondo te, su cui c'è più volutamente vaghezza da parte del nuovo leader laburista?
0: Sicuramente la politica estera, al di là della questione Brexit, che abbiamo già affrontato, che rimarrà sicuramente il tema politico principale, ma non adesso, ma per anni, e beh, soprattutto anche al sostegno all'Ucraina. Noi sappiamo che sia i governi conservatori, Boris Johnson innanzitutto, ma Sunak, ma anche Starmer fino a 2 giorni fa era a Kiev, quindi il governo britannico è stato in Europa quello che ha sostenuto di più la resistenza ucraina, sia esso conservatore o sia esso laburista. Cioè, su questo, tra l'altro, non solo perché c'è una coscienza britannica su questo, cioè l'attacco russo, l'attacco, sì, l'attacco, l'invasione russa dell'Ucraina ricorda molto il 1940, no? Zelensky ad alcuni ricordi.

0: molto Churchill, cioè quando da solo si doveva difendere, no, da queste armate di barbari. E la politica, l'opinione pubblica britannica, queste cose, che è molto più preparata di noi, all'opinione pubblica britannica questa cosa non sfugge. Ecco, invece è stato sfuggente Burnham, non ha fatto parola, non ha fatto menzione. Se confermerà il decisionismo, e comunque io ricordo sempre che il Regno Unito è quello che negli aiuti, nel pacchetto di aiuti all'Ucraina, poi sapete che i numeri bene bene non si conoscono perché, per ovvie ragioni, non ve le sto a spiegare, ma è comunque notoriamente il governo che ha contribuito di più a finanziare l'Ucraina in questi quattro anni e mezzo di guerra. Su quello è stato un po' vago. Perché? Perché comunque lui segue anche un certo ciclo della sinistra europea che si sta spostando un po' dappertutto a sinistra, esattamente come la destra classica sta slittando verso la destra estrema. Quindi questo è un panorama che noi abbiamo più volte qui commentato, ma non da adesso, da anni. Sante, che non so quanto durerà perché ha i suoi begli scandali anche dentro casa. Noi vediamo che in Francia è in grande vantaggio nel campo a sinistra Mélenchon e non la sinistra tradizionale dei socialisti o di Glucksmann. La stessa sinistra dell'SPD, che è in grande crisi, sta andando verso una sinistra un po' più estrema. Vorrei dire, non faccio mai riferimenti italiani, ma voi capite bene che il segretario del PD 10 anni fa era Matteo Renzi, oggi il segretario del PD è Elly Schlein, quindi evidentemente uno slittamento a sinistra c'è anche in Italia. E tutto questo anche, ovviamente, nel Regno Unito, e poi magari lo vedremo anche negli Stati Uniti, sta succedendo questo. Cioè c'è un allontanamento, ci sono forze centrifughe, che sul conflitto in Ucraina, forse un po' per stanchezza, o forse come penso io, per inseguire stoltamente i sondaggi, perché è ovvio, finanziare una guerra non è mai popolare, signori, cioè, questo ce lo dobbiamo dire, è chiaro a tutti, però ci sono delle scelte di principio, ci sono scelte secondo me non negoziabili. Se Winston Churchill nel 40 avesse ragionato così, o meglio, Neville Chamberlain, e stava per ragionare così, probabilmente la storia dell'Europa sarebbe differente. Quindi io credo che anche un po' più di coraggio, cose. Però se si inseguono i sondaggi, cosa che per esempio la Thatcher, perché se cito la Thatcher? Cito la Thatcher perché Burnham invece è stato molto chiaro su un punto. Secondo me sarà un punto di svolta della politica. Vedremo come si attuerà, perché non è detto che passerà. Lui ha detto che bisogna porre fine a 40 anni di neoliberismo. Il neoliberismo che nel Regno Unito, anche contestata dai suoi, la Thatcher ha imposto, ma che poi di fatto i 11-12 anni di governo Blair hanno confermato. Più volte, questa è pubblicistica. A Blair è stato contestato il fatto di essere una Thatcher di sinistra, essere un della Thatcher, non ha cambiato nulla. Certo, gli ha dato una spruzzata un po' forse di rosso. Ricordate che il suo partito era il New Labour, non era il Labour,
1: Non il
0: cioè
1: classico, certo,
0: il
1: assolutamente.
0: Labour di Michael Foot, ve lo ricordate, no? Quel signore fantastico di una cultura spaventosa che veniva dalla trade union, dai sindacati con i capelli lunghi, bianchi e gli occhialetti, no? Che si adannava, sapete che nel Regno Unito è normale che ci sia un confronto tra il capo del governo e il capo dell'opposizione, quindi c'è sempre questo dibattito, cosa qui in Italia purtroppo non siamo abituati. Ci abbiamo provato quando venne introdotta la questione l'istituzione del question time, ma come vedete è una buffonata, quindi non serve a niente, ognuno sa le risposte, ognuno sa le domande, non serve veramente a niente, è stupidaggine totale per quanto mi riguarda, totalmente inutile. Vabbè, ma questa è una mia considerazione. E lui spostò il Partito Laburista molto più a centro, molto più a destra, non toccò le riforme della Thatcher, anche perché poi dagli anni della Thatcher, dal 91 al 97, quindi nel governo di John Major, che ebbe altri problemi, però l'Unione, il Regno Unito che quando la Thatcher lo prese in mano, questi sono dati, mi dispiace, ma sono dati, quando la Thatcher lo prese in mano, il Regno Unito era il malato d'Europa, un paese totalmente fallito, con grandi costi sociali, con grandi sacrifici, questo non lo possiamo dimenticare, gli scioperi dei minatori, tutte quelle immagini che noi abbiamo davanti degli anni Ottanta per chi li ha vissuti, ma quando poi la Thatcher è andata a casa per una manovra di palazzo, il Regno Unito era di fatto il paese, almeno a livello finanziario, non più industriale, ma finanziario sì, più florido d'Europa e più ricco d'Europa. E quindi io capisco che Blair, quando poi vinse le elezioni, non se l'è sentita di smantellare questo sistema. Ora Burnham ha detto che farà così. Con quali mezzi, con quali ricette, non ce l'ha detto. Quindi sulla politica estera, sulla politica interna, soprattutto finanziaria, questo sarà il vero tema, ma ad oggi io mi sento dire, ho letto 3.000 cose, ma io le voglio sentire dalla bocca sua, perché sennò non posso raccontare quello che dicono gli altri analisti e non me la sento di farlo per una questione di serietà. Di conseguenza dico, per ora non ho detto niente, ha vinto così, a babbo morto, come si direbbe a Roma, con un assegno in bianco. Vedremo che succederà.
1: Simone, ci restano circa 5 minuti che direi di dedicare agli Stati Uniti d'America, perché prima ci hai detto, hai parlato di questo scostamento a sinistra del Partito Laburista in Inghilterra, hai fatto riferimento anche all'Italia e in qualche modo hai accennato anche agli Stati Uniti d'America, dove forse questo scostamento a sinistra è ancora più marcato, se vuoi, o più sorprendente comunque.
0: Certamente, è marcato e hai detto bene tu, sorprendente perché sapete bene che mentre il Regno Unito comunque affonda la sinistra del Regno Unito, affonda le proprie radici comunque in una tradizione, se vogliamo, sempre comunque continentale. Marx scrive il Capitale a Londra, non è che lo scrive a Palermo o ad Atene, è chiaro. Quindi comunque è normale che ci sia una sinistra operaia strutturata. La sinistra vince per la prima volta nel Regno Unito, se non sbaglio, a metà degli anni 10 con Ramsay MacDonald, che poi veniva dai sindacati. Quindi ce l'aspettiamo che ci sia un'ala radicale socialista, diciamo il termine socialista, cosa che però non ci aspettiamo negli Stati Uniti, dove sempre anche i presidenti ritenuti più di sinistra, che sono sicuramente Kennedy, ma non capisco perché non venga messo secondo me Johnson. Johnson veramente è stato forse il presidente più di sinistra perché è quello che ha messo fine all'apartheid. La leggenda che vuole Kennedy, che pure aveva pensato, avviato in quel breve periodo, 2 anni e mezzo che è stato in carica, ma chi ha firmato quelle leggi? Ragazzi, io ricordo che fino agli anni 60 in America un bar, un bianco e un nero non potevano stare insieme, nell'autobus non potevano stare insieme, cioè è roba di 50 anni fa, non stiamo parlando dell'antica Roma o dell'antico Egitto, cioè, stiamo parlando di ieri, dell'altro ieri, però erano tutti centristi, lo stesso Clinton era un centrista, di sinistra Obama, bah, io tutta poi tutta, se vogliamo andare a vedere anche la riforma della sanità che è stata storica, poi parzialmente smantellata dall'attuale inquilino folle della Casa Bianca, però non abbiamo una grande tradizione di sinistra operaia che noi chiameremmo socialista o particolarmente di sinistra. Però il nuovo sindaco di New York, Mamdani, che ovviamente ha lanciato, lui si è proposto come socialista. Io ricordo che fino agli anni 50, negli anni
1: Esplicitamente socialista.
0: esplicitamente e in opposizione, cioè nell'area democratica, ma in opposizione ai candidati, diciamo, ufficiali vergati dal Partito Democratico. Questo noi lo dobbiamo raccontare. Ma è la città più importante del paese. New York è gli Stati Uniti, c'è niente da fare. E avere un sindaco dichiaratamente socialista apre un dibattito interno con un partito che, lo abbiamo detto quante volte, non si è mai ripreso dalla sconfitta di Kamala Harris, secondo me il candidato più sbagliato, ma questo io ve l'ho detto pure in diretta durante quella sera, che ci potesse essere, invece stanno prendendo piede proprio candidati sullo stile del sindaco di New York che si dichiarano socialisti e forse questo socialismo, forse perché il muro di Berlino è crollato ormai più di 30 anni fa, non fa più paura. Questo potrebbe essere, ma questa sarebbe un'indagine sociologica e sarebbe interessante da sviluppare, da da affrontare. E il Partito Democratico è in difficoltà perché ha delle schegge impazzite e non so poi quanto. Sì, il consenso locale. Io ricordo che noi andiamo a novembre ad un turno elettorale di importanza stratosferica, non solo perché c'è quel soggetto alla Casa Bianca, ma perché si rinnova integralmente la Camera dei Rappresentanti. Sono 435 seggi. Rinnova di un terzo, perché la carica dura 6 anni di senatore. Quindi 35 su 100 cambieranno. I democratici puntano a controllare il Senato. Per ora sono 6 seggi sotto. Gliene basterebbero 3 per trovare il pareggio. E questo magari all'inizio potevamo pensare che fosse possibile con candidati che prendono voti a destra. Però se poi vincono i socialisti, io non so, possono essere mobilitanti all'inizio, nella fase delle primarie in cui siamo. Ma poi non so se al voto reale, io ricordo gli stati, qualcuno, perché sono 36, 36 governatori da eleggere. Tra questi 36 stati c'è la Florida, c'è il Texas, Wisconsin, c'è, se non sbaglio, pure la Pennsylvania. E come ti presenti lì con un candidato socialista? Come
1: Beh,
0: puoi
1: certo,
0: strappare un
1: sono
0: seggio?
1: stati che hanno una
0: È un
1: grande
0: po' complicato.
1: tradizione, sono stati che non hanno nemmeno una grande tradizione democratica, quindi figuriamoci.
0: Quindi io sinceramente sì, è vero che Trump è in crisi, questo lo dicono tutti, però ricordiamoci che negli Stati Uniti, appunto perché si elegge il senatore, si eleggono i procuratori distrettuali, è un tutto il paese andrà al voto, quindi il segnale politico ci sarà. I governatori, magari, quante volte abbiamo visto che un governatore democratico vince, ma nel mentre, nello stesso stato, nello stesso momento, viene eletto un senatore repubblicano o viceversa. Questo è da tradizione negli Stati Uniti. Però l'emergere di candidati marcatamente socialisti, io credo che possa mettere in difficoltà la riscossa del Partito Democratico, che all'interno del Comitato Democratico davano per scontata, perché obiettivamente far peggio di Trump è molto difficile a livello di popolarità. Però poi c'è questo tema che è endemico, è quasi ontologico negli Stati Uniti. Il socialismo veramente è sdoganato.
1: E
0: Questo
1: questo,
0: sarebbe
1: è
0: da
1: questa la
0: aprirci un
1: domanda a cui,
0: dibattito.
1: è una domanda a cui cercheremo di rispondere nelle prossime settimane. Simone, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, quindi ci fermiamo qui. Non do appuntamento ai nostri ascoltatori tra 2 settimane, perché noi ci fermiamo per questa estate. Torniamo a settembre. Grazie Simone Santucci.
0: Grazie a voi e grazie per aver sempre ascoltato questa terza stagione di Quindicesimo Emendamento.
2: Radio Radicale, la quindicesimo emendamento con Andrea De Angelis e Simone Santucci. Vi lasciamo ora alle prime pagine dei giornali con la voce di Cristiana Pugliese.
3: E allora noi con la voce di Dino Mario Fioti apriamo la lettura di queste prime pagine di questa domenica 19 luglio. Io, come sempre, per una più ampia ed approfondita lettura vi ricordo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Alle 7:30 con Marco Cappato. Apriamo con il Sole 24 Ore. Il quotidiano economico, e andiamo a vedere il titolo d'apertura, utili 2026, le quotate verso il più 16%, ancora una crescita a doppia cifra nel secondo trimestre e anche per la seconda parte dell'anno. Gli utili che le quotate europee si apprestano a pubblicare appaiono più che mai solidi, come confermano le attese fra gli analisti che proiettano al 16,3% dopo l'11,8% del trimestre precedente la crescita registrata su base annua dalle società che compongono l'indice Stoxx. Fra aprile e giugno 2026 lo Stoxx 600. Non siamo ai livelli di Wall Street, più 26% nello stesso periodo grazie alle regine dell'high-tech, ma è un risultato che in Europa non si vedeva da anni e se ne occupa Massimiliano Cellino. Nel taglio centrale d'apertura la finale dei mondiali 2026, Spagna-Argentina. Questa sera quasi 2 miliardi davanti alla TV. E poi c'è Romy Gai che dice: il mondiale ha segnato una svolta, negli stadi sono andati circa 7 milioni di tifosi. Così si apre. ed è intitolato il pezzo di Marco Bellinazzo. Diesel dei record corre oltre i 2,1 euro, la tensione in Medio Oriente torna a crescere, i prezzi dei carburanti risalgono in area di allarme. Il Ministero delle Imprese ieri mattina ha segnalato che il gasolio al self-service costava in media 2,082 centesimi al litro, 2,155 in autostrada, cioè 18,3 centesimi in più rispetto all'ultimo sconto sulle accise. Ce ne parla Gianni Trovati. L'ombra francese sul risico bancario è un articolo firmato da Fabio Tamburini, che scrive: l'estate 2026 verrà ricordata come torrida, ma per quanto riguarda banche e assicurazioni è facile prevedere un autunno altrettanto caldo. Anzi, la possibilità è che qualcuno dei tanti protagonisti giochi d'anticipo, cogliendo l'attimo nell'agosto in arrivo. Non sarebbe una novità, considerando il fatto che proprio agosto è sempre stato considerato dal grande vecchio del potere economico e finanziario italiano, Enrico Cuccia, il mese ideale per sferrare il colpo, nel suo caso sempre decisivo. La posta in palio sono i nuovi assetti di governo dei principali gruppi bancari, ma soprattutto l'oggetto dei desideri di molti. Il gruppo Generali, banchieri, assicuratori, banche d'affari, consulenti sono al lavoro disegnando scenari e strategie, e non sono soltanto italiani. In particolare risultano protagonisti esponenti di spicco della finanza e del potere di marca francese, per tradizione molto attenti a quanto accade sul fronte italiano. E poi Tamburini prosegue nelle pagine interne. Si parla anche di corsi universitari, salute digitale, politiche green e intelligenza artificiale. In arrivo 158 nuove lauree, ce ne parla Eugenio Bruno. Mamdani, possibile l'arresto di Netanyahu se arriva a New York. Insomma, questa è la butade del sindaco di New York, quello ci sembra, insomma, non si possa veramente attuare. Vediamo ancora di spalla, come sempre, Sergio Fabbrini e Marcello Minnenna. Ne vediamo gli inizi degli articoli. La Russia e la cultura europea della difesa, questo è il titolo dell'articolo di Sergio Fabbrini, che scrive in prima: la Russia costituisce, oppure no, una minaccia per l'Europa? Questa domanda attraversa tutti i sistemi politici europei. La risposta determinerà il futuro della sicurezza del continente. La mia risposta è positiva. Spiego perché. Dal discorso tenuto da Vladimir Putin alla conferenza sulla sicurezza di Monaco nel 2007, la Russia si è mossa come una potenza revisionista, impegnata a revisionare l'equilibrio della sicurezza europea, affermatosi dopo la fine della Guerra Fredda 1991. Quell'equilibrio si basava sul riconoscimento della sovranità degli stati emersi dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica. Soprattutto presupponeva la trasformazione dell'Unione Sovietica in uno Stato westfaliano, con una popolazione, confini precisi e un'autorità legittima di governo. Putin ha fatto saltare tale equilibrio. Per lui la Russia non è e non potrà mai essere uno Stato territoriale come gli altri. Poi Sergio Fabbrini prosegue nelle pagine interne. Sicurezza alimentare, il pane prima della bandiera, questo è il titolo dell'articolo di Marcello Minnenna, che scrive: in un mondo che torna a dividersi in blocchi, una merce continua ad attraversare la geopolitica, il cibo. Non perché ne sia immune, ma perché quando si tocca pane, grano, riso, soia e fertilizzanti, ogni governo incontra un limite materiale. Nessuno può permettersi a lungo scaffali vuoti, prezzi fuori controllo e fame. Il cibo non vola sopra sanzioni e guerre, ci passa dentro tra deroghe, corridoi, rotte alternative, assicurazioni, pagamenti difficili e restrizioni all'export. Lo si vede nelle deroghe umanitarie previste dagli Stati Uniti verso l'Iran e dall'Unione Europea verso la Russia. possiamo dire, come è accaduto anche prima della fine della guerra fredda. Questa è la prima pagina del Sole 24 Ore. Vediamo il giornale, titolo d'apertura: sinistra contro Roggero, i suoi elettori lo difendono, il 75% degli italiani non vuole risarcimenti ai banditi ed un terzo dei Dem pensa che la pena sia eccessiva. Se ne occupa Antonio Noto, che scrive, ci sono solo le prime battute del suo articolo, il 75% degli italiani, secondo i sondaggi, contro i soldi ai banditi, sondaggio su Roggero, plebiscito sulla norma che esclude indennizi ai delinquenti feriti, pure a sinistra vogliono la grazia, un elettore del PD su tre, pena troppo severa. Il Messaggio al Colle, ci sono degli approfondimenti, il gioielliere si scusa, Mattarella ho sbagliato, almeno 4 anni in cella prima dei permessi, se ne occupano Boezzi e Fazzo, e poi parla il vice premier Salvini, dice serve umanità, rispetto la sentenza, ma non è pericoloso, penso ai domiciliari, ce ne parla Gabriele Barberis. Allora, intanto cominciamo con l'editoriale firmato da Vittorio Feltri, da cosa si misura una democrazia, e Feltri scrive: c'è un video che in questi giorni ha fatto 32 milioni di visualizzazioni e non l'ha girato un partito, non l'ha commissionato un giornale, non c'è dietro nessuna regia se non quella infallibile della realtà. Due fotografie affiancate. Nella prima il rapinatore superstite della gioielleria di Grinzane Cavour, 4 anni e 10 mesi patteggiati, oggi in Liguria al mare a prendere il sole. Nella seconda Mario Roggero, l'orefice, 14 anni e 9 mesi, il carcere e per sovrammercato la richiesta di 3 milioni e 3 di risarcimento alle famiglie dei rapinatori. Milioni di italiani hanno guardato quelle due immagini e hanno capito tutto senza bisogno di sottotitoli, perché certe aritmetiche non richiedono la laurea, basta il pallottoliere. So già cosa obietterà il giurista e sul piano tecnico ha pure ragione. La Cassazione non ha condannato Roggero per essersi difeso, ma per aver inseguito e colpito i rapinatori quando il pericolo era cessato. Prendo atto, non sono un avvocato e me ne consolo ogni mattina. Osservo soltanto che pochi minuti prima quell'uomo e la sua famiglia avevano le canne delle pistole addosso ed era la seconda volta, e la scienza spiega che in quei momenti il corpo entra in assetto di guerra. Tachicardia, tunnel visivo, un fiume di adrenalina che non si riassorbe col fischio dell'arbitro. Il diritto pretende che la paura rientri nei ranghi in pochi secondi, come un impiegato alla fine della pausa caffè. La carne testarda ha tempi suoi, e comunque il punto non è rifare il processo né impiccare rapinatori già morti. Le sentenze si rispettano, e il problema non sono nemmeno i criminali che fanno il loro sporco mestiere da che mondo è mondo. Il problema è il sistema, perché chiedere a chi è stato aggredito di risarcire le famiglie degli aggressori è come pretendere che l'Ucraina rifonda i danni alla Russia. E poi Vittorio Feltri prosegue nelle pagine interne, anche qui Mamdani, il sindaco musulmano, sottolineano sul giornale, farò arrestare Netanyahu, la guerra santa di Mamdani a New York, se ne occupa Valeria Robecco. Ranucci, la donna dei misteri e il filo che porta alla banda, ce ne parlano Pasquale Napolitano e Giulia Sorrentino. Il mistero della donna misteriosa che ha un rapporto di collaborazione con Sigfrido Ranucci e potrebbe avere informazioni importanti sulla storia dell'attentato. Gli inquirenti sottolineano i 6.823 contatti emersi tra lei e l'utenza di Ranucci, evocati anche i rapporti con la Vitola. Se ne occupano Bulian e Cavallaro. Altra bimba morta in piscina, la denuncia del governo, legge bloccata dalle lobby. E poi altri due titoli: Colle e Viminale fanno sponda, via la cittadinanza egiziano dell'ISIS, così Giulia, il pezzo di Giulia Sorrentino. E poi Jihadisti è un report, nazi e mondo anarchico, il terrore già qui, creiamo panico, è un virgolettato, se ne occupa Maria Sorbi. Secolo d'Italia, sinistra senza grazia, c'è una foto come di consueto nel taglio alto che ci fa vedere il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, Giuseppe Conte, poi ci sono due piccoli riquadri in cui ci sono la Boldrini, Laura Boldrini e Chiara Braga del PD e l'editoriale affidato a Priscilla del Ninno. Ne vediamo solo l'inizio, non è solo una questione legata al drammatico caso Roggero, no, esiste una anaffettività politica, gelide, burocratica che sembra ormai caratterizzare il DNA della sinistra italiana, una distanza siderale dai bisogni reali che ha portato, eufemisticamente e forse riduttivamente, a parlare di comunisti al caviale e di Dem della ZTL, ma che in realtà è ben più spigolosa come realtà. Di più, potremmo parlare di una presenza che si fa assente, se non apparentemente punitiva, apertamente punitiva, ogni volta che sul tavolo ci sono i dossier che guardano ai pilastri della vita dei cittadini, la casa, la proprietà privata, ciclicamente minacciata dallo spettro della patrimoniale, il lavoro e la famiglia, e non necessariamente in quest'ordine. E allora, nell'ambito di questa riflessione, non possiamo prescindere se non partire direttamente da un clamoroso esempio di sciacallaggio ideologico ravvisata a più riprese a fronte di diverse dichiarazioni di esponenti Dem, emblemi di una reazione speculativa al caso di Mario Roggero. Laddove, per esempio, nel caso delle PDine Boldrini e Braga, la tragedia di un uomo che in drammatici istanti ha visto minacciata la propria vita, la propria attività e i propri familiari, sono sotto l'incubo di un'arma puntata alla faccia o al collo, non merita alcuna umana comprensione, anzi diventa solo un grimaldello per attaccare il governo. Alla fine ve l'ho letto tutto. In primo piano Mattarella e le 71 grazie concesse nei suoi mandati dallo scafista libico a Nicole Minetti, i casi più importanti, in sintesi Mattarella ha concesso 71 grazie su 4.230 domande, una percentuale molto bassa dell'1,5%. La pretesa di Salvatore Borsellino, decidere chi può e chi non può ispirarsi al fratello Paolo, la risposta di Meloni alla Russa, e poi Montanelli, 25 anni dalla morte, le celebrazioni e la vergogna del silenzio di Milano, la città che ha più amato in vita. La Verità, vediamo il titolo d'apertura: ora i parenti dei rapinatori pignorano la casa a Roggero, avvocati pronti a far scattare le azioni esecutive per i risarcimenti milionari a diverse proprietà e ha raccolto tanti fondi. È un virgolettato: primo giorno in carcere per l'orefice, divide la cella con un trafficante di droga più anziano, mi trattano bene, devo resistere. Mattarella non ha scuse, può dare la grazia, questo è il titolo dell'articolo dell'editoriale scritto dal direttore Maurizio Belpietro. Ancora Quirinale di traverso pure sui medici reintegrati, se ne occupa Gianluigi Paragone, dice Repubblica che il Quirinale avrebbe già contattato il Ministero della Salute per chiedere informazioni sulla norma e su quale sia la posizione della struttura guidata da Orazio Schillaci. Dopo l'approvazione dell'articolo aggiunto alla legge delega di riforma delle professioni sanitarie, alle prevedibili polemiche da parte degli ordini dei medici, sono i medici reintegrati dopo il Covid, diciamo. L'audio San Giuliano Boccia, un giornalista a processo, Ranucci che l'ha diffuso, no? E poi la prossima invasione cinese arriverà attraverso le banche, ce ne parla Carlo Pelanda che scrive in prima: cosa manca alla Cina autoritaria per consolidare il dominio sull'economia europea, avviato sia con un quasi monopolio di tecnologie energetiche e di minerali critici, sia via concorrenza sleale finanziata dallo Stato in molteplici settori industriali, causa di deindustrializzazione in Europa, nonché la conquista di nodi logistici, più banche che raccolgano l'euro risparmio e fondi di investimento. E poi nel taglio basso c'è un pezzo rivisto Caravaggio in Shakespeare e Brando, così Marcello Veneziani. C'è anche un riquadro con Izzo, niente di personale, Marco Rizzo un po' camerata, un po' marxista, ma lui si dichiara un figlio di P. puntini puntini, ed è un articolo firmato da Antonello Piroso. Noi ci fermiamo qui, io vi ricordo ancora Stampa e Regime alle 7:30 a cura di Marco Cappato. Buon ascolto.
2: Questa è Radio Radicale, era Cristiana Pugliese con le prime pagine dei quotidiani in edicola. Noi ora fra qualche istante vi lasceremo al 25esimo rapporto annuale dell'INPS, tema sul quale Antonello De Fortuna ha realizzato un'intervista con Valeria Wittenberger. Poi vi lasciamo alle 7 alla rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo, e alle 7.30 invece toccherà alla voce di Marco Cappato per Stampa Regime la rassegna stampa di Radio Radicale. Ora, come preannunciato però, il 25esimo rapporto annuale dell'INPS, l'intervista a Valeria Wittenberger a cura di Antonello De Fortuna.
4: Radio Radicale, abbiamo seguito in diretta qualche giorno fa il rapporto dell'INPS, un rapporto importante che ha disegnato, ha fatto la foto del sistema previdenziale italiano e non solo. Siamo in collegamento in diretta per commentarlo col direttore generale dell'INPS, Valeria Wittenberger. Bentornata a Radio Radicale.
5: Ben trovati e grazie dell'invito.
4: Allora, intanto volevo chiederle, insomma, i giornali, chi ha titolato sull'allarme salari, qualcun altro sulla questione natalità, no? Cioè, smart working vuol dire fare più figli. L'essenza di questo rapporto è stata colta oppure secondo lei il focus sta da qualche altra parte?
5: Io credo che i giornali inevitabilmente abbiano polarizzato il rapporto, ma il rapporto è un documento molto complesso che restituisce invece un quadro di un ecosistema molto molto articolato. Quindi io partirei proprio dai salari, non parlerei assolutamente di allarme salari, perché dobbiamo ricordarci da dove veniamo. L'Italia si porta dietro decenni di debolezza strutturale della dinamica salariale, che è legata anche proprio a bassi livelli di produttività, e quindi non è un fenomeno nato oggi e non è questo rapporto a scoprirlo, quindi non è la notizia del rapporto. Quello che il rapporto ci dice, casomai, è che la direzione più recente è quella giusta di un recupero, perché tra il 2023 e il 2025, se vogliamo attestarci sugli anni più recenti, la retribuzione annua media dei lavoratori dipendenti che sono stati considerati nel nostro rapporto è passata da un 25.938 di media del 2023 a 27.649 euro nel 2025, quindi c'è stata una crescita.
4: Certo, i dati non tradiscono, insomma, vuol dire l'essenza.
5: No, i dati sono numeri, quindi diciamo ci dicono la verità e danno anche un dato spacchettato per segmenti di popolazione. Ci dicono che il recupero più significativo è stato sulle fasce retributive più basse, dove l'incremento è stato del 10,8. E poi nel 2025 c'è stato un ulteriore recupero di potere d'acquisto importante che nasce dalle politiche retributive e quindi la defiscalizzazione dei redditi più bassi. Sicuramente si porta dietro un incremento dei salari reali, dei salari netti, superiore all'aumento dei salari lordi, quindi dove non sono arrivate le politiche della contrattazione collettiva è arrivato l'intervento di sostegno al reddito con la defiscalizzazione,
4: certo,
5: dei fondi
4: che ha funzionato. Ricordiamo poi che siamo sempre in una, diciamo così, in un quadro complicato dal punto di vista economico, questo a livello internazionale, insomma non è solo l'Italia a soffrirne. Se la questione, diciamo, non è più, diciamo, in primo piano quella della sostenibilità, che è importante e fondamentale, ma lei citava la produttività, e questo è una chiave diciamo per ridurre i divari sia di genere che territoriali, non dipende solo ovviamente dall'INPS, qui insomma c'è bisogno di continuare sulla strada di una riforma strutturale.
5: Condivido perfettamente questa impostazione, con una precisazione: la sostenibilità finanziaria resta naturalmente imprescindibile, soprattutto, certo, per un istituto come il nostro.
4: Il sistema deve stare in piedi, ecco.
5: Però direi che la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale è assolutamente assicurata dal sistema degli adeguamenti dell'uscita dal mondo del lavoro, e col sistema contributivo è un grande salvadanaio, per cui no, ciò che si mette poi si ritrova. Ma oggi la vera frontiera è più parlare di sostenibilità individuale delle persone, perché il sistema previdenziale si basa ovviamente sulle contributi versati durante tutto l'arco della vita lavorativa.
4: Cioè lei dice che ognuno deve fare i conti, diciamo, con la sua diciamo così, carriera lavorativa, e questo riguarda anche e soprattutto i giovani.
5: riguarda anche e soprattutto i giovani che devono iniziare con il piede giusto, rifiutare le lusinghe del lavoro nero, che è una piaga sociale, porta in sicurezza, e devono iniziare a pensare ad entrare conoscendo bene il mondo della previdenza, pensando per esempio anche al secondo pilastro delle pensioni complementari, certo, pensando alla continuità contributiva e quindi a non avere buchi all'interno della loro vita lavorativa. Però ecco, direi che se andiamo a considerare il mondo del lavoro in generale, la sostenibilità si vede proprio, una buona politica previdenziale è una buona politica attiva del lavoro. E su questo piano tra il 2023 e il 2025 noi abbiamo visto gli assicurati INPS aumentare di 623.000 unità. Siamo arrivati oggi a 27.200.000 assicurati. E il numero delle settimane lavorate è salito a 43,2. Questo significa che non soltanto stiamo creando lavoro come numero di occupati, ma è anche un lavoro di qualità, certo, no? Per persone che lavorano per un numero di settimane.
4: Quasi tutto l'anno, diciamo, sono 52 settimane, certo.
5: Eh sì, ora la domanda oggi è: quale pensione costruirà una persona che ha avuto una carriera discontinua o lunghi periodi senza contribuzione? E per questo il problema previdenziale non si risolve soltanto dentro la previdenza, no? La sostenibilità si costruisce prima della pensione, attraverso il lavoro, più occupazione, più stabilità, continuità contributiva, sostegno poi ai redditi medio-bassi, maggiore attenzione alla previdenza complementare. Sono tutti tasselli di un'unica strategia che si compone in maniera articolata di tanti aspetti. E secondo me c'è anche un altro cambio di paradigma che considero molto importante. Per anni il dibattito previdenziale si è concentrato molto sulla flessibilità in uscita, mese più, mese meno, continui cambi di finestre di uscita, che creava anche un quadro di incertezza nella programmazione delle persone. Oggi si incomincia a ragionare anche di flessibilità nel rimanere al lavoro, naturalmente su base volontaria.
4: Certo, con alcune condizioni, certo.
5: Con alcune condizioni, per chi può, per chi vuole, e questo aiuta la sostenibilità del sistema e anche la sostenibilità individuale, e ha anche tra l'altro effetti positivi sia sull'invecchiamento attivo sia sulla trasmissione delle competenze, che è diventato un problema in Italia. In molti settori il problema non è soltanto sostituire chi va in pensione, è evitare che insieme alla persona escano dall'organizzazione aziendale decenni di conoscenza professionale che sono un patrimonio preziosissimo. E quindi direi servono meno interventi episodici e più politiche strutturali che tengano insieme la produttività, il lavoro, la demografia e la previdenza come tasselli di un unico quadro.
4: Ancora due cose, ne parliamo tutti gli anni, però su alcune cose sono stati fatti passi avanti, e mi riferisco soprattutto alla, diciamo, all'annullamento, alla riduzione della differenza di genere. Non ci sarà un anno zero vicino, immagino, però insomma c'è ancora qualcosa da fare sulla questione della differenza pensionistica tra uomo e donna.
5: Veniamo da una situazione che storicamente si trascina di grandissima arretratezza della presenza delle donne nel mercato del lavoro, molto grave rispetto alla media europea. E io non credo che sia serio indicare una data di anno zero, però possiamo dire che il divario si sta riducendo. La crescita recente dell'occupazione ha coinvolto in modo molto significativo anche le donne, anzi le donne sono cresciute in proporzione più della crescita lavorativa degli uomini. Il problema italiano però non è soltanto di quante donne lavorano, e anche quanti lavorano, perché ci sono ancora delle differenze nella continuità delle carriere, nell'accesso al tempo pieno, nei livelli retributivi, e quindi di conseguenza delle differenze nelle pensioni.
4: E quindi c'è da fare, anche perché se vogliamo maggiore produttività devono lavorare soprattutto tante donne al meglio,
5: quindi,
4: ovviamente.
5: Dobbiamo agire su tutto il ciclo della vita lavorativa, quindi servizi per l'infanzia, una maggiore condivisione del lavoro di cura, perché è anche un problema culturale nella divisione dei compiti all'interno della famiglia, organizzazione del lavoro che sia più flessibile, qui per esempio è importante lo smart working, ma proprio come strumento di flessibilità organizzativa che fa bene all'azienda e fa bene alle persone, in particolare alle donne, e soprattutto dare la possibilità concreta di non dover scegliere tra famiglia e carriera, esatto, che sono due aspetti che si completano.
4: Esatto.
5: Io credo che un passaggio importante delle politiche recenti sia proprio l'aver rimesso al centro la famiglia e la genitorialità. Per esempio l'assegno unico è uno dei pilastri di queste politiche, ha avuto anche un grande merito di semplificazione, perché ricordiamoci, venivamo da una pluralità di bonus, di misure molto frazionate tra di loro.
4: Molto spot, e diciamo, e quindi poco
5: spot,
4: strutturali.
5: Anche poco continue, e quindi mettere uno strumento unico riconducibile a una visione precisa, con regole chiare, che oggi raggiunge 6 milioni di nuclei familiari, quindi ha un take-up fortissimo, comincia a diventare un aiuto importante su cui contare. Parliamoci chiaro, nessuno fa un figlio perché riceve un assegno,
4: certo,
5: però sentirsi sostenuti economicamente.
4: Beh, è un pezzo del puzzle che serve per avere il coraggio di fare certe scelte.
5: È uno dei presupposti per poi poter programmare con maggiore serenità la propria vita anche lavorativa, e quindi non dobbiamo contrapporre trasferimenti e servono entrambi, è come chiedere se si vuole più bene alla mamma o al papà. Quindi io credo che sia corretto non generalizzare, come qualche giornale ha fatto, evidenze molto circoscritte,
4: certo,
5: riferite a particolari contesti territoriali, popolazioni femminili con specifiche caratteristiche reddituali, per arrivare a sostenere che l'assegno unico freni il lavoro femminile. Assolutamente no, l'assegno unico sta rappresentando un aiuto molto importante per milioni di famiglie e per le donne, per cui per me l'anno zero arriverà davvero quando la nascita di un figlio non produrrà per i genitori e soprattutto per la donna una penalizzazione strutturale nella carriera.
4: Assolutamente. Ancora una cosa, la politica italiana in generale fa i conti con la questione immigrazione dal punto di vista del consolidamento della sostenibilità del sistema, diciamo così, pensionistico. Qual è stato, qual è l'apporto dei lavoratori stranieri?
5: Sì, io credo che l'apporto dei lavoratori stranieri resti decisivo. E credo che su questo dobbiamo essere molto pragmatici. In un paese che invecchia, che vede la popolazione in età lavorativa ridursi a causa dell'inverno demografico, l'apporto dei lavoratori stranieri è già oggi una componente strutturale importante del nostro mercato del lavoro e del nostro sistema contributivo. Però il punto non è chiedersi bisogno di lavoratori stranieri, il punto è come governare bene questo contributo, certo, per dare loro la dignità che meritano come tutti gli altri cittadini. Quindi serve lavoro regolare, servono competenze che siano coerenti con le esigenze di un sistema produttivo in evoluzione, e serve una integrazione sociale e contributiva. Un lavoratore straniero regolarmente occupato e che ha dei salari dignitosi che gli permettono di vivere dignitosamente come prescrive la nostra Costituzione, contribuisce al finanziamento del sistema previdenziale e del welfare come qualunque altro lavoratore. Naturalmente dobbiamo anche dirci che l'immigrazione da sola non risolve il problema demografico italiano, e quindi dobbiamo aumentare, come abbiamo detto, l'occupazione femminile e giovanile, dobbiamo contrastare il lavoro irregolare e aumentare la produttività. Però per affrontare il futuro del mercato del lavoro italiano senza il contributo dei lavoratori stranieri sarebbe poco realistico, a dir poco.
4: Chiaro.
5: La questione è trasformare questo apporto dei lavoratori stranieri in una componente che sia sempre più ordinata, qualificata e stabile e ricca di tutele all'interno del mercato del lavoro.
4: Questa a garanzia per tutti. Grazie Valeria Wittenberger, direttore generale IMSS.
5: Grazie a lei, arrivederci.
6: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.
7: Ben ritrovati, domenica 19 luglio 2026, l'abbraccio della Chiesa al Venezuela, prossima settimana, precisamente il 26 luglio, domenica prossima, la raccolta nazionale della Conferenza Episcopale Italiana a favore degli sfortunatissimi venezuelani che sono stati vittima di un terribile terremoto. Ne scrive Paolo Lambruschi su Avvenire del 10 luglio, lo riprendo, con un'intervista a Monsignor da Conceição, segretario generale Conferenza Episcopale del Paese, al quale viene chiesto: Monsignor Conceição, il contesto è critico in Venezuela, con denunce di aiuti rivenduti e distratti che ricadono sullo Stato. Come può la Caritas garantire trasparenza di questi aiuti? Risposta: la Caritas del Venezuela è sottoposta a continui audit internazionali anche da parte degli stessi donatori. Le nostre operazioni sono controllate, monitorate da personale tecnico, contabili ed esperti già sul terreno, proveniente dalla Caritas, di altre nazioni e da organizzazioni umanitarie con cui collaboriamo. Domanda: che rapporto ha la Chiesa con le autorità locali? Risposta: è una relazione pacifica. I team Caritas sul terreno non hanno rilevato alcun problema. Ci sono però troppe barriere burocratiche. Chiediamo che vengano snelliti al più presto. Che ostacoli vede, chiede il giornalista Avvenire. Risposta: innanzitutto il tempo. La scossa tellurica è stata veloce, violenta, ma c'è comunque un problema burocratico. L'arrivo degli aiuti, già predisposti dalle chiese sorelle e da altri enti, dipende da Caracas, tenuta a far venir meno alcune barriere amministrative. Come si vede, anche in Venezuela, in queste occasioni, la richiesta è di abbattere i tempi burocratici. Monsignor Gallagher, che è il ministro degli esteri Vaticano, è stato l'inviato speciale del Papa in Ucraina nel 35° anniversario del rinnovamento delle strutture della Chiesa di rito latino. Ne scrive l'Osservatore Romano dell'11 luglio, che pubblica appunto questo documento del Papa, in cui viene appunto nominato Gallagher inviato speciale per questa occasione in Ucraina, mentre il cardinale Zuppi in Russia, in Ucraina, innanzitutto ha incontrato i prigionieri russi, come scrive Giacomo Gambassi, inviato a Leopoli su Avvenire di mercoledì 15 luglio. La visita del capo dei vescovi italiani all'interno della struttura dei dintorni di Leopoli, nel piccolo ospedale, casi di tubercolosi e ferite da schegge, ha affermato il cardinale Zuppi: bisogna trattare umanamente i reclusi, che accada in ogni località. Di solito, normalmente affermato l'arcivescovo di Bologna, non si hanno scambi di prigionieri mentre un conflitto è in corso, però in questo caso avviene. Sinora ci sono state 67 mediazioni durante 4 anni di scontro che hanno permesso di restituire all'Ucraina 7.000 persone. Intanto sono ancora 4.000 la stima del numero dei prigionieri di guerra russi detenuti in Ucraina, 7.000 la stima del numero di prigionieri ucraini in Russia, secondo le autorità di Kiev, 550 il numero di prigionieri scambiati da ciascuna delle parti dal 15 maggio 2026. Insomma, sono tasselli di pace, come le ha definiti lo stesso cardinale Zuppi. E intanto in Nicaragua il regime al potere sembra copiare il modello cinese: i vescovi sgraditi vengono fatti sparire senza che se ne sappia più nulla. Lo scrive sul Foglio del 12 luglio vaticanista Matteo Mazzuzzi. Il regime nicaragüense dei coniugi Daniel Ortega e Rosario Murillo ha deciso di adottare il metodo cinese, almeno per quanto riguarda il trattamento riservato ai vescovi sgraditi, farli spedire, cioè non si sa dove. Quando è capitato a Monsignor Abelardo Mata, 80 anni, vescovo emerito di Estelì, diocesi che ha guidato per 20 anni, più di 20 anni, lo spiega alla perfezione. Il 28 giugno il presule aveva celebrato una messa in cui aveva chiesto di pregare per la chiesa perseguitata in Nicaragua e per il legittimo vescovo diocesano, suo successore, Rolando Alvarez, costretto all'esilio a Roma dopo aver passato diversi mesi in un carcere di massima sicurezza e la condanna a 26 anni di galera per presunti crimini contro lo Stato. Ce ne siamo occupati a suo tempo più volte. È richiesta, prosegue ancora Mazzuzzi, quella di pregare, inconcepibile per le autorità nicaraguensi. Il giorno dopo, infatti, Monsignor Mata è stato arrestato mentre si trovava in ospedale per esami di routine. Le autorità hanno confermato il fermo cautelare, ma aggiungendo che poche ore dopo era stato riportato a casa accompagnato in ottima forma. La custodia cautelare si è resa necessaria per indagare su proprietà e legami familiari incoerenti con la condizione sacerdotale del vescovo. Il problema è che di Monsignor Mata non si è più saputo nulla. La sua abitazione è circondata dalle forze di sicurezza giorno e notte e neppure i parenti sono riusciti a contattare il loro congiunto. Qualche ben informato attivista per i diritti umani ritiene che sia tutta una messa in scena, che Monsignor Mata non sia affatto a casa sua, bensì detenuto in qualche carcere del regime. Regime che però respinge ogni accusa. Il vescovo ha riconosciuto di essere stato trattato, hanno affermato le autorità, in ogni momento con il dovuto rispetto e la considerazione che caratterizzano le forze dell'ordine nicaragüense. Questo è quanto è comparso su un foglio di carta, non però dalla voce di Monsignor Mata, che sul rispetto che caratterizza la polizia nicaragüense in passato ha sollevato più di un dubbio. Il governo ha giustificato l'arresto del prelato spiegando che al vescovo non era consentito celebrare nella sua ex diocesi e che lui non solo ha sfidato il divieto, ma ha anche chiesto di pregare per Monsignor Alvarez e per l'amministratore apostolico Monsignor Valle Salmeron, arrestato per lui perché ha ordinato 3 sacerdoti senza il previo consenso del governo. Insomma, sembra che Pechino, conclude questo, abbia fatto scuola. E ritorniamo sui Lefebriani, perché Silvana De Mari, sulla Verità del 13 luglio, quello che la Chiesa non dice sui Lefebriani, scrive: il cardinale Victor Manuel Fernandez ci ha regalato un formulario, il prefetto per la dottrina della fede, ci ha regalato un formulario, un documento con carta intestata del Dicastero per la dottrina della fede, datato 2 luglio 2026, in cui spiega con la delicatezza del catechista di parrocchia e la sottigliezza del giurista bizantino chi può ancora dirsi cattolico e chi no. Il criterio è di rara flessibilità, come nelle diete, ogni tanto si può sgarrare, si può andare a una messa della fraternità sacerdotale San Pio X, quella delle Lefebriani appena colpiti da scomunica, per avere consacrato 4 vescovi senza mandato pontificio, purché la cosa sia occasionale. Si può anche andarci con regolarità, ma senza condividere la dottrina del celebrante, forse pensando alla lista della spesa. In tal caso la scomunica non scatta, perché recita testualmente la nota esplicativa: l'imputabilità richiede piena avvertenza e deliberato consenso, e non si considerano imputabili i laici, si legge, che hanno frequentato la fraternità solo per motivi liturgici o spirituali. Per quali altri motivi però la si potrebbe frequentare, si chiede la corsivista. Né, si legge ancora, quanti, pur consapevoli delle tensioni con la Santa Sede, non rifiutano il magistero né l'autorità del Romano Pontefice. È lo stesso delizioso stile di fiducia supplicans, quella dichiarazione firmata dal cardinale Manuel Fernandez e controfirmata da Papa Francesco, che nel dicembre 2023 aprì alla benedizione definizione delle coppie irregolari e delle coppie dello stesso sesso, purché, attenzione, il dettaglio è squisito, la benedizione fosse breve, 10-15 secondi al massimo, pastorale e non liturgica. Però, scrive la De Mari, non informare il peccatore del suo peccato è la più grave e la più tragica delle mancanze di carità. Chi incontri due persone con stile di vita omoerotica e non le informi che sono in peccato mortale o addirittura benedice un'unione che è un peccato che grida vendetta a Dio, ne diventa complice. Il profeta Ezechiele nel capitolo 23 non lascia infatti scampo. Figlio dell'uomo, vi si legge, ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Se io dico al malvagio, tu morirai, e tu non parli per avvertirlo, egli morirà per la sua iniquità. E del suo sangue però chiederò conto alla tua mano. Sanguine maute meius de man tua requira. Il pastore, muto, risponde del gregge spranato, dice San Giovanni Crisostomo, del De Sacerdozio, e San Tommaso nella Summa colloca la correzione fraterna fra i doveri di carità.

spedito a nascondersi in campagna o a marcire in una prigione dell'Henan. La chiesa cosiddetta patriottica, braccio ecclesiastico del regime, celebra la messa sotto la bandiera con le 5 stelle. I suoi seminaristi giurano fedeltà al pensiero di Xi Jinping. I suoi vescovi partecipano ai congressi dell'Assemblea Nazionale del Popolo, ma le loro messe sono valide e la comunione con Roma è ufficialmente ristabilita. Cristo, osserva De Mari, è morto in croce per la maggior parte, per la maggior gloria del Partito Comunista Cinese. Posso frequentare distrattamente con senza incorrere nella scomunica. Posso ascoltare una predica di Don Pagliarini come si ascolta la radio in cucina, mentre posso serenamente partecipare alle messe dei vescovi cinesi nominati dal partito, anche aderendo con tutto il cuore, in piena tranquillità. Quelli sono in piena comunione, li ha voluti il Papa, li ha benedetti il segretario di Stato. Potrò godermi il faccione di Mao, sempre presente in queste cosiddette chiese, e pensare che i martiri cristiani che a migliaia hanno trovato l'inferno, la morte sotto il regime, erano, come gli apostoli, tizi un pochettino fanatici, parecchio rigidi e niente affatto inclusivi. E questa è la tesi della De Mari, a cui si contrappone quella di Lucio Brunelli su Avvenire di mercoledì 15 luglio, che rileva come non si possano paragonare e comparare con Pechino, severi con lo scisma lefebriano, indulgenti con quello cinese. L'obiezione è partita come un tantam organizzato sui social subito dopo la consacrazione dei 4 vescovi ultratradizionalisti di Econ, per poi approdare sotto forma di analisi e commenti su giornali schierati ideologicamente senza più infingimenti contro il pontificato di Leone XIV. La tesi è stata esposta così. La Santa Sede non ha esitato a scagliare fulmini della scomunica contro i vescovi lefebriani. Ben altra postura, più comprensiva, sarebbe stata tenuta invece nei confronti del presunto scisma cinese, con la nomina di vescovi patriottici da parte del regime comunista. Insomma, due scismi, però due misure diverse. Tesi dal retropensiero, a volte rozzamente politico, la Santa Sede dura con la destra tradizionalista, però è duttile con i comunisti. Che cosa dire? Chiede Lucio Brunelli, che prosegue. La critica del presunto trattamento diseguale tra Econ e Pechino fa leva su una scarsa conoscenza della storia tribolata del cattolicesimo con gli occhi a mandorla, storia di conflitti e persecuzioni, con il tentativo iniziale del regime di separare totalmente la comunità cattolica dal Vaticano. Nel 1957 la nascita dell'Associazione Patriottica, tutti i nuovi vescovi, man mano che venivano consacrati da officianti compiacenti, senza mandato pontificio, erano colpiti da scomunica late sentenze, cioè scomunica automatica, esattamente come nel caso dei vescovi lefebriani. Nell'uno e nell'altro caso veniva applicata una chiara norma del diritto canonico. Eppure tutti i papi, da Paolo VI a Leone XIV, hanno sempre evitato di usare il termine scisma per la dolorosa situazione cinese. Lo usò inizialmente Giovanni XXIII, il Papa Buono, nel discorso tenuto nel concistoro segreto del 15 dicembre 1958, ma poi anche lui preferì abbandonare questo termine. I pontefici si resero conto che non c'era volontà scismatica nella Chiesa Cattolica Cinese. La indipendenza da Roma era imposta dal potere politico. Non a caso la quasi totalità dei vescovi cinesi illegittimi nel corso degli anni chiese segretamente alla Santa Chiesa e ottenne di essere riammessa alla comunione, dolendosi del proprio comportamento ed esprimendo con chiarezza la fedeltà al Papa. Quindi una storia che ha avuto qualche analogia, certo, con quella dei ribelli di Ocon, vescovi privi del mandato pontificio e immediatamente scomunicati, ma del tutto differente quanto alle origini storiche e alle finalità. Lo strappo cinese era imposto dall'esterno, da un regime oppressivo, e non fu accompagnato da contestazioni dottrinali o liturgiche. Quello degli ultratradizionalisti è stato invece deciso liberamente, senza coercizioni politiche, e si è qualificato per aspre contestazioni dottrinali a un intero concilio.

0: al Concilio Vaticano II e ai papi che lo attuarono fedelmente. È una storia tormentata e complessa quella dei rapporti fra la Cina e la Santa Sede, che però, diciamo, richiede pazienza. In questo in gran parte il pezzo di Lucio Brunelli. Sicuramente Lucio Brunelli fa bene a porre la contestualizzazione storica e anche la differenza, diciamo, di situazione anche dottrinale in cui si trovano i vescovi in Cina, i vescovi cattolici cinesi, però che la situazione sia, diciamo così, tutto sommato positiva e contestata ancora dal Foglio, il vaticanista Matteo Mazzuzzi sul Foglio di mercoledì 15 luglio. Per i cristiani in Cina è notte fonda, riprendendo un'inchiesta del Telegraph. Allora, in Vaticano, scrive Mazzuzzi, da quando è stato firmato l'accordo segreto, cioè 8 anni fa, con la Repubblica Popolare Cinese in relazione alla nomina dei vescovi, affermano che uno dei più grandi risultati dell'intesa è che ora non esistono più 2 chiese, ce n'è solo una, quella in comunione con il Papa, i cui vescovi sono legittimi e riconosciuti. Se questa è la versione ufficiale, la realtà è, come sempre accade, molto più complessa. Domenica scorsa il Telegraph ha pubblicato un dossier su quanto avviene realmente nel grande paese asiatico, dove pregare liberamente Dio non è così facile. Le chiese cristiane, cattoliche e soprattutto protestanti, che sono le più numerose e che non si uniformano al dettato del partito, e cioè che a contare prima di tutto deve essere lo Stato con il suo leader supremo, patiscono la persecuzione. Mazzuzzi cita anche dei testimoni di questa situazione. Nei mesi scorsi la Croix aveva documentato che, a seconda delle province della fobia religiosa dell'uno o dell'altro plenipotenziario comunista, i canti erano canti religiosi, erano vietati durante le messe. Le messe potevano essere tenute solo in orari improbabili, cioè all'alba o in piena notte. Obiettivo: scoraggiare la partecipazione dei fedeli. Chi finisce nelle maglie delle forze di polizia può sparire per mesi senza che neppure i parenti più stretti sappiano qualcosa, un po' come in Nicaragua. Le detenzioni sono infatti arbitrarie, a tempo indeterminato, nessuno deve giustificare alcunché. Tra i capi di imputazione usati, quello di usare la superstizione per sovvertire la legge. Gli avvocati che coraggiosamente assumono la difesa dei cristiani rischiano la sospensione dell'esercizio della professione legale. Nel 2018, sulla scia della grande opera di sinizzazione, cioè di conformare le religioni ai principi culturali e sociali del regime cinese, così come definiti da Xi Jinping, è stato avviato un piano quinquennale mirato ai cristiani, che includeva la censura dei sermoni per i protestanti e delle omelie per i cattolici, il controllo delle donazioni alle chiese e sui soldi, che poi è più facile colpire, e la supervisione sulle traduzioni della Bibbia, e l'inclusione del pensiero di Xi Jinping nel programma di studi dei seminari. Il tutto fra la chiusura di chiese clandestine e la demolizione di luoghi di culto non appartenenti a una chiesa regolarmente registrata e quindi gradita alle autorità cinesi. Cambiamo argomento. Ritorno velocemente sui lefebriani, perché, come scrive Fabrizio Cannone sulla Verità di mercoledì 15 luglio, i lefebriani però sfidano ancora il Papa e fanno ricorso contro la scomunica. In un comunicato ufficiale, scrive il giornalista della Verità, La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha dichiarato di aver presentato un ricorso contro le scomuniche decretate dal Vaticano lo scorso 2 luglio. Per capire bene i contorni e l'entità della questione, che in primis è teologica e religiosa, ma che spesso è letta con le categorie abusive della politica, giova fare un piccolo passo indietro e qui si ricostruisce praticamente la vicenda da Paolo VI a oggi. La cosa che ha colpito molti commentatori è che Papa Leone, a differenza degli altri, non si è limitato degli altri papi, come fece in particolare Giovanni Paolo II nel 1988, a scomunicare coloro che hanno commesso il delitto di scisma, separandosi dalla gerarchia cattolica. Ma in una nota esplicativa la Santa Sede ha dichiarato scomunicati tutti i membri della Fraternità di San Pio X, ovvero oltre 700 sacerdoti e perfino quei fedeli laici che aderiscono formalmente alla comunità leferviana e ne approvano lo scisma. E dunque la Fraternità ha reso noto di aver presentato un ricorso preliminare presso il dicastero della Congregazione della Dottrina della Fede, conformemente ai canoni 1734 e seguenti del Codice di Diritto Canonico. Tale atto, spiegano i tradizionalisti ricorrenti, è il previo adempimento in vista di un ricorso gerarchico che dovrebbe sospendere l'esecuzione del decreto, annullando così gli effetti canonici della scomunica. Va bene, aspettiamo questo ricorso gerarchico e poi ci ritorniamo su questa dolorosa vicenda, bisogna dire, per il Papa, per la Chiesa tutta. Intanto la Chiesa e l'Occidente, il cardinale è stato ospite a Bruxelles presso il Parlamento europeo nella sala dedicata a SPAC, uno dei pionieri dell'Europa, ha pronunciato un discorso pubblicato dal Foglio di giovedì 16 luglio. La Chiesa e l'Occidente immersi in una crisi della ragione, afferma Monsignor Sarà, il cardinale Sarà, le parole che usiamo, diritti umani, dignità, sviluppo, libertà, salute, genere, famiglia, significano ancora la stessa cosa per chi le pronuncia a Bruxelles, a Strasburgo, a Kampala o a Conakry. Papa Leone XIV, ricevendo lo scorso gennaio il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, ha pronunciato una frase che vorrei porre come chiave di lettura dell'intera mia riflessione odierna. Il Papa affermò: abbiamo bisogno che le parole tornino a esprimere in modo inequivoco realtà certe. Solo così può riprendere un dialogo autentico e senza fraintendimenti. Ci dice che la crisi che attraversiamo, crisi geopolitica, crisi dei diritti, crisi del multilateralismo, ha alla radice, di là dal linguaggio, una crisi del logos, della ragione. Nel dossier, afferma il cardinale Sarà, che è stato preparato per questo nostro incontro e che ho studiato con attenzione, emerge con chiarezza documentata come nel rapporto fra l'Unione Europea e l'Africa le parole siano oggi usate non per rivelare la realtà ma per nasconderla o addirittura per rovesciarla. Si parla di salute sessuale e riproduttiva e si intende in molti casi l'accesso all'aborto. Si parla di uguaglianza di genere e si intende non poche volte la decostruzione della differenza sessuale tra uomo e donna iscritta nel corpo dell'essere umano. Si parla di diritti umani per paesi africani e si intende l'imposizione di categorie giuridiche estranee alla nostra storia, alla nostra fede, alla nostra cultura, alla nostra visione antropologica. Se le parole non significano più ciò che esse dicono, come può esserci dialogo autentico? Come può l'Africa fidarsi di un'Europa che parla con parole equivoche a doppio senso? Chiede il cardinale Sarà, che prosegue: questo non è un problema di semantica accademica, è un problema politico, un problema di verità, di onestà nei rapporti umani, di prima importanza. Un trattato, una risoluzione, un piano d'azione che usano un vocabolario impreciso e ambiguo non sono strumenti di operazione, di cooperazione, ma strumenti di perversione e di potere silenzioso, di neocolonialismo culturale economico. Chi controlla il significato delle parole controlla di fatto l'esito del negoziato senza che l'altra parte se ne accorga. È esattamente ciò che accade, che in questa lezione cercherò di illuminare alla luce del Vangelo e della ragione. Vorrei collegare, prosegue, sarà questa diagnosi un testo che considero di straordinaria attualità, l'enciclica Magnifica Humanitas che Papa Leone ha affermato lo scorso maggio. In essa il pontefice denuncia l'uso di un linguaggio tecnico manipolatorio e ingannatore che rischia di ridurre la persona umana a categorie statistiche di poteri economici, invece di riconoscerla come soggetto libero e dotato di dignità trascendente. Leone XIV chiede un pensiero, per usare le sue parole, dinamico e fedele al Vangelo. E l'enciclica di Papa Leone ci dice che la questione ancora e sempre è antropologica. A Regensburg nel settembre 2006 Papa Benedetto XVI ricordò che il Dio cristiano agisce, per usare l'espressione greca dell'imperatore Emanuele II Paleologo, da lui commentata, si un logo con logos. Logos, spiegò Papa Benedetto, significa insieme ragione e parola. Una ragione creatrice capace di comunicarsi appunto in quanto ragione. Non agire secondo ragione, non agire con il logos, è contrario alla natura di Dio, scrisse citando l'imperatore bizantino. Ne segue una conseguenza che vorrei sottolineare con forza, prosegue il cardinale Sarà, e cioè una ragione che di fronte al divino si fa sorda e relega la religione nell'ambito delle sottoculture culture private, diventa essa stessa incapace, sono ancora parole di Papa Benedetto, di inserirsi nel dialogo delle culture. Applichiamo questo principio al tema dei diritti che ogni tanto occupa i nostri dibattiti europei, quando l'Europa costruisce diritti sganciati dalla verità sull'uomo, l'aborto che si vorrebbe elevare a diritto fondamentale, l'identità sessuale ridotta a pura autoproduzione soggettiva. La ragione stessa si deforma, da strumento di conoscenza della verità diventa strumento di potere, capace di imporsi con la forza del diritto e del denaro a chi non condivide quelle premesse. Questi sono solo alcuni brevi stralci di questo interessante e provocatorio, devo dire, intervento del cardinale Robert Sarà, che poi si richiama all'esigenza che l'Africa non venga nuovamente colonizzata da un'Europa che ha perso appunto l'uso della ragione, anche non solo naturale ma soprannaturale. Questo testo pubblicato integralmente sul Foglio Quotidiano di giovedì 16 luglio per chi volesse recuperarlo. E con questo si chiude la puntata odierna di Rassegna Stampa Vaticana. Devo ringraziare per l'assistenza in regia Silvio Farina e naturalmente voi tutti per l'ascolto. Vi do appuntamento a domenica prossima augurandovi una serena giornata.
1: Abbiamo trasmesso la Rassegna Stampa Vaticana di Giuseppe Di Leo.

0: Radio Radicale 7:30 minuti, un buongiorno, una buona domenica agli ascoltatori. E prima dell'appuntamento con Stampa Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, oggi condotta da Marco Cappato, vediamo qualche aggiornamento dalle agenzie di stampa, in particolare su quanto accaduto nella notte in Iran e in Ucraina. In Iran diverse esplosioni udite nella città di Bandar Abbas e sull'isola di Kashmir, nel sud dell'Iran, vicino allo stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale iraniana. Attacchi aerei americani sono concentrati a Sirik, un porto situato di fronte allo stretto di Hormuz, nel sud del paese, riferiscono sempre le agenzie di stampa. E poi il comunicato del Comando Centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, le forze armate statunitensi hanno annunciato di aver concluso l'ottava notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, prendendo di mira le unità responsabili dell'azione che è costata la vita a due soldati americani in Giordania. Gli Stati Uniti hanno colpito siti militari iraniani e forze del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, che avevano lanciato attacchi contro militari statunitensi in Giordania il 17 luglio scorso. Il comando centrale americano ha annunciato di aver appunto colpito tra gli obiettivi strutture di sorveglianza costiera, di difesa aerea, risorse navali e siti di stoccaggio di missili e droni, inoltre appunto le forze della Guardia Rivoluzionaria, dei Pasdaran, che hanno causato la morte di due soldati in Giordania. Il CENTCOM ha reso noto che oltre 50.000 soldati americani sono operativi in tutto il Medio Oriente. E notte di attacchi anche in Ucraina, potenti esplosioni causate da missili balistici russi hanno scosso diversi quartieri della capitale ucraina, Kiev, dove una persona ha perso la vita. Le deflagrazioni erano udibili dall'interno dei rifugi antiaerei, una di esse è stata così forte da far scattare gli allarmi delle auto parcheggiate nel centro città. L'aeronautica militare ucraina ha segnalato da parte sua su Telegram che alcuni missili balistici stavano avvicinando a Kiev. Una persona rimasta uccisa durante l'attacco, ha indicato l'amministrazione militare della città, mentre il sindaco ha riferito di 7 feriti, 6 dei quali ricoverati in ospedale. Nella notte, però, anche le forze ucraine hanno colpito in Russia un deposito petrolifero nel Krai di Stavropol, diversi obiettivi nei territori occupati. Un deposito di petrolio nella città di Mikhailovsk, nella regione di Stavropol, è stato colpito dalle forze ucraine per la terza volta nel giro di poche settimane, quanto si legge nell'edizione online del quotidiano Kiev Independent. Questi, diciamo, insomma, le notizie della notte per quanto riguarda Iran e Ucraina, il presidente americano ha definito molto triste l'annuncio della morte di due soldati americani in Giordania, morti mentre uccisi mentre difendevano il paese dagli attacchi missilistici dei droni italiani. In una breve intervista a News Nation, Trump ha affermato che i soldati sono morti al servizio del nostro paese e ha ribadito che l'obiettivo principale della guerra è impedire che l'Iran possieda un'arma nucleare. Interrogato sull'annuncio dell'Iran di non voler più rispettare il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, Trump ha risposto: "Non me ne potrebbe importare di meno". Così il presidente americano, appunto, Donald Trump. Alle altre notizie, la nuova tragedia in piscina, siamo in Italia, una bimba di 4 anni annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima per circostanze ancora non chiare, il dramma di Alice Ferrari, bimba di 11 anni risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione. Ma adesso, appunto, è il momento di Stampa e Regime, quindi linea a Marco Cappato.
1: Buongiorno, questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, quotidiana di oggi, 19 luglio. Il caso di Mario Roggero domina la informazione sulla carta stampata e anche il dibattito politico in un contesto internazionale che è quello del superamento, cancellazione di fatto ormai anche del tutto esplicita diciamo così, dell'accordo di pace o di tregua tra Iran e Stati Uniti. Su questo aprono due giornali, il Manifesto e il Domani, ponte di non ritorno, il gioco di parole del manifesto con la foto di un ponte bombardato, i negoziati sono ormai un ricordo, il memorandum firmato dal presidente Trump, carta straccia, settimo giorno di raid su tutto l'Iran con strage di civili e infrastrutture. La risposta di Teheran infiamma i paesi limitrofi e uccide almeno due soldati USA in Giordania. Questa l'apertura del manifesto. Andiamo sul domani. Tra USA e Iran la guerra si allarga e adesso la tregua non si vede più. La prospettiva diplomatica nel panorama infuocato del Golfo, trafitto da missili e droni, è tramontata del tutto. I raid sono ormai diventati un rito notturno di iraniani e statunitensi. Ieri sono trascorsi 7 giorni di guerra aperta e dopo una settimana tonda, il comando centrale USA ha diffuso il medesimo bollettino delle albe precedenti. Eliminati siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime. Le operazioni hanno raggiunto anche ponti e gallerie a Bandar Abbas e Ashabad. Questo troviamo sulla prima pagina del quotidiano Domani. Se per andare a trovare qualcosa che possa avere riferimento alla situazione del popolo iraniano che è stato fin dall'inizio, diciamo così, la questione messa da parte di questo conflitto, c'è oggi una intervista, l'intervista alla ultima imperatrice Farhadi Bah Pahlavi, che è sentita da Candida Morvillo sul Corriere della Sera. Lei è stata l'ultima imperatrice dell'Iran. Che ha pensato quando Donald Trump ha attaccato il suo paese? Ho sperato che questa prova potesse contribuire alla lotta del popolo iraniano per la propria libertà. E ho provato una profonda inquietudine, unita a un'immensa tristezza per tutti i figli dell'Iran che avrebbero perso la vita. Chi sta vincendo? Trump, Israele, gli Ayatollah o nessuno? Chiede Morvillo. Ma io so che da 47 anni il grande sconfitto resta il popolo iraniano. C'è stato un momento in questi mesi in cui si è detto al regime può davvero cadere? No, questo regime cadrà solo per opera del popolo iraniano dall'interno del paese, ma abbiamo bisogno di un autentico sostegno delle grandi potenze, non di una solidarietà di facciata. E suo figlio Reza Pahlavi può svolgere un ruolo se dovessero cadere gli Ayatollah. Il principe Reza ha deciso di assumere la guida del periodo di transizione, è impegnato da tempo in questo progetto in risposta alle sollecitazioni di moltissimi iraniani che chiedono il suo ritorno e la sua leadership per liberare il paese. Questo, tra l'altro, le parole di Farhadi Bah Pahlavi, ultima imperatrice dell'Iran, e forse, non essendoci poi molte altre analisi sui quotidiani, si registra più che altro la totale incertezza e imprevedibilità rispetto a ciò che sta succedendo, forse è utile andare a vedere su un altro fronte, come la Cina stia approfittando delle conseguenze dell'ulteriore disordine mondiale, ma anche della rottura di alleanze storiche o comunque erosione o compromissione, logoramento di alleanze storiche da parte dell'amministrazione USA dell'amministrazione di Trump, e la strada scelta dalla Cina, mentre gli USA si inabissano ancora di più nel pantano iraniano, è quella dell'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale come nuova via della seta. Siamo sulla prima pagina del manifesto. Modelli open source, infrastrutture digitali, standard tecnologici si aggiungono o in parte sostituiscono a porti e ferrovie. La Cina di Xi Jinping punta a trasformare l'intelligenza artificiale non soltanto in un motore della crescita economica nazionale, ma anche in uno dei principali strumenti della propria proiezione internazionale. È questo il messaggio emerso dalla conferenza internazionale sull'intelligenza artificiale aperta venerdì a Shanghai direttamente da Xi Jinping e proseguita ieri. Il presidente cinese parla di un progetto multipolare per definire le regole della futura economia digitale, una postura chiaramente alternativa al modello statunitense. Sulle differenze tra le due governance dell'intelligenza artificiale parla anche Wang Yi, tra i più influenti intellettuali della modernità cinese. Rispetto al modello di privatizzazione del potere statale, quello cinese a guida e coordinamento statale è più attento alla stabilità sociale. E naturalmente possiamo immaginare cosa significhi la stabilità sociale. In chiave del regime cinese, non c'è nulla da immaginare, è una realtà sotto gli occhi, è l'autoritarismo, è la sicurezza in cambio della libertà. Il rischio è che con il modello sovranista, nazionalista e appunto di rottura delle alleanze tradizionali da parte degli Stati Uniti d'America, l'offensiva multipolare con l'aggancio economico delle prospettive dell'intelligenza artificiale cinese possa avere una grande presa di efficacia a spese, naturalmente, della possibilità di creare a livello internazionale un rafforzamento degli spazi di democrazia e Stato di diritto. E questa è stata una settimana, durante la quale l'amministrazione americana ha lanciato un altro colpo a una istituzione del diritto internazionale con l'intervento del segretario di Stato Rubio, che ha dichiarato che l'obiettivo degli Stati Uniti d'America è smantellare la Corte Penale Internazionale mattone dopo mattone. La questione non ha fatto particolare, anzi, non è stata praticamente ripresa quasi da nessuno, un articolo di Vital Bazzolini su Domani ieri, ma nella giornata di ieri, ma per il resto questo intervento di Rubio, non a caso effettuato alla vigilia della giornata mondiale della giustizia internazionale, che è celebrata il 17 luglio, perché il 17 luglio di 28 anni fa si era celebrata a Roma, alla FAO, l'approvazione dello Statuto della Corte Penale Internazionale. E gli ascoltatori di Radio Radicale, almeno loro, dei tempi, ricorderanno della manifestazione indetta dal Partito Radicale, da Non c'è pace senza giustizia, con Emma Bonino, Kofi Annan, segretario generale delle Nazioni Unite di allora. Ecco, oggi non solo l'amministrazione USA vuole smontare, smantellare la Corte Penale Internazionale, ma Rubio dice esplicitamente che le alleanze si devono costruire attorno a questo obiettivo e ovviamente l'alleanza prima è quella della Russia di Putin, che è giudice della Corte Penale Internazionale, ha addirittura condannato in contumacia al carcere, c'era il giudice italiano Itala, senza che il governo italiano abbia aperto bocca, e naturalmente anche lo stesso Xi Jinping può essere alleato su questo. Abbiamo manifestato, eravamo una sessantina di persone a sostegno della Corte Penale Internazionale proprio in occasione della giornata della giustizia internazionale con Non c'è pace senza giustizia e con Humans. Il tema è stato completamente cancellato dall'informazione e il tema della Corte Penale Internazionale rientra oggi nella informazione attraverso però le dichiarazioni, l'intervista al New York Times del sindaco Mamdani. Ci sono due articoli, in particolare Repubblica e il giornale. Prendiamo dal giornale. Mamdani shock, arresterò Netanyahu. Valerio Robecco, se Benjamin Netanyahu volerà, come di consueto, a New York per l'Assemblea Generale dell'ONU il prossimo settembre, potrebbe finire in manette. La minaccia arriva dal sindaco della Grande Mela, Zoran Mamdani, il quale ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se poter arrestare il primo ministro israeliano nel caso metta piede in città per la settimana di alto livello al Palazzo di Vetro. Credo che Netanyahu debba essere processato all'Aia, ha detto Mamdani, riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. In realtà qui Valerio Robecco scrive questo, ma è la Corte Penale Internazionale, non la Corte di Giustizia, ad avere incriminato Netanyahu. Il virgolettato di Mamdani è un criminale di guerra incriminato dalla Corte Penale Internazionale e scoprirete che questa è un'opinione condivisa da molti proprio a causa di ciò che le sue azioni hanno provocato negli ultimi anni. L'intenzione del sindaco socialista è seria e in un'intervista al New York Times ha precisato di essere in un dialogo attivo con l'ufficio legale di New York per valutare se abbia l'autorità per procedere. Mamdani infatti ha affermato di non essere certo di poter ordinare al Dipartimento di Polizia di cui è a capo di arrestare un leader straniero. Faremo tutto ciò che la legge mi consente di fare, ma non scriveremo normative a tal fine, ha aggiunto. E poi l'articolo di Valeria Robecco sul giornale spiega delle minacce reiterate di Mamdani da questo punto di vista, di come abbia criticato spesso la linea dell'amministrazione USA e anche di come si sia attirato le ire di Israele e della comunità ebraica, prima per aver cancellato una serie di misure emanate dal suo predecessore contro l'antisemitismo, e poi le altre azioni di questo tipo. E c'è anche un risvolto di dibattito, c'è anche un risvolto di dibattito italiano, perché nell'articolo di Repubblica firmato, ecco, andiamo a prenderlo qui dal corrispondente da New York, in Italia la minaccia del sindaco Mamdani è stata liquidata dalla presidente dei senatori di Forza Italia Stefania Craxi come deriva demagogica che mette a rischio la funzione dell'ONU, mentre Angelo Bonelli, deputato di AVS, ha risposto accusando Netanyahu di aver distrutto l'ONU, non Mamdani. Francesco Boccia, capogruppo PD al Senato, ricorda che quella di Mamdani è la posizione del PD, ma il governo si gira dall'altra parte. Allora, pare da un punto di vista legale in realtà difficile che un sindaco possa avere il potere di superare il potere esecutivo negli Stati Uniti sulle immunità per i capi di Stato che partecipano all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Non sfuggirà come sia stato selettivo Mamdani nel citare Netanyahu e non citare Vladimir Putin, che è ugualmente, credo proprio allo stesso titolo anche giuridico, incriminato con mandato di arresto dalla Corte Penale Internazionale, nessun tipo però di riflessione su il tipo di attacco che sta subendo la Corte Penale Internazionale e l'obiettivo della manifestazione di Humans e di Non c'è pace senza giustizia era anche chiedere all'Unione Europea, a Ursula von der Leyen in particolare, che non ha mai speso una parola, ha mosso un dito sul tema, di attivare il cosiddetto statuto di blocco per proteggere i giudici della Corte Penale Internazionale dalle sanzioni personali comminate dall'amministrazione USA. E vedremo se il tema riuscirà ad avere un seguito politico, perché al contrario appunto del sindaco di New York, con ogni probabilità invece l'Unione Europea ha un potere preciso, chiaro e definito di possibilità di protezione della Corte Penale Internazionale. Ma andiamo ora alla vicenda che domina l'informazione sui giornali oggi ed è la vicenda Mario Roggero. Ci sono titoli, diciamo così, più neutri, titoli più schierati. Meloni in difesa di Roggero è l'apertura del Corriere della Sera. Corsa a destra su Roggero è l'apertura di Repubblica, e già qui si trova una differenza. Curioso quello del Fatto Quotidiano: Roggero, pure Vannacci si smarca da Salvini e compagni. Poi andando a vedere, non è un gran smarcarsi in realtà. Vannacci critica soprattutto, andiamo a prendere il tema, critica soprattutto il fatto che sia stato copiato dalla Lega e la visita in carcere di Salvini. Andiamo a prendere l'articolo del Fatto Quotidiano, ma a pagina, eccolo qua. L'articolo di Lorenzo Giarelli: la rincorsa appannata di Matteo Salvini sul caso di Mario Roggero si spinge ogni giorno un po' più in là, neanche il tempo di entrare nel carcere di Bollate. Il leader leghista va già in visita al gioielliere, rilanciando sulla grazia, ma promettendo pure una nuova legge. Ma adesso questo vedremo dall'intervista a Salvini sul giornale. Roberto Vannacci sembra smorzargli ogni mossa, fino a ricordare che fu la maggioranza pochi mesi fa a bocciare un emendamento di Futuro Nazionale che eliminava il risarcimento danni per i rapinatori, la stessa proposta adesso cavalcata dalla Premier Giorgia Meloni. E se Salvini si precipita a Bollate, Vannacci minimizza. Potrei andare come sono andato in altre carceri, ma anche per incontrare la polizia penitenziaria, a cui non pensa mai nessuno. E questo è evidentemente falso, è inutile spiegare dai microfoni di Radio Radicale quanto storicamente l'attenzione, basti la definizione che dava Marco Pannella alla comunità penitenziaria, dove questa definizione valeva ad includere e vale all'includere. Anche nelle visite sulle condizioni delle carceri, anche quelle degli agenti di polizia penitenziaria. Se fosse necessario, ma certamente utile per andare a così a mettere le lancette a posto, anzi no, vediamo anche le altre aperture. Poi passiamo all'intervista all'avvocato Raffaele Della Valle, che era stato l'avvocato di Enzo Tortora, intervistato oggi sul Corriere. Sinistra contro Roggero, i suoi elettori lo difendono nell'apertura del giornale, quindi vediamo anche le altre aperture su questo. Salvini da Roggero, scontro tra i partiti sulla legittima difesa è il messaggero. E poi Libero, Roggero rapinato di nuovo ed è lo stesso tema posto dalla Verità. Ora i parenti dei rapinatori pignorano la casa Roggero, avvocati pronti a far scattare le sanzioni esecutive per i risarcimenti milionari. Questo è lo scandalo che viene sollevato, lo scandalo dei risarcimenti. Ma andiamo appunto a Raffaele Della Valle, che è stato anche deputato di Forza Italia. Che idea si è fatto della vicenda Roggero? La destra si chiede la grazia perché avrebbe ucciso per legittima difesa, propone Giuseppe Guastella, e Raffaele Della Valle risponde: è stata una vendetta. Quindi condivide il giudizio dei magistrati. Guardi, io sono sempre stato molto critico nei confronti della magistratura, ma questa volta devo dire che la ricostruzione del fatto come omicidio plurimo è corretta. Basta guardare le immagini delle telecamere e capisci che la legittima difesa non c'è. Può spiegare? Il comportamento di Roggero è progressivo, esce dalla gioielleria, rincorre i malviventi per strada, non nelle pertinenze del negozio, spara i primi due alla schiena, poi va avanti, insegue il terzo, cerca di sparare anche a lui. Questa è proprio una vendetta che può essere giustificata dal punto di vista psicologico di chi ha subito un'aggressione violenta, ma non è certo legittima difesa. Infatti è stato condannato per omicidio plurimo e insiste parlando di legittima difesa. Spesso in vicende come queste i giudici tendono a seguire strade per non infliggere pene troppo severe. È vero, risponde Della Valle, forse in questo caso, data la situazione complessiva in cui si è svolto il fatto, l'errore di giudice è stato un eccessivo fiscalismo. Hanno fatto bene a non applicare il principio della legittima difesa, ma hanno sbagliato nel dosaggio della pena. Avrebbero dovuto fare un'operazione di pronto soccorso a favore dell'imputato per contenerla entro un limite che consentisse tra qualche anno, ad esempio, di farlo uscire in affidamento in prova ai servizi sociali. C'è poi quell'incredibile risarcimento di danni che grida vendetta. Poi c'è l'episodio precedente in cui aveva minacciato il fidanzato della figlia che l'aveva schiaffeggiata, l'aveva minacciato lui e i genitori con una pistola, e secondo Della Valle questo conferma un'indole vendicativa. E ha mostrato a modo di fare arrogante: mi sono messo nei panni dei giudici. Sembra quasi che lui voglia insegnare loro il mestiere. Non c'è niente di peggio di assumere un atteggiamento spavaldo di sfida quando hai torto, osserva Della Valle. Il centrodestra è per la grazia, cosa ne pensa? Ho chiesto anch'io tante volte la grazia, ma non ho mai visto chiederla prima ancora che vengono depositate le motivazioni della sentenza e sotto input politico. dicono che è necessaria perché ha avuto troppo, e allora non gli dai niente? Tanti stanno in carcere senza aver ammazzato e non hanno ottenuto la grazia. È un'iniziativa improvvida con cui si rischia molto politicamente, perché se mai dovesse essere accolta, vedendosi scippata del suo ruolo, la magistratura reagirebbe dicendo: signori, venite voi a giudicare. Niente grazie allora? Domanda infine Giuseppe Guastella. Grazia sì. Ma l'avrei chiesta dopo che ha scontato un periodo di carcere mostrando resipiscenza. I giudici hanno sentenziato che non l'ha fatto nei processi NDR, nota del redattore. Sono sicuro che ora il Presidente della Repubblica non la concederebbe. E questa è un'osservazione di Della Valle che i sostenitori di Mario Roggero o della grazia a Mario Roggero dovrebbero anche tenere in considerazione. E se fosse controproducente, se averla chiederla, averla chiesta ora, ma questo significherebbe porsi l'interesse di Mario Roggero, qui però gli interessi politici elettorali sembrano o sono ormai oggettivamente del tutto prevalenti, e allora andiamo a prendere l'intervista a Matteo Salvini. Sono intervistati anche Marco Minniti sul Corriere, poi Carlo Calenda su Repubblica, che intervista anche Gustavo Zagrebeschi, c'è Sisto su Giorno Nazionale Resto del Carlino. Insomma, le interviste sono diverse, ma partiamo certamente da chi si è maggiormente esposto sul tema. Il segretario della Lega che ha incontrato Mario Roggero al carcere di Bollate. Se il giornaliere fosse stato condannato a 3-4 anni di carcere, ci sarebbe stato lo stesso clamore. E Salvini risponde a Gabriele Barberis: è evidente che una condanna a 14 anni e 9 mesi abbia colpito profondamente l'opinione pubblica. Una pena del genere per un uomo di 72 anni significherebbe di fatto trascorrere il resto della propria vita in carcere. Noi faremo di tutto perché non sia così. Stiamo parlando infatti di un marito, un padre, un nonno, un lavoratore onesto che ha sempre rispettato le regole. Credo che gli italiani abbiano percepito una sproporzione tra quello che è accaduto quel giorno e la severità della pena, ed è per questo che oggi tanti sentono di dovergli stare vicino. Ma se lei fosse stato il giudice, lo avrebbe assolto, riconoscendo la totalità della legittima difesa, o avrebbe rilevato una reazione eccessiva? Non voglio sostituirmi ai giudici. Ritengo che per condannare o anche solo commentare, come avviene sui social in questi giorni, quello che è successo, bisognerebbe trovarsi in quei momenti. È facile ragionare con calma dopo anni davanti alle carte. Facile commentare e condannare su Instagram, stando in spiaggia o in salotto. Certa gente, e penso alla poco onorevole Salis, dovrebbe mantenere un dignitoso silenzio. Una cosa è certa: se qualcuno non fosse entrato armato nel suo negozio minacciando e aggredendo moglie e figlia, Mario Roggero non avrebbe mai sparato. E poi un'invocazione all'umanità, facendo in modo che un uomo di 72 anni possa scontare la pena nel modo meno afflittivo possibile. Domiciliari, servizi sociali, lavori per la sua comunità. Le alternative al carcere possono essere tante. Ho trovato un uomo provato da questa esperienza, lucido, con grande spirito e forza d'animo, faremo tutto quello che è possibile perché possa tornare a fare il nonno nella sua alba. Penso che superato una certa età il carcere debba rappresentare un'eccezione, dice Roggero. Del resto, questo governo ha già incentivato il ricorso alla detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni. Non penso che Roggero rappresenti un pericolo per qualcuno. Mentre a fatica certi giudici mandano in carcere gente che spaccia droga e vende morte ai nostri ragazzi. Ma è il commento di Salvini. E poi la nuova linea legislativa del governo: nessun risarcimento ai banditi colpiti dalla reazione della vittima. Perché ci è voluto il caso Roggero per correggere una stortura che perdura da sempre? La proposta è della Lega ed è precedente alla sentenza definitiva di Mario Roggero. Si inserisce nello stesso percorso che nel 2019 ci portò a riformare la legittima difesa. Il principio è semplice: chi sceglie volontariamente di commettere un reato non può pretendere di essere risarcito per le conseguenze della propria azione criminale. È una norma di buon senso che tutela le vittime e riafferma un principio di responsabilità. Anche estendere il perimetro della legittima difesa è al centro del nostro lavoro. Nessun far west, ma la comprensione dello shock e un'aggressione a mano armata può avere su chi poi reagisce. E poi un attacco alla sinistra. E poi non stiamo assumendo, formando, armando e mettendo in strada, noi stiamo assumendo, però, mettendo in strada migliaia di poliziotti e carabinieri in più, ma non potranno mai presidiare tutte le case, le scuole o i negozi. Per questo il diritto alla difesa della propria vita e dei propri beni è altrettanto importante. La sicurezza è il primo diritto dei cittadini e per la Lega rappresenta una priorità assoluta sulla legge elettorale. Il dibattito non lo appassiona, naturalmente nessuno si dichiara appassionato alla legge elettorale e rivendica la misura del superamento degli autovelox fantasma. Vediamo se ci sono altri passaggi. A me è andata bene al processo. Anche io, come Mario, ho subito un processo durato anni, ho aspettato la sentenza della Cassazione con ovvia preoccupazione. A me è andata bene, ma non dimentico la sinistra forcaiola che avrebbe goduto nel vedermi in galera per aver difeso e bloccato gli sbarchi dei clandestini. Sono dei vigliacchi. Questa la definizione usata da Salvini. E allora andiamo a vedere anche Calenda. Carlo Calenda è intervistato su Repubblica da Giovanna Vitale. Senatore Calenda, perché la destra ha deciso di trasformare Mario Roggero in una bandiera? Innanzitutto perché non sanno fare il loro lavoro, cioè governare. Sulla sicurezza hanno fallito e si sono buttati sulla propaganda. Da Bibbiano in giù l'abbiamo visto tante volte, prendono un caso di cronaca, montano il solito teatro per rincorrere gli umori della gente, prescindendo totalmente dal merito. Sparare alle spalle mentre qualcuno scappa non è legittima difesa, è farsi giustizia da soli. E poi, domanda Giovanna Vitale, E poi è arrivato un fascista vero a fargli concorrenza e sono disperati, sebbene si tratti di un volgare troglodita che prenderà molti meno voti di quelli che loro temono, ma sufficienti a distruggere la Lega. Meloni non sa più che pesci pigliare. Salvini sta dando il peggio di sé perché sa che rischia di sparire incalzato anche da Zaia e Fedriga che vogliono toglierselo di torno. Ma l'aspetto tragico è che hanno coinvolto il capo dello Stato in una scena da quinta elementare in cui ha dovuto ricordare a Nordio a chi spetta il potere di grazia. E questa vicenda segnala l'impotenza di una politica stracciona che prende in giro gli italiani. E poi, dal punto di vista propositivo, bisogna usare il SAFE, Fondo Europeo, per assumere i carabinieri, che sono militari, e poi inserirli tra le spese della difesa. Invece non hanno fatto niente, si preoccupano solo di Vannacci, che quando gli chiedi dove trova le coperture per la folle remigrazione, risponde che lui non fa il ragioniere. Ma i conti in tasca proprio li sa far bene, visto che si è pensionato a 56 anni con 5.000 euro netti al mese, vabbè, a cui somma pure l'indennità da eurodeputato. Questo Calenda su Vannacci. E allora Giovanna Vitale passa a sinistra, il centro-sinistra le sembra timido sul tema sicurezza. Non fa proposte perché ha paura di dire che i migranti che delinquono vanno cacciati. Quali proposte dovrebbe fare?

molti fattori, abbiamo regole troppo lasche sul porto d'armi, furti e rapine in aumento per scarsità di presidi sul territorio, ripresa della delinquenza minorile che ha bisogno di una stretta sui social, diventata la discarica dei teppisti. Sono provvedimenti articolati, non c'entra niente con la proposta di candidare il gioielliere che ha sparato, si tratta di governare, cosa che non riescono a fare. Anche se la proposta di candidatura fatta in televisione ieri da Salvini non è stata riproposta, e poi in questa intervista oggi. Torniamo a Calenda. La paura costringerà Meloni a imbarcare con Vannacci in coalizione? E Calenda risponde: non credo, perché salterebbe. Forza Italia non ci starebbe. Alla fine ci saranno cinque candidati premier: Vannacci, Meloni, il nostro centro riformista, uno di sinistra e di Battista. Nessuno avrà il 42%, ci ritroveremo in un proporzionale puro e si dovrà costruire una maggioranza in Parlamento, una benedizione, perché il programma non sarà più quello elettorale a base di ricette irrealizzabili, ma di governo sulle cose vere da fare. Il candidato del centro sarà lei? Vediamo se c'è un candidato che prende più voti, ben venga. Dunque esclude che Azione andrà a destra. Azione ha un programma in 5 punti. Abolizione del diritto di veto europeo, immagino. Sostegno a Kiev, riarmo europeo, politica energetica e green ragionevole, ritorno a Industria 4.0. Noi siamo per gli Stati Uniti d'Europa, Meloni è contraria e non vuole abolire il diritto di veto. Quindi potrebbe rientrare nel centro-sinistra. Vale lo stesso discorso, non mi pare che Conte tifi per l'Ucraina. E non parliamo poi del riarmo, cui pure il PD mi pare freddo. E se Renzi le proponesse di unirsi ai centristi di Casa Riformista, e alla domanda, all'ultima domanda di Giovanna Vitale, Calenda risponde così: io proporrei al PD di venire in azione, battuta a parte. No, non l'ho capito, ma comunque lui probabilmente. Renzi è un'anguilla che cerca di infilarsi ovunque ci sia una poltrona a cui non sa arrivare con i suoi voti. Insomma, non parrebbe proprio un invito ad unire le forze, questo di Calenda nei confronti di Renzi. Sull'intervista a Zagrebelsky, a parte la linea molto critica nei confronti di Nordio, però è il contesto. È il contesto che Zagrebelsky inquadra in questo modo. Si vuole un rapporto diretto, non mediato, tra la maggioranza del corpo elettorale e il Presidente del Consiglio. Il combinato disposto della premio di maggioranza così grande e questa indicazione diretta creano le condizioni per il passaggio a un regime non più parlamentare. È un cambio di quadro, un altro sistema di governo, di fatto è l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, la spaccatura in due del nostro Paese, una prospettiva soprattutto di questi tempi assai pericolosa. Queste osservazioni Zagrebelsky le fa come contesto del caso Roggero, è il modo dell'iniziativa di Nordio che offende. Una cosa è metterlo in moto in una maniera conforme alle esigenze della giustizia, altra nel contesto che si è determinato e che probabilmente era stato preparato. Il contesto, secondo Zagrebelsky, è quello nel quale si eccitano le persone, si crea un movimento e si mette il capo dello Stato

0: le spalle al muro e quindi è in atto una torsione di regime, la destra aizza il popolo, è la questione che pone Zagrebeschi su Repubblica. Michele Serra la mette così, prendiamo l'ultima parte dell'editoriale. Con il passare dei giorni diventa sempre più evidente la tragica impossibilità di una discussione serena, umana e rispettosa sull'argomento. A destra la voce della folla è in perfetta assonanza con quella dei partiti. Roger è una vittima, non un colpevole. Sparare ai ladri non è un reato, è un atto di giustizia. Se date un'occhiata ai social, c'è da rabbrividire. Da sinistra si risponde affidandosi alle leggi, al diritto e, come in altri casi, questo appellarsi ai principi che hanno governato fin qui la nostra comunità suona nobile tanto quanto patetico. Il ragionamento contro il furore vale quasi zero. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo con il libro, l'uomo con il libro è un uomo morto. Ed è il commento di Michele Serra su Repubblica. E Vittorio Feltri sul giornale, diciamo, rende abbastanza esplicita la questione della contrapposizione tra ciò che il popolo pensa, chiede e vuole e il diritto. Le sentenze si rispettano. Il problema è il sistema, anche Feltri, così come Sallusti e Belpietro, dedicano molta attenzione al tema del risarcimento, ad attaccare il meccanismo dei risarcimenti. A nulla vale, secondo Feltri, il professore di turno che alza il ditino e recita che i dati dicono altro, che gli omicidi calano, che l'Italia è tra i paesi più sicuri d'Europa, può darsi, scrive Feltri, ma il cittadino non abita dentro un grafico dell'Istat, abita sul pianerottolo, attraversa il parcheggio al buio, alza la serranda alle 7 del mattino e chiude la cassa la sera, domandandosi chi entrerà per ultimo. La sicurezza non è una media statistica, è la certezza che se ti assalgono, lo Stato sarà dalla tua parte e non dalla parte di chi presenta la parcella. E poi fa Feltri il confronto con la legge elettorale e poi uno Stato vive finché i cittadini credono che nel momento decisivo saprà distinguere il bene dal male. Quando si diffonde il sospetto che la macchina osservi con più severità chi reagisce che chi aggredisce, nasce qualcosa di peggiore della criminalità, la sfiducia. Ed è quella la vera insicurezza. Una democrazia non si misura soltanto da come organizza il voto, ma da come protegge gli innocenti. Se fallisce lì, tutte le riforme elettorali del mondo valgono meno della serratura di una porta di casa. Gli italiani, che non sono scemi, la serratura hanno già cominciato a cambiarla da soli. Questo Vittorio Feltri sul giornale. E a proposito di una macchina dello Stato più severa con chi reagisce rispetto a chi aggredisce, andremo poi a vedere l'intervista a Vittorio Agnoletto sul Fatto Quotidiano sui fatti del G20 a Genova, un quarto di secolo fa, ma prendiamo l'ultimo riferimento che voglio prendere è Aldo Grasso sul Corriere della Sera perché pone un tema che non si limita al caso Roggero, ma è, anzi, parte proprio da un altro caso, ma è quello del rapporto con i media. È giusto invitare in TV personaggi come Giuseppe Barboni, il militante di Futuro Nazionale che ha picchiato un migrante per strada? La risposta non riguarda la censura, ma il senso di responsabilità. L'universo mediale non è un tribunale né una piazza qualsiasi, è una macchina di legittimazione. Chi viene accolto acquisisce uno statuto pubblico, diventa un personaggio. Il rischio è che la cronaca si trasforma in casting, si trasformi in casting. Non importa ciò che si è fatto, ma quanto si riesce a polarizzare. L'indignazione produce audience, nuove ospitate, reel per i social, trasformando un episodio in una carriera mediatica e poi anche politica. Sarà così anche per il caso di Mario Roggero? È un meccanismo che i media conoscono benissimo. Prima raccontano il fenomeno, poi finiscono per alimentarlo. Si chiama effetto valanga. Un fatto non dipende più dalla sua importanza oggettiva, ma dalla quantità di attenzione che riceve, diventando slogan e frammento, deprivati di ogni contesto. Barboni è una notizia, ma se viene invitato per interpretare il ruolo del giustiziere della tolleranza zero, il racconto cambia natura, non è più informazione, è fiction. I mezzi di comunicazione tendono a consacrare ciò che selezionano, non ospitano un personaggio perché è importante, quel personaggio diventa importante perché continua a essere ospitato. Questo Aldo Grasso sul Corriere. E a proposito di rapporto con la stampa e con la politica, facciamo a tempo soltanto a segnalarlo, ma c'è un editoriale di Gatlern sul manifesto sulla stampa italiana alle grandi manovre verso destra e Lerner osserva lo spostamento delle linee di editoriali di alcuni dei principali quotidiani italiani verso destra. Abbiamo menzionato qui il tema della legge elettorale, c'è poco da aggiungere rispetto alla settimana che si è chiusa come si è chiusa, e tra l'altro delle tante cose delle quali si è discusso, la bocciatura dell'emendamento sulle parziale reintroduzione delle preferenze, dove il governo è andato sotto, il tema dei voti ai partiti sotto il 3% che non andrebbero quindi alle coalizioni delle quali fanno parte, ed altri temi di cui si è discusso, per nulla si è discusso delle modalità di presentazione delle liste tali da ostacolare il più possibile qualsiasi nuova entrata nella politica. L'avevamo già visto alle scorse elezioni, l'esenzione della raccolta firme per chi ha da tempo gruppi parlamentari e il no alla possibilità di sottoscrizione per via telematica digitale delle liste. Oggi sui quotidiani troviamo le incertezze del presidente del Senato La Russa sull'opportunità di ripresentare l'emendamento sulle preferenze in assenza di certezze sui numeri, e questo suona evidentemente come un caveat sui rischi che possono, da questo punto di vista, arrivare. C'è un sondaggio di Ghisleri sulla stampa: 7 italiani su 10 chiedono le preferenze, la possibilità di scegliere chi le rappresenta è una richiesta trasversale degli elettori di tutti gli schieramenti. C'è anche la priorità di ottenere governi stabili. Solo il 13% degli elettori sarebbe disposto a lasciare alle scelte dei candidati alle segreterie dei partiti, 45% che chiede di inserire una soglia di sbarramento. Questi sono alcuni dei dati. Il sistema maggioritario 35%, proporzionale 38%, anche perché probabilmente negli elettori italiani l'idea del maggioritario si accompagna al tipo di maggioritario avuto in Italia, che è un sistema falsamente, è stato un sistema anche quando c'era qualcosa di più simile a un maggioritario, ma che univa tutti i difetti del proporzionale e del maggioritario. Quale dovrebbe essere l'obiettivo della legge elettorale? Governi stabili 48 e garantire una rappresentanza, quindi garantire governi stabili e maggioranze chiare 48%, garantire una rappresentanza proporzionale di tutti i partiti 16%, e poi liste bloccate abbiamo detto 13 e preferenze 71. E questi sono alcuni dei dati del sondaggio di Ghisleri. Ieri sul Corriere della Sera Angelo Panebianco aveva indicato una strada, una soluzione possibile, preso atto che la preferenza di Panebianco stesso e come gli altri su un sistema di tipo maggioritario non è all'ordine del giorno e realisticamente non possa trovare oggi una maggioranza parlamentare. Angelo Panebianco ieri indicava almeno la possibilità del ballottaggio invece del premio di maggioranza Monstr a chi raggiunge il 42%. Oggi sul tema scrive anche Francesco Clementi sul Sole 24 Ore: ogni legge elettorale dovrebbe essere giudicata per l'obiettivo che il legislatore le assegna. Se è quello di evitare che il governo del paese dipenda da una minoranza organizzata o dal potere di interdizione delle forze estreme, allora il ballottaggio non è un accessorio, è uno strumento coerente con quella finalità. D'altronde, in un sistema di bicameralismo paritario, nel quale entrambe le Camere danno la fiducia al governo, il punto è semplice: quando il voto non produce un vincitore, tanto più se è previsto un premio di maggioranza, occorre un meccanismo che consenta agli elettori di sciogliere il nodo e favorisca la formazione di una maggioranza chiaramente individuabile, capace di governare per l'intera legislatura. Il ballottaggio assolve proprio a questa funzione, restituisce ai cittadini la decisione finale, evitando che essa venga trasferita alle trattative parlamentari e che le coalizioni si ridefiniscano soltanto dopo il voto. Se la finalità è garantire che siano gli elettori e non gli accordi parlamentari successivi al voto a decidere chi governa, si introduca il ballottaggio, ribadisce Francesco Clementi a pagina 8 del Sole 24 Ore con questo intervento. Prendiamo anche altri due temi sul piano della immigrazione. La prima di Avvenire: gli sbarchi sono dimezzati, ma una lettura più approfondita dei flussi migratori porta a registrare che nei primi 6 mesi dell'anno i morti nel Mediterraneo sono aumentati almeno del 65%. E i dispersi del 27%, ed è un dato stimato. Le frontiere chiuse aprono nuove rotte e nuove insidie, dunque partire è una questione di vita o di morte. Piano distinto ma vicino, quello dell'accoglienza e dell'integrazione, su cui Avvenire raccoglie la pesante denuncia dell'arcivescovo Lauro Tisi. Il CPR a Trento è una tragedia. La Chiesa può fare di più, ma non tutto, va combattuta la sfiducia. Quindi, Avvenire mette in prima pagina un titolo, perché sarà pure vero che gli italiani, come scrive Vittorio Feltri, non vivono nelle tabelline dell'Istat, ma anche i migranti non vivono o non muoiono nelle tabelline dell'Istat, ma appunto nel mare Mediterraneo, ma le cifre che vengono fornite sono queste: crollano gli sbarchi, ma sono cresciuti i morti. Altro tema che andiamo a prendere, appunto la memoria del G20, l'intervista a Vittorio Agnoletto, che era portavoce del Social Forum di allora, e prendiamo l'inizio perché si inserisce in qualche modo in questa giornata. Nessuno dei poliziotti condannati ha passato un giorno in cella, non sono mai stati sospesi se non dai giudici. Non sono un amante del carcere, ma la giustizia deve essere uguale per tutti. Così si è diffuso un senso generale di impunità. Vittorio Agnoletto, che era uno dei volti appunto del Genoa Social Forum, il G8 di Genova, ieri, oggi e domani, è il libro che ha pubblicato. Faceva paura la dimensione della mobilitazione, questo spiega la repressione. La repressione, quello di Genova, è stato il più grande movimento della storia, addirittura. E allora poi Agnoletto spiega le cifre, e gli obiettivi. Che effetto fa pensare all'idea di allora e al mondo di oggi? Lo strapotere della finanza sulla politica ha generato una crisi senza precedenti. Lo avevamo previsto. Di cosa parliamo? Chiede l'intervistatore del Fatto Quotidiano. Riscaldamento globale, milioni di migranti climatici, restrizione delle democrazie, politici prestanome della finanza, un'ingiustizia sociale insopportabile. Il percento più ricco possiede l'86% della ricchezza, il 40% dei più poveri meno del 3%. E poi la guerra. Questi alcuni passaggi dell'intervista a Vittorio Agnoletto sul Fatto Quotidiano. E c'è un'intervista sul tema dell'Europa all'ex commissario europeo Gentiloni, anche questa su Avvenire. L'Europa reagisca all'assedio, tra debito comune e rischi cinesi. L'Europa nasce come grido: mai più la guerra, e per questo ha ricevuto un Nobel per la pace, e promuovere la pace resta la sua missione. Però Gentiloni oggi vede l'Unione Europea sotto assedio. Di Unione Europea si occupa anche il ministro Urso, che oggi viene intervistato da Libero. Sinistra in crisi, ora spetta alla destra rifondare l'Europa. Questo è il progetto che Urso si propone. Però vogliamo andare a vedere, a proposito di Europa, una vicenda sulla gravidanza per altri che i quotidiani italiani preferiscono solitamente chiamare utero in affitto. Utero in affitto in Germania, si dimette il leader del CDU, è il titolo su Avvenire. Il capogruppo dei cristiani tedeschi diventa padre con l'utero in affitto, è anche l'apertura della verità, stesso termine su Libero. Maternità surrogata, Merz scarica Spahn, il suo capogruppo. Questo troviamo su alcuni giornali. Volevo prendere l'articolo su questo di Gregolè sul Corriere della Sera. Alla fine, dopo 48 ore di polemiche, Jens Spahn scrive la lettera di dimissione. Inconciliabili la sua posizione di capogruppo della CDU e il fatto di essere diventato neopapà grazie alla maternità surrogata, vietata in Germania contro la quale lui stesso si era espresso. Negli ultimi giorni mi sono reso conto che la mia felicità personale, cioè costruire una famiglia insieme a mio marito e diventare padre, non è conciliabile col mio incarico politico. Il divario tra la mia decisione privata di avere un figlio tramite maternità surrogata e le comprensibili aspettative nei miei confronti come presidente del nostro gruppo parlamentare è diventato più grande di quanto mi aspettassi. Pochi l'hanno difeso, tra questi Der Spiegel, che ha ricordato come ciò che ha fatto non sia illegale e che la vita privata meriti rispetto. In Germania i figli nati da surrogata sono migliaia all'anno e una sentenza del 2014 dà loro e ai genitori tutti i diritti e le tutele. E quindi nello stesso articolo si dicono due cose diverse, vietate in Germania, ma quello che ha fatto non è illegale, allora forse si riferisce all'averlo fatto all'estero, non essendoci in Germania il reato internazionale è stabilito in Italia. Forse Spahn pensava di poter fare come Alice Weidel, la leader dell'estrema destra, AfD, il cui partito sostiene che esiste solo la famiglia tradizionale, ma che è sposata e ha due figli con la compagna. Però è proprio qui la grande distinzione tra la CDU e l'AfD. Ciò che si perdona a un partito antisistema non viene consentito a un partito di sistema che anzi il sistema lo puntella. Al di là di quello che pensano gli elettori, Spahn forse puntava alla loro clemenza, un partito classico è obbligato al rispetto di regole e gerarchie, specie in Germania, ma in un mondo di irregolari, di politici alla Trump, questa irrinunciabile coerenza male si abbina a tempi veloci e turbolenti. A Merz non è rimasto altro che tirare le somme, chiedere la testa di Spahn, chiudere la partita. A settembre si vota in tre Länder e la CDU rischia una batosta, dover discutere per settimane di surrogata, morale e leader controversi sarebbe stato un vulnus, ma dietro al caso Spahn è facile intravedere i contorcimenti e la crisi del centro politico tedesco. E a proposito di Trump, ne abbiamo parlato meno del solito oggi, ma da segnalare intanto un approfondimento e reportage del manifesto da Minneapolis con la resistenza contro le scorribande dell'ICE, della polizia anti-immigrazione americana, che hanno ripreso e hanno ripreso ad uccidere in più casi. Il tema può riguardare anche oggi l'appuntamento sportivo della finale dei mondiali di calcio, perché sarà anche occasione di incontro, seppure informale, tra il presidente Trump e la presidente del Messico. Ne dedica questo un articolo avvenire la presidente Claudia Sheinbaum, perché il dossier più urgente riguarda i 17 cittadini messicani morti durante le operazioni della polizia antimigrazione americana o nei centri di detenzione statunitense. E allora scontro tra USA e Messico sull'ICE. A New York c'è un'altra finale. A proposito di Trump, prendiamo anche almeno la prima parte dell'editoriale di Repubblica, perché mentre Marco Rubio ha lanciato l'attacco del quale abbiamo parlato all'inizio contro la Corte Penale Internazionale, Trump non è stato da meno sul piano del funzionamento delle elezioni negli Stati Uniti. Cosa scrive Ezio Mauro? Nella cornice solenne liturgica del discorso alla nazione, Donald Trump ha lanciato l'attacco al cuore del sistema americano, denunciando una vera e propria crisi di sicurezza nel meccanismo elettorale degli Stati Uniti, che rende i risultati del voto manipolati e manipolabili per l'interferenza attiva della Cina, della Russia, dell'Iran e della Corea del Nord, a cui si aggiungono il tradimento del Deep State, che conosce la frode e la nasconde, e la complicità dei grandi media, che non rivelano la verità, perché fanno parte di una cospirazione. Non è la solita rivendicazione postuma della vittoria rubata da Biden, trasformata da Trump in feticcio permanente della sua personale invulnerabilità, garanzia perenne del destino americano nell'epoca MAGA. Questa volta, da parte di Trump, scrive Ezio Mauro su Repubblica, c'è una strategia politica precisa che porta alla crisi nel tabernacolo più sacro del sistema, il rapporto di fiducia tra eletti ed elettori, la regolarità della scelta popolare, la legittimità della rappresentanza del Congresso e della potestà del Presidente, perché se le elezioni sono fasulle, truccate e contraffatte, la democrazia stessa si rivela un grande inganno, crolla su se stessa e tutto a quel punto diventa possibile. A 4 mesi dal voto di midterm, questo è il terreno di scontro scelto da Trump per la battaglia con l'opposizione ed è una scelta che appicca il fuoco alla base del sistema, incendiandolo dalle fondamenta. È la valutazione e le osservazioni di Ezio Mauro, che così scrive su Repubblica. C'è un dibattito da segnalare sul tema mafia, inchiesta mafia appalti, da una parte andiamo a prendere sulla giustizia. Due articoli, uno è quello di Capezzone su Libero, di Daniele Capezzone su Libero, perché la sinistra ha il terrore dell'inchiesta mafia appalti, 34 anni dopo la strage di Via D'Amelio, Mani Pulite in Sicilia avrebbe trovato forse legami tra partiti corrotti, boss e cooperative rosse, e la diversità morale del PC sarebbe crollata. Questa la lettura di Capezzone. All'opposto, sul Fatto Quotidiano, Giancarlo Caselli: mafia e appalti, la pista Colosimo non regge ai fatti. 34 anni fa il giudice fu ucciso per altri motivi. Così la commissione si arrampica sui vetri, secondo Giancarlo Caselli. E il tema ovviamente è complesso e meriterebbe di essere approfondito. Vogliamo però segnalare l'ultimo passaggio della dichiarazione del vescovo di Palermo, perché fa riflettere, è intervistato su Repubblica da Claudia Brunetto, una politica ai vari livelli che non aderisce alla realtà e non dà le vere risposte, anzi eccita gli animi rispetto a falsi problemi, dà spazio alla mafia che finisce per essere l'unica istituzione che risponde ai bisogni essenziali. È chiaro che la cultura mafiosa continuerà a crescere con il racket che continua a colpire i commercianti, mentre gli ammalati, gli anziani continuano a essere vittime di un sistema sanitario inefficiente e travolto dagli scandali. In questo clima è più facile che ci sia collusione con la politica, con gli amministratori, se le cose stanno così, e non possiamo meravigliarci. E si cominciano a registrare segnali di ripresa o aumento della violenza mafiosa in Sicilia. C'è questo intervento del vescovo di Palermo. Altre segnalazioni, continua in Ucraina la mobilitazione. Siamo qui, prendiamo in particolare una intervista che spiega bene la situazione su Repubblica. È una giornalista ucraina, Sevgil Musayeva, che spiega come Fedorov è troppo popolare a Kiev, è stato mandato via perché è scomodo. Fedorov, che viene indicato come colui a quale si può ascrivere, diciamo così, il merito della capacità di un salto di qualità tecnologico dell'esercito ucraino, e secondo questa giornalista, ormai è impossibile evitare che Zelensky cacci anche Sirski. E allora il giornalista domanda: ma che senso ha rimuovere Fedorov perché lo chiede Sirski e poi sostituire anche Sirski? Giovedì la gente in piazza chiedeva il ritorno di Fedorov, il giorno dopo chiedeva il licenziamento di Sirski il prima possibile. È una crisi politica provocata da una decisione poco intelligente di Zelensky. Non l'ha comunicata bene, non ha dato le spiegazioni, un disastro completo fin dall'inizio. Intervistata da Fabio Tonacci, mentre continua l'azione degli attacchi in profondità con i droni ucraini sul territorio russo, e continua la violenza dei bombardamenti russi sull'Ucraina. C'è anche qualche riflessione su il nuovo premier britannico Burnham. Prendiamo un passaggio perché è un passaggio che dà il contesto. Bill Emmott, eccolo qua. Sulla stampa, la Gran Bretagna cerca stabilità. Burnham riapre la porta all'Unione Europea e sfida l'assalto dell'ultradestra. Oggi la Gran Bretagna si sente in trappola, scrive Bill Emmott, più o meno come la Francia, per il suo grande indebitamento che lascia agli investimenti pubblici poco margine di manovra per poter stimolare la crescita. La prestazione economica britannica non è stata peggiore di quella italiana, ma a differenza dell'Italia, la Gran Bretagna non ha ricevuto una cospicua iniezione di fondi europei con i quali ripristinare le sue infrastrutture e risollevare l'umore dell'opinione pubblica. Uno dei pochi successi di Starmer è che il suo governo è riuscito a ottenere una notevole riduzione dell'immigrazione, ma né lui né il Partito Laburista ne hanno raccolto il merito. Un'opinione pubblica insoddisfatta ha bisogno di qualcuno a cui addossare le colpe dei suoi guai e gli immigrati sono sempre un bersaglio. E insomma, questa opinione pubblica, che appunto aleggia come in qualche modo come soggetto politico, ovviamente che è cosa diversa dalla volontà popolare espressa nelle forme previste dalla Costituzione e magari da far esprimere anche in altre forme più costanti di coinvolgimento, informazione, dibattito, insomma, questo tema della spinta dell'opinione pubblica su varie questioni che sono poi al centro dell'attualità politica, è naturalmente non da oggi una cifra, una chiave di lettura della politica, certamente non solo d'Italia, e lo diventa sempre di più nell'avvicinarsi delle scadenze e degli appuntamenti elettorali. Stampa Regime però finisce qui e la linea torna allo studio Radio Radicale.
1: Radio Radicale 8:53 minuti, era Marco Cappato con Stampa Regime, rassegna stampa di Radio Radicale e tra qualche minuto alle 9 sarà il momento di Media Dintorni con Emilio Targia e Edoardo Flaschner. Intanto diamo un'occhiata alle notizie di questa prima mattina, domenica 19 luglio, partendo dagli ultimi sviluppi, quanto accaduto nella notte in Iran e in Ucraina, diverse esplosioni nella città di Bandar Abbas, altre invece sull'isola di Kashmir nel sud dell'Iran, vicino allo stretto di Hormuz, e attacchi aerei americani anche su Sirik, un porto situato di fronte allo stretto di Hormuz, sempre nel sud del paese. Riferiscono, questo è quanto riferiscono le agenzie di stampa iraniane, e il comando centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, in un comunicato conferma che le forze armate statunitensi hanno concluso l'ottava notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, prendendo di mira le unità responsabili di un'azione costata la vita a due soldati americani in Giordania. Gli Stati Uniti hanno colpito siti militari iraniani e forze del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, Pasdaran, che avevano appunto lanciato attacchi contro militari statunitensi in Giordania il 17 luglio, ha dichiarato in una nota il CENTCOM, che aggiunge di aver completato anche una serie di attacchi su obiettivi quali strutture di sorveglianza costiera e di difesa aerea, risorse navali e siti di stoccaggio di missili e droni. Sono state inoltre colpite le forze delle guardie rivoluzionarie, appunto i Pasdaran, coinvolte nell'uccisione di due soldati americani. Fa sapere il CENTCOM che 50.000 soldati americani sono operativi in tutto il Medio Oriente. Dell'accaduto ha parlato nella notte anche il presidente Trump, definendo una cosa molto triste la morte di due militari statunitensi in Giordania, dopo che il comando centrale aveva annunciato che erano stati uccisi mentre difendevano il paese dagli attacchi missilistici e dei droni iraniani. In una breve intervista a News Nation, Trump ha affermato che i soldati sono morti al servizio del nostro paese, ha ribadito che l'obiettivo principale della guerra è impedire che l'Iran possieda un'arma nucleare. Ad una domanda sull'annuncio del regime iraniano di non voler più rispettare il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, Trump ha risposto: non me ne potrebbe importare di meno. È così il presidente Trump. L'Ucraina, anche qui nella notte, attacchi sia da parte russa che da parte ucraina, potenti esplosioni causate da missili balistici russi hanno scosso diversi quartieri della capitale ucraina, Kiev, dove ha perso la vita una persona. esplosioni udibili anche dall'interno degli stessi rifugi antiaerei. L'aeronautica militare ucraina ha segnalato su Telegram che alcuni missili balistici si stavano avvicinando alla capitale. Una persona, appunto, è rimasta uccisa nell'attacco, ha indicato l'amministrazione militare della città, mentre il sindaco ha riferito di 7 feriti, 6 dei quali ricoverati in ospedale. E colpito le forze ucraine nella notte hanno colpito un deposito petrolifero nel Krai di Stavropol, in Russia, e diversi obiettivi nei territori occupati. Deposito di petrolio nella città di Mikhailovsk, nella regione di Stavropol, è stato colpito dalle forze ucraine per la terza volta nel giro di poche settimane. È quanto si legge nell'edizione online del quotidiano Kyiv Independent. E queste le appunto gli sviluppi nella notte sia in Ucraina che in Iran, e invece caso Roggero, torniamo in Italia. Oggi parla la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una conversazione con il Corriere della Sera. E innanzitutto, a proposito dell'avvio dell'istruttore della grazia da parte del Ministro della Giustizia, ma certo, gli ho detto io di andare avanti. Bisogna chiamare le cose con il proprio nome. Una cosa è il potere di concedere la grazia, e nessuno ha mai messo in dubbio che questa prerogativa appartenga esclusivamente al Quirinale. Ma ciò non vieta a guardasigilli di istruire il procedimento, ha chiarito la Premier Giorgia Meloni, la quale appunto ha spiegato di aver detto lei a Nordio di attivarsi per l'istruzione per l'istruttoria sul caso Roggero. E poi, nel merito della condanna, chi è in grado di giudicare il dolore, il trauma, lo stress, la paura di quest'uomo? È la domanda, appunto, che fa a Giorgia Meloni in questo colloquio con il Corriere della Sera. Tutti coloro che lo fanno senza beneficio del dubbio, dico con serenità che sbagliano, tutti dovrebbero farsi qualche domanda in più. Siamo sicuri che in quel momento fosse capace di intendere che esista un modo per misurare con l'orologio o con il codice in mano quando una minaccia è cessata o meno, quantomeno per un uomo simile che si è visto a un passo dalla morte sua e dei suoi familiari per ben 2 volte. Se si subisce un'aggressione, il nostro cervello, il nostro fisico entrano in modalità combattimento. Esiste un'ampia letteratura a riguardo che spiega come l'adrenalina modifichi tutti i sensi, il corpo, la percezione. Accade perfino a professionisti che nella vita si occupano di sicurezza, figuriamoci ad un comune cittadino. Non si possono dare 8 anni a dei pedofili, a meno di 10 anni a casi di stupri di gruppo, poi condannare a morire in carcere questo gioielliere. C'è un problema di proporzionalità delle pene, sottolinea appunto la Presidente del Consiglio. Sono le 9, quindi il momento di media e dintorni. Emilio Targia con Edoardo Flaschner.
2: Radio Radicale, un buongiorno da Emilio Targia, benvenuti, bentornati all'appuntamento consueto con Media Dintorni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ai nuovi scenari della comunicazione, al mondo delle innovazioni tecnologiche, della cross-medialità, delle intelligenze artificiali. E anche oggi è con noi Edoardo Fleischner in collegamento con noi. Intanto lo ringrazio e lo saluto. Buongiorno Edoardo.
3: Buongiorno, buona domenica.
2: Allora, Edoardo Fleischner, analista e progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale, che ogni domenica ci aiuta ad approfondire i temi della settimana, le curiosità, i dati, le statistiche, le previsioni e anche l'analisi della posta elettronica che riceviamo. Edoardo, partiamo con qualcosa che ha a che fare con un evento, come diciamo spesso dal punto di vista mediatico, globale, secondo solo alle Olimpiadi, cioè la Coppa del Mondo di Calcio, i Mondiali di Calcio che volgono ormai al termine, finale imminente fra la Spagna e l'Argentina, però noi ci soffermiamo, come spesso facciamo, sul dato tecnologico digitale, no? La tecnologizzazione di questa Coppa del Mondo che ha fatto un passo avanti, sappiamo di tantissimi meccanismi introdotti anche all'interno della stessa sfera di cuoio, insomma un po' tutti controllati con un'introduzione massiccia, Edoardo, di dosi anche di intelligenza artificiale in questo mondiale.
3: Sì, sì, sì. Oddio, ormai abbiamo ripetuto troppe volte che l'intelligenza artificiale è dappertutto, ci circonda ormai, ci circonda in casa, fuori, in ogni situazione. E dunque anche nei mondiali di calcio che, come dici, si concludono oggi, questa sera, anche gli arbitri indossano equipaggiamenti particolari, anche 1248 giocatori sono stati sottoposti a scansioni a tre dimensioni, il pallone contiene un microchip, insomma adesso lo vediamo in più in dettaglio, anche se devo dire che la maggior parte di questi dati sono diventati un po' le star in molti articoli e in molti servizi audio, video e giornali online, sono diventati un qualcosa di cui si parla molto, come lo è l'intelligenza artificiale ormai gettonatissima da tutti i media del mondo. Allora, partiamo dagli arbitri. Gli arbitri indossano, l'avrete visto, chi l'ha seguito anche in televisione o sui social, indossano una specie di cuffia, in realtà uno stecchino con una piccola telecamera posizionata sopra l'orecchio, che dà il loro punto di vista dell'arbitro. Tra l'altro permette ai tifosi di osservare anche da vicino azioni in campo. Si può notare con questa visione della telecamera dell'arbitro, per esempio, la differenza tra un contrasto pulito fra giocatori e un fallo, no? Rivedere i gol, le giocate più spettacolari, inquadrare da vicino le proteste del giocatore, molto da vicino, face to face, faccia a faccia, ecco. E poi, detto questo, interviene all'interno di questa ripresa, per esempio, l'intelligenza artificiale che stabilizza l'immagine per ridurre la sfocatura del movimento. Quando un'immagine televisiva è in movimento, si ha un senso di sfocatura, di scia, e l'intelligenza artificiale rimedia a questo, fa in modo che non si abbia questa, in qualche modo, questo blur, questa opacizzazione dell'immagine. Detto questo, si passa a un'altra tecnologia importantissima per il gioco e per discuterne prima, dopo e durante, mettiamola così, che è il famoso fuorigioco semiautomatico. Va bene, la regola del fuorigioco è vecchissima, di 150 anni e più, e in questi mondiali di calcio la tecnologia semiautomatica, ecco, la chiamano così, per il rilevamento del fuorigioco utilizza 10 telecamere posizionate in alto nello stadio per tracciare i giocatori. E l'intelligenza artificiale elabora velocemente diverse parti del loro corpo, che è stato scansito in tre dimensioni, e invia il segnale in caso di fuorigioco, perché sa la posizione di tutti i giocatori in ogni istante e li confronta con tutte le righe, le linee virtuali o reali, quelle segnate nel campo. In più, il pallone dei mondiali contiene, come sappiamo bene, un sensore, e quindi l'intelligenza artificiale sa esattamente quando è stato effettuato il passaggio. Quindi diciamo perfettamente, conosciamo perfettamente la posizione del calciatore, l'allineamento del calciatore e quando è stato toccato il pallone per il passaggio al giocatore che eventualmente si trovasse fuori gioco. Dicevo che i 1248 giocatori hanno trascorso circa 30 secondi, un pochino di più, in uno scanner speciale a tre dimensioni, no? E questo ha creato un modello, diciamo, in computer grafica, mettiamola così, in tre dimensioni. E questo consente di ricostruire, per esempio, un replay a rallentatore della decisione del fuorigioco. Fuorigioco intercettato dalle telecamere, intercettato dalle linee del campo, intercettato dalle linee dove si trovano i vari giocatori e nel momento in cui esiste il famoso passaggio verso un giocatore che si trova in fuorigioco, tutto è sotto controllo, perché il giocatore è virtualmente presente su un grande computer. Poi c'è il Sneakometer. Ecco, Sneak è proprio simpatico perché determina se la palla è entrata in contatto con un oggetto o con una persona, e dentro c'è un sensore integrato nella palla, insomma, certo. Nella palla c'è un sensore integrato. Allora l'episodio, almeno un paio di episodi eclatanti ci sono stati dove Nico ha detto la sua, no? Si è verificato col croato,
2: sì,
3: Vardiol, che pensava di aver pareggiato contro il Portogallo nei minuti di recupero, ma il gol è stato annullato perché a prima vista sembrava che il pallone fosse stato passato direttamente a un attaccante croato. Ma Sneko ha mostrato che un altro giocatore croato aveva colpito di testa, perché ha sentito il colpo di testa, il colpetto di testa, il pallone, per cui quando poi il pallone è arrivato al compagno, quel compagno era fuori gioco. Poi c'è stata l'Inghilterra che ha pareggiato contro la Norvegia, no? Nei quarti di finale. Alcuni giocatori norvegesi hanno indicato che l'Inghilterra era entrata in possesso della palla solo perché il pallone era stato rimbalzato, diciamo così, da un cavo.
2: Sì, il cavo della Fly Cam, esatto.
3: Sì, della Spider Cam. Della Spider Cam, sì. Sopra il campo, no?
2: Beh, diciamo, Edoardo, scusati, diciamo che si vedeva a occhio nudo e che incredibilmente il sensore non lo ha rilevato, ma
3: sì,
2: ecco.
3: Sì, infatti stavo per dire proprio questo. Io modestamente ho avuto la sensazione che la botta ci fosse stata in assoluto, però
2: era evidente, sì.
3: Ma Sneko non l'ha rilevato, va bene, anche la tecnologia poi, mettiamola...
2: Diciamo, forse lo ha rilevato ma poi non è stato verbalizzato, va bene, che facciamo che a pensare male?
3: Va bene. Ecco, e poi la tecnologia di linea di porta, no? Questo è importante perché è stata ufficialmente approvata nel 2012 e utilizza un sistema tipo lo Hawk Eye impiegato nel tennis, che vediamo frequentissimamente nei match di tennis. La telecamera ad alta velocità, puntate sulle tutte le linee, no? Sono in grado di determinare, soprattutto quello della porta, in questo caso, di determinare se la palla l'ha oltrepassata. C'è una collezione di errori visivi su questo dato della palla entrata oppure no, enorme, no? Cioè un'enciclopedia di questi errori, quindi la possibilità finalmente che ci sia una tecnologia sulla linea della porta che ti conferma o meno l'entrata della palla che ha sorpassato la linea della porta, beh, questo direi che ha risolto molte situazioni.
2: C'è da tempo, grazie a Dio.
3: Sì, dal 2012. E l'arbitro, detto questo, l'arbitro indossa un orologio e riceve il segnale entro un secondo. Quindi dopo un secondo che la palla è entrata, è stata rilevata entrata, l'arbitro riceve il segnale. Ecco, allora, tutta questa tecnologia che, come ha anche accennato Emilio, può comunque far discutere in ogni caso, non libera dalle discussioni, meno male, perché ogni sport, ogni match, ogni incontro, un bel po' di discussioni, beh, insomma, se non ci divertiamo proprio. Insomma, tutta questa tecnologia è stata protagonista, sicuramente una dei protagonisti di questi mondiali di calcio che si concludono questa sera.
2: Sì. Poi noi faremo un po' i conti in tasca ai mondiali anche dal punto di vista degli accessi social, del traffico social, web, eccetera, eccetera. Intanto però Edoardo ha studiato un altro traffico social, un altro traffico web che riguarda quello che qualcuno vorrebbe essere già ormai addirittura a ridosso del calcio in Italia, cioè il tennis, con l'effetto Sinner, ma l'effetto di tutti gli altri atleti strepitosi della nazionale azzurra, anche di Davis, eccetera eccetera. In realtà, insomma, il tennis è ancora lontano dalle cifre del calcio, però ci sono dei dati piuttosto sorprendenti che forse fanno di pari passo, Edoardo, anche quei 7-8 milioni che fra TV8 in chiaro e gli abbonati Sky hanno

0: questi dati non arrivano, non sommano i social network o le piattaforme chiuse, sono le testate online aperte. È stata fatta questa rilevazione degli ultimi 90 giorni, quindi un periodo significativo anche statisticamente, e per la prima volta da anni il tennis supera il calcio nell'attenzione dei lettori online. E bisogna dire, neppure i mondiali del 2026, sappiamo benissimo qual è la ragione di fondo, senza doverla ricordare, sono riusciti a invertire la tendenza. Ecco. Sono state terminate quelle che si chiamano le page view, cioè il numero di volte in cui un contenuto viene aperto e letto da un utente online, da un lettore online, e negli articoli sportivi c'è un primato, ed è il primato del tennis, del nostro plotone di campioni del tennis, come li ha citati adesso Targia, e Jannik Sinner domina la classifica con numeri incredibili. Cioè le page view degli ultimi 90 giorni di Sinner sono 13 milioni di pagine lette online, ripeto, senza i social network e senza contare le piattaforme chiuse, quindi le testate aperte che si possono leggere nel web aperto. Ma la cosa interessante è che le 13 milioni di page view di Sinner in questi ultimi 90 giorni, il dato è di tre giorni fa, fino a tre giorni fa, al secondo posto c'è Carlos Alcaraz con meno di 2 milioni, 1 milione e 9 di pagine lette, quindi 13 milioni Jannik Sinner e meno di 2 milioni Carlos Alcaraz. Djokovic ha un glorioso 1.600.000 pagine viste e lette. Poi sì, Seguono con 2 milioni e 2 Flavio Cobolli, 1 milione Berrettini, 1 milione Matteo Arnaldi, quasi 1 milione scusate, 1 milione Bettini, sto guardando il grafico, è quasi 1 milione Matteo Arnaldi. Insomma, questa è la squadra di tennis. Se andiamo a vedere altri confronti, allora, il paragone con il calcio restituisce un dato sorprendente. Pur essendo in corso la finale del Mondiale 2026, la competizione in generale genera complessivamente, ho sempre qui il grafico, 3 milioni di pagine lette negli ultimi 90 giorni delle fasi finali dei mondiali, quindi parliamo della parte più seguita, ecco, e sono 3 milioni, non di più, una cifra rilevante, certamente lontana dai numeri del tennis. Roland Garros ha raggiunto 7,2 milioni, quasi 7 milioni e mezzo di pagine lette, più del doppio dei mondiali. Quindi c'è una serie di confronti estremamente interessanti. I calciatori più forti, per esempio Lionel Messi, 1 milione di pagine lette, che sono uguali a Bettettini. Berrettini, certo. Scusate.
1: Certo.
0: Quindi abbiamo una situazione, Cristiano Ronaldo 500.000, mezzo milione di pagine lette. I piani più popolari sono Carlo Ancelotti, il CT del Brasile, con anche lui mezzo milione di pagine. Ma siamo lontani dai milioni e milioni del tennis. Se parliamo della Formula 1 e del ciclismo, c'è una tendenza anche lì di un aumento, perché Kimi Antonelli raggiunge 1.1 milione di pagine lette, una crescita del 220% nell'ultimo mese e mezzo, 220%. il Giro d'Italia.

0: arriva quasi a 900.000 pagine lette. La conclusione qual è? Beh, la conclusione è anche un po' sempliciotta, se vogliamo, ma abbastanza facile da vergare, è che sempre di più, lo è sempre stato, sia ben chiaro, però sempre di più il peso non è su una disciplina, ma sui risultati e su singoli protagonisti che possono produrre storie capaci di generare attenzione, no? Con Sinner in testa a ridisegnare la geografia dell'interesse sportivo italiano. Questo almeno sui giornali online, ma se è così lì è probabile che sia così, poi vedremo date ulteriori di aggiornamento, è probabile che sia così anche su altri mezzi, altri media.
1: Sì, e poi mentre parlavi davo un'occhiata anche alle cifre Instagram, quasi 6 milioni di follower per Jannik Sinner, mentre insomma dei personaggi storici fondamentali che hanno anche finito il percorso agonistico come Del Piero e Totti restano a 5 milioni e mezzo, quindi anche lì c'è un superamento impressionante. Edoardo, parliamo di meteo e di intelligenza artificiale, perché anche qui l'utilizzo delle diverse declinazioni di intelligenze artificiali in qualche modo ha modificato anche un po' la precisione dello scenario meteo, che insomma è sempre particolarmente seguito, qualche volta in modo maniacale, non come gli americani insomma, ma quasi, da alcuni italiani.
0: Sì, no, certo, la tendenza è diventata anglosassone anche in Italia, ma complice anche il tempo, appunto, che o è stabilissimo ma supera con picchi di tutti i tipi i gradi africani, insomma siamo cercati al cellulare o a qualcosa del genere, e il meteo è diventato uno dei segmenti più seguiti, addirittura in modo compulsivo. Proprio cellulare. Adesso io vi dico subito che è un capitoletto non, insomma, un po' tecnologico, però insomma ogni tanto ci chiedono a media e dintorni @gmail.com di essere più tecnici. Poi ci sono alcuni che ci chiedono per favore di non essere tecnici, e noi ci barcameniamo. Allora, volevo parlarvi di questo FastNet, rete veloce, FastNet, che è un modello di intelligenza artificiale che è stato sviluppato dalla Alan Turing Institute e dal Met Office anglosassone per rivoluzionare le previsioni del tempo. Siamo nel Regno Unito, non a caso, come accennavi tu, e perché ormai le previsioni del tempo sono sempre di più consumate dagli umani e sono vendute da siti, app di ogni tipo, sono diventate un consumo di massa, e non è più solo una prerogativa degli inglesi parlare del tempo. Allora, le previsioni del tempo attuali partono da complessi calcoli matematici, basati sulle leggi della fisica, per capire come si muoverà l'aria. Per capirci, basati sulle leggi della fisica, vuol dire le leggi della fisica del vapore acqueo, delle temperature delle acque, del terreno, dei venti, la velocità, la direzione, eccetera. No? Fanno tutti questi calcoli, che sono calcoli matematici, ma basati su leggi della fisica, e si cerca di prevedere quale sia lo spostamento di quella massa di vapore acqueo, di quella bolla di calore, di quel vento e così via. Allora, questo processo richiede ore di elaborazione di enormi supercomputer, stiamo parlando di macinare dei calcoli impressionanti. Allora, il modello di intelligenza artificiale, e questa è un po' la novità, di FastNet, invece, cambia completamente l'approccio. Non usa la matematica classica, ma impara i dati storici del passato, cioè si alimenta dei dati storici del passato. È un paradosso, ma non calcola il presente, ma calcola il passato per calcolare il futuro. Non si mette al presente a fare grandi calcoli su ciò che sta avvenendo e per tentare di prevedere il futuro, ma si basa sui dati del passato per prevedere il futuro di fra un'ora, 6 ore, 12 ore, di questo stiamo parlando. E quindi analizza decenni di meteo reali e costruisce dei modelli, dei pattern, no? Delle combinazioni, delle tendenze che si ripetono, no? Statisticamente, e quindi riescono a sfornare una previsione, attenzione, globale a 10 giorni, per i prossimi 10 giorni, in un paio di minuti su un singolo computer. In un paio di minuti su un singolo computer. Anziché 40 minuti di calcoli molto complessi su migliaia di macchine. Quindi si parte anche con risparmio, anche di energia, no? E di velocità. 2 minuti invece di 40 minuti, ma con un solo computer invece di migliaia di computer. A questo punto si usano quindi dei modelli di intelligenza artificiale che, macinando il passato, prevedono il futuro, per semplificare al massimo. Dentro questa, questo lavoro c'è, qui dovrei affrontare degli argomenti che alcuni dei nostri ascoltatori potrebbero dire troppo tecnici, intenterò di semplificare al massimo, ecco. Comunque, quello che succede è che l'intelligenza artificiale, leggendo il passato, fa una previsione del futuro, magari dei prossimi 10 giorni, ma le immagini, parliamo proprio di immagini, risultano, è fondamentale invece per me avere le immagini, no? Le immagini della Terra, di un'area della Terra, piccola, media, grande, risultano sfocate o poco precise, perché macinando tutto il passato non riescono a focalizzarla su una precisa area, per esempio. Allora qui intervengono tutta una serie di interventi, scusate il bisticcio, si mettono in pista una serie di interventi, per esempio si modifica la funzione di perdita, ahimè, la funzione di perdita vuol dire sistemare diciamo quello che viene perso tra il dato storico e la previsione. Non so se posso spiegarmi, avete in mente un bersaglio, ok, ci si basa sugli errori, questo è il dato che è chiave, le funzioni di perdita vuol dire vedere tutte le perdite, tutti gli errori precedenti, stiamo parlando del cibare velocissimamente il computer di tanti dati, fare una previsione e scoprire che nei confronti del passato c'è un errore. Per esempio, una previsione delle ore 12 nel passato, anche di 10 anni fa, alle ore 18 portava a quella conclusione e invece l'intelligenza artificiale non ha portato a quella conclusione. Allora si riprende il dato storico e si dice: guarda che hai sbagliato, hai tirato al bersaglio, però ci sono tra la realtà storica e la tua previsione un errore X. Quell'errore X viene elaborato, adesso non vi voglio parlare dell'errore quadratico medio e tutte queste belle cose qui, però diciamo viene alla fine irrigimentato in modo che non ci sia più, perché si corregge successivamente facendo anche una serie di processi matematici molto interessanti, e alla fine si è corretto quella sfocatura, quel dato che non era preciso, facendo sempre avanti e indietro con la realtà passata e aggiustando progressivamente la previsione. Imparato questo meccanismo poi ci si azzecca, perché una volta imparato, possiamo usare questo verbo, il sistema ci azzecca. Ecco, ho tentato di spiegare una cosa che ha in realtà una serie di pensaggi bellissimi, ma un po' complessi, devo dire molto interessanti, ma comunque trovate il link a questa analisi nella nostra pagina di media e dintorni, sì. su Facebook, e allora potrete godere di tutti questi passaggi matematici che sono assolutamente intelligenti, persino creativi, la matematica è creativa per definizione, e sono molto interessanti.
1: E allora dobbiamo un paio di minuti ancora, fronte video brevi, hai fatto una specie di classifica?
0: Sì, è uscita una classifica, stavo per dire una solita classifica, perché sappiamo che il lancio dei Reels su Instagram o i brevissimi video di 30 o poco più secondi su TikTok hanno creato il consumo del video breve, brevissima o di brevissima durata, ne abbiamo parlato tante volte. In questo caso mi ha interessato non tanto il fatto che, per esempio, in questa statistica che è dell'altro ieri, è stata un'analisi di un anno, quindi da metà 2025 a metà 2026, non mi ha interessato tanto che, per esempio, gli adulti statunitensi, ovviamente dai 18 ai 64 anni, però maggiormente la generazione Z, al 62% preferisce i video brevi. Quello che mi ha interessato di più è chi è arrivato il secondo consumo online dopo quello di video brevi, e il terzo, perché il secondo sono i testi, quindi i testi non muoiono per niente. Il terzo sono tutti più o meno intorno al 40%, dopo il 62% dei video brevi. Al terzo posto, sempre intorno al 40%, sono i video lunghi, long videos, che però vuol dire serie e film, e poi l'audio. Quindi secondi, terzi e quarti, dopo va bene il boom dei video brevi da 30 secondi o poco più, o le serie che ormai impazzano di video brevissimi, con puntate brevissime, beh, ci sono i vecchi testi, i vecchi film, il vecchio audio. È molto consistente il circa 40%, un po' più, un po' meno, a seconda delle età, che ancora testi, film e audio stiano alla ribalta di un grossissimo consumo, perché il 40%, soprattutto se si va su altre fasce età, aumenta, è molto interessante.
1: Esatto, abbiamo un minuto per ricordare qual è la libreria che Media Dintorni ha deciso oggi di adottare, segnalare, raccontare.
0: La libreria è Todoro, Piazza Marinetti 8 a Porto Gruaro, Todoro, ed è una libreria piccola, accogliente, un rifugio letterario, si definisce come tale, per lettori da 0 a 99 anni. E offre ovviamente un'accurata selezione di libri, giochi educativi, spazio che si riferisce alla comunità, quindi succedono degli ottimi eventi, presentazioni di novità editoriali, incontri con gli autori, come devono fare le librerie tutte, e fanno in particolare le piccole librerie indipendenti, con grande attenzione ovviamente ha anche una lettura, come dire, di piccoli gruppi che si mettono a discutere di un libro, una cosa quasi da salotto. Libreria indipendente Todoro, via Marinetti 8, Porto Gruaro.
1: Grazie Edoardo Fleischner, noi torniamo domenica prossima alla nuova, con una nuova puntata di Media Dintorni. Per scriverci mediadintorni@gmail.com, poi ci trovate ovviamente sulle pagine social con gli approfondimenti di questa puntata e anche in versione podcast.
2: Radio Radicale, 9:31 minuti, e adesso è il momento della replica di Stampa e Regime, questa domenica condotta da Marco Cappato. Ancora qualche istante, ecco, ci siamo, e intanto vi diciamo, il presidente ucraino Zelensky ha denunciato che la Russia ha condotto nella notte, come vi abbiamo dato notizia qualche minuto fa, uno dei più grandi attacchi con missili balistici contro Kiev, lanciando oltre 40 missili di vario tipo, in gran parte diretti contro la capitale, insieme a 120 droni d'attacco. E allora, come dicevamo, adesso partiamo con la replica di Stampa e Regime, Marco Cappato.
3: Buongiorno, questa è Stampa e Regime, la rassegna Stampa e Radio Radicale, quotidiana di oggi, 19 luglio. Il caso di Mario Roggero domina l'informazione sulla carta stampata e anche il dibattito politico, in un contesto internazionale, che è quello del superamento, cancellazione di fatto ormai anche del tutto esplicita diciamo così, dell'accordo di pace o di tregua tra Iran e Stati Uniti. Su questo aprono due giornali, Il Manifesto e Il Domani. Ponte di non ritorno, il gioco di parole del manifesto con la foto di un ponte bombardato, i negoziati sono ormai un ricordo, il memorandum firmato dal presidente Trump, carta straccia, settimo giorno di raid su tutto l'Iran con strage di civili e infrastrutture. La risposta di Teheran infiamma i paesi limitrofi e uccide almeno due soldati USA in Giordania. Questa l'apertura del manifesto. Andiamo sul Domani. Tra USA e Iran la guerra si allarga e adesso la tregua non si vede più. La prospettiva diplomatica nel panorama infuocato del Golfo, trafitto da missili e droni, è tramontata del tutto. I raid sono ormai diventati un rito notturno di iraniani e statunitensi. Ieri sono trascorsi 7 giorni di guerra aperta e dopo una settimana tonda, il comando centrale USA ha diffuso il medesimo bollettino delle albe precedenti: eliminati siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime. Le operazioni hanno raggiunto anche ponti e gallerie a Bandar Abbas e Ashabad. Questo troviamo sulla prima pagina del quotidiano Domani. E per andare a trovare qualcosa che possa avere riferimento alla situazione del popolo iraniano, che è stato fin dall'inizio, diciamo così, la questione messa da parte di questo conflitto, c'è oggi una intervista, l'intervista alla ultima imperatrice del Faradiba Pahlavi, che è sentita da Candida Morvillo sul Corriere della Sera. Lei è stata l'ultima imperatrice dell'Iran. Che ha pensato quando Donald Trump ha attaccato il suo paese? Ho sperato che questa prova potesse contribuire alla lotta del popolo iraniano per la propria libertà e ho provato una profonda inquietudine unita a un'immensa tristezza per tutti i figli dell'Iran che avrebbero perso la vita. Chi sta vincendo? Trump, Israele, gli Ayatollah o nessuno? Chiede Morbillo. Ma io so che da 47 anni il grande sconfitto resta il popolo iraniano. C'è stato un momento in questi mesi in cui si è detto al regime può davvero cadere? No, questo regime cadrà solo per opera del popolo iraniano dall'interno del paese, ma abbiamo bisogno di un autentico sostegno delle grandi potenze, non di una solidarietà di facciata. E suo figlio Reza Pahlavi può svolgere un ruolo se dovessero cadere gli Ayatollah. Il principe Reza ha deciso di assumere la guida del periodo di transizione, è impegnato da tempo in questo progetto in risposta alle sollecitazioni di moltissimi iraniani che chiedono il suo ritorno e la sua leadership per liberare il paese. Questo, tra l'altro, le parole di Faradiba Pahlavi, ultima imperatrice dell'Iran. E forse, non essendoci poi molte altre analisi sui quotidiani, si registra più che altro la totale incertezza e imprevedibilità rispetto a ciò che sta succedendo, forse è utile andare a vedere su un altro fronte come la Cina stia approfittando delle conseguenze dell'ulteriore disordine mondiale, ma anche della rottura di alleanze storiche o comunque erosione o compromissione, logoramento di alleanze storiche da parte dell'amministrazione USA dell'amministrazione di Trump, e la strada scelta dalla Cina, mentre gli USA si inabissano ancora di più nel pantano iraniano, è quella dell'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale come nuova via della seta. Siamo sulla prima pagina del manifesto. Modelli open source, infrastrutture digitali, standard tecnologici si aggiungono o in parte sostituiscono a porti e ferrovie. La Cina di Xi Jinping punta a trasformare l'intelligenza artificiale non soltanto in un motore della crescita economica nazionale, ma anche in uno dei principali strumenti della propria proiezione internazionale. È questo il messaggio emerso dalla conferenza internazionale sull'intelligenza artificiale aperta venerdì a Shanghai direttamente da Xi Jinping e proseguita ieri. Il presidente cinese parla di un progetto multipolare per definire le regole della futura economia digitale, una postura chiaramente alternativa al modello statunitense. Sulle differenze tra le due governance dell'intelligenza artificiale parla anche Wang Yi, tra i più influenti intellettuali della modernità cinese. Rispetto al modello di privatizzazione del potere statale, quello cinese a guida e coordinamento statale è più attento alla stabilità sociale. E naturalmente possiamo immaginare cosa significhi la stabilità sociale. In chiave del regime cinese, non c'è nulla da immaginare, è una realtà sotto gli occhi, è l'autoritarismo, è la sicurezza in cambio della libertà. Il rischio è che con il modello sovranista, nazionalista e appunto di rottura delle alleanze tradizionali da parte degli Stati Uniti d'America, l'offensiva multipolare con l'aggancio economico delle prospettive dell'intelligenza artificiale cinese possa avere una grande presa di efficacia a spese, naturalmente, della possibilità di creare a livello internazionale un rafforzamento degli spazi di democrazia e Stato di diritto. E questa è stata una settimana durante la quale l'amministrazione americana ha lanciato un altro colpo a una istituzione del diritto internazionale con l'intervento del segretario di Stato Rubio, che ha dichiarato che l'obiettivo degli Stati Uniti d'America è smantellare la Corte Penale Internazionale mattone dopo mattone. La questione non ha fatto particolare, anzi, non è stata praticamente ripresa quasi da nessuno, un articolo di Vital Bazzolini su Domani ieri, ma nella giornata di ieri, ma per il resto questo intervento di Rubio, non a caso effettuato alla vigilia della giornata mondiale della giustizia internazionale, che è celebrata il 17 luglio, perché il 17 luglio di 28 anni fa si era celebrata a Roma, alla FAO, l'approvazione dello Statuto della Corte Penale Internazionale. E gli ascoltatori di Radio Radicale, almeno loro, dei tempi, si ricorderanno della manifestazione indetta dal Partito Radicale, da Non c'è pace senza giustizia, con Emma Bonino, Kofi Annan, segretario generale delle Nazioni Unite di allora. Ecco, oggi non solo l'amministrazione USA vuole smontare, smantellare la Corte Penale Internazionale, ma Rubio dice esplicitamente che le alleanze si devono costruire attorno a questo obiettivo e ovviamente l'alleanza prima è quella della Russia di Putin, che il giudice della Corte Penale Internazionale ha addirittura condannato in contumacia al carcere, c'era il giudice italiano Itala, senza che il governo italiano abbia aperto bocca, e naturalmente anche lo stesso Xi Jinping può essere alleato su questo. Abbiamo manifestato, eravamo una sessantina di persone a sostegno della Corte Penale Internazionale proprio in occasione della giornata della giustizia internazionale con Non c'è pace senza giustizia e con Humans. Il tema è stato completamente cancellato dall'informazione, e il tema della Corte Penale Internazionale rientra oggi nella informazione attraverso però le dichiarazioni, l'intervista al New York Times del sindaco Mamdani. Prendiamo, ci sono due articoli, in particolare Repubblica e il giornale, prendiamo dal giornale. Mamdani shock, arresterò Netanyahu. Valerio Robecco, se Benjamin Netanyahu volerà, come di consueto, a New York per l'Assemblea Generale dell'ONU, il prossimo settembre potrebbe finire in manette. La minaccia arriva dal sindaco della Grande Mela Zoran Mamdani, il quale ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se poter arrestare il primo ministro israeliano nel caso metta piede in città per la settimana di alto livello al Palazzo di Vetro. Credo che Netanyahu debba essere processato all'Aia, ha detto Mamdani, riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. In realtà qui Valerio Robecco scrive questo, ma è la Corte Penale Internazionale, non la Corte di Giustizia, ad avere incriminato Netanyahu. Il virgolettato di Mamdani: è un criminale di guerra incriminato dalla Corte Penale Internazionale, e scoprirete che questa è un'opinione condivisa da molti proprio a causa di ciò che le sue azioni hanno provocato negli ultimi anni. L'intenzione del sindaco socialista è seria, e in un'intervista al New York Times ha precisato di essere in un dialogo attivo con l'ufficio legale di New York per valutare se abbia l'autorità per procedere. Mamdani infatti ha affermato di non essere certo di poter ordinare al Dipartimento di Polizia di cui è a capo di arrestare un leader straniero. Faremo tutto ciò che la legge mi consente di fare, ma non scriveremo normative a tal fine, ha aggiunto. E poi l'articolo di Valeria Robecco sul giornale spiega delle minacce reiterate di Mamdani da questo punto di vista, di come abbia criticato spesso la linea dell'amministrazione USA e anche di come si sia attirato le ire di Israele e della comunità ebraica, prima per aver cancellato una serie di misure emanate dal suo predecessore contro l'antisemitismo, e poi le altre azioni di questo tipo. E c'è anche un risvolto di dibattito, italiano, perché nell'articolo di Repubblica firmato, ecco, andiamo a prenderlo qui dal corrispondente del New York, in Italia la minaccia del sindaco Mamdani è stata liquidata dalla presidente dei senatori di Forza Italia Stefania Craxi come deriva demagogica che mette a rischio la funzione dell'ONU, mentre Angelo Bonelli, deputato di AVS, ha risposto accusando Netanyahu di aver distrutto l'ONU, non Mamdani. Francesco Boccia, capogruppo PD al Senato, ricorda che quella di Mamdani è la posizione del PD, ma il governo si gira dall'altra parte. Allora, pare da un punto di vista legale in realtà difficile che un sindaco possa avere il potere di superare il potere esecutivo negli Stati Uniti sulle immunità per i capi di Stato che partecipano all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Non sfuggirà come sia stato selettivo Mamdani nel citare Netanyahu e non citare Vladimir Putin, che è ugualmente, credo proprio allo stesso titolo anche giuridico, incriminato con mandato di arresto dalla Corte Penale Internazionale, nessun tipo però di riflessione su il tipo di attacco che sta subendo la Corte Penale Internazionale e l'obiettivo della manifestazione di Humans e di Non c'è pace senza giustizia era anche chiedere all'Unione Europea, a Ursula von der Leyen in particolare, che non ha mai speso una parola, ha mosso un dito sul tema, di attivare il cosiddetto statuto di blocco per proteggere i giudici della Corte Penale Internazionale dalle sanzioni personali comminate dall'amministrazione USA. E vedremo se il tema riuscirà ad avere un seguito politico, perché al contrario appunto del sindaco di New York, con ogni probabilità invece l'Unione Europea ha un potere preciso, chiaro e definito di possibilità di protezione della Corte Penale Internazionale. Ma andiamo ora alla vicenda che domina l'informazione sui giornali oggi ed è la vicenda Mario Roggero. Ci sono titoli, diciamo così, più neutri, titoli più schierati. Meloni in difesa di Roggero è l'apertura del Corriere della Sera. Corsa a destra su Roggero è l'apertura di Repubblica. E già qui si trova una differenza. Curioso quello del Fatto Quotidiano: Roggero, pure Vannacci si smarca da Salvini e compagni. Poi andando a vedere, non è un gran smarcarsi. In realtà, Vannacci critica soprattutto, andiamo a prendere il tema, critica soprattutto il fatto che sia stato copiato dalla Lega e la visita in carcere di Salvini. Andiamo a prendere l'articolo del Fatto Quotidiano, ma a pagina, eccolo qua. L'articolo di Lorenzo Giarelli: la rincorsa appannata di Matteo Salvini sul caso di Mario Roggero si spinge ogni giorno un po' più in là, neanche il tempo di entrare nel carcere di Bollate. Il leader leghista va già in visita al gioielliere, rilanciando sulla grazia, ma promettendo pure una nuova legge. Ma adesso questo vedremo dall'intervista a Salvini sul giornale. Roberto Vannacci sembra smorzargli ogni mossa, fino a ricordare che fu la maggioranza pochi mesi fa a bocciare un emendamento di Futuro Nazionale che eliminava il risarcimento danni per i rapinatori, la stessa proposta adesso cavalcata dalla Premier Giorgia Meloni. E se Salvini si precipita a Bollate, Vannacci minimizza. Potrei andare come sono andato in altre carceri, ma anche per incontrare la polizia penitenziaria, a cui non pensa mai nessuno. E questo è evidentemente falso, è inutile spiegare dai microfoni di Radio Radicale quanto storicamente l'attenzione, basti la definizione che dava Marco Pannella alla comunità penitenziaria, dove questa definizione valeva ad includere e vale all'includere anche nelle visite sulle condizioni delle carceri, anche quelle degli agenti di polizia penitenziaria. Se fosse necessario, ma certamente utile per andare a così a mettere le lancette a posto, anzi no, vediamo anche le altre aperture. Poi passiamo all'intervista all'avvocato Raffaele Della Valle, che era stato l'avvocato di Enzo Tortora, intervistato oggi sul Corriere. Sinistra contro Roggero, i suoi elettori lo difendono, nell'apertura del giornale, quindi vediamo anche le altre aperture su questo. Salvini da Roggero, scontro tra i partiti sulla legittima difesa, è il Messaggero. E poi Libero, Roggero rapinato di nuovo, ed è lo stesso tema posto dalla Verità. Ora i parenti dei rapinatori pignorano la casa Roggero, avvocati pronti a far scattare le sanzioni esecutive per i risarcimenti milionari. Questo è lo scandalo che viene sollevato, lo scandalo dei risarcimenti. Ma andiamo appunto a Raffaele Della Valle, che è stato anche deputato di Forza Italia. Che idea si è fatto della vicenda Roggero? La destra si chiede la grazia perché avrebbe ucciso per legittima difesa, propone Giuseppe Guastella, e Raffaele Della Valle risponde: è stata una vendetta. Quindi condivide il giudizio dei magistrati. Guardi, io sono sempre stato molto critico nei confronti della magistratura, ma questa volta devo dire che la ricostruzione del fatto come omicidio plurimo è corretta. Basta guardare le immagini delle telecamere e capisci che la legittima difesa non c'è. Può spiegare? Il comportamento di Roggero è progressivo, esce dalla gioielleria, rincorre i malviventi per strada, non nelle pertinenze del negozio, spara i primi due alla schiena, poi va avanti, insegue il terzo, cerca di sparare anche a lui. Questa è proprio una vendetta che può essere giustificata dal punto di vista psicologico di chi ha subito un'aggressione violenta, ma non è certo legittima difesa. Infatti è stato condannato per omicidio plurimo e insiste parlando di legittima difesa. Spesso in vicende come queste i giudici tendono a seguire strade per non infliggere pene troppo severe. È vero, risponde Della Valle, forse in questo caso, data la situazione complessiva in cui si è svolto il fatto, l'errore dei giudici è stato un eccessivo fiscalismo. Hanno fatto bene a non applicare il principio della legittima difesa, ma hanno sbagliato nel dosaggio della pena. Avrebbero dovuto fare un'operazione di pronto soccorso a favore dell'imputato per contenerla entro un limite che consentisse tra qualche anno, ad esempio, di farlo uscire in affidamento in prova ai servizi sociali. C'è poi quell'incredibile risarcimento di danni che grida vendetta. Poi c'è l'episodio precedente in cui aveva minacciato il fidanzato della figlia che l'aveva schiaffeggiata, l'aveva minacciato lui e i genitori con una pistola, e secondo Della Valle questo conferma un'indole vendicativa. E ha mostrato un modo di fare arrogante, mi sono messo nei panni dei giudici, sembra quasi che lui voglia insegnare loro il mestiere, non c'è niente di peggio di assumere un atteggiamento spavaldo di sfida quando hai torto, osserva Della Valle. Il centrodestra è per la grazia, cosa ne pensa? Ma ho chiesto anch'io tante volte la grazia, ma non ho mai visto chiederla prima ancora che vengono depositate le motivazioni della sentenza e sotto input politico. dicono che è necessaria perché ha avuto troppo, e allora non gli dai niente? Tanti stanno in carcere senza aver ammazzato e non hanno ottenuto la grazia. È un'iniziativa improvvida con cui si rischia molto politicamente, perché se mai dovesse essere accolta, vedendosi scippata del suo ruolo, la magistratura reagirebbe dicendo: signori, venite voi a giudicare. Niente grazie allora? Domanda infine Giuseppe Guastella. Grazia sì, ma l'avrei chiesta dopo che ha scontato un periodo di carcere mostrando resipiscenza. I giudici hanno sentenziato che non l'ha fatto nei processi NDR, nota del redattore. Sono sicuro che ora il Presidente della Repubblica non la concederebbe. Questa è un'osservazione di Della Valle che i sostenitori di Mario Roggero o della grazia a Mario Roggero dovrebbero anche tenere in considerazione. E se fosse controproducente, se averla chiesta ora, ma questo significherebbe porsi l'interesse di Mario Roggero, qui però gli interessi politici elettorali sembrano o sono ormai oggettivamente del tutto prevalenti. E allora andiamo a prendere l'intervista a Matteo Salvini. Sono intervistati anche Marco Minniti sul Corriere, poi Carlo Calenda su Repubblica, che intervista anche Gustavo Zagrebeschi, c'è Sisto su Giorno Nazionale, Resto del Carlino. Insomma, le interviste sono diverse, ma partiamo certamente da chi si è maggiormente esposto sul tema, il segretario della Lega, che ha incontrato Mario Roggero al carcere di Bollate. Se il giornaliere fosse stato condannato a 3-4 anni di carcere, ci sarebbe stato lo stesso clamore? E Salvini risponde a Gabriele Barberis: è evidente che una condanna a 14 anni e 9 mesi abbia colpito profondamente l'opinione pubblica. Una pena del genere per un uomo di 72 anni significherebbe di fatto trascorrere il resto della propria vita in carcere. Noi faremo di tutto perché non sia così. Stiamo parlando infatti di un marito, un padre, un nonno, un lavoratore onesto che ha sempre rispettato le regole. Credo che gli italiani abbiano percepito una sproporzione tra quello che è accaduto quel giorno e la severità della pena, ed è per questo che oggi tanti sentono di dovergli stare vicino. Ma se lei fosse stato il giudice, lo avrebbe assolto riconoscendo la totalità della legittima difesa o avrebbe rilevato una reazione eccessiva? Non voglio sostituirmi ai giudici. Ritengo che per condannare o anche solo commentare, come avviene sui social in questi giorni, quello che è successo, bisognerebbe trovarsi in quei momenti. È facile ragionare con calma dopo anni davanti alle carte. Facile commentare e condannare su Instagram, stando in spiaggia o in salotto. Certa gente, e penso alla poco onorevole Salis, dovrebbe mantenere un dignitoso silenzio. Una cosa è certa: se qualcuno non fosse entrato armato nel suo negozio minacciando e aggredendo moglie e figlia, Mario Roggero non avrebbe mai sparato. E poi un'invocazione all'umanità, facendo in modo che un uomo di 72 anni possa scontare la pena nel modo meno afflittivo possibile. Domiciliari, servizi sociali, lavori per la sua comunità. Le alternative al carcere possono essere tante. Ho trovato un uomo provato da questa esperienza, lucido, con grande spirito e forza d'animo, faremo tutto quello che è possibile perché possa tornare a fare il nonno nella sua alba. E penso che superato una certa età il carcere debba rappresentare un'eccezione, dice Roggero. Del resto questo governo ha già incentivato il ricorso alla detenzione domiciliare per gli ultra settantenni. Non penso che Roggero rappresenti un pericolo per qualcuno. Mentre a fatica certi giudici mandano in carcere gente che spaccia droga e vende morte ai nostri ragazzi. Ma è il commento di Salvini. E poi la nuova linea legislativa del governo: nessun risarcimento ai banditi colpiti dalla reazione della vittima. Perché ci è voluto il caso Roggero per correggere una stortura che perdura da sempre? La proposta è della Lega ed è precedente alla sentenza definitiva di Mario Roggero. Si inserisce nello stesso percorso che nel 2019 ci portò a riformare la legittima difesa. Il principio è semplice: chi sceglie volontariamente di commettere un reato non può pretendere di essere risarcito per le conseguenze della propria azione criminale. È una norma di buon senso che tutela le vittime e riafferma un principio di responsabilità. Anche estendere il perimetro della legittima difesa è al centro del nostro lavoro. Nessun far west, ma la comprensione dello shock e un'aggressione a mano armata può avere su chi poi reagisce. E poi un attacco alla sinistra. E poi non stiamo assumendo, formando, armando e mettendo in strada, noi stiamo assumendo, mettendo in strada migliaia di poliziotti e carabinieri in più, ma non potranno mai presidiare tutte le case, le scuole o i negozi. Per questo il diritto alla difesa della propria vita e dei propri beni è altrettanto importante. La sicurezza è il primo diritto dei cittadini e per la Lega rappresenta una priorità assoluta. Sulla legge elettorale il dibattito non lo appassiona, naturalmente nessuno si dichiara appassionato alla legge elettorale e rivendica la misura del superamento degli autovelox fantasma. Vediamo se ci sono altri passaggi. A me è andata bene al processo. Anche io, come Mario, ho subito un processo durato anni e ho aspettato la sentenza della Cassazione con ovvia preoccupazione. A me è andata bene, ma non dimentico la sinistra forcaiola che avrebbe goduto nel vedermi in galera per aver difeso e bloccato gli sbarchi dei clandestini. Sono dei vigliacchi. Questa la definizione usata da Salvini. E allora andiamo a vedere anche Calenda. Carlo Calenda è intervistato su Repubblica da Giovanna Vitale. Senatore Calenda, perché la destra ha deciso di trasformare Mario Roggero in una bandiera? Innanzitutto perché non sanno fare il loro lavoro, cioè governare. Sulla sicurezza hanno fallito e si sono buttati sulla propaganda. Da Bibbiano in giù l'abbiamo visto tante volte, prendono un caso di cronaca, montano il solito teatro per rincorrere gli umori della gente, prescindendo totalmente dal merito. Sparare alle spalle mentre qualcuno scappa non è legittima difesa, è farsi giustizia da soli. E poi, domanda Giovanna Vitale, E poi è arrivato un fascista vero a fargli concorrenza e sono disperati, sebbene si tratti di un volgare troglodita che prenderà molti meno voti di quelli che loro temono, ma sufficienti a distruggere la Lega. Meloni non sa più che pesci pigliare. Salvini sta dando il peggio di sé perché sa che rischia di sparire incalzato anche da Zaia e Fedriga che vogliono toglierselo di torno. Ma l'aspetto tragico è che hanno coinvolto il capo dello Stato in una scena da quinta elementare in cui ha dovuto ricordare a Nordio a chi spetta il potere di grazia. E questa vicenda segnala l'impotenza di una politica stracciona che prende in giro gli italiani. E poi, dal punto di vista propositivo, bisogna usare il SAFE, Fondo Europeo, per assumere i carabinieri, che sono militari, e poi inserirli tra le spese della difesa. Invece non hanno fatto niente, si preoccupano solo di Vannacci, che quando gli chiedi dove trova le coperture per la folle remigrazione, risponde che lui non fa il ragioniere. Ma i conti in tasca proprio li sa far bene, visto che si è pensionato a 56 anni con 5.000 euro netti al mese, vabbè, a cui somma pure l'indennità da eurodeputato. Questo Calenda su Vannacci. E allora Giovanna Vitale passa a sinistra, il centro-sinistra le sembra timido sul tema sicurezza. Non fa proposte perché ha paura di dire che i migranti che delinquono vanno cacciati. Quali proposte dovrebbe fare? Intanto che va aperto un CPR in ogni regione dove chi commette un reato viene rinchiuso fino a 18 mesi, come prevedono le regole europee, sinché non si sbrigano le procedure di rimpatrio, e proporre ai piccoli delinquenti il rimpatrio volontario, come il governo sta facendo adesso, dopo 4 anni di nulla. Ma limitare il tema sicurezza ai soli migranti regolari non è un pregiudizio razzista. I migranti regolari fanno il 30% dei reati, il 70% dipende da molti fattori. Abbiamo regole troppo lasche sul porto d'armi, furti e rapine in aumento per scarsità di presidi sul territorio, ripresa della delinquenza minorile che ha bisogno di una stretta sui social, diventata la discarica dei teppisti. Sono provvedimenti articolati, non c'entra niente con la proposta di candidare il gioielliere che ha sparato, si tratta di governare, cosa che non riescono a fare. Anche se la proposta di candidatura fatta in televisione ieri da Salvini non è stata riproposta, e poi in questa intervista oggi. Torniamo a Calenda. La paura costringerà Meloni a imbarcare con Vannacci in coalizione? E Calenda risponde: non credo perché salterebbe. Forza Italia non ci starebbe. Alla fine ci saranno cinque candidati premier: Vannacci, Meloni, il nostro centro riformista, uno di sinistra e di Battista. Nessuno avrà il 42%, ci ritroveremo in un proporzionale puro e si dovrà costruire una maggioranza in Parlamento, una benedizione, perché il programma non sarà più quello elettorale a base di ricette irrealizzabili, ma di governo sulle cose vere da fare. Il candidato del centro sarà lei? Vediamo se c'è un candidato che prende più voti, ben venga. Dunque esclude che Azione andrà a destra. Azione è un programma in 5 punti. Abolizione del diritto di veto europeo, immagino. Sostegno a Kiev, riarmo europeo, politica energetica e green ragionevole, ritorno a Industria 4.0. Noi siamo per gli Stati Uniti d'Europa, Meloni è contraria e non vuole abolire il diritto di veto. Quindi potrebbe rientrare nel centro-sinistra. Vale lo stesso discorso, non mi pare che Conte tifi per l'Ucraina. E non parliamo poi del riarmo, cui pure il PD mi pare freddo. E se Renzi le proponesse di unirsi ai centristi di casa riformista, e alla domanda, all'ultima domanda di Giovanna Vitale, Calenda risponde così: io proporrei al PD di venire in azione, battuta a parte, non l'ho capito, ma comunque lui Renzi è un'anguilla che cerca di infilarsi ovunque ci sia una poltrona a cui non sa arrivare con i suoi voti. Insomma, non mi parrebbe proprio un invito ad unire le forze.

È il contesto che Zagrebeschi inquadra in questo modo. Si vuole un rapporto diretto, non mediato, tra la maggioranza del corpo elettorale e il presidente del Consiglio. Il combinato disposto dal premio di maggioranza così grande e questa indicazione diretta creano le condizioni per il passaggio a un regime non più parlamentare. È un cambio di quadro, un altro sistema di governo, di fatto è l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, la spaccatura in due del nostro Paese. Una prospettiva, soprattutto di questi tempi, assai pericolosa. Queste osservazioni, Zagrebeschi le fa come contesto del caso Roggero, è il modo dell'iniziativa di Nordio che offende. Una cosa è metterlo in moto in una maniera conforme alle esigenze della giustizia, altra nel contesto che si è determinato e che probabilmente era stato preparato. Il contesto, secondo Zagrebeschi, è quello nel quale si eccitano le persone, si crea un movimento e si mette il capo dello Stato con le spalle al muro, e quindi è in atto una torsione di regime. La destra aizza il popolo, è la questione che pone Zagrebeschi su Repubblica. Michele Serra la mette così, prendiamo l'ultima parte dell'editoriale. Con il passare dei giorni diventa sempre più evidente la tragica impossibilità di una discussione serena, umana e rispettosa sull'argomento. A destra la voce della folla è in perfetta assonanza con quella dei partiti. Roggero è una vittima, non un colpevole. Sparare ai ladri non è un reato, è un atto di giustizia. Se date un'occhiata ai social, c'è da rabbrividire. Da sinistra si risponde affidandosi alle leggi, al diritto e, come in altri casi, questo appellarsi ai principi che hanno governato fin qui la nostra comunità suona nobile tanto quanto patetico. Il ragionamento contro il furore vale quasi zero. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo con il libro, l'uomo con il libro è un uomo morto. Ed è il commento di Michele Serra su Repubblica e Vittorio Feltri sul giornale, diciamo, rende abbastanza esplicita la questione della contrapposizione tra ciò che il popolo pensa, chiede e vuole, e il diritto. Le sentenze si rispettano. Il problema è il sistema. Anche Feltri, così come Sallusti e Belpietro, dedicano molta attenzione al tema del risarcimento, ad attaccare il meccanismo dei risarcimenti, a nulla vale, secondo Feltri, il professore di turno che alza il ditino e recita che i dati dicono altro, che gli omicidi calano, che l'Italia è tra i paesi più sicuri d'Europa. Può darsi, scrive Feltri, ma il cittadino non abita dentro un grafico dell'Istat. Abita sul pianerottolo, attraversa il parcheggio al buio, alza la serranda alle 7 del mattino e chiude la cassa la sera, domandandosi chi entrerà per ultimo. La sicurezza non è una media statistica, è la certezza che, se ti assalgono, lo Stato sarà dalla tua parte e non dalla parte di chi presenta la parcella. E poi, Feltri il confronto.

0: con la legge elettorale e poi uno Stato vive finché i cittadini credono che nel momento decisivo saprà distinguere il bene dal male. Quando si diffonde il sospetto che la macchina osservi con più severità chi reagisce che chi aggredisce, nasce qualcosa di peggiore della criminalità, la sfiducia. Ed è quella la vera insicurezza. Una democrazia non si misura soltanto da come organizza il voto, ma da come protegge gli innocenti. Se fallisce lì, tutte le riforme elettorali del mondo valgono meno della serratura di una porta di casa. E gli italiani, che non sono scemi, la serratura hanno già cominciato a cambiarla da soli. Questo Vittorio Feltri sul giornale. E a proposito di una macchina dello Stato più severa con chi reagisce rispetto a chi aggredisce, andremo poi a vedere l'intervista a Vittorio Agnoletto sul Fatto Quotidiano sui fatti del G20 a Genova, un quarto di secolo fa. Ma prendiamo l'ultimo riferimento che voglio prendere è Aldo Grasso sul Corriere della Sera, perché pone un tema che non si limita al caso Roggero, ma anzi parte proprio da un altro caso, ma è quello del rapporto con i media. È giusto invitare in TV personaggi come Giuseppe Barboni, il militante di Futuro Nazionale che ha picchiato un migrante per strada? La risposta non riguarda la censura, ma il senso di responsabilità. L'universo mediale non è un tribunale né una piazza qualsiasi, è una macchina di legittimazione. Chi viene accolto acquisisce uno statuto pubblico, diventa un personaggio. Il rischio è che la cronaca si trasforma in casting, si trasforma in casting, non importa ciò che si è fatto, ma quanto si riesce a polarizzare. L'indignazione produce audience, nuove ospitate, reel per i social, trasformando un episodio in una carriera mediatica e poi anche politica. Sarà così anche per il caso di Mario Roggero? È un meccanismo che i media conoscono benissimo. Prima raccontano il fenomeno, poi finiscono per alimentarlo. Si chiama effetto valanga. Un fatto non dipende più dalla sua importanza oggettiva, ma dalla quantità di attenzione che riceve, diventando slogan e frammento deprivati di ogni contesto. Barboni è una notizia, ma se viene invitato per interpretare il ruolo del giustiziere della tolleranza zero, il racconto cambia natura, non è più informazione, è fiction. I mezzi di comunicazione tendono a consacrare ciò che selezionano, non ospitano un personaggio perché è importante, quel personaggio diventa importante perché continua a essere ospitato. Questo Aldo Grasso sul Corriere. E a proposito di rapporto con la stampa e con la politica, facciamo a tempo soltanto a segnalarlo, ma c'è un editoriale di Gattlerne sul Manifesto, sulla stampa italiana alle grandi manovre verso destra, e Lerner osserva lo spostamento delle linee di editoriali di alcuni dei principali quotidiani italiani verso destra. Abbiamo menzionato qui il tema della legge elettorale, c'è poco da aggiungere rispetto alla settimana che si è chiusa, come si è chiusa, e tra l'altro delle tante cose delle quali si è discusso, la bocciatura dell'emendamento sulle parziali reintroduzioni delle preferenze, dove il governo è andato sotto, il tema dei voti ai partiti sotto il 3%, che non andrebbero quindi alle coalizioni delle quali fanno parte, ed altri temi di cui si è discusso, per nulla si è discusso delle modalità di presentazione delle liste tali da ostacolare il più possibile qualsiasi nuova entrata nella politica. L'avevamo già visto alle scorse elezioni. L'esenzione della raccolta firme per chi ha da tempo gruppi parlamentari e il no alla possibilità di sottoscrizione per via telematica digitale delle liste. Oggi sui quotidiani troviamo le incertezze del Presidente del Senato La Russa sull'opportunità di ripresentare l'emendamento sulle preferenze in assenza di certezze sui numeri, e questo suona evidentemente come un caveat sui rischi che possono da questo punto di vista arrivare. C'è un sondaggio di Ghisleri sulla stampa: 7 italiani su 10 chiedono le preferenze. La possibilità di scegliere chi le rappresenta è una richiesta trasversale degli elettori di tutti gli schieramenti. C'è anche la priorità di ottenere governi stabili. Solo il 13% degli elettori sarebbe disposto a lasciare alle scelte dei candidati alle segreterie dei partiti, 45% che chiede di inserire una soglia di sbarramento. Questi sono alcuni dei dati. Il sistema maggioritario 35%, proporzionale 38%, anche perché probabilmente negli elettori italiani l'idea del maggioritario si accompagna al tipo di maggioritario avuto in Italia, che è un sistema falsamente, è stato un sistema anche quando c'era qualcosa di più simile a un maggioritario, ma che univa tutti i difetti del proporzionale e del maggioritario. Quale dovrebbe essere l'obiettivo della legge elettorale? Governi stabili 48, e garantire una rappresentanza, quindi garantire governi stabili e maggioranze chiare 48%, garantire una rappresentanza proporzionale di tutti i partiti 16%, e poi liste bloccate abbiamo detto 13 e preferenze 71. E questi sono alcuni dei dati del sondaggio di Ghisleri. Ieri sul Corriere della Sera Angelo Panebianco aveva indicato una strada, una soluzione possibile, preso atto che la preferenza di Panebianco stesso e come gli altri su un sistema di tipo maggioritario non è all'ordine del giorno e realisticamente non possa trovare oggi una maggioranza parlamentare. Angelo Panebianco ieri indicava almeno la possibilità del ballottaggio invece del premio di maggioranza monstre a chi raggiunge il 42%. Oggi sul tema scrive anche Francesco Clementi sul Sole 24 Ore: ogni legge elettorale dovrebbe essere giudicata per l'obiettivo che il legislatore le assegna. Se è quello di evitare che il governo del paese dipenda da una minoranza organizzata o dal potere di interdizione delle forze estreme, allora il ballottaggio non è un accessorio, è uno strumento coerente con quella finalità. D'altronde, in un sistema di bicameralismo paritario, nel quale entrambe le Camere danno la fiducia al governo, il punto è semplice: quando il voto non produce un vincitore, tanto più se è previsto un premio di maggioranza, occorre un meccanismo che consenta agli elettori di sciogliere il nodo e favorisca la formazione di una maggioranza chiaramente individuabile, capace di governare per l'intera legislatura. Il ballottaggio assolve proprio a questa funzione, restituisce ai cittadini la decisione finale, evitando che essa venga trasferita alle trattative parlamentari e che le coalizioni si ridefiniscano soltanto dopo il voto. Se la finalità è garantire che siano gli elettori e non gli accordi parlamentari successivi al voto a decidere chi governa, si introduca il ballottaggio, ribadisce Francesco Clementi a pagina 8 del Sole 24 Ore con questo intervento. Prendiamo anche altri due temi sul piano della immigrazione. La prima di Avvenire: gli sbarchi sono dimezzati, ma una lettura più approfondita dei flussi migratori porta a registrare che nei primi 6 mesi dell'anno i morti nel Mediterraneo sono aumentati almeno del 65% e i dispersi del 27%, ed è un dato stimato. Le frontiere chiuse aprono nuove rotte e nuove insidie, dunque partire è una questione di vita o di morte. Piano distinto ma vicino, quello dell'accoglienza e dell'integrazione, su cui Avvenire raccoglie la pesante denuncia dell'arcivescovo Lauro Tisi, il CPR a Trento è una tragedia. La Chiesa può fare di più, ma non tutto, va combattuta la sfiducia. Quindi Avvenire mette in prima pagina un titolo, perché sarà pure vero che gli italiani, come scrive Vittorio Feltri, non vivono nelle tabelline dell'Istat. Ma anche i migranti non vivono o non muoiono nelle tabelline dell'Istat, ma appunto nel mare Mediterraneo, ma le cifre che vengono fornite sono queste: crollano gli sbarchi, ma sono cresciuti i morti. Altro tema che andiamo a prendere, appunto, la memoria del G20, l'intervista a Vittorio Agnoletto, che era portavoce del Social Forum di allora, e prendiamo l'inizio perché si inserisce in qualche modo in questa giornata. Nessuno dei poliziotti condannati ha passato un giorno in cella. Non sono mai stati sospesi se non dai giudici. Non sono un amante del carcere, ma la giustizia deve essere uguale per tutti. Così si è diffuso un senso generale di impunità. Vittorio Agnoletto, che era uno dei volti appunto del Genoa Social Forum, il G8 di Genova. Ieri, oggi e domani è il libro che ha pubblicato. Faceva paura la dimensione della mobilitazione. Questo spiega la repressione. La repressione, quello di Genova, è stato il più grande movimento della storia, addirittura. E allora poi Agnoletto spiega le cifre e gli obiettivi. Che effetto fa pensare alle idee di allora e al mondo di oggi? Lo strapotere della finanza sulla politica ha generato una crisi senza precedenti. Lo avevamo previsto. Di cosa parliamo? Chiede l'intervistatore del Fatto Quotidiano. Riscaldamento globale, milioni di migranti climatici, restrizione delle democrazie, politici prestanome della finanza. Un'ingiustizia sociale insopportabile. L'8% più ricco possiede l'86% della ricchezza, il 40% dei più poveri meno del 3%. E poi la guerra. Cosa questi alcuni passaggi dell'intervista a Vittorio Agnoletto sul Fatto Quotidiano. E c'è un'intervista sul tema dell'Europa all'ex commissario europeo Gentiloni, anche questa su Avvenire, l'Europa reagisca all'assedio tra debito comune e rischi cinesi, l'Europa nasce come grido mai più la guerra e per questo ha ricevuto un Nobel per la pace. E promuovere la pace resta la sua missione, però Gentiloni oggi vede l'Unione Europea sotto assedio. Di Unione Europea si occupa anche il ministro Urso, che oggi viene intervistato da Libero. Sinistra in crisi, ora spetta alla destra rifondare l'Europa, questo è il progetto che Urso si propone. Però vogliamo andare a vedere, a proposito d'Europa, una vicenda sulla gravidanza per altri che i quotidiani italiani preferiscono solitamente chiamare utero in affitto. Utero in affitto in Germania si dimette il leader del CDU, è il titolo su Avvenire. Il capogruppo dei cristiani tedeschi diventa padre con l'utero in affitto, è anche l'apertura della verità, stesso termine su Libero. Maternità surrogata, Merz scarica Spahn, il suo capogruppo. Questo troviamo su alcuni giornali. Volevo prendere l'articolo su questo di Gregolè sul Corriere della Sera. Alla fine, dopo 48 ore di polemiche, Jens Spahn scrive la lettera di dimissioni. Inconciliabili la sua posizione di capogruppo della CDU e il fatto di essere diventato neopapà grazie alla maternità surrogata, vietata in Germania, contro la quale lui stesso si era espresso. Negli ultimi giorni mi sono reso conto che la mia felicità personale, cioè costruire una famiglia insieme a mio marito e diventare padre, non è conciliabile col mio incarico politico. Il divario tra la mia decisione privata di avere un figlio tramite maternità surrogata e le comprensibili aspettative nei miei confronti come presidente del nostro gruppo parlamentare è diventato più grande di quanto mi aspettassi. Pochi l'hanno difeso, tra questi Der Spiegel, che ha ricordato come ciò che ha fatto non sia illegale e che la vita privata meriti rispetto. In Germania i figli nati da surrogata sono migliaia all'anno e una sentenza del 2014 dà loro e ai genitori tutti i diritti e le tutele. Quindi nello stesso articolo si dicono due cose diverse, vietate in Germania, ma quello che ha fatto non è illegale, allora forse si riferisce all'averlo fatto all'estero, non essendoci in Germania il reato internazionale stabilito in Italia. Forse Spahn pensava di poter fare come Alice Weidel, la leader dell'estrema destra, AfD, il cui partito sostiene che esiste solo la famiglia tradizionale, ma che è sposata e ha due figli con la compagna. Però è proprio qui la grande distinzione tra la CDU e la AfD. Ciò che si perdona a un partito antisistema non viene consentito a un partito di sistema che anzi il sistema lo puntella. Al di là di quello che pensano gli elettori, Spahn forse puntava alla loro clemenza, un partito classico è obbligato al rispetto di regole e gerarchie, specie in Germania, ma in un mondo di irregolari, di politici alla Trump, questa irrinunciabile coerenza male si abbina a tempi veloci e turbolenti. A Merz non è rimasto altro che tirare le somme, chiedere la testa di Spahn, chiudere la partita. A settembre si vota in tre Länder e la CDU rischia una batosta, dover discutere per settimane di surrogata, morale e leader controversi. Sarebbe stato un vulnus, ma dietro al caso Spahn è facile intravedere i contorcimenti e la crisi del centro politico tedesco. E a proposito di Trump, ne abbiamo parlato meno del solito oggi, ma da segnalare intanto un approfondimento e reportage del manifesto da Minneapolis con la resistenza contro le scorribande dell'ICE, della polizia anti-immigrazione americana, che hanno ripreso. E hanno ripreso ad uccidere in più casi. Il tema può riguardare anche oggi l'appuntamento sportivo della finale dei mondiali di calcio, perché sarà anche occasione di incontro, seppure informale, tra il presidente Trump e la presidente del Messico. Dedica questo un articolo a Avvenire la presidente Claudia Sheinbaum, perché il dossier più urgente riguarda i 17 cittadini messicani morti durante le operazioni della polizia anti-immigrazione americana o nei centri di detenzione statunitense. E allora, scontro tra USA e Messico sull'ICE, a New York c'è un'altra finale. A proposito di Trump, prendiamo anche almeno la prima parte dell'editoriale di Repubblica, perché mentre Marco Rubio ha lanciato l'attacco del quale abbiamo parlato all'inizio contro la Corte Penale Internazionale, Trump non è stato da meno sul piano del funzionamento delle elezioni negli Stati Uniti. Cosa scrive Ezio Mauro? Nella cornice solenne liturgica del discorso alla nazione, Donald Trump ha lanciato l'attacco al cuore del sistema americano, denunciando una vera e propria crisi di sicurezza nel meccanismo elettorale degli Stati Uniti, che rende i risultati del voto manipolati e manipolabili per l'interferenza attiva della Cina, della Russia, dell'Iran e della Corea del Nord, a cui si aggiungono il tradimento del Deep State, che conosce la frode e la nasconde, e la complicità dei grandi media, che non rivelano la verità, perché fanno parte di una cospirazione. Non è la solita rivendicazione postuma della vittoria rubata da Biden, trasformata da Trump in feticcio permanente della sua personale invulnerabilità, garanzia perenne del destino americano nell'epoca MAGA. Questa volta, da parte di Trump, scrive Ezio Mauro su Repubblica, c'è una strategia politica precisa che porta alla crisi nel tabernacolo più sacro del sistema, il rapporto di fiducia tra eletti ed elettori, la regolarità della scelta popolare, la legittimità della rappresentanza del Congresso e della potestà del Presidente, perché se le elezioni sono fasulle, truccate e contraffatte, la democrazia stessa si rivela un grande inganno, crolla su se stessa e tutto a quel punto diventa possibile. A 4 mesi dal voto di midterm, questo è il terreno di scontro scelto da Trump per la battaglia con l'opposizione ed è una scelta che appicca il fuoco alla base del sistema, incendiandolo dalle fondamenta. È la valutazione e le osservazioni di Ezio Mauro, che così scrive su Repubblica. C'è un dibattito da segnalare sul tema mafia, inchiesta mafia appalti, da una parte andiamo a prendere sul giustizia. Due articoli, uno è quello di Capezzone su Libero, di Daniele Capezzone su Libero, perché la sinistra ha il terrore dell'inchiesta mafia appalti, 34 anni dopo la strage di Via D'Amelio, Mani Pulite in Sicilia avrebbe trovato forse legami tra partiti corrotti, boss e cooperative rosse, e la diversità morale del PC sarebbe crollata. Questa la lettura di Capezzone. All'opposto, sul Fatto Quotidiano, Giancarlo Caselli: mafia e appalti, la pista Colosimo non regge ai fatti. 34 anni fa il giudice fu ucciso per altri motivi. Così la commissione si arrampica sui vetri, secondo Giancarlo Caselli. E il tema ovviamente è complesso e meriterebbe di essere approfondito. Vogliamo però segnalare l'ultimo passaggio della dichiarazione del vescovo di Palermo, perché fa riflettere. È intervistato su Repubblica da Claudia Brunetto. Una politica ai vari livelli che non aderisce alla realtà e non dà le vere risposte, anzi eccita gli animi rispetto a falsi problemi, dà spazio alla mafia che finisce per essere l'unica istituzione che risponde ai bisogni essenziali. È chiaro che la cultura mafiosa continuerà a crescere con il racket che continua a colpire i commercianti, mentre gli ammalati, gli anziani continuano ad essere vittime di un sistema sanitario inefficiente e travolto dagli scandali. In questo clima è più facile che ci sia collusione con la politica, con gli amministratori, se le cose stanno così, e non possiamo meravigliarci. E si cominciano a registrare segnali di ripresa o aumento della violenza mafiosa in Sicilia. C'è questo intervento del vescovo di Palermo. Altre segnalazioni: continua in Ucraina la mobilitazione. Siamo qui, prendiamo in particolare una intervista che spiega bene la situazione su Repubblica. È una giornalista ucraina, Sevgil Musayeva, che spiega come Fedorov è troppo popolare a Kiev, è stato mandato via perché è scomodo. Fedorov, che viene indicato come colui a quale si può ascrivere, diciamo così, il merito della capacità di un salto di qualità tecnologico dell'esercito ucraino. E secondo questa giornalista, ormai è impossibile evitare che Zelensky cacci anche Sirski. E allora il giornalista domanda: ma che senso ha rimuovere Fedorov perché lo chiede Sirski e poi sostituire anche Sirski? Giovedì la gente in piazza chiedeva il ritorno di Fedorov, il giorno dopo chiedeva il licenziamento di Sirski il prima possibile. È una crisi politica provocata da una decisione poco intelligente di Zelensky. Non l'ha comunicata bene, non ha dato le spiegazioni, un disastro completo fin dall'inizio. Intervistata da Fabio Tonacci, mentre continua l'azione degli attacchi in profondità con i droni ucraini sul territorio russo, e continua la violenza dei bombardamenti russi sull'Ucraina. C'è anche qualche riflessione su il nuovo premier britannico Burnham. Prendiamo un passaggio perché è un passaggio che dà il contesto. Bill Emmott, eccolo qua, sulla stampa. La Gran Bretagna cerca stabilità, Burnham riapre la porta all'Unione Europea e sfida l'assalto dell'ultradestra. Oggi la Gran Bretagna si sente in trappola, scrive Bill Emmott, più o meno come la Francia, per il suo grande indebitamento che lascia agli investimenti pubblici poco margine di manovra per poter stimolare la crescita. La prestazione economica britannica non è stata peggiore di quella italiana, ma a differenza dell'Italia, la Gran Bretagna non ha ricevuto una cospicua iniezione di fondi europei con i quali ripristinare le sue infrastrutture e risollevare l'umore dell'opinione pubblica. Uno dei pochi successi di Starmer è che il suo governo è riuscito a ottenere una notevole riduzione dell'immigrazione, ma né lui né il Partito Laburista ne hanno raccolto il merito. Un'opinione pubblica insoddisfatta ha bisogno di qualcuno a cui addossare le colpe dei suoi guai, e gli immigrati sono sempre un bersaglio. E insomma, questa opinione pubblica che appunto aleggia come in qualche modo come soggetto politico, ovviamente che è cosa diversa dalla volontà popolare espressa nelle forme previste dalla Costituzione e magari da far esprimere anche in altre forme più costanti di coinvolgimento, informazione, dibattito, insomma, questo tema della spinta dell'opinione pubblica su varie questioni che sono poi al centro dell'attualità politica, è naturalmente non da oggi una cifra, una chiave di lettura della politica, certamente non solo d'Italia, e lo diventa sempre di più nell'avvicinarsi delle scadenze e degli appuntamenti elettorali. Stampa Regime però finisce qui e la linea torna allo studio Radio Radicale.
1: Radio Radicale 10:51 minuti, questa è la replica di Stampa Regime condotta come ogni domenica da Marco Occappato. E allora, prima di proporvi una sintesi del convegno di ieri pomeriggio a Catania, un Mediterraneo più sicuro per un'Europa più forte, che si conclude con un'intervista al Presidente del Senato Ignazio La Russa. Vediamo qualche aggiornamento, le parole e il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulle stragi di mafia. La strage di Via D'Amelio, 2 mesi dopo quella di Capaci, ha segnato in profondità la coscienza del Paese. Rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. La Repubblica ha dimostrato di essere più forte, catturando e condannando carnefici e mandanti. Così, appunto, il messaggio del Presidente della Repubblica nella ricorrenza del giorno della strage di Via D'Amelio, anche un messaggio sui social della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: nel ricordo di Paolo Borsellino continuiamo a percorrere la strada che ci ha indicato con lo stesso impegno nella lotta alla criminalità organizzata e in difesa della legalità. Un post in cui Giorgia Meloni ha condiviso anche un video con un estratto di un suo ricordo del giorno della strage di Via D'Amelio, insieme ad alcune immagini dell'esplosione del 19 luglio 1992 e della vita di Borsellino. E ora la politica estera, quanto accaduto questa notte in Iran e in Ucraina, esplosioni a Bandar Abbas, sull'isola di Kashmir, nel sud dell'Iran e nel porto di Sirik, sempre di fronte allo stretto di Hormuz, secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa iraniane, ma poco fa anche allarmi in Kuwait e Bahrain per un nuovo attacco di missili e droni iraniani. Il CENTCOM intanto ha reso noto di aver concluso l'ottava notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, prendendo di mira le unità responsabili dell'azione costata la vita a due soldati americani in Giordania. Gli Stati Uniti hanno colpito siti militari iraniani e forze del corpo delle guardie della rivoluzione islamica che avevano lanciato attacchi contro militari statunitensi in Giordania il 17 luglio scorso, dichiara in un comunicato il CENTCOM, che ha annunciato anche di aver completato una serie di attacchi su obiettivi quali strutture di sorveglianza costiera di difesa aerea, risorse navali e siti di stoccaggio di missili e droni e, come detto, le postazioni della Guardia Rivoluzionaria, i Pasdaran, coinvolte nell'uccisione di due soldati americani, mentre rende noto il CENTCOM ci sono 50.000 i soldati americani ad oggi operativi in tutto il Medio Oriente. Il presidente Donald Trump ha definito una cosa molto triste la morte di due militari statunitensi in Giordania. Dopo l'annuncio appunto del CENTCOM, due soldati uccisi mentre difendevano il paese dagli attacchi missilistici dei droni iraniani. In una breve intervista a News Nation, Trump ha affermato che i soldati sono morti al servizio del nostro paese e ha ribadito l'obiettivo principale della guerra, impedire che l'Iran possieda un'arma nucleare. Interrogato sull'annuncio dell'Iran di non voler più rispettare il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, Trump ha risposto: non me ne potrebbe importare di meno. E ora passiamo all'Ucraina perché è stata una notte dura per Kiev, ne riferisce direttamente il presidente ucraino Zelensky. Durante la notte la Russia ha condotto uno dei suoi più grandi attacchi missilistici balistici contro Kiev, oltre 40 missili di vario tipo, la maggior parte contro la capitale, 120 droni d'attacco. Nel corso di questa settimana ha reso noto Zelensky, la Russia ha utilizzato contro l'Ucraina 1450 droni d'attacco, 1640 bombe aeree guidate e 99 missili di vario tipo. Feriti nella regione di Odessa e Zaporizhia, danni alle regioni di Sumy e Cherniv. Questa settimana anche diverse altre regioni sono state colpite dagli attacchi russi, ha aggiunto il presidente ucraino. La protezione contro i missili balistici è la nostra priorità assoluta e costante in questo momento. Abbiamo bisogno di intercettori ogni giorno e sono grato a tutti coloro che prendono sul serio i nostri accordi e garantiscono la fornitura di queste capacità antibalistiche. In questo momento questi sistemi stanno letteralmente salvando vite umane durante ogni massiccio attacco russo. È inoltre fondamentale che la pressione sulla Russia continui parallelamente al nostro lavoro sulle capacità antibalistiche. I ritardi nell'adozione di nuove decisioni danno a Mosca l'opportunità di pianificare non solo nuovi attacchi contro la nostra popolazione, ma anche di eludere le nuove sanzioni. Grazie a tutti coloro che stanno collaborando, ha concluso Zelensky. E nel frattempo, però, le forze armate ucraine hanno anche rivendicato una serie di attacchi con droni a lungo raggio contro obiettivi militari e logistici russi durante la notte. Sostengono di aver colpito due petroliere nel Mar Nero, una gru galleggiante nel Mar d'Azov e un sistema missilistico antiaereo Buk di epoca sovietica nella parte occupata della regione di Zaporizhia. Secondo Kiev, le due petroliere erano impiegate per trasporto di petrolio, prodotti petroliferi e carburante destinati alle forze russe occupanti. Mentre nella notte le forze ucraine hanno anche colpito un deposito petrolifero nel CAI di Stavropol in Russia e diversi obiettivi nei territori occupati. Così appunto quanto riportano le agenzie sul conflitto in Ucraina e su quello in Iran che appunto stanno vivendo una ulteriore escalation. Pochi minuti fa la notizia di un terremoto di magnitudo 5.6 che ha colpito il Perù centrale, lo ha affermato il Centro Sismologico Europeo Mediterraneo, profondità di 22 km. La stampa locale riporta al momento di 4 morti. Ci sarebbero ancora abitanti sotto le macerie. Mentre per quanto riguarda la politica italiana, il tema della legge elettorale che è approvata alla Camera, ora passa al Senato, e al Senato torneremo a proporre le preferenze per ridare ai cittadini la possibilità di scelta dei propri rappresentanti, quanto ha dichiarato il leader di Non Moderati, Maurizio Lupi. Ora dobbiamo concentrarci sul completamento del cambiamento dell'Italia con interventi concreti per giovani e famiglie, e appunto la legge elettorale che approderà in commissione al Senato e Commissione Affari Costituzionali questa settimana. Verrà assegnato il testo alla commissione competente. Come dicevamo, ora vi proponiamo una sintesi della parte pomeridiana del convegno che si è svolto ieri a Catania, un Mediterraneo più sicuro per un'Europa più forte, organizzato dal gruppo dei conservatori e dei riformisti al Parlamento europeo. Numerosi gli ospiti internazionali, fra i quali il vicepresidente del gruppo Giorgio Simeone. Mentre a chiudere i lavori sarà l'intervista al presidente del Senato Ignazio La Russa, l'introduzione del segretario generale delle CR Antonio Giordano e gli interventi tra gli altri del ministro degli affari europei Tommaso Foti e del capogruppo. Del vicepresidente del gruppo l'europarlamentare Carlo Fidanza.
2: Allora, se siamo pronti e per favore continuiamo ad avanzare a prendere posto, chiederei alla regia di mandare il videomessaggio che ha registrato per noi il ministro Foti, che non ha potuto essere presente.
3: Parlare del Mediterraneo significa parlare del futuro dell'Europa. Significa riflettere sulla sicurezza, sulla stabilità, sulla crescita economica e sulla capacità dell'Unione di affrontare con efficacia le grandi sfide del nostro tempo. Tra queste sfide, la gestione dei flussi migratori occupa un posto centrale. Direi è al primo posto delle nostre attenzioni. L'immigrazione irregolare, infatti, è una questione europea che richiede risposte europee fondate sulla immediatezza e anche sulla valutazione del fatto che non contrastare in modo efficace questo tipo di immigrazione significa non svolgere quel ruolo fondamentale per cui l'Europa è nata. Servono quindi regole comuni, strumenti efficaci e soprattutto la volontà politica di applicare fino in fondo direttive, norme e regolamenti. Dopo decenni nei quali l'Europa ha voluto ignorare, penso di poter dire colposamente, ma forse anche dolosamente, la rilevanza del fenomeno migratorio, relegando il problema attraverso i regolamenti di Dublino agli stati di frontiera, finalmente si è presa una strada diversa. L'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo rappresenta infatti un cambio di paradigma destinato a incidere profondamente sulla politica migratoria dell'Unione. Con il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri nello scorso mese di giugno, il governo italiano ha assicurato il tempestivo adeguamento del nostro ordinamento, rendendo pienamente operative le nuove procedure previste dalla normativa europea e confermando il ruolo dell'Italia tra i paesi più avanzati nella attuazione del patto. Si tratta di un passaggio fondamentale che rafforza la certezza del diritto e consente di affrontare con maggiore efficacia la gestione delle frontiere esterne, il traffico di esseri umani, che come noto è gestito da fior fiori di organizzazioni criminali. Ma vi è un elemento politico che penso meriti di essere valutato, attenzionato, sottolineato. Il nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo non nasce per caso. È anche e soprattutto, non vorrei dire esclusivamente, ma lo penso, il risultato dell'iniziativa e della credibilità che l'Italia ha saputo costruire in Europa grazie al governo guidato da Giorgia Meloni. Molte delle proposte sostenute dall'Italia sono state infatti progressivamente condivise da un numero crescente di Stati membri, con ciò contribuendo a orientare il dibattito europeo verso un approccio realistico, efficace, pragmatico. Per troppo tempo il confronto europeo si è concentrato quasi esclusivamente sulla redistribuzione dei migranti all'interno dell'Unione. Oggi l'azione è orientata molto, molto diversamente dal passato. L'obiettivo è governare i flussi prima che raggiungano i confini europei e quindi è necessario rafforzare la dimensione esterna della politica migratoria. Costruire partenariati con i paesi di origine e transito è sicuramente una, se non la principale strada da seguire. E poi contrastare le organizzazioni criminali che sfruttano la disperazione delle persone. E ancora, occorre rendere più rapide le procedure e più efficaci i rimpatri di chi non ha titolo a rimanere all'interno dei confini dell'Unione Europea. Anche il nuovo regolamento europeo sui rimpatri si inserisce in questa direzione, introducendo strumenti più efficaci e una maggiore cooperazione tra gli Stati membri, nella consapevolezza che il controllo delle frontiere esterne costituisce una responsabilità comune. In questa prospettiva si collocano anche strumenti innovativi di cooperazione con i paesi terzi nel pieno rispetto del diritto europeo e internazionale. L'Italia ha avuto il merito di aprire una strada nuova in tal senso attraverso il protocollo sottoscritto con l'Albania, sperimentando un modello fondato sulla collaborazione tra Stati e sulla gestione dei flussi al di fuori dei confini dell'Unione. Una svolta resa possibile anche grazie al contributo determinante della famiglia dei conservatori europei, che ha saputo sostenere un cambio di approccio alla politica migratoria dell'Unione, riportando al centro i principi di responsabilità, sicurezza e rispetto della legalità. Governare l'immigrazione e combattere la tratta degli esseri umani non sono obiettivi alternativi alla tutela dei diritti. Difendere i confini esterni dell'Europa significa difendere anche la libertà di circolazione al suo interno. Significa tutelare l'interesse delle singole nazioni e rendere l'Europa più forte, più credibile e più sicura. È questa la direzione che il governo italiano continuerà a seguire con determinazione, con spirito europeo e con la consapevolezza che soltanto un'Europa capace di governare le grandi sfide, anziché subirle, potrà garantire sicurezza, sviluppo e prosperità ai propri cittadini. E proprio per queste ragioni continueremo su questa strada in modo mirabile. In questi 4 anni di governo, Giorgia Meloni ha tracciato con quella determinazione e con quella capacità di convinzione che sono stati indispensabili per allargare in modo concreto la sua visione e condividerla con paesi dell'Unione Europea che pian piano si sono avvicinati alle riunioni che Giorgia Meloni periodicamente convoca prima di ogni vertice del Consiglio Europeo. Posso dire, per averlo vissuto di persona e per viverlo ogni volta, che quelle riunioni partite con 4, 5, 6 rappresentanti dei paesi dell'Unione si sono via via allargate, è aumentato il numero dei partecipanti. Nell'ultima vi erano 17 paesi dell'Unione rappresentati sui 27 che la costituiscono. E aggiungo, non erano solo paesi con governi di centrodestra. A dimostrazione che, contrariamente alle bugie raccontate da quelle sinistre italiane che sono sempre prodiche di critiche verso l'Italia, protese come sono a colpire la propria nazione per colpire innanzitutto, soprattutto ed esclusivamente Giorgia Meloni, beh, all'estero, in Unione Europea come nelle altre parti del mondo, si apprezza invece la capacità di sintesi, la capacità di azione, la capacità di indirizzo che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sa indicare ogni volta che si parla di temi fondamentali per il futuro dell'Europa. E sicuramente tra questi ricade il tema della gestione dei flussi migratori e la risposta che l'Unione deve saper dare come Unione al tema dell'immigrazione irregolare ed illecita. Vi auguro buon lavoro e una proficua prosecuzione delle vostre giornate di studio, perché sono certo che dalle stesse usciranno ulteriori positive indicazioni, non soltanto per i conservatori europei, ma anche per tutti i partiti che poi a livello nazionale a questo grande movimento sono collegati. Buona giornata.
2: E grazie al ministro Foti. E adesso andiamo avanti col nostro primo panel serale. Dal Piano Mattei al Patto Europeo per il Mediterraneo, a moderare Malgorzata, detta Malgo, Samojedni. Dalla Polonia, abbiamo una Malgorzata dalla Polonia, arriverà. Bene, Franz Di Bella, CEO di Netit. Se lo conoscete, Ruggero Razza, europarlamentare. Ognuno sopra il proprio riquadrino, quindi tu sei due, secondo, perfetto. Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno. E ancora dalla Polonia, Monica Pawlowska. Centro, centro, centro. Okay. Perfetto. E dagli Stati Uniti il mio amico Ara Kosh, presidente del Free and Open Indo-Pacific Forum.

0: aperto un nuovo orizzonte per garantire stabilità e reciproci benefici. Il prossimo step è di avere una strategia sul Mediterraneo per rafforzare la cooperazione a lungo termine. Questa partnership deve essere importante. Qui siamo al panel 4, dal piano Mattei al patto per l'Europa per il Mediterraneo.
1: Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for having me here.
0: Buonasera, signore e signori. Grazie per avermi qua. È un onore moderare il panel dal Matteo Plan al Patto per l'Europa. Per molti anni il Mediterraneo è stato associato alla migrazione, all'instabilità e alla gestione delle crisi. Comunque oggi una divisione sta emergendo, una che vede il Mediterraneo non solo come il confine sud dell'Europa, ma più come un'opportunità di strategia unica. Il piano Mattei dell'Europa ha cominciato e aperto un dibattito su un nuovo modello di cooperazione che si basa sulla partnership, investimenti e uno sviluppo condiviso. La discussione oggi porta domande. È importante. Il piano Mattei può diventare la base per il patto europeo per il Mediterraneo. La nostra discussione oggi cercherà di esplorare se l'Europa è pronta per questo patto e quale ruolo i governi, le regioni, le aziende, i partner globali possono avere e come questa visione può diventare una realtà. La mia prima domanda sarà al signor Razza. Il suo libro, che presenta il piano Mattei come qualcosa che è molto di più di un'iniziativa italiana, descrive il piano come una visione strategica per il Mediterraneo. Ritiene che il piano Mattei possa diventare la base per la strategia europea per il Mediterraneo e cosa sarà necessario che succeda per partire dall'iniziativa italiana e trasformarla in un vero patto europeo? Grazie mille Margo e grazie a tutti per essere qui a Catania.
2: Grazie ad Antonio Giordano, grazie al suo fantastico gruppo di lavoro, grazie a Carlo e ai colleghi del gruppo parlamentare al Parlamento europeo, perché quasi alla fine di questi primi due giorni di lavoro in Sicilia penso che questa sia stata una bellissima iniziativa e che abbia lasciato degli spunti di riflessione che certamente condizioneranno la nostra attività nelle prossime settimane e nei mesi a venire. La domanda è di duplice livello. Da un lato, quanto il piano Mattei possa incidere nell'ambito della politica europea e dall'altro lato, cosa l'Europa sta facendo nel quadrante mediterraneo. Io parto dalla prima risposta perché secondo me è il presupposto naturale e sostanziale per rispondere poi a come il piano Mattei possa diventare un piano europeo. Oggi noi ci troviamo in un contesto profondamente diverso. Ci troviamo in un contesto nel quale il Mediterraneo, ieri chiamato, come ama dire Giorgia Meloni, Mediterraneo allargato, oggi divenuto Mediterraneo globale, è al centro di una trasformazione importante che riguarda non soltanto l'assetto geopolitico del continente africano, ma che riguarda il nostro rapporto con il sud del mondo e quindi il rapporto del nord globale con il sud globale, all'interno del quale si deve determinare una strategia nazionale e, una volta determinata una strategia nazionale, si deve poter determinare una strategia europea. Allora, qual è il contesto di partenza? Noi ci troviamo in questo momento in Sicilia, che del Mediterraneo è il cuore pulsante, come dirà il Presidente del Parlamento della nostra regione, Gaetano Galvagno, questa è anche la regione che ha ospitato il Parlamento più antico d'Europa, oltre ad essere stato un luogo di incontro di culture, di religioni e di crocevia. Ma in questo momento storico preciso è il punto che incontra il continente più vecchio, quello che cresce di meno, quello che ha le maggiori difficoltà non soltanto dal

0: punto di vista demografico, ma anche dal punto di vista della capacità di guardare al futuro, rimarrò nei tempi, con il continente più giovane, quello che cresce più velocemente, quello che nei prossimi 30 anni ospiterà il 60% dei giovani del mondo. L'intuizione di Giorgia Meloni con il piano Mattei è stato quello di capire che il futuro si giocherà sulla capacità di mettere in connessione questi due mondi, determinandone un'intera strategia, che significa superare l'idea che il Mediterraneo sia soltanto il luogo di passaggio delle migrazioni, ma arrivare a un'idea in cui il Mediterraneo diventa il centro dell'incontro, perché da qui transitano il 60% dell'energia che arriva verso l'Europa, perché da qui transitano il 25% delle merci del mondo, e che quindi sia un ruolo che l'Italia, attraverso il piano Mattei, sposa con una politica europea che finalmente si è data un patto per il Mediterraneo, un action plan per il Mediterraneo, una direzione generale che si occupa del Mediterraneo, del Nord Africa e del Golfo, e finalmente, con il nuovo bilancio comunitario, una strategia economica di investimento. Riusciremo? La posizione italiana, la posizione conservatrice fortemente voluta da Giorgia Meloni, oggi anche su questo tema diventa contaminante in tutta Europa.
1: Thank you so much.
0: Only 50 seconds late.
1: Sorry?
0: Only 50 seconds.
2: Yeah,
3: you're solo 15 secondi di ritardo.
1: Okay, so
3: solo 15 secondi di ritardo. Sei quasi stato a
1: tempo.
3: Dalla prospettiva globale, Kosh, il Mediterraneo sta diventando sempre più importante per il commercio, per le rotte marittime e le connettività strategica. Come ritiene che il Mediterraneo rientri in questo nell'architettura geopolitica globale? Grazie Margot, prima di tutto le mie congratulazioni ad Antonio Giordano e tutti i volontari.
4: I've never been to a session in the last session of the last day in the afternoon and have such a packed room, so it's a pretty amazing thing. And the second thing is very happy to see a lot of young folks, because you are the future. When you go to these conferences and all of the old people, you know they're talking about the past. You are here so we can talk about the future.
5: Vedere tante persone giovani, perché voi siete il futuro, voi siete qui e possiamo parlare del futuro. E parlerò del futuro rivolgendomi ai giovani. Noi siamo in un momento di transizione, tre grandi transizioni che avvengono nel mondo. Stiamo passando da un mondo globalizzato non ristretto a un mondo globalizzato che si sovrappone con le partnership regionali. Dunque, nel mondo globale, la regione mediterranea gioca un ruolo importante. Il secondo elemento importante di tutto questo è come si può gestire tutto questo a vostro uso, come possiamo utilizzare questo nuovo fenomeno per l'economia siciliana, per l'occupazione siciliana. Questo è un po' un punto fondamentale. In questo contesto bisogna diventare una via di commercio, non è soltanto che tutte le navi grandi e piccole passano per la Sicilia per passare poi all'Europa. La seconda cosa è la connessione digitale e l'economia digitale. La maggior parte dei cavi sottomarini che portano i dati da un paese all'altro passeranno attraverso il Mediterraneo, da est a ovest e da nord a sud, ed è qui che la Sicilia ha un ruolo estremamente importante, e Catania in particolare è molto importante come hub per i cavi digitali e per i data center. Man mano che andiamo avanti in questo senso, ecco che arriva il piano Mattei, che porta i giovani dell'Africa della costa mediterranea meridionale, la portano a una nuova economia. Questa è la nuova economia mediterranea di cui dovremo parlare, il ruolo del potere digitale in tutto questo. Il futuro sta qui e il piano Mattei può mobilizzare sia il gateway globale dell'Europa di cui si è parlato, con le varie iniziative di cui possiamo parlare poi successivamente. Molte grazie.
1: Thank you, Kaush. So, dear audience and dear speakers, if I
5: ti ringrazio. Dunque, pubblico, caro pubblico e cari oratori, se posso chiedervi per favore di usare il vostro traduttore, perché adesso vorrei parlare in polacco.
1: Zapytać, czy doświadczenia i założenia planu Mattiego mogą stać się inspiracją do budowy skutecznego europejskiego paktu
5: dla
1: regionu Morza Śródziemnego, opartego oczywiście na bezpieczeństwie, partnerstwie gospodarczym oraz odpowiednim zarządzaniu
5: può diventare
1: ludzkimi,
5: un piano
1: a także migracji,
5: per gli europei
1: jakie doświadczenia
5: e per la regione mediterranea, ovviamente. Parliamo di varie sfide. Quali sono le imprese polacche che possono partecipare a tutto questo? Riguardo al piano Mattei, penso che già è stato descritto la strategia che sarà portata avanti nella regione mediterranea da parte dell'Europa. Questo è perché è una rivoluzione. L'idea dell'aiuto. Dunque, invece di investire enormi risorse, noi supponiamo che lavoreremo insieme, in partnership, sviluppandoci insieme. Cosa significa? Significa che potremo ottenere grandi risultati, e non parlo solo della migrazione, delle migrazioni che viene da più a sud, e dovremmo occuparci di questo, cioè se c'è un paese finanziaria, se c'è una crisi finanziaria o ambientale in un paese, e anche questa è una questione molto comune per cui avviene la migrazione, dunque noi andiamo a finire con una situazione che si riversa sull'Europa. Inoltre, una politica strana dal punto di vista dell'immigrazione può portare gravi problemi in Europa. Sappiamo che c'è stato un grosso errore, non eravamo pronti prima a affrontare questa politica, ma per il patto mediterraneo, per il piano Mattei, perché funzioni e funzioni bene, dobbiamo costruire vari pilastri, e uno di questi pilastri, il più importante, vorrei concentrarmi su questo, è la sicurezza. La sicurezza, e c'è anche lo sviluppo economico e la partnership. Questi sono gli altri pilastri ugualmente importanti, ma perché vorrei parlare della sicurezza? Perché questo ha un grande significato per me? Perché senza la sicurezza non c'è sviluppo, non c'è stabilità, non c'è partnership. Mi hai chiesto cosa può offrire la Polonia in questo senso all'interno del piano Mattei. La Polonia non ha ben articolato ancora, credo che noi abbiamo compreso ma non abbiamo ben articolato l'importanza della sicurezza esterna, delle frontiere esterne del Mediterraneo. Dovremmo cercare di proteggere le nostre frontiere esterne, e questo sarà quindi fonte di sviluppo, di benessere, ricchezza, e non possiamo permettere che i nostri valori e la nostra cultura sia distrutta dalla migrazione illegale. Penso che la sicurezza sia proprio alla base di qualsiasi sviluppo in ogni paese. Vogliamo sostenere i paesi che andiamo a visitare secondo i principi legali. Non cerchiamo di forzare la nostra entrata in nessun modo.
1: So I would like to ask now Ms. Dahl, I don't know if my pronunciation is correct.
5: Dunque,
1: Galvagno.
5: Vorrei chiedere, non so se la mia pronuncia è corretta, ma Galvagno, signor Gaetano Galvagno, grazie. Dunque, la Sicilia è sempre stato un ponte naturale tra l'Europa, l'Africa e il Medio Oriente. In che modo i governi regionali possono aiutare a implementare questi atti dell'Europa verso il Mediterraneo e trasformare questa visione in effettiva cooperazione regionale?
2: Allora, intanto grazie all'organizzazione, grazie a chi ha messo questa bellissima fotografia. sei un amico. Ringrazio a tutti gli eurodeputati che sono qui, con Antonio Giordano, l'amico Fidanza, Nesci, Squarta, poi la Vivaldini, e in particolar modo permettetemi di salutare l'amico Ruggero Razza e l'amico Peppe Milazzo, che è sempre fuori, non si capisce a fare che cosa, però va bene. Non so se avete colto la domanda che mi è stato fatto circa quello che può fare la Sicilia per far sì che possa essere il ponte naturale rispetto a quelle che sono le politiche di sviluppo che si devono fare in Sicilia per un'Europa migliore. Intanto devo fare un plauso all'amico Razza per il libro, anche se io l'avrei titolato in maniera differente, perché il libro dice come Giorgia Meloni ha riportato l'Europa nel Mediterraneo globale. Io direi come Giorgia Meloni, che è l'unica donna, l'unico premier che io mi ricordi, ha riportato la Sicilia e il Meridione in Europa. Quanto interesse abbia avuto sino a questo momento questa donna nel mettere centrale la Sicilia. Intanto chi mi segue sa che purtroppo i minuti in Europa sono contingentati. Ne avevo tre, già me ne sono giocati un minuto e mezzo. Sforerò di un minuto. Qualche piccolo concetto. Noi abbiamo infiniti problemi e mi auguro che questa non sia l'ennesimo incontro che facciamo per fare diventare un po' una passerella, piuttosto che per rivedere i nostri amici e portarli qui. Anzi, li ringrazio, perché in un sabato così caldo non è semplicissimo mobilitare tutte queste persone, tutte queste donne, tutti questi uomini e tutti questi ragazzi che ancora oggi fortunatamente alcuni non vanno via dalla nostra terra. Però la Sicilia ha talmente tante di quelle problematiche che descriverle in questi pochi minuti che abbiamo non è semplice. Vedete, io faccio parte del Comitato delle Regioni e ho questo ingrato compito una volta al mese di andare a rappresentare i presidenti come presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Sono uno dei quattro componenti a livello nazionale. Talvolta mi sembra di parlare sostanzialmente con i muri o parlare con persone che non sanno di che cosa stiamo parlando. L'ultima volta abbiamo fatto un intervento circa la questione della pesca. Cioè, noi viviamo quotidianamente, qua mi rivolgo anche a diversi agricoltori che ci sono qua dentro, pesca come l'agricoltura, che vivono di una concorrenza sleale. Vivono di regole differenti tra i paesi che fanno parte della Comunità Europea e i paesi che invece non fanno parte della Comunità Europea. Ma la follia sta nel fatto che fino a questo momento tutto quello che si è fatto non è mai stato a favore dei nostri agricoltori, dei nostri pescatori. A Mazara del Vallo i nostri pescatori possono pescare fino a un tot di chili, possono fare soltanto alcune uscite, ma nessuno gli vieta di venire a pescare nei nostri mari, o comunque le sanzioni non sono delle sanzioni che vanno a compensare il lavoro che loro svolgono. Io potrei, non so se ci sono altri interventi dopo, se ci sarà un altro giro di interventi, però voglio lanciare un messaggio. Io credo che il problema principale sia il fatto che la Sicilia, il Meridione, siano considerati un problema. Sintanto che noi non invertiamo il paradigma e sintanto che tutte le forze politiche di ogni ordine e grado non capiscono, non comprendono invece che la Sicilia e il Meridione possono essere la soluzione al problema di tutto il resto d'Europa, allora non stiamo andando nella direzione giusta. Quindi l'augurio, l'auspicio è che tutti noi possiamo sinergicamente attivarci affinché la Sicilia e tutto il Meridione possano trovare benefici da momenti come questi, che certamente rappresentano un arricchimento per tutti noi. Grazie.
1: Thank you. We discussed the political vision, geopolitical dimension and the role.
5: Discusso la visione politica, la dimensione geopolitica e il ruolo che le nazioni e delle regioni e delle istituzioni nazionali, ma nessuna strategia può avere successo senza il settore privato. Dunque vorrei adesso parlare dalla prospettiva del business. Signor Di Bella, il piano Mattei e il nuovo patto europeo per il Mediterraneo tendono a fare diventare la cooperazione economica una forza di crescita sostenibile e stabilità. Lei come CEO di NEMI, non so se la mia pronuncia è corretta, come vicepresidente di Confindustria Catania, quale ruolo lei crede che le aziende italiane possano giocare nel fare diventare questa visione un'azione concreta?
6: Buonasera a tutti innanzitutto e vi ringrazio per questo momento anche dedicato alla voce delle imprese, quindi a questo invito che mi onora di poter dare, portare la voce appunto di un imprenditore del territorio. Non posso che ringraziare e salutare tutti gli amici che ho incontrato in sala, gli onorevoli presenti, moltissimi amici che conosco personalmente e certamente l'onorevole Ruggero Razza e il presidente Galvagno con i quali condivido una sincera e affettuosa amicizia della quale vado molto molto orgoglioso. Inerentemente al tema della domanda del mondo delle imprese, credo che il trattato geopolitico, il piano Mattei, sia certamente una grande visione strategica che poi va in qualche modo introdotta nel fare, e il mondo delle imprese certamente possono diventare il volano importante di collegamento che scarichi a terra quella intuizione che il piano Mattei porta con sé, cioè a dire la cooperazione, la condivisione, l'aggregazione di più professionalità, di conoscenze che in qualche modo diventano contaminazione, non più attraverso due mondi che si confinano dal Mediterraneo, ma che invece si uniscono attraverso il Mediterraneo per crescere insieme e trovare delle strategie di crescita che possano condividere anche dal punto di vista del percorso professionale. Confindustria Catania, che ho l'onore di rappresentare come vicario, indubbiamente ha tantissime realtà imprenditoriali, anche catanesi, che hanno un forte interesse rispetto a quello che potrebbero essere progetti di cooperazione. Lo dico perché Confindustria Catania rappresenta 700 aziende, 28.000 lavoratori, quindi un polmone certamente economico per la Sicilia importante. Da qui vogliamo partire comprendendo quella che potrebbe essere l'opportunità del piano Mattei e comprendendo che soltanto appunto ridefinendo quella che può essere il concetto di Mediterraneo, non più confine ma ponte strategico di collegamento, può diventare la grande opportunità.
1: Ok, thank you very much.
0: Sorry Margot, please welcome President Ignazio La Russa. Presidente,
5: yes,
0: ben arrivato.
5: Sì, sì. Margot, per favore, dare il benvenuto al presidente Ignazio La Russa.
1: I'm sorry, I lost it. Yes, sì. I got it.
5: Chiedo scusa, mi sono un attimo persa.
1: Sorry. Mr. Razza, do you see any obstacles, and if you do,
5: Razza,
1: which are the greatest
5: one,
1: political or in the matter of institutionalization, in implementing
5: sono,
1: the
5: diciamo,
1: true European strategy for Mediterranean?
5: Delle istituzioni o nella implementazione della strategia europea per il Mediterraneo?
0: Giustamente mi viene chiesto, esiste
5: domanda, perché
0: un ostacolo
5: è un punto importante
0: politico
5: su cui
0: a questo faro che l'Europa su richiesta italiana pone verso il Mediterraneo? La risposta purtroppo è ancora sì, ma vedete, non riguarda il dibattito degli stati. Oggi Carlo Fidanza e gli altri che sono intervenuti nel panel sull'immigrazione hanno evidenziato come, grazie al lavoro svolto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dall'Italia, tutti gli stati abbiano fatto un passo avanti. Purtroppo invece il dibattito politico, anche il dibattito politico all'interno del Parlamento europeo, trova una grandissima resistenza ogni volta che si affrontano temi come gli investimenti sulle politiche di vicinato meridionale, perché siamo ancora vittime dell'idea che quando ci si occupa del rapporto tra l'Europa e l'Africa, tra l'Europa e l'area del Golfo, l'unico tema da affrontare sia solo e soltanto il tema della immigrazione. Ancora oggi, quando nel bilancio dell'Unione Europea, e io ho anche la responsabilità di essere componente della Commissione Bilancio per il nostro gruppo parlamentare, viene presentata la rubrica che si chiama Global Europe, quindi quello che l'Europa intende investire nel rapporto di vicinato con gli stati del sud affinché si crei uno scambio di intelligenze, di lavoro, di scienza in materia paritaria, come vuole il piano Mattei e come sta cercando di fare il patto per il Mediterraneo. Una parte importante dei gruppi parlamentari, senza differenze in questo caso, tanto di sinistra quanto di destra, più estrema ovviamente rispetto alle posizioni che il mondo conservatore porta avanti, sono ogni volta lì a presentare emendamenti per dire che investire a sud è quasi uno spreco. Noi invece siamo convinti, ed è la logica del piano Mattei che ci convince ancora di più, che la capacità di investimento e di guidare processi di cooperazione paritaria tra il nord e il sud, un rapporto forte tra l'Europa e l'Africa, sia anzitutto un interesse europeo. Perché quando parliamo di Green Deal, secondo l'accezione nefasta che la sinistra europea ha portato avanti in questi anni, e non pensiamo che l'interscambio sulle energie rinnovabili possa arrivare dalla capacità di investimento proprio nel continente africano, abbiamo una percezione profondamente diversa. Quando parliamo di intelligenza artificiale e non ci rendiamo conto che i grandi data center da mettere a disposizione del nord globale e del sud globale, che possono determinare quella ferrovia su cui fare correre l'intelligenza artificiale, sono interesse del nord e del sud, questo ancora nel dibattito politico non c'è. E allora qual è il nostro sforzo? E su questo concludo. Il nostro sforzo sta nel dimostrare che dobbiamo portare il dibattito politico nel Parlamento europeo allo stesso livello di consapevolezza che ha raggiunto nel dibattito tra gli Stati europei. Non è un caso se il governo italiano guidato da Giorgia Meloni abbia la stessa posizione del governo danese guidato da una premier socialista. Non è un caso se quando si determina una nuova strategia di cambiamento delle regole per la migrazione, sulle posizioni di centrodestra si ritrovano tanti parlamentari sia del gruppo di Renew che del gruppo della sinistra. E allora dovremo dimostrare di saper essere anche in questo all'altezza di Giorgia Meloni. Quello che lei è riuscita a fare nel dibattito degli Stati, il nostro gruppo riuscirà a fare nel dibattito del Parlamento.
1: Thank you. Kaush, currently the whole Europe is focusing on new connectivity initiatives such as IMAC.
7: L'intera Europa si sta focalizzando sulla nuova IMAC, come la connettività, con una serie di iniziative. L'Italia sta sostenendo il piano Mattei. Come possono tutte queste strategie essere complementarsi l'una con l'altra o integrarsi, e quale ruolo deve avere il Mediterraneo nel collegare l'Europa con l'Africa, il Medio Oriente e l'Indo-Pacifico? Grazie Margot, è sempre un piacere essere qui in Italia, perché i tunnel sono molto più energetici di quando non siano nell'Europa del Nord, e soprattutto sentendo gli amici qui che hanno parlato prima di me. Se avete un autore che parla, potete capire quanto può andare con il tempo che gli è stato assegnato, è sempre in ritardo. Ma devo dirvi che comunque il ruolo del Sicilia è un problema, la questione è diversa secondo me. I leader più duri si occupano dei problemi molto più gravi, e voi siete così fortunati da avere un grande primo ministro che non si tira mai indietro, anche se la questione è molto molto difficile da gestire. Quando c'è un problema, quando la questione non è così importante, e grazie che sia un problema che sia l'immigrazione, che sia il piano Mattei, questa donna ha alzato la voce e ha fatto quello che il paese gli ha chiesto. Noi in America abbiamo un leader molto duro, anche se ci sono delle cose che non, con cui non siamo d'accordo, anche il nostro presidente ora diciamo che non è proprio dalla vostra parte, ma l'immigrazione è un problema difficile e l'Europa sta gestendo un problema difficile da gestire. Io non dico che la Sicilia sia diversa, ma è emblematica per l'Europa. L'industria più grande della Sicilia è il turismo. La maggior parte dell'Europa sta diventando una destinazione turistica. Dovete trovare quale sia la risposta a tutto questo e quali sono le industrie. Qual è il futuro? Il futuro è fare in modo che la Sicilia diventa il Singapore del Mediterraneo, fare in modo che la Sicilia che sia il hub come la Corea del Sud. Sfruttate i vostri svantaggi come vantaggi, utilizzate i giovani, utilizzate la posizione geografica e utilizzate la nuova economia per mobilizzare tutto questo. Io non voglio capire sul problema della connettività, ma i problemi non sono di non utilizzare il Mediterraneo come una separazione tra l'Africa e l'Europa, ma gestire solo l'immigrazione, ma utilizzate il Mediterraneo come il ponte economico è come un ponte digitale per i giovani. E sulla base di questo, forse con tutto l'entusiasmo avete detto, naturalmente, come ottimo politico, come ha detto il rappresentante dell'Assemblea regionale, fate dei passi concreti, prendete dei settori concreti e dite ancora una volta che possono avere soluzioni a grandi problemi. Abbiamo leader in Sicilia e a Roma che possono gestire questi problemi. A questo proposito, il Piano Mattei ha un futuro molto roseo e deve essere utilizzato in maniera più strategica e in modo da mobilizzare altri piani e per farlo diventare sempre più grande. Grazie, grazie mille. Ancora una volta parlerò in polacco.
1: Mogą przyczynić się do skuteczniejszej realizacji europejskiego paktu dla regionu Morza Śródziemnego.
7: Come i parlamenti nazionali possono
1: wzmacniających odporność
7: garantire un'esecuzione più efficace del patto europeo per il Mediterraneo, creando soluzioni che facciano diventare paesi più resistenti, per garantiscano una maggiore protezione per la popolazione. Vorrei che ci condividesse con noi la prospettiva, perché la Polonia è interessata nella regione del Mediterraneo. Forse la Polonia è interessata perché è stato uno dei primi paesi che ha sostenuto e ha capito quanto importante sia ad avere la sicurezza per i confini esterni. È terribilmente importante. I migranti non devono destabilizzare i nostri paesi dall'interno, indipendentemente dal codice della migrazione e delle regole politiche, è un fatto. E quindi sicuramente credo che la migrazione, l'elezione al 50% sia un movimento politico, ma sia anche una conseguenza della situazione che esistono nei altri paesi, cioè nei paesi di origine. E quindi come i parlamenti nazionali possono contribuire? In maniera molto molto semplice, con atti nazionali legali adottati esattamente nei paesi e che i patti siano ratificati, il patto sia sostenuto, sono le cose necessarie per avere una coesistenza armonica degli stati membri dell'Europa. Non dobbiamo dimenticare che i parlamenti nazionali decidono quale sia la minaccia, come gestirla e quale sia il futuro dei paesi. Naturalmente, e quindi solo in questo modo sarà possibile avere un futuro. Diciamo così, si tratta di un puzzle ed è importante che tutti abbiano il loro ruolo. Come membri del Comitato per la Difesa, io gestisco la sicurezza e analizzo la sicurezza energetica, economica. la sicurezza delle infrastrutture, la protezione delle infrastrutture, per esempio. Ma per un momento vorrei focalizzarci su, per esempio,
1: właśnie kobiety i dzieci to są najbardziej bezbronne istoty, które w tej chwili.
3: Però le donne e i bambini sono le fasce più vulnerabili della popolazione e persone che sono terrorizzate dal traffico degli esseri umani, dalla migrazione. Questo deve essere una delle questioni che la Polonia deve collaborare ed è qualcosa che è stato notato soprattutto con la guerra dell'Ucraina. Il nostro Parlamento ha reagito molto velocemente, le autorità globali, e c'è stata un'ottima collaborazione a tutti i livelli e naturalmente quello che succede in Polonia naturalmente ha influenze anche nel resto dell'Europa. Quello che ho visto ai confini, sul nostro confine, sicuramente è difficile con la guerra. Ci sono delle immagini che sono terribili, ma noi possiamo contribuire molto a tutto questo, proprio per la nostra storia e quello che abbiamo sofferto in passato. Signor Galvagno, ha parlato del ruolo della Sicilia. Può condividere con noi la prospettiva regionale? Quali sono i vantaggi unici della Sicilia, la presenza della Sicilia a livello di porti, logistica e infrastrutture energetiche e la cooperazione nazionale che potrebbero fare in modo che diventa uno dei pilastri strategici per la politica mediterranea futura dell'Europa?
8: Scusate, ma dobbiamo aspettare la traduzione. Ancora Duolingo non funziona benissimo, quindi abbiamo necessità talvolta di doverci applicare ascoltando gli interpreti. Beh, la domanda più che altro sarebbe l'esatto contrario: quali sono gli svantaggi e non tanto i vantaggi. Mi è molto piaciuto l'intervento di Ara Kausch, che ha posto una questione relativa al fatto che si dia il merito alla Sicilia di essere una terra assolutamente strategica. La Sicilia è la terra dell'accoglienza, lo sa l'assessore Savarino, che è agrigentina e sa bene a Lampedusa talvolta quello che dobbiamo fare, ma il tema del meridione, il tema della Sicilia non può essere circoscritto soltanto alla questione dell'immigrazione. La Sicilia è importante per tutte le interconnessioni, quanti cavi passano sotto il nostro mare. La Sicilia è la Sicilia delle raffinerie, la Sicilia è la Sicilia che potrebbe rappresentare la bretella dell'Europa per le merci. Ma cosa l'Europa, se non per un grande interesse che oggi, grazie a un premier, così come ha detto lei, come Giorgia Meloni, quali sono le opportunità vere? Cosa si sta facendo effettivamente per creare quel bilanciamento che serve tra un siciliano e un cittadino del resto, non d'Italia, ma d'Europa? Io credo che ci sia molto da lavorare, io credo che talvolta non ci si renda conto di quello che è lo stato di insularità e quello che porta questo stato di insularità. Spesso con il collega Pino Galluzzo, che ha ampie esperienze in ambito sia sanitario, ma su quello anche che è lo scambio delle merci, mi metto nei panni degli autotrasportatori, dei costi importanti che noi dobbiamo sostenere come siciliani, dei costi differenti che noi abbiamo rispetto al resto d'Italia e del resto d'Europa. Però il tema non può essere incentrato e non deve essere, non vuole essere incentrato, benvenuto Sindaco, soltanto su quelli che sono gli svantaggi sotto il profilo economico. Io mi auguro, ho gli ultimi 45 secondi, sono generoso in Europa, io mi auguro che non venga focalizzato soltanto una questione relativa ai costi o a quello che deve essere il sussidio o delle risorse straordinarie per la Sicilia, quelle ci devono essere, penso e ritengo, a prescindere. Io credo che servano delle norme più eque,
2: delle norme che non siano uguali per tutti, perché non si può pensare di applicare una normativa europea a tutti i paesi non tenendo in considerazione l'eccezionalità della Sicilia. Non si può comprendere, non si può pensare che tutte le norme vadano indistintamente e possano essere applicate alla stessa maniera, perché quello sarebbe non solo un errore da matita blu, ma sarebbe ancora di più un'azione contro una popolazione che purtroppo in questi anni, per grande disattenzione, per grande disinteresse, si trova sempre più giù nelle graduatorie, e questo è in quelle che sono le opportunità. Finisco perché sono già oltre 20 secondi. Io non posso però che rimarcare un concetto: se oggi stiamo riparlando di Sicilia e di Meridione, certamente lo dobbiamo a una persona, e quella persona per noi si chiama Giorgia Meloni. Grazie.
9: Thank you so much. Yeah, you did it. Thank you. So, Mr. Di Bella, for many years the Mediterranean has primarily been seen as a border to protect. Do you believe it can instead become European a main hub for economic, energy and digital development? And what should be the key priorities to make the vision a reality? Could you name few of them?
10: Priorità chiave per fare sì che questa visione possa diventare una realtà. Può citarne qualcuna, per esempio?
6: Devo dire innanzitutto che ritengo che il Mediterraneo oggi non abbia, diciamo, il dubbio se può diventare un hub energetico, economico, ma dobbiamo pensare più a un'Europa che deve essere pronta alla opportunità che il Mediterraneo ha insito, perché il Mediterraneo resta, negli interventi autorevoli che mi hanno preceduto è stato rimarcato il concetto delle opportunità, delle rotte commerciali, di tutto ciò che il Mediterraneo già oggi rappresenta. Quello è il focus principale dal quale partire. Questo ci può permettere evidentemente di comprendere l'opportunità che il Mediterraneo può diventare realmente il vero ponte di collegamento, l'hub strategico che unisce Europa, Africa e Medio Oriente, attraverso una consapevolezza di ciò che già oggi è il Mediterraneo. Certamente vi sono delle priorità che passano dalle infrastrutture, quindi la modernizzazione, i porti, gli interporti, certamente un dotare la nostra terra di data center, quindi lavorare anche in tutto quello che è la parte digitale per essere pronti a introdurre tutte quelle opportunità che il mondo digitale potrà coinvolgere anche nella connessione di cui parlavamo poc'anzi rispetto al ponte di collegamento con il mondo africano. Ma io aggiungerei, anche per riprendere con grande attenzione l'intervento del presidente dell'ARS, l'attenzione normativa, la stabilità sulle norme, la semplificazione, e ove necessita anche una revisione normativa. Non possiamo rimanere vincolati, come sottolineava anche il presidente Galvagno, non possiamo rimanere vincolati alcune volte su norme che non permettono di creare quello sviluppo, quella base di sviluppo necessario per continuare a far crescere il nostro mezzogiorno, per continuare a sfruttare quell'opportunità che il piano Mattei appunto vuole instradare attraverso il sentiero della cooperazione e della collaborazione. E in particolare mi riferisco, e rubo pochi istanti e mi appresto a concludere, certamente all'ETS, che è una norma assai spregiudicata. Dico probabilmente nel momento in cui è stata impiantata aveva ragion d'essere, ma quando si comprende che necessita modificare, necessita anche avere il coraggio di apporre le modifiche opportune per portare prosperità verso i territori.
9: Thank you. Before we conclude today's panel, I would like to invite our youth participants to join the discussion. As a part of this conference, they have prepared an information paper presenting their perspectives and recommendation on the future of the Mediterranean and Europe's engagement in the region. So I would like to now to invite one of the authors to address question. Yes, okay, hi.
10: Che sono state presentate proprio dai giovani che sono qui tra noi. Eccolo, ciao, benvenuto.
11: Hello to everyone. One question for Kausch. Do you see any realistic possibility that the United States could adopt any approach similar to the Mattei plan, shifting its foreign aid strategy to equal partnership and jointly develop project? Thank you.
4: The answer is yes. I think it's a, anyway, first of all, great question. As I said, the world is changing rapidly, and when we are within a changing world, we don't really appreciate it because we are living it as opposed to reading it. So we are moved from a paradigm of development assistance towards Africa to a paradigm of economic and security partnerships. We've used Africa for a very long time as a development project, a project where we need to feed people, educate people, treat their sick, to a project that they are just like us, with a deserving of respect, just like Americans and Europeans and Asians, and treating them exactly the same way of looking at what are the strategic, economic and security partnerships.
10: To that end, e capire quali sono una partnership economica e strategica. A questo proposito, il piano Mattei è il passo giusto in questa direzione. È il presidente Trump sta cercando di muoversi in questa direzione. In futuro, come è stato detto, parlato di coordinazione, ci sarà una coordinazione molto forte, non per le grandi strategie, per interessi nazionali, è interesse nazionale per l'Europa di fare qualcosa come il piano Mattei in Africa. È nell'interesse nazionale degli Stati Uniti di fare qualcosa molto simile al piano Mattei in Africa. È l'interesse del Giappone di fare qualcosa molto simile. È interesse dell'India di fare esattamente la stessa cosa. Quindi io direi che noi vorremmo questo incontro nel 2-3 anni. Troveremo che ci saranno americani, giapponesi, indiani, europei che si siederanno allo stesso tavolo e per parlare come possono avere un piano convergente per gestire l'Africa molto simile al piano Mattei. A questo proposito, ancora una volta, come la Sicilia è al centro del Mediterraneo, al cuore del Mediterraneo, anche l'Italia lo è. E quello che sta succedendo a mio spettro è che il Mediterraneo nella storia è stato un luogo dove ci sia più trasferimento est a ovest e connessione con l'Africa. Dalla seconda guerra mondiale le proiezioni sono state più verso l'Atlantico, verso gli Stati Uniti, ed è quello dove il Mediterraneo si è concentrato. Noi siamo in un momento in cui noi abbiamo la partnership transatlantica, ma stiamo rifacendo credere queste partnership a est e a ovest. Un tempo così affascinante, e la leader strategica Meloni e la geografia strategica di Catania e di Trieste, che lavorano dal ovest all'est, all'Adriatico per Trieste, e Catania, che è il centro principale per la Sicilia, che lavorano in questa evoluzione così importante per collegare il nord al sud, è il futuro. Voi siete il futuro, che vi benedica, che Dio vi benedica, che benedica anche Giorgia Meloni.
9: Mr. Razza, if I may ask you for short.
10: Grazie Kausch. Signor Lazza, se posso chiedere un commento sull'anniversario dell'assassinazione di giudice Paolo Borsellino.
0: Quando si sono scelte, caro Antonio, lo ricorderai meglio di tutti noi, le date in cui tenere questo incontro sul futuro del Mediterraneo, avete deciso, abbiamo assieme condiviso l'opportunità che si scegliesse questo periodo, che è un periodo molto importante nella storia della nostra terra, che è anche storia d'Europa. E per la prima volta, domani a Palermo, una delegazione di Sea Party, una delegazione del nostro gruppo parlamentare, parteciperà alle celebrazioni in ricordo del giudice Paolo Borsellino e della sua scorta. È un momento che rappresenta tanto per la storia, non soltanto della nostra regione, dicevo prima, ma anche del nostro mondo politico di riferimento. Il presidente Giorgia Meloni dice sempre che una delle ragioni che l'hanno portata a scendere in campo è stata la stagione delle stragi del 1992. Quella storia ieri era storia siciliana ed italiana. Da molti anni quella storia e i valori che essa rappresenta è storia europea, è momento di condivisione valoriale per tutti noi ed è la ragione per la quale voglio ringraziare i SIAR Party, tutti i delegati e tutti i colleghi che domani saranno presenti. Ma è anche un anno particolare, perché alcuni giorni fa il Parlamento della Repubblica, noi ci troviamo a Catania, ha dato il via ad una proposta di legge che si chiama Liberi di Scegliere, che si rivolge ai giovani figli di famiglie mafiose per offrire un'opportunità di uscita. Tante volte, Presidente, si parla della nostra terra, della Sicilia, come un luogo che attende. Questa spinta che è arrivata dalla Sicilia e che grazie al lavoro del Parlamento nazionale oggi è diventata realtà, mi fa piacere ricordare che un anno fa era stata un disegno di legge votato dall'Assemblea regionale siciliana, voluto dal gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia all'Assemblea regionale siciliana, a dimostrazione del fatto che questo è un luogo e un mondo che sa interiorizzare i propri valori, ma che difficilmente accetta lezioni da qualsiasi parte. Grazie.
9: Thank you, our distinguished guests. Thank you, our great speaker, great audience, and have a great evening. Thank you.
10: Grazie, l'audience e agli speaker. Buona serata a tutti.
12: E allora, non vi muovete che non c'è coffee break, poi chi perde la sedia non la prende più, quindi non vi muovete per nessun motivo. Stiamo riorganizzando il palco. Allora, per favore, vi chiedo un po' di silenzio, perché... Ehi! La mia audience indisciplinata. Allora, vi chiedo un po' di silenzio perché adesso ci avviciniamo a quello che è il momento d'inizio di questo evento, perché l'intervista al Presidente La Russa non sarà la fine di questo evento, ma sarà l'inizio. Oggi vi devo pregare però di fare un pochino di silenzio. Grazie. Oggi ieri abbiamo lavorato su tanti aspetti e tanti aspetti che riguardano anche la Sicilia. Credo che questa idea della Sicilia come punto d'inizio dell'espansione dell'Europa e non come confine sia un concetto che è passato, e devo ringraziare il mio amico Cosciara che con questa proposta di pensare la Sicilia come Singapore dell'Europa ci abbia dato veramente un'eccellente idea sulla quale dobbiamo lavorare. Allora, io stasera ho avuto questo privilegio di introdurre Ignazio La Russa e in condizioni normali un buon politico si terrebbe questi 5-7 minuti tutti per sé. Ma poi ho detto, ma io non posso parlare 5 minuti di La Russa, perché se parlo 5 minuti di La Russa poi mi dicono che lo adulo. E questo pure non va bene. E quindi che cosa farò stasera? Farò quello che normalmente fa La Russa, cioè starò nel mio ruolo ma romperò lo schema. è quello che fa la Russa tutti i giorni in Senato, sta nel suo ruolo ma poi riesce a guardare fuori dallo schema, è quello che ha fatto da quando lo conosco, sta nel suo ruolo di uomo di parte ma poi riesce a pensare alla pacificazione nazionale. E come lo rompo questo schema? Lo rompo questo schema facendo quello che farebbe la Russa, quindi chiedendo a Carlo Fidanza di raggiungermi sul palco, e lo so che non te l'aspetti, chiedendo a Gaetano Calvagno di raggiungermi sul palco, chiedendo a Luca Sbardella di raggiungermi sul palco, lo so che non te l'aspetti, dai, forza. E poi vorrei chiedere a Ruggero Razza, che è il parlamentare europeo, insieme... Ce l'abbiamo Milazzo da qualche parte? Se n'è andato Milazzo, bene, va bene, che dobbiamo fare? Allora, dovete sapere che tutte le persone che sono in questo momento qui sul palco hanno imparato qualcosa dalla Russa e quindi il modo in cui, lo so, ti avevo preparato un pochettino a questo, però non ti avevo detto come, ma te l'avevo preparato. Quindi il modo in cui stasera faremo un ringraziamento al nostro Presidente ancora prima che cominci a parlare e anche gli auguri di buon compleanno, perché è il suo compleanno oggi.

0: Sarà un regalo, perché ognuno di noi, e vi assicuro che questa cosa è completamente improvvisata, ognuno di voi ha un minuto di tempo per raccontare che cosa si impara dalla russa.
1: Madonna, Ignazio, qua è un casino. Allora farò una cosa che normalmente fa lui quando parla di me, che è un momento di Amarcord, cioè la prima volta che Ignazio La Russa si accorse di Carlo Fidanza, che era un ragazzino che faceva politica nella sua scuola. Lui era appena stato eletto vicepresidente della Camera nel 1994 e organizzai nel mio liceo un'assemblea sul 25 aprile, gli italiani sanno a che cosa mi riferisco. La sinistra impazzì e decise di boicottare l'assemblea, di non far partecipare nessun ospite di sinistra, e quindi intrattenemmo per un'ora e mezza io e Ignazio La Russa una platea di studenti del mio liceo per parlare del 25 aprile, la prima volta che la destra si affacciava al governo, e addirittura sfondavamo un tetto di cristallo su un tema che ovviamente era tabù in quel momento. Ecco, lì ho imparato come si improvvisa, come si è capaci di mantenere salde le radici aprendosi e parlando a tutti, e questa lezione me la porto dietro cercando di onorarla al meglio tutti i giorni. Grazie, e grazie Antonio per la sorpresa, Ignazio.
0: In un minuto è difficilissimo, però ci proviamo. Io voglio raccontare semplicemente quello che ho avuto modo di imparare non soltanto dal Presidente del Senato, ma anche dal papà. E questa è una lezione di vita per chi in Sicilia fa una politica talvolta differente, confrontandosi ed essendo frontman dei problemi. Allora, il senatore La Russa, quando capitava che andavano tante persone a chiedergli magari una mano, indistintamente ha sempre cercato di tendere quella mano, perché diceva una frase, diceva sempre: il pane non ha colore. Ed è stato sempre una persona che ha aiutato tutto e tutti. Quindi il bene che si deve fare per la Sicilia e per i siciliani lo si deve fare a prescindere. Quindi questo è uno dei tanti insegnamenti che ho imparato dalla famiglia La Russa.
2: Beh, diciamo che io oggi potrei dirvi che da Ignazio la prima cosa che ho imparato è ad amare la Sicilia, e alla fine lui mi ha ripagato, diciamo, regalandomi questa esperienza incredibile che sto facendo in questa... E devo dire, con Ignazio io nel corso, diciamo, di tutto il tempo che ho lavorato con lui, ho partecipato, penso, a migliaia di tavoli, di incontri, di colloqui, di confronti con gli alleati, e quella è la cosa più grande che Ignazio mi ha insegnato, come sedersi a un tavolo, come confrontarci con gli alleati, come esprimere le proprie posizioni a un tavolo anche quando sono lontane dagli altri, e arrivare, alzarsi da un tavolo dove si è litigato e trovare un punto di congiunzione, una quadra, un accordo. E devo dire, questo è l'insegnamento più grande che Ignazio mi ha dato. E poi devo dire, come ha detto Gaetano, spesso mi capita anche in casa, i miei figli lo sanno, di citare Ignazio anche come padre, come capo famiglia. E è una cosa che mi capita sempre più spesso, di ricordarmi esperienze che lui, aneddoti che lui mi ha raccontato della sua famiglia, e devo dire, è sicuramente un grande capo famiglia.
3: Antonio ha provato a metterci a disagio, e io la piglio un po' da lontano per arrivare all'attualità più recente. Ci sono tantissimi ragazzi, Presidente, in questa sala, e mi viene da dire che una delle grandi fortune che la nostra generazione ha avuto è stata quella di conoscere i maestri. Io non so se ci sarà per chi verrà ancora dopo di noi questa grande opportunità, ma il Presidente La Russa, Ignazio La Russa, è maestro nel senso che ha insegnato ad ognuno di noi che per produrre frutti non si possono maledire le radici. Allora, il punto più importante, che poi è la linea dell'impegno politico che

0: Grazie Verdiana, grazie Lorenzo che siete sparsi dappertutto, grazie Jan, grazie Cristiano, grazie Greta che sono i nostri intern che ci hanno aiutati. Allora, per capire un po' meglio me, dovete capire una cosa di La Russa. La prima regola di La Russa che io ho imparato è: se vuoi fare davvero una cosa, la fai. Secondo, se non ci sei riuscito, provaci ancora. Terzo caso, se ancora non ci sei riuscito, torna al punto uno. Ecco, questa è la grande scuola, ragazzi, siete stati meravigliosi perché in pochissime abbiamo organizzato questo grande evento e ringrazio anche Ruggero e tutto il vostro staff locale. Invito il direttore Antonello Piraneo a prendere posto sul palco. Invito Flaminia Camilletti della Verità a prendere posto sul palco. Ciao Flaminia. Grazie direttore. Invito il presidente del Senato Ignazio La Russa, grande siciliano, a prendere posto sul palco.
1: Ma era un necrologio quello di prima? Che cos'è?
2: No.
1: Va bene, già qualcosa.
2: Grazie. Tra il presidente del Senato Ignazio La Russa. Presidente, usciamo.
1: Coccodrillo nemmeno, no?
2: No, per carità, quelli poi non si dice mai quando si scrivono, li mettiamo nel cassetto.
1: Grazie che mi hanno imbarazzato, voglio ringraziarli. Fate un applauso per le bugie che hanno detto.
2: Presidente,
1: prego.
2: Siamo qui in questo contesto in cui usciamo da un panel in cui si parlava di Piano Mattei, Africa, e quindi non posso che cominciare parlando di migranti, anche perché la Sicilia è il vero primo approdo di quella che è sempre stata chiamata un'emergenza ma è diventata sistematica. Bisogna riconoscere a questo partito, a questo gruppo dei conservatori europei, di aver trainato nuove politiche migratorie in Europa, cioè un nuovo modello, modello Italia, si può definire. Dopodiché poi ci sono dei paesi che, per esempio la Spagna, vanno un po' contro, perché quindi a fronte di politiche restrittive allargano le maglie e adesso si stima che con questo nuovo decreto di Sanchez 3 milioni di irregolari verranno regolarizzati. Saranno nuovi cittadini europei. In che direzione andiamo così?
1: Io la ringrazio intanto per introdurre il tema della migrazione, perché è un tema importante ed è uno dei grandi successi italiani di questi anni. Avere avuto la capacità e la possibilità di invertire il percorso, cioè di cominciare a far ragionare l'Europa sul fatto che la soluzione non potesse essere quella di dividersi come un pacchetto maleodorante gli immigrati che arrivavano, ma al contrario quello di incominciare a immaginare che deve esistere il diritto di emigrare, ma ancor più forte dovrebbe esistere il diritto di poter rimanere nella propria terra da protagonisti. Questo è il grande cambiamento che l'Europa deve fare e che ha cominciato a fare. E noi, proprio in Sicilia, terra di emigrazione, sappiamo benissimo che un immigrato che arriva regolarmente, che viene per lavorare, che rispetta le nostre regole, che accetta i nostri valori, deve essere ultra che rispettato, molto aiutato, molto tenuto in considerazione. Ma proprio perché i nostri, che nei decenni e decenni passati andarono in giro per il mondo e hanno saputo offrire aiuto, contributo alle crescite dei paesi dove sono andati, ce lo hanno insegnato, sappiamo che non è giusto né lontanamente immaginabile fare finta di non considerare quello che può capitare se l'immigrazione non è controllata, non avviene legalmente, non avviene rispettosa delle leggi, dei valori e delle tradizioni del paese dove si va. I nostri hanno saputo fare, pensi a chi è andato negli Stati Uniti, certo ha avuto momenti di difficoltà, ma oggi si sentono soggetti che hanno contribuito alla crescita degli Stati Uniti e cantano con eguale passione

0: l'inno americano e l'inno italiano, e perché sono figli di un'immigrazione regolare, non di una immigrazione che viene e viene considerata intoccabile per motivi politici, anche quando non ha alcun motivo di essere considerata intoccabile. Quindi più aiuto a chi viene regolarmente per aiutare la nostra crescita, più severità per chi ha obiettivi opposti.
1: Una domanda mi viene spontanea, quindi visto che sono intoccabili, 3 milioni di nuovi spagnoli sono 3 milioni di voti in più per Sanchez?
0: Vogliamo... Sono 3 milioni?
1: Di voti in più per Sanchez?
0: Ma non lo so, poi i voti non si contano a peso, insomma, si contano nelle urne. So che l'Italia ci ha provato, lei è molto giovane, c'è stata la legge Bossi-Fini che, pur essendo una legge che voleva regolamentare, regolarizzò una quantità di immigrati che erano già in Italia. E probabilmente è stato anche un fatto positivo, parzialmente. Ma non c'è stato il seguito, anche perché cambiò il governo poi. Cioè, poteva essere la partenza per regolarizzare chi meritava e fare uno sbarramento per chi non meritava. Non fu così, quindi non sono contrario per principio a regolarizzare. Sono contrario se la regolarizzazione è indiscriminata e non comporta invece dei contrappesi a favore di un'immigrazione regolare.
1: Grazie Presidente. Passo la parola al direttore.
2: Grazie dell'occasione intanto. Presidente, io ho il privilegio di dirigere da 8 anni un giornale che storicamente...
0: Il mio primo giornale, quello che leggevo da ragazzino.
2: Ce lo ricorda spesso.
0: Lo ricordo sempre a lei, vero?
2: È un giornale che storicamente, per restare sul Mediterraneo, ha battagliato perché il ponte sullo stretto si facesse. Volevo chiederle, e io sono convinto che se il ponte viene richiesto come mero rivendicazionismo non si percepisce l'utilità, se viene inserito in un progetto di Europa, di cosa vogliamo fare, di cosa l'Europa vuole fare del Mediterraneo, può avere un senso. Le chiedo anche, oltre che se lei è convinto che stavolta si farà il ponte, le chiedo, non è stato un errore ideologizzare il ponte sullo stretto, personalizzare il ponte sullo stretto molto sul ministro Salvini?
0: Io non so se è stato ideologizzato, se qualcuno l'avesse fatto avrebbe sbagliato. So che mio padre, che oggi è nato nel 13, quindi quanti anni avrebbe? 113 probabilmente, o qualcosa, facciamo i calcoli poi. Mi diceva che suo padre, che era nato nell'Ottocento e neanche proprio negli ultimi anni dell'Ottocento, da ragazzo gli aveva detto c'è una novità, stanno per costruire il ponte tra Messina e Reggio Calabria, giuro, questo è il ricordo che ho, me l'ha raccontato mio padre che avevo 16 anni, mio padre quando io avevo la tua età mi disse stanno per costruire, quindi intorno al 20 probabilmente. E gli disse questa cosa al 25, non so, gliela raccontò. Per cui parlare di qualcuno che se l'è inventato per motivi ideologici mi sembra non esatto, perché è un'aspirazione siciliana, della Sicilia più vera, che c'è sempre stata, quella di rimanere isolani semmai nell'animo, perché noi siamo isolani nell'animo. Amiamo essere circondati dal mare, ci sentiamo diversi nel senso di con una nostra precisa individualità, ma abbiamo l'aspirazione di unirci agli altri, l'ospitalità siciliana ne è un sintomo, la capacità di essere siciliani ma di voler essere a contatto col resto del mondo. E il ponte, non so se è un motivo ideologico questo, ma esprime anche questo, ma poi esprime un fatto economico. E io trovo incomprensibile quelli che dicono, ma mancano tante cose, manca la strada, manca quello, manca quello, manca quello, e vogliono fare il ponte. Non si capisce che da una cosa più grande è più facile produrre le altre, che è una spinta forte, secondo me, fortissima all'emancipazione ulteriore economica della Sicilia che già questo governo sta cercando peraltro di mettere in campo. Per cui io non so se c'è stato quello che lei dice, uno strumentalizzare, però Se lei invece individua nel vando dei ministri competenti dire voglio fare questo, questo non è un ideologizzare, è un tentativo di dire sto facendo una cosa importante, e quello mi sembra umano e legittimo.
2: Lei crede che la Sicilia è geograficamente strategica a prescindere dal ponte sullo stretto, ma in un contesto geopolitico così complicato, così variabile giorno dopo giorno, il ponte sullo stretto potrebbe incidere anche sulla modifica delle rotte commerciali, visto quello che ci sta succedendo in Iran, lo stretto di Hormuz? Quanto avvicina l'Europa del nord all'Europa del sud? Quanto diventa strategico per parlare con l'altra parte del Mediterraneo, come ha appena detto lei?
0: Io credo di sì, credo che aiuti, e mi fermo perché sono assolutamente convinto che il ponte, questo vede, io non lo sto ideologizzando e non sono neanche uno che ne parla spesso, quasi mai, ma credo che sia uno di quei fattori che dal punto di vista anche psicologico contano ancora di più di quello che concretamente il ponte determina in termini economici. C'è uno stacco psicologico col ponte che darebbe alla Sicilia ancora più vantaggi di quello che si possa immaginare. Quindi forza ponte.
1: Il direttore parlava appunto di Europa del Nord e Europa del Sud. In un mondo che si bipolarizza sempre di più, Cina, Stati Uniti, serve un'Europa forte. E ancora c'è spazio per l'Europa delle patrie, come la chiamava lei?
0: Sì, assolutamente sì. Ancora più di prima. Perché l'Europa delle patrie, specie delle patrie europee, non è mai stata lontana l'una dall'altro, semmai è stata in conflitto militare, ma dal punto dei valori l'Europa è cristiano ed ebraica, semmai. E io ricordo Gianfranco Fini, quando nacque lo Statuto Europeo, che insisteva perché si inserisse che l'Europa risponde a valori giudaico-cristiani, e quindi l'Europa delle patrie certo sottolinea le nostre individualità, le nostre appartenenze, le nostre storie, le nostre tradizioni, ma è sotto l'ombrello di una comune tradizione, quindi non solo c'è spazio, ma è bellissimo nelle singole realtà europee poter riconoscere qualcosa che ci è più vicino. È come una famiglia, i valori di una famiglia che si intersecano con i valori della parentela, della cittadinanza, della regionalità, dell'Italia. Amare l'Italia non significa non amare la propria famiglia, anzi, più amo l'Italia, più amo la mia famiglia italiana, è lo stesso.
1: E quindi mi viene da dire, lei ha fatto, in questa giornata delle Amarcord, ha fatto anche il ministro della difesa, ricordiamo.
0: Ho fatto il giorno il ministro della difesa, sì.
1: Confessa.
0: È la cosa più bella che abbia fatto in politica. Se dovessi scegliere tra vicepresidente della Camera, coordinatore del PDL, per un periodo coordinatore di Alleanza Nazionale, presidente della Giovane Italia, ecco, forse mi piacerebbe, sono lì indeciso tra presidente della Giovane Italia di Milano e non presidente del Senato, quello viene dopo, presidente della Giovane Italia di Milano, oppure cos'è che lei mi ha chiesto?
1: Ministro della Difesa.
0: O ministro della Difesa, io sarei sul ministro della Difesa come esperienza più bella che ho vissuta. E sa perché? Perché ero contornato da gente che amava l'Italia, che poteva far bene o sbagliare, ma ero sicuro che tutti quelli che lavoravano con me amavano l'Italia come me.
2: Presidente, lei ha parlato di una identità europea molto forte, è molto radicata e molto da amare. Ma questa Europa così forte, quest'Italia così parte integrante dell'Europa, come si confronta con l'America, con gli Stati Uniti? Cosa ha pensato delle tensioni tra i due leader di questi paesi che inevitabilmente restano comunque amici, alleati e quant'altro?
0: Vede, io sono figlio di una storia politica che è quella di destra, e i miei padri politici, e guai se a qualcuno non gli piace, peggio per lui, sono quelli che fondarono l'MSI. Razza diceva che uno deve guardare ai frutti che verranno, all'attualità, al presente, al futuro, è quello che provo a fare io, e gli alberi cambiano, crescono, ma se non avessero radici morirebbero comunque. E non è che i frutti assomigliano alle radici, sono diversi, ma senza le radici non si sarebbe arrivati a una maturazione, a una crescita, a delle modifiche, a tutto quello che vuole. Io vengo da una storia antica. Lei la domanda su che cos'era, me la ricordi di nuovo, precisa?
2: Questa Europa forte, quest'Italia così parte integrante dell'Europa, come si rapporta con questa America?
0: Con questa America, no, non ricordavo se mi ha chiesto il rapporto Italia-America o i leader, tutti
2: l'uno
0: e due.
2: L'uno e l'altro.
0: Allora, io vengo da una storia antica, e quando nacque il patto atlantico, la NATO, io ero un bambino, no? Veramente piccolo piccolo. Ma ho studiato la storia del mio partito e dovevano decidere se votare a favore o votare contro. E i capi di quel partito in quel momento, che avevano detto non rinnegare e non restaurare, però erano tutta gente che aveva combattuto contro quelli che facevano la NATO, contro i francesi, contro gli inglesi, contro gli americani. Per cui ci fu un dibattito molto democratico, come era solito essere nell'MSI, più democratico che negli altri partiti. Si votava persino l'ordine di lista in ogni elezione. Io, per fare il candidato, c'è stata la votazione del comitato centrale per decidere che posto di lista dovessi avere.
2: Ora ci arriviamo a quel tema.
0: Pensate un po'. E alla fine di questo lungo confronto decisero, forse perché il primo avversario culturale era il comunismo, ma decisero di abbracciare senza se e senza ma l'idea atlantica, l'Occidente, l'alleanza con gli Stati Uniti d'America. Lo fecero quelli allora, figurarsi se una destra di oggi, che è diversa, diversissima di quella, può mettere mai in discussione la nostra alleanza con gli Stati Uniti, con l'Occidente, con gli altri paesi occidentali. Poi i leader vanno e vengono. Io personalmente non ho apprezzato molte dichiarazioni di Trump, ma ho apprezzato alcune impostazioni politiche e culturali di Trump e le continuo ad apprezzare. E la sua contrarietà al politically correct, alla cultura woke, si chiama così, no? La cultura woke. E il suo ritenere che sull'immigrazione lascia stare i metodi, le parole e le cose, ma ci fosse bisogno di un cambiamento di linea politica come in Europa, anche negli Stati Uniti, l'ho apprezzato. Poi se mi dice sono apprezzato quando insulta il Papa o quando insulta Giorgia, dico, boh, non riesco a capire, ma questo non metterà mai in discussione l'alleanza tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America.
1: Presidente, lei ha nominato la NATO, e quindi le faccio una domanda secca e le faccio fare di nuovo il Ministro della Difesa.
0: E io le darò una risposta secchissima.
1: Ok. Esercito europeo o restiamo nell'ambito NATO, ognuno al suo?
0: Le due cose non sono mai state in contrasto. Restiamo nella NATO e c'è bisogno di un esercito europeo.
1: Ma deve essere unico?
0: Come?
1: Unico?
0: Unico, se è europeo è europeo. Poi ci sono naturalmente, bisogna vedere come si struttura, ma questo diventa un fatto tattico. Credo che un esercito europeo significa che a un certo punto vi sono reggimenti, battaglioni, divisioni, aerei e quant'altro della difesa con un unico comando, il che non vuol dire che non vi siano poi gli eserciti nazionali, naturalmente.
1: Quindi quando si creano i progetti come quello fra Italia, Giappone e Regno Unito per i caccia di sesta generazione, non si va fuori, diciamo, dall'ambito di un esercito unico? Possono convivere le cose?
0: Non credo che non si vada. Ripeto, una cosa è il concetto generale, una cosa è poi come viene realizzato. Io sono stato grande amico del generale Graziano, che purtroppo non c'è più, e lui è stato capo di quel poco che oggi si può considerare Forza Armata Europea, e con lui ho affrontato molto spesso questo tema. Da lui ho imparato molto sulla necessità che in tempi quali quelli attuali è indispensabile, almeno al di là se lo vogliamo chiamare unico o non unico, che l'Europa abbia un addestramento, un armamento, un comando, delle linee guida uniche. Su questo non ci sono dubbi.
2: Presidente, lei poco fa... Ora scendiamo un po' a casa nostra,
0: a
2: nel,
0: casa,
2: nostro cortiletto, nel nostro cortile.
0: Cioè siamo a casa. Voglio vedere come lo traduco.
2: Una grande casa, però. E gioco con le bottiglie, naturale, frizzante, ha preferenze?
0: Basta che non è quella che non è né naturale né frizzante, quella democristiana non mi piace. Quella poco frizzante. O è frizzante o è naturale.
2: Le preferenze. Lei ha parlato poco fa, ha ricordato le battaglie per la composizione delle liste, no?
0: Sì.
2: Le chiedo, quando andremo a votare, le chiedo anche quando andremo a votare, secondo lei, come andremo a votare? La legge elettorale è andata avanti, adesso andrà al Senato, c'è la possibilità che rimbalzi un'altra volta alla Camera, dove per regolamento è
0: come
2: possibile rivotare.
0: Come prevede la Costituzione.
2: Come è possibile rivotare col voto segreto. Lei ha parlato due giorni fa sul Corriere della Sera di voto parlamentare, non di voto sul governo, e come ogni voto parlamentare, giustamente l'ha detto, è un voto politico, che ha una connotazione politica. Che scorie resteranno all'interno della maggioranza di centrodestra, se resteranno delle scorie, e secondo lei come si andrà a votare? Con le preferenze, con un capilista, con un capolista e poi al resto con le preferenze, riuscirete come Fratelli d'Italia a imporre, cioè a convincere gli alleati e il Parlamento che questa della scelta del parlamentare attraverso un voto e non attraverso una decisione presa dalla segreteria possa avere successo?
0: Allora, che scoria lasceranno? Era una parte della domanda. Lo scopriremo solo vivendo, diceva Lucio Battisti. Io mi auguro nessuna, ma dipende dalla volontà di tutti, perché comunque, un voto come quello dell'altro giorno, che non è un voto di fiducia, scorie ne lascia, perché ha dimostrato che anche all'interno del centrodestra c'è chi privilegia il proprio particolare, la propria paura di non essere rieletto, allo scopo generale che è quello di essere al servizio della nazione, che è invece una caratteristica per Fratelli d'Italia di tutti. Poi errori ne possono essere stati fatti e tutto si può migliorare. Deciderà il vertice di centrodestra se riproporre o meno l'emendamento per le preferenze. Io sono estremamente favorevole alle preferenze. Ricordo che sono l'unico, a nome di Fratelli d'Italia, che 5 anni fa, quando venne varata l'attuale legge, quella che è in vigore, presentò 2 emendamenti a favore delle preferenze. Uno, non voglio dire copiato, ripreso da Vannacci, cioè quello che dice preferenze tout court, e uno riproposto da Fratelli d'Italia, oggi come allora, per sperare di avere non solo una bandierina, ma la possibilità di introdurre veramente il voto di preferenza, che significa, nonostante capisca che ci possono essere motivi, però alla fine per noi prevale il desiderio di dare agli elettori, agli italiani, la possibilità di scegliere i propri rappresentanti. Questo è il pensiero di Fratelli d'Italia. E allora, se si può, se il Parlamento vuole, al Senato si può rimettere. Se c'è la probabilità che non si riesca, stavolta mettendoci la faccia, perché al Senato il voto è palese, si capirà chi vuole e chi non vuole. E se il Parlamento dirà che non è possibile, uno se ne fa una ragione. O se si capisce prima che il Parlamento direbbe che non si può, è inutile presentarlo. Ma la sua domanda era più ampia. Parlava non delle preferenze, ma della legge elettorale. Sulla legge elettorale, e rientro nel mio ruolo di senatore di un partito iscritto a un gruppo parlamentare, se lo dimenticano sempre, il Presidente della Repubblica ha dei doveri diversissimi dal Presidente del Senato, dal Presidente della Camera, tant'è che non può essere iscritto a nessun gruppo parlamentare. Io sono iscritto, come vuole il regolamento del Senato, al gruppo di Fratelli d'Italia e ho il dovere di parlare in Senato da Presidente, e fuori dal Senato ho non il diritto, il dovere di ricordarmi che sono un parlamentare di Fratelli d'Italia. Allora, da parlamentare di Fratelli d'Italia, dico che questa legge elettorale presentata dal centrodestra, da tutto il centrodestra, perché le preferenze erano un emendamento, e che cosa vuole ottenere? Vuole ottenere la possibilità di dare un governo stabile e sicuro. Chi ha un voto di più vince, ha un premio di governabilità se supera il 42% e governa fin tanto che quella maggioranza rimane. Quindi non è vero che è una cosa per vincere, per governare la Meloni. E non riesco a capire come non si capisca la enorme bugia e la strumentalizzazione di chi nello stesso momento giura che vincerà il campo largo, ha i sondaggi che dicono che vincono, ma non muole questa legge dicendo che aiuta la Meloni, perché invece questa legge fa vincere chi ha un voto in più. O lo hanno loro stessi l'assentore che i cittadini non li voteranno, oppure mentono, o mentono di qua o mentono di là. Mentono. Cioè, è chiaro il concetto. Non è, questa è una legge che evita il pareggio. Piace solo a chi è abituato a governare senza vincere. Questa è la sintesi. Chiaro?
1: Chiarissimo. Credo che abbiamo poco tempo, ma non posso non chiederle un commento sulle parole di Salvatore Borsellino. Oggi, alla vigilia dell'anniversario della morte di Paolo Borsellino, ha detto la Meloni smetta di dire che si ispira a Paolo Borsellino. Come...
0: L'ho letta con attenzione, anche con dispiacere, perché io ho grande rispetto per tutta la famiglia Borsellino, per il cognome che portano. Rispetto per lui, rispetto per i figli che fino a ieri erano con Giorgia Meloni, se ricordo bene, ma ho rispetto per lui. E il rispetto non viene meno per il fatto che lui ha la tessera dell'ANPI, dei Partigiani d'Italia. Non viene meno nei confronti del fratello di Paolo Borsellino per il fatto che è un uomo di sinistra, che è sempre stato di sinistra, che non aveva le stesse idee del fratello, che lui stesso dice era di destra. Non accetto però, avendo io meno amore di lui per Borsellino, perché capisco che non posso competere con l'amore di un fratello, ma avendo un enorme rispetto per la memoria di Borsellino, non accetto che nessuno, neanche il fratello, possa decidere di sapere cosa avrebbe fatto oggi Borsellino. Questa è una vergogna averlo pensato. Io ho un enorme rispetto, ma il maggior rispetto ce l'ho per Paolo Borsellino. È come se io dicessi, e non lo dico, ma chi mi potrebbe smentire, che se fosse vivo oggi sarebbe ministro di Fratelli d'Italia, perché era un uomo di destra, che l'MSI votò, l'MSI votò come Presidente della Repubblica. Ci vuole rispetto, rispetto per il fratello, rispetto per tutti. È chiara la risposta?
1: Chiarissimo.
0: Spero non sia offensiva, non vuole esserlo.
2: Presidente, vediamo se in un paio di minuti, non parlo al Presidente, parlo all'avvocato, e la domanda è per l'avvocato.
0: Yes.
2: Cosa pensa della sentenza Ruggero e della vicenda, a proposito del Ministro della Giustizia, della grazia, della non grazia, della giustezza di quella sentenza definitiva della Cassazione di quest'uomo che è in carcere?
0: Allora, partiamo, dalla grazia da avvocato. Quando uno è condannato ha il diritto di sperare nella grazia. Accetta la condanna, perché solo chi è condannato può chiedere la grazia. Quindi la precondizione per chiedere la grazia è che hai avuto una condanna e che accetti la condanna. Se non accetti la condanna non puoi neanche sperare di avere la grazia. Quindi che già aspetti una grazia, concordo col suo avvocato, è un problema non di oggi, di medio termine, perché se volesse domani la grazia sarebbe una forzatura, ma che lui comincia a sperare e che chi vuole chieda per lui la grazia, lo trovo non solo giusto, non solo lecito, ma tutto considerato assolutamente in sintonia col sentire della maggioranza degli italiani, che non è la maggioranza degli italiani, probabilmente contraria al fatto che il comportamento sia andato oltre le righe, ma trova delle giustificazioni in quel comportamento dato dall'esasperazione, dal fatto che ha avuto numerose rapine, dall'avere subito la rapina, dall'essere in uno stato psicofisico particolare. Quindi condanna sì, ma precondizione per avere il perdono. Il perdono vuol dire che sei stato prima condannato. Da avvocato dico che la condanna era inevitabile con le leggi attuali, quindi non ho nessuna colpa sul fatto della condanna. Con le leggi attuali non c'era legittima difesa, perché era fuori, perché inseguiva. Nello stesso tempo, se fossi stato io l'avvocato difensore, mi sarei molto molto amareggiato per la entità della condanna e per non essere riuscito, con un eccesso colposo di legittima difesa, ad avere una pena molto molto più contenuta. Questo da avvocato penso, e se fossi stato il suo avvocato avrei detto esattamente quello che ha detto l'avvocato. La grazia è un'ambizione lecita, una speranza concreta, non domani, ma è giusto incominciare a sperarci sin da ora. Personalmente do la mia vicinanza umana a quest'uomo che si è visto distruggere il futuro e la famiglia da due delinquenti che purtroppo sono morti, ma delinquenti erano, e do soprattutto grande solidarietà alla proposta di Giorgia Meloni di immediatamente mettere mano a una norma che impedisca che possa chiedere il risarcimento chi ha subito un danno durante un momento in cui commette un crimine come era quella rapina. Questo è un obbrobrio.
1: Le prometto ultimissima domanda.
0: Yes.
1: Ha parlato quindi di leggi attuali. Per lei la legge sulla legittima difesa va ampliata alla luce di quello che è successo?
0: Personalmente, come avvocato, credo che rimanga ancora incerto il confine tra la legittima difesa nel momento in cui sei minacciato e la legittima difesa psicologica di chi è minacciato. Cioè, noi da fuori diciamo che sicuramente lui li ha inseguiti fuori e gli ha sparato. Secondo l'attuale legge non c'è legittima difesa. Ma siamo sicuri che la legge interpreta bene in questo modo lo stato psicologico di una persona esasperata, aggredita, minacciata? Quando si sente, quando finisce di sentirsi minacciato, quando il suo stato d'animo? È difficilissimo mettere una norma che limiti. Sicuramente però una norma che possa consentire pene più giuste di questa, la immagino, o forse c'era già ed è sicuramente qualcosa che poteva essere applicata.
1: Grazie Presidente.
2: Presidente, giuro, una domanda secchissima. Siamo in Sicilia, non possiamo non parlare delle regionali prossime vendute, ma le appassiona il toto candidato del centrodestra? Le appassiona questa
0: vicenda? Il toto candidato in Sicilia? Del Presidente della Regione o dei consigli?
2: Del Presidente della Regione.
0: Ah, io credevo dei miei eletti. Guarda, lì vedo una bella assessore.
2: Le preferenze,
0: vedo Gaetano Galvagno.
2: Le preferenze ci sono.
0: Vedo Carlo, tu vorresti fare il Presidente in Sicilia? No. Vabbè, no, perché no? Già te l'ho chiesto per la Lombardia, hai detto no. Ora te lo chiedo per la Sicilia, hai detto no. San Benedetto del Tronto, il paese dove sei nato. Ci pensiamo, fra un po' ci pensiamo. Allora, non faccio il totonomine, dico che sono amico di Schifani, lo conosco da tanto tempo, è stato Presidente del Senato, come ha detto il mio ottimo coordinatore regionale, Schifani è un buon Presidente della Regione e non abbiamo nulla da lamentarci. Semmai, se il suo partito decidesse di volere riaprire la discussione, beh, a quel punto ci sarebbero anche dei nomi di Fratelli d'Italia, non è che automaticamente scontato che sia uno di Forza Italia. Poi può anche essere uno di Forza Italia, ma non è scontato.
3: Grazie.
1: Grazie Presidente, sì. Grazie, grazie ancora, tanti auguri.
4: Potete aspettare ancora un secondo, nel frattempo se per favore i parlamentari, gli europarlamentari, i parlamentari,
0: allora, chi è per l'Argentina? Alzi la mano.
4: Si avvicinano senza salire sul palco.
0: Sto facendo una domanda vera. Palco. Voglio sapere chi tifa Argentina e chi tifa Spagna. Prima chi tifa Argentina?
4: Ignazio.
0: Argentina, Argentina.
4: Ignazio.
0: Chi tifa Spagna?
1: Presidente,
4: Presidente,
1: guardi giù,
0: ma no, sta cosa no. Questa... Di chi è questa?
5: Ha una somiglianza, una somiglianza.
0: Tu sei un piccolo razzino.
4: Bene. Grande applauso al Presidente La Russa, europarlamentari, parlamentari e parlamentari regionali, per favore sul palco per l'inno.
0: Sofia! Grazie. Ecco, avevo detto tutto tranne che parlare del compleanno. È l'ultimo, poi non ne festeggio più per i prossimi due anni.
4: Il mio amico Francesco Ciancitto, che prima non l'ho chiamato perché era tutto sportivo. Grazie. Un applauso alla sportività di Francesco Ciancitto. Parlamentari, anche europarlamentari non italiani, se ci sono membri del Parlamento estero che vogliono. Sindaco Trantino, ti prego di salire sul palco con noi per l'inno nazionale.
6: Radio Radicale 12:51 minuti e questa è la sessione pomeridiana del convegno Un Mediterraneo più sicuro per un'Europa più forte, che si è svolto ieri a Catania, organizzato dal partito dei conservatori e riformisti europei. Adesso parliamo invece delle tensioni, della polemica tra Italia e Nicaragua, con l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Vladimiro Satta.
7: Radio Radicale, siamo in collegamento con Vladimiro Satta, saggista, scrittore che si è occupato dei misteri d'Italia e anche del caso Moro, che ha scritto tra gli altri saggi, tra i tanti saggi, Moro, l'inchiesta senza finale, che rappresenta un saggio importante sui fatti dell'inchiesta che riguarda il caso Moro. Noi parliamo di caso Moro perché abbiamo visto dello scontro tra il ministro degli esteri Tajani e le autorità diplomatiche nicaraguensi per l'estradizione di Alessio Casimirri. Alessio Casimirri è stato un brigadista russo che ha partecipato all'agguato di Via Fani, in cui sono morti 5 uomini della scorta di Aldo Moro, che è stato appunto rapito da questo comando delle brigate rosse. Allora io le chiedo soltanto come mai c'è stato questo inasprimento dei rapporti con il Nicaragua, perché sappiamo che sono anni che le autorità italiane chiedono l'estradizione di Casimirri, ma Casimirri resta in quel paese. Allora, che cosa è successo e soprattutto come ha trovato la reazione del governo italiano?
8: Allora, buongiorno a tutti. È successo ieri che il ministro Tajani ha fatto dichiarazioni sul, appunto, come lei ricordava, si rifugiò in Nicaragua, dove acquisì la cittadinanza nicaraguense, e lì è sempre rimasto dall'inizio degli anni Ottanta. Casimirri era un brigatista cosiddetto irregolare, cioè uno di coloro che non avevano avuto necessità di darsi alla clandestinità e che potevano essere più utili all'organizzazione, appunto, come irregolare, perché potevano svolgere compiti che invece diventavano complicati per i latitanti. Nel 1982, tuttavia, Casimirri viene a sapere che alcuni pentiti delle Brigate Rosse che cominciavano a parlare all'inizio degli anni Ottanta, ricordiamo il primo importante è stato Patrizio Pesci, ma poi ne seguirono altri, viene a sapere quindi che stanno facendo il suo nome e pertanto fugge all'estero, fugge la prima nutrita comunità di brigatisti fuoriusciti e poi da lì in Nicaragua, paese dove si era fermato
9: in quale paese, qual è stato il primo paese di approdo? Scusi, non
8: la, Francia.
9: La Francia, ok.
8: Tanto in Francia per... c'erano decine di brigatisti per l'ottimo motivo che la Francia era geograficamente vicina all'Italia e per di più aveva una lunga tradizione di accoglienza verso personaggi che tendeva a considerare quasi degli esuli politici. Questo, diciamo, ci furono anche degli attriti, delle incomprensioni con, tra Francia e Italia, tra Francia e Spagna, quando poi questa dottrina da parte della Francia fu sensibilmente modificata. Ma insomma, in quegli anni...
9: La dottrina Mitterrand.
8: Sì, la dottrina Mitterrand.
9: Cediamo i cognomi.
8: Sì, giustamente Mitterrand fu un presidente della Repubblica Francese. Allora, dicevo, quindi Casimiri era un brigatista rosso che era un compagno. Rosse, era figlio di un funzionario della sala stampa del Vaticano, Luciano Casimiri, ed era marito di Rita Algranati, anche lei brigatista, anche lei brigatista regolare come Casimiri, e anche lei presente in Via Fani perché aveva avuto compiti di avvistamento in cima alla strada. Casimiri, oltre ad aver partecipato al guado di Fani, partecipò ad altri gravi crimini, tra cui l'omicidio del magistrato Tartaglia. Per la giustizia italiana ha collezionato molteplici ergastoli. Fuggì, come ho detto, e rimase in Nicaragua, dove appunto ottenne la cittadinanza. E faccio subito notare che secondo la Costituzione nicaragüense i cittadini nicaragüensi non possono essere estradati, quindi se già ogni volta che un ricercato dalla giustizia italiana quando espatria, diciamo, magari ottiene addirittura la cittadinanza, è difficile che venga poi ricondotto in Italia, nel caso del Nicaragua questi personaggi sono proprio blindati, nel senso che hanno una doppia garanzia addirittura di rango costituzionale. Casimiri non è l'unico diciamo fuoriuscito italiano, ci sono un'altra decina di persone, anche se non brigatisti rossi e non sono personaggi noti. Ora, Casimiri, dicevo, diciamo, insieme ad Algranati si allontanò da Roma nel 1982, sappiamo per certo che nel 1983 era in Nicaragua, a differenza della moglie che invece andò in Africa e poi fu arrestata molti anni dopo, dopo altri percorsi, negli anni 2000. Dicevo che Casimiri nel 1983, sappiamo che era in Nicaragua anche perché sposò una donna nicaraguense. Questo matrimonio fu un matrimonio piuttosto travagliato, presto, perché a distanza di soli 3 anni la nuova moglie di Casimiri andò a denunciare alle autorità nicaraguensi il proprio marito per maltrattamenti e si vendicò di lui rivelando la sua vera identità. L'uomo non si chiamava Guido di Giambattista, così come aveva fatto credere, ma era appunto Alessio Casimiri.
9: Ho capito.
8: Però, okay.
9: Non si è avuto mai notizia che l'ambasciata italiana abbia assistito, non dico Casimiri, ma questo personaggio sotto smentite spoglie?
8: L'ambasciata italiana ha fatto tutto il possibile per propiziare la estradizione, così come ha fatto il governo. Anzi, mi sento di dire che l'ambasciata italiana in un certo senso ha fatto forse persino troppo per un episodio che poi vedremo che è delle... Comunque, dicevo, per quanto riguarda la fuga di Casimiri, sappiamo che fu aiutato anche da una foto segnaletica contraffatta e con probabilità fu aiutato dal padre, che era un personaggio di un certo rilievo, un uomo che sapeva sicuramente come muoversi, un uomo cui non mancavano i mezzi, anche se vogliamo corruttivi, per poter fare in maniera tale che la foto segnaletica del figlio fosse una foto nella quale egli sensibilmente più giovani di come era invece all'epoca dei primi anni 80. Quindi in Nicaragua nuova identità, nuova moglie, una nuova attività. Casimiri era un abile sub e praticò in parte quella, ma si diede appena possibile alla ristorazione, aprendo un locale, era un ristorante di pesce, e visse quindi lì senza essere disturbato, perché come accennavo non era possibile.
9: Ecco, allora lo scontro, visto che insomma una cosa così era abbastanza nota, adesso che me l'ha detta credo di ricordarmela anch'io, perché questo inasprimento di italiani, nel senso che se non è che magari aveva fatto.
8: Allora, non credo che ci siano motivi di attualità. Però mi scusi, vorrei proseguire un momento.
9: Volevo interrompere.
8: È un momento del 1993, che è molto significativo. Infatti, nel 1993, due agenti del SISDE, uno dei servizi segreti italiani dell'epoca, svolsero una missione in Nicaragua che fallì. Sul contenuto della missione esistono versioni diverse, nel senso che, secondo fonti giornalistiche, i due di rapire Casimiri in acque internazionali tra il Nicaragua e il Costa Rica e portarlo in Italia. A me sembra molto più verosimile la versione invece che si ritrova attraverso le carte e attraverso le testimonianze poi degli altri che diciamo così hanno potuto parlarne, avevano avuto informazioni all'epoca, secondo cui in realtà Fabio e Parolisi erano andati per cercare di acquisire da Casimiri il maggior numero possibile di informazioni di Aderossi. Infatti il fratello di Casimiro, Tommaso, che stava in Italia, aveva preannunciato che Alessio, il brigatista, aveva scritta disponibilità a parlare, ed erano momenti critici per le indagini sulla vicenda Moro, cioè in corso il processo Moro Teo, perché si stavano aprendo spiragli sull'identità del cosiddetto quarto uomo, cioè il quarto carceriere di Moro, che all'epoca ancora non si conosceva. Si pensava che potesse essere Prospero Gallinari, diciamo, era il momento. E Prospero Gallinari era quindi vicino ad essere condannato come carceriere, anche come esecutore materiale di Aldo Moro. Adriana Faranda, a quel punto, sapendo che così non era, si decise a rivelare, in forma sia pure indiretta ma abbastanza chiara, che no, non si trattava di Prospero Gallinari, bensì di un altro, che era Germano Maccari, che infatti poi, dopo essere stato per quanto riguarda Casimiri, ancora desidero ricordare che era stato protetto dalla totale, diciamo così, compiacenza, umiltà dei suoi compagni fino a lungo tempo, perché nei primi anni in cui i brigatisti cominciarono a fare rivelazioni sull'agguato di Viafani, cercarono di attestarsi sulla versione dei 7 partecipanti all'agguato. Oggi sappiamo che erano 10. Tutto da fare su una sospetta moto Honda transitata di lì, ma non lo apriamo in questa sede. Dicevo, i 3 mancanti all'appello erano, guarda caso, possiamo dire a posteriori, Casimiri, Algranati e Lo Iacon, cioè i 3 che l'avevano fatta franca in quanto erano riusciti a scappare all'estero. Però appunto, questo 1993, le cose si stavano mettendo in movimento, e Casimiri all'estero aveva dato la propria disponibilità inquirenti, a condizione che la missione di questi due agenti, Fabio e Parolisi, rimanesse del tutto segreta anche alle autorità nicaraguensi. Invece accadde che ne parlò un giornale italiano, l'Unità, con un articolo di Gianni Cipriani in particolare, e che appunto questo, oltre a questo, vi fu un nuovo tentativo da parte ottenere l'estradizione di Casimiro in maniera tale che in realtà trapelasse ulteriormente alle autorità nicaraguensi la notizia e l'oggetto della missione degli italiani. E quindi questo fece fallire tutto, perché poi Casimiro, risaputo questo si richiuse a riccio, non volle più dire assolutamente nulla di quel poco che avrebbe potuto forse raccontare, e abbiamo avuto che per interessi, diciamo così, più personali, più particolaristici, che per interessi generali, sia da parte della stampa, sia da parte del personale dell'ambasciata, che forse cercava gloria, tentando di fare estradare Casimiro senza attendere l'esito della missione di Fabio Parolisi, diciamo così, i canali si interrompono. C'è da dire anche che a posteriori fu l'ambasciata italiana a lamentarsi del fatto e a denunciare il fatto che l'ambasciata era diventato Casimiro a pedinare i funzionari dell'ambasciata stessa e quindi a fare un'attività di spionaggio nei loro confronti di carattere intimidatorio per poi mandare notizie alla stampa nicaragüense, alla televisione nicaragüense. Insomma, i rapporti ovviamente è come se si fossero rovesciati. Certo è che i tentativi di estradizione non sono riusciti a nulla e la stessa commissione parlamentare d'inchiesta Moro 2, quella guidata da Fieroni nel 2018, fece degli ulteriori tentativi ma senza ottenere risultati. Io qui,
10: prego.
9: Che aveva fatto Casimiro in via Fani? Aveva sparato, si era appostato?
8: Che non avesse sparato, ma fosse in una delle auto che servivano a bloccare le auto del convoglio presidenziale.
9: Cioè, magari l'auto che c'era prima che si prestava ad essere tamponata.
8: In realtà, diciamo, non è poi di particolare importanza chi abbia sparato e chi no, perché chiaramente
9: no, certo.
8: Ruoli, infatti. E quindi dicevo che appunto per quanto riguarda Casimiro e la commissione parlamentare d'inchiesta, ecco qui ho sotto mano, i Fieroni scrisse di avere intrapreso, leggo testuale, una complessiva revisione della posizione di Casimiro, avviando anche con il Ministero degli Affari Esteri a verificare concrete possibilità estradittive che finora non ha prodotto alcun risultato positivo. E questo testualmente era il risultato, e vorrebbe da dire per forza, perché sì, questo era protetto dalla Costituzione, poco da fare. Ora, tornando all'attualità, a me non risulta che ci siano in questo momento inchieste o particolari sul sequestro Moro rinnovate che stiano, abbiano al centro la figura di Casimiro, quindi del ministro Tajani abbia un carattere più di giustizia quanto piuttosto semmai un'iniziativa di politica estera. Posso aggiungere semmai che un fascicolo su Casimiro è emerso tra, o meglio è stato così, è reso accessibile verso la fine del 2025, inizio del 2026, insieme ad un blocco di altri fascicoli che erano custoditi presso l'archivio storico, appunto si parla anche di Casimiro e della sua presenza in Nicaragua, ma niente di particolare, sinceramente niente che abbia un particolare valore investigativo. Quindi credo che sia stata un'iniziativa di natura politica. In Nicaragua, lo accennavo prima, è un paese eretto da autorità sandiniste, quindi possiamo definire da un lato nazionalista, mondiste e marxiste, certamente di sinistra, ma il discorso dell'estradizione non è unicamente legato all'orientamento degli attuali governanti del Nicaragua. Cioè dal 1979 in poi non sempre furono al potere i sandinisti in Nicaragua. Ad esempio, dalla metà degli anni 90 a metà degli anni 2000 circa fu presidente un liberale di destra che si chiamava Alemán. Quindi non è questione politico se il Nicaragua non concede l'estradizione di Casimiro.
9: Certo. La missione dei servizi segreti di cui parlava lei nel 93 era forse finalizzata anche a vedere se c'erano state delle infiltrazioni di servizi segreti deviati all'interno delle Brigate Rosse? Non che se lui sapesse questo, qualcosa
8: non credo questo, credo che appunto fosse diciamo l'obiettivo fosse quello di acquisire più informazioni possibili e tenendo conto del fatto che si era nella fase finale del processo Moroteo e che in particolare si stava
6: Certo.
8: aprendo uno squarcio
6: Certo.
8: su qualche uomo.
6: I servizi
8: Per
6: segreti.
8: esempio, solo per dire, se avessi avuto una conferma esplicita da parte di Casimiri, prima ancora della confessione di Maccari, beh, questo sarebbe stato di notevole importanza ai fini del processo.
9: I servizi segreti italiani non hanno mai fatto operazioni alla Eichmann, rapendo persone accusate di crimini, di terrorismo, cose di questo genere mai fatte.
8: In epoca repubblicana, proprio i rapimenti di questo genere, sinceramente, non me ne vengono in mente. Mi vengono in mente invece altre operazioni, tra cui una di depistaggio, per il fatto che all'epoca delle indagini per l'attentato del 1969 a Piazza Fontana a Milano, quindi pochi anni più tardi, quando cominciò a delinearsi una pista nera, il magistrato inquirente D'Ambrosio chiese informazioni sul conto di Guido Giannettini, un personaggio ambiguo che lui sospettava un giorno di essere un uomo dei servizi segreti. Ecco, i servizi segreti che peraltro secondo il codice avevano il diritto di tutelare i loro agenti, non si limitarono a non rispondere, ma praticamente si presero un altro neofascista che conosceva bene Giannettini, tale Marco Pozzanne, lo portarono nei loro uffici a Roma e lo interrogarono a fondo e poi lo fecero espatriare, così come poi aiutarono anche Giannettini a espatriare.
9: Ah,
8: Ecco,
9: ecco.
8: non so se questo si possa.
9: No, è il contrario di quello che avevo detto io. Invece
8: In
9: di portarli, li accompagnano all'estero.
8: questo caso,
9: Vabbè, una caratteristica dei nostri.
8: e poi lo fece uscire.
9: Vabbè, paese che vai. Beh, non c'è il
8: Però
9: Mossad da noi, non c'è il Mossad.
8: bisogna, alla fine della storia, mentre si conclude con il fatto che comunque nel 1974 fu l'autorità politica nella persona di Andreotti, peraltro d'accordo con altri esponenti governativi come Taviani e come l'allora Presidente del Consiglio, il quale tolse la copertura. Ritenne prevalente la necessità di fare pulizia antifascista nell'ambito dei servizi segreti, dando ogni possibile collusione, simpatia, facendo un ricambio di personale in questo senso, e quindi denunciò Giannettini, con meglio un'intervista, rivelò che era stato effettivamente un uomo dei servizi. E a questo punto Giannettini, bruciato, tornò in Italia, partecipò al processo di Piazza Fontana, quindi non è che Giannettini poi sia stato assolto perché fu persino condannato, ma quindi partecipò al processo di Piazza Fontana e rientrò a ruota anche Pozzanne, perché anche lui, a questo punto, bruciato anche lui, si rendeva conto che non aveva senso proseguire la latitanza all'estero.
9: Bene, io la ringrazio per averci aggiornato sul dossier di Alessio, su Alessio Casimiri, brigatista che partecipò al comando che rapì Aldo Moro il 16 marzo del 1978
8: 38.
9: in via Fani e che continua la sua attività di ristorazione in Nicaragua, dove? A Managua?
8: A Managua,
9: A
8: e
9: Managua.
8: adesso io non so se ancora lavori perché insomma gli anni passano anche per lui.
9: Certo, vabbè, avrà lasciato il marchio in gestione agli eredi, che speriamo siano stati più pacifici di lui.
8: Speriamo proprio.
9: Speriamo proprio. Grazie come sempre a Vladimiro Satta.
8: E ringrazio e saluto Radio Radicale e tutti gli ascoltatori. Grazie a voi.
6: Radio Radicale 13 e 13 minuti, adesso è il momento della rassegna della stampa persiana a cura di Irene Testa e Nazanin Gedegder.
10: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale. Ben ritrovati con una nuova puntata della rassegna persiana curata dal Partito Radicale. Io sono Nazanin Igder. Oggi, come sempre, parliamo delle notizie accadute in Iran questa settimana. Mohammad Amini Dehghani è stato giustiziato con l'accusa di aver istigato i manifestanti ad attaccare una stazione di polizia. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام محمد امینی دهقانی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه خبر داد. La magistratura della Repubblica Islamica ha annunciato l'esecuzione di Mohammad Amini Dehghani, uno dei manifestanti arrestati durante le proteste del gennaio 2026. Le autorità giudiziarie lo hanno accusato di aver incendiato la sede del governatorato e la stazione di polizia centrale della città di Dehagon. Non sono tuttavia state rese pubbliche

Ahmad Aminidehani è stato inoltre accusato di aver ripubblicato e diffuso contenuti di propaganda contro la Repubblica Islamica, turbato l'opinione pubblica e compromesso la sicurezza psicologica della società. È stato inoltre accusato di aver richiesto di entrare in contatto con account riconducibili a oppositori della Repubblica Islamica. Ali Salehi, procuratore di Teheran, ha annunciato l'istituzione di sezioni speciali presso la procura della capitale per esaminare i procedimenti relativi alle proteste del gennaio 2026 e ai conflitti dei 12 e 40 giorni. Ha inoltre dichiarato: stiamo eseguendo le condanne a morte e le pene detentive nei confronti delle persone arrestate. In precedenza, Amnesty International, in occasione del sesto mese dalla repressione delle proteste nazionali del gennaio 2026 in Iran, aveva affermato che, poiché nel paese non esista alcuna prospettiva di ottenere giustizia, le richieste di giustizia per le vittime devono essere perseguite attraverso i meccanismi della giustizia penale internazionale come una priorità urgente e non negoziabile. In una dichiarazione pubblicata da Amnesty International mercoledì 8 luglio 2026, Diana El-Tahavi, vice direttrice regionale per il Medio Oriente e il Nord Africa, ha affermato: a sei mesi da quando le forze di sicurezza iraniane hanno ucciso illegalmente migliaia di donne, uomini e bambini in tutto il paese nel corso di due giorni, incapacità della comunità internazionale di adottare misure efficaci per garantire la giustizia internazionale è ingiustificabile. El-Tahavi aveva aggiunto: questa inattività contribuisce a perpetuare il ciclo della repressione mortale, un ciclo in cui i sopravvissuti e le famiglie delle vittime vengono privati della giustizia e si creano le condizioni per ulteriori crimini. Fonte di questa notizia, Iran Wire. عارف خوشکار از بازداشت شدگان اعتراضات 1401 اعدام شد. عارف خوشکار, uno dei manifestanti arrestati durante le proteste del 2022, Donna Vita Libertà, è stato giustiziato. حکم اعدام عارف خوشکار از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 سحرگاه چهارشنبه 24 تیر در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. La condanna a morte di Aref Khoshkar, uno dei manifestanti arrestati durante le proteste nazionali Donna Vita Libertà, è stata eseguita all'alba di mercoledì 15 luglio 2026 nel carcere di Ghazalhisar a Karaj. Khoshkar era stato condannato a morte dal Tribunale Rivoluzionario. Le accuse nei suoi confronti comprendevano la muharebe, guerra contro Dio, attraverso il porto e l'uso di un'arma, nonché l'omicidio di un membro della milizia Basiji. Il suo avvocato aveva in precedenza evidenziato diverse incongruenze nel procedimento, affermando che il luogo dell'omicidio indicato dal tribunale era privo di telecamere di sorveglianza e che non esistevano prove sufficienti a dimostrare le accuse. Aref Khoshkar era stato arrestato il 11 novembre 2022 durante le proteste nazionali Donna Vita Libertà a Teheran. Il suo caso era stato deferito al Tribunale Rivoluzionario con accuse che includevano la muharebe, cospirazione contro la sicurezza nazionale e l'omicidio di un membro della milizia Basiji. Fonte di questa notizia, Harana. اعتصاب زندانیان قزلحصار در پی انتقال شش زندانی برای اجرای حکم اعدام. شوپر و دید تنوتی نل کارچر دی قزلحصار دو پویل ترسفریمنتو دی سی پریجونیری پر لزکوزیون دل کندن نامورته. زندانیان محبوس در واحد دو زندان قزلحصار کرج در اعتراض به انتقال شش زندانی محکوم به اعدام به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم از دریافت جیره قضایی خودداری کردند. I detenuti della sezione 2 del carcere di Ghazalhisar a Karaj
Hanno rifiutato per diversi giorni consecutivi di ritirare la razione di cibo in segno di protesta contro il trasferimento di 6 prigionieri condannati a morte nelle celle di isolamento in vista dell'esecuzione della sentenza. Secondo Harono, l'agenzia di stampa dell'Associazione degli attivisti per i diritti umani in Iran, i detenuti della sezione hanno avviato uno sciopero rifiutando il

0: Vito fornito dal carcere. In base alle informazioni diffuse, la protesta è iniziata dopo che sei detenuti del carcere di Ghezel Hesar, già condannati alla pena capitale, sono stati trasferiti nelle celle di isolamento in preparazione dell'esecuzione. Harona aveva già riferito in precedenti rapporti di proteste e scioperi organizzati da alcuni detenuti del carcere di Ghezel Hesar in risposta all'esecuzione di condanne a morte. Fonte di questa notizia, Harona. کشته شدن یک نوجوان 15 ساله بر اثر شلیک نیروهای هنگ مرزی در کردستان. Un ragazzo di 15 anni è stato ucciso dal fuoco delle forze di frontiera nel Kurdistan iraniano. بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، یک نوجوان 15 ساله به نام سام حسینی با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شده است. Secondo un rapporto del Kurdistan Human Rights Network, un ragazzo di 15 anni, Sam Hassani, è stato ucciso dal fuoco diretto delle forze governative. La famiglia Hassani, che lavorava nel settore agricolo, stava facendo ritorno dal proprio frutteto nella serata di giovedì quando si è imbattuta nelle forze di frontiera. Secondo il rapporto, gli agenti hanno aperto il fuoco contro il veicolo della famiglia da distanza ravvicinata e senza alcun preavviso. Sam Hassani è stato colpito alla testa ed è morto sul posto. Con la morte di Sam Hassani, il numero delle persone uccise dal fuoco diretto delle forze di frontiera nel Kurdistan iraniano nelle ultime 2 settimane è salito a 3. In precedenza avevano perso la vita anche Vazir Rahimi, di 57 anni, e Sirvan Khoshnamak, di 18 anni. Fonte di questa notizia, Kurdistan Human Rights Network. اختلاف جدی بین آمار منابع محلی و وزارت بهداشت از کشته شدگان جنگ. Forte divario tra i dati delle fonti locali e quelli del ministro della salute sul numero delle vittime della guerra. حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد که تا ظهر چهارشنبه 24 تیر شمار مصدومات حملات تیر ماه از 300 نفر گذشته و 35 نفر نیز جان خود را از دست دادند. حسین کرمانپور، دیرتور دل چنترو پر لا رلازیونی پوبلیک ای انفرماسیونی دل منیسترو دل سالوت ایرانیانو، ها دیکیاراتو که فینو ا مزوجورنو دی مرکولدی 15 لولیو 2026 il numero dei feriti negli attacchi di luglio ha superato le 300 persone, 72 delle quali sono ancora ricoverate in ospedale, mentre almeno 35 persone hanno perso la vita. Secondo Kermanpur, tra le vittime figurano 2 donne e un minorenne di 18 anni, mentre le province di Hormozgan, Sistan e Beluchestan e Khuzestan sono quelle che hanno subito i danni maggiori. Uno degli attacchi più gravi del mese di luglio ha colpito, nelle prime ore del 15 luglio, la brigata 388 dell'esercito nel distretto di Banpur, nella provincia del Sistan e Beluchestan. In un comunicato, l'esercito della Repubblica Islamica ha affermato che contro la base sono stati lanciati 13 missili che hanno colpito gli alloggi del personale, la foresteria e le postazioni di guardia. Nell'attacco sono morti 7 guardie. Alcune fonti ufficiali interne all'Iran hanno tuttavia riferito che le vittime dell'attacco sarebbero state almeno 10. Fonti locali di Iran Shahr invece hanno parlato di almeno 50 morti, un dato che non è stato finora verificato in modo indipendente. Contemporaneamente, il Beluchistan Human Rights Network ha riferito che almeno 4 cittadini beluci sono morti durante gli attacchi di luglio. Parvin Sepahi è deceduta dopo il crollo del tetto della sua abitazione provocato dalla caduta di munizioni esplose in seguito agli attacchi contro vicine installazioni militari e governative. Nell'incidente sono rimaste ferite anche la figlia in stato di gravidanza e un altro membro della famiglia. Khaled Qadiri, dipendente di turno preso l'edificio del servizio meteorologico dell'aeroporto di Iran Shahr, è stato ucciso durante l'attacco contro la struttura. Hanno inoltre perso la vita Omid Arabi e Mortaza Hormuzi, 2 pescatori beluci, dopo che le loro imbarcazioni sono state colpite mentre si trovavano al mollo. Nelle ultime settimane il ministro della Salute ha aggiornato più volte il bilancio delle vittime degli attacchi di luglio, parallelamente diverse organizzazioni per i diritti umani pubblicando i nomi e l'identità delle vittime hanno segnalato un aumento del numero dei civili uccisi, tra cui donne, bambini, pescatori e residenti delle regioni meridionali dell'Iran. Fonte di questa notizia, Radio Farda. تخلیه بیمارستان کودکان مبتلا به سرطان در اهواز پس از حملات آمریکا. Evacuato l'ospedale pediatrico oncologico di Ahvaz dopo gli attacchi statunitensi. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از تخلیه بیمارستان شهید بقایی اهواز و انتقال بیماران آن به مراکز درمانی دیگر در پی حملات آمریکا به اطراف این مرکز درمانی خبر دادند. I media ufficiali della Repubblica Islamica hanno riferito dell'evacuazione dell'ospedale Shahid Baghai di Ahvaz e del trasferimento dei pazienti in altre strutture sanitarie in seguito agli attacchi statunitensi nelle vicinanze dell'ospedale. L'agenzia di stampa statale IRNA ha riferito che l'ospedale è stato evacuato per salvaguardare la vita dei pazienti dopo gli attacchi contro le aree circostanti. Secondo l'agenzia, l'onda d'urto delle esplosioni ha colpito la struttura che è stata temporaneamente esclusa dal servizio sanitario. Fonte di questa notizia, BBC Farsi. ایران آمریکا را به جنایت جنگی و نقض تفاهم‌نامه اسلام آباد متهم کرد. L'Iran accusa gli Stati Uniti di crimine di guerra e di aver violato l'accordo di Islamabad. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 25 تیر 1405 با انتشار بیانیه‌ای برقراری دوباره محاصره دریایی ایران توسط ایالات متحده آمریکا را بخش دیگری از نقض تفاهم‌نامه اسلام آباد خواند. Il ministro degli esteri della Repubblica Islamica ha diffuso giovedì 16 luglio 2026 un comunicato in cui definisce il ripristino del blocco navale dell'Iran da parte degli Stati Uniti un'ulteriore violazione dell'accordo di Islamabad e accusa Washington di aver commesso un crimine di guerra per quelli che descrive come attacchi contro infrastrutture e strutture civili. Nel comunicato il ministro cita come esempi di presunti crimini di guerra l'attacco contro gli alloggi della Brigata 388 dell'esercito a Bompur, il silo per lo stoccaggio del grano di Hoveyse e la torre di controllo marittimo di Chabahar, affermazione secondo cui il silo di Hoveyse sarebbe stato colpito e è stata smentita mercoledì dal comando centrale degli Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano ha inoltre sostenuto che questa sarebbe la terza volta nell'ultimo anno in cui gli Stati Uniti attaccano l'Iran mentre sono in corso negoziati. Rivolgendosi ai paesi della regione, Teheran ha invitato i governi a non consentire che il proprio territorio terrestre, marittimo o aereo venga utilizzato per attacchi contro l'Iran, ribadendo di voler perseguire intesa e cooperazione con i paesi vicini senza la presenza o interferenza degli Stati Uniti. Gli attacchi missilistici lanciati dalla Repubblica Islamica contro diversi paesi arabi della regione, tra cui Giordania, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Arabia Saudita, Qatar e Kuwait, hanno suscitato dure reazioni da parte dei governi interessati, provocando una nuova ondata di condanne a livello regionale. I media iraniani, citando l'esercito della Repubblica Islamica e il corpo delle guardie della Rivoluzione Islamica, cioè Pasdaran, hanno riferito che è stata lanciata una nuova ondata di attacchi con missili e droni contro basi militari statunitensi in diversi paesi della regione. Anche secondo i comunicati diffusi delle forze armate iraniane, sarebbero stati presi di mira le basi militari statunitensi a Erbil nel Kurdistan iracheno, oltre ad alcuni obiettivi nella provincia di Musandam in Oman. Contemporaneamente, la Marina dei Guardiani della Rivoluzione ha annunciato che lo stretto di Hormuz resterà chiuso fino a nuovo ordine e fino alla cessazione di quello che ha definito Le interferenze degli Stati Uniti nella regione. Post-Oron ha inoltre dichiarato di aver fermato una nave mediante colpi di avvertimento e ha minacciato ulteriori attacchi contro gli Stati Uniti. Nel comunicato della Marina si afferma che una nave trasgressiva, dopo aver ignorato gli avvertimenti e aver tentato di attraversare una rotta non autorizzata, è stata raggiunta da colpi e costretta a fermarsi. Post-Oron ha inoltre sostenuto di aver già avvertito in precedenza contro quello che definisce interferenze straniere e la determinazione illegale delle rotte di navigazione nello stretto di Hormuz, precisando che il proseguimento di tali azioni avrebbe comportato una risposta decisa. Questi sviluppi arrivano mentre, secondo precedenti notizie, gli Stati Uniti aveva chiesto alla Repubblica Islamica di pubblicare entro sabato una dichiarazione ufficiale con cui garantire la piena apertura di tutte le rotte marittime nello stretto di Hormuz e impegnarsi a interrompere gli attacchi contro le navi. Funzionari statunitensi hanno avvertito che un eventuale rifiuto da parte di Teheran comporterebbe gravi conseguenze. Le tensioni nel Golfo Persico sono aumentate dopo i recenti attacchi statunitensi contro obiettivi in Iran e il conseguente aggravarsi dello scontro tra Teheran e Washington. Negli ultimi giorni, esponenti dell'amministrazione statunitense hanno ripetutamente avvertito che qualsiasi tentativo di ostacolare la libertà di navigazione o di colpire navi commerciali nello stretto di Hormuz riceverà una risposta decisa da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati. Lo stretto di Hormuz rappresenta uno dei principali corridoi mondiali per il trasporto di petrolio e qualsiasi interruzione del traffico marittimo potrebbe avere significative ripercussioni economiche e di sicurezza a livello internazionale. Contemporaneamente, Mohammad Saleh Joukar, presidente della Commissione parlamentare per gli affari interni, ha dichiarato che i paesi del Golfo dovrebbero trarre insegnamento dalla guerra di 40 giorni e non mettere il proprio territorio e le proprie coste a disposizione delle forze statunitensi. Ha inoltre avvertito che una simile scelta comporterebbe un costo molto elevato per questi paesi. Fonte di questa notizia, Iran Wire. ترامپ با ادامه مذاکرات موافقیم اما به ایران گفتیم آتش بس پایان یافته است. ترامپ سیامو فاوره ولی ا پرسگویره ای نگوزیاتی ما ابیامو دتو الیران که ایل چسات ایل فوکو ا ترمیناتو. روز جمعه 19 تیر 1405 رئیس جمهور آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی تو سوشال اعلام کرد که با ادامه مذاکرات با ایران موافقت کرده اما از نظر دولت او آتش بس با ایران پایان یافته است. Venerdì 10 luglio 2026 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato in un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth Social di aver accettato di proseguire i negoziati con l'Iran, ma ha precisato che secondo la sua amministrazione il cessate il fuoco con Teheran è terminato. Nel messaggio ha scritto: la Repubblica Islamica dell'Iran ci ha chiesto di continuare i colloqui. Abbiamo accettato questa richiesta, ma gli Stati Uniti hanno comunicato loro in modo chiaro che il cessate il fuoco è terminato. Le dichiarazioni sono arrivate poche ore dopo che diversi media internazionali avevano riferito di un'attività di mediazione da parte di paesi della regione tra Teheran e Washington. Negoziatori di Qatar in coordinamento con gli Stati Uniti si sono recati in Iran per incontrare funzionari della Repubblica Islamica con l'obiettivo di ridurre le tensioni e creare le condizioni per la ripresa di negoziati più ampi. Fonte di questa notizia, BBC Farsi. Con questa ultima notizia chiudiamo. Grazie mille, buona domenica, alla prossima settimana.
1: Radio Radicale 13:34 minuti, ora la rassegna della stampa in lingua araba a cura di Alessia Colonnelli.
2: Bentrovati a una nuova puntata della rassegna stampa araba di Radio Radicale, la rassegna che segue gli eventi che coinvolgono i paesi dell'area arabo-islamica dal punto di vista della loro informazione. Ahlan bikum fi al-jadida min Sirat al-Sahafa al-Arabiya li Radio Radicale. Nella puntata di oggi parleremo principalmente di Nord Africa, in particolare di Algeria e di Tunisia, oltre a leggere alcune dinamiche appunto che concernono i due paesi, dinamiche politiche e ad esempio in Algeria si sono tenute le elezioni legislative a inizio mese e sono arrivati i risultati in questi giorni, e in Tunisia è uscito un rapporto sulla libertà di stampa, sui diritti dei professionisti dei media. Parleremo anche degli eventi legati a un problema che tocca particolarmente questi paesi, come d'altra parte sta interessando anche il nostro paese, e cioè l'uso dell'energia legato al cambiamento climatico, all'innalzamento delle temperature fino appunto a livelli insostenibili. Vedremo le ripercussioni dell'uso appunto di tanta energia in questi giorni a causa del tempo nei due paesi. Ma iniziamo con il rapporto pubblicato sulla libertà, più che sulla libertà di stampa, proprio su è un monitoraggio delle aggressioni, degli attacchi ai giornalisti e ai fotoreporter nel paese, in Tunisia. Lo leggiamo. Quello che colpisce, in realtà, il motivo per cui ho scelto anche di leggere questo articolo, è che sono proprio i media ufficiali a pubblicare la notizia dell'uscita di questo rapporto. Ho trovato notizia del rapporto sia nell'agenzia di stampa tunisina ufficiale che nel canale della radio, uno dei canali appunto più diffusi radio, che ha anche un sito web, Jawara FM, da cui appunto prendiamo l'articolo che leggerò. L'articolo in questione, pubblicato il 16, appunto, da Jawara FM, è intitolato Sitash i'tida' did as-sahafiyin wa al-musawwirin khilal shahr juin. Dunque, 16 aggressioni, attacchi contro giornalisti e fotoreporter nel mese di giugno. Si legge che l'unità di monitoraggio del Centro per la sicurezza professionale del Sindacato Nazionale dei Giornalisti Tunisini, appunto l'organo sindacale che difende i diritti dei giornalisti in Tunisia, ha registrato un aumento del numero di attacchi ai danni dei giornalisti nel mese di giugno di quest'anno rispetto al mese precedente, quindi maggio, secondo un rapporto appunto pubblicato proprio il giorno 16 dalla stessa unità di monitoraggio sulla sua pagina Facebook. L'unità ha documentato 16 aggressioni in tutto che hanno preso di mira giornalisti e fotoreporter, sulla base delle segnalazioni che ha ricevuto, del monitoraggio delle piattaforme social, dei mezzi di informazione e tramite contatti diretti con gli operatori del settore. Nel mese di maggio scorso l'unità aveva registrato 5 attacchi. Secondo il rapporto, le violazioni hanno riguardato 4 casi in cui si è impedito lo svolgimento dell'attività professionale, 3 casi di molestie, istigazione, procedimenti giudiziari, 2 casi di diniego di accesso alle informazioni e un caso di minaccia. Il rapporto sottolinea che il mese di giugno ha visto il perdurare di ostacoli ingiustificati al lavoro giornalistico, quali l'obbligo imposto ai giornalisti di lasciare i luoghi di copertura degli eventi, il sequestro dei tesserini professionali e l'accompagnamento dei giornalisti presso i commissariati di polizia, quindi proprio anche misure appunto securitarie. Sono proseguite le pratiche di diniego anche dell'accesso alle informazioni attraverso il rifiuto da parte di diversi ministeri e istituzioni pubbliche di rispondere alle richieste di accesso a informazioni di interesse pubblico, impedendo così ai giornalisti di ottenere i dati richiesti entro i termini previsti dalla legge. E questo è riportato nel rapporto. Il rapporto formula infine una serie di raccomandazioni, tra cui la richiesta alla Presidenza del Governo di rivedere alcune leggi, alcune circolari, ricordando a tutte le strutture, le amministrazioni pubbliche il diritto dei giornalisti a esercitare la propria professione e garantendo l'uniformità delle procedure adottate nei rapporti con i mezzi di informazione. Si chiede inoltre al Ministero dell'Interno di impartire istruzioni chiare a tutte le unità della polizia affinché rispettino il diritto dei giornalisti a svolgere la copertura sul campo e si astengano dall'ostacolarne il lavoro. Il rapporto esorta infine le autorità giudiziarie a garantire il rispetto dei principi del giusto processo nei procedimenti riguardanti i giornalisti. Questo era il rapporto appunto che volevo leggere, in particolare la copertura appunto di questo rapporto che è stata garantita dai giornali ufficiali, dai canali di informazione ufficiali in Tunisia, nonostante appunto siano le autorità stesse ad essere, le autorità dello Stato ad essere interessate. Ora passiamo alla questione dell'elettricità e dell'uso dell'energia in questo periodo di caldo estremo, andando ad approfondire la Tunisia. In Tunisia, come in Algeria, ci sono stati molti casi di interruzioni di corrente e è in Tunisia un articolo di Mosaic, che è appunto un giornale tunisino, a parlarne il 15 luglio e a riportare le giustificazioni anche dei servizi dell'azienda che si occupa del Servizio Nazionale dell'Elettricità in Tunisia. In un articolo appunto intitolato Interruzioni di corrente in Tunisia, la STEG, quindi la società nazionale dell'elettricità e del gas, svela le cause e conferma risarcimenti per le persone colpite dai disservizi. Si legge che la Tunisia sta registrando negli ultimi giorni un notevole aumento del consumo di energia elettrica in concomitanza con l'intensa ondata di caldo che sta interessando diverse regioni nel paese. Questa situazione ha portato a interruzioni temporanee della corrente elettrica in alcune zone del paese, suscitando interrogativi e polemiche tra i cittadini sulle cause delle interruzioni e sulla possibilità di essere risarciti. Il presidente e direttore generale della Società Tunisina dell'Elettricità e del Gas, che è appunto una società nazionale, Faisal Triki, ha confermato che l'aumento record nell'utilizzo dei condizionatori, dovuto al forte innalzamento delle temperature, ha portato la domanda di elettricità a livelli senza precedenti. Il consumo durante le ore di punta ha raggiunto circa i 5.000 MW, con un aumento circa del 30% rispetto alle medie normali. Trichi ha spiegato che in alcuni casi la società è costretta a effettuare interruzioni della corrente programmate e temporanee che normalmente non superano un'ora, con l'obiettivo di proteggere la rete elettrica nazionale dall'eccessiva pressione ed evitare il suo collasso. Ha sottolineato anche che tali misure vengono adottate secondo un piano studiato, escludendo quindi le strutture essenziali come gli ospedali e gli impianti strategici. Per quanto riguarda, cioè quando le interruzioni si protraggono più a lungo, invece, vuol dire che queste, ecco, non sono state programmate, ma sono generalmente dovute a guasti tecnici provocati dalla forte pressione sulla rete elettrica. Questo ha spiegato Trichi. che ha inoltre precisato, continua l'articolo, che l'attuale ondata di caldo non riguarda soltanto la Tunisia, ma ha interessato anche diversi paesi del bacino del Mediterraneo, causando un aumento di consumi elettrici in vari stati. Lo vedremo anche in Algeria, infatti. Nello stesso contesto, il presidente direttore generale della STEG, della società appunto dell'elettricità e del gas, ha rassicurato i cittadini colpiti confermando l'impegno della società a risarcire chiunque abbia subito danni agli apparecchi elettrodomestici a causa delle interruzioni della corrente o dei disturbi nella fornitura energetica, dopo l'esame delle pratiche e la verifica del rispetto delle condizioni e delle procedure appunto previste per il rimborso. La società tunisina dell'elettricità e del gas invita infine i cittadini a razionalizzare il consumo di energia elettrica per contribuire ad alleviare la pressione sulla rete nazionale e garantire la continuità della fornitura energetica durante tutto il periodo estivo, caratterizzato da un aumento record delle temperature. E questo era per quanto riguarda la Tunisia e il problema della corrente che viene interrotta a causa dell'uso intensivo dei condizionatori, in particolare appunto dei sistemi di raffreddamento degli ambienti. Passiamo ora all'Algeria, in cui i disturbi sono stati anche più intensi rispetto alla Tunisia, oltre alle continue interruzioni del servizio di elettricità. C'è stato proprio un blackout totale in alcune zone del paese a seguito di appunto alcuni guasti. Vedremo la copertura mediatica sia dei media, della stampa ufficiale, che di un giornale critico più, diciamo, indipendente. Iniziamo con la copertura ufficiale. L'agenzia di stampa algerina già l'8 luglio, quindi a inizio mese, si legge, aveva avviato una sorta di campagna di sensibilizzazione cittadina per il risparmio energetico, proprio prevedendo l'uso intensivo di condizionatori e altro, quindi l'uso intensivo di un grande peso sulla Società Nazionale dell'Energia. Al via la carovana di sensibilizzazione per il risparmio energetico nelle province dell'ovest del paese. Questo è il titolo di un articolo in cui si legge che appunto ha preso il via in diverse province del paese, dell'ovest del paese, la carovana nazionale di sensibilizzazione sul risparmio energetico organizzata dal gruppo Sonel Gas, che è appunto il gruppo di elettricità, la società di elettricità e di gas algerina, nazionale algerina, nell'ambito del programma nazionale volto a promuovere un uso razionale ed efficiente dell'energia. Le iniziative prevedono spiegazioni, raccomandazioni sulle migliori pratiche per ridurre il consumo di energia, tra cui impostare i condizionatori d'aria a 24 gradi, spegnere l'illuminazione non necessaria e sfruttare la luce naturale, limitare i consumi durante le ore di punta, contribuendo così alla salvaguardia dell'energia elettrica e delle sue fonti primarie, in particolare del gas naturale, e contribuendo anche alla riduzione dell'importo delle bollette. Seguono poi dettagli su ogni provincia e l'articolo si conclude affermando che queste carovane di sensibilizzazione, che proseguiranno nelle prossime settimane in diversi comuni delle province occidentali, hanno l'obiettivo di consolidare la cultura dell'efficienza energetica, preservare le risorse nazionali e rafforzare il contributo dei cittadini a un uso ottimale dell'energia e del gas. Ricordo che l'Algeria è un grande produttore di gas, che utilizza anche per le esportazioni, appunto esporta gas verso vari paesi. Sempre l'agenzia di stampa ufficiale martedì scorso, il 14 luglio, pubblica un articolo intitolato Mobilitazione massima delle squadre di Sonel Gas, appunto della società nazionale, per garantire la continuità del servizio. La direzione della distribuzione di elettricità e di gas di Tisi Usu, che appunto fa capo alla Sonel Gas, la società nazionale, ha annunciato una mobilitazione massima delle proprie squadre di intervento per far fronte al forte aumento delle temperature registrato nella provincia, al fine di garantire la continuità della fornitura di elettricità e gas. Quindi ecco, questo problema della fornitura di elettricità e di gas è al centro della preoccupazione di paesi come i paesi del Nord Africa. Il comunicato dell'azienda della Sonel Gas precisa che l'attuale ondata di caldo ha provocato un eccezionale aumento del consumo di energia elettrica, causando forte pressione sulla rete elettrica nazionale. Per far fronte a questa situazione sono state adottate misure preventive volte a proteggere le infrastrutture e garantire la continuità del servizio pubblico, in particolare nelle aree minacciate dagli incendi boschivi, tra cui la regione di Tisi Usu, aggiungo io, che negli ultimi anni è stata colpita da incendi veramente molto comuni e che hanno causato moltissime vittime, nonché gravi danni all'ambiente. È stata inoltre istituita un'unità di crisi per monitorare la situazione e coordinare le diverse squadre di intervento a livello della provincia. L'agenzia ha ricordato che a livello nazionale sono stati registrati due picchi consecutivi di consumo elettrico il 12 e il 13 luglio. In particolare, qua si danno dettagli, il consumo ha raggiunto i 21.378 MW il 13 luglio a causa dell'uso intensivo degli impianti di climatizzazione. E infine, Sonel Gas ha invitato tutti i suoi clienti a razionalizzare il consumo di energia, soprattutto durante le ore di punta, per contribuire a preservare la stabilità della rete elettrica nazionale. E ora parliamo dell'incidente che è successo, che è accaduto in Algeria la scorsa settimana, un guasto tecnico che ha portato a un blackout totale di alcune province del paese. Ne parla l'agenzia di stampa nazionale, ma anche alcuni media più indipendenti di cui leggeremo alcuni articoli. Partiamo dall'agenzia di stampa nazionale che il 15 luglio pubblica l'articolo Il guasto tecnico presso l'impianto di Sidi Okba, un incidente eccezionale gestito con grande efficienza. Questo è il punto di vista dell'agenzia ufficiale. Il responsabile dell'informazione del Ministero dell'Energia e delle Energie Rinnovabili, Khalil Hadna, ha confermato, si legge, che il guasto tecnico che ha interessato l'impianto elettrico di Sidi Okba, nella provincia di Biskra, è stato un incidente eccezionale che è stato controllato in tempi brevi, aggiungendo che attualmente la situazione è stabile. Nella dichiarazione che ha rilasciato l'agenzia di stampa algerina, Hadna ha spiegato che il guasto dell'impianto è dovuto principalmente all'elevato livello di consumo energetico. Gli impianti energetici operano da settimane alla loro massima capacità, ha affermato, il che ha portato a questo incidente eccezionale controllato con grande efficienza e in tempi molto brevi. L'incidente ha causato un'interruzione dell'energia elettrica in diversi comuni distribuiti su 16 province del paese nelle prime ore della giornata, prima che la situazione venisse ristabilita in tempi record. Di conseguenza, la fornitura dell'elettricità è stata ripristinata progressivamente nei vari comuni interessati. Il responsabile, Hadna, ha inoltre elogiato gli sforzi compiuti dai lavoratori, dagli ingegneri e dai dirigenti del gruppo Sonel Gas, che per il controllo che hanno avuto sulla situazione, ritenendo che la rapidità nella gestione di questo incidente rappresenti già di per sé un risultato, se confrontata con i tempi necessari per affrontare incidenti simili in altri paesi. Il primo ministro Sidi Rajeev, a nome del presidente della Repubblica Tebboune, ha espresso il suo profondo apprezzamento e riconoscimento ai dirigenti del Ministero dell'Energia e delle Energie Rinnovabili, nonché agli operatori di Sonelgas per le elevate competenze professionali dimostrate. Quindi, secondo l'agenzia, la crisi è stata gestita in modo molto, insomma, positivo e anche con prontezza. Diversamente la pensano gli autori e i giornalisti di Algeria Times, che è un giornale che è più indipendente, diciamo, ha un sito web di informazione indipendente, è molto invece critico. Riporta in un primo articolo che leggiamo diciamo, le polemiche emerse sui social. L'articolo è del 16 luglio: paralisi e blackout elettrico generale colpiscono l'Algeria, seguiti dal sarcasmo popolare in merito alle giustificazioni del regime militare. Già, chiama il regime militare, e quindi in modo critico. Un blackout elettrico generale ha colpito nella notte del 14 luglio diverse regioni dell'Algeria, mettendo in evidenza un profondo divario tra le giustificazioni ufficiali dei responsabili e la dura realtà vissuta dai cittadini. Il blackout, definito storico, ha paralizzato completamente 16 province del paese e si è esteso parzialmente, 16 province nell'est, poi si è esteso parzialmente al centro e all'ovest per circa 6 ore consecutive in un contesto di caldo intenso con temperature che hanno raggiunto livelli record. Mentre le autorità e la società Sonelgas hanno attribuito la crisi a un guasto tecnico improvviso nella zona di Sidi Okba, nella provincia di Biskra, coinciso con un picco storico di consumi, rapporti di media indipendenti avrebbero rivelato che la crisi sarebbe dovuta principalmente a uno spettro di bancarotta tecnica e a una grave carenza di pezzi di ricambio essenziali causata dalla politica di limitazione delle importazioni e dalla complessa burocrazia governativa. Quindi sarebbe una questione politica, di politiche di importazione e di burocrazia. Si cita inoltre il congelamento degli investimenti nelle infrastrutture energetiche e la trascuratezza delle energie rinnovabili, nonostante l'aumento della domanda della popolazione. Nel tentativo di contenere la forte rabbia popolare, secondo l'articolo, i responsabili si sono affrettati a fornire spiegazioni che hanno suscitato stupore e indignazione nell'opinione pubblica. Il ministro dell'Interno avrebbe scelto un linguaggio di rimprovero, attribuendo direttamente ai cittadini la responsabilità per il loro presunto consumo eccessivo di energia. Le giustificazioni per attenuare la rabbia, prosegue l'articolo, non hanno convinto l'opinione pubblica, ma sono state accolte, anzi con un'ondata di sarcasmo e forte ironia sulle piattaforme social. Gli algerini hanno diffuso immagini di famiglie che si sistemavano sui marciapiedi e nei giardini pubblici per sfuggire al caldo soffocante delle abitazioni, commentando che i marciapiedi si erano improvvisamente trasformati in hotel a 5 stelle, chiamati gli Sheraton dell'aria aperta. Anche le precedenti promesse del governo di esportare energia verso l'Europa non sarebbero sfuggite alle battute sarcastiche nei social. Alcuni utenti avrebbero commentato in dialetto algerino: "Eravamo convinti che avremmo esportato l'elettricità in Europa e alla fine ci siamo ritrovati a illuminarci con il telefono." La questione delle politiche di esportazione di energia algerine verso l'Europa e non solo sono oggetto di discussione in un altro articolo di Algeria Times sulla stessa tematica, molto critico, pubblicato il 18 luglio, quindi 2 giorni dopo. È intitolato "Lo scandalo della crisi elettrica in Algeria mette in ridicolo la versione ufficiale e le promesse di Tebboune, presidente, di esportare elettricità verso l'Europa". L'Algeria ha vissuto una delle più grandi perturbazioni della rete elettrica negli ultimi anni, si legge, dopo che la corrente è venuta a mancare in 16 province. Ciò è avvenuto mentre le autorità parlavano da mesi di un grande surplus nella produzione elettrica del paese, promuovendo anche progetti per l'esportazione di energia verso l'Europa, oltre alla realizzazione di centrali elettriche all'estero. L'ampiezza della la portata dell'interruzione elettrica e la sua estensione territoriale hanno suscitato un ampio dibattito, poiché l'evento non è stato visto semplicemente come un guasto tecnico isolato, ma ha riportato al centro dell'attenzione la capacità della rete di trasmissione e distribuzione di resistere alle pressioni, soprattutto in un paese considerato tra i maggiori produttori di gas naturale in Africa e dotato di centrali elettriche che dipendono quasi interamente da questa risorsa, il gas. La contraddizione, secondo l'articolo, è che un paese dotato di tali risorse energetiche si sia trovato davanti a un'interruzione estesa che ha colpito milioni di abitanti. Questo metterebbe in evidenza che la sola produzione di elettricità non è sufficiente se le reti di trasmissione, monitoraggio e distribuzione non sono in grado di assorbire l'aumento della domanda e affrontare guasti improvvisi. Questa contraddizione appare ancora più evidente alla luce delle dichiarazioni del presidente algerino Tebboune sui progetti per esportare elettricità verso l'Europa, in particolare attraverso il progetto di collegamento sottomarino con l'Italia e anche verso la Tunisia. Tuttavia, l'interruzione del servizio, appunto, elettrico ha riproposto la questione fondamentale della differenza tra la teorica capacità produttiva del paese e la capacità effettiva di garantire la continuità del servizio. Dal testo emerge la debolezza delle infrastrutture incaricate del trasporto, distribuzione e protezione della rete dai guasti. Le autorità algerine avrebbero implicitamente riconosciuto questa sfida, la sfida appunto di tutto il servizio, no? Non solo della produzione ma anche della garanzia del servizio, annunciando il lancio di un programma quinquennale per il rinnovamento del sistema di monitoraggio e controllo della rete nazionale. Ciò significherebbe, secondo il testo, che la modernizzazione del sistema non è ancora completata e che la rete attuale necessita di grandi investimenti ancora per far fronte all'aumento record della domanda, soprattutto durante le ondate di caldo. Nel contesto di questi sviluppi è tornato inoltre al centro dell'attenzione il progetto della centrale elettrica realizzata dall'Algeria in Niger, inaugurata dal primo ministro lo scorso giugno e finanziata interamente dall'Algeria, con realizzazione affidata alle squadre del gruppo Sonel Gas, la società nazionale algerina. Secondo il testo, ciò che la crisi avrebbe soprattutto rivelato quindi è una forte contraddizione tra il discorso delle autorità algerine e la realtà sul terreno. Mentre risorse finanziarie e tecniche sono state impiegate per realizzare una centrale elettrica in Niger, la rete elettrica interna nazionale algerina avrebbe mostrato una fragilità tale che un solo guasto è bastato a lasciare al buio 16 province. L'articolo poi conclude che questa situazione evidenzierebbe come l'Algeria si sia concentrata più sull'esportazione all'estero dell'immagine di una potenza energetica più che sulla messa in sicurezza del proprio sistema nazionale, creando quindi una contraddizione tra discorso ufficiale e realtà. La crisi dimostrerebbe che possedere grandi riserve di gas e petrolio non significa automaticamente disporre di un sistema elettrico immune dai guasti, quindi l'efficienza del settore elettrico si misura sulla base della capacità di garantire la continuità del servizio e della rapidità nell'isolare i guasti, la solidità delle reti di trasmissione, l'efficacia dei sistemi di monitoraggio e controllo, elementi considerati importanti quanto il volume stesso della produzione. Questi erano gli articoli critici di Algeria Times, appunto, sulla crisi dell'energia elettrica in Algeria. Ultime notizie politiche, proprio sabato 18 sono usciti finalmente in modo ufficiale gli esiti delle elezioni legislative tenutesi a inizio luglio, il 2 luglio in Algeria. E ancora una volta si legge dall'agenzia di stampa nazionale algerina, ufficiale, che è ancora una volta appunto il Fronte di Liberazione Nazionale. Partito storico, sempre in maggioranza, a guadagnarsi il maggior numero di seggi. In testa con 91 seggi, riporta un articolo che riporta a sua volta i risultati annunciati dalla Corte Costituzionale. Quindi si legge appunto che si è classificato al primo posto il Fronte di Liberazione Nazionale con 91 seggi su 407 complessivi, seguito dal Raggruppamento Nazionale Democratico. E in realtà questi due partiti sono partiti non lontani, anche alleati, e in particolare il Fronte di Liberazione Nazionale è un partito storicamente maggioritario, quindi non cambia davvero molto nelle dinamiche interne al Parlamento algerino. Un altro dato che è uscito il 18 luglio è il dato dell'affluenza ufficiale che ha raggiunto il 21,24%, quindi bassissima. Con queste notizie la rassegna si chiude qui. Grazie per l'ascolto, come sempre, e noi ci ritroviamo la settimana prossima.
3: Questa rassegna stampa araba, 14 e 5 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta per il nostro notiziario del pomeriggio, vediamo un po' le notizie principali della giornata. C'è stata una nuova ondata di attacchi USA contro l'Iran, durante l'ottava notte consecutiva di attacchi statunitensi le forze del CENTCOM, si legge nella nota del comando centrale, hanno colpito con successo strutture militari iraniane di sorveglianza costiera e di difesa aerea, mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti a Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala e colpisce basi USA in Kuwait. Khamenei nel frattempo minaccia di impartire a Washington lezioni indimenticabili. Il sindaco di New York, Mamdani, annuncia: se Netanyahu viene a New York potrei arrestarlo. È un criminale di guerra, va processato all'Aia. Andiamo all'Italia, Salvini visita Rogero in carcere, in particolare nel carcere di Bollate. Stiamo parlando del gioielliere condannato in via definitiva a quasi 15 anni di detenzione. Il leader leghista si è detto pronto a candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono. Poi la precisazione sulla grazia e sul ruolo del Quirinale. Noi non facciamo pressione su nessuno. La moglie del gioielliere, in una intervista alla stampa in edicola oggi, chiede a Mattarella un atto di clemenza e umanità. I legali di Rogero, fiduciosi per la grazia, ma i tempi non saranno brevi. Opposizioni all'attacco, la destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria in una gara di propaganda sulla sicurezza. Nuova tragedia in piscina. Una bimba di 4 anni è annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima per circostanze ancora non chiare. Solo mercoledì il dramma di Alice Ferrari, la bimba di 11 anni risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione. Indagati i proprietari dello stabilimento di Sestri Levante per poter procedere all'autopsia la prossima settimana. Nell'Adda sono annegati un 47enne di nazionalità indiana e il suo nipotino. Lo zio è morto immediatamente dopo essersi tuffato nel fiume per salvare il fratello e il bambino. Richiesta di estradizione in Gran Bretagna, fratelli Tate arrestati a Miami, stiamo parlando di Andrew e Tristan Tate, fratelli e influencer britannici sono stati arrestati a Miami, le accuse a carico dei due non sono state rese note, ma l'arresto è avvenuto in seguito a una richiesta di estradizione da parte della Gran Bretagna, dove Andrew Tate è stato incriminato per stupro, organizzazione o favoreggiamento della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con lesioni personali e altri 19 capi d'accusa. Ex campioni di kickboxing diventati eroi del movimento MAGA, influencer influencer della cosiddetta manosfera, un movimento maschilista e misogino. I due sono scappati dalla Gran Bretagna in Romania nel 2015, dopo che Andrew era stato accusato di stupro e strangolamento da tre donne. Vediamo la guerra tra la Russia e l'Ucraina. Udite esplosioni a Kiev nella notte dopo che l'aeronautica militare ucraina ha diramato un allarme missilistico. Lo riferisce l'agenzia RBC, che cita appunto l'aeronautica militare e l'amministrazione militare della città di Kiev. All'1:21 del mattino, ora locale, l'aeronautica ha lanciato un allarme per il lancio di missili balistici dalla regione di Bryansk. 4 minuti dopo a Kiev si sono udite delle forti esplosioni. Una persona è rimasta uccisa e almeno altre 5 ferite. Alle 3:14, ora locale, è stato dichiarato il cessato allarme. Vediamo i mondiali. L'Inghilterra vincono 6-4 la finale per il terzo posto mondiale contro la Francia. I Tre Leoni tornano sul podio a 60 anni dal mondiale vinto. Tripletta di Saka e doppietta per Mbappé. Ora il francese è il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia dei mondiali con 22 gol. Questa sera alle 21 ora italiana in programma a New York la finale Spagna-Argentina. In Formula 1 Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position del GP del Belgio, gara in programma oggi sulla pista di Spa a Francorchamps. In prima fila partirà anche Max Verstappen con il secondo tempo, è la sesta pole per Kimi. Raccontavamo prima della nuova tragedia in piscina, adesso approfondiamo con una intervista a cura di Lanfranco Palazzolo con Anna Rita Patriarca di Forza Italia, il DL sulla sicurezza delle piscine.
4: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Anna Rita Patriarca di Forza Italia per parlare di un provvedimento, secondo me, importante, di cui lei è relatrice, che riguarda le piscine. È una proposta di legge che metterebbe a norma, rispetto alle condizioni di sicurezza attuali, le piscine. C'è stato un ampio dibattito su questo provvedimento perché molte strutture ricettive si sono trovate in difficoltà perché i costi di adeguamento di queste strutture sarebbero proibitivi per alcuni. Allora, io le volevo chiedere, all'indomani c'è stato un incidente qualche giorno fa a Sestri Levante, e l'anno scorso credo ci sono stati molti incidenti mortali, dove ci sono state vittime dei bambini di pochi anni. Allora, che cosa sta facendo il Parlamento e che cosa state aspettando, perché voi siete pronti, da quello che ho capito?
5: Sì. Allora, è una legge importante perché mette in ordine un sistema normativo, rendendolo uniforme su tutto il territorio nazionale, perché le regolamentazioni delle regioni non sono dappertutto uguali, prevede una serie di norme di coordinamento, innalza il livello del controllo e della sicurezza degli impianti, sicuramente prevede delle figure che abbiano delle qualifiche specifiche per il soccorso in acqua, e penso che sia una norma necessaria alla luce anche di una serie di drammatici incidenti che si sono verificati nell'ultimo periodo. È sempre brutto perdere una vita umana, quando riguarda bambini diventa drammatico, è un dovere morale di tutti quanti noi non girarci dall'altra parte, ma assumerci la responsabilità delle scelte che mettano tranquillità alle persone e mettano in sicurezza impianti che sono a disposizione della collettività. Vengono previste una serie di cose nuove, perché vengono disciplinate non soltanto le piscine ad uso pubblico e le piscine pubbliche, ma vengono disciplinate anche le piscine ad uso privato, differenziando le varie categorie. Questo perché spesso gli incidenti si sono verificati in piscine private, quindi i requisiti di sicurezza che si richiedono agli impianti sono generali, riguardano anche le piscine private. Alla luce degli ultimi incidenti, quelli che hanno riguardato, per capirci, i bocchettoni, e quindi dove la dinamica consisteva in un intrappolamento, anche su questo si è cercato di intervenire, intanto rendendo obbligatoria la normativa europea e prevedendo una serie di accortezze da un punto di vista tecnico-ingegneristico, e c'è anche un emendamento all'attenzione adesso del MEF per essere ancora più specifici nell'intervento della messa in sicurezza di questi tecnicamente vengono chiamati bocchettoni. Le criticità che sono state sollevate da chi è un operatore del settore turistico prevalentemente riguardano la presenza di una serie di figure per il controllo, il monitoraggio delle piscine, il soccorso immediato. Allora, se si legge con attenzione la normativa, si ci rende conto che noi abbiamo previsto anche la differenza di numero di utenti delle piscine in relazione al numero di utenti delle piscine e graduata anche il livello di vigilanza e di controllo. Non è che non teniamo conto delle differenze che si possono verificare. Sicuramente c'è un costo in più che riguarda principalmente il soccorso a bordo piscina, ma sono delle norme di buon senso, perché non si può pensare di lasciare totalmente incustodita una struttura che è a uso di più persone. E ci sono una serie di norme che riguardano la sanità delle acque, la sicurezza proprio dell'impianto, il controllo del numero di presenze che ci sono. Abbiamo ascoltato da Assopiscine a Federalberghi per riuscire a contemperare tutte le esigenze, ma tenendo come primo obiettivo quella della sicurezza dei cittadini. E quindi speriamo di

0: standard minimo di sicurezza
1: sì,
0: non si
1: certo. Allora, io ho visto alcuni articoli sull'argomento e dagli articoli sembrava che quasi fosse colpa vostra se il provvedimento non è stato già approvato alla Camera dei Deputati. Allora, vuole dire una parola di chiarezza su questo? Perché voi, pur lavorando, vi trovate in condizioni di dover chiedere dei pareri ad altri che se non arrivano... Allora, questa è una cosa che andrebbe un po' spiegata, perché se no sembra che voi non volete fare una cosa...
0: Allora, c'è sempre stata grande attenzione sul tema, è una materia comunque complessa, dove impattano anche le regolamentazioni delle regioni, quindi si è trattato prima di tutto di fare uno studio, di comprendere qual era la situazione nelle varie regioni italiane, di fare un'opera di coordinamento e di razionalizzazione da questo punto di vista. Dopodiché è in Parlamento da un po' di tempo, perché sono state fatte una serie di audizioni, e da quando sono stati presentati gli emendamenti, già da un po', siamo stati in attesa dei pareri, e i pareri della salute e del Ministero del Mare sono stati depositati già a fine giugno, quindi il tempo che da fine giugno adesso è passato è in attesa del MEF, perché finché non abbiamo i pareri per quanto concerne gli aspetti finanziari non possiamo andare avanti. Purtroppo c'è un iter burocratico da rispettare, e quando si impatta con la spesa pubblica è necessario passare per il MEF, quindi questi sono i tempi standard, però penso che siamo arrivati al capolinea. C'è un ordine di priorità che è stato dato al MEF su questi emendamenti, c'è l'attenzione da parte di tutti, prima di tutto del Premier Meloni, che sul tema è più volte intervenuta, il nostro Presidente di Commissione Cappellacci ha sollecitato e continua a sollecitare, la sottoscritta anche, c'è stata grande collaborazione e disponibilità da parte dei legislativi di entrambi i ministeri che sono coinvolti, quindi penso che siamo finalmente arrivati al punto di poterlo portare finalmente in commissione.
1: Grazie, la ringrazio molto della sua disponibilità, grazie all'onorevole Anna Rita Patriarca di Forza Italia, relatrice sulla proposta di legge che riguarda la messa in sicurezza delle piscine. Grazie. Utilizzo questo termine, grazie.
0: Grazie.
1: Rubo il microfono.
2: Intervista a cura di Lanfranco Palazzolo, 14:17 minuti, Radio Radicale, questo è il nostro notiziario del pomeriggio, ci occupiamo di un altro tema, del reintegro dei medici Novax, e lo facciamo proponendovi questa intervista a cura di Sonia Martina al senatore dei Fratelli d'Italia, Marco Lisei.
3: A Radio Radicale siamo con Marco Lisei di Fratelli d'Italia, che è il presidente della commissione d'inchiesta sul Covid. Allora, ieri nuovamente le opposizioni sono tornate a chiedere le sue dimissioni, senatore. E che cosa ha detto il capogruppo del Partito Democratico? Ha detto sì, perché lei non rappresenta le istituzioni, ma rappresenta il suo partito, le sta facendo una guerra al Conte 2. E allora, cioè, mi dica la sua versione della questione. Noi sappiamo... insomma, lo sanno tutti ovviamente in questi giorni, la questione con Conte delle telefonate, non viene.
4: Ma io come presidente, come tutti i presidenti, devo rispondere di quello che faccio dentro la commissione e di come ho diretto i lavori, e io i numeri lo dicono e lo diranno. Io ho sempre garantito alle opposizioni non gli stessi diritti della maggioranza, in molti casi anche più diritti della maggioranza. Ho sempre garantito alle opposizioni lo spazio per parlare più della maggioranza, anche nell'ultima seduta ad esempio. Ho sempre garantito di nominare più auditi e quindi di portare più prove a sostegno delle loro tesi legittime anche della maggioranza. Quindi le opposizioni sono state ultra garantite alla mia presidenza, e anche nella conduzione dei lavori si vede chiaramente che, nonostante le aggressioni, le provocazioni, le minacce che mi vengono rivolte in maniera abbastanza continua, io ho sempre presieduto in maniera... credo non immune da critiche, ecco, ma poi questo lo giudicano, lo possono giudicare anche i cittadini. Poi fuori dalla commissione io ho le mie idee, sono di Fratelli d'Italia e so quello che ho, le mie idee, e le esprimo liberamente. Il compito del presidente è garantire le opposizioni dentro l'aula, e io questo l'ho sempre fatto.
3: E quindi qual è il problema? Perché è ovvio, io credo che, visto che il Covid è successo quando sono stati gli anni in cui proprio il Presidente del Consiglio era Giuseppe Conte, non capisco adesso, al di là della questione delle mascherine, insomma, verrà appurata, no? Immagino, quindi non capisco perché il fatto di...

0: convocarlo o di volerlo audire sia un attacco alla, appunto, al governo. Insomma, come se voi stesse mettendo in discussione da un punto di vista politico, no? Più che tecnico.
1: La sinistra non vuole che si indaghi sul Covid, perché era il governo, evidentemente temono che emergano gli errori, le responsabilità che ci sono state in alcune scelte. Questo lo dimostra l'atteggiamento che hanno avuto dall'inizio del percorso della creazione della legge istitutiva. Allora hanno fatto ostruzionismo in aula, la legge istitutiva ha fatto 3 passaggi tra Camera e Senato, è partita in ritardo rispetto alle altre commissioni d'inchiesta. Quando abbiamo costituito la commissione d'inchiesta non hanno fornito i membri, i commissari, quindi paralizzando la commissione per, non ricordo male, circa 6 mesi, quindi hanno obbligato i presidenti a indicare i commissari. E poi all'interno della commissione hanno avuto un atteggiamento a fasi alternanti, ostruzionistiche, quindi è chiaro che loro non vogliono che si indaghi e contestano la commissione in sé. Dopodiché io credo che chi governa si deve assumere le responsabilità di quello che fa, deve farlo a testa alta, deve metterci la faccia come sta facendo Giorgia Meloni, anche delle scelte che magari possono essere giudicate, criticate, ma deve assumersi queste responsabilità, ecco. E la Commissione darà l'occasione anche con l'audizione di Conte per spiegare dal suo punto di vista, quantomeno, ed è il motivo per il quale abbiamo insistito tanto per audirlo, perché quelle scelte erano sbagliate, erano giuste o perché erano sbagliate.
0: Allora, non so se mi sono persa qualcosa, alla fine ho risposto al telefono, avete deciso una data, perché siccome avevo sentito ad agosto, dicevo, la miseria, vabbè, insomma.
1: Io ho purtroppo il difetto che non faccio passare delle cose non vere, quindi quando Conte ha detto che era disponibile, questa è smentito dai fatti, perché per 2 anni non ha accettato la mia proposta di dimettersi e entrare in commissione. Poi ha avuto delle garanzie dal Presidente di Camera e Senato che l'avrebbero rimesso dentro, a quel punto ha detto che era disponibile a dimettersi e io ho cercato di calendarizzare subito la sua audizione. Poi abbiamo chiamato per 2 giorni, l'hanno chiamato nella batteria i centralini della Camera, quindi hanno provato a chiamarlo, non ha risposto, alla fine ha risposto alla segreteria, gli abbiamo chiesto le date a lui quando voleva venire, ma quello facciamo con tutti gli auditi correttamente, e lui ci ha indicato le date del 4 e del 5, a quel punto noi ci stiamo muovendo per quelle 2 date lì. Sarà complicato perché la commissione d'inchiesta non si può riunire quando sono riunite Camera e Senato, o Camera o Senato, e se ci sono dei voti, quindi verificheremo poi se ci sono delle criticità la settimana precedente, perché chiaramente i calendari si capiscono sempre all'ultimo, però l'intenzione è farla quella settimana, se non si può il 4 o il 5 eventualmente vedremo che altri spazi ci sono e chiederemo la disponibilità per gli altri spazi, ecco.
0: E senta, ha fatto molta polemica il reintegro di quei medici o Novax o insomma, lei cosa ne pensa?
1: Allora, l'emendamento è stato presentato alla Camera, è stato votato alla Camera, io adesso non ho seguito tutto il procedimento disciplinare nei confronti di questi medici. Io credo che la radiazione, questo vale in generale, lo dico anche per qualsiasi professione, vale anche per l'avvocato, di cui sono avvocato e altro, credo che sia sempre un provvedimento estremo, perché vuol dire privare una persona della possibilità di fare il lavoro per il quale ha studiato una vita, ed è un provvedimento davvero, insomma, è l'estrema razza, dovrebbe essere veramente, devi fare delle cose, secondo me, gravissime, ecco. Non conosco i singoli procedimenti. Secondo me la radiazione, insomma, per uno che non si è vaccinato, anche volendo criticare una scelta, anche volendo dire si doveva vaccinare, anche volendo semplicemente perché non si è vaccinato, secondo me la radiazione è stato un provvedimento davvero eccessivo nei confronti di queste persone. Mi dispiace che si sia arrivato a questo punto. Secondo me, con un po' di buon senso, si poteva anche cercare di mitigare le sanzioni, trovare delle sanzioni meno afflittive. Ripeto, privare una persona del proprio lavoro per il quale ha studiato una vita, per me è un provvedimento davvero, davvero grave nei confronti della persona. negli albi degli avvocati, non so, io parlo da avvocato, viene rarissimamente, cioè devi avere veramente, deve essere stato in carcere, ti hanno condannato per 20 anni di galera, insomma è un provvedimento molto grave. A me, al netto della discussione sulla bontà o meno dell'emendamento, perché poi qua ovviamente si scatena la guerra tra quelli che sono favorevoli al vaccino e quelli che sono contro, io credo che si potesse ragionare su un provvedimento, cioè, meno inflittivo della radiazione. Ecco. Poi, secondo me, ogni singolo procedimento avrà la sua dignità, la sua natura, quindi non conosco le motivazioni dei singoli procedimenti. Ecco. Però in generale sono, diciamo, un po' ostile a chi alle radiazioni. Questo vale anche per gli avvocati, gli ingegneri, qualsiasi cosa. Ecco. Mi è sembrato un provvedimento molto eccessivo, ecco, la radiazione. Allora, quando lo vidi, e tuttora oggi. Ecco.
0: Grazie. Grazie a Marco Lisei. Buon lavoro, senatore.
2: Intervista era a cura di Sonia Martina, 14:26 minuti, Radio Radicale, siamo in conclusione del nostro notiziario, vediamo che cosa accade in Iran, facciamo qualche aggiornamento, si parla di due manifestanti impiccati, manifestanti delle proteste naturalmente antigovernative in Iran, sono stati impiccati domenica mattina secondo quanto riferito dalla magistratura iraniana, mentre si moltiplicano le esecuzioni legate a tali eventi. Due uomini giustiziati, Erfan Esfandiari e Gol Muhammad Muhammadi, di cui non è stata resa nota l'età, erano stati condannati per aver legato degli agenti di polizia ad un cartello stradale, averli feriti con delle pietre, averli cosparsi di benzina e avergli dato fuoco, ha dichiarato la magistratura, secondo quanto riportato da Le Figaro. C'è un'altra notizia oggi abbastanza inquietante, ovvero la mappatura del turismo sionista. Sarebbe una forma, una campagna di segnalazione online che invita a censire la presenza di cittadini israeliani o ebrei in alberghi, strutture ricettive e attività commerciali. L'obiettivo di questo questionario rilanciato attraverso delle chat è sarebbe quello di realizzare una mappatura del turismo sionista. E vediamo le dichiarazioni di Victor Fadlun, presidente della comunità ebraica di Roma, che dice: l'idea di una mappatura del turismo sionista sul web è semplicemente aberrante e dovrebbe essere percepita da chiunque e da qualsiasi forza politica o aggregazione sociale del nostro paese come la negazione dei diritti fondamentali della persona, dell'umanità stessa e dei principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica Italiana. Ringraziamo il generale Angelo Santo per il suo puntuale intervento per la rimozione dell'ignobile questionario, questo l'ha dichiarato Victor Fadlun, presidente della comunità ebraica di Roma. Assistiamo con crescente preoccupazione ad una vera e propria caccia all'uomo, ha sottolineato il presidente della CER, nella quale delle persone vengono individuate, esposte e stigmatizzate unicamente in ragione della loro identità ebraica o del presunto legame con Israele. Rinnoviamo il nostro allarme per la deriva anti-ebraica anche nel nostro paese e sollecitiamo le autorità e le società e la società civile a continuare a tenere alta la guardia, ha ribadito Fadlun. Questo dunque per quanto riguarda, come dicevamo, la mappatura del cosiddetto turismo sionista. Prima di chiudere, ancora un'altra notizia, questa in particolare dall'India. Ci occupiamo delle inondazioni del Kashmir, vediamo qualche aggiornamento, si parla di almeno una decina di morti, 10 morti almeno ed altri dispersi per le inondazioni, come diciamo, e le frane provocate da piogge torrenziali nella parte indiana del Jammu Kashmir, lo hanno riferito delle fonti ufficiali. A quanto reso noto da un funzionario dell'ufficio del commissario divisionale, tra le vittime ci sono 4 bambini e 3 donne e il bilancio potrebbe aggravarsi. La devastazione più grande è stata registrata nel distretto di Ponk, dove i temporali notturni hanno scatenato frane e inondazioni che hanno sepolto le case e intrappolato molte famiglie sotto le macerie. Notizia che naturalmente continueremo a segnalarvi, argomento che continueremo a seguire. 14.30, Radio Radicale, ci fermiamo qui con il nostro notiziario pomeridiano, vi lasciamo adesso alla rubrica 15° emendamento a cura di Andrea De Angelis con Simone Santucci.
3: Bentornati all'appuntamento con 15° emendamento, la trasmissione che per Radio Radicale ogni 2 settimane parla di elezioni nel mondo. Anche quest'oggi con noi Simone Santucci, buongiorno Simone.
4: Buongiorno a te, buongiorno a voi.
3: Allora Simone, oggi non parlando tanto di elezioni, o meglio, non di elezioni presenti, ma sicuramente elezioni future, molto future, perché noi insomma qualche settimana, chi ci conosce e ci segue sa che ce ne siamo sempre occupati, ma qualche settimana in particolare che stiamo parlando di Regno Unito, perché insomma quella che sembrava il giorno dopo le elezioni del Regno Unito, probabilmente la democrazia più stabile perché i laburisti avevano un tale margine di vantaggio nei confronti dei conservatori da assicurarsi una legislatura più che tranquilla, in realtà legislatura tranquilla non stanno vivendo, perché c'è stato un rocambolesco cambio di vertice all'interno del partito laburista, cambio di vertice che si è concretizzato proprio nei giorni scorsi. E allora partiamo da qui, perché insomma Bonner ce l'ha fatta alla fine.
4: Per chi ci ha ascoltato qualche settimana fa, 2 settimane fa, nell'ultima puntata di 15° emendamento, appunto avevamo dato appuntamento al 17 di luglio, quello che molti giornali britannici hanno già denominato, insomma, nelle cronache di questi giorni successive al Coronation Day, cioè un Coronation Day laico, se vogliamo, parlamentare, non è il Coronation Day del sovrano nell'abbazia di Westminster, è però, diciamo, il Coronation Day del nuovo leader del partito laburista britannico, che sostituisce Keir Starmer lunedì, quindi domani, ci sarà l'avvicendamento con le dimissioni formali di Keir Starmer nelle mani del re, e di conseguenza subito dopo, pochi secondi dopo, come da tradizione, arriverà l'auto, si apriranno i cancelli di Buckingham Palace, che, come abbiamo anche detto, ormai è diventato semplicemente un ufficio, un po' come presidente Pertini, presidente Cossiga, presidente Scalfaro fecero col Quirinale, perché questi tre presidenti non ci hanno mai vissuto, lo usavano come ufficio. Re Carlo ha scelto questa soluzione, e appunto Andy Burnham, il sindaco della Great Manchester, neo eletto deputato appunto alla Camera dei Comuni, sarà appunto il primo ministro. Ovviamente si è primi ministri, lo ricordiamo sempre, sino allo sfinimento, si è primi ministri quando si è leader del partito. Ci sono state pochissime eccezioni nella storia britannica. Quindi le dimissioni annunciate settimane fa da Keir Starmer saranno effettive appunto da lunedì, e da lunedì il Regno Unito avrà un nuovo primo ministro, che però sembra già l'ultima spiaggia per un partito che ha vinto trionfalmente le elezioni solamente 2 anni fa, con una maggioranza record, praticamente sfiora i 2/3 di Westminster, appunto della Camera Bassa, della Camera dei Comuni britannica, e che però è in forte crisi per tante ragioni. E queste tante ragioni per cui è nata questa crisi, però per altre ragioni, lo stesso Burnham non ci fornisce la soluzione. Innanzitutto partendo dalla vera questione politica, abbiamo detto quante volte l'abbiamo detto che la vera questione politica che va risolta e andrà risolta per forza di cose, io credo, anche se non se ne parla, è la Brexit, o come si esce dalla Brexit. Qualche ascoltatore mi ha detto: ma come si fa a uscire dalla Brexit? Hai sbagliato, no? Cioè loro hanno fatto la Brexit. No, in realtà serve una Brexit della Brexit, e questo è il vero tema. In più tutte le questioni, tutti i dossier della politica,
3: Simone, della scusa, spiegalo meglio questo punto, perché serve una Brexit dalla Brexit.
4: Sì, serve una Brexit dalla Brexit, perché è evidente, cioè questa instabilità politica, cioè lo stesso numero di primi ministri nel giro di 10 anni, abbiamo proprio 10 anni fa, proprio 10 anni un mese fa, si è celebrato appunto l'anniversario della Brexit, abbiamo avuto la stessa quantità di primi ministri dei 40 anni precedenti. Quindi è evidente che la politica della Brexit non ha funzionato, il tessuto del paese, il tessuto produttivo, ricordiamo che il Regno Unito è una potenza globale, a differenza dell'Italia, che possiamo classificare come una delle più grandi nazioni industrializzate del mondo, ma non è potenza globale, è una potenza medio-grande regionale. Okay? Il Regno Unito ha interessi, Londra, il centro finanziario di Londra, non lo sto io a dire, non sono e non sarò mai un grande economista, ma le conseguenze della Brexit sono evidenti a tutti, sono evidenti agli stessi conservatori. Attenzione, qua voglio aprire una breve parentesi ricordando che anche questo è un falso amico, quello che a scuola ci dicevano i falsi amici. Noi dobbiamo sempre tenere presente che il partito laburista inglese prima e britannico dopo è sempre stato abbastanza scettico sull'adesione all'Unione Europea. Cioè il partito di sinistra, di solito nella geografia, diciamo, del secolo breve. Adesso anche, come vediamo in Italia e in Francia, non è esattamente così. Però noi siamo abituati a pensare che i partiti progressisti siano automaticamente, fortemente europeisti. Nel Regno Unito non è esattamente così, non è stato così. Abbiamo ricordato che il Regno Unito entra con grande ritardo, credo nel 74, se non sbaglio, nell'Unione Europea o quello che era all'epoca la CEI, la Comunità Economica Europea, su impulso di un primo ministro conservatore, su Edward Heath, che era appunto il primo ministro in quel momento. I laburisti erano contro. Oddio, io vorrei ricordare anche, qualcuno forse dei nostri ascoltatori se lo ricorda, che anche il Partito Comunista Italiano, quando poi la Democrazia Cristiana, sulla spinta di De Gasperi e tutta quella tradizione lì, non era proprio favorevole all'entrata nell'Unione Europea. Quindi c'è un mondo di sinistra, Partito Comunista Italiano, anche se il nome, mi rivolgo soprattutto a quelli più giovani che non l'hanno visto, non l'hanno vissuto, non era un partito estremista, era un partito comunque di governo, ancorché all'opposizione, però non vedeva proprio di buon occhio l'adesione dell'Italia a quella che poi diventò con Maastricht l'Unione Europea. E quindi diciamo il tema con i laburisti è diciamo l'unico vero europeista che hanno avuto i laburisti è stato Blair, che però è stato il primo ministro diciamo di sinistra più conservatore che c'è stato tra i loro film. È una storia veramente complicata quella della sinistra britannica e dei rapporti della politica britannica con l'Unione Europea. Noi sappiamo che la maggioranza del partito conservatore, almeno quello pre-Boris Johnson, quello di Cameron, era assolutamente a favore del Remain. Quello fu, lo ricordiamo oggi per chi non se lo ricorda, fu un azzardo totale, semplicemente per avere più fiche al tavolo di Bruxelles. Il primo ministro di allora, David Cameron, che comunque era un europeista. È rimasto un europeista, però non è più, ha provato a fare ministro degli esteri in quella breve apparizione nel governo di Rishi Sunak. Mentre quelli più scettici, in effetti, sono sempre stati quelli di sinistra nella politica britannica. Però che il problema Brexit ci sia oggi per le conseguenze sociali, finanziarie, produttive, politiche nel senso più lato, è evidente. Questo il nuovo primo ministro, quello che da lunedì, da domani sarà il nuovo primo ministro, no, non lo ha risolto, non lo ha detto, non ha parlato con i giornalisti, cosa che ha fatto irritare abbastanza la politica britannica, la politica, l'informazione britannica, perché loro non sono abituati. Noi siamo abituati che il nostro presidente del Consiglio raramente parla con la stampa. Se non mandare un tweet, un Instagram, un TikTok, non so, mentre lì c'è la tradizione, una tradizione antica. In più c'è anche un'altra questione, che domani, quando Burnham sarà il nuovo primo ministro, non ci sarà nessun dibattito a Westminster, perché Westminster è già chiusa, è in ferie. E quindi se ne riparlerà, cioè noi la prima volta che vedremo fisicamente il nuovo primo ministro in quel Parlamento, sapete anche che il Parlamento strutturalmente a livello architettonico è molto diverso dal nostro, dalla tradizione continentale. In Italia, in Spagna, in Francia, in Germania, nello stesso Parlamento europeo abbiamo un emiciclo, abbiamo, come dire, una mezzaluna che si confronta, no, con i banchi del governo e con i banchi della presidenza. E Westminster non funziona così, cioè c'è una stanza molto lunga e molto stretta dove c'è dei banchi a destra e dei banchi a sinistra e ci si confronta faccia a faccia davanti a un tavolo. Questa è anche la particolarità antichissima, di tradizione antichissima, addirittura già da fine Cinquecento. Non vedremo il primo ministro in aula. Perché? Perché fino alla metà di settembre, circa la metà di settembre, il Parlamento è chiuso. Quindi, nella tradizione dei tradimenti, se vuoi questa cosa la approfondiamo, perché non è assolutamente una novità un avvicendamento di un primo ministro tramite una manovra di palazzo. Anzi, io dico che è la normalità. Non eravamo abituati, perché gli anni della Thatcher, che hanno accompagnato tutti i gloriosi anni dell'edonismo degli anni 80, quindi dal 79 al 91, però lei poi alla fine dovette dimettersi, dovette rinunciare proprio per una manovra di palazzo, quasi molto simile a quello che è successo con Starmer, lasciando il testimone a John Major, e non riuscendo nella rielezione al leader del partito. E quindi fino a settembre, diciamo, noi vivremo di annunci su un programma che per ora è molto vago. Anche nella convention di venerdì Burnham è stato molto vago. Sicuramente c'è uno slittamento a sinistra del partito, che però in questi anni già c'è stata, certo, con tante sinistre differenti. Miliband, che ricordiamo, i Miliband sono due. Ce n'è uno moderato, Blairano, che perse poi le primarie contro il fratello.
3: Sì.
4: Mentre il Miliband, che poi è un ministro uscente, probabilmente impredicato di diventare cancelliere dello scacchiere, che significa ministro del tesoro, che ad oggi è la carica, diciamo, con la lente di ingrandimento nella futura squadra di Burnham, di cui non sappiamo assolutamente niente al momento in cui stiamo parlando. Però già si parla di redistribuzione del reddito, di case popolari, ma nulla, nulla, nulla sulla questione Brexit, su come risolvere le conseguenze della Brexit. Al di là, questo lo voglio dire, scusate se mi dilungo, ma tutto questo poi nasce all'indomani di un voto amministrativo importantissimo, che è un test nazionale, abbiamo spiegato perché. Dove, tranne l'Inghilterra stessa, in Galles, in Scozia e in Irlanda del Nord, i socialisti, insomma, i liberali, scusate, i laburisti, non controllano più nulla. Quindi in Galles vincono gli ambientalisti, in Scozia vincono i nazionalisti, che abbiamo ricordato, però non sono i nazionalisti tedeschi o francesi. Sono nazionalisti ma progressisti, in unionista storicamente alleato dei conservatori, e quindi c'è un Regno Unito veramente frammentato. In più, con, adesso non se ne parla, ma vedrete se ne parlerà, con la volontà del governo scozzese di riproporre quel famoso referendum sull'uscita dall'Unione, intendo dagli UK, insomma, di una divisione interna all'interno della politica britannica, anche tra i conservatori, perché molti conservatori sono passati con Farage, cioè che ha comunque i suoi problemi. E beh, il compito per questo nuovo primo ministro, secondo me, sarà abbastanza complicato, nonostante una maggioranza bulgara che gli permetterà almeno di andare avanti almeno 3 anni, se poi non ci saranno altre manovre di palazzo. La scorsa legislatura siamo stati abituati, insomma, Johnson tradì la May, dopodiché Johnson fece quel disastro e poi ci fu quel disastro di nuovo di Liz Truss, 30-35 giorni al governo, e poi Sagnac che non è riuscito a fare assolutamente niente. Insomma, abbiamo avuto quattro primi ministri nel giro di 4 anni e non è detto che questo non accada, ma la differenza è che il Partito Laburista ad oggi non ha un'alternativa a Burnham ed è per questo che si è presentato alla convention senza nessun avversario e ha vinto praticamente con oltre il 90%. Adesso la percentuale precisa non me la ricordo. Però, come ha detto lui, perché lui è molto furbo e molto bravo, a differenza di Starmer, che non è mai stato carismatico, forse un po' noioso. Burnham parla a braccio, Starmer sempre con il gobbo, o magari Burnham tira fuori un foglietto e l'ha detto: dopo di me il diluvio, un po' citando Luigi XV, après nous le déluge. Cioè, è molto chiaro che lui è l'alternativa. Se non funziona l'alternativa, si va tutti a casa.
3: Senti, hai parlato del programma un po' vago di Burnham. Lo vediamo meglio. Quali sono i punti, secondo te, su cui c'è più volutamente vaghezza da parte del nuovo leader laburista?
4: Sicuramente la politica estera, al di là della questione Brexit che abbiamo già affrontato, che rimarrà sicuramente il tema politico principale, ma non adesso, ma per anni, e beh, soprattutto anche al sostegno all'Ucraina. Noi sappiamo che sia i governi conservatori, Boris Johnson innanzitutto, ma Sunak, ma anche Starmer fino a 2 giorni fa era a Kiev, quindi il governo britannico è stato in Europa quello che ha sostenuto di più la resistenza ucraina, sia esso conservatore o sia esso laburista. Cioè, su questo, tra l'altro, non solo perché c'è una coscienza britannica su questo, cioè l'attacco russo, l'attacco, sì, l'attacco, l'invasione russa dell'Ucraina ricorda molto il 1940, no? Zelensky ad alcuni ricorda molto Churchill, cioè quando da solo si doveva difendere, no, da queste armate di barbari, e l'opinione pubblica britannica queste cose, che è molto più preparata di noi, all'opinione pubblica britannica questa cosa non sfugge. Ecco, invece è stato sfuggente Burnham, non ha fatto parola, non ha fatto menzione. Se confermerà il decisionismo, e comunque io ricordo sempre che il Regno Unito è quello che negli aiuti, nel pacchetto di aiuti all'Ucraina, poi sapete che i numeri bene bene non si conoscono perché per ovvie ragioni non ve le sto a spiegare, ma è comunque notoriamente il governo che ha contribuito di più a finanziare l'Ucraina in questi 4 anni e mezzo di guerra. Su quello è stato un po' vago. Perché? Perché comunque lui segue anche un certo ciclo della sinistra europea che si sta spostando un po' dappertutto a sinistra, esattamente come la destra classica sta slittando verso la destra estrema. Quindi questo è un panorama che noi abbiamo più volte qui commentato, ma non da adesso, da anni. Sanchez, che non so quanto durerà perché ha i suoi begli scandali anche dentro casa. Noi vediamo che in Francia è in grande vantaggio nel campo a sinistra Mélenchon e non la sinistra tradizionale dei socialisti o di Glucksmann. La stessa sinistra dell'SPD, che è in grande crisi, sta andando verso una sinistra un po' più estrema. Vorrei dire, non faccio mai riferimenti italiani, ma voi capite bene che il segretario del PD 10 anni fa era Matteo Renzi, oggi il segretario del PD è Elly Schlein, quindi evidentemente uno slittamento a sinistra c'è anche in Italia. E tutto questo anche, ovviamente, nel Regno Unito, e poi magari lo vedremo anche negli Stati Uniti, sta succedendo questo. Cioè c'è un allontanamento, ci sono forze centrifughe che sul conflitto in Ucraina, forse un po' per stanchezza, o forse come penso io, per inseguire stoltamente i sondaggi, perché è ovvio, finanziare una guerra non è mai popolare, signori, cioè, non questo ce lo dobbiamo dire, è chiaro a tutti, però ci sono delle scelte di principio, ci sono scelte secondo me non negoziabili. Se Winston Churchill nel 40 avesse ragionato così, o meglio, Neville Chamberlain e stava per ragionare così, probabilmente la storia dell'Europa sarebbe differente. Quindi io credo che anche un po' più di coraggio, cose. Però se si inseguono i sondaggi, cosa che per esempio la Thatcher, perché se cito la Thatcher? Cito la Thatcher perché Burnham invece è stato molto chiaro su un punto. Secondo me sarà un punto di svolta della politica. Vedremo come si attuerà, perché non è detto che passerà. Lui ha detto che bisogna porre fine a 40 anni di neoliberismo. Il neoliberismo che nel Regno Unito, anche contestata dai suoi, la Thatcher ha imposto, ma che poi di fatto i 11-12 anni di governo Blair hanno confermato. Più volte, questa è pubblicistica. A Blair è stato contestato il fatto di essere una Thatcher di sinistra, essere un forma della Thatcher. Non ha cambiato nulla. Certo, gli ha dato una spruzzata un po' forse di rosso. Ricordate che il suo partito era il New Labour, non era il Labour.
3: Non il
4: Cioè,
3: classico, certo,
4: il
3: assolutamente.
4: Labour di Michael Foot, ve lo ricordate, no? Quel signore fantastico di una cultura spaventosa che veniva dalla trade union, dai sindacati con i capelli lunghi, bianchi e gli occhialetti, no? Che si addannava. Sapete che nel Regno Unito è normale che ci sia un confronto tra il capo del governo e il capo dell'opposizione, quindi c'è sempre questo dibattito, cosa qui in Italia purtroppo non siamo abituati. Ci abbiamo provato quando venne introdotta la questione diciamo, l'istituzione del question time, ma come vedete è una buffonata, quindi non serve a niente, ognuno sa le risposte, ognuno sa le domande, non serve veramente a niente, è stupidaggine totale per quanto mi riguarda, totalmente inutile. Vabbè, ma questa è una mia considerazione. E lui spostò il Partito Laburista molto più a centro, molto più a destra, non toccò le riforme della Thatcher, anche perché poi dagli anni della Thatcher, dal 91 al 97, quindi nel governo di John Major, che ebbe altri problemi, però il Regno Unito, che quando la Thatcher lo prese in mano, questi sono dati, mi dispiace, ma sono dati, quando la Thatcher lo prese in mano, il Regno Unito era il malato d'Europa, un paese totalmente fallito, con grandi costi sociali, con grandi sacrifici. Questo non lo possiamo dimenticare, gli scioperi dei minatori, tutte quelle immagini che noi abbiamo davanti degli anni 80 per chi li ha vissuti, ma quando poi la Thatcher è andata a casa per una manovra di palazzo, il Regno Unito era di fatto il paese, almeno a livello finanziario, non più industriale, ma finanziario sì, più florido d'Europa e più ricco d'Europa. E quindi io capisco che Blair, quando poi vinse le elezioni, non se l'è sentita di smantellare questo sistema. Ora Burnham ha detto che farà così. Con quali mezzi, con quali ricette, non ce l'ha detto. Quindi sulla politica estera, sulla politica interna, soprattutto finanziaria, questo sarà il vero tema. Ma ad oggi io mi sento dire, ho letto 3.000 cose, ma io le voglio sentire dalla bocca sua, perché sennò non posso raccontare quello che dicono gli altri analisti, e non me la sento di farlo per una questione di serietà. Di conseguenza dico, per ora non ho detto niente. Ha vinto così, a babbo morto, come si direbbe a Roma, con un assegno in bianco. Vedremo che succederà.
3: Simone, ci restano circa 5 minuti che direi di dedicare agli Stati Uniti d'America, perché prima ci hai detto, hai parlato di questo scostamento a sinistra del Partito Laburista in Inghilterra, hai fatto riferimento anche all'Italia e in qualche modo hai accennato anche agli Stati Uniti d'America, dove forse questo scostamento a sinistra è ancora più marcato, se vuoi, o più sorprendente comunque.
4: Certamente, è marcato e hai detto bene tu, sorprendente, perché sapete bene che mentre il Regno Unito comunque affonda la sinistra del Regno Unito, affonda le proprie radici comunque in una tradizione, se vogliamo, sempre comunque continentale. Marx scrive il Capitale a Londra, non è che lo scrive a Palermo o ad Atene, è chiaro. Quindi comunque è normale che ci sia una sinistra operaia strutturata. La sinistra vince per la prima volta nel Regno Unito, se non sbaglio, a metà degli anni 10, con Ramsay MacDonald, che poi veniva dai sindacati. Quindi ce l'aspettiamo che ci sia un'ala radicale socialista, diciamo il termine socialista, cosa che però non ci aspettiamo negli Stati Uniti, dove sempre anche i presidenti ritenuti più di sinistra, che sono sicuramente Kennedy, ma Non capisco perché non venga messo, secondo me, Johnson. Johnson veramente è stato forse il presidente più di sinistra perché è quello che ha messo fine all'apartheid. La leggenda che vuole Kennedy, che pure aveva pensato, avviato in quel breve periodo, 2 anni e mezzo che è stato in carica, ma chi ha firmato quelle leggi? Ragazzi, io ricordo che fino agli anni 60 in America un bianco e un nero non potevano stare insieme, nell'autobus non potevano stare insieme, cioè è roba di 50 anni fa, non stiamo parlando dell'antica Roma o dell'antico Egitto, cioè, stiamo parlando di ieri, dell'altro ieri. Però erano tutti centristi, lo stesso Clinton era un centrista, di sinistra Obama, bah, io tutta, poi tutta, se vogliamo andare a vedere anche la riforma della sanità, che è stata storica, poi parzialmente smantellata dall'attuale inquilino folle della Casa Bianca, però non abbiamo una grande tradizione di sinistra operaia che noi chiameremmo socialista o particolarmente di sinistra. Però il nuovo sindaco di New York, Mamdani, che ovviamente ha lanciato, lui si è proposto come socialista. Io ricordo che fino agli anni 50, negli anni
3: Esplicitamente socialista.
4: esplicitamente e in opposizione, cioè nell'area democratica, ma in opposizione ai candidati, diciamo, ufficiali vergati dal Partito Democratico. Questo noi lo dobbiamo raccontare. Ma è la città più importante del paese. New York è gli Stati Uniti, c'è niente da fare. E avere un sindaco dichiaratamente socialista apre un dibattito interno con un partito che, lo abbiamo detto quante volte, non si è mai ripreso dalla sconfitta di Kamala Harris, secondo me il candidato più sbagliato, ma questo io ve l'ho detto pure in diretta durante quella sera, che ci potesse essere, invece stanno prendendo piede proprio candidati sullo stile del sindaco di New York che si dichiarano socialisti e forse questo socialismo, forse perché il muro di Berlino è crollato ormai più di 30 anni fa, non fa più paura. Questo potrebbe essere, ma questa sarebbe un'indagine sociologica e sarebbe interessante da sviluppare, da affrontare. È il Partito Democratico in difficoltà perché ha delle schegge impazzite e non so poi quanto. Sì, il consenso locale. Io ricordo che noi andiamo a novembre ad un turno elettorale di importanza stratosferica, non solo perché c'è quel soggetto alla Casa Bianca, ma perché si rinnova integralmente la Camera dei Rappresentanti. Sono 435 seggi, rinnova di un terzo perché la carica dura 6 anni di senatore. Quindi 35 su 100 cambieranno. I democratici puntano a controllare il Senato. Per ora sono 6 seggi sotto, gliene basterebbero 3 per trovare il pareggio. E questo magari all'inizio potevamo pensare che fosse possibile con candidati che prendono voti a destra, però se poi vincono i socialisti, io non so, possono essere mobilitanti all'inizio, nella fase delle primarie in cui siamo, ma poi non so se al voto reale, io ricordo gli stati, qualcuno, perché sono 36, 36 governatori da eleggere. Tra questi 36 stati c'è la Florida, c'è il Texas, Wisconsin, c'è, se non sbaglio, pure la Pennsylvania. E come ti presenti lì con un candidato socialista? Come
3: Beh,
4: puoi
3: certo,
4: strappare un
3: sono
4: seggio?
3: stati che hanno una
4: È un po'
3: grande
4: complicato.
3: tradizione, sono stati che non hanno nemmeno una grande tradizione democratica, quindi figuriamoci.
4: Quindi io sinceramente, sì, è vero che Trump è in crisi, questo lo dicono tutti, però ricordiamoci che negli Stati Uniti, appunto perché si elegge il senatore, si eleggono i procuratori distrettuali, tutto il paese andrà al voto, quindi il segnale politico ci sarà. I governatori magari. Quante volte abbiamo visto che un governatore democratico vince, ma nello stesso stato, nello stesso momento viene eletto un senatore repubblicano o viceversa? Questo è da tradizione negli Stati Uniti. Però l'emergere di candidati marcatamente socialisti, io credo che possa mettere in difficoltà la riscossa del Partito Democratico che all'interno del Comitato Democratico davano per scontata, perché obiettivamente far peggio di Trump è molto difficile a livello di popolarità. Però poi c'è questo tema che è endemico, è quasi ontologico negli Stati Uniti. Il socialismo veramente è sdoganato.
3: E
4: Questo
3: questo,
4: sarebbe
3: e
4: da
3: questa
4: aprirci un dibattito.
3: è una domanda a cui cercheremo di rispondere nelle prossime settimane. Simone, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, quindi ci fermiamo qui. Non do appuntamento ai nostri ascoltatori tra 2 settimane perché noi ci fermiamo per questa estate. Torniamo a settembre. Grazie Simone Santucci.
4: Grazie a voi e grazie per aver sempre ascoltato questa terza stagione di Quindicesimo Emendamento.
5: Questa è la Radio Radicale, il 15° emendamento, l'avete sentito, che ritroviamo poi con la prossima puntata fra 15 giorni. Noi intanto però andiamo avanti con la nostra programmazione per questa giornata. Vi ricordiamo ovviamente come sempre alle 17 l'intervista al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco a cura in questa occasione di Andrea De Angelis. Intanto vi lasciamo alla rubrica consueta della domenica pomeriggio, due microfoni. Benvenuti, ben ritrovati con un solito appuntamento con due microfoni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ai libri e anche oggi parliamo di un libro particolare, un libro che è anche una sorta di diario di vita. Io sono davvero felice di avere in collegamento con noi Giancarlo Antognoni. Ben ritrovato Giancarlo.
6: Buongiorno a tutti, ciao.
5: Allora, Giancarlo Antognoni, perché oggi con noi? Perché finalmente, dico finalmente che secondo me i libri, Giancarlo, sono importanti perché quando riempiono un vuoto, e secondo me mancava un libro che raccontasse qu queste tue vite, perché mica ne hai vissuta solo una. Tu hai scritto qui, insieme a Luca Calamai, Una vita da 10, la mia storia fra la viola e l'azzurro per PM Editore. Allora, la prima cosa che ti chiederei, Giancarlo, è perché a un certo punto hai sentito davvero l'esigenza, la voglia, il bisogno di infilare in queste pagine tutte le vite che hai vissuto?
6: Ma diciamo per il centenario della Fiorentina, Mondadori mi ha chiesto di fare questo ricordo, quindi ho accettato volentieri. Praticamente un po' tutta la vita, iniziata da calciatore da bambino, e poi proseguita da dirigente dopo, quindi ripercorrere un po' tutte le cose che mi sono successe durante questa vita da calciatore, cose belle, a volte anche cose brutte, però fanno parte di questa vita.
5: Tanti colori tu racconti in questo libro, poi ci arriviamo ai momenti complicati,
6: Sì.
5: compreso quel maledetto incidente che quelli della mia età ricordano benissimo. Però io partirei, se sei d'accordo, da un calcio che non c'è più, tu scrivi, no? Non c'erano gli sceicchi, non c'erano i fondi di investimento e c'erano presidenti strani, un po' bizzarri, ma molto coraggiosi che decidevano di rischiare in proprio i propri soldi e ne rischiavano tanti per una roba un po' sparita, Giancarlo, che si chiama passione. Coraggio e passioni. Ci dici due cose sul presidente Ugolini e su quella scommessa da 450 milioni?
6: Infatti, diciamo, in quegli anni non c'erano i mecenati che forse ci sono oggi, questi fondi di investimento che chiaramente sono molto danarosi. Invece il presidente Ugolini, diciamo, era quasi un padre per noi, perché aveva un'attività, però un'attività semplice, quindi era praticamente collegato con altre persone, erano varie persone che cercavano di mantenere la Fiorentina, diciamo, a livello ottimale, anche perché poi nel 69 vinse lo scudetto e con Befani, mi sembra, il presidente, e io arrivai poco dopo, nel 72, con Ugolini. Quindi, diciamo, erano più persone italiane che cercavano di mettersi, non dico in mostra perché in quegli anni non ti mettevi in mostra, non so se c'era un guadagno oppure no, quello assolutamente non si può quantificare, però erano persone legate a una città e a una squadra.
5: Senti, il tuo libro è meraviglioso, almeno per quelli della mia età, perché appunto racconta un calcio che non voglio dire che non c'è più, ma c'è poco. Tu sei stato, come lo è stato anche Diego Armando Maradona, uno dei sogni proibiti, possiamo dire, della famiglia Agnelli, no? Il presidente Andrea Agnelli qualche anno fa, nel corso della sua presidenza, ti ha incontrato e ti ha ricordato quanto l'avvocato volesse a tutti i costi la tua maglia a colori bianconeri. E diciamolo perché non è scontato per i ragazzi che ascoltano oggi, in quei tempi sì, si guadagnava bene, ma non si guadagnavano le cifre vogliamo dirlo Giancarlo, assurdi, no, fuori dal mondo di oggi. Quindi il no di allora valeva molto di più di un no di oggi che ha molte alternative con molti zeri. Il no di allora alla Juventus significava rinunciare a una maglia straordinaria, a una maglia leggendaria, a una possibilità di giocare le coppe, una possibilità di guadagnare, insomma,
6: di vincere,
5: guadagnare per sé, per i figli, per i nipoti. E tu hai detto no soltanto per la maglia e per il cuore. Io questa cosa però la vorrei raccontare perché te la meriti.
6: No, nel 78, dopo i mondiali di Argentina, mi chiamò il presidente Melloni, perché Ugolini non c'era più, era diventato Melloni presidente, e mi invitò a casa sua e mi disse che c'era questa opportunità della Juve che mi voleva. Tra l'altro io avevo già giocato nel 78 con tutti i giocatori della Juve, c'era un mix di Juve-Toro in quegli anni, io ero praticamente l'unico giocatore della Fiorentina che ha partecipato a quel mondiale. E quindi mi dice c'era questa possibilità di andare alla Juve perché mi voleva, ha offerto molti soldi in più anche altri giocatori di quel periodo chiaramente. E niente, lui era molto preoccupato perché era un po' minacciato, era uscito sui giornali che ne interessava la Juve, c'è questa rivalità tra Juve e Fiorentina anche in quel periodo, non è che non c'era, c'è sempre stata, e quindi un po' perché volevo rimanere a Firenze, un po' perché mi ha trovato benissimo a Firenze, un po' perché vedevo lui un po' intimorito di questa cosa e quindi di comune accordo si decise di rimanere a Firenze.
5: Eh beh, insomma, una scelta, no?
6: Decisi via, io più insieme a lui, chiaramente.
5: Beh, però prima, insomma, la tua volontà contava di più perché altrimenti,
6: certo,
5: insomma,
6: sì.
5: Tu non hai accettato di fare il pacco postale, tra l'altro spieghiamolo, appunto, lui avrebbe voluto che la responsabilità te la prendessi tu e che tu dicessi no sono io che voglio la Juve, così da scaricarsi la responsabilità,
6: certo,
5: e tu hai detto, usiamo un eufemismo, col piffero presidente, questa cosa non la faccio. Senti Giancarlo, allora veniamo a un momento brutto, appunto, lo ricordo perfettamente perché ero bambino, ma quel trauma, insomma, fu, cioè tu, lo diciamo per i più giovani, insomma, su un'uscita del portiere Martina piuttosto scomposta, sì, ma ovviamente non cattiva, insomma, tu hai preso una botta terrificante in testa.
6: Che non sia stata cattiva, cioè, diciamo, volontaria.
5: E hai rischiato di morire in quegli istanti.
6: Mm-hmm.
5: Che ti ricordi? Tu hai un ricordo a fuoco, in qualche modo hai rimosso?
6: No, in particolare, poi l'ho rivisto, poi l'ho rivisto in televisione varie volte perché praticamente dopo l'impatto io sono svenuto e mi sono svegliato 10 minuti dopo negli spogliatoi, dopo aver fatto, insomma, il cuore si era fermato per 40 secondi, c'è stato questo massaggio cardiaco perché in quegli anni, in quel periodo non c'era il defibrillatore assolutamente, mi sembra che lo misero proprio dopo questo incidente che mi è successo. E quindi, insomma, grande paura, però ho avuto la possibilità di verificare subito dopo che riconoscevo un po' tutte le persone che c'erano, quindi quello era già un segnale positivo, riconoscevo mia moglie che era appena arrivata nello spogliatoio e per 4 mesi era anche l'anno dei mondiali perché l'82 arrivava abbastanza velocemente e dopo 4 mesi di degenza ho fatto la mia prima partita a marzo, nel mese di marzo, e quindi da lì ho fatto quasi tutto il girone di ritorno con la Fiorentina, sfiorando il campionato, perché poi anche lì c'è una vicenda, insomma, un po' particolare, siamo arrivati fino alla fine con la Juve, poi all'ultima partita la Juve ha vinto a Catanzaro e noi abbiamo pareggiato a Cagliari, quindi si è fermato lo scudetto.
5: Con rigore di Bredi, altra storia romantica pure quella che sarebbe difficile oggi. Allora, per fortuna sei tornato in forza, per fortuna ti sei salvato la vita prima di tutto, ma sei tornato a essere anche un giocatore tra i più forti del pianeta. E prima di passare però all'82, a quella meraviglia, ma anche se io non so se sei d'accordo, tecnicamente credo che l'Italia del 1978 sia una delle formazioni più belle della storia del calcio per nazionali, non so se tu sei d'accordo, persino superiore.
6: Abbiamo fatto un ottimo risultato anche in Argentina, un quarto posto, però forse meritavamo almeno la finale, perché Abbiamo fatto un campionato perfetto, solo che con l'Olanda si perse 2-1 e l'Olanda andò in finale.
5: Lo ricordiamo bene.
6: Siamo 1-0, sì, certo.
5: Ricordo doloroso, ma quella squadra secondo me meritava anche di vincerla, anche se per motivi che tu sai benissimo, lì vincere in Argentina con quello che è successo.
6: Non era facile.
5: Secondo me non era possibile, ma comunque la vittoria morale è stata vostra, perché quel calcio di Berzot che ereditava un signore di cui parleremo, che è Fuffo Fulvio Bernardini, era un calcio assolutamente scintillante e anche innovativo. Però mi piace tornare con qualche romanticismo alla tua prima partita, al tuo debutto in Serie A, 15 ottobre 72, stadio Bentegodi, Verona-Fiorentina, le pacche sulle spalle dei compagni di squadra, il Lidl, il barone che ti dice vai in campo e fai quello che sai fare, oggi non lo direbbe nessuno.
6: No, e a te che batte... praticamente è un po' diverso.
5: E tu entri in campo e che sensazioni ricordi?
6: No, praticamente mi ricordo ancora che infortunò De Sissi. Praticamente già dal giovedì io sapevo che dovevo giocare la domenica, quindi rimasi in pensione per 4 giorni e poi la domenica entrò in campo, direi tranquillo, perché Lidl, la forza di Lidl è di metterti in campo sempre tranquillo, senza grosse responsabilità, che fai quello che sai fare. E quindi anche aiutato dai compagni ho fatto questa brillante prestazione, tutti chiaramente sono un po' meravigliati di questo e da lì praticamente è nato un po' l'Antognoni, ecco, da questa partita e poi ho proseguito, ho fatto 20 partite quell'anno su 30, quindi insomma un bel risultato, inaspettato.
5: E poi 20 novembre 74 è lì un altro debutto che fa battere il cuore, la maglia azzurra addosso, anche lì dobbiamo dirlo, la maglia azzurra
6: aveva una grande squadra,
5: ecco, aveva un peso,
6: era l'Olanda degli anni,
5: l'Olanda di Cruyff e l'Italia di Fuffo Bernardini, che era, lo diciamo per i più giovani, Giancarlo, un po' la premessa a quello che sarebbe stato il calcio di Berzot.
6: Sì, praticamente Bernardini ci convocò dopo il mondiale del 74 in Germania che finiva un po' un ciclo e ricominciò con tutti i giovani italiani che in quegli anni si erano contraddistinti e quindi da lì inizia un po' anche l'avventura, un'avventura azzurra che è durata 10 anni praticamente, con 2 mondiali, una vittoria del mondiale, un quarto posto in Argentina. All'europeo nel 90, nell'80 in Italia andammo vicini alla finale, ma con il Belgio in semifinale non riuscimmo a fare gol e quindi quel pareggio ci penalizzò. Diciamo sull'Italia chiaramente, ringraziando anche oltre Bernardino anche Berzot, che per noi era un po' un padre. Praticamente abbiamo condiviso per 10 anni questa nazionale.
5: E ci arriviamo fra poco a parlare di Enzo Berzot. Io voglio raccontare a chi ci ascolta anche un altro episodio che racconta. Adesso non è che dobbiamo beatificare Giancarlo Antognoni, però insomma un ragazzo con questo carattere, io insomma lo proverei a raccontarlo bene anche ai ragazzi di oggi, perché succede che quando sei dirigente della Fiorentina, e qui stiamo parlando di un signore che si chiama Vittorio Cecchi Gori, tu giustamente gli dedichi un capitolo del tuo libro, insomma c'è uno scontro piuttosto infuocato fra te e lui, perché lui voleva licenziare Fatih Terim, l'allenatore dal carattere particolare turco. Tu eri totalmente in contrario, però lui era presidente e tu eri direttore generale della Fiorentina, e lui però insomma dice: Giancarlo, o accetti di licenziare Terim o firmi la lettera di dimissioni. E tu alla fine, come al solito,
6: sempre scelte
5: col tuo caratterino, alla fine che hai fatto?
6: Dato le dimissioni.
5: E il tuo stipendio non era bassissimo, quindi
6: insomma era, diciamo, aveva raggiunto l'apice in quei dieci anni di Cecchi Gori, aveva raggiunto l'apice con un ingaggio maggiore di quello che percepiva all'inizio, chiaramente, come in tutte le cose quando inizia a giocare uguale, però mi ero sentito un po', cioè,
5: sorpassato,
6: siamo abbandonato anche dal presidente, anche se poi devo fare una confessione. Oggi Vittorio Cecchi Gori, oggi a distanza di ormai 20 anni, 25 anni, l'unica persona che chiama di quel periodo sono io.
5: perché tu lo hai perdonato e lo vai anche a trovare.
6: Sì, sì, no, quello sì, perdonate perché lo ripetavano.
5: Non è scontato.
6: No, non è scontato, però sono una persona che quando ha passato con Vittorio tanti momenti belli, non è che non ho passati. Ogni volta che venivo a Firenze, io e la famiglia di mia moglie andavamo a cena con lui e la sua vera vita. Quindi sono andato a Los Angeles a casa sua. Quindi io sono sempre riconoscente a prescindere, può anche discutere, però alla fine... non so chi ha sbagliato dei due, però chiaramente anch'io sono legato, a volte mi lego alle persone, mi lego in un modo viscerale, quindi non le abbandono.
5: Ma
6: non... l'anno per Emma mi piaceva come faceva tipologia di gioco.
5: Certo,
6: poi dopo è andato in contrasto con certi gol, che deve fare.
5: Insomma, tu Giancarlo Antonioni nasce

0: sembra famoso e celebrato questa roba, questi comportamenti qui, poi paghi dazio. Senti, invece scherziamo anche un attimo, poi torniamo a cose serissime. Ma tua moglie, quando torni a casa rinunciando al contratto con la Juve, al contratto con Cecchigori, che ti dice?
1: Un po' mi riprende, però
0: Ecco.
1: poi alla fine capisce anche la mia situazione e mi
0: E tu gli hai regalato un
1: perdona.
0: capitolo, parliamo di
1: In
0: Rita, ma.
1: quegli anni, sì, giusto. In quegli anni poi sono stato 4 anni senza far nulla, dopo
0: Esatto,
1: Cecchigori.
0: esatto, esatto.
1: Poi sono entrato in federazione nel 2004.
0: Esatto.
1: Quindi, insomma, scelte un po' azzardate, però quando c'è la volontà.
0: Azzardate, non azzardate, di cuore
1: Scelte del
0: e
1: momento, via. No,
0: di orgoglio. Ma scelte anche del carattere e del percorso di vita che si sceglie, insomma.
1: ma scelte difficili a volte,
0: È
1: perché io
0: certo.
1: quando giocavo in campo non è che cercavo la cosa facile,
0: Lo
1: ho sempre
0: sappiamo.
1: cercato la cosa più difficile, che oggi purtroppo non si fa. Si fa il
0: No, beh.
1: passaggio corto di 10 metri, 5
0: Esatto.
1: metri, si rischia poco. Invece io ho sempre rischiato, no? Era una mia prerogativa.
0: Cioè, e per questo sei arrivato dove sei arrivato. Ci arriviamo alla fine con i consigli per il nuovo direttore generale e per il prossimo allenatore della nazionale, perché i tuoi sono preziosi. Invece parliamo un po' di numeri 10, perché tu li ne elenchi un po' da Diego Armando Maradona, ci alziamo in
1: Sì, il
0: piedi, a Rivera, ci alziamo in
1: numero uno
0: piedi,
1: per me, certo.
0: e Francesco Totti, Alessandro Del
1: Sì.
0: Piero. Che cosa c'è?
1: Platini,
0: Che cosa c'è
1: Zito.
0: di magico in questo numero, in questa maglia? Platini, ovviamente, certo. Che cosa c'è di
1: Ah, ma
0: magico?
1: il titolo è abbastanza eloquente, una vita da 10, ma non solo calcistica. Anche nella vita reale io una vita di 10, perché oggi ho 72 anni, esco fuori a Firenze e la gente mi sostiene, mi fa vedere un grande affetto nei miei confronti, forse per quello che ho fatto tempi indietro, il fatto di essere rimasto sempre a giocare a Firenze, il fatto di non aver tradito la città. E non ha tradito la Fiorentina, la squadra. Quindi per me quello è sempre da 10. Ogni mattina siamo da 10. Quindi il 10 è, diciamo, sempre stato il numero, diciamo, perfetto.
0: Il numero del calcio.
1: Il
0: Senti,
1: numero
0: ma
1: dei calci, sì.
0: passiamo inevitabilmente a quella meraviglia che fu il vostro percorso del 1982. Tra l'altro, io ho scritto un libro nel quale tu hai gentilmente poi al quale hai collaborato con il tuo ricordo. Poi ricordiamo, io lo ricordo a tutti, Italia-Brasile è finita 4-2, non 3-2, perché il gol di
1: Purtroppo
0: Giancarlo
1: no.
0: non era buono, era buonissimo. Oggi con il VAR sarebbe bastato un decimo di secondo, però credo che tu non abbia nessuna remora, perché poi grazie a Dio in quella partita tu c'eri, e quella partita è stata designata, come sai, dai maggiori critici di calcio del mondo, la più bella partita dei mondiali di tutti i tempi. Tu c'eri dentro e l'hai vinta. Ti ricordi una scheggia di quella partita, un momento, un attimo, un istante che ti è rimasto proprio addosso?
1: No, questa sequenza di gol, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2. Diciamo più che altro la sequenza di gol e la voglia di cercare di ottenere questo risultato. Da parte di tutti, poi è chiaro, è esploso Paolo Rossi in quella partita perché facendo 3 gol in una partita contro una squadra forte come quella brasiliana, è chiaro che pensi che metà coppa sia sua, giustamente. E invece, oltre a questo, c'era un po' la squadra, ecco, diciamo, tutti i componenti hanno dato il massimo contributo.
0: Senti,
1: E, insomma, ricordi, sì, una partita difficile per noi, però non impossibile.
0: vabbè, un mondiale meraviglioso che insomma ha fatto crescere ancora di più la stima di tutti, perché tu sei un
1: Sì,
0: po', cioè, tu sei
1: certo.
0: uno di quei giocatori che, come dire, va oltre le maglie, no? Zoff, nonostante una maglia odiata da tanti, e o Scirea sono amati da tutti, Antognoni è amatissimo anche dai tifosi juventini. Quindi voi avete questa capacità di creare empatia, di creare complicità, di creare rispetto, perché avete dei valori. Adesso non voglio fare un discorso, come dire, reazionario, però insomma, no? Oggi sarebbe più difficile. Se ti va, però, ne parlavo in privato, io mi soffermerei in conclusione, se sei d'accordo. No, in conclusione la dedichiamo ai consigli per la nazionale, ma io un minuto su un signore che si chiamava, forse si chiama, anzi si chiama Paolo Rossi, te lo darei, e puoi dire quello che vuoi, perché tanto qualunque domanda sarebbe insufficiente.
1: Con Paolo Rossi, con Paolo chiaramente c'era un rapporto.

0: pur non avendo mai giocato insieme, a parte la nazionale, c'è un rapporto di stima, un ragazzo sempre sorridente, un ragazzo che fa gruppo, un ragazzo che ti fa ridere, da buon toscano. Poi chiaramente nasce qui a Firenze, nella Cattolica Virtus, mi sembra, e poi va in giro per l'Italia. Quindi enorme rispetto di un ragazzo che sicuramente per noi è stato determinante in quel mondiale. Pur partendo male, perché le prime quattro partite non ha fatto zero gol, invece Federico Zotto gli ha dato sempre fiducia. E quindi un ragazzo che sicuramente merita il ricordo di tutti noi, lui e Gaetano Scirea.
1: Sì, un ragazzo che in un certo momento, un po' come successe anche a Baggio, era diventato la parola d'ordine per entrare in qualunque contesto in tutto il pianeta, eppure, cioè, tu lo sai 100.000 volte meglio di me, era rimasto di un'umiltà e di una disponibilità e di una generosità che io ancora oggi mi lascia.
0: E poi se l'hai conosciuto meglio.
1: Stupefatto.
0: No,
1: l'hai conosciuto meglio tu, però. Insomma,
0: sì, meglio io nel senso come frequentazione, poi lo siamo visti anche il dopo calcio a Firenze in varie occasioni.
1: Sì, tra l'altro ecco, tu il capitolo leggetevi tutto, ma quel capitolo su Paolo insomma fa capire quanto Giancarlo e Paolo fossero amici e quanto Giancarlo sia rimasto.
0: E poi anche in campo giustamente era il mio punto di riferimento, dovevo cercare di fargli fare gol, non è che...
1: Come scrisse un grande scrittore, non si capisce bene come in quel mondiale Paolo sbucava fuori da un tombino in mezzo all'area,
0: sì,
1: in maniera fulminea, segnava.
0: Le mettevi dentro e lui fece una punizione con la Polonia. Io ho messo in mezzo, non è che ho visto Paolo che era...
1: Certo.
0: Però lui è sbucato e ha fatto gol.
1: È sbucato dal tombino e ha fatto gol.
0: Dal tombino, sì.
1: Giancarlo, chiudiamo se sei d'accordo con la tua ricetta per rimettere al centro il talento nel calcio italiano. Raccontavi prima anche del modo di trasmettere i valori, anzi oggi di non trasmetterli, perché oggi spesso si trasmette, no, la capacità di cadere in aria, la capacità di, cioè, non si insegna più il dribbling, come sai benissimo, e quindi c'è proprio una mancanza di cultura calcistica che poi porta alla mediocrità. Tu che consigli daresti al nuovo CT? Intanto Maldini è diventato direttore generale,
0: sì,
1: direttore sportivo.
0: Positive, certo,
1: tu che consigli daresti, vista la tua lunga e luminosa esperienza?
0: No, di ritornare, ma più che a un CT, direi al calcio italiano, di ritornare un po' indietro con il tempo e pensare che il numero 10, come si parlava prima, deve tornare ad essere protagonista. Cioè i vari Baggio, gli ultimi che parlo, di Totti, Del Piero, questi qua, dove prima si basava una formazione, una squadra, oggi questo numero 10 è un po' sacrificato, ecco. È fantasioso, da parte degli allenatori ha messo un po' in disparte, un po' sulla fascia sinistra, cosa che chiaramente non può esprimere le sue caratteristiche migliori. Se si gioca in fascia, gioca dietro la punta, è già diverso. Quindi ritornare un po' a valorizzare questo numero 10 e poi, vabbè, poi far giocare un po' più gli italiani nel nostro campionato.
1: Saresti d'accordo? Non si può fare legalmente, ma saresti d'accordo con un numero limite di stranieri per squadra?
0: Quello una volta si faceva, ora non so cosa.
1: No, non si può fare, può essere un indirizzo,
0: può essere un
1: che aiuti, perché poi se c'hai squadre con 8-11 stranieri, è chiaro che fare nazionale diventa un po' complicato solo con la Serie B.
0: È difficile anche per la nazionale, certo.
1: Esatto, che è un discorso che aveva cominciato a fare, credo, addirittura Antonio Conte durante il suo percorso,
0: certo,
1: in nazionale.
0: Mi sembra anche giusto, certo.
1: Speriamo bene, intanto però io spero che i consigli, i racconti, l'esperienza, il percorso...
0: No, l'esperienza più che altro.
1: E la vittoria, e le vittorie.
0: Io ho vissuto un po' tutte le epoche, perché...
1: Esatto.
0: 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020 erano sempre presenti. Prima in un ruolo e poi in un altro.
1: Io spero
0: però ho vissuto tutte le
1: stagioni.
0: I cambiamenti, ecco.
1: Ed è per questo che spero che anche l'esperienza di Giancarlo possa essere utile in futuro. Questa e alla Fiorentina
0: ha un ruolo importante nella nazionale,
1: esatto,
0: nel capo delegazione, cerco di dare i consigli giusti anche ai ragazzi che iniziano, perché questi dell'Under 21 non è che iniziano, sono già affermati e tutto, però c'è da fare quel salto, l'ultimo salto.
1: E Under 21 sappiamo bene quanto sia poi serbatoio, no? Per la nazionale maggiore, quindi capo delegazione Giancarlo Antonioni non è uno che si limita a fare da cornice, capo delegazione vuol dire che Antonioni è uno che
0: esatto. Che anche i ragazzi recepiscono ancora questi tanti.
1: Antonioni è uno che parla con i ragazzi e trasmette valori. Giancarlo, io starei qua 14 giorni a farti domande, ma magari ci vedremo poi a Roma. Sì. Roma, che tra l'altro è la città dove hai conosciuto tua moglie Rita, sì. Ma quello è un capitolo che vi leggete a parte perché riguarda l'intimità più nascosta di Giancarlo, che è timido. Per questo grazie per aver chiacchierato con noi per 27 minuti, quindi grazie davvero a Giancarlo.
0: Speriamo, chiacchierato così tanto.
1: Speriamo di vederci a Roma nella presentazione romana. E intanto davvero in bocca al lupo per il tuo lavoro che è preziosissimo. Grazie davvero.
0: Grazie, ciao, arrivederci.
2: Questi due microfoni a cura di Emilio Targia, 15 e 27 minuti, questa è Radio Radicale, tra qualche istante vi lasciamo alla rubrica a cura di Lorenzo Rendi, visto dall'America. Nel frattempo diamo un'occhiata ad una notizia in particolare. Sarebbe del giornalista sportivo Luigi Esposito, 53 anni, il cadavere carbonizzato trovato in un terreno agricolo vicino alla strada statale 7 bis e di via Contrada Bivio Cioffia Eboli nel Salernitano. La procura di Salerno indaga per omicidio. Sul posto sono intervenuti prima i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare l'incendio e hanno rinvenuto il cadavere. Poi prima dell'alba sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della locale compagnia e il personale della SIS, sezione investigazioni scientifiche del comando di Salerno, il medico legale e il PM di turno. Gli esiti dei primi accertamenti investigativi fanno ipotizzare che la vicenda sia probabilmente riconducibile ad un omicidio e la vittima sarebbe identificabile in Esposito, che si faceva chiamare Luca. Sono però in corso le indagini per individuare con certezza l'identità del cadavere e per ricostruire la vicenda. Questo dunque per quanto riguarda l'omicidio e il cadavere carbonizzato del giornalista Luigi Esposito. Ancora altre notizie, in particolare dal Medio Oriente. L'esercito giordano ha intercettato un lancio di missili iraniani e l'esercito giordano ha aggiunto che non sono state riportate vittime né danni materiali. Rimaniamo su un alto livello di allerta, monitorando costantemente lo spazio aereo giordano dove sarebbero caduti, appunto, come ricordavamo, i missili. E sempre l'Iran, Araghchi Khamenei, ucciso per falla sicurezza che resta. Queste le dichiarazioni del ministro degli esteri Abbas Araghchi, che in una lunga intervista al giornalista Javad Moghi ha ricostruito le tragiche ore della morte di Khamenei. Il complesso di edifici governativi a Teheran fu preso di mira nelle prime ore del conflitto, mentre erano in corso incontri degli alti comandi iraniani. Il nemico sapeva che si stavano tenendo quelle riunioni e questo indica l'esistenza di una falla nella sicurezza, una falla che probabilmente non è stata ancora completamente eliminata e che deve essere affrontata. Nel frattempo i servizi di sicurezza stanno indagando sulla questione, ha detto, a quanto riportano i media iraniani. Stiamo parlando di Abbas Araghchi, che, come ricordavamo, è il ministro degli esteri iraniano. Radio Radicale, 15 e 30 minuti, come preannunciato, vi lasciamo adesso alla rubrica Visto dall'America, a cura di Anna Guaita e Antonello De Fortuna.
3: Radio Radicale, Visto dall'America, 30 minuti con Anna Guaita, giornalista del Messaggero, editorialista della Voce di New York. Ben trovata, Anna.
4: Ah, ben trovato Antonello e un saluto a tutti gli ascoltatori.
3: Allora, il nostro sommario di questa sera prevede, parleremo del discorso alla nazione, il nuovo discorso alla nazione di Trump di qualche giorno fa, ha toccato tanti argomenti e ci spiegherai quali, secondo te, qual è il focus di questo discorso, e poi parleremo dei dazi imposti e poi in parte risarciti. Partiamo intanto dal discorso alla nazione, mezz'ora più o meno, tra accuse di cyberspionaggio alla Cina, ultimatum al Senato per il Save American Act e attacco proprio al sistema di voto, no? Qui si avvicinano, insomma, le elezioni midterm e la temperatura sale. Allora, di questo discorso cosa ti ha colpito?
4: Devo dirti la verità che mi ha davvero colpito e mi ha... Finora io ero stata abbastanza tranquilla sulle elezioni di metà mandato perché, insomma, ci sono tanti, il Partito Democratico è molto ben organizzato e ho anche fiducia, devo dire, in una parte moderata del Partito Repubblicano che non si esprime nei MAGA ma che esiste ancora e poi anche in tanti indipendenti. Il discorso di Trump dell'altra sera, 26 minuti, è stato veramente un po' spaventoso, devo dirti la verità. E vorrei commentare con le parole del deputato del Connecticut, Jim Himes, che fa parte della commissione intelligence della Camera, è il secondo come importanza, naturalmente essendo la Camera a maggioranza repubblicana, la commissione è diretta da un repubblicano, Rick Crawford, ma il suo secondo è questo Jim Himes, che è sempre una persona molto calma, molto ottimista, eccetera, che ha fatto un commento terrificante su questo discorso di Trump, in cui lui praticamente dice che Trump si è creato un precedente logico, diciamo così, per la notte delle elezioni, per cui a mezzanotte
3: sta preparando la strada a qualcosa
4: per delegittimare il risultato delle elezioni se il risultato è contro di lui, naturalmente, cioè se vincono i democratici alla Camera e al Senato o anche solo alla Camera. Lui si è creato, ha messo un mattone praticamente per poter sostenere, avete visto, ve lo avevo detto, che i cinesi, i venezuelani, Obama, la sinistra, Antifa, eccetera, avrebbero danneggiato le elezioni, abbiamo perso, è chiaro, che lo hanno fatto e quindi l'ipotesi è che lui possa mandare gli agenti del Dipartimento della Sicurezza Nazionale a prelevare le urne elettorali, cosa che vorrebbe dire perdere la tracciabilità e la custodia legale delle schede e questo naturalmente sarebbe il collasso della democrazia. Ora non è detto che questo succeda, anche perché il discorso di Trump ha generato una tale reazione, una levata di scudi dappertutto, anche fra i repubblicani, che è lecito sperare che gli vada a buca, insomma. E tra l'altro finora anche i giudici sono stati dalla parte della democrazia e voglio sottolineare, non giudici democratici, ci sono stati per esempio... Ora spiegherò meglio, ma sulla richiesta di Trump di ottenere dagli stati le liste elettorali ci sono stati 15 ricorsi in tribunale, tutti e 15 Trump li ha persi, 9 dei giudici che lo hanno punito erano repubblicani, alcuni di questi nominati da lui. Quindi vuol dire che c'è stata una levata di scudi, come dicevo prima, anche da parte della giustizia. Allora, cosa trapela da questo discorso? Le intenzioni di questo Trump, quali sono le sue intenzioni? Con questo discorso ha riaperto il dossier della sua convinzione delle frodi elettorali del 2020 allo scopo di dire appunto ci sono state queste frodi elettorali nel 2020 che non sono mai state portate a galla, io ve le sto rivelando per dimostrarvi che
3: rifiuta di aver perso nel 2020,
4: rifiuta questo, sai, oramai è il suo catechismo, contesta, sostiene di aver vinto nel 2020 e che però il Deep State ha nascosto tutte queste frodi elettorali, ne ha citate un po', poi cercherò di dirvele, tutte già contestate in tribunale, da inchieste, contro tutta roba vecchia, stravecchia, eccetera. Ma portarla a galla vuol dire sostenere che il sistema è marcio e quindi che le frodi ci sono state e che lui le ha scoperte e che sicuramente avverranno di nuovo. Questa è la prima linea d'azione. La seconda linea d'azione è, come dicevo prima, ottenere l'accesso alle liste elettorali, perché, scusa la motivazione, e di controllare che non vi siano persone che non hanno diritto al voto, quindi immigrati clandestini che non hanno diritto al voto, ma le liste elettorali sono tenute gelosamente dagli stati, perché come sapete qua negli Stati Uniti non c'è un'elezione federale, ci sono 50 elezioni statali, ogni stato gestisce le sue elezioni, ha le sue liste elettorali ed è molto geloso di queste liste elettorali, e sottolineo che lo sono anche gli stati rossi. Tra i 15 ricorsi in tribunale contro le richieste di Trump c'erano anche alcuni stati ultra rossi, Idaho, Utah, Oklahoma e West Virginia, tutti stati ultra repubblicani, MAGA, eccetera, che pure si sono opposti all'idea di dare al presidente e quindi allo Stato federale il controllo delle liste elettorali, perché questo è un principio del federalismo che tra l'altro è soprattutto difeso proprio dai repubblicani, che queste sono competenze statali, sta allo Stato proteggere la privacy, insomma la riservatezza delle informazioni elettorali. La terza linea d'azione che Trump sta seguendo per minare le elezioni è tentare di far approvare il Save America Act, che è una legge che renderebbe d'obbligo di presentare documentazione sulla propria cittadinanza americana per poter votare.
3: Ora, ecco, perché questo non è come in Italia, cioè chi ha il documento ha il certificato elettorale.
4: No, in America il voto non è un diritto naturale che tu ottieni nascendo, semplicemente nascendo. No, te lo devi conquistare andandoti a registrare alle liste elettorali. Sta a te, cittadino degli Stati Uniti, chiedere il diritto di votare e registrarti per poter votare. Quindi, quando ti vai a registrare, lui chiede che tu provi la tua cittadinanza americana. Ora, questo è bisogna partire dal fatto che c'è una profonda differenza culturale fra l'Italia e gli Stati Uniti, perché noi italiani diamo per scontato, no, che lo Stato sappia quali sono i suoi cittadini. Nel momento in cui nasciamo siamo registrati all'anagrafe e quindi abbiamo una carta d'identità, lo Stato sa chi è Anna Guaita, chi è Antonello De Fortuna, non c'è mistero. Negli Stati Uniti non è così, anzi ho già raccontato in questa trasmissione una cosa che è successa a me personalmente quando ero all'università. Per caso i miei compagni di dormitorio hanno visto che io avevo la mia carta d'identità e mi hanno chiesto cos'era, e io ho detto: questa è la mia carta d'identità. E allora hanno detto: ma come? Ma allora siete tutti schedati? Ecco, questa era la reazione.
3: La mentalità americana sì, è diversa,
4: cioè il documento era quasi qualcosa di cui diffidare, non era una garanzia, era allora. Quindi non esiste negli Stati Uniti un documento che accompagna
3: un atto ogni volontario, mi voglio registrare, quindi voglio votare, un atto volontario del cittadino.
4: Sì, ma quale elemento fondamentale è che Trump vuole che al momento della registrazione tu provi che sei cittadino americano, e per provare che sei cittadino americano che documento presenti? Noi in Italia abbiamo la carta d'identità,
3: certo.
4: In America l'unico documento che provi che sei cittadino americano è il passaporto, che infatti è molto complicato da ottenere, devi presentare il certificato di nascita, insomma un sacco di documenti, ma 160 milioni di americani non hanno il passaporto e quindi non hanno un documento che provi che sono cittadini americani. Perché qui, appunto, come spiegavo prima, non c'è questo concetto di avere un documento che ti accompagna dalla nascita alla morte, come la nostra carta d'identità. C'è, diciamo, una costellazione di documenti. C'è il codice fiscale, Social Security Number, che tu, per esempio, puoi accoppiare alla patente. Ecco, questi due documenti insieme puoi aprire un conto corrente in banca, puoi prendere un prestito, firmare un contratto d'affitto, ci sono sufficienti per tutte le attività che fai negli Stati Uniti. E se non hai una patente, cosa che praticamente tutti gli americani hanno, puoi comunque chiedere a quel punto un documento al tuo stato di farti un documento d'identità, e allora con Social Security, il documento d'identità, puoi fare tutto. Ma non esiste un documento d'identità federale. Ricorda quello che ho detto prima. Sì. Sono 50 stati molto gelosi delle proprie diritti statali e non vogliono cedere allo Stato federale, per cui anche questa richiesta che fa Trump del Save America Act, che dovrebbe salvare l'integrità delle elezioni garantendo che a votare vanno solo i cittadini americani, incontra la resistenza anche di stati repubblicani che no, non vogliono che si crei questo documento di identità federale, perché saremmo tutti schedati dallo Stato federale, certo. Capisci? Certo. Quindi se andiamo, è per questo che questo Save America Act è fermo al Senato oramai non so da quanti mesi, perché tanti senatori repubblicani si rifiutano di votare e Trump ha tolto il suo sostegno alle primarie ad alcuni senatori repubblicani proprio perché si rifiutavano di votare il Save America Act e alle primarie hanno perso. Quindi questi senatori ora sono senatori anatra zoppa che dovranno lasciare il proprio seggio quando si insedia il nuovo congresso a gennaio, ma che hanno il dente avvelenato contro Trump perché non li ha sostenuti e li ha fatti perdere.
3: Certo.
4: Ecco, quindi, allora, queste sono, ho riassunto queste tre linee d'azioni parallele, che sono rivangare
3: le cosiddette frodi.
4: Ora io vorrei ricordare, perché qua ci posso credere che sto a ripetere cose che abbiamo detto già 4-5 anni fa, ma io vorrei ricordare con chiarezza che nel 2020, quando Trump ha contestato le elezioni, per mesi prima che poi siamo arrivati all'insurrezione del 6 gennaio, giusto? Per mesi lo stesso ministro della giustizia, Bill Barr, il suo ministro della giustizia, il ministro della giustizia che lo aveva sostenuto su tutto, anche sull'inchiesta sulle interferenze russe, eccetera, lo aveva sostenuto a 360 gradi, Bill Barr ha detto non ci sono state frodi dopo mesi, dopo aver fatto inchieste di mesi. Non solo, il capo della sicurezza informatica scelto da Donald Trump, Chris Krebs, ha detto queste sono state le elezioni più sicure della storia americana, tra virgolette ve lo sto citando. Ci sono stati 62 ricorsi in tribunale e 61 in 61 Trump ha perso, in uno solo ha vinto ed era una questione tecnica di un voto per corrispondenza in Pennsylvania che comunque non ha cambiato niente del risultato del voto della Pennsylvania. Hanno mandato, i repubblicani hanno assunto una società privata dal nome molto significativo Cyber Ninjas e li hanno mandati in Arizona a studiare perché erano convinti che in Arizona Trump avesse vinto. Questa società ha ripassato tutti i voti dell'Arizona. Il risultato qual è stato? Che ne ha trovati altre 360 per Biden, non per Trump. Questo per, vi sto riassumendo.
3: Quindi, truffa,
4: proprio,
3: insomma, non c'è stata, anche nonostante.
4: Non c'è stata la truffa. Ora Trump lui ha citato, ha presentato dei documenti che ha detto che erano stati desecretati. Documenti, ma anche questi documenti parlano di frodi che sono già state provate a essere false. Per esempio, quella che il Venezuela sarebbe intervenuto sulle macchine elettorali. Del 2020 è venuto fuori che il Venezuela aveva lavorato per entrare nelle macchine elettorali, ma in Venezuela, non negli Stati Uniti, e non aveva modo, tra l'altro, perché vorrei ricordare che c'è stata anche una teoria che l'Italia fosse intervenuta attraverso i satelliti, eccetera. vorrei ricordare, ci sono negli Stati Uniti 100.000 seggi, ok? 400.000 macchine elettorali, che non solo hanno software diversi, ma sono lo stesso hardware diversi, sono macchine diverse.
3: Quindi sarebbe impossibile, diciamo, provare un sistema. Certo,
4: non sono collegate a internet, non si può interferire via come si dice,
3: online,
4: satelliti,
3: perché
4: non sono online, non sono online. Sì, qualcuno potrebbe entrare in una cinquantina di macchine andando personalmente, non so, ma no, non si può generare qualche falla, ma non un piano nazionale, federale, che trasformi centinaia di milioni di voti da uno all'altro candidato, perché è materialmente impossibile, proprio impossibile. Quindi anche questa cosa di citare la Venezuela. Poi ho citato la Cina, ha tirato fuori un altro desecretato, un'altra indagine
3: sono
4: fatta.
3: Evergreen.
4: Oh, diciamo, questa no, sempre la Cina. Va sempre. E un'altra cosa, allora, questa denuncia che la Cina sarebbe entrata in questo complotto entrando nelle liste elettorali e scoprendo i dati di 220 milioni di elettori americani. Ora ti devo dire una cosa, udite, tutti possono farlo, questo non è un l'accesso alle liste elettorali, gli stati non lo vogliono concedere al governo federale permanentemente, perché diventerebbe un controllo federale, ma gli stati le vendono le liste elettorali, le vendono ai partiti, le vendono alle campagne elettorali, le vendono alle società di marketing.
3: A chi deve fare propaganda, ovviamente.
4: Il data mining è un fatto largamente usato negli Stati Uniti, ma io credo oramai in tutto il mondo. E in che cosa consiste? Consiste nel incrociare quello che le informazioni che tu ottieni dalle liste elettorali, appunto pagando i vari stati. Alcuni stati non lo fanno, ma la maggioranza lo fa. Con gli acquisti che tu fai, la presenza online, il comportamento che hai genericamente pubblico, insomma, siamo tutti
3: una
4: pubblici.
3: Una profilazione, certo, utile.
4: Sì, fare per profili. Per cui voi, tu che fai data mining, che sei consulente, cosa puoi scoprire? Puoi scoprire, per esempio, che Tizio Caio vota solo alle presidenziali, per esempio, dalle liste elettorali. Puoi scoprire prima di tutto se si definisce democratico o repubblicano o indipendente, e quindi già sai una cosa. Poi scopri se vota sempre, ogni tanto, solo alle midterm o solo alle presidenziali. Poi però con il data mining puoi scoprire dalle sue carte di credito, eccetera, che, per esempio, contribuisce al World Wildlife Fund, che magari si è comprato una macchina elettrica. Ecco un profilo di John Smith, un profilo che ti può servire se stai facendo campagna elettorale. Sai che questa è una persona sensibile ai dati ambientali. Oppure scopri il contrario, scopri che vota sempre, scopri che dà finanziamenti alla Heritage Foundation, un think tank di destra, che guida una Cerritau, una di queste macchinone succhi a benzina, e allora hai tutto un altro profilo. Ma questo lo fanno tutti, non è che fanno tutte, e quindi lo farà anche la Cina.
3: Altra cosa invece è consegnare allo Stato federale la gestione di questi elenchi. E senti, Anna, allora, per chiudere questo argomento, tra l'altro ci sono un paio di TV che sono state minacciate perché non hanno dato il giusto spazio al discorso della nazione, quindi anche qui la pressione sui media non cala.
4: Non cala, no. ABC ed NBC si sono rifiutate, non hanno detto perché, ma lo sappiamo. La CNN lo ha detto apertamente, John King ha detto Purtroppo questo presidente ha spesso espresso fatti non veri e infondati sulle elezioni, per cui noi non possiamo programmare questo discorso in diretta, lo trasmettiamo in streaming e nel frattempo correggiamo man mano che va avanti le dichiarazioni infondate. Ma non immagino è che non l'hanno trasmesso, tutti l'hanno trasmesso in streaming.
3: Hanno fatto poi, fact-checking, come dovrebbero fare tutti.
4: Fact-checking, esatto. E, la questione è che lui dice che vuole togliere le licenze, ma non sta a lui togliere le licenze, sta alla FCC e comunque non è una cosa che può fare da un giorno all'altro. Quello che fa lui continuamente è di trascinarli in tribunale, denunciarli, poi regolarmente trattano fuori dal tribunale, però effettivamente tutte queste canali televisivi eccetera oramai quando trasmettono qualcosa lo passano agli avvocati prima di trasmetterlo per essere sicuri che non ci sia niente di imputabile. Quindi ora anzi posso dirvi che nonostante le accuse di Trump, l'informazione non è mai stata così corretta, perché passa ogni telegiornale passa al vaglio degli avvocati per controllare.
3: Quindi tutto super controllato. E questo è una, diciamo, una risorsa, una garanzia. Senti, Anna, abbiamo ancora 7-8 minuti. Volevo fare un punto perché, diciamo, la questione economica da quando Trump è andato alla Casa Bianca è importante. Una delle prime cose che Trump ha deciso è questa tempesta di dazi imposti, poi bocciati dalla Corte Suprema. Adesso sono in corso rimborsi per decine di miliardi.
4: Decine di miliardi, sì. E il deficit federale ne risente molto. Sono stati restituiti i primi 81 miliardi di dollari, lo ha detto lo stesso Dipartimento del Tesoro, però io vorrei sottolineare questo fatto che questo shock, uno shock di cassa, si può dire che sia addirittura, è ancora più grave di quanto suona, perché 81 miliardi di dollari sono un bel po' di soldi, perché si innesta in un danno strutturale che Trump aveva già apportato all'economia l'anno scorso con il taglio delle tasse, quando ha il Big Beautiful Bill.
3: Soprattutto per i più ricchi, diciamo.
4: Sì, questo ora vi cito un dato dell'ufficio bilancio della Camera, quindi non è un'opinione, che questo taglio delle tasse, il 10% della popolazione più ricca ha ricevuto il 64% del beneficio della legge. Quindi, mentre per permettersi questi tagli alle tasse, questa riduzione di aliquote, sono state apportate tagli ai programmi sociali e quindi tutta la parte più bassa della popolazione si è vista tagliare i beni alimentari, i sussidi per l'assicurazione medica e tutto per fare i tagli delle tasse ai ricchi. La parte povera della popolazione americana sta subendo le conseguenze. Ma oltre a ciò, tra questo danno che è strutturale ed è anche costante, lo Stato incassa sistematicamente meno ogni mese dato questo taglio delle tasse, adesso abbiamo avuto anche questa batosta, perché per un po' l'anno scorso, dopo l'applicazione di tutti questi dazi, le casse del Tesoro si erano gonfiate grazie a queste entrate miliardarie, e adesso però queste stanno traducendo in uscite, quindi si coniugano la riduzione dell'aliquote e la riduzione dell'introito fiscale a questo shock di dover restituire questi miliardi. Questa è la prima tranche, però badate bene, Trump non si è arreso, perché sta lavorando per imporre nuovi dazi. Aveva immediatamente imposto dazi del 10% a livello globale, però quello era una legge che gli permetteva solo 150 giorni e i 150 giorni, udite, scadono questo venerdì, il 24.
3: Ah, 24 ci siamo.
4: Ci siamo, ci siamo. Però lui ha pronta la nuova strategia di ricorrere alla Section 301 della Trade Act del 1974, quando il Congresso dette mandato al Presidente di poter imporre dazi senza limiti contro i paesi che attuino pratiche commerciali scorrette. E lui adesso, il suo US Trade Representative, il suo rappresentante commerciale Jamison Greer, ha già elencato 60 paesi, cioè il 99% dell'import negli Stati Uniti, con l'accusa di non fare abbastanza contro i prodotti derivati dal lavoro forzato. Allora, loro cosa sostengono? E in questi 60 paesi, badate, c'è anche l'Unione Europea. Pensate, c'è anche la Norvegia, il Canada. Ci sono i soliti noti, la Cina, Bangladesh, India.
3: Però anche quegli nemici commerciali, sì. Insomma.
4: I nemici commerciali, perché secondo il Jamison Greer, il rappresentante commerciale di Trump, questi paesi non fanno abbastanza per impedire l'import nei loro paesi di prodotti fatti con lavoro forzato. Non è che dicono che in Canada e nell'Unione Europea, in Norvegia, facciamo prodotti con lavoro forzato.
3: Però non
4: dicono
3: facciamo abbastanza.
4: Che noi permettiamo che venga, che abbiamo leggi, sì, ma non le facciamo rispettare e permettiamo che questi prodotti vengano importati. Questo è la prima appiglio che Jamison Greer ha trovato. L'altro che userà per applicare questi extra dazi è che sostiene che ci sono paesi che applicano eccesso di capacità produttiva, e cioè che sovrapproducono per abbattere i prezzi e quindi poter esportare a prezzi più bassi. E sono la Cina per i pannelli solari, le auto elettriche, l'acciaio, ma anche l'Unione Europea.
3: Non avevo dubbi,
4: esatto. È ovvio, esatto. No. Lui sostiene che le acciaierie europee producono più di quanto il mercato interno riesce ad assorbire e che esportano il surplus in America a prezzi troppo bassi, danneggiando la Rust Belt.
3: Purtroppo non è così. Purtroppo non è così. Senti, ci dobbiamo fermare perché abbiamo veramente 30 secondi, Anna. Appuntamento tra 7 giorni, vedremo cosa succede appunto sul fronte della Casa Bianca, sperando di stare tutti più freschi. Questo vale.
4: Speriamo,
3: è un auspicio per tutti.
4: Buona settimana a tutti. Un abbraccio.
2: 16 in punto, questa era la rubrica Visto dall'America a cura di Anna Guaita e Antonello De Fortuna. Vi lasciamo adesso, come sempre, come ogni domenica a quest'ora, alla rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo.
5: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.
6: Ben ritrovati, domenica 19 luglio 2026, l'abbraccio della Chiesa al Venezuela, prossima settimana, precisamente il 26 luglio, domenica prossima, la raccolta nazionale della Conferenza Episcopale Italiana a favore degli sfortunatissimi venezuelani che sono stati vittima di un terribile terremoto. Ne scrive Paolo Lambruschi su Avvenire, del 10 luglio, lo riprendo, con un'intervista a Monsignor da Conseil Sao, segretario generale Conferenza Episcopale del Paese, al quale viene chiesto: Monsignor Conselao, il contesto è critico in Venezuela, con denunce di aiuti rivenduti e distratti che ricadono sullo Stato. Come può la Caritas garantire trasparenza di questi aiuti? Risposta: la Caritas del Venezuela è sottoposta a continui audit internazionali, anche da parte degli stessi donatori. Le nostre operazioni sono controllate, monitorate da personale tecnico, contabili ed esperti già sul terreno, proveniente dalla Caritas, di altre nazioni e da organizzazioni umanitarie con cui collaboriamo. Domanda: che rapporto ha la Chiesa con le autorità locali? Risposta: è una relazione pacifica. I team Caritas sul terreno non hanno rilevato alcun problema. Ci sono però troppe barriere burocratiche. Chiediamo che vengano snellite al più presto. Che ostacoli vede, chiede il giornalista a venire? Risposta: innanzitutto il tempo. La scossa tellurica è stata veloce, violenta, ma c'è comunque un problema burocratico. L'arrivo degli aiuti, già predisposti dalle chiese sorelle e da altri enti, dipende da Caracas, tenuta a far venir meno alcune barriere amministrative. Come si vede, anche in Venezuela, in queste occasioni, la richiesta è di abbattere i tempi burocratici. Monsignor Callagher, che è il ministro degli esteri Vaticano, è stato l'inviato speciale del Papa in Ucraina nel 35° anniversario del rinnovamento delle strutture della Chiesa di rito latino. Ne scrive l'Osservatore Romano dell'11 luglio, che pubblica appunto questo documento del Papa, in cui viene appunto nominato Callagher inviato speciale per questa occasione in Ucraina, mentre il cardinale Zuppi in Russia, in Ucraina, innanzitutto ha incontrato i prigionieri russi, come scrive Giacomo Gambassi, inviato a Leopoli, su Avvenire di mercoledì 15 luglio. La visita del capo dei vescovi italiani all'interno della struttura dei dintorni di Leopoli, nel piccolo ospedale, casi di tubercolosi e ferite da schegge, ha affermato il cardinale Zuppi: bisogna trattare umanamente i reclusi, che accada in ogni località. Di solito, normalmente affermato l'arcivescovo di Bologna, non si hanno scambi di prigionieri mentre un conflitto è in corso, però in questo caso avviene. Sinora ci sono state 67 mediazioni durante 4 anni di scontro, che hanno permesso di restituire all'Ucraina 7.000 persone. Intanto sono ancora 4.000 la stima del numero dei prigionieri di guerra russi detenuti in Ucraina, 7.000 la stima del numero di prigionieri ucraini in Russia, secondo le autorità di Kiev, 550 il numero di prigionieri scambiati da ciascuna delle parti dal 15 maggio 2026. Insomma, sono tasselli di pace, come li ha definiti lo stesso cardinale Zuppi. E intanto in Nicaragua il regime al potere sembra copiare il modello cinese: i vescovi sgraditi vengono fatti sparire senza che se ne sappia più nulla. Lo scrive sul Foglio del 12 luglio vaticanista Matteo Mazzuzzi. Il regime nicaragüense dei coniugi Daniel Ortega e Rosario Murillo ha deciso di adottare il metodo cinese, almeno per quanto riguarda il trattamento riservato ai vescovi sgraditi: farli sparire, cioè non si sa dove. Quanto è capitato a Monsignor Abelardo Mata, 80 anni, vescovo emerito di Estelì, diocesi che ha guidato per 20 anni, più di 20 anni, lo spiega alla perfezione. Il 28 giugno Il presule aveva celebrato una messa in cui aveva chiesto di pregare per la chiesa perseguitata in Nicaragua e per il legittimo vescovo diocesano, suo successore, Rolando Alvarez, costretto all'esilio a Roma dopo aver passato diversi mesi in un carcere di massima sicurezza e la condanna a 26 anni di galera per presunti crimini contro lo Stato. Ce ne siamo occupati a suo tempo più volte. Richiesta, prosegue ancora Mazzuzzi, quella di pregare, inconcepibile per le autorità nicaraguensi. Il giorno dopo, infatti, Monsignor Mata è stato arrestato mentre si trovava in ospedale per esami di routine. Le autorità hanno confermato il fermo cautelare, ma aggiungendo che poche ore dopo era stato riportato a casa accompagnato in ottima forma. La custodia cautelare si è resa necessaria per indagare su proprietà e legami familiari incoerenti con la condizione sacerdotale del vescovo. Il problema è che di Monsignor Mata non si è più saputo nulla. La sua abitazione è circondata dalle forze di sicurezza giorno e notte e neppure i parenti sono riusciti a contattare il loro congiunto. Qualche ben informato attivista per i diritti umani ritiene che sia tutta una messa in scena, che Monsignor Mata non sia affatto a casa sua, bensì detenuto in qualche carcere del regime. Regime che però respinge ogni accusa. Il vescovo ha riconosciuto di essere stato trattato, hanno affermato le autorità, in ogni momento con il dovuto rispetto e la considerazione che caratterizzano le forze dell'ordine nicaragüense. Questo è quanto è comparso su un foglio di carta, non però dalla voce di Monsignor Mata, che sul rispetto che caratterizza la polizia nicaragüense in passato ha sollevato più di un dubbio. Il governo ha giustificato l'arresto del prelato spiegando che al vescovo non era consentito celebrare nella sua ex diocesi e che lui non solo ha sfidato il divieto, ma ha anche chiesto di pregare per Monsignor Alvarez e per l'amministratore apostolico Monsignor Valle Salmeron, arrestato per lui perché ha ordinato 3 sacerdoti senza il previo consenso del governo. Insomma, sembra che Pechino, conclude l'osservatore Mazzuzzi, abbia fatto scuola. E ritorniamo sui Leferriani, perché Silvana De Mari, sulla Verità del 13 luglio, quello che la Chiesa non dice sui Leferriani, scrive: il cardinale Victor Manuel Fernandez ci ha regalato un formulario, il prefetto per la dottrina della fede, ci ha regalato un formulario, un documento con carta intestata del Dicastero per la dottrina della fede, datato 2 luglio 2026, in cui spiega con la delicatezza del catechista di parrocchia e la sottigliezza del giurista bizantino chi può ancora dirsi cattolico e chi no. Il criterio è di rara flessibilità, come nelle diete, ogni tanto si può sgarrare, si può andare a una messa della fraternità sacerdotale San Pio X, quella dei Leferriani appena colpiti da scomunica, per avere consacrato 4 vescovi senza mandato pontificio, purché la cosa sia occasionale. Si può anche andarci con regolarità, ma senza condividere la dottrina del celebrante, forse pensando alla lista della spesa. In tal caso la scomunica non scatta, perché recita testualmente la nota esplicativa: l'imputabilità richiede piena avvertenza e deliberato consenso, e non si considerano imputabili i laici, si legge, che hanno frequentato la fraternità solo per motivi liturgici o spirituali. Per quali altri motivi però la si potrebbe frequentare, si chiede la corsivista. Né, si legge ancora, quanti, pur consapevoli delle tensioni con la Santa Sede, non rifiutano il magistero né l'autorità del Romano Pontefice. È lo stesso delizioso stile di fiducia supplicans, quella dichiarazione firmata dal cardinale Manuel Fernandez e controfirmata da Papa Francesco, che nel dicembre 2023 aprì alla benedizione delle coppie regolari e delle coppie dello stesso sesso, purché, attenzione, il dettaglio squisito, la benedizione fosse breve, 10-15 secondi al massimo, pastorale e non liturgica. Però, scrive la De Mari, non informare il peccatore del suo peccato è la più grave e la più tragica delle mancanze di carità, chi incontri due persone con stile di vita omoerotica e non le informi che sono in peccato mortale e addirittura benedice un'unione che è un peccato che grida vendetta a Dio, ne diventa complice. Il profeta Ezechiele nel capitolo 23 non lascia infatti scampo. Figlio dell'uomo, vi si legge, ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Se io dico al malvagio, tu morirai, e tu non parli per avvertirlo, egli morirà per la sua iniquità. Ed è il suo sangue, però, chiederò conto alla tua mano. Sanguine maute meius de man tua requira. Il pastore, muto, risponde del gregge spranato, dice San Giovanni Crisostomo, del De Sacerdozio, e San Tommaso nella Summa colloca la correzione fraterna fra i doveri di carità, non fra le opposizioni del galateo pastorale. E da 8 anni la Santa Sede ha firmato con la Repubblica Popolare Cinese un accordo provvisorio, segreto, rinnovato a scadenza regolare, in base al quale i vescovi cattolici cinesi vengono selezionati dai sacerdoti locali, ma con il beneplacito del Partito Comunista e la ratifica finale del Papa. 7 vescovi precedentemente scomunicati sono stati reintegrati d'ufficio, altri sono stati imposti a diocesi che avevano il loro vescovo legittimo, spedito a nascondersi in campagna o a marcire in una prigione dell'Henan. La Chiesa cosiddetta patriottica, braccio ecclesiastico del regime, celebra la messa sotto la bandiera con le 5 stelle, i suoi seminaristi giurano fedeltà al pensiero di Xi Jinping, i suoi vescovi partecipano ai congressi dell'Assemblea Nazionale del Popolo, ma le loro messe sono valide e la comunione con Roma è ufficialmente ristabilita. Cristo, osserva De Mari, è morto in croce per la maggior gloria del Partito Comunista Cinese. Posso frequentare distrattamente senza incorrere nella scomunica. Posso ascoltare una predica di Don Pagliarini come si ascolta la radio in cucina, mentre posso serenamente partecipare alle messe dei vescovi cinesi nominati dal partito, anche aderendo con tutto il cuore, in piena tranquillità. Quelli sono in piena comunione, li ha voluti il Papa, li ha benedetti il segretario di Stato. Potrò godermi il faccione di Mao, sempre presente in queste cosiddette chiese, e pensare che i martiri cristiani che a migliaia hanno trovato l'inferno, la morte sotto il regime, erano, come gli apostoli, tizi un pochettino fanatici, parecchio rigidi e niente affatto inclusivi. E questa è la tesi della De Mari, a cui si contrappone quella di Lucio Brunelli su Avvenire di mercoledì 15 luglio, che rileva come non si possano paragonare e comparare con Pechino. Severi con lo scisma lefebriano, indulgenti con quello cinese, l'obiezione è partita come un tantam organizzato sui social subito dopo la consacrazione dei 4 vescovi ultratradizionalisti di Econ, per poi approdare sotto forma di analisi e commenti su giornali schierati ideologicamente senza più infingimenti contro il pontificato di Leone XIV. La tesi è stata esposta così. La Santa Sede non ha esitato a scagliare fulmini della scomunica contro i vescovi lefebriani. Ben altra postura, più comprensiva, sarebbe stata tenuta invece nei confronti del presunto scisma cinese, con la nomina di vescovi patriottici da parte del regime comunista. Insomma, 2 scismi, però 2 misure diverse. Tesi dal retropensiero, a volte rozzamente politico, la Santa Sede dura con la destra tradizionalista, però è duttile con i comunisti. Che cosa dire? Chiede Lucio Brunelli, che prosegue. La critica del presunto trattamento diseguale tra Econ e Pechino fa leva su una scarsa conoscenza della storia tribolata del cattolicesimo con gli occhi a mandorla, storia di conflitti e persecuzioni, con il tentativo iniziale del regime di separare totalmente la comunità cattolica dal Vaticano. Nel 1957 la nascita dell'Associazione Patriottica, tutti i nuovi vescovi, man mano che venivano consacrati da ufficianti compiacenti, senza mandato pontificio, erano colpiti da scomunica late sentenze, cioè scomunica automatica, esattamente come nel caso dei vescovi lefebriani, nell'uno e nell'altro Procasso veniva applicata una chiara norma del diritto canonico, eppure tutti i papi, da Paolo VI a Leone XIV, hanno sempre evitato di usare il termine scisma per la dolorosa situazione cinese. Lo usò inizialmente Giovanni XXIII, il Papa Buono, nel discorso tenuto nel concistoro segreto del 15 dicembre 1958, ma poi anche lui preferì abbandonare questo termine. I pontefici si resero conto che non c'era volontà scismatica nella Chiesa Cattolica Cinese. La indipendenza da Roma era imposta dal potere politico. Non a caso la quasi totalità dei vescovi cinesi illegittimi nel corso degli anni chiese segretamente alla Santa Chiesa

tra tradizionalisti è stato invece deciso liberamente, senza coercizioni politiche, e si è qualificato per aspre contestazioni dottrinali a un intero concilio, il Concilio Vaticano II, e ai papi che lo attuarono fedelmente. È una storia tormentata e complessa quella dei rapporti fra la Cina e la Santa Sede, che però, diciamo, richiede pazienza. In questo, in gran parte il pezzo di Lucio Brunelli. Sicuramente Lucio Brunelli fa bene a porre la contestualizzazione storica e anche la differenza, diciamo, di situazione anche dottrinale in cui si trovano i vescovi in Cina, i vescovi cattolici cinesi, però che la situazione sia, diciamo così, tutto sommato positiva e contestata ancora dal Foglio, il vaticanista Matteo Mazzuzzi sul Foglio di mercoledì 15 luglio. Per i cristiani in Cina è notte fonda, riprendendo un'inchiesta del Telegraph. Allora, in Vaticano, scrive Mazzuzzi, da quando è stato firmato l'accordo segreto, cioè 8 anni fa, con la Repubblica Popolare Cinese in relazione alla nomina dei vescovi, affermano che uno dei più grandi risultati dell'intesa è che ora non esistono più 2 chiese, ce n'è solo una, quella in comunione con il Papa, i cui vescovi sono legittimi e riconosciuti. Se questa è la versione ufficiale, la realtà è, come sempre accade, molto più complessa. Domenica scorsa il Telegraph ha pubblicato un dossier su quanto avviene realmente nel grande paese asiatico, dove pregare liberamente Dio non è così facile. Le chiese cristiane, cattoliche e soprattutto protestanti, che sono le più numerose e che non si uniformano al dettato del partito, e cioè che a contare prima di tutto deve essere lo Stato con il suo leader supremo, patiscono la persecuzione. Diciamo che Mazzuzzi cita anche dei testimoni di questa situazione. Nei mesi scorsi la Croix aveva documentato che, a seconda delle province della fobia religiosa dell'uno o dell'altro plenipotenziario comunista, i canti religiosi erano vietati durante le messe. Le messe potevano essere tenute solo in orari improbabili, cioè all'alba o in piena notte. Obiettivo: scoraggiare la partecipazione dei fedeli. Chi finisce nelle maglie delle forze di polizia può sparire per mesi senza che neppure i parenti più stretti sappiano qualcosa, un po' come in Nicaragua. Le detenzioni sono infatti arbitrarie, a tempo indeterminato, nessuno deve giustificare alcunché. Tra i capi di imputazione usati, quello di usare la superstizione per sovvertire la legge. Gli avvocati che coraggiosamente assumono la difesa dei cristiani rischiano la sospensione dell'esercizio della professione legale. Nel 2018, sulla scia della grande opera di sinizzazione, cioè di conformare le religioni ai principi culturali e sociali del regime cinese, così come definiti da Xi Jinping, è stato avviato un piano quinquennale mirato ai cristiani, che includeva la censura dei sermoni per i protestanti e delle omelie per i cattolici, il controllo delle donazioni alle chiese e sui soldi, che poi è più facile colpire, e la supervisione sulle traduzioni della Bibbia, e l'inclusione del pensiero di Xi Jinping nel programma di studi dei seminari. Il tutto fra la chiusura di chiese clandestine e la demolizione di luoghi di culto non appartenenti a una chiesa regolarmente registrata e quindi gradita alle autorità cinesi. Cambiamo argomento. Ritorno velocemente sui lefebriani, perché, come scrive Fabrizio Cannone sulla Verità di mercoledì 15 luglio, i lefebriani però sfidano ancora il Papa e fanno ricorso contro la scomunica. In un comunicato ufficiale, scrive il giornalista della Verità,
La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha dichiarato di aver presentato un ricorso contro le scomuniche decretate dal Vaticano lo scorso

0: buio, per capire bene i contorni e l'entità della questione, che in primis è teologica e religiosa, ma che spesso è letta con le categorie abusive della politica, giova fare un piccolo passo indietro, e qui si ricostruisce praticamente la vicenda da Paolo VI a oggi. La cosa che ha colpito molti commentatori è che Papa Leone, a differenza degli altri, non si è limitato degli altri papi, come fece in particolare Giovanni Paolo II nel 1988, a scomunicare coloro che hanno commesso il delitto di scisma, separandosi dalla gerarchia cattolica, ma in una nota esplicativa la Santa Sede ha dichiarato scomunicati tutti i membri della fraternità di San Pio X, ovvero oltre 700 sacerdoti e perfino quei fedeli laici che aderiscono formalmente alla comunità leferviana e ne approvano lo scisma. E dunque la fraternità ha reso noto di aver presentato un ricorso preliminare presso il dicastero della Congregazione della Dottrina della Fede, conformemente ai canoni 1734 e seguenti del codice di diritto canonico. Tale atto, spiegano i tradizionalisti ricorrenti, è il previo adempimento in vista di un ricorso gerarchico che dovrebbe sospendere l'esecuzione del decreto, annullando così gli effetti canonici della scomunica. Va bene, aspettiamo questo ricorso gerarchico e poi ci ritorniamo su questa dolorosa vicenda, bisogna dire, per il Papa, per la Chiesa tutta. Intanto la Chiesa e l'Occidente, il cardinale è stato ospite a Bruxelles presso il Parlamento europeo nella sala dedicata a SPAC, uno dei pionieri dell'Europa, ha pronunciato un discorso pubblicato dal Foglio di giovedì 16 luglio. La Chiesa e l'Occidente immersi in una crisi della ragione, afferma Monsignor Sarà, il cardinale Sarà, le parole che usiamo, diritti umani, dignità, sviluppo, libertà, salute, genere, famiglia, significano ancora la stessa cosa per chi le pronuncia a Bruxelles, a Strasburgo, a Kampala o a Conakry? Papa Leone XIV, ricevendo lo scorso gennaio il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, ha pronunciato una frase che vorrei porre come chiave di lettura dell'intera mia riflessione odierna. Il Papa affermò: abbiamo bisogno che le parole tornino a esprimere in modo inequivoco realtà certe. Solo così può riprendere un dialogo autentico e senza fraintendimenti. Ci dice che la crisi che attraversiamo, crisi geopolitica, crisi dei diritti, crisi del multilateralismo, è alla radice, di là dal linguaggio, una crisi del logos, della ragione. Nel dossier, afferma il cardinale Sarà, che è stato preparato per questo nostro incontro e che ho studiato con attenzione, emerge con chiarezza documentata come nel rapporto fra l'Unione Europea e l'Africa le parole siano oggi usate non per rivelare la realtà, ma per nasconderla o addirittura per rovesciarla. Si parla di salute sessuale e riproduttiva e si intende in molti casi l'accesso all'aborto. Si parla di uguaglianza di genere e si intende non poche volte la decostruzione della differenza sessuale tra uomo e donna iscritta nel corpo dell'essere umano. Si parla di diritti umani per paesi africani e si intende l'imposizione di categorie giuridiche estranee alla nostra storia, alla nostra fede, alla nostra cultura, alla nostra visione antropologica. Se le parole non significano più ciò che esse dicono, come può esserci dialogo autentico? Come può l'Africa fidarsi di un'Europa che parla con parole equivoche a doppio senso? Chiede il cardinale Sarà, che prosegue: questo non è un problema di semantica accademica, è un problema politico, un problema di verità, di onestà nei rapporti umani, di prima importanza. Un trattato, una risoluzione, un piano d'azione che usano un vocabolario impreciso e ambiguo non sono strumenti di operazione, di cooperazione, ma strumenti di perversione e di potere silenzioso, di neocolonialismo culturale economico. Chi controlla il significato delle parole controlla di fatto l'esito del negoziato, senza che l'altra parte se ne accorga. È esattamente ciò che accade, che in questa lezione cercherò di illuminare alla luce del Vangelo e della ragione. Vorrei collegare, professore, sarà questa diagnosi a un testo che considero di straordinaria qualità, l'enciclica Magnifica Humanitas che Papa Leone ha firmato lo scorso maggio. In essa il pontefice denuncia l'uso di un linguaggio tecnico manipolatorio e ingannatore che rischia di ridurre la persona umana a categorie statistiche di poteri economici, invece di riconoscerla come soggetto libero e dotato di dignità trascendente. Leone XIV chiede un pensiero, per usare le sue parole, dinamico e fedele al Vangelo. E l'enciclica di Papa Leone ci dice che la questione ancora e sempre è antropologica. A Regensburg nel settembre 2006 Papa Benedetto XVI ricordò che il Dio cristiano agisce, per usare l'espressione greca dell'imperatore Emanuele II Paleologo, da lui commentata, si un logo con logos. Logos, spiegò Papa Benedetto, significa insieme ragione e parola. Una ragione creatrice capace di comunicarsi appunto in quanto ragione. Non agire secondo ragione, non agire con il logos, è contrario alla natura di Dio, scrisse citando l'imperatore bizantino. Ne segue una conseguenza che vorrei sottolineare con forza, prosegue il cardinale Sarà, e cioè una ragione che di fronte al divino si fa sorda e relega la religione nell'ambito delle sotto culture private, diventa essa stessa incapace, sono ancora parole di Papa Benedetto, di inserirsi nel dialogo delle culture. Applichiamo questo principio al tema dei diritti che ogni tanto occupa i nostri dibattiti europei, quando l'Europa costruisce diritti sganciati dalla verità sull'uomo, l'aborto che si vorrebbe elevare a diritto fondamentale, l'identità sessuale ridotta a pura autoproduzione soggettiva. La ragione stessa si deforma, da strumento di conoscenza della verità diventa strumento di potere, capace di imporsi con la forza del diritto e del denaro a chi non condivide quelle premesse. Questi sono alcuni brevi stralci di questo interessante, provocatorio, devo dire, intervento del cardinale Robert Sarà, che poi si richiama all'esigenza che l'Africa non venga nuovamente colonizzata da un'Europa che ha perso appunto l'uso della ragione, anche non solo naturale, ma soprannaturale. Questo testo pubblicato integralmente sul Foglio Quotidiano di giovedì 16 luglio per chi volesse recuperarlo. E con questo si chiude la puntata odierna di Rassegna Stampa Vaticana. Devo ringraziare per l'assistenza in regia Silvio Farina e naturalmente voi tutti che l'ascolto. Vi do appuntamento a domenica prossima augurandovi una serena giornata.
1: Abbiamo trasmesso la Rassegna Stampa Vaticana di Giuseppe Di Leo.

0: Bentrovati all'appuntamento settimanale con la rassegna stampa turca di Radio Radicale di oggi sabato 18 luglio 2026. Rassegna sugli eventi principali di politica interna ed estera della Turchia e del Medio Oriente grazie ai media turchi e ai loro maggiori analisti. Il nuovo rivale di Erdogan, la notizia più clamorosa, possiamo dire, di questa settimana è arrivata da Özgür Özel, il leader deposto del partito di opposizione, il Partito Repubblicano del Popolo, il quale ha dichiarato che probabilmente formerà un nuovo partito. È il nuovo rivale di Erdogan, scrive Amberi Zaman. Özgür Özel è estromesso dalla guida del principale partito di opposizione, per mano giudiziaria, ricordate, il Partito Repubblicano del Popolo, attraverso i soliti sotterfugi legali del governo turco, scrive Amberi Zaman, ha annunciato Özgür Özel che probabilmente formerà un nuovo partito, come riportato dall'analista turca Ezgin Akın, che poi dopo avremo modo di leggere quanto scrive. Un sondaggio condotto intanto dalla società demoscopica Metropol, con sede ad Ankara, suggerisce che il nuovo partito di Özel, che lui stesso ha dichiarato di voler chiamare semplicemente il nuovo partito, batterebbe il partito della giustizia e dello sviluppo, la Parti, del presidente Recep Tayyip Erdogan, se le elezioni parlamentari si tenessero ora, ottenendo il 33,8% dei voti, contro il 27% dell'AK Party. Lo stesso sondaggio indica che il sindaco di Ankara del Partito Repubblicano del Popolo, Mansur Yavaş, anch'egli nel mirino del leader turco, otterrebbe, pensate, il 51,8% dei voti, contro il 34,6% di Erdogan. Questi risultati contrastano nettamente con il consenso generale secondo cui Erdogan si assicurerebbe un terzo, per meglio dire un quarto mandato, perché già il presidente turco ha, secondo alcuni diversi costituzionalisti turchi, ha già utilizzato una possibilità che gli offriva la carta costituzionale turca, cioè quello di indire elezioni anticipate, non completare il mandato per potersi ripresentare, perché ricordiamo che in Turchia il Presidente della Repubblica per il Presidente della Repubblica c'è il limite dei due mandati, non è previsto dunque un terzo mandato. E Erdogan sta studiando appunto questa strategia, cioè quella di poter di nuovo ripresentarsi aggirando quanto prescrive la Costituzione, convocando elezioni anticipate. Quindi, a seconda di come si contano, Erdogan avrebbe già fatto un secondo o un terzo mandato e aspira a fare il terzo o il quarto mandato presidenziale entro maggio del 2028, che è la scadenza naturale del mandato presidenziale. Da qui ad allora potrebbero accadere molte cose, non c'è dubbio che Erdogan cercherà di soffocare il nuovo partito prima che prenda piede, dopo aver soffocato il Partito Repubblicano del Popolo, cercando di addomesticarlo, di renderlo, di destituire i suoi leader, come ha fatto attraverso la magistratura eterodiretta dalla Presidenza della Repubblica, il Presidente Özgür Özel, e inserendo al suo posto, consentendo il ritorno al suo posto del vecchio leader Kemal Kılıçdaroğlu, che è appunto un leader che Erdogan considera morbido, debole, avendolo già sconfitto diverse volte. Il partito dovrà istituire sezioni locali, ricordiamo, un nuovo partito che voglia presentarsi alle elezioni sarà costretto a istituire sezioni locali, come previsto la Costituzione, come prevede la Costituzione, dovrà costituire sezioni locali in tutte le 81 province della Turchia per potersi registrare come partito politico legittimo prima delle elezioni. E dovrebbe aver convocato il congresso, dovrebbe aver convocato il congresso in tutte le 81 province della Turchia, quindi costituirsi formalmente, e inoltre sostiene Amber Izaman, chi avrebbe il coraggio poi di finanziarlo? Cioè c'è il problema appunto del finanziamento, perché i partiti si finanziano col finanziamento pubblico, ma devi avere una rappresentanza parlamentare, altrimenti non scatta il finanziamento pubblico. Özel era stato inizialmente liquidato come una figura di secondo piano rispetto al sindaco di Istanbul e Kerem İmamoğlu, attualmente incarcerato, come sappiamo, proprio perché Erdogan lo vede come una minaccia, un possibile pericoloso avversario nelle prossime elezioni presidenziali. Kerem İmamoğlu si era candidato, ma sta rapidamente guadagnando rispetto per la sua tenacia, Özgür Özel, girando il paese senza sosta, compreso il sud-est a maggioranza curda, dove è stato accolto come un eroe, scrive Amber Izaman, e che ci riferisce di aver appena parlato al telefono con Ilami Işık, che è un commentatore veterano che si trova a Diyarbakır. Diyarbakır è considerata la capitale politica del movimento curdo. E scrive Zaman che Ilami Işık le ha confermato che Özel, che ora si sta posizionando a sinistra, è più popolare lì dei leader del partito filocurdo DEM. Speriamo che non diventi vittima del suo stesso successo e non finisca dietro le sbarre come è accaduto per İmamoğlu. Işık è piuttosto certo che ciò accadrà, ma anche in quel caso ha insistito Işık, no, Erdogan non vincerà le prossime elezioni. Quindi c'è chi in Turchia, tra i politici turchi e gli opinionisti turchi, sostiene che Erdogan non potrà vincere le prossime elezioni secondo le condizioni, secondo il quadro politico attuale, ecco, per meglio dire. Per approfondire i possibili scenari, ci informa Amber Izaman, vi invito ad ascoltare la conversazione che ha avuto con Suzy Ansen, che è finalista, Suzy Ansen, del premio Pulitzer, e autrice del libro recentemente pubblicato From Life Itself, Turkey and Istanbul in the Age of Erdogan. Il libro è brillante anche lei. Il titolo in italiano è Dalla vita vissuta, la Turchia e Istanbul nell'era di Erdogan. Nel caso del libro di Suzy Ansen, From Life Itself, richiama l'idea che la storia della Turchia non è raccontata attraverso i grandi eventi politici, ma a partire dalla vita quotidiana delle persone, dalle persone, dalle loro esperienze concrete. È quasi come dire la Turchia raccontata dalla vita appunto vissuta. E Suzy Ansen, in questo racconto della Turchia, afferma che la presa del potere del presidente turco Erdogan non è necessariamente assicurata. Ansen, che ha trascorso più di un decennio a lavorare come corrispondente della Turchia per New York Times, è autrice di questo nuovo libro molto apprezzato sul paese sotto la presidenza di Recep Tayyip Erdogan, e nel libro spiega come i suoi principali sostenitori si sentano traditi dal leader turco e come il suo regno potrebbe ancora giungere al termine. Non a caso i sondaggi di quella che è considerata la maggiore e più prestigiosa agenzia demoscopica in Turchia Metropol dia ancora vincente non solo il Partito Repubblicano del Popolo sulla parte di Erdogan, ma anche i suoi leader, come anche il sindaco di Istanbul Mansur Yavaş. Regole di Öcalan. Ancora Amber Izaman ci fa un quadro della situazione, anche per quanto riguarda la questione del processo che era stato attivato di risoluzione della questione curda. Duran Kalkan, che è un veterano comandante del Partito dei Lavoratori del Kurdistan PKK, ha rilasciato questa settimana un'intervista molto interessante al canale televisivo turco Mediascope, in cui ha affermato inequivocabilmente che i colloqui in corso tra il governo e il leader del PKK imprigionato Abdullah Öcalan non sono sul punto di fallire. Le voci secondo cui il processo avviato 2 anni fa ormai si sia arenato si sono intensificate, poiché il governo non ha ancora intrapreso alcuna azione concreta per soddisfare le richieste curde di maggiori diritti. È più probabile che la bozza di legge che i curdi sperano includa riforme significative si riduca a poco più di un'amnistia mascherata, consentendo a migliaia di combattenti del PKK, insieme a molti prigionieri politici, di tornare a casa dalle montagne. Se Öcalan l'ha approvata, che così sia. Questo è il messaggio sottinteso dell'intervista di Kalkan a Mediascope. Uno degli aspetti più eclatanti dello scambio di battute durato un'ora nell'intervista di Kalkan all'emittente Mediascope, che è molto seguita in Turchia, forse una delle più seguite emittenti online tra l'altro, è stata la valutazione sprezzante che Kalkan ha dato delle forze democratiche siriane, le SDF, che ha sostenuto le forze democratiche siriane sono guida curda, sono quelle alleate degli Stati Uniti nella guerra contro l'ISIS. Ha sostenuto che non avessero compreso che il rapporto tra gli Stati Uniti e le SDF fosse puramente tattico e che pertanto non dovessero sorprendersi di aver perso così tanto terreno. Un'affermazione piuttosto ipocrita, considerando il grado di influenza che il PKK continua a esercitare sulle SDF ancora oggi. Prometto, sostiene Amber Izaman, di approfondire questo argomento prossimamente, quindi prossimamente noi sicuramente avremo il piacere di leggere quanto ci scrive Amber Izaman, che è una delle massime esperte di questione curda in Turchia. Altre notizie principali: Ezgin Akın, altra analista di riferimento di questa rassegna stampa turca, ha inoltre riportato come Ankara stia coltivando i legami militari con l'Egitto nel tentativo di contrastare il nascente allineamento greco-cipriota-israeliano nel Mediterraneo orientale. Baran Kayaoglu ha scritto anche un'analisi dettagliata del vertice NATO tenutosi ad Ankara e delle sue implicazioni per l'industria della difesa turca. Mentre Gonitol, analista turca che vive negli Stati Uniti, ci parla del silenzioso riallineamento della Turchia. La perdita della Russia è un guadagno della NATO. Per 2 decenni e mezzo, ogni volta che il governo turco aveva un disaccordo con gli Stati Uniti e l'Europa, gli analisti iniziavano freneticamente a preoccuparsi che l'Occidente avesse perso la Turchia. È avvenuto per la prima volta, ricordate, nel 2003, dopo che il Parlamento turco aveva votò contro l'accesso alle forze statunitensi al territorio turco per l'invasione dell'Iraq. È successo di nuovo nel 2010, quando la Turchia ha votato contro l'aumento delle sanzioni ONU contro l'Iran. Gli avvertimenti sono diventati ancora più urgenti poi nel 2017, quando Ankara ha acquistato il sistema di difesa missilistico russo S-400, suscitando timori che la seconda potenza militare della NATO si stesse avvicinando al principale avversario dell'alleanza. Intanto, e anche questo lo vedremo più avanti con Gonitol, intanto il regime iraniano cerca di neutralizzare le possibili spinte insurrezionali nelle aree periferiche delle minoranze curde e beluci. A scopo preventivo, infatti, l'esercito iraniano ha dichiarato che la sua 65esima brigata delle forze speciali aviotrasportate ha condotto 11 operazioni transfrontaliere nella regione del Kurdistan iracheno, uccidendo 9 comandanti di medio livello del partito curdo Komola del Kurdistan iraniano. Come sapete, i partiti curdi in Iran sono banditi e dunque il partito curdo Komola, insieme ad altri partiti curdi iraniani, hanno base nel nord Iraq. Le operazioni sono state condotte con il supporto dell'intelligence, i gruppi alleati di Teheran. Perché il fronte curdo iraniano sta diventando una preoccupazione crescente in tempo di guerra? L'attacco iraniano di venerdì contro una base di dissidenti curdi sottolinea la preoccupazione di Teheran che la sua più antica sfida alla sicurezza interna si sia ora trasformata in una vulnerabilità in tempo di guerra. E quindi si apre, diciamo, un altro fronte, così dire, per Teheran, oltre alla guerra contro gli Stati Uniti e Israele, la Repubblica Islamica deve fare molta attenzione a quanto succede al proprio interno con gli oppositori curdi e con i partiti curdi che potrebbero approfittare di questa situazione per lanciare attacchi contro il regime della Repubblica Islamica. Intanto torniamo un attimo in Turchia. Il leader dell'opposizione turco, Özgür Özel, dicevamo all'inizio, potrebbe lanciare un nuovo partito entro agosto. Le dichiarazioni di Özgür Özel, se un potenziale nuovo partito giungono, mentre la repressione legale contro la principale opposizione si sta intensificando ulteriormente. Questa settimana vi sono stati altri arresti, l'arresto e la sospensione del sindaco anche di Chankaya, che è il più importante distretto del capitale Ankara, che è una anche delle roccaforti più sicure e simbolicamente importanti del partito nel cuore di Ankara, anche storicamente importante Chankaya per i legami che ha con i kemalisti e con il padre della patria, Mustafa Kemal Atatürk. Il leader dell'opposizione turco, Özgür Özel, rimosso dall'incarico da un tribunale lo scorso maggio, ha dichiarato mercoledì scorso di voler fondare un partito politico entro i primi di agosto, a seconda dell'esito delle due azioni legali volte a ripristinare il suo controllo del partito repubblicano del popolo, come dicevamo all'inizio. A maggio, infatti, una corte d'appello di Ankara aveva annullato il congresso l'elezione del presidente del partito nel novembre del 2023. E quel congresso del Partito Repubblicano del Popolo elesse Özel come presidente, la magistratura turca, su denuncia dei perdenti, del perdente ex leader del partito Kemal Kılıçdaroğlu, ha accusato Özel e la sua corrente di presunti brogli elettorali. I critici del governo hanno descritto la decisione come politicamente motivata e parte di una più ampia repressione legale volta a indebolire il principale partito di opposizione del paese dopo il suo successo storico nelle elezioni amministrative nazionali del marzo del 2024, quando appunto il Partito Repubblicano del Popolo è risultato il primo partito di Turchia per la prima volta da quando Erdogan è salito al potere. La possibilità di fondare un nuovo partito ha guadagnato terreno dopo che Kılıçdaroğlu, l'ex leader del Partito Repubblicano del Popolo, si è rifiutato di convocare un congresso straordinario che probabilmente avrebbe riporterebbe Özel e il suo gruppo alla guida del partito, perché Osel ha un seguito schiacciante rispetto a quello di Kemal Kılıçdaroğlu. Un passo formale potrebbe essere compiuto verso la fine di luglio o l'inizio di agosto, l'ha dichiarato Osel all'emittente televisiva Filo Opposizione Sözcü. Ha affermato che le discussioni sul nome e sul logo del partito erano già in corso, ma ha ribadito che la sua formazione rimane un'opzione di ripiego. Intraprenderemo questo passo, dice Osel, solo se ci venisse completamente tolto il diritto di voto e di candidarci alle elezioni, nonché la possibilità di partecipare alla vita politica all'interno del nostro partito, ha dichiarato Osel. Il team di Osel ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte di Cassazione turca, ma il ricorso non è ancora stato esaminato. Mercoledì ha affermato che il ricorso e la richiesta di congresso straordinario potrebbero essere risolti entro i 15 giorni e che il nuovo partito verrebbe lanciato solo se entrambe le vie fossero bloccate. Premessa: questa settimana appena trascorsa, la repressione contro il Partito Repubblicano del Popolo è senza precedenti e si è ulteriormente intensificata. Quindi l'obiettivo è ben preciso: quello di assolutamente annichilire l'opposizione in Turchia e quindi cercare anche di impedire la costruzione di questo nuovo partito. Ekrem İmamoğlu, esponente di spicco del Partito Repubblicano del Popolo ed ex sindaco di Istanbul, nonché principale rivale del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, è in carcere ormai da quasi 16 mesi. Il suo processo è iniziato a marzo, è incentrato su una vasta gamma di accuse di corruzione, tra cui riciclaggio di denaro, frode, sostegno al terrorismo. Ovviamente İmamoğlu nega le accuse, tutte accuse senza prove, fondate soltanto su cosiddetti testimoni segreti. İmamoğlu, se dovesse essere condannato per questo, rischierebbe oltre 2000 anni di carcere. Altri 100 funzionari del GP rimangono tuttora in carcere e circa 500 sotto inchiesta. 34 sindaci del Partito Repubblicano del Popolo sono stati arrestati nei comuni amministrati dall'opposizione a partire da ottobre 2024. La maggior parte è stata successivamente sospesa dall'incarico e al loro posto sono entrati dei fiduciari del governo. Quindi praticamente un tentativo, come dicevamo, di addomesticamento dell'opposizione e di sostituzione della classe dirigente di un partito con una classe dirigente decisa e scelta dal regime, dal governo turco, un po' come accade in Russia. Per questo l'opposizione in Turchia sostiene che Erdogan sta procedendo alla russificazione del sistema politico turco. Kılıçdaroğlu si è notoriamente rifiutato di liquidare le accuse di corruzione contro i sindaci del Partito Repubblicano del Popolo come politicamente motivata, riprendendo invece la descrizione dei casi fornite dal governo e promettendo di ripulire il partito dalle figure corrotte. Ma in realtà sta facendo il gioco in questo modo del presidente turco. La repressione ha raggiunto la roccaforte del Partito Repubblicano ad Ankara, dove il sindaco di Çankaya, Hüseyin Can Güner, è stato arrestato proprio questa settimana insieme a decine di funzionari comunali e ad altre persone con l'accusa di corruzione, manipolazione di appalti e appartenenza a un'organizzazione criminale. Güner è stato sospeso dal suo incarico. Vedremo, appunto, il governo respinge tali accuse e sostiene che la magistratura del paese sia indipendente, ma molte istituzioni internazionali, tra cui anche l'Unione Europea, in particolare il Parlamento Europeo, perché dire l'Unione Europea è, insomma, Bruxelles, i leader dell'Unione Europea non hanno preso proprio una posizione di denuncia di quanto sta accadendo in Turchia. Criticano da tempo la Turchia per l'erosione dell'indipendenza giudiziaria sotto il governo di Erdogan, ma continuano comunque ad avere un rapporto transattivo con la Turchia, un rapporto transazionale, e quindi badando a quelli che sono i legami economico-commerciali e al fatto che la Turchia rappresenta comunque, essendo un alleato, un prezioso alleato NATO, una componente importante del preziosa, potenzialmente preziosa, nel sistema di architettura di difesa europeo, anche se non è integrato in questo, ma comunque Ankara ha rapporti nel campo del sistema industriale e militare con diversi paesi dell'Unione Europea, con i più importanti paesi europei, ma anche con quelli meno importanti, con quasi tutti, a partire dall'Italia, in Gran Bretagna, dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Polonia, eccetera. Dopo il vertice NATO, la Turchia è desiderosa di migliorare i rapporti con l'Ucraina, firmando nuovi accordi di difesa, un accordo di libero scambio ed esplorando un accordo di cessate il fuoco con la Russia. Ce lo segnala l'analista turco Aydan Taşbaş. Yetkin, Murat Yetkin ci parla dell'incontro tra Russia e Cina ad Ankara, avvenuto proprio l'altro ieri, e del viaggio di Fidan in Ucraina dopo l'incontro NATO. E Fidan ha rilasciato su questo, il ministro degli esteri turco, una dichiarazione. Ha detto di aver conferito l'ordine al merito di seconda classe. Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di aver incontrato il ministro degli affari esteri della Turchia, Can Fidan, e gli ha conferito l'ordine al merito di seconda classe. Ha detto: sono grato alla Turchia e personalmente al ministro per gli sforzi volti a avvicinare la pace. Oggi abbiamo discusso della situazione diplomatica e dei passi che potrebbero ridare slancio agli sforzi per raggiungere la pace. Ho anche informato il ministro sulla situazione al fronte, mentre lui ha parlato dei suoi contatti diplomatici a vari livelli. Naturalmente abbiamo discusso anche delle relazioni bilaterali, dell'attuazione dell'accordo di libero scambio tra Ucraina e Turchia. Ci aspettiamo che il commercio tra i nostri paesi continui a crescere. Grazie per la visita e per la vostra disponibilità a cooperare e a promuovere la pace. Si legge su portale di Murat Yetkin, Yetkin Report. In questo periodo in cui la partnership strategica tra i nostri paesi, cioè Turchia e Ucraina, si rafforza, ogni giorno, continua Zelensky, abbiamo realizzato una visita estremamente produttiva in Ucraina. Per l'ospitalità dimostrata rivolgo un sentito ringraziamento a tutti gli ufficiali ucraini, in particolare al mio stimato omologo Andrei Sibia, nei colloqui avuti con il presidente ucraino, signor Zelensky. E questo è l'incontro che il capo dell'ufficio della presidenza Budanov, della presidenza russa Budanov, ha avuto con il suo omologo ucraino, signor Sibia. Gonitol, diciamo, parla del silenzioso riallineamento della Turchia. La perdita della Russia è un guadagno per la NATO. Per 2 decenni e mezzo, ogni volta che il governo turco aveva un disaccordo con gli Stati Uniti, gli analisti iniziavano freneticamente a occuparsi perché l'Occidente aveva perso la Turchia, come dicevamo all'inizio. Per tutta la seconda metà del XX secolo, scrive Gonitol, i leader laici avevano saldamente ancorato la Turchia nel campo occidentale. Ankara era entrata nel Consiglio d'Europa nel 1949, era entrata nella NATO nel 1952 e aveva firmato un accordo di associazione con la Comunità Economica Europea nel 1963. Ma gli osservatori occidentali temevano che il Partito della Giustizia e dello Sviluppo del presidente Erdogan, con i suoi legami storici con i partiti islamisti, avrebbe allontanato il paese dal blocco occidentale dopo la sua salizione al potere nel 2002. Per molti versi Erdogan tentò un tale cambiamento a partire dalla metà degli anni 2010 sotto la bandiera dell'autonomia strategica. Ankara ha coltivato legami economici, energetici e di sicurezza più stretti con Mosca e talvolta ha perseguito politiche che hanno suscitato l'ira dei suoi alleati della NATO. Ma come abbiamo descritto più volte, la Turchia persegue in politica estera una dottrina multilaterale e multidimensionale, per cui si muove a 360 gradi in accordo transattivo con i suoi vicini e non solo, per perseguire appunto i suoi interessi regionali e globali, come spesso abbiamo detto. Chiudiamo brevemente con questa notizia interessante che approfondiremo, avremo modo di approfondire, perché sicuramente ci saranno dei risvolti, e che le forze armate iraniane hanno riferito di aver effettuato un attacco missilistico colpendo il quartier generale del Partito dei Lavoratori del Kurdistan Komola vicino a Soleimani, nel vicino Kurdistan iracheno, e uccidendo almeno 9 membri del gruppo. Sebbene a prima vista l'attacco possa apparire come un altro episodio della lunga campagna iraniana contro i militanti curdi, la tempistica suggerisce dinamiche più significative. Sia che venga considerata un'operazione militare tattica o parte di una campagna più ampia, l'attacco evidenzia una preoccupazione strategica più profonda all'interno di Teheran: la possibilità di una guerra con gli Stati Uniti, che la possibilità di una guerra con gli Stati Uniti possa riaprire uno dei più antichi problemi di sicurezza della Repubblica Islamica, ovvero quella con la questione curda. E questo è quello che preoccupa molto la Repubblica Islamica, che ha a lungo considerato i gruppi armati curdi iraniani con base nella regione del Kurdistan iracheno come qualcosa di più che semplici movimenti di opposizione in esilio. Ne riparleremo, ma chiudiamo qui la rassegna stampa turca di Radio Radicale e ci diamo appuntamento a sabato prossimo. La linea a Roma.
1: Questo Mariano Giustino, 17:02, Radio Radicale, siamo in diretta, vi lasciamo adesso alla consueta intervista al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, questa settimana curata da Andrea De Angelis.
2: Bentrovati al consueto appuntamento settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, che è in collegamento con noi. Salutiamo subito, bentrovato Maurizio.
3: Buonasera.
2: E ovviamente bentrovati anche agli ascoltatori di Radio Radicale e ai telespettatori di Teleambiente. Maurizio, anche questa settimana di argomenti ce ne sono tanti, però non vorrei ripetermi, ma sono costretto a farlo. Partirei da dove siamo partiti la scorsa settimana, perché questa è stata inevitabilmente, almeno per quel che riguarda la politica italiana, la settimana della legge elettorale, no? Con le polemiche all'interno della maggioranza, con l'emendamento presentato dal capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Bignani, volto a reintrodurre in qualche modo una sorta di preferenze, che è stato bocciato con la complicità di tutta evidenza di parte della maggioranza. Ora, ovviamente, la riflessione che io ti chiedo è duplice. Da una parte sicuramente quello che voglio chiederti è, secondo te, che cosa sta succedendo all'interno della maggioranza, e poi una riflessione più ampia, se vuoi, su questa legge elettorale di cui pure in qualche modo abbiamo parlato la scorsa settimana.
3: Ma più che cosa sta succedendo alla maggioranza, direi cosa sta succedendo. Okay, non solo alla maggioranza, lo abbiamo visto dalle reazioni dell'opposizione. Sta succedendo che fra un po' si vota. Diciamo che un anno in politica è un'era geologica, ma evidentemente ci sono delle spinte per ridurre questa era geologica al minimo, cioè per votare o fra qualche mese, settembre-ottobre, oppure primavera, ma sicuramente non arrivare alla scadenza naturale della legislatura. Noi siamo stati sempre per le scadenze naturali della legislatura, perché si vota perché ci sia un governo che duri 5 anni. Quindi qualsiasi elezione anticipata, diciamo, è un po' una sconfitta. È una sconfitta della politica, anche se di solito una parte della politica, a volte la maggioranza, a volte l'opposizione, ricorre o cerca di ricorrere a ridurre i tempi della legislatura, di interrompere la legislatura per una questione di convenienze di partito, non di paese, convenienze, diciamo, private, non pubbliche. E quindi non è escluso che sia tra la maggioranza sia tra l'opposizione c'è chi sta facendo di questi calcoli, e uno dei calcoli è stato sicuramente quello, sia dalla maggioranza che dall'opposizione, che se non fosse passato questo emendamento sarebbe andato in crisi il governo e si sarebbe andata ad elezioni. Diciamo che la cosa non è ancora scongiurata, nel senso che non abbiamo elementi per valutare, non essendo, diciamo, laddove si discute di questo, nelle stanze preposte, direi, a questa discussione. Io credo che sia folle andare a votare in prossimità di una legge di bilancio o subito dopo, sia per un fatto di contesto. La crisi che c'è va governata, non si governa con le elezioni. C'è un governo, c'è una maggioranza, diciamo che anche questa roba di un voto che mancava, c'erano assenti, cioè fa parte, diciamo, un po' del teatro della politica più che della politica. C'è chi è a favore delle preferenze ma vota contro le preferenze, chi è contro le preferenze vota a favore per dicono loro, motivi politici, che uno dovrebbe anche cercare di capire. L'unico motivo è quello di far cadere il governo, poi bisogna vedere chi è che vuole farlo cadere, oltre l'opposizione, se c'è anche qualcun altro, ma diciamo sostanzialmente questo è. Io credo che se fossi la Presidente del Consiglio andrei avanti, cioè nel senso che sicuramente un incidente parlamentare. Qualora volesse la maggioranza, lo ha detto già il Presidente del Senato, potrebbe essere recuperato l'emendamento al Senato. Certo, si allungano i tempi dell'approvazione. Diciamo che come sempre rischiamo in questo caso di arrivare all'approvazione della legge elettorale a meno di un anno dalle elezioni, e quindi in qualche modo un tempo che il Consiglio d'Europa ha considerato minimo per poter avere delle elezioni democratiche. Ma noi siamo specializzati in queste violazioni, sì, in queste violazioni, quindi voglio vedere chi alzerà il ditino, perché chiunque abbia alzato il ditino è il ditino che ha consentito finora che si potesse cambiare legge elettorale a meno di un anno dalle elezioni. Detto questo, sulla legge elettorale, voglio dire, è una legge elettorale che dovrebbe essere letta dai cittadini e farsi spiegare dai cittadini cosa c'è scritto. Se riescono a spiegare quello che c'è scritto e come si eleggono i deputati, è una buona legge. Se è troppo articolata, arzigogolata, evidentemente non è una legge per i cittadini, ma è una legge per chi scrive la legge. Ecco perché noi continuiamo ad insistere che l'unico sistema elettorale che consente ai cittadini di scegliere davvero il proprio rappresentante e di avere un rappresentante che sia davvero collegato al territorio è quello di avere piccoli collegi elettorali con un candidato per partito o anche singoli cittadini che si possano candidare a condizioni prestabilite. E tutto il resto, tutti coloro che vorrebbero il proporzionale, magari con uno sbarramento basso per consentire una pluralità infinita di presenze parlamentari più private che partitiche, per poter poi dopo le elezioni fare il governo, no? Ciascuno chiedendo qualcosa, minacciando, ricattando, no. Perché quelle sono minacce e ricatti nei confronti dei rappresentanti dei cittadini, Noi dobbiamo avere una legge comprensibile che consenta con certezza l'elezione di una persona, per cui chi prende più voti è eletto, chiusa la partita. E poi una legge elettorale che consenta davvero di poter avere in Parlamento delle persone legate al territorio e quindi legate ai cittadini di quel territorio, che possono ragionevolmente, no, condizionare il loro rappresentante. Oggi non è così. Oggi i cittadini non condizionano proprio nessuno una volta delegato non a rappresentare, ma delegato a rappresentarsi in Parlamento. L'eletto resta praticamente il proprietario di quei voti che gli hanno consentito attraverso il partito di essere eletto, e quindi di rispondere non ai cittadini ma al partito. Noi dobbiamo tornare ai principi, cioè a quelle cose che danno inizio a qualcosa, ai principi della democrazia rappresentativa. Fin quando noi saremo in una democrazia rappresentativa, dobbiamo fare di tutto perché i rappresentanti siano davvero coloro che vengono scelti da coloro che devono essere rappresentati. Ecco, questo dovrebbe essere il meccanismo da instaurarsi. Tutte le altre leggi elettorali, che devo dire, sono pastrocchi che hanno delle finalità diverse, sulle quali noi non ci applichiamo, non ci interessano. A noi interessa che ci sia appunto il legame con il territorio e il controllo da parte dei cittadini di colui che dovrà, o di colei che dovrà, rappresentarli.
2: Che poi in questo sarebbe semplice, se vuoi banale, no? Andare a copiare da chi magari questo sistema ce l'ha da qualche anno e funziona e non dà segni di debolezza, però vabbè, bisogna inventarsi.
3: Sì, però diciamo anche che chi ha questo sistema sicuramente, a differenza di tutti i paesi europei che all'inizio del Novecento avevano delle leggi proporzionali, mentre il Regno Unito e gli Stati d'America no, avevano il sistema, tutti questi sistemi proporzionali hanno poi portato a dei regimi autoritari. Questo è un dato storico, cioè non è che dobbiamo fare chissà quali ragionamenti, c'è un dato di fatto. Mentre tutta l'Europa continentale con le sue leggi proporzionali andava verso regimi autoritari, il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America, con il sistema elettorale uninominale maggioritario ad un turno, sono riusciti, diciamo, a far vivere la democrazia. C'è da dire che sia in America che nel Regno Unito attualmente anche quel sistema elettorale mostra le sue crepe, o meglio, si attribuiscono i fallimenti della politica, dei politici, al sistema elettorale, ma è esattamente l'inverso, nel senso che noi vediamo che coloro che votano oggi nel Regno Unito per formazioni sovraniste, nazionaliste, antistoriche direi, questi voti sono dei voti che segnalano un problema. Le forze politiche storiche, liberali, popolari, conservatrici, non sono più in grado di interpretare necessità e bisogni della popolazione, ma direi non sono più in grado di governare i problemi del territorio e i problemi del nostro tempo, che, lo ripeto ancora una volta, sono problemi che non possono essere risolti a livello nazionale. Quindi c'è qualcosa nel meccanismo politico più che elettorale che si è inceppato nel Regno Unito e in America. Evidentemente quella nostra proposta di una manutenzione della democrazia, di un'attenzione alla democrazia, di non dare per scontata la democrazia, perché l'abbiamo già fatto a fine 800, inizio 900, in Europa c'erano dei governi e dei sistemi liberali, c'era la democrazia incompiuta, tutto quello che vogliamo, ma c'era la democrazia. Subito dopo c'è stato altro, ed è quello verso il quale stiamo andando. Ma voglio dire, è significativa la Germania, potremmo dire anche l'Italia, la Francia, ma La Le Pen, io penso che è una persona che è ragionevole, ecco. Mi sa tanto che in Germania invece la AfD, cioè i neonazisti, non sono così ragionevoli, perché sono riusciti ad arrivare a un terzo dell'elettorato senza bisogno di moderare le loro proposte e i loro toni.
2: Assolutamente. Tra l'altro sono anche, e non è un caso forse questo, no, sono una formazione relativamente nuova rispetto invece a quella della Le Pen, che ha una sua storia e comunque quindi anche una sua cultura, se vuoi.
3: Comunque, scusami però sulla Le Pen, c'è una grossa differenza tra Le Pen padre e Le Pen figlia, perché la Le Pen figlia, già volendo cambiare il nome al partito, ha fatto capire che era più, tra virgolette, ragionevole, anche se il padre, devo dire, aveva un suo sistema che secondo me non era un sistema che aveva creato per governare, no? Per andare al potere, era un sistema che aveva creato per essere un contropotere nel sistema francese. Adesso vediamo che quel contropotere, non di governo, nel momento in cui è diventato altro, è diventato il Rassemblement National della figlia, ha lasciato spazio a formazioni di estrema sinistra, che rischiano in un paese come la Francia, nel momento in cui dovesse vincere la Le Pen, rischiano davvero di portare a situazioni di violenza politica.

0: Poi ognuno fa quello che vuole, ma io penso che un centrodestra con Vannacci espellerebbe molti elettori, convincerebbe molti elettori di centrodestra. Magari, diciamo, riuscirebbe a rafforzare lo spirito di gruppo di coloro che sono di destra, ma non so, Forza Italia come potrebbe reggere, no? Ma anche la Lega. Come
1: Sì.
0: potrebbero reggere gli elettori, soprattutto gli
1: Sì,
0: elettori,
1: quelli
0: come potrebbero
1: per non
0: reggere.
1: parlare di quelli di noi moderati, di lupi, insomma, del
0: Esa sì,
1: centro puro.
0: per sì, li diamo per scontati, potrebbero reggere una tale presenza. Certo, dice, andiamo al governo, ma la maggioranza non ce l'ha lui, le solite cose che sentiamo dire. Però sentiamo dire da Vannacci e dai suoi cose inquietanti, ecco, che anche col centrodestra non hanno nulla a che fare, o almeno col centrodestra che conosciamo oggi di governo. Poi sicuramente ci saranno delle frange, no? Più estremiste che magari simpatizzano con Vannacci, ma l'abbiamo visto con i deputati eletti in Forza Italia o nella Lega che sono passati con Vannacci. Cioè, evidentemente anche in quelle formazioni ci sono delle frange che guardano con favore. Io penso più per convenienza che per convinzione, francamente. Ci avviciniamo alle elezioni, gli spazi si restringono, c'è una necessità, credo, in tutte le formazioni politiche, un po' di rinnovare la classe politica, e quindi, diciamo, Vannacci può essere un'ancora di salvezza, o almeno la speranza di poter essere un'ancora di salvezza. Non c'è dubbio che le questioni che solleva sono delle questioni vere. Purtroppo, no, anzi, per fortuna, le risposte che lui dà non sono delle risposte di governo per quei problemi. Nel senso che, voglio dire, ci sono delle scelte di fondo da fare, e quindi da che parte stare. Ecco, non ci può essere l'ambiguità di stare, per le ragioni le più strane, dalla parte della Russia contro l'Ucraina o dalla parte dei palestinesi contro, cioè dei palestinesi, dei terroristi palestinesi, poi ci sono anche i palestinesi non terroristi, ma stare dalla parte dei terroristi palestinesi contro Israele. Sono delle cose che vanno al di là del programma di governo, cioè dovrebbero essere la base, no? Per distinguersi da coloro che ancora oggi non si sentono pienamente occidentali, non si sentono pienamente liberali, non si sentono pienamente democratici.
1: Visto che hai parlato di Russia, visto che hai parlato, meglio, visto che hai parlato di Vannacci e hai parlato di Russia-Ucraina, parliamo un po' anche di Russia, perché l'Europa sembra non trovare ancora una volta, mi viene da dire, un'unità circa la posizione da assumere nei confronti della Russia. Questa è stata anche la settimana in cui gli ambasciatori dei 27 si sono riuniti e di nuovo per il veto di uno di questi paesi, stavolta è toccato alla Grecia, non si è arrivati all'accordo sulle sanzioni nei confronti della Russia.
0: C'è sempre qualcuno che si offre,
1: Non è l'Ungheria e la Grecia stavolta.
0: sì, ma probabilmente non gratuitamente, ma ci sono anche
1: Ah
0: gli
1: no, c'è una
0: slovacchi.
1: questione, ce l'ha spiegato David Carretta a Radio Radicale, come c'è una questione di armatori greci che trasportano il gas liquefatto russo e quindi.
0: Ci sono sempre interessi dietro queste scelte incomprensibili, diciamo, per i cittadini. Mi dice, no, l'unità europea, e poi alla fine la Grecia se ne esce fuori e blocca tutto. Si continua a parlare da decenni di una riforma istituzionale che il veto non fu, però resta tutto fermo com'è. Devo dire, ecco, c'è un fatto nuovo che va salutato, e il fatto nuovo è l'iniziativa che ha preso Macron. L'iniziativa che ha preso Macron è che si è sostanziata in qualcosa di visibile, un drappello di soldati ucraini che sfilavano alla presenza di Macron e di Zelensky nel giorno, no, della festa nazionale.

0: nazionale francese. E credo che sia un dato importante perché anche con l'Unione Europea è possibile su alcune cose andare avanti senza aspettare gli altri. Adesso io non so, non voglio sminuire la Grecia, ma lo farei anche per l'Italia. Non so il peso della Grecia nella difesa europea, no? Che poi è il peso di tutti i paesi europei nella difesa europea, cioè se tutti i paesi europei non si mettono insieme e creano un esercito, uno esercito europeo, non 27 come sono oggi, è evidente che è uno spreco di risorse, ma anche non è solo uno spreco di risorse economiche. Si mette in campo una difesa di 27 paesi europei che in quanto tale è una difesa inefficace, è una difesa inefficace perché non è in grado di rappresentare una potenza. Un esercito europeo porrebbe l'Europa al tavolo, la farebbe sedere al tavolo delle superpotenze, non avrebbe bisogno di intermediari, non avrebbe bisogno dell'intermediario americano o cinese o russo per parlare con altri. Potrebbe parlare benissimo direttamente con chiunque, potrebbe porre condizioni e non semplicemente subirle, non dover sempre trattare, anche quando ci sono stati rappresentanti del governo talebano a Bruxelles per fare delle trattative invitati dagli europei. Cioè, evidentemente abbiamo smarrito le ragioni dell'Unione Europea, no? Dei padri, si richiamano sempre i padri fondatori e ogni giorno trovano modo per smentire quelle che erano le idealità, le volontà politiche dei padri fondatori, che non erano degli estremisti, no? L'italiano, chi è l'italiano? È De Gasperi e dall'altra parte Spinelli, voglio dire, che hanno lavorato insieme, no? Cioè, Altiero Spinelli è stato un collaboratore di De Gasperi proprio mentre nasceva. Mentre incominciava a germogliare l'idea di un'unità europea. Poi non ci sono state più persone di quel tipo, cioè, noi abbiamo avuto per 79, 40 anni, abbiamo avuto per 40 anni un parlamentare che si alzava in aula e rompeva le scatole con sempre lo stesso discorso sul federalismo europeo della Marco Pannella. Poi è finita anche quella, cioè voglio dire, non c'è
1: Ah
0: stato
1: beh.
0: nessuno.
1: Tra l'altro, ogni tanto bisognerebbe pure ricordare com'è finita, perché, cioè, come i radicali, come Marco Pannella è uscito dal Parlamento europeo, perché
0: Allora,
1: è un'operazione che ha un nome e un cognome, come si dice.
0: Walter Veltroni, cioè fu Walter Veltroni a voler l'introduzione. Per me è anche incomprensibile, ma comunque fu Walter Veltroni a voler l'introduzione di uno sbarramento al 4% con un solo risultato, ebbe quello sbarramento, di tenere fuori Marco Pannella e il Partito Radicale dal Parlamento europeo. Io penso che il contributo nei decenni dei parlamentari europei del Partito Radicale sia stato molto importante e anche incisivo. Siamo riusciti ad ottenere cose significative. Purtroppo sulla riforma istituzionale non ci sono margini, perché comunque il pallino della riforma istituzionale non è nelle mani del Parlamento, ma è nelle mani dei governi nazionali, che per tanti anni, troppi, hanno continuato a far credere alla gente che c'era una cattiva Bruxelles e una buona capitale nazionale, e invece tutte le decisioni di Bruxelles sono prese grazie all'intervento, al voto dei governi nazionali. Quindi c'è questo uso strumentale dell'Unione Europea per poter fare le cose che bisogna fare e che non si ha il coraggio di rivendicare. Quindi si attribuiscono le responsabilità ad altri, in questo caso l'Unione Europea. Purtroppo fin quando non avremo governi nazionali federalisti, diciamo che Macron, la prima volta che è stato eletto, non si è presentato solo con le bandiere francesi, ma anche con le bandiere dell'Unione Europea, in un paese molto sciovinista, possiamo dircelo. E l'inno della sua campagna elettorale era l'inno alla gioia, che è l'inno dell'Unione Europea. La stessa cosa fece Erdogan la prima volta che fu eletto.
1: Sì.
0: Lui la prima volta fu eletto promettendo ai turchi: vi porterò nell'Unione Europea. Noi abbiamo dato una grossa mano in questo senso all'interno delle istituzioni europee, perché la Turchia potesse entrare nell'Unione Europea. Però evidentemente ci sono paesi, che ne so, la Germania, che preferisce avere degli immigrati turchi stranieri che non degli immigrati turchi cittadini europei. Sono milioni in Germania gli immigrati turchi. Quindi c'è sempre un risvolto di convenienza in decisioni politiche apparentemente fondate sulle convinzioni, molto apparentemente. E quindi ogni volta bisogna andare a capire il perché qualcuno non è d'accordo con tutti gli altri, che sono d'accordo perché hanno fatto una valutazione politica. E bisogna anche dire, io non capisco come mai non si riesca a mettere mani sulla forte capacità corruttiva della Russia nel nostro paese, oltre che nel resto d'Europa. Nel nostro paese, oltre che nel resto d'Europa. Io penso che non possa essere considerata una corruzione, come dire, di tipo politico. Questa è una corruzione che va ben oltre la corruzione, tra virgolette, politica, quella che insomma viene così definita dalle media. Siamo praticamente all'alto tradimento, non al tradimento, all'alto tradimento. E vediamo che, abbiamo visto, no? Hanno appena arrestato persone che vendevano segreti militari, no, ma non solo segreti militari, vendevano i propri colleghi, davano i nomi di coloro che erano membri dei servizi segreti, e quindi non si doveva sapere che lavoro facevano, ai russi, e quindi facevano sapere chi è che lavorava per conto dell'Italia, per difendere l'Italia, li vendeva ai russi. Ecco, sono cose di una gravità estrema. Allora io non penso che bisogna essere severi, bisogna rispettare la legge. Il problema è quale legge invochiamo in questi casi. Ecco, io penso che su questo ci dovrebbe essere una riflessione. Ci dovrebbe essere una riflessione perché, voglio dire, dal punto di vista diplomatico possiamo anche legittimamente dire che non siamo in guerra con la Russia. Ma dobbiamo anche essere onesti nel dire che stiamo sostenendo chi si sta difendendo dalla Russia e quindi sta combattendo questa difesa. Certo, non è una guerra di aggressione, è una guerra di autodifesa, ma sempre guerra è. Su questo non c'è alcun dubbio. Non c'è alcun dubbio che tutte le guerre siano brutte, ma non ci deve essere neanche alcun dubbio che l'intelligenza con il nemico è qualcosa che va contro la sicurezza di tutti i cittadini. Su questo penso, magari i servizi segreti sicuramente stanno lavorando perché hanno ottenuto degli ottimi risultati, però credo che non sia sufficiente. Non c'è una consapevolezza, come dire, intanto dei politici, della politica, tranne appunto coloro che sono deputati a occuparsi di queste cose, e non c'è una sensibilità da parte dei cittadini, c'è una comprensione davvero di cosa voglia dire oggi interferire nella vita democratica dell'Italia attraverso la diffusione della propaganda russa. Secondo me non c'è alcuna consapevolezza di cosa potrebbe accadere penso in tempi neanche tanto lontani, perché vediamo, cioè, c'è un dato di fatto, la Russia aveva pensato di fare una guerra dei 3, 4, 5 in una settimana, magari no. Il tentato Blitz, se avesse funzionato, l'Ucraina sarebbe morta quella sera stessa, no? Un
1: Certo.
0: po' come avrebbe potuto fare Trump in Venezuela e non l'ha fatto. Parentesi. Però la Russia ormai sono anni che non riesce a sfondare, è riuscita ad occupare i primi territori, diciamo, le campagne, però poi qualche cittadina, però poi non riesce ad andare avanti. Devo dire, è encomiabile questa resistenza ucraina, resistenza dei militari e dei cittadini, ognuno, diciamo, come meglio può, ma anche resistenza nel rimanere in quelle condizioni, su quei territori dove non è detto non ci possa essere da un momento all'altro un'invasione russa. Io non credo. Vedo anche che dobbiamo registrare che in questa occasione, l'Ucraina ha sviluppato dei sistemi d'arma impensabili fino a poco tempo fa, di un'efficacia estrema. Quindi questo fa ben sperare in una soluzione possibilmente pacifica. Secondo me la soluzione ideale è quella che ognuno torna a casa sua e chi ha fatto i danni paghi i danni che ha fatto, no? Questa sarebbe l'ideale. Dopodiché, se finisse qui la storia, restituendo i territori che sicuramente devono essere restituiti a partire dalla Crimea, beh, sarebbe anch'essa una soluzione accettabile con la cessione di alcuni territori, secondari. Va tenuto conto che i territori che la Russia intende occupare sono i territori ricchi di materie prime.
1: E certo.
0: Alla fine dei conti, anche lì c'è un interesse economico molto forte rispetto a quelle terre che potrebbero essere parte dell'Unione Europea,
1: Sì.
0: dovrebbero, sono, diciamo, sono parte, anche se non formalmente, dell'Unione Europea. Quindi questa non è una, non è che noi sosteniamo l'Ucraina, noi sosteniamo noi stessi sostenendo l'Ucraina, noi difendiamo noi stessi difendendo l'Ucraina. E quindi, per carità, nessuna democrazia è perfetta, no? Lo sappiamo benissimo, non è un sistema perfetto, ma perfettibile. C'è stato un ritardo in questa azione di perfezionamento della democrazia. Purtroppo, si è guardati molto all'attualità e non al futuro, si è guardati molto agli interessi del momento, magari spesso privati, e non all'interesse di tutti, in una visione che dovrebbe aspirare alla pace, alla sicurezza, anche quella, non solo quella militare, ma anche quella economica, alle esigenze vitali dei cittadini. Io penso che, cioè, mi sembra di poter registrare abbastanza obiettivamente che un po' ovunque, nei paesi occidentali, diciamo, aumenta la povertà. E diminuisce, secondo me c'è una relazione molto stretta, e diminuisce fortemente il potere della politica, lasciando ad altri soggetti che non sono sottoposti al controllo di alcuno, lasciando ad altri soggetti, diciamo, il controllo e il governo del pianeta.
1: Senti, hai parlato di resistenza delle istituzioni e anche del popolo ucraino. Non è l'unico popolo che resiste, ci sono tanti altri popoli. C'è per esempio quello iraniano che continua a resistere, nonostante invece anche lì hai fatto riferimento alla ipotetica guerra lampo che pensava di fare Putin sull'Ucraina. Stessa cosa possiamo dire di Trump sull'Iran. Sembrava nelle intenzioni una guerra che sarebbe dovuta durare pochissimo, e invece poi subito si è inceppato qualcosa, no? Perché si è cominciato a
0: Si è
1: trattare
0: inceppato perché,
1: sulle basi di non si sa bene che cosa.
0: diciamo che non aveva le idee chiare, cioè no, le idee chiare su cosa volesse le aveva. Non è stato onesto, con il Parlamento americano, con i cittadini americani, con i cittadini occidentali, no? Comunque, nonostante tutto, la fiaccola della libertà è la fiaccola della statua della libertà. Quindi, sempre lì guardiamo e speriamo ci sia un cambiamento in meglio, perché potrebbe esserci anche un cambiamento in peggio, anche negli Stati Uniti
1: Ah,
0: d'America.
1: sì.
0: Sì, abbiamo abbandonato troppi popoli al loro destino? No, alla nostra indifferenza, alla nostra ignavia. Cioè, li abbiamo abbandonati per poter magari preservare un po' di sicurezza, un po' di sicurezza economica, per evitare attacchi terroristici. Cioè, abbiamo ancora una volta consegnato popolazioni a dittatori, a forme di governo illiberali, autoritarie, in Iran e in Afghanistan, non solo in Iran e in Afghanistan, diciamo, sono quelli più vicini, questi regimi religiosi, no, integralisti, che non predicano per i propri adepti, per chi crede in quella religione, no, vogliono imporre la loro religione a tutti. E questo è un problema che ci riguarda da vicino, perché non la vogliono imporre a tutti gli iraniani, la vogliono imporre a tutti, ma proprio tutti. Quindi dovremmo avere una certa dose di attenzione a tutto questo, ma dovremmo averla pubblicamente. Ripeto, io non dubito che ci sono istituzioni, come dire, istituzioni pubbliche che lavorano nella riservatezza, non solo i servizi segreti, che lavorano nelle riserve e di questo si occupano. Non è sufficiente. C'è bisogno di un sentimento popolare su questo. C'è bisogno di comprendere che quello che lì sta accadendo non è una cosa che riguarda gli afghani con i talebani, gli iraniani con i mullah. No. È una questione che riguarda una parte, non tutta, di quella religione che ha una visione di sottomissione di tutti i cittadini del mondo. Poi ci riusciranno, non ci riusciranno, dipenderà molto dalla nostra capacità di conoscere e combattere questi fenomeni. Quindi aver abbandonato i cittadini afghani, siriani, ma se andassimo a fare l'elenco di quante popolazioni abbiamo illuso, di quante popolazioni abbiamo, come dire, portato a sollevarsi contro il regime perché saremmo arrivati noi e poi non ci siamo presentati, no? Abbiamo solo minacciato quel dittatore perché potesse rendersi conto che è meglio trattare, e abbiamo trattato sulla pelle di cittadini inermi che aspiravano semplicemente ad avere la libertà, che aspiravano a fare la vita che vorrebbero fare, che gli è impedito di fare, come non vogliamo noi, voglio dire, no? Noi, diciamo, abbiamo un'alta possibilità di fare la vita che desideriamo, altri hanno l'impossibilità di farlo, ed è grave, ed è ancora più grave che chi gli impedisce la vita, di fare la vita che vogliono, vorrebbe impedirlo anche a noi, col fatto che noi di questo non ce ne occupiamo. Non ce ne occupiamo, voglio dire, davvero in termini culturali, di conoscenza di quello che accade altrove, che, voglio dire, è comunque ben presente in Europa. Ci sono insediamenti importanti, ci sono insediamenti importanti in diverse parti dell'Europa, ma guarda, noi abbiamo avuto sempre, noi italiani, non lo so, noi Sud Europa, questa ammirazione sconfinata per la libertà che c'era nel Nord Europa, no? Finlandia, Norvegia, la Svezia. La
1: Sì,
0: Svezia era più
1: nell'immaginario
0: dell'Olanda.
1: collettivo e come no.
0: Esatto, più dell'Olanda c'era la Svezia, poi veniva l'Olanda, anzi veniva Amsterdam, ma prima la Svezia. Prima la Svezia c'ha delle politiche restrittive sull'immigrazione, dopo che era aperto a tutti, chiunque poteva andare lì, fare la vita che voleva, eh? C'ha delle politiche restrittive perché certe enclave etniche stanno creando problemi alla cittadinanza, agli abitanti di quel territorio. Quindi sono questioni che vanno affrontate, non possono essere né ignorate né possono essere affrontate attraverso vecchi schemi che avevano a che fare con vecchi contesti. Il contesto di oggi è chiaro, no? Cioè, voglio dire, purtroppo non ci meravigliamo più di quello che siamo diventati, non ci meravigliamo più di quello che siamo diventati e di quello che saremmo disposti a diventare ancora di più, perché, ripeto, certi fenomeni politici denunciano la riuscita, no, voglio dire, elettorale di certi fenomeni politici, denunciano un sentimento popolare, al momento minoritario. Tutti i grandi, le grandi rivoluzioni autoritarie all'inizio erano minoritarie, una minoranza però che è riuscita sempre a opprimere il proprio popolo. Sono sempre una minoranza, cioè in Cina, oltre quasi 1,5 miliardi di abitanti, i membri del Partito Comunista sono 500.000, cioè i privilegiati di quel sistema sono 500.000. Il privilegio potrebbe essere iscritto per fare il capo del condominio, del palazzo magari, non necessariamente il ministro, però sono loro che governano tutto, che controllano tutto, che decidono tutto da soli tra di loro. Il resto della popolazione non conta più nulla. E questo è qualcosa che ci deve interrogare, perché il rischio è quello di pensare che a un certo punto c'è un'emergenza mondiale, sospendiamo la democrazia e anche noi, no, democraticamente decidiamo di avere dei sistemi meno complessi che agiscono immediatamente, magari tanti dibattiti fanno perdere tempo, cerchiamo di chiudere le cose nel più breve tempo possibile, quindi stato d'emergenza, cose che abbiamo visto.
1: Certo.
0: Sono fatti che sono nelle cose della nostra attualità, non possiamo non tenerne conto e pensare che sono solo cose del passato, sono cose di oggi, perché oggi sta accadendo tutto questo.
1: Senti, ci resta un quarto d'ora, poco più, e direi di dedicarlo, se sei d'accordo, a quella che è una tradizione che poi del Partito Radicale, che è stata annunciata proprio in questi giorni. Un annuncio che, mi permetto di dire, annuncio non è per chi conosce il Partito Radicale, perché io non, personalmente non mi aspettavo niente di diverso. Però il Partito Radicale ha annunciato ancora per quest'estate una mobilitazione sulle carceri italiane, con una serie di visite in tutti gli istituti penitenziari del paese. Un luglio e agosto, quindi non solo agosto, un luglio e agosto di visite per il Partito Radicale quest'estate.
0: Sì, bene, sta organizzando queste visite in un'azione più complessiva, no?
1: Sì.
0: Non è semplicemente la visita al carcere, ma è l'espressione, di un di proposte, possibilmente di legge, che proposte perché possano diventare leggi di questo paese, di proposte di legge per cambiare le cose. Allora, io penso che sul carcere c'è da dire questo: siamo stati i primi, questo non vuol dire nulla, però siamo stati, diciamo, più come un fatto storico che come rivendicazione per l'oggi. Siamo stati i primi a fare visite politiche, perché le visite in carcere hanno iniziato i religiosi, se per questo, ma era un altro tipo di visite. Le visite con finalità politica sono state le visite del Partito Radicale. La finalità politica era anche quella, soprattutto nei confronti, perché diciamo anche ci sono diverse carceri, no? Nel senso, diversi tipi di detenuti, diversi tipi di detenzione. E sicuramente, diciamo, a noi gli estremi sono quelli delle carceri ordinarie dei detenuti comuni, quelli che Marco chiamava i detenuti ignoti, no? E difatti c'è un'associazione detenuto ignoto che è quella di Irene Tessa. I detenuti ignoti abbandonati da tutti perché, diciamo, vengono dalle estreme periferie della civiltà,
1: Beh, un po'
0: no?
1: su tutti è Beniamino
0: Esatto,
1: Zuncheddu, no? Che ormai non è più ignoto,
0: dimenticavo.
1: ma...
0: Sì, Beniamino Zuncheddu, diciamo, è un po' l'espressione del tipo del detenuto comune ignoto, no? Un pastore che si ritrova in una storia che lo tiene da innocente 33 anni in galera. E lì anche bisogna aggiungere, è che se non avesse incontrato la garante dei detenuti della Sardegna, Irene Tessa, che per sua fortuna di Beniamino era anche la tesoriera del Partito Radicale, quindi grazie alla mobilitazione del Partito Radicale si è acceso un faro. Beniamino era conosciuto, ma ignorato. Noi l'abbiamo, come dire, fatto evadere dall'anonimato, perché anche lì c'è da ricostruire la cosa. Irene è stata mesi davanti al tribunale, un tribunale nel quale il processo di revisione andava avanti stancamente da 3 anni, quando c'era una persona da 30 anni in galera, no? E con calma c'era il processo di revisione, che naturalmente ha avuto una accelerata grazie a questa nostra mobilitazione. Marco Pannella ha sempre rivendicato le nostre viste diverse da quelle degli altri. Direi che ormai c'è anche un parastato, no? All'interno del mondo penitenziario nel suo insieme. Non abbiamo mai avuto questa tentazione, anzi abbiamo sempre denunciato il rischio che questo potesse accadere ed è accaduto, sta accadendo, accade. Devo dire con scarsa propensione alle attività politiche, cioè si pensa più a come aiutare coloro che oggi sono detenuti e si pensa di meno a come cambiare le regole, che non vuol dire ci vorrebbero le regole nuove o dire anche regole nuove, poi chiuderle nel cassetto. E diciamo che questo mondo è importante perché è ascoltato dai giornali, è ascoltato dalle televisioni, eppure non riesce a balbettare quello che è necessario, non riesce a balbettare quello che è il necessario, perché spesso, devo dire, si ha proprio una visione in politica, a politica del detenuto, dei detenenti, dell'universo carcerario, degli interessi che ci sono nell'universo carcerario, anche istituzionali, voglio dire, non necessariamente fuori dalle istituzioni. Quindi, diciamo, sono delle visite diverse. Le nostre sono delle visite diverse, nel senso che intanto abbiamo un bagaglio di conoscenze, no? Che viene da lontano e ci consente di guardare con occhi diversi, di guardare con occhi diversi quello che lì accade. Così diversi che noi non ci scandalizziamo più. E invece vedo che per la prima volta quest'anno grande scandalo di quello che succede nelle carceri, ma è quello che succedeva l'anno scorso, 5 anni fa, 10 anni fa. Magari no, c'è il tempo che cambia le cose, ma sostanzialmente non cambia nulla, nulla nelle carceri. E c'è un punto di vista che credo che sia solo nostro, purtroppo dico, sperando che possa diventarlo di molti. Ed il punto di vista è che nelle carceri si consuma la credibilità del nostro sistema. Ma dico del nostro sistema non solo politico, del nostro sistema civile di vivere civilmente. Non solo perché lì ci sono tanti detenuti innocenti e non si capisce perché siano lì. Molti di loro non dovrebbero stare lì sulla base delle leggi. Poi non funziona il sistema e vengono violate tranquillamente le leggi, tant'è vero che noi abbiamo tante sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che condannano l'Italia per il mancato rispetto delle proprie leggi. Questo è il passaggio. La denuncia, perché a quel punto dovresti fare il passaggio successivo, quello che noi facciamo da soli. Denunciare qual è la vera natura del regime italiano, che è una natura non democratica, proprio perché viola le proprie leggi, proprio perché non è in grado, per una questione di volontà, non è in grado di esprimere altro che questo, di esprimere una incapacità totale di adesione alla democrazia. Se vai in un qualsiasi paese dell'Est, paese membro dell'Unione Europea, ti fanno vedere il museo del comunismo, cosa accadeva durante il comunismo. Qui non ce l'abbiamo un museo del fascismo. Qui non ce l'abbiamo. Non abbiamo, come dire, il voler far conoscere agli altri, no? Cosa siamo stati noi. Perché il fascismo siamo stati noi, non è stata una minoranza che ha, come dire, operato come si è operato in Russia e in tutti i paesi dell'Est. È stata meno violenta perché c'era più adesione popolare. C'era più adesione popolare. Difatti è una storia, quella italiana, che non possiamo raccontarla tutta. Non si può raccontare tutta, perché ancora oggi ci sono dei residui del passato che, come dire, avendo contribuito a far cambiare la faccia del paese, no, sono diventate le nuove icone democratiche, costituzionali e quant'altro. E quindi bisogna continuare, è obbligatorio raccontare un'altra storia. Non so se si ha contezza, no? Chi abbia contezza che 10.000 fascisti, quindi 10.000 dirigenti fascisti, certo, colpevoli di reati, sono stati amnistiati da Palmiro Togliatti, il capo dei comunisti, che li voleva tutti morti, dicevano, dopo la liberazione li voleva vivi nel Partito Comunista. Già durante il fascismo fece l'appello ai fascisti perché raggiungessero il Partito Comunista. Evidentemente annusava che c'era qualcosa che li accomunava, no? C'era qualcosa che li accomunava. Ma di tutto questo noi non possiamo parlarne liberamente. Lo vediamo ogni volta che qualcuno pone, no, un mezzo dubbio. Cioè, possiamo approfondire la storia? No, la storia è stata già scritta ed è quella. È una storia intoccabile. Perché se si dovesse toccare quella storia, si andrebbero a vedere in una luce diversa alcune figure della resistenza italiana, della democrazia italiana, della Costituzione italiana. E queste cose non si possono approfondire in questo paese. E credo che sia anche la ragione, una delle ragioni, per le quali non siamo degni di conoscenza. Noi continuiamo a pagare il fatto che Pannella è stato il primo ad andare a un congresso del centrodestra, del movimento sociale di quel periodo storico,
1: sì, sì.
0: Di quel periodo storico, l'arco costituzionale che teneva fuori solo l'MSI, e Pannella andava invitato, ci andava e interveniva, lo facevano intervenire, lui interveniva ed è intervenuto come intendeva intervenire, non è che ha fatto sconti.
1: Ah no.
0: non era il riconoscimento, lo sdoganamento, no, era un dato di fatto, c'era una formazione politica che rappresentava un tot di cittadini italiani, bisognava confrontarsi.
1: C'è il famoso quel passaggio in cui Pannella va da Almirante e gli dice: i fascisti non sono qui, sono fuori di qui. E Almirante risponde: no, i fascisti sono qui. È nell'archivio di Radio Radicale, chiunque lo può
0: No,
1: sentire.
0: certo, no, ma forse non aveva inteso cosa voleva intendere Marco, ecco.
1: Certo.
0: Cioè, non è stato, no, uno può pensare Pannella gli ha fatto la trappola e lo ha costretto
1: No.
0: a dire fascisti, invece non era quello. Pannella diceva il vero, i fascisti stanno fuori, no? Sono quelli che vi danno del fascista. Poi dopodiché è chiaro che Almirante era uno vicino a Mussolini, non era, però era uno che ci parlava, ecco. Diversi anche di coloro dell'MSI, poi ci sono state le trame nere, ma anche quelle rosse. Cioè, è un paese complesso che si vergogna della propria storia, cioè, che ancora non ha fatto i conti con la propria storia. Noi che non abbiamo di questi problemi, non avendo un'ideologia da difendere, ma abbiamo da difendere la vita di ciascuno di noi e quindi di tutti, non abbiamo di questi problemi, non abbiamo da nascondere pezzi di storia, no? Anche perché voglio dire, il maestro dei maestri, quello che Marco considerava il suo maestro, Ernesto Rossi, è uno che ha fatto il carcere, ha fatto di tutto, no? Ha resistito in carcere, diciamo, ha perso il lavoro da economista, cioè ha pagato il prezzo della sua resistenza. Poi, quando, diciamo, a parte i primi anni di assestamento, poi fatti fuori tutti, il Partito d'Azione distrutto, Giustizia e Libertà, cioè tutto un filone, no? Il filone laico-liberale della resistenza è stato fatto fuori dal governo del paese, avendo peraltro, come dire, economisti, giuristi, cioè era un partito di borghesi, come lo si intendeva sicuramente a quel tempo, oggi già le cose sarebbero diverse. Ebbene, se vai a vedere anche, diciamo, la linea, no? Cioè, Pannella considerava Ernesto Rossi un suo maestro, Ernesto Rossi considerava un suo maestro Gaetano Salvemini, un altro che è dovuto scappare in America e che da lì ha scritto i libri per, no, per far conoscere la natura del fascismo italiano. Gaetano Salvemini, che a sua volta considerava maestro Antonio De Viti De Marco, un economista di inizio fino all'Ottocento, inizio Novecento, che fu uno di quei professori universitari, quindi dimenticati, perché tutti si ricordano, tranne quei 13, che non giurarono fedeltà al fascismo. Perché negli oltre 1.000 professori universitari italiani ai quali fu chiesto di giurare fedeltà al fascismo, ce ne furono 13 che dissero no. Gli altri poi hanno trovato la scusa, ce l'ha chiesto il partito, ce l'ha chiesto il vescovo, ce l'ha chiesto. No, perché dicevano: giurate fedeltà al fascismo, che è meglio che ci siate voi che non che vadano dei fascisti. Intanto, diciamo, gli altri hanno fatto la fama e loro hanno continuato a fare la vita dei professori universitari. Ma il grave è che non c'è un riconoscimento di questi 13. Cioè, la Repubblica Italiana ha onorato molto più diversi dei 1.000 che non quei 13. Quei 13 che non giurarono fedeltà al fascismo. Perché? Perché se fai vedere che oltre 1.000 solo 13 giurarono fedeltà al fascismo, ti viene un quadro dell'Italia fascista, diciamo, che non è che aiuta molto l'Italia democratica, repubblicana, costituzionale. Non l'aiuta per niente. E anche questo fatto che, voglio dire, il presidente della razza, del Tribunale della razza, diventa presidente della Corte Costituzionale passando per capo di gabinetto di Togliatti, che è stata una cosa indolore. cioè sì. Non creò scandalo, continua a non essere oggetto di attenzione, continua ad essere oggetto di attenzione. L'unica attenzione è da parte della comunità ebraica, che ha chiesto di togliere il busto dalla galleria del presidente della Corte Costituzionale. Pare che l'abbiano tolto non per toglierlo, ma per rivedere, devono rinnovarlo, devono fare qualcosa. Se proprio si vergognano, io lo ripeto, noi siamo lieti di ospitarlo nella nostra sede, perché è la storia d'Italia. Cioè, certo. Se c'è una figura che potrebbe la storia d'Italia, io lo metterei vicino a Garibaldi, un personaggio del genere, no?
1: Beh, rappresentativo.
0: È rappresentativo dell'Italia, di questo paese, di quello che è stato ed è questo paese. Quindi io credo che finché sarà possibile, finché ci sarà possibile continuare a far conoscere questi dati storici, noi continueremo a farlo. Capisco che poi, diciamo, proprio per meccanismi italiani non possiamo essere accettati, ma io penso alle cose più stupide, no? La festa della Repubblica, vengono invitati tutti i partiti, cantanti, giornalisti, cagnolini, tutti, tranne noi. Noi non veniamo invitati, tutti vengono invitati. Per carità, uno la può, cioè, siccome siamo radicali, lo prendiamo anche come dire, una medaglia d'onore, questo non invito, ecco. Non è che, però è un dato di fatto oggettivo incomprensibile, cioè sei nella lista nera.
1: No, è comprensibilissimo, non incomprensibile.
0: Stare nella loro lista nera per noi è un orgoglio, costa, sì, sì. Ci costa, però è un orgoglio perché è il riconoscimento della nostra storia, è il riconoscimento di quello che siamo stati e di quello che siamo e di quello che saremo, perché io sono sicuro, come un solitario come Ernesto Rossi è riuscito a imprimere, no? Un dato di riconoscibilità in Marco Pannella, che non era un solitario, no? Tanto è vero che ha fatto un partito. Io penso che questi dati, no? Individuali di queste persone, se venissero conosciuti, sarebbero di stimolo per un impegno. Sarebbero di stimolo perché fanno capire come anche delle persone, dei singoli, non necessariamente membri di grandi organizzazioni, riescono ad essere protagonisti del loro tempo, che è quello che ci interessa. Essere presenti in questo tempo è dire quello che va detto, non quello che si deve o si può dire. Noi le cose scomode non le teniamo nel cassetto, magari non per essere utilizzate nei confronti di altri. E quindi tutto quello che sta accadendo in questo paese, tutto quello che sta accadendo e che è la conseguenza di scelte politiche che vengono da lontano, potrei dire da molto lontano, ma cioè, non si riesce a mettere in piedi un governo liberista, non voglio dire liberista, in questo paese liberista, un governo non statalista. Basterebbe vedere le difficoltà che c'ha Giancarlo Giorgetti, no? Le difficoltà, ogni volta che dice mezza parola che non è la parola da dire, subito gli arrivano addosso tutti quanti. E però sono le politiche necessarie per lo sviluppo di questo paese. Allora, questo conservatorismo statalista che deve mantenere questa alta spesa pubblica, e non sono contro l'alta spesa pubblica, purché sia produttiva. Il problema è che noi abbiamo un'alta spesa pubblica improduttiva, e quindi quando la spesa pubblica alta è improduttiva, la pagano i cittadini con meno servizi, con meno tutto, ormai siamo quasi al necessario per molti, con meno tutto ormai siamo quasi al necessario per molti. Perché se ci fosse qualcuno, c'è più di qualcuno che sa come stanno le cose nei meandri, dei bilanci dei ministeri, i soldi accantonati, no? Se uno facesse il conto di quanta roba ferma c'è, di quanto denaro fermo c'è, di quante opere incompiute da completare in tempi lunghi, perché una cosa parte da 10 e arriva a 100, no? In questo tragitto la spesa improduttiva, la spesa improduttiva. E quando vediamo che quando il ponte di Gevornova è l'esempio che se si vuole si può, questo paese evidentemente non vuole.
1: E ci fermiamo qui, siamo lunghissimi rispetto a quanto previsto e consentito per certi versi, ma ne valeva la pena. Poi, insomma, diciamo, sono stati piantati semi di argomenti che potremo approfondire la prossima settimana. Grazie a Maurizio Turco, appuntamento con te la prossima settimana.
0: Grazie a voi.
2: Questa dunque è l'intervista al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco a cura di Andrea De Angelis. Radio Radicale 18 e 8 minuti. Vi lasciamo adesso alla rubrica Puntini sull'AI a cura di Marco Cerrone.
3: L'intelligenza artificiale è entrata nel dibattito pubblico come tecnologia, ma sempre più spesso ci accorgiamo che è anche una questione antropologica, sociale e politica. Non riguarda solo le macchine capaci di scrivere, tradurre, riconoscere immagini e generare risposte, riguarda il modo in cui pensiamo alla persona, il lavoro, la conoscenza, la guerra e il potere. Con Magnifica Humanitas, Papa Leone XIV prova a collocare questa trasformazione dentro una domanda antica. Che cosa facciamo della nostra intelligenza quando diventa potenza? L'enciclica non parte da un rifiuto della tecnica, non dice che l'innovazione sia un pericolo in sé. Al contrario, riconosce che la scienza e la tecnologia possono curare, aiutare, liberare tempo, ampliare possibilità, ma pone una condizione decisiva. La tecnica deve restare dentro una misura umana. Per questo il testo usa due immagini molto forti. Da una parte Babele, la costruzione di una potenza che accentra, uniforma, separa, dimentica il limite. Dall'altra Gerusalemme, una città ricostruita insieme dove il progresso non è dominio ma responsabilità condivisa. In mezzo c'è l'intelligenza artificiale che usiamo ogni giorno, uno strumento che sembra immateriale ma vive di dati, energia, lavoro, infrastrutture, capitali e decisioni politiche. La domanda allora non è soltanto che cosa può fare l'intelligenza artificiale, la domanda è chi la orienta, chi ne paga i costi, chi ne controlla il potere e soprattutto quale idea di umano vogliamo custodire mentre le macchine diventano sempre più capaci di agire. Ciao, io sono Marco Cerrone e questa è Puntini sulla I, la rubrica di Radio Radicale che vi guida alla scoperta dell'intelligenza artificiale un punto alla volta. Per mettere nuovi puntini sulla I ho il piacere di avere in collegamento Monsignor Vincenzo Paglia, arcivescovo e vescovo emerito di Terni, Narni, Amelia, è stato presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia e dal 2016 al 2025 presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Da quella posizione nel febbraio 2020 ha promosso la Rome Call for AI Ethics, portando il dialogo tra il Vaticano, istituzioni e grandi imprese tecnologiche sul terreno dell'algoretica. Ricordo inoltre tra le sue ultime pubblicazioni il libro L'algoritmo della vita, etica e intelligenza artificiale, edito da PM. Innanzitutto, Monsignor Paglia, grazie per essere qui con noi ai microfoni di Radio Radicale su Puntini sulla I.
4: Grazie dell'invito, ho accettato molto volentieri perché Radio Radicale è la mia sveglia mattutina, quindi sono particolarmente lieto di poter salutare tutti gli ascoltatori, ovviamente tutti voi che da Radio Radicale ci aiutate a pensare, a riflettere. Quindi anch'io voglio mettere qualche puntino sulla I.
3: Grazie mille. E vorrei partire, appunto, come dicevamo in apertura, dalla Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV e in particolare da, se vogliamo, l'immagine che dà un po' il tono a tutta l'enciclica, perché appunto Magnifica Humanitas si apre con una scelta molto forte. Da una parte abbiamo detto Babele, c'è cioè una costruzione grandiosa ma segnata da orgoglio, uniformità e dalla perdita del rapporto con l'altro, e dall'altro lato Gerusalemme, ricostruita non da un solo potere, ma da un popolo che si assume responsabilità condivise. È una cornice biblica, se vogliamo, ma parla in modo molto diretto anche al nostro presente digitale e non solo. Che cosa ci dicono oggi queste due immagini davanti all'intelligenza artificiale e, se dovessi indicare agli ascoltatori e all'ascoltatrice di Radio Radicale i passaggi, secondo lei, chiave di questa enciclica, quali sceglierebbe per capire la posta in gioco umana, sociale e spirituale di questa nuova tecnologia e del nostro tempo?
4: Sì, io direi anzitutto che l'enciclica non è un testo sull'intelligenza artificiale, ma appunto sulla magnifica humanitas, sulla magnifica umanità che la tecnologia rischia di mettere appunto in pericolo. Traduco in uno slogan: attenzione, bisogna umanizzare la tecnica, non tecnologizzare l'umano. Ed è qui alla grande frontiera. Le due immagini bibliche ci vengono a dire che l'umanità è anzitutto una famiglia, appunto, la famiglia umana è una unità plurale, non è, come dire, la singola individualità che ha il primato su tutto. Babele è la città della confusione, perché ciascuno, o tutti gli uomini in ogni caso, volevano raggiungere il cielo, e questo ha portato, come dire, una sorta di ibris di assoluto che si scontra con la fragilità umana. Mentre se accettiamo la fragilità umana, noi comprendiamo che la città, cioè Gerusalemme, ma qualsiasi città, è il frutto della collaborazione di tutte le realtà umane e non solo di un gruppo, di una persona o di qualche elite. L'episodio che richiama l'enciclica è quando gli ebrei, tornando dall'esilio, si trovarono di fronte ad una Gerusalemme distrutta, e allora tutte le famiglie si apprestarono, ciascuna per una sua parte, a ricostruire le mura della città. Insomma, la polis è il frutto non di qualcuno, deve essere il frutto di tutto. E allora, se a me mi viene così un'altra immagine, mi viene, non voglio minimizzare quella del Papa, però a me è impressionato che dietro i nostri iPhone c'è l'Apple, la mela mangiata. E lì è il punto. Perché Adamo mangiò la mela quando aveva a disposizione tutti gli alberi, tutta la frutta? Perché il serpente tentatore gli aveva detto: se mangi quella mela diventi come Dio. E questo è il punto. La ibris del totalitarismo è tutta lì, sta già nella mela. Adamo la mangiò e si trovò nudo e fuori del giardino. Dobbiamo essere attenti a questa tentazione. L'amico Giuseppe De Rita parla di la tentazione della egolatria, il culto dell'io, voler diventare ciascuno padre eterno. E questo non funziona, ecco perché la magnifica humanitas non è la supremazia di qualcuno o di un altro, ma è dare all'intera umanità una tecnologia che le permetta uno sviluppo armonico di tutti. E qui è il punto. Purtroppo le nuove tecnologie, compresa l'intelligenza artificiale, hanno una potenzialità eccellente, ma hanno anche il rischio di manipolare l'algoritmo, che è la costruzione di un uomo, non è neutro. L'algoritmo risponde a chi l'ha costruito. L'algoritmo ha dentro di sé le tensioni e i pensieri che chi l'ha costruito mette all'interno. Ecco perché noi abbiamo inventato il termine algoretica contro la algocrazia, la dittatura dell'algoritmo. E in questo senso quello che lei richiamava, la Rom Comfort Ethics, che è un po', come dire, la radice prima, che ha dato poi frutto via via dopo gli interventi di Papa Francesco, dopo gli interventi di due congregazioni umane

0: A Seattle, nel centro di Microsoft, siamo 50.000 ingegneri, solo ingegneri, costretti ogni settimana a creare una novità. Le dico, ad esempio, che i più giovani ingegneri, per divertimento, stanno creando una strumentazione per far vedere i ciechi e sentire i sordi. Lei immagini cosa possiamo fare di bene? E allo stesso tempo noi possiamo creare dei mostri. Vede, noi ingegneri, tutti ingegneri, non conosciamo il limite tra la macchina e l'umano. Io vengo da lei perché lei ci accompagni lungo il nostro cammino per evitare il deragliamento. Guarda, a me fece molta impressione, perché non era come in genere accade, che i preti moralizzano. Qui accade esattamente l'opposto. Forse è la prima volta che un capo di una tecnologia enorme chiede alla Chiesa una prospettiva etica per evitare deragliamenti. E mi fece un esempio che è bene a noi di Radio Radicale ascoltare. Erano i mesi nei quali ad Hong Kong c'erano le manifestazioni per i diritti civili, credo che anche lei lo ricordi. Ebbene, lui mi disse: vede, monsignore, con il riconoscimento facciale tutti quei manifestanti sono schedati. A noi di Microsoft Trump ha chiesto i dati. Noi, essendo un'azienda privata, non glieli abbiamo concessi. Huawei è del governo cinese. E se il governo, per esempio, mi disse, volesse bloccare le manifestazioni, basta che blocca le loro carte di credito. Ecco perché lui aggiunse: un ordine giuridico internazionale è indispensabile per la gestione dei dati, altrimenti, appunto, la algocrazia, il potere degli algoritmi, diventa un potere pericolosissimo. Ecco, per questo intendo che la prospettiva etica diventa indispensabile e deve tradursi anche in prospettiva giuridica. Oggi non c'è nessuna regola. Papa Leone, con questa encyclica, dice: attenzione, senza regole la Magnifica Humanitas può essere deturpata. Riflettete. Ed ecco il punto, il primo puntino sulla I che io vorrei mettere.
1: E in realtà toccando questo puntino ne abbiamo già intravisti anche altri e quindi vorrei appunto continuare su riprendendo alcune delle cose che ci ha appena illustrato, andando soprattutto su uno degli altri punti molto concreti dell'intelligenza artificiale, perché come diceva prima l'IA, ma in generale qualsiasi tecnologia non è mai neutra, e in particolare l'IA non è solo, diciamo, qualcosa di immateriale che non possiamo toccare, non è solo software, ma è qualcosa che possiamo anche osservare nella nostra vita di tutti i giorni. E già, se vogliamo, nel suo primo incontro con il collegio cardinalizio, Leone XIV aveva collegato legato, diciamo, le sue riflessioni a quelle che furono di Leone XIII e alla Rerum Novarum del 1891, quando la Chiesa guardava la questione sociale della prima rivoluzione industriale e oggi guarda a quest'altra rivoluzione segnata dalle tecnologie digitali, in particolare dall'IA, con nuove sfide legate a temi anche che citava, la dignità, la giustizia e il lavoro. Lo stesso Papa Francesco aveva già aperto la strada con Laudato Si' e con la citata Rome Call for AI Ethics. Qui andiamo, se vogliamo, ancora un passo avanti. Secondo lei che cosa cambia davvero con questa enciclica rispetto alla, se vogliamo, fase precedente di preparazione dell'algoretica? E come possiamo impedire che la rivoluzione del nostro tempo dell'IA sia pagata da persone e popoli che restano fuori dalla scena, globale?
0: E qui tocca uno dei punti cruciali, ovviamente, è perché due riflessioni. La prima: in realtà l'intelligenza artificiale con i suoi big tech è nelle mani di pochissimi. qui ci sono pochissime persone, poche big

0: che hanno il potere sul mondo. Per di più hanno case negli Stati Uniti e nella Cina. Io sono non preoccupato di più, ad esempio, dal fatto che un singolo cittadino, che possa chiamarsi Elon Musk o non importa che nome, abbia potuto lanciare 7.000 satelliti attorno alla Terra senza nessuna regola. Può fare quello che vuole. Ha aiutato gli ucraini, bene. Ha aiutato i rivoltosi in Iran, bene. Ma può fare dei danni inimmaginabili. Basterebbe che perdesse un po' il senno. Ecco il bisogno che unifica Humanitas sottolinea. Attenzione, non possiamo lasciare il potere su tutto l'umano nelle mani di pochi. Anche perché, e qui mi lasci proporre una seconda riflessione, che non è contenuta nell'enciclica, ma è importante sottolinearla. Attenzione, intelligenza artificiale è come dire legno di ferro. Che vuol dire? Nulla. Sono due termini inconciliabili. L'intelligenza è legata al cervello. Quanti milioni di anni ci sono voluti per la sua evoluzione? Per di più sappiamo che il 90% della materia cerebrale non è matematica, è emozioni, è inconscio, è creatività. E tutto questo la macchina non ce l'ha. Non solo, ma il nostro cervello oggi, attraverso l'epigenetica, è legato all'atmosfera, è legato alle emozioni della vita, è legata al clima, è legata alle migliaia di galassie che ci sono nel mondo. Tutto questo non c'è nella macchina, nell'artificio. Ecco perché è equivoco il discorso di intelligenza artificiale. Noi dobbiamo dire a chiare lettere, soprattutto ai nostri ragazzi, che l'intelligenza artificiale è cretina. Lei si muove all'interno di quello che noi gli diciamo, non di più. È un errore gravissimo pensare che il nostro portatile sia un alter ego rispetto a noi. C'è una irriducibilità della macchina all'ego, alla persona, che per di più ciascuno di noi non è un individuo, è legato a noi, a tutti gli altri. Ecco perché la dimensione umanistica io credo sia indispensabile, perché noi possiamo comprendere il senso di questo strumento. È decisivo allora che noi comprendiamo il primato dell'umano sulla tecnica, e questo è davvero importante. E questo è importante per il tema del lavoro, per il tema dell'educazione, per il tema delle guerre, per il tema dello spazio a cui ho accennato. Ecco perché Magnifico Humanitas ci aiuta ad essere critici.
1: Io rimarrei su questo, diciamo, se vogliamo, livello più antropologico della lettura dell'enciclica, e aggiungo anche a quello che diceva lei, che uno degli aspetti che mi ha colpito dell'enciclica in realtà è stata anche la chiarezza con cui viene spiegata, in realtà come ha fatto appena lei, l'intelligenza artificiale, appunto evidenziando come questi sistemi possono imitare, se vogliamo, le funzioni umane, generare risposte plausibili, stimulare empatia ma non provare empatia, ma non hanno corpo, esperienza, appunto coscienza morale e responsabilità anche rispetto al mondo che ci circonda. E in questo senso, a mio avviso, l'enciclica è molto sobria, anche diciamo da un punto di vista tecnico, se vogliamo. Allo stesso tempo però una delle riflessioni che vorrei sottoporle è che il testo parla della tecnica, come diceva anche lei, come di un talento affidato all'umanità. Qui però vorrei porle una domanda un po' più di confine, e cioè la riflessione è questa: il progresso scientifico di fatto appunto nasce anche da ricerca, errori, ipotesi, fallimenti e anche in realtà da quel desiderio di superare limiti reali. Come si tiene insieme questa idea che ci poneva anche lei all'inizio con la metafora di Adamo, della tecnica come responsabilità ricevuta con l'idea però moderna di una scienza che deve andare avanti, deve cercare attivamente quell'ignoto? E dove passa secondo lei il confine tra il giusto tentativo di curare e migliorare la vita umana e la tentazione prometeica di trasformare l'uomo in qualcosa da ottimizzare? Questo è un punto sul quale vorrei, diciamo, ascoltare la sua opinione.
0: È un punto centrale, anche perché non è a caso che noi parliamo di post-umano, di trans-umano, di umano aumentato. Precisiamo, la tecnica è una grande conquista, quindi è un prodotto, per me credente, della potenza creativa che Dio ha dato all'uomo, quindi è un frutto straordinario, quindi è molto importante. Non è da condannare, è da accogliere e da mettere in direzione giusta. Faccio un esempio che all'inizio è semplice, però si capisce. Da sempre l'uomo usa la tecnica. L'ha usata quando con il bastone, l'ha usata con il fuoco, l'ha usata con l'elettricità, l'ha usata con lo sviluppo tecnologico. Prendiamo il bastone. Io con il bastone spacco le noci, giustamente, ma posso anche spaccare la testa del vicino. Il bastone è nello strumento, è nell'uomo. Ecco perché noi rivendichiamo il primato dell'umano. La nuova tecnologia rispetto alle tecniche precedenti è enormemente evoluta, è sofisticatissima, riesce persino a riprodursi. Ecco perché la domanda che lei poneva è cruciale, ma appunto le faccio due esempi che poi ci portano alla domanda di fondo. Se un robot riesce ad esempio a far camminare una persona che non potrebbe mai camminare, ben venga. È un strumento eccellente. Ma se io metto 10 microchip nella mia mente, io sto preservando l'umano o lo sto distorcendo? Chi dice cos'è l'umano? E allora io qui sostengo che l'umano non lo dice una persona o una filosofia, neppure la Chiesa Cattolica. L'umano lo definiamo assieme. C'è bisogno allora, a mio avviso, di quella che io chiamerei: noi dobbiamo ritornare alla Universitas Scientiarum per definire cosa è l'umano. Abbiamo bisogno della poesia, della filosofia, della politica, della teologia, dell'arte, delle altre scienze per definire cos'è l'umano e non illuderci come una mal compresa tecnologia possa arrivare al postumano. Nel 2019 io invitai a Roma uno scienziato giapponese che si chiama Ishiguro, il quale si è fatto un clone di se stesso, è identico. Io ricordo, mi fece vedere la foto, l'unica differenza tra lui e il clone era il clone aveva i capelli perfetti, lui li aveva un po' scamigliati. Bene, ora lui disse in pubblica assemblea: noi siamo l'ultima generazione organica, la prossima sarà inorganica, al litio, al mercurio, che sono gli elementi con cui in effetti il corpo umano è fatto. Ecco allora l'urgenza di chiamare a raccolta, mi permetta una laudatio. Noi avremo bisogno di una radio radicale planetaria che coinvolga tutti a capire ma qual è l'umano che dobbiamo difendere. E attenzione, l'umano che dobbiamo difendere, non è il superuomo, non è il super io. Noi dobbiamo accettare la fragilità come la condizione umana che non possiamo rinnegare. La tentazione del peccato originale, quella della mela, eccola. E questa condizione di fragilità, invece di portarci verso una dinamica di intristimento o di appunto idolatria o di prometeismo, ci dovrebbe portare al prenderci cura gli uni degli altri. Tutti siamo legati gli uni agli altri. E in questo senso le nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, debbono aiutare la democrazia, la pace, il dialogo, l'incontro e non la supremazia di qualcuno sugli altri o di chi può raggiungere una potenza economica o militare rispetto a chi rimane, come dire, nell'ultima ruota del carro. E io già la Zhukov, con quel libro splendido Il capitalismo della sorveglianza, già ci avvertiva del pericolo. Ecco perché è urgente, devo dire che seguendo Radio Radicale da tanti anni, anche la domenica mattina, quando ho tempo e mi capita di ascoltare le riflessioni sulle nuove tecnologie, è preziosissima. Ed ecco perché personalmente io ho visitato alcuni giorni fa anche a Seattle la fondazione Bill Gates, ho parlato con alcuni dei grandi player di Microsoft, dell'IBM, per convincere loro, come è accaduto con la Roncall, di autoregolarsi. Poi c'è il problema dei governi. I governi per ora, a parte il cinese e non so l'americano quanto, però le grandi compagnie sono, come dire, ciascuna indipendente. E poi c'è tutta la, come dire, la comprensione della società civile, le religioni, le università, le industrie, i nostri ragazzi. Ecco perché io ho partecipato e partecipo volentieri a riflessioni come queste, perché sono indispensabili, non sono benemerite, sono un po' di più. 1000 radio radicali che parlano di questo.
1: E rimaniamo a parlare di questo, abbiamo il tempo per un'ultima domanda. Questa, diciamo, sua ultima riflessione citava i temi anche legati a conflitti e guerra, e in realtà c'è all'interno dell'enciclica un verbo molto forte, che è quello di disarmare l'intelligenza artificiale, e lo fa appunto pensando alla guerra, alle armi autonome, alla cultura della potenza, ma anche alla competizione economica e cognitiva. Lei citava appunto questo dibattito tra America e Cina, che poi sono di fatto in attesa che l'Europa faccia un passo in più oltre la regolamentazione, più grandi player su questi aspetti, ma diciamo che nel dibattito americano c'è un'obiezione sempre più ricorrente, cioè se le democrazie si danno limiti etici e politici, mentre altri attori globali seguono logiche diverse, facendo riferimento in particolare alla Cina, potrebbero rischiare di rallentare se stesse e favorire l'avversario. La realtà però, come abbiamo visto anche ultimamente, è un po' più complessa. La stessa Cina sta iniziando a regolamentare di più l'intelligenza artificiale, e se vogliamo questa obiezione funziona più come narrazione politica, cioè ogni richiesta di controllo democratico può essere presentata, vero o falsa che sia, come un regalo a Pechino, se rimaniamo negli Stati Uniti. Il rischio è che non si discuta più se un limite sia giusto, proporzionato, necessario, si discute solo se quel limite ci rende più deboli nella competizione globale. La situazione però sappiamo che è diversa da altre grandi innovazioni del passato. Non siamo più solo davanti, se vogliamo utilizzo questa espressione, a una Los Alamos concentrata nello Stato, perché come ci ricordava lei, come abbiamo ricordato anche in altre puntate, oggi una parte enorme della ricerca dei talenti, delle infrastrutture di calcolo e dei modelli più avanzati non nasce nell'esercito o negli stati, ma da grandi aziende private che producono rischi ma anche innovazioni molto utili. Pensiamo alla medicina, all'accessibilità che parlava, di cui parlava prima lei. Come si può chiedere un controllo democratico reale fino al rifiuto di delegare decisioni letali, per esempio, alle macchine, senza però trasformare ogni limite in un presunto vantaggio per avversario o comunque competitor, e senza trasformare poi le imprese innovative necessariamente in un nemico pubblico? Cioè, che tipo di patto servirebbe tra privato e diciamo enti più diciamo istituzionali, gli stati, per utilizzare l'IA in un'ottica di progresso comunque e cercando di limitare i rischi che citava prima?
0: Sì, questa sua domanda vale un'altra trasmissione, eh. Eh sì, anche perché noi ci troviamo in un clima. Io stamattina prendo i giornali, vedo che il regalo ai responsabili del G20 è una pistola. Lei capisce che vuol dire? Se questa è la cultura normale, dare una tecnologia così sofisticata alle armi è un'esortazione all'autodistruzione del pianeta. Io ricordo quando Papa Francesco al G7 parlò di intelligenza artificiale, io ricordo gli dissi: senta Papa Francesco, ma lei deve parlare al G tutti, non possiamo lasciare fuori la Cina, l'India, tutto il resto. Ed infatti, a mio parere, noi viviamo in un'epoca nella quale per la prima volta abbiamo nelle nostre mani il potere di distruggerci. Con il nucleare, il 45, ci siamo messi paura e abbiamo fatto un'alleanza tra governi. È venuto il problema climatico. Ne abbiamo avuto paura e nel 2015 i governi si sono riuniti a Parigi. A mio avviso, io dirò anche a Papa Leone, oggi è indispensabile una Roma, faccio un po' il patriota italiano, una Roma attorno alle tecnologie emergenti e convergenti. Dobbiamo trovare e spingere la politica a trovare una regolamentazione. Per ora il mio personale impegno, quello di suscitare un accordo come la Runcol, anche con le altre dimensioni delle altre tecnologie, persino con le altre religioni, e questo è molto importante che cresca, però è indispensabile una coscienza morale ed anche giuridica a tutti i livelli, perché queste tecnologie siano al servizio del bene e non gli uomini al servizio dello sviluppo tecnologico, perché non dimentichiamo che c'è chi ha anche detto che Papa Leone con questa enciclica sta dalla parte dei comunisti cinesi. Ma siamo pazzi? Ecco, questo è quello da temere. E qualcuno pensa che una regolamentazione sia l'anticristo. Ma è una follia. Ecco perché io ho paura non dell'intelligenza artificiale, io ho paura della stupidità umana. E questo è il punto. Perché chi ragiona così non è magnifica humanitas, è in realtà un egocentrico che diventa peggio degli animali per difendere se stesso, o le proprie idee, o la propria posizione. Ecco perché credo che sia indispensabile una riflessione a tutto campo e nelle diverse, come dire, prospettive. Per farmi capire, faccio un esempio. 2 anni fa, io stavo con tutti i capi religiosi del mondo firmando la Roncall for Aesthetics a Hiroshima, laddove la tecnologia aveva distrutto. Io immaginavo, con la nuova strumentazione potremmo creare. Ricordo nell'intervento che fece il primo ministro giapponese, lui disse una cosa che mi ha fatto riflettere. Lui disse: vedete, una buona notizia c'è. Sono 79 anni che nessun governo ha mai gettato una bomba atomica su una città. Perché? Perché i successivi governi sono stati più santi degli altri? Perché? Perché c'è un ethos comune che loro sentono. Se qualcuno si azzarda, lo distruggiamo moralmente. Ecco, questo sdegno comune è ciò che io mi auspico emerga via via. Ed ecco perché allora, prima, senza esagerare, ho anche detto 1000 radio radicali, 1 milione, proprio perché deve emergere e affermarsi il principio che queste nuove tecnologie debbono essere al servizio di tutti, non di qualcuno. Debbono promuovere la pace tra tutti e non solo di qualcuno. Lo sviluppo della democrazia è indispensabile. Io ricordo quando Bill Gates mi disse qualche mese fa: noi pensavamo, quando iniziamo a Silicon Valley, che attraverso il computer sarebbe arrivato un mondo nuovo e democratico. Ci siamo accorti che abbiamo creato anche un mostro. Ed io me ne sono andato. A quel punto gli ho detto: e no, tu adesso devi aiutare questo mostro a diventare un po' più umanistico. Cioè, voglio dire, ecco, è l'uomo, è l'humanitas che deve riemergere e che guidi la tecnologia perché aiuti. Nel campo medico davvero la tecnologia può fare miracoli. Certo, può anche farci dei robot, può anche trasformarci iperumani. E qui allora l'ethos comune che interviene per mettere sugli attenti. Insomma, dobbiamo auspicare un rinascimento di tutte le scienze per poter dare all'uomo la dignità di essere davvero colui che guida e non colui che è guidato.
1: Questa in realtà potrebbe essere la conclusione perfetta della puntata, anche se in realtà da domanda nasce domanda e avrei, diciamo, molto piacere a continuare, ma i tempi di trasmissione sono quelli che sono. Quindi però le chiedo, anche se telegraficamente, come facciamo in tutte le puntate, di suggerire a chi ci ascolta una risorsa utile per continuare la riflessione che abbiamo avviato qui oggi. Un libro, un film, un documento, un discorso, un evento, diciamo una risorsa utile che lei suggerirebbe per continuare la riflessione anche dopo la puntata.
0: Guarda, io suggerirei, ci sono delle pubblicazioni anche, cioè ad essere critici, a gestire e non a subire, a renderla strumento e non fine. Io amerei dire a tutti: guardate che noi abbiamo bisogno di abbracci, non di nozioni. Abbiamo bisogno di relazioni dirette, non etero dirette. Abbiamo bisogno di guardarci negli occhi. Quindi la strumentazione come questa è certamente utile. Ci sono diverse, io stesso credo a settembre-ottobre pubblicherò un piccolo volumetto. In realtà vorrei intitolarlo Riecheggiando Heidegger, il quale di fronte allo strapotere della tecnica disse: solo un Dio ci può salvare. Ecco, io vorrei intitolare Solo Dio ci può salvare, ma intendendo come Dio quello che ci dà il potere di guidare la macchina. Il potere, non la dittatura, ma la signoria sulle nostre relazioni. E signoria vuol dire dialogo, vuol dire passione. Quella passione che io tante volte ho sentito anche con Marco Pannella. Quella passione che ci fa scandalizzare per quello che sta accadendo nelle carceri. Che ci fa scandalizzare per quello che sta accadendo con l'oppressione delle minoranze. L'intelligenza artificiale deve servire anche per questo, per vincere la fame nel mondo. Ed io per questo accettai volentieri nel 20 la firma del segretario generale della FAO. Perché con l'intelligenza artificiale noi possiamo sconfiggere la fame nel mondo. 40 milioni di bambini muoiono ogni giorno di fame. Ecco perché io vorrei, come dire, guardi, non so gli strumenti, vorrei dire, sdegniamoci un po' di più. Ecco, questo è il mio messaggio, anche davanti agli strumenti tecnologici.
1: Bene, io ringrazio il Monsignor Vincenzo Paglia per essere stato qui con noi, per il suo contributo, per le sue preziose riflessioni. Grazie mille.
0: E buon ascolto a tutti gli amici e le amiche di Radio Radicale.
1: Se volete riascoltare l'episodio o condividerlo, potete trovarlo sul sito di Radio Radicale www.radioradicale.it e sulle principali piattaforme di podcast. Vi ricordo che potete scriverci a puntini sulla i@gmail.com per domande, commenti e suggerimenti anche sui prossimi temi da affrontare. Intanto vi do appuntamento alla prossima puntata di Puntini sulla i, la rubrica di Radio Radicale che vi guida alla scoperta dell'intelligenza artificiale un punto alla volta.
2: Minuti, Radio Radicale dopo Puntini sulla I a cura di Marco Cerroni. Vi lasciamo adesso alla rubrica Aria del Continente a cura di Niccolò Rinaldi.
3: Cari ascoltatori, un saluto da parte di Niccolò Rinaldi. Oggi, per chi segue la trasmissione via video sul sito di Radio Radicale o per chi la vorrà riascoltare e vedere sempre sul sito, potrà facilmente capire che sto parlando dietro la griglia fitta di un burka afghano. Questa è la condizione delle donne afghane, la condizione nelle quali sono costrette a vivere al di là del tempo che possono trascorrere nelle loro case chiuse nelle quattro mura domestiche. Case che generalmente in Afghanistan sono sempre molto molto piccole. Il 21 giugno scorso c'è stata una importante manifestazione a Roma di donne afghane, di attivisti afghani della diaspora afghana in Italia, sostenuta questa manifestazione dal Partito Radicale. E Diego Sabatinelli, che cura la trasmissione su Radio Radicale autogestita del partito, ha curato anche alcune interviste prese in Piazza Santissimi Apostoli a Roma durante questa manifestazione. Io consiglio a tutti di riascoltare quella trasmissione che è stata poi mandata in onda il 23 giugno perché proprio a inizio del programma queste voci di attiviste, di donne afghane parlavano con un fortissimo sentimento di esasperazione, di rabbia e anche forse di solitudine, questa solitudine a cui noi come radicali cerchiamo di spezzare per esprimere la nostra solidarietà. Queste donne che non vestono il burka naturalmente in Europa, ma in qualche modo questo capo di abbigliamento così oppressivo riguarda anche il tipo di sensibilità politica, di disattenzione dei nostri media verso tutto quello che accade in Afghanistan oggi. C'è una sorta di invisibilità, l'Afghanistan è nascosto quello dell'Afghanistan delle donne dietro il burka, è nascosto dietro un altro tipo di burka che è l'indifferenza, la non militanza, il fatto che anche movimenti pacifisti impegnati su altri popoli, giustamente come palestinesi, iraniani, gli ucraini, non se ne parla mai abbastanza di tutte queste cause, tibetani, uiguri, ecco, però nessuno rompe il silenzio che c'è intorno all'Afghanistan. Burka o fisico o burka culturale è comunque qualche cosa che opprime e che isola questo straordinario paese. La manifestazione del 21 giugno scorso ha avuto luogo perché qualche giorno prima alcune donne coraggiosissime, proprio vestite con questo burka, con questo tipo di obbligatorio velo e mantello, avevano manifestato per le strade di Herat coraggiosamente. Le poche immagini incerte che ci sono arrivate di quella protesta ci mostrano delle donne che camminano per strada quasi timorose, ma per reclamare i propri diritti, e vengono prese, affucilate dai talebani, e alcune muoiono per strada. La protesta della comunità internazionale è stata tutto sommato modesta. La militanza, la mobilitazione appunto del mondo che si vuole sempre far carico di altre cause sull'Afghanistan non c'è stato, e questo fa seguito anche ad altri provvedimenti recenti dei talibani che hanno marcato sempre di più la condizione di apartheid di genere di questo paese. A gennaio scorso i talibani hanno emesso un decreto che afferma l'autorità del capofamiglia e che di fatto legittima la violenza domestica nei confronti della donna, laddove la donna non segue le indicazioni del marito, del capofamiglia, laddove la donna è riottosa o può avere delle opinioni che non sono conformi appunto alla volontà di chi in casa deve comandare. Questo decreto, c'è una norma che vieta ai mariti, se picchiano le proprie mogli, di rompergli le ossa, ma il resto è permesso. E poi a maggio scorso un altro decreto sconcertante dei talibani ha di fatto nel regolamento della possibilità di rompere un matrimonio anche da parte di una donna, ha ammesso il matrimonio anche per gli adolescenti, diciamo anche per i bambini, togliendo il divieto che precedentemente esisteva per matrimoni sotto i 14 anni. Quindi oggi anche dei bambini possono essere sposati, generalmente in cambio di soldi o per accordi della famiglia, e sempre con dei coniugi maschi molto più grandi di loro, bambini, in realtà delle bambine. Questo è quello che accade oggi in Afghanistan, e tutto ciò mi riporta al periodo nel quale io ho lavorato in Afghanistan e a un libro che scrissi ormai di fatto 30 anni fa, fu pubblicato nel 1997, Islam, guerra e dintorni, un libro che fu pubblicato dall'Armattan Italia con una prefazione di un famoso giornalista che conosceva bene l'Afghanistan, Yash Gavronsky. Questo libro era il frutto del mio lavoro dal 1989 al 1991 come responsabile per l'informazione delle Nazioni Unite in Afghanistan, e fu quel periodo professionale per me un'iniziazione e anche una sconcertante presa di coscienza come giovane democratico laico che era stato inviato come primo incarico professionale nell'Afghanistan, alla scoperta di un paese che è riassunto nel titolo, Islam, guerra e dintorni. Islam perché è un paese dove la dimensione della fede, la dimensione dell'interpretazione a modo suo del Corano è legge che pervade tutti i rapporti sociali, i rapporti tra uomini e donne, i rapporti tra giovani e vecchi, il passaggio del sapere generazionale, il rapporto con le autorità, il rapporto tra legge e società e via dicendo. Guerra, perché tutto questo viene inserito e a suo modo e a sua volta è plasmato da una guerra che in Afghanistan è cominciata alla fine degli anni 70 e per certi aspetti non è ancora finita. E poi dintorni, vale a dire la geografia, il paesaggio, anche la collocazione geopolitica dell'Afghanistan, una terra remota, una terra lontana, una terra splendida dal punto di vista naturale, ma una terra anche molto difficile, di paesaggi assoluti che in gran parte lasciano l'uomo con le sue piccole vicende misere da solo al confronto con le grandi forze della natura. Ecco, in realtà l'Afghanistan che io descrivevo in Islam, guerre dintorni, 30 anni fa, c'è ancora, è quello che è sconcertante. Girando per il mondo vediamo come costantemente paesi di volta in volta, da una missione all'altra, da un viaggio all'altro, da un anno all'altro cambiano, hanno delle caratteristiche che mutano, in peggio o in meglio. L'Afghanistan viceversa è un paese che pare ancora ancorato a una sua dimensione del tempo, ha una sua verità interna che ci lascia a volte del tutto sconcertati quando poi vediamo quello che accade alle donne afghane. E quella situazione delle donne afghane, ecco, la raccontavo già nel libro, quando ad esempio scritto di un episodio davvero sorprendente, di cui fui testimone nella città di Peshawar, una città pakistana al confine con l'Afghanistan, una città che all'epoca aveva 2 milioni di rifugiati afghani. Gli abitanti locali sono comunque della stessa etnia maggioritaria in Afghanistan, i Pashtun, quindi una città di confine che comunque appartiene in buona parte alla cultura afghana. E un amico mi disse: vai in una determinata pizzeria, perché vedrai qualche cosa che non si può vedere e per certi aspetti non si può capire in nessun altro paese del mondo. Andai in questa pizzeria, che era una delle pochissime pizzerie locali pubblici all'epoca a Peshawar, peraltro una città di antica civiltà, molto interessante, molto ospitale anche, piena di contraddizioni. Comunque in questa pizzeria trovai il gerente, il capo della pizzeria era una donna con preferenze sessuali gay, che viveva con un'altra donna. Queste due donne erano australiane che per misteriose ragioni avevano deciso di vivere a Peshawar. Una delle due era quella che conduceva il business della famiglia, che era questa pizzeria, e come responsabile di questo locale di consumazione dava ordini, impartiva disposizioni ai camerieri, ai cuochi, faceva pagare i clienti e via dicendo. Tutto questo era impensabile da parte di una donna in un paese come in una città conservatrice e appunto plasmata di cultura afghana come Peshawar. E infatti i locali, gli indigeni, non avevano capito che si trattava di una donna, altrimenti non gli sarebbe mai stato permesso di esercitare quel ruolo professionale, in quanto donna gay, donna lesbica, ma con una voce dalle parvenze maschili, con i capelli tagliati corti, con una taglia diciamo robusta. Questa donna si contraffaceva come un uomo, voleva apparire, perché era l'unico modo per mandare avanti l'attività di famiglia, come un uomo, ed era percepita come un uomo, era considerata, era interpretata come un uomo, perché la cultura locale avrebbe altrimenti considerato del tutto inconcepibile che una donna potesse essere a capo di un negozio, a capo di un'attività commerciale. Questo era qualche cosa che mi lasciò del tutto stupefatto, ma mi fece capire quanto certe idee possono essere così radicate nell'animo umano, tanto da escludere a priori che qualche cosa che per noi è naturale possa essere possibile, e a prendere una donna, visto che fa una certa attività, per un uomo, che era quello che nel tessuto sociale di Peshawar all'epoca accadeva. E questo episodio lo descrivo poi con maggiori dettagli proprio nel libro. L'Afghanistan è ancora lì, è ancora in una dimensione nel quale alla donna proprio non si vuole riconoscere un diritto al lavoro, un diritto alla salute, un diritto allo studio, non può parlare in pubblico e deve appunto andare in giro per strada vestita con il burqa che vi ho mostrato prima. E vi invito, potete immaginare che cosa voglia dire stare anche pochi minuti sotto questo mantello, questa cappa che è molto ma molto oppressiva, poi in un paese caldo è quasi una forma di sottile tortura. Ma perché tutto questo accade in un paese come l'Afghanistan? Io ne parlavo durante il mio soggiorno con un interlocutore che avevo trovato e di cui scrivo a lungo in questo libro, che era l'imam della moschea Mawad Khan, l'antica moschea di Peshawar, quindi sempre una moschea che si trovava in Pakistan, ma ripeto, al confine con l'Afghanistan, e l'imam era Pashtun. Sanad Mir, questo era il nome di questo imam, amava parlare, amava confrontarsi, e disse, e sono frasi che riprendo dal libro, che noi siamo i soli a poter sostenere una legge intoccabile e da applicare imperativamente, vale a dire non c'era margine di negoziato, non c'era discussione, non c'era in realtà alcun confronto. E lui mi disse anche che la jihad, quindi la guerra santa, che non è una guerra santa soltanto militare, è anche la guerra santa che i talibani considerano come la sfida, ancora una volta dettata dalla loro interpretazione dell'Islam, per proteggere la donna, per proteggerla dalle influenze occidentali o dalle influenze anche di altri paesi islamici. Ecco, lui disse che la jihad era l'impossibilità di fermare un moto continuo, una sfida che va avanti di secolo in secolo, una permanenza quindi dei costumi e dei credi che non si lascia certo influenzare facilmente da quello che noi chiamiamo il progresso dei diritti civili, l'emancipazione femminile o altro. Questo è il dato con il quale abbiamo spesso a che fare con un paese come l'Afghanistan, impermeabile. Cosa si può fare per cambiare le cose in Afghanistan? In realtà è molto difficile. L'Afghanistan è sotto sanzioni, la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato di cattura verso il suo leader supremo, c'è la definizione del crimine di apartheid di genere, addirittura la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, non delle Nazioni Unite, ha deciso che qualsiasi donna, al di là della sua condizione specifica, per il fatto di essere afghana, è in posizione di poter chiedere l'asilo politico nell'Unione Europea. Qualsiasi donna dovrebbe avere questo asilo, ma purtroppo, visto che in Afghanistan non ci sono ambasciate, non ci sono visti per poter uscire dal paese, anzi i paesi vicini come l'Iran o come il Pakistan hanno l'anno scorso rimpatriato centinaia di migliaia di afghani che illegalmente vivevano in Pakistan e in Iran, questo diritto allo statuto di rifugiato politico in realtà è inespresso, è inattivabile, ancorché decretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Con l'Afghanistan non ci sono sanzioni da poter esercitare, al di là di quelle che già sono, perché la mentalità dei talibani, di cui ho scritto in un altro libro una volta che mi sono confrontato direttamente con loro, è assolutamente granitica. Loro sono certi della loro visione del mondo e anche il dialogo intra-islamico non ha portato ad alcun ammorbimento della loro posizione. Vi sono state delle delegazioni che sono andate da università, maggior centro di teologia islamica sunnita, Al-Azhar del Cairo, che sono andate a Kabul, sono stati degli imam che si sono recati dalla Malesia, dall'Indonesia, dal Pakistan, da altri paesi. Il confronto che hanno avuto con i talebani a Kandahar, che è il centro spirituale e in realtà il vero centro politico del paese, per cercare di modificare, alleggerire le loro posizioni, che sono considerate ad esempio dalla facoltà di Al-Azhar come completamente eretiche, sbagliate proprio da un punto di vista coranico. Ecco, questi tentativi anche di dialogo intra-islamico non sono andati da nessuna parte. I talebani sono rimasti irremovibili sulla loro posizione. La vera sfida che questo movimento porta nei confronti dell'Occidente, dell'Europa, ma in realtà anche nei confronti dell'Islam, come lo conosciamo in tanti altri paesi, è quella di una irriducibilità che non vuole cedere a nessun compromesso e che non si vuole lasciare influenzare da nessun tipo di minaccia. Non ci sono carote che possiamo offrire nei confronti dei talebani, non hanno riconoscimento diplomatico, non ci sono di fatto relazioni commerciali, ci sono moltissime materie prime in Afghanistan che però rimangono inutilizzate e non sono accessibili. Gli afghani, i talebani non si riescono a comprare con miglioramenti della loro posizione diplomatica, con giri di promozione in Occidente o nelle organizzazioni internazionali o con ricchi contratti per sfruttare le materie prime che il paese comunque gelosamente conserva, ma di fatto non utilizza, non immette nel mercato. La vera sfida che i talebani hanno, che pongono, è quella proprio di un confronto tra convinzioni, tra idee. I talebani hanno vinto, lo dico spesso, la guerra contro i russi, contro, nella loro diciamo precedente incarnazione, che erano i movimenti dei Mujahideen, che sono quelli che lottarono contro l'Unione Sovietica. Poi hanno vinto la guerra dal punto di vista militare e anche politico-diplomatico con il negoziato che fecero con l'amministrazione Trump nei confronti degli americani e anche degli alleati americani, tra cui c'erano gli italiani, della NATO in senso più largo, non perché erano meglio armati, ma perché erano disposti a combattere a tutto, ad andare avanti con un grande fanatismo sul campo di battaglia, rischiando la morte per affermare comunque la loro visione di società, e alla fine l'hanno spuntata. Ecco, i talebani per certi aspetti ci richiamano alla determinazione che noi come laici, come occidentali, dobbiamo dimostrare di possedere e di portare avanti con una volontà che sia altrettanto forte. E questo comincia con la solidarietà che dobbiamo agli afghani che sono in Afghanistan, agli afghani che hanno dovuto lasciare il paese. È un popolo che ha bisogno di sentire il nostro incoraggiamento, il nostro aiuto anche materiale, il nostro, e l'Unione Europea continua a essere uno dei pochi donatori che manda aiuti, che finanzia proprio aiuto umanitario, aiuto alimentare, perché c'è moltissima fame anche in un paese che è fuori da qualsiasi forma di sviluppo economico. Questo è quello che noi possiamo fare, aiutare questo paese accogliendo la sfida dei talebani con la stessa forza, con la stessa determinazione che da un punto di vista per noi inconcepibile, possiamo dirlo, barbaro, crudele, atroce, essi portano avanti sul piano interno. interno, perché i talebani si occupano soltanto dell'Afghanistan, non sono interessati a esportare il loro modello altrove, ma questo per noi non può essere sufficiente, può esserlo magari per i cinesi, che hanno rapporti più o meno buoni o cercano di averli con i talebani, dicendo voi a casa vostra potete fare quello che volete, basta che non ci date fastidio in Cina, e i talebani non danno fastidio in Cina, ma per noi è proprio un richiamo alla forza, alla convinzione, alla militanza delle nostre idee non violente e evidentemente delle idee di uguaglianza tra tutte le persone in favore della dignità di ciascuno. Uomo, donna, bambino, minoranza, sono tutte categorie di persone che in Afghanistan soffrono molto, e noi a questo burka dobbiamo rispondere guardando in faccia questo problema, questa sfida, e parlando ad alta voce senza cedere all'oblio e all'indifferenza.
2: Questa dunque è la rubrica Aria del Continente a cura di Niccolò Rinaldi. Sono le 19:12, siamo in diretta su Radio Radicale. Vi lasciamo adesso alla rubrica Rassegna Stampa delle Afriche a cura di Jean-Léonard Toadi.
4: Buongiorno e bentrovati agli ascoltatori di Radio Radicale, bentrovati con questo nuovo appuntamento della Rassegna Stampa delle Afriche. Al microfono Jean-Léonard Toadi. La rassegna stampa ci porta di nuovo nel paese dell'Africa occidentale, il Mali, di cui abbiamo parlato nelle ultime puntate, segnatamente per gli attentati subiti da questo paese, gli attacchi subiti dai jihadisti del Jenin e della Azawad, il fronte di liberazione dell'Azawad. La notizia di questa settimana è invece una notizia positiva per le relazioni tra il Mali e il suo vicino, l'Algeria. La notizia la prendiamo dal Courrier International, che riprende un'analisi di africa.com. Il titolo è: tra l'Algeria e il Mali una riconciliazione veloce. Dopo 15 mesi di una disputa che era degenerato in una crisi diplomatica con il richiamo degli ambasciatori, il Mali e l'Algeria si sono messi d'accordo in poche ore sull'idea di una riconciliazione con effetto immediato, che riguarda la riapertura reciproca dei loro spazi aerei e il ritorno dei loro ambasciatori rispettivi. Con la ripresa dell'offensiva congiunto del fronte di liberazione dell'Azawad, il movimento autonomista dei Tuareg e del Jenin, dicevamo, la forza jihadista, Bamako, la capitale del Mali, non ha avuto altra scelta che di riconciliarsi con Algeri, dice Afrique.com. E si fa un po' la storia delle relazioni tra i due paesi, iniziato nel febbraio 2026, quando Bamako, la capitale del Mali, ha denunciato come false informazioni i rumori che annunciavano il ritorno del suo ambasciatore ad Algeri. 5 mesi più tardi questo ritorno è ufficiale. E questo cambio che è avvenuto il 10 di luglio deve molto al degrado dei rapporti di forza nel nord del Mali, dove la posizione del potere di transizione si è brutalmente complicata, dice qua lo Courrier International. E Algeri ha guardato invece con interesse la porta aperta e si è quindi riavvicinata sia con il Niger che con il Burkina Faso, e quindi chiude in qualche modo questo miglioramento delle relazioni con tutti i paesi dell'Associazione dei Paesi del Sahel. E, il 10 di luglio, quindi, un comunicato del governo di transizione ha annunciato il ritorno del suo ambasciatore ad Algeri e la riapertura del suo spazio aereo agli apparecchi civili e militari provenienti o a destinazione dell'Algeria. E questo gesto del Mali rispondeva a un'altra decisione, questa volta dell'Algeria, di riaprire anch'essa il proprio spazio aereo e al traffico del Mali. E quindi il fronte, dice qua Corriente Nazionale, il fronte del nord, l'offensiva che è iniziata, ricordo, il 25 aprile, il fronte sta cambiando anche la diplomazia del Mali. Il pericolo di questa offensiva ha spinto le autorità del Mali a cambiare la loro posizione rispetto all'Algeria. Quindi la pressione che abbiamo raccontato, per esempio il 4

che è ancora sotto controllo del governo, e invece Kidal, che è passato sotto l'influenza dei ribelli. Per Bamako perdere questa località, quindi a Nefis, avrebbe significato vedere fragilizzato ancora il suo accesso nel nord-est del paese, proprio al confine con l'Algeria. Ricorda qui lo Courrier International che il Mali e l'Algeria hanno 1400 km di frontiera comune, e una larga parte di questo confine è la zona dove operano i gruppi armati Tuareg e i jihadisti. In questa regione del Sahara e quindi del deserto, una regione immensa, difficile da controllare, nessun dispositivo durevole di sicurezza può ignorare la vicinanza con l'Algeria. Algeri conosce il dossier maliano perché è un attore regionale importante, è stato il principale mediatore tra il Mali e i movimenti del nord fino all'accordo di pace firmato nel 2015 tra Bamako e la coordinazione dei movimenti della Zawad, all'epoca si chiamava CMA, sotto l'egida dell'Algeria appunto, fu firmato questo accordo che mirava a mettere fine alla guerra che la giunta maliana aveva denunciato nel 2024. Quindi ricollegando i suoi rapporti diplomatici con l'Algeria, Bamako, quindi il Mali, come dicevamo, raggiunge gli altri paesi del Sahel, e questo potrebbe ben augurare appunto relazioni buone con il Marocco, relazioni buone con l'Algeria, forse insieme i due paesi del Nord Africa, i paesi dell'Africa saheliana possono insieme trovare una soluzione congiunta contro la minaccia del jihadismo e l'instabilità appunto dell'area del Sahara, il grande deserto africano che, come abbiamo ripetuto più volte, è diventata terra di nessuno, il luogo di tutti i traffici illegali, traffici di armi, traffici di droga, traffici di esseri umani, perché anche l'immigrazione fa parte del business questi attori illegali che stanno imperversando nel Sahel. Quindi una riconciliazione che salutiamo con interesse, però anche con curiosità, per vedere cosa succederà dopo che queste relazioni si sono ristabiliti tra l'Algeria e il Mali, e tra l'Algeria e gli altri paesi del Sahel. Noi rimaniamo in Africa occidentale e rimaniamo anche sul sito di Le Courrier International, che ha pubblicato il 14 di luglio una notizia che conferma ciò che abbiamo sempre, come dire, narrato in questa puntata, ossia che cosa sta diventando l'Africa occidentale per quanto riguarda il traffico di droga, e alcuni stati dell'Africa occidentale, soprattutto quelli che si affacciano sull'Oceano Atlantico come la Guinea-Bissau, Gambia, però lo stesso Senegal, la Sierra Leone, la Liberia, sono da alcuni esperti quasi etichettati come dei narcostati, o lo stanno diventando narcostati. E quindi qual è il titolo del Courrier International? L'Africa occidentale e centrale sono diventati nuovi focolai per la produzione di droga, nuove rotte, nuove sostanze, laboratori clandestini di produzione di droga sintetici, il narcotraffico si sta riconfigurando sul continente africano, mentre cresce invece la domanda interna, la domanda locale. Qualcuno diceva la droga arriva in Africa e viene invece convogliato attraverso il deserto verso i paesi del Nord Africa e verso l'Europa, invece sta crescendo anche il consumo locale, ahimè. E quindi nella riconfigurazione delle strade della cocaina dall'America del Sud verso l'Europa, i paesi della costa dell'Africa occidentale si sono imposti come piattaforma di

0: transito che non si possono, inevitabili, ecco, piattaforme di transito inevitabili, incontornabili, scrive Le Courrier International in questi ultimi anni. Si ricorda quanti prodotti illeciti, quanta quantità di droga e di polvere bianca è stata arrestata dalla polizia. E quindi giugno nel Senegal la dogana ha così arrestato 970 kg di cocaina a Ida Mourid, ossia a 300 km all'est di Dakar. E poi zone di transizio, di transito, la Sierra Leone con 300 tonnellate di cocaina. Recentemente, il 1º maggio, la Guardia Civile Spagnola ha quindi requisizionato questa quantità di droga. Però ci dice questo pezzo del Courrier International che da zona di transito l'Africa sta diventando, l'Africa occidentale e centrale, una zona di produzione. Non si accontentano più di essere degli hub di passaggio, secondo il rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, si chiama ONUDC. Il documento mette in evidenza una trasformazione delle rotte del traffico, ma anche l'apparizione di siti di produzione in numerosi paesi della regione e il progresso delle droghe sintetiche. Secondo il riassunto di questo rapporto, ricordo, rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, ONUDC, quindi nuovi focolai di produzione di droga nel continente africano. I circuiti si stanno estendendo verso il centro del continente, quindi non più solo l'Africa occidentale, come ha illustrato, come di requisizionamento di 1 tonnellata di cocaina a Douala in Camerun, quindi un po' più sotto l'Africa occidentale a febbraio scorso. Quindi una produzione importante di metanfetamina con laboratori clandestini di qualità quasi industriale, scrive qua questo rapporto delle Nazioni Unite, scoperti recentemente in Nigeria, per esempio. Ci sono anche droghe largamente utilizzate e consumate nella regione e poi trafficate a grande scala come gli oppioidi farmaceutici, secondo quanto riporta Africa Radio. Ricercatore François Patuel, che è un ricercatore principale dell'Africa occidentale e del centro dell'ONU per le droghe, ONUDC. Quindi una sfida inedita, questa, scrive Le Courrier International. Questa sintesi viene fatta dalla collega Agnès Fabre. Noi continueremo a seguire questa pericolosa evoluzione, questa sfida, come la chiama Le Courrier International. E per sapere se gli stati della regione, insieme alla comunità internazionale, e anche qui l'Europa penso possa giocare un ruolo importante come partner per la sicurezza di quell'area, perché poi una parte di questa droga viene convogliata verso il Nord Africa e verso l'Europa. Quindi non solo contrasto dell'immigrazione, che è un po' il perno della politica degli europei nei confronti di questi paesi, qui si segnala invece un pericolo ancora più grave, se possiamo così stabilire delle gerarchie tra i pericoli, gerarchie secondo me che non possiamo stabilire, perché tutti questi pericoli riguardano esseri umani, sia l'immigrazione sia il consumo di droga che sta aumentando in Africa, ma che poi vede come target più importante l'Europa. Noi lasciamo Le Courrier International, andiamo sul sito di Nigrizia, la rivista dei padri comboniani, che analizzano un rapporto molto interessante che si chiama Democracy Report 2026. E il titolo di questo pezzo è scritto da giornalista Giba. democrazia in ritirata, l'Africa al centro dell'arretramento globale. Che cosa significa? Il Democracy Report 2026 certifica che solo il 7% della popolazione mondiale vive in un regime pluralista e rappresentativo. Ripeto, solo 7% della popolazione mondiale. E quindi la democrazia arretra, non è più attrattiva, non è più un'aspirazione, anzi sta regredendo anche nei paesi di solida e consolidata democrazia. Quindi democrazia in ritirata, golpe, restrizioni ai media, concentrazione del potere e privazione delle libertà civili spiegano perché il 66% della popolazione africana vive sotto regimi autocratici. Nel mondo i sistemi autoritari hanno superato quelli a garanzie liberali, 92 contro 87, e l'Italia compare tra i 7 paesi dell'Unione Europea che mostrano un progressivo deterioramento della qualità democratica, così scrive Nigrizia, riferendosi appunto a questo Democracy Report del 2026. Il mondo si è stancato della democrazia? Si chiede Nigrizia. Parebbe di sì. Le condizioni democratiche di cui gode la popolazione mondiale sono tornate ai livelli del 1978. È il dato centrale del Democracy Report 2026 del DEM Institute dell'Università di Göteborg, secondo cui gran parte dei risultati ottenuti durante la cosiddetta terza ondata di democratizzazione, ossia il lungo processo di transizione democratiche iniziato negli anni 70, è stato progressivamente cancellato. Alla fine del 2025 il numero delle autocrazie ha superato quello delle democrazie, 92 contro 87. È il secondo anno consecutivo in cui i sistemi non democratici risultano più numerosi. Nello studio si afferma che circa il 74% della popolazione mondiale, pari a poco più di 6 miliardi di persone, vive sotto un regime autocratico, mentre soltanto, come dicevamo, il 7% della popolazione globale, circa 600 milioni di persone, si trova in una democrazia liberale pienamente funzionante. È il dato più basso registrato negli ultimi 50 anni, quindi vi consiglio, per chi vuole approfondire, di andare a leggere questo Democracy Report del 2026. Il quinto DEM, Institute dell'Università di Göteborg, parla di una nuova fase di autocratizzazione, cioè di progressivo indebolimento delle istituzioni democratiche, senza precedenti per estensioni e rapidità. Nel 2025 erano 44 i paesi che mostravano segnali di deterioramento democratico contro appena 18 che registravano miglioramenti. Che ne è dell'Africa subsahariana? Per questo Nigrizia se ne occupa. L'Africa subsahariana resta l'area con il maggior numero di paesi in fase di autocratizzazione, 12 nel 2025, anche a causa della nuova stagione di colpi di Stato militari nella fascia del Sahel. Anche gli Stati Uniti sono stati coinvolti da questa tendenza, scrive Nigrizia. Per la prima volta in oltre mezzo secolo hanno perso la classificazione di democrazia liberale, scendendo a un livello che il rapporto paragona a quello del 1965. Si è parlato quindi dell'arretramento dell'Italia, che si trova, scrive Nigrizia, in una zona grigia molto vicina alla soglia inferiore, rischiando di scivolare nella categoria delle semplici democrazie elettorali. Secondo la metodologia del rapporto, questo processo di declino per Roma ha avuto inizio nel 2021. Ecco, penso che non mancherà di suscitare polemiche questo rapporto, ma noi diciamo quello che leggiamo da questa sintesi fatta da Nigrizia. Quali sono i paesi che hanno rafforzato le proprie istituzioni, beh, in Africa le Seychelles rappresentano il caso più positivo, sono l'unica democrazia liberale pienamente riconosciuta nell'Africa subsahariana. E poi si va a capire come si misura appunto questi livelli di democrazia, no? Che richiede elezioni libere e competitive, suffragio universale, libertà di stampa, possibilità di organizzarsi politicamente, un governo effettivamente scelto dagli elettori. La democrazia liberale aggiunge un elemento ulteriore, il controllo reciproco tra i poteri dello Stato, l'indipendenza della magistratura, il rispetto dello Stato di diritto, la protezione delle libertà civili e l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Il quadro dell'Africa resta complesso, dice questo rapporto, che Nigrizia qua, ci riporta, Democracy Report. E il quadro dell'Africa resta complesso, accanto ad alcuni segnali positivi convivono un arretramento diffuso delle istituzioni democratiche e il ritorno dei colpi di Stato militare. Nella regione subsahariana, in particolare, una parte consistente dei progressi ottenuti negli ultimi 20 anni è andata perduta, riportando il livello medio di democrazia a quello dei primi anni 2000. La stragrande maggioranza della popolazione africana, il 66%, vive sotto regimi autocratici, 48% in autocrazie elettorali, ossia il voto continua a esistere, ma il confronto politico è fortemente limitato, come in Etiopia, Tanzania e Uganda. Il 14% dei paesi africani in autocrazie chiuse, dove non esistono reali possibilità di competizione politica. E quindi poi abbiamo paesi un po' più virtuosi, come il Botswana, il Ghana, il Sudafrica, 24%, cioè 10% dei paesi africani in democrazie elettorali considerate più solide, Botswana, Ghana, Sudafrica, 24% in zone democratiche grigie, dove per zona grigia è quella dove i paesi, pur mantenendo alcune caratteristiche democratiche, mostrano evidenti segnali di indebolimento delle garanzie istituzionali, vedi i casi di Kenya e di Nigeria. Il Nord Africa, questo è un dato che mi ha incuriosito leggendo questo rapporto, il Nord Africa resta la regione più autocratica, continua a essere l'area del continente con il livello medio di basso e più basso di democrazia in linea con il quadro generale del Medio Oriente. Il Marocco è classificato dal quinto DEM, quindi da questo rapporto, come autocrazia chiusa, cioè un sistema nel quale non esistono elezioni multipartitiche competitive per la scelta del governo e le libertà fondamentali restano sottoposte a importanti restrizioni. Anche la Libia, dopo la breve apertura seguita alla primavera araba, è tornata dal 2014 a essere classificato come autocrazia chiusa a causa della guerra civile e della divisione del potere tra autorità rivali. Egitto e Algeria restano stabilmente classificate come autocrazie elettorali. Entrambi mantengono procedure elettorali formali, ma con spazi molto ridotti per il pluralismo politico e per la libertà di espressione. Caso a sé, dice questo rapporto, la Tunisia, che ha interrotto il percorso di democratizzazione avviato dopo il 2011, la svolta è arrivata nel 2021, con la decisione del presidente Kais Saied di concentrare maggiori poteri nelle proprie mani, che ha portato a un progressivo indebolimento del sistema istituzionale. Poi dicono dei paesi che vanno osservati maggiormente, e che corrono rischi di ulteriore indebolimento democratico, sono la Nigeria, l'Etiopia, il Camerun, la Namibia e la Sierra Leone, a causa della pressione sulle istituzioni, delle limitazioni alle libertà civili e delle tensioni politiche interne. Il rapporto considera il Ruanda di Kagame un regime in cui gli elementi liberali e partecipativi della democrazia hanno subito un deterioramento sostanziale nell'ultimo decennio, mantenendo una struttura di potere saldamente autocratica. E così, situazioni incerte, il Benin, che invece ha avuto una elezione presidenziale abbastanza tranquilla, e lo Zambia, che dopo alcuni segnali di apertura nel 2025 è tornato a mostrare un peggioramento, avvicinandosi nuovamente alla cosiddetta zona grigia autocratica. Poi tra i paesi in arretramento, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Repubblica Centroafricana e Senegal, ai quali si sono aggiunti Madagascar e Togo. E poi ci sono le autocrazie più chiuse del continente. E sentite un po' quali sono. Ecco, il Burkina Faso, l'Eritrea, l'Eswatini, la Guinea, la Guinea-Bissau, il Mali, il Niger, la Somalia, il Sud Sudan e il Sudan. Invece, per finire, l'Eritrea è il caso di scuola, è il caso in assoluto più emblematico di un regime autocratico chiuso, l'Eritrea. Dopo una breve fase di apertura successiva all'indipendenza, nel 2001 il governo ha chiuso tutti i giornali indipendenti in un'unica giornata, arrestando 11 esponenti dissidenti del partito al potere, dei quali non si sono più avute notizie. Da oltre 30 anni il presidente dell'Eritrea, Isaias Afewerki, non ha mai convocato elezioni presidenziali. Sono sicuro che alcuni elementi, alcuni giudizi di questo rapporto potranno fare discutere. Per esempio, notavo, questo è il mio punto di vista personale, che per esempio il giudizio su il Marocco è un giudizio molto severo, però ecco, bisogna leggere tutto il rapporto e le motivazioni per capire appunto su che cosa si basano per affermare ciò che stanno affermando. E noi andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, non abbiamo più molto tempo, andiamo a vedere che cosa ci dice Afrique con la K.com, che parla invece della sottovalutazione dell'epidemia di Ebola in corso nella Repubblica Democratica del Congo. Afrique.com ci dice anche che ci sono più di 2000 casi di Ebola e c'è un richiamo di Medici Senza Frontiere, che pensa che la propagazione del virus sta superando d'ora in avanti le capacità della risposta sanitaria. Più di 2000 casi confermati sono state censite, l'Organizzazione Mondiale della Salute e i centri africani di controllo e di prevenzione delle malattie moltiplicano le iniziative per frenare la malattia, ma l'epidemia di Ebola continua a estendersi in Repubblica Democratica del Congo. Secondo gli ultimi dati comunicati dalle autorità sanitarie, 2011 casi confermati sono stati registrati dalla dichiarazione ufficiale dell'epidemia il 15 maggio del 2026. Il bilancio fa anche menzione dei 754 decessi collegati alla malattia. Quindi una propagazione del virus in Repubblica Democratica del Congo che tocca molte province di questo vastissimo paese. Le autorità sanitarie stanno recensendo casi nelle province dell'Alto Uele, dell'Ituri, del nord del Kivu, del sud Kivu e della Tshopo. Secondo i dati ufficiali, il tasso di letalità ha raggiunto 37,7%, quindi un'estensione anche delle aree toccate dalle epidemie. Non abbiamo più tanto tempo. È un tema sul quale ritorneremo nella prossima puntata, quindi tengo per me questa importante nota che abbiamo trovato questa settimana su Le Point Afrique, un punto di Viviane Forçant e di Clara De Alberto, come le monarchie del Golfo stanno sfidando la Cina in Africa. Abbiamo molto raccontato della penetrazione cinese, ma vale la pena concentrarsi appunto sulle strategie economiche, finanziarie, ma anche geopolitiche delle monarchie del Golfo nel continente africano, tema più che mai attuale, soprattutto ora che siamo alle prese con una crisi globale in quell'area dovuto alla chiusura o comunque ai conflitti nello stretto di Hormuz. Si chiude qua questa puntata della rassegna stampa delle Afriche. Vi ringraziamo per averla seguita, vi lasciamo in compagnia della programmazione di Radio Radicale e l'appuntamento con noi è la settimana prossima per un altro viaggio nelle Afriche.
1: 19:44 minuti, Radio Radicale, questa era Jean-Léonard Touadi con la rassegna stampa delle Afriche. Noi proseguiamo e andiamo ad ascoltare la rubrica La Nuda Verità, come sempre curata da Maria Antonietta Farina Coscioni.
2: Radio Radicale, ben ritrovate e ben ritrovati ad una nuova puntata della Nuda Verità, domenica 19 luglio. Il 21 luglio del 2021, a 88 anni, muore Niccolò Amato. Niccolò Amato ha conosciuto bene ciò che accade sul versante della giustizia italiana. Ha indossato la toga di pubblico ministero alla Procura della Repubblica di Roma, ha ricoperto il ruolo di direttore generale dell'amministrazione penitenziaria. E dal 93 fino alla scomparsa ha esercitato la professione di avvocato, conoscendo anche il peso della toga di difesa. Ed esattamente il 21 luglio, a 5 anni dalla scomparsa di Niccolò Amato, la scuola di formazione dell'amministrazione penitenziaria Giovanni Falcone di Roma decide di intitolare l'aula magna della sede di Via Brava a Niccolò Amato, a quel magistrato, a quel riformatore, a quello storico al vertice dell'amministrazione penitenziaria. Non possiamo che sostenere questa iniziativa nel valore non solo simbolico, ma come momento di alto valore istituzionale, volto a rendere omaggio, si legge nella nota, nel comunicato stampa del quotidiano del Ministero della Giustizia, a rendere omaggio a una delle figure più autorevoli della storia dell'amministrazione penitenziaria, il cui operato alla guida del sistema penitenziario ha contribuito in modo significativo al processo di modernizzazione e sviluppo delle carceri. Lo vogliamo ricordare qui alla Nuda Verità, ringraziando oggi e abbracciando i familiari a partire da Maria Consuelo Amato, che esattamente 5 anni fa, il 23 maggio del 2021, concede alla Nuda Verità, a Radio Radicale, l'ultima intervista prima della scomparsa di Niccolò Amato. Vogliamo appunto ricordarlo riproponendo uno stralcio della lunga intervista alla Nuda Verità del 23 maggio del 2021. Buon ascolto.
3: Oggi uno speciale che prende letteralmente ispirazione al titolo di un libro dell'ospite di oggi, processo alla giustizia, la forza del diritto contro il diritto della forza. Le fedelissime e i fedelissimi di Radio Radicale sicuramente avranno associato il titolo del libro all'ospite di oggi, che è il professor Nicolò Amato. Benvenuto e ben ritrovato su Radio Radicale.
4: Grazie, signora.
3: Il professor Amato è titolato a parlare di giustizia più di tanti. Ecco,
4: conoscendo da vari punti di vista, diciamo.
3: Ecco, sì. Lo stato della giustizia in Italia, come giudica la situazione di oggi?
4: Io devo dire la verità, guardi, io lo giudico piuttosto negativamente, perché mi sembra che la giustizia sia più un ricordo che una realtà viva, purtroppo. Dai tempi di Marco Pannella, che io conoscevo bene, frequentavo, le cose sono molto peggiorate. Quelle battaglie di civiltà che Marco e molti suoi compagni facevano, purtroppo sono finite nell'indifferenza, ormai c'è una specie di disinteresse totale, come se questi argomenti non interessassero più. È una cosa triste, ma purtroppo è così.
3: Ecco, in quel saggio che ho richiamato come titolo della trasmissione di oggi, Processo alla giustizia, nella sua prima edizione, esce nel luglio del 1994, e lei scrive nella breve premessa che questo saggio è un appello disperato perché la magistratura italiana ritorni alla storia che ha dietro di sé e alle speranze che la circondano. Non è un atto d'accusa contro la magistratura, è un atto di amore verso la giustizia. Ecco, questo passaggio è un passaggio attualissimo, eppure questo saggio è essere nel 1994.
4: Sono passati. Comunque la verità è un amore per la giustizia un po' tradito, un po' deluso, ecco, però la magistratura ha le sue responsabilità, ma anche i suoi meriti, e ha soprattutto le sue difficoltà, grandi difficoltà. Le difficoltà sono nel paese, nel sistema di funzionamento del paese, nel sistema giudiziario, che è farraginoso, lungo, complicato, difficile, e non consente di trovare rapidamente soluzioni di giustizia efficaci e convincenti, purtroppo.
3: Tra il diritto vigente e il diritto vivente?
4: Ma guardi, il diritto vigente è quello che sta sulle leggi, ed è un diritto alcune volte astratto, perché non ha una ripercussione, una immagine della realtà. Ecco, il diritto vivente sarebbe la giustizia che si pratica, la giustizia che si realizza, che si incarna, che si incarna tutti i giorni nelle piccole e nelle grandi cose. E questa purtroppo è una giustizia, un ideale lontano, ormai più lontano.
3: E il diritto vigente è veramente rispettoso delle regole imposte dalla Costituzione e dallo Stato di diritto?
4: Io non credo al 100%, devo dire sinceramente, ma il problema non è soltanto il contenuto delle leggi e dei principi di diritto. divario, il divario fra quello che è scritto e quello che sta nella realtà pratica, purtroppo è un divario che cresce, non diminuisce, cresce il rammarico, cresce la disperazione. È difficile vedere fuori adesso. Ci vorrebbe davvero una nuova battaglia di civiltà, tipo quelle che si facevano una volta. Adesso è molto più difficile. Adesso le due battaglie di civiltà interessano poco o niente, purtroppo.
3: Ecco, giustizia e malinconia, se non si trattasse di un dramma che lei ha richiamato e che investe ogni anno decine di migliaia di cittadine e di cittadini nel nostro paese, ci si potrebbe domandare con amara ironia se Thomas Mann, visto che è così la divinità, si sia formato nel nostro paese. Ecco, questo termine che Thomas Mann ha usato, giustizia e malinconia,
4: malinconia di un passato perduto, di un ideale smarrito. Ci sono tutti gli ideali, ci sono tutti i principi, le fedi, che la gente non crede più in niente, non riesce più a esprimere una convinzione, una fede, una certezza, una speranza. Io vedo così, non so, mi sembra, non vorrei esagerare dal pessimismo, ma mi sembra che questa sia purtroppo la situazione. C'è il degrado del livello morale del paese, il degrado, come il degrado, una mancanza di interesse per i principi, per gli ideali, per le cose belle. Non c'è più nulla di questo.
3: Sono quasi personale, da magistrato qual è stato? C'è stato un momento diciamo difficile, o comunque il suo momento più difficile?
4: Ma guardi, i momenti che io ho vissuto come magistrato sono stati alcuni veramente difficili e drammatici. Io voglio ricordare quello che ho vissuto come direttore generale del sistema penitenziario, ed è la rivolta di Portazzurro. Perché la rivolta di Portazzurro, vede, allora fu nel 87, fu un pochino sottovalutato il suo significato. È il significato di quella battaglia che si è conclusa senza una goccia di sangue con la resa degli ostaggi, con la resa dei prigionieri, con la liberazione di tutti gli ostaggi. Quella pagina significativa ha rappresentato una svolta in un senso o nell'altro. Lei ricorda che Alessandria, nel 74, una rivolta molto meno cruente e pericolosa, si concluse in un bagno di sangue. E il Portazzurro è stato, devo dire, un miracolo. Io me lo ricordo ancora adesso, guardi, perché c'è una pressione di tutti i giorni a dargli l'elicottero, perché se gli dai l'elicottero salviamo tante vite umane. No, non salviamo nessuno, perdiamo semplicemente la dignità dello Stato, la dignità delle istituzioni. Questo perdiamo. E difatti, grazie a Dio, difatti mi ha dato ragione, perché parti e hanno ragionato. Ma sai perché hanno ragionato? Perché io sono riuscito a trovare in quella circostanza, in quei 7 giorni di conversazione telefonica, tutti i minuti, sono riuscito a trovare un argomento, un unico, che poteva fare il prezzo su di loro. Che hanno detto, guarda, se voi non accettate la resa, se voi volete arrivare al bagno di sangue, morirete tutti. E questo forse a voi non importa, perché la vostra vita forse non conta neanche molto. Ma quello che voi fate è portare indietro la storia della civiltà per i 20 anni, 30 anni. Perché i passi che si erano fatti avanti sul piano della riforma della riforma penitenziaria erano dei passi decisivi. Irreversibili, una volta che gli avessero ripercorsi indietro, non l'avremmo mai più ripreso. E che sfortuna questo argomento, che se abbiamo un argomento logico e quindi debole rispetto a chi usava la violenza come logica, ha funzionato. Questo è servito a convincerli, e pensi che tutti gli ostaggi, c'era addirittura una giovane assistente sociale, la quale è venuta fuori indenne da questa esperienza drammatica, e gli dicevo, se io gli do l'elicottero, un morto è sicuro del direttore, perché il direttore che avrebbe visto dove l'elicottero atterrava non si sarebbe salvato. Quindi non si salva nessuno, ma qui muoviamo tutti, cioè vuole lo Stato, vuole la speranza, vuole il senso delle istituzioni, vuole la possibilità di un paese più civile. Questo che vuole. In effetti sono stato fortunato, perché alla fine mi hanno dato vita, ma insomma non è stata una battaglia facile, è stata una battaglia in cui davvero le battaglie di civiltà di Pannella hanno vissuto una pagina importantissima. Speranza di civiltà, quella è.
3: Io sono contenta e felice che lei abbia ricordato la rivolta di Porto Azzurro dell'87, perché insomma è stata una rivolta di estrema pericolosità e sotto la sua direzione è stato evidente a tutti, il sistema penitenziario italiano è stato considerato uno dei più civili ed avanzati del mondo, anche per quella cultura del carcere della speranza evocato insomma come
4: il termine. Il carcere è stato battezzato a Porto Azzurro, perché sarebbe morto se avessimo dato l'elicottero, non ci sarebbe stato nessun carcere della speranza. Non ci sarebbe stata speranza, perché il carcere non è un pezzo adulto della società, il carcere è un pezzo della società. Il carcere della speranza, per cui io ho cercato di battere, anche se adesso può sembrare una battaglia retro, diciamo. Il carcere della speranza era un carcere che era il carcere che faceva parte della società, non era fuori dalla società, non era estraneo alla società, era parte integrante della società. dei suoi valori, dei suoi valori di civiltà. Io ricordo, io ricordo perfettamente le lunghe discussioni in carcere che ho avuto, che erano con tutti i terroristi, tutti. E questi terroristi alla fine si sono resi conto che prima non era di pentirsi, perché il pentimento è un fatto di caserma, un fatto di polizia, un fatto di questa dissociazione, cioè era un rinnegare i valori della criminalità, riconoscere la inutilità di quel sangue che era stato versato e invece la speranza che attraverso non il sangue ma attraverso la fratellanza degli uomini potesse crearsi una società di migliori.
3: Infatti già da allora richiamava come il fatto la questione insomma del luogo del carcere non dovesse essere no, il luogo che poteva servire ad esempio ai tossicodipendenti. Quindi ricordo questo articolo, questo richiamo sul giornale L'Unità del 1989, oppure tutta la questione che lei scrive, le forze potenti di conservazione che difendevano la situazione insomma proibizionista in termini ovviamente di droghe, quindi auspicava ad esempio che se i proibizionisti non sono in grado di vincere la loro battaglia, allora dovrebbero farsi da parte di fronte insomma alla drammatica evidenza di alcuni fatti, cioè il fatto che
4: non c'è dubbio.
3: E quindi
4: il carcere per la tossicodipendenza è quanto è più sbagliato di così immaginare.
3: Quindi era, cioè, mi sono proprio ritrovata ovviamente in quel linguaggio insomma radicale a noi noto, quindi ho detto mai come in questo momento è così forte. Nell'ottobre del 2018 di creare la Fondazione Niccolò Amato, quindi per approfondire, per tutto il percorso insomma che lo ha caratterizzato, cioè questo particolare sito Fondazione Niccolò Amato.
4: Il sito della mia fondazione,
3: sì,
4: che contiene, devo dire, un archivio molto ampio di libri, articoli, interviste. Io, mia figlia adesso se ne occupa, io vorrei che, come dire, venisse cementato, venisse ricordato qualche cosa di quello che ho fatto. Ma non per quello che ho fatto io, per quello che merita di essere ricordato.
3: Sì, infatti questo è importantissimo, perché tra io ho così davanti a me un altro volume che reputo assolutamente importante, che ha ricordato ovviamente la vicenda di Bettino Craxi, perché il titolo è evocativo, Bettino Craxi dunque colpevole, ma in particolare perché lei ha detto che i tribunali degli uomini hanno esaurito il loro compito, e quindi è un testo che sia il tribunale della storia a esprimere un giudizio obiettivo. Quello è un percorso, anche quello è un percorso importante.
4: La storia è un tribunale che alla lunga non perdona.
3: Infatti questo è...
4: A lunga trova giustizia.
3: Infatti, cioè quel particolare che lei richiama in questo prezioso lavoro è proprio questo, cioè il tribunale della storia deve a un certo momento esprimere un giudizio obiettivo. E poi richiamava il fatto proprio che più che un cognome per Bettino era proprio il nome. È uscita fuori la parola speranza. E quando apriamo il sito della fondazione, Fondazione Nicola Amato, nicolaamato.it, c'è una sorta di, così, di immagine, quindi un arcobaleno, e viene usata una frase particolare: la paura bussò alla porta, la fede andò ad aprire, non c'era nessuno.
4: Questa
3: sintesi è una sintesi, diciamo, profonda, però fa anche riflettere. Ecco, perché scegliere questa?
4: Mi ha accompagnato sempre questo, guardi. Il pensiero che mi accompagna da sempre, che la paura bussa e la speranza apre, non c'è nessuno, certo.
3: Ecco, e prende anche un po' ispirazione al titolo dell'ultimissimo libro, insomma, è uscito nel mese di marzo, con la prefazione di Maria Concetta Mattei: credo, dunque spero, la fede è speranza, spero, dunque credo, la speranza è fede.
4: Ecco, esatto, questo è il mio ultimo libro, perché nonostante la vecchiaia non ho rinunciato a fare qualcosa, quando appunto lo farlo l'ho fatto. E siete molto volentieri, devo dire.
5: Era Nicola Amato, 23 maggio del 2021, l'ultima intervista prima della sua scomparsa, all'Anno da Verità, su Radio Radicale. Scompare il 21 luglio del 2021, dello stesso anno. E ricordiamo che sarà l'aula magna della sede di via Brava a Roma, presso la scuola di formazione dell'amministrazione penitenziaria Giovanni Falcone, a intitolargli e a esprimere apprezzamento e gratitudine, rendendo omaggio a Nicolò Amato e dalla Nuda Verità con Radio Radicale abbiamo voluto ricordarlo a 5 anni dalla sua scomparsa. Vogliamo ricordare Nicolò Amato, che ha conosciuto, come abbiamo detto in apertura, ha conosciuto bene ciò che accade sul versante della giustizia italiana, indossando la toga di pubblico ministero alla Procura della Repubblica di Roma, ricoprendo il ruolo di direttore generale dell'amministrazione penitenziaria fino alla sua scomparsa, esercitare la professione di avvocato, conoscendo anche il peso della toga di difesa. La puntata di oggi della Nuda Verità finisce qui. Restate con noi con le trasmissioni di Radio Radicale.
1: 20 e 12 minuti, Radio Radicale, questa era la Nuda Verità con Maria Antonietta Farina Coscioni. Noi proseguiamo con l'ecoagenda di Teleambiente.
6: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
7: Tempeste di sabbia, creme solari, turismo sostenibile e aree interne. E questa è la vista settimanale dell'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Ertilia Giordano e Stefano Zago. La vista settimanale dell'Ecoagenda si apre su una ricerca. Nel 2025 il mondo ha registrato tempeste di sabbia e polvere da record. A segnalarlo il nuovo rapporto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che ha chiaramente parlato di un pericolo concreto per più di 150 paesi. Il fenomeno ha impatti considerevoli su tantissimi settori, settori strategici per salute e economia, come agricoltura, trasporti, sistemi idrici ed energetici. Anche se nessun paese può considerarsi immune, le aree più colpite restano le regioni aride e semiaride. Ogni anno circa 2 miliardi di tonnellate di polvere provenienti da Sahara, Gobi e deserto arabico vengono immesse nell'atmosfera e possono viaggiare per migliaia di chilometri dall'Africa all'Asia, senza escludere Stati Uniti e Europa. L'OMM ricorda che una parte del fenomeno è certamente naturale, ma siccità, degrado ambientale e cattiva gestione delle risorse stanno amplificando la frequenza e l'intensità delle tempeste. È estate, tempo di caldo, di vacanze e di creme solari, ma attenzione a cosa si sceglie. Le creme solari vendute sulle piattaforme cinesi finiscono sotto accusa dopo una serie di test che ne hanno evidenziato protezione insufficiente e ingredienti non conformi agli standard europei. Diverse associazioni di consumatori infatti hanno segnalato prodotti che dichiarano fattori di protezione elevati, ma che in laboratorio risultano ben al di sotto dei livelli necessari per schermare dai raggi UV, esponendo di fatto chi le usa scottature, invecchiamento precoce della pelle e aumento del rischio di tumori cutanei. Ma il rischio non è solo questo. Dalle analisi è emerso che le creme in questione contengono delle sostanze inquinanti e pericolose, come nel caso dei disturbatori endocrini, che possono interferire addirittura con il nostro sistema ormonale. Il problema riguarda soprattutto marchi privi di certificazioni e controlli, spesso venduti a prezzi molto bassi e con etichette incomplete o tradotte in modo approssimativo. A proposito di inquinanti, sono entrate in vigore lo scorso 13 luglio in Italia le nuove regole sulla qualità dell'acqua potabile con limiti più severi per i PFAS, i cosiddetti inquinanti eterni pericolosi per salute e ambiente. La norma introduce per la prima volta un limite nazionale per la somma dei 4 PFAS principali, fissato a 20 nanogrammi per litro. Sostanze che sono associate a rischi importanti, alterazioni del sistema immunitario, aumento del colesterolo, ridotta risposta ai vaccini e per alcune un maggior rischio di tumori. La novità più rilevante riguarda il controllo fino al rubinetto. La qualità dell'acqua dovrà essere garantita non solo dal gestore idrico, ma anche dal responsabile dell'impianto interno di edifici, incluse strutture sanitarie, scolastiche e ricettive. La Commissione europea ha pubblicato nuove linee guida per promuovere il turismo sostenibile nelle aree Natura 2000, la più grande rete di siti protetti al mondo, con oltre 27.000 aree indicate. L'obiettivo è chiaro: valorizzare il turismo senza compromettere habitat e specie, garantendo ecosistemi resilienti. Le nuove linee guida aiutano gestori e autorità a bilanciare sviluppo economico e conservazione, prevenendo pressioni eccessive sugli habitat e promuovendo l'ecoturismo, un modo di viaggiare responsabile che tutela la natura e sostiene le comunità locali. Il turismo è un pilastro dell'economia europea. Nel 2024 ha generato 807 miliardi di euro e sostenuti più di 20 milioni di posti di lavoro. Certo è che, soprattutto nelle aree più sensibili a tutela della biodiversità, è necessario disciplinarlo con attenzione. A proposito di aree sensibili, con l'arrivo della terza ondata di caldo e con il bollino rosso in diverse aree crescono le criticità climatiche, soprattutto nelle aree interne. Aree interne che, come nel caso della Liguria, ma anche di altre zone del centro-nord, potrebbero essere caratterizzate in questi giorni da fenomeni estremi come temporali e grandinate, esponendosi a rischi idrogeologici concreti. Della necessità di tutelare maggiormente le aree interne in senso idrogeologico e non solo, parliamo nell'appunto tecnico e nel planner di oggi. L'appunto tecnico dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale è affidato questa settimana a Gaia Pedrolli, attivista dell'associazione Ecolobby.
8: Il tema delle aree interne è uno dei temi più sottovalutato in questo momento in Italia, così sottovalutato che anche la politica, con la nuova strategia nazionale per le aree interne, ha deciso di portare, come dire, ad eutanasia molte delle aree interne del paese, perché si ritiene che sia un processo di spopolamento, deindustrializzazione ormai irreversibile. Questo si vede dal fatto che non sono, diciamo, più state allocate, si è deciso di non allocare più risorse verso le aree interne, che invece hanno un grande bisogno di risorse se non devono essere spopolate, e in realtà il presidio

0: aspetto importante è che le aree interne possono essere una risorsa da tanti punti di vista. Quello che si osserva è che sono sicuramente delle regioni, delle aree dove si va verso uno spopolamento, dove la popolazione è marginalizzata in parte, dove è difficile intervenire e dove c'è anche una carenza di servizi. Quindi chi decide di restare ad abitare o tornare ad abitare nelle aree interne, perché c'è anche una tendenza al ritorno verso queste aree per cercare una qualità della vita diversa, e si trova ad affrontare delle grosse difficoltà. Anche l'approccio sempre governativo alle aree montane, ai comuni di montagna, che poi spesso si sovrappongono geograficamente, ha un problema analogo, perché è stato razionalizzato la distribuzione dei comuni montani e quindi molti sono stati tolti secondo dei criteri meramente geografici, col risultato che ci sono dei comuni piccoli che non riescono più a avere le risorse, per esempio economiche, oppure anche risorse proprio in termini di servizi, il dimensionamento scolastico, il medico e quant'altro. Quindi stiamo osservando un problema molto complesso e con tanti aspetti, ma c'è un paradosso energetico. In realtà, se si osservano le mappe per esempio della producibilità eolica, ci si rende conto che sia nelle aree interne al sud che in Sicilia, nelle isole per esempio, ma anche su tutto il crinale appenninico, che diciamo è piuttosto lungo in Italia, e che sono poi appunto i comuni periferici e ultraperiferici, ci sono tante zone di elevatissima producibilità eolica quindi sono una risorsa per la transizione energetica. E infatti molti progetti di utility scale, soprattutto eolico, vengono presentati proprio nelle aree appenniniche. E spesso si trovano ad affrontare un grosso contrasto da parte della popolazione locale tramite comitati e quant'altro, ma in realtà non si ha la percezione del fatto che non solo le aree interne sono una risorsa per la transizione, ma la transizione potrebbe essere una grossa risorsa in termini di sviluppo per le aree interne, perché ovviamente dove si vanno ad installare impianti c'è la creazione di posti di lavoro, e non solo la creazione di posti di lavoro, e questo è diciamo una cosa banale da capire sia nella fase di costruzione degli impianti ma anche dopo, ma c'è anche la possibilità, se si utilizzano in maniera intelligente e finalizzata le compensazioni territoriali previste dalla legge, anche delle risorse economiche diciamo che vadano direttamente a cadere sul territorio, non solo legate alla costruzione e alla manutenzione degli impianti, perché per un piccolo comune l'1 o il 4% del valore della produzione di tutta la vita di un impianto eolico può fare la differenza, può essere una cosa che proprio cambia la traiettoria della vita di quel comune. In quanto il comune si trova ad avere la possibilità di fare tutta una serie di interventi. Qual è la criticità in questo senso? La criticità è dovuta al fatto che spesso i comuni non hanno le risorse umane e tecniche per sviluppare al meglio l'utilizzo delle risorse fornite dalle compensazioni territoriali, e quindi spesso queste compensazioni vanno non sprecate ma non finiscono nel modo migliore. Quindi si auspica che ci sia un coinvolgimento a livello comunale, per esempio delle regioni o delle città metropolitane, per dare gli strumenti di governance sostanzialmente ai comuni per poter lavorare in modo più efficace, in modo che la transizione diventi un volano di sviluppo per le aree interne e per i comuni dove vengono installati questi impianti.
1: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente.
2: Oggi parliamo di aree interne, un problema che è stato sempre lineare in tutti i governi, e sono temi che pian piano poi ritornano, però purtroppo anche dal piano nazionale appunto per le aree interne nel 2014 non è cambiato granché, anzi il governo attuale ha tolto fondi sul ripopolamento anche delle aree interne. Adesso abbiamo appunto queste aree interne, che sono appunto soprattutto le parti appenniniche, che pian piano si stanno spopolando. L'Istat prevede che nel 2050 gran parte della popolazione

0: Italiana vivrà nelle grandi città. Oggi siamo al 52% di densità abitativa proprio nelle grandi città. Arriveremo addirittura al 70% nelle grandi città perché abbiamo tutto, abbiamo servizi, abbiamo ospedali, abbiamo la possibilità di lavorare. Mentre nelle aree interne, quelle appunto meno accessibili anche per vie di comunicazione, anche su ferro come i treni, perciò sono aree purtroppo inaccessibili e con tanti costi anche di manutenzione e di attività per farci arrivare appunto vie di comunicazione come le ferrovie, purtroppo è iniziata tanti anni fa una desertificazione che va ancora avanti. Ma quello che vogliamo dire qui ad Ecoagenda è che le aree interne sono un punto fondamentale, specialmente nei cambiamenti climatici, nel riassetto del modo di vivere che dobbiamo avere per essere resilienti a questi cambiamenti. Perciò le aree interne devono avere un ruolo attivo per riuscire a essere quella valvola di sfogo delle grandi città che purtroppo per modificarle da queste isole di calore che si creano, dobbiamo utilizzarle e dobbiamo valorizzarle sempre di più. Perciò, oltre a richiedere i fondi che erano già stati stanziati, specialmente dalla questione europea, chiediamo attenzione nel digitalizzarle, perché appunto se aree interne, i comuni interni riescono ad avere questo magari velocità di connessione elevata, una ristrutturazione e dei servizi logicamente basilari che servono, insomma, dalle farmacie alle poste, a quei servizi minimi che servono ai cittadini per sopravvivere, può essere una valvola di sfogo magari per dei giorni a settimana. Perciò sempre più si va in un'idea di un lavoro smart working, di telelavoro che può essere fatto magari in questi borghi che possono rivivere veramente dei giorni a settimana, dove le persone possono trasferirsi così di allentare la morsa delle grandi città, fermarsi in questi, scrigni anche di biodiversità, perché, all'interno, appunto degli Appennini abbiamo verde, abbiamo riforestazione, abbiamo la possibilità di compensare, abbiamo sicuramente dei gradi in meno rispetto alle grandi città, perciò sicuramente, i borghi sono più vivibili e abbiamo tantissima natura intorno. Perciò questa biodiversità che rigenera l'anima e lo spirito può essere vissuta perché appunto uno riesce a vivere. Non lasciamo che questi presidi vengano poi svenduti, perché un altro problema è che queste aree interne hanno tantissimi borghi, tantissime case che ormai vengono svendute magari a persone estere, esterne dalla questione italiana, veramente a pochissimo prezzo. E questo è svalutare una ricchezza italiana. Le campagne che fanno, insomma, i comuni per ripopolare i borghi, quelle a 1 euro, specialmente in Nord Italia, purtroppo non hanno gli effetti sperati, perché appunto ci sono sia cavilli burocratici, sia investimenti poi per ristrutturare la casa molto elevate, perché purtroppo appunto la ristrutturazione di solito costa molto più della casa stessa e questo purtroppo non va bene. Perciò chiediamo molta più attenzione da parte del governo, che deve in qualche maniera incentivare sia i servizi base che servono per vivere, ma soprattutto mettere in condizioni i giovani che vogliono rimanere, che vogliono rimanere in queste aree, di aiutarli sia a livello economico, ma agevolarli anche a livello fiscale. Questo è un punto fondamentale se vogliamo un'Italia omogenea, perché appunto abbiamo un problema di overtourism su certi tipi di città e poi uno spopolamento interno invece di aree che devono essere vissute perché sono dei presidi importanti anche per il dissesto idrogeologico.
1: Ed era questo l'ultimo intervento dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, che torna con l'informazione ambientale la prossima settimana.
2: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale. L'informazione ambientale della settimana.
3: 20 e 28 minuti, Radio Radicale, e questa era Teleambiente per Radio Radicale, l'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale. Noi apriamo il nostro notiziario con un minuto di anticipo per quanto riguarda il nostro sommario. Parleremo della cosiddetta mappatura del turismo sionista con un'intervista del nostro Enrico Salvatori a Massimiliano Boni, presidente del laboratorio Rabin. La notizia era uscita ieri in giornata grazie a un comunicato, quantomeno sulle agenzie, grazie a un comunicato di sinistra per Israele. Oggi ci sono stati tantissimi interventi, soprattutto da parte dei membri della maggioranza e del Partito Democratico, per condannare questa mappatura. Ma sentiremo e poi andremo anche a leggere, se facciamo a tempo, qualche commento. E poi ci occuperemo del Consiglio franco-tedesco, ancora un'intervista della nostra Roberta Iannuzzi con Francesco Palermo. Le notizie del giorno: ancora il caso Roggero tiene banco. La Lega ha depositato una proposta di legge a prima firma Claudio Borghi, che punta a modificare la legge della legittima difesa integrando l'articolo 52 del codice penale. Prevista la non punibilità di qualsiasi reazione nella immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio, anche indipendentemente dalla natura strettamente difensiva della condotta. Per il senatore, se sarà votata da tutti, il giorno dopo il gioielliere Roggero sarà libero per il principio della retroattività illimitata dell'abolizione del reato, senza bisogno di chiedere nulla a Mattarella. E intanto il presidente del Consiglio difende il gioielliere, dicendo sproporzionata la pena per Mario Roggero. Nuova visita di Salvini nel carcere di Bollate, cambia la strategia per la Grazia, toni bassi e tempi lunghi. Già nella giornata di ieri, insomma, Salvini aveva rimodulato le sue dichiarazioni. In tema è intervenuto anche il leader del Movimento 5 Stelle, che dice il governo vuole il Far West. Il caso di Bologna: un uomo è morto durante un intervento della polizia. Aiuto, basta, basta. Queste sono le parole impresse in un video di Abderrahim Fakir, l'uomo morto al pilastro di Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. Nelle immagini si vedono due agenti che bloccano il 43enne marocchino a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Un terzo uomo, probabilmente un residente, aiuta gli agenti tenendogli le caviglie. Attorno a loro anche due soccorritori, che però non intervengono. Dopo qualche minuto l'uomo smette di dimenarsi e sembra perdere i sensi, mentre i poliziotti gli bloccano anche le caviglie. A chiamare il 113 sono stati alcuni residenti, dopo che l'uomo nel garage aveva dato in escandescenze. La sorella dice: lo hanno picchiato e ammazzato, ci sono testimoni, voglio giustizia. E poi, 34 anni fa, la strage di Via D'Amelio. L'Italia ricorda la strage di Via D'Amelio, dove persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta, uccisi il 19 luglio. Il capo dello Stato interviene dicendo: il disegno eversivo alla base delle stragi è stato sconfitto. Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del paese. E anche la Meloni ha ricordato l'evento: continuiamo a percorrere la strada che ci ha indicato. Le celebrazioni, come ogni anno, sono state accompagnate da polemiche politiche. Il presidente del Senato dice: nessuno può dire cosa farebbe oggi, e dire che se fosse vivo farebbe il ministro di Fratelli d'Italia. La Schlein dice: da 34 anni cerchiamo la verità, ma il ricordo non basta. E Conte, anche qui il leader del Movimento 5 Stelle, è intervenuto dicendo: respingiamo l'appropriazione indebita della memoria di Borsellino. Il Medio Oriente: proseguono gli attacchi statunitensi, nuova ondata di attacchi militari americani contro l'Iran dopo l'uccisione di due soldati statunitensi in Giordania. Durante l'ottava notte consecutiva di fuoco, massicci raid sono stati sferrati sull'isola di Quesm, Secondo l'agenzia iraniana IRNA sarebbero stati almeno 6 i missili che hanno colpito le aree periferiche dell'isola. Diverse esplosioni sarebbero state segnalate anche a Bandar Abbas, sulla costa sud dell'Iran, ma non ci sono al momento conferme ufficiali. La morte dei 2 militari è una cosa molto triste e doloroso assistere a tutto ciò. È un sacrificio compiuto al servizio del nostro paese. Questo il commento di Trump. E sull'AGI ci parlano di Mokhtaba Khamenei. Le ultime notizie sono che non è in Iran, e quindi si continua a speculare su quest'uomo, se è vivo, morto, se è in salute. Ed ora questa notizia mi sembra proveniente da alcune fonti israeliane, che ci dice che non si trova in Iran. Ancora tra le notizie del giorno c'è l'uccisione di un giornalista, prima ucciso e poi carbonizzato. È successo nel Salernitano. La vittima è Luigi Esposito, di 53 anni, giornalista pubblicista che si occupava di sport, collaborava con il quotidiano La Città di Salerno, con l'emittente TV 8 Channel, e dirigeva il sito tuttosalernitana.com. All'anagrafe Luigi si faceva chiamare da sempre Luca e così firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, era appassionato da sempre di sport. Questo è quanto. Le cause di questo assassinio, però non se ne sa ancora nulla. Ancora cronaca, esalazione di cloro in una piscina, 8 bagnanti intossicati vicino a Roma, un bambino di 5 anni in codice rosso, l'incidente in un circolo di Mentana, sono state evacuate 50 persone. E per quanto riguarda la bimba annegata nella giornata di ieri a Milano Marittima, il padre è indagato per abbandono di minore. Ancora il meteo, sempre sull'AGI, ultime giornate roventi, domani 17 città in bollino rosso e allerta temporali in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Vasti incendi in Sicilia, i più gravi a Enna e a Modica. Queste le notizie di questa giornata. Ma a questo punto noi andiamo ad ascoltare le interviste di Radio Radicale, gli approfondimenti di Radio Radicale. Iniziamo con questa intervista del nostro Enrico Salvatori a Massimiliano Boni, vi ricordiamo presidente del laboratorio Rabin, sul caso della mappatura del turismo sionista.
4: Radio Radicale negli ultimi giorni ha fatto giustamente discutere un modulo online, poi rimosso da Google, che invitava a segnalare attività riconducibili al cosiddetto turismo sionista. L'iniziativa ha suscitato la dura reazione della comunità ebraica, che ha parlato di un episodio capace di evocare pratiche discriminatorie del passato. Ne parliamo con Massimiliano Boni, che è presidente del laboratorio Rabin, un'associazione che si pone l'obiettivo di combattere l'antisemitismo, già direttore della newsletter per Israele. Massimiliano, buonasera, ben trovato.
5: Grazie, ben trovato.
4: Eccoci qui. Allora, come si distingue in modo concreto e senza equivoci una critica legittima allo Stato di Israele o al governo israeliano da un comportamento che invece diventa antisemita?
5: Ma se noi stiamo a quest'ultima notizia che è stata diffusa dalla stampa e che ha ricevuto già parecchi commenti da parte sia della comunità ebraica, come dicevi tu, sia dai primi commenti politici, io direi che per rispondere alla domanda forse dovremmo fare un passo indietro per comprendere, nel senso che questa non è la prima iniziativa che noi leggiamo nel nostro paese che tende a ostracizzare o addirittura escludere o espellere ebrei o in particolare israeliani da luoghi turistici o comunque da luoghi italiani. A me viene in mente, quando l'ho letta, che forse la prima notizia che abbiamo avuto risale addirittura a maggio del 2025, quando c'è l'episodio di alcuni turisti israeliani cacciati di fatto da un ristorante a Napoli, proprio in quanto la proprietaria si era accorta dall'accento, dal sentirli parlare, che erano che erano israeliani. E poi ci sono state altre iniziative che forse sono state meno enfatizzate, ma che pure ci sono state nei mesi successivi, su iniziative, su segnalazioni di presunti israeliani, o addirittura si diceva soldati israeliani che venivano in vacanza o in congedo in alcune parti d'Italia. Quindi mi sembra che noi potremmo banalizzare la cosa o sottovalutarla dicendo che si tratta di iniziative di poco conto, tant'è che questo format pare sia stato rimosso dopo poche ore, o viceversa farne una condanna giusta, secondo me evidentemente, che però richiede un'ulteriore, dal mio punto di vista, riflessione, nel senso che noi dovremmo forse comprendere quello che sta avvenendo nel nostro paese, perché come tu dicevi, la critica non solo a Israele, ma la critica a qualsiasi governo, a qualsiasi paese, è del tutto legittima in un paese democratico come il nostro, dove la libertà di opinione è possibile. Certo, una prima osservazione è che i paesi non sono tutti uguali e che alcune critiche a volte sono più accentuate o più approfondite o più prolungate di altre, ma ora non è questo che mi interessa, è che invece la differenza la fa quando c'è un salto e si passa dalla critica a un governo, dalla critica a un'azione, a un fatto che riguarda un paese, a una accusa o un tentativo, in questo caso sembrerebbe, di classificare, non si sa bene a quali fini, un'intera popolazione. Anche qui non è chiaro se l'iniziativa aveva di mira soltanto cittadini israeliani o anche ebrei. Io però, ecco, su due piedi direi che il primo momento da fare è cercare di comprendere se ci troviamo di fronte ancora una volta a un'iniziativa isolata o se viceversa forse dovremmo cominciare a chiederci se in questo paese sta avvenendo, senza che magari ce ne accorgiamo, qualcosa di diverso, se cioè si sta creando una rete, una piattaforma, qualcosa del genere che abbia come di mira gli israeliani, ma forse potremmo dire, questo lo pongo per adesso come domanda, forse gli ebrei.
4: L'episodio di questa mappa ha suscitato naturalmente molta preoccupazione. Al di là del singolo caso, racconta molto, come ricordavi giustamente tu, del clima che stiamo vivendo. Forse anche i social network hanno amplificato, non so che cosa ne pensi, degli stereotipi e linguaggi d'odio che un tempo forse rimanevano più marginali. Quale può essere il ruolo di associazioni, immagino al laboratorio Rabin oggi, fare memoria, oppure bisogna trovare nuovi linguaggi per parlare soprattutto ai più giovani, perché effettivamente stiamo vedendo che il dibattito sulla guerra in Medio Oriente finisce per alimentare delle tensioni anche tra persone che vivono in Italia. E poi c'è un equivoco, che è sempre, diciamo, quello più frequente, mi sembra sia il più frequente, quando si parla di antisemitismo nelle scuole o negli incontri pubblici, cioè una critica spesso alle politiche del governo israeliano rischia di trasformarsi in un pregiudizio nei confronti di tutti gli ebrei. Mi sembra che sia questo un confine, per colpa, non so, diciamo così, tanto di ignoranza, no? Che oggi si fa più difficile distinguere. Che cosa ne pensi?
5: Dunque, la domanda è complessa e richiederebbe, diciamo, un'analisi altrettanto complessa ed elaborata, però non abbiamo il tempo, ma qualcosa però possiamo dire, cioè innanzitutto occorrerebbe sempre comprendere chi muove le critiche, con quale spirito e con quale prospettiva, nel senso che, come ho detto prima, la critica al governo Netanyahu, che personalmente io ritengo essere il governo più radicale, più estremista nella storia di Israele, è assolutamente tutto legittima, ma se noi vogliamo comprendere quella critica per comprendere quello che sta avvenendo in Medio Oriente, allora non è sufficiente individuare un solo responsabile a titolo di capo espiatorio. Quello che noi cerchiamo di fare come laboratorio Rabin è sviluppare un confronto e delle iniziative che, per esempio, da un lato permettano di comprendere come la realtà israeliana sia una realtà molto articolata, in cui le posizioni sono estremamente diverse, perché Israele andrà al voto politico il 27 ottobre e gli schieramenti schieramenti sono diversi, ma anche in questi 3 anni noi abbiamo visto almeno chi ha potuto e ha cercato di comprendere la realtà si è potuto rendere conto come anche durante i periodi più duri della guerra c'è stato sempre un movimento di opinione, anche un movimento politico, più movimenti politici che hanno espresso la loro critica, seppure con argomentazioni e angolature diverse, all'attuale governo. Dunque la prima cosa è questa, cioè se si volesse fare davvero un'operazione di verità, allora bisognerebbe sempre chiarire che il governo Netanyahu, il governo israeliano, persegue una sua azione che legittimamente può essere criticata. Noi italiani ne siamo stati toccati negli ultimi mesi, un episodio di attivisti che sono stati fermati, le scene di Ben-Gvir le ricordiamo tutti, e tutti quanti hanno espresso in questo paese una critica fermissima al radicalismo del governo israeliano. Tuttavia questo non è sufficiente se poi però noi vogliamo davvero cercare di comprendere qual è la dinamica di quel che avviene nel paese. E per quel che riguarda invece noi, il nostro paese, cioè l'Italia, la riflessione che stavo facendo quando ho letto questa notizia, mi permetto ora di proporla agli ascoltatori che ci stanno ascoltando, è questa, cioè sicuramente questa iniziativa è un'iniziativa gravissima, è un'iniziativa che punta a una sorta di schedatura, non si sa bene a quale fine. Mi domando se questa iniziativa di schedatura rivolta contro gli ebrei, contro in particolare gli israeliani, non possa, per una sorta di eterogenesi dei fini, essere accomunata ad un altro tipo di iniziativa da parte, credo, tutta opposta. Mi riferisco al fatto che noi viviamo in un paese in questo momento in cui una forma varia di razzismo sembra essere sdoganato, per cui si parla apertamente da parte di alcune forze politiche di immigrazione che, se la si va a declinare, è praticamente una forma di deportazione. Dunque, senza voler diminuire la gravità dell'episodio per cui stiamo parlando, cioè questo tentativo di indicare e di espellere o comunque indicare, diciamo, come tutti colpevoli gli israeliani, perché questo soggiace a questa iniziativa, a me sembra però che in questo paese, ecco, questo è un altro elemento di riflessione che farei, sembra che ci stiamo avviando in una situazione in cui è diventato legittimo indicare dei gruppi sociali, geografici, etnici e indicarli tutti come possibili nemici. Questo mi preoccupa molto, perché non lo dico semplicemente come ebreo, mi preoccupa come cittadino italiano, perché mi domando cosa ci aspetta il futuro se queste derive, adesso contro gli italiani, contro gli ebrei, ma anche contro gli stranieri in generale, non trovino degli antidoti efficaci.
4: Ti ringrazio Massimiliano, ricordiamo gli ascoltatori, Massimiliano Boni, che è presidente del laboratorio Rabin e già direttore della newsletter Sinistra per Israele. Grazie ancora e buon lavoro.
5: Grazie a voi.
3: 20:46 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario serale. Questa era l'intervista di Enrico Salvatori al presidente del laboratorio Rabin, Massimiliano Boni. Noi proseguiamo cambiando argomento, parliamo del Consiglio franco-tedesco, lo facciamo con un'intervista di Roberta Iannuzzi con Francesco Palermo.
6: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Francesco Palermo, ordinario di diritto costituzionale comparato all'Università di Verona, direttore dell'Istituto di Studi Federali di Eurac a Bolzano. Buongiorno professore e ben trovato.
7: Buongiorno.
6: Allora, parliamo con lei di quello che avviene in Germania, della politica interna tedesca e anche diciamo dei rapporti con la Francia, perché domani è previsto il Consiglio dei Ministri franco-tedesco. Però partiamo dalla politica interna, sappiamo delle difficoltà della coalizione, però chiediamo a lei appunto i dettagli su quello che sta avvenendo e sullo stato appunto dei rapporti tra i partiti.
7: In vista della pausa estiva dei lavori del Parlamento, che è iniziata questa settimana, ci sono state delle accelerazioni sui tentativi di riforma, proprio a causa delle difficoltà politiche, dei rapporti non sempre facili tra i partner di governo e dei dati di consenso che danno abbastanza in crisi l'attuale coalizione, in particolare la leadership di Merz, ci sono stati dei riavvicinamenti. Diciamo, nelle ultime settimane si è concordato di non litigare pubblicamente e di concentrarsi sulle riforme, tant'è che la stampa tedesca dice che Merz, da cancelliere degli annunci, ha voluto lanciare una campagna per diventare il cancelliere delle riforme. Se poi questo realmente succederà o meno è un altro paio di maniche, però sono state fatte delle riforme importanti, o almeno proposte. Soprattutto la più importante anche dal punto di vista dell'impatto finanziario è la riforma del sistema sanitario, che è stata portata avanti insomma in qualche modo nella coalizione, e adesso bisognerà la ripresa che sia approvata dal Parlamento e anche dal Bundesrat. Naturalmente siccome la questione impatta moltissimo il lavoro dei Länder, ci vorrà sarà molto importante la posizione delle diverse regioni. Alcune hanno addirittura minacciato, soprattutto quelle a guida SPD, il ricorso alla commissione di conciliazione, perché insomma si tratta naturalmente di tantissimi soldi. Allora, sostanzialmente il governo federale ha messo sul piatto un po' di soldi, parecchi, però per la SPD sostanzialmente il problema è che questo finanziamento deriverebbe un po' dai contributi che vengono tolte alle assicurazioni sanitarie, per cui c'è il rischio che la coperta sia corta e si taglino le prestazioni sanitarie. Il Saarland addirittura appunto minaccia la convocazione della commissione di conciliazione, rallentando molto l'iter, la riforma, eccetera. Poi c'è stato un importante ulteriore pacchetto di misure per cercare di ridurre sia il carico fiscale sia quello burocratico, sono temi su cui Merz punta moltissimo. Bisognerà appunto poi vedere se riuscirà a farlo passare e soprattutto quale sarà l'impatto concreto di queste riforme, perché le riforme contro la burocrazia sono molto difficili da attuare e anche abbastanza poco visibili. Comunque diciamo, c'è stato sicuramente un tentativo di riappacificazione, adesso tutti i parlamentari tedeschi verranno in Italia per le vacanze e intanto Merz va avanti, quindi con un clima almeno nominalmente migliore di quanto fosse qualche settimana, qualche mese fa. Rimane il problema dei sondaggi, perché naturalmente la AfD ormai è data stabilmente come primo partito a livello federale, con un vantaggio di 5-6 punti sulla CDU, e questo mette Merz in grande difficoltà. E poi, come abbiamo già ricordato in altri colloqui che abbiamo avuto tra di noi, ci sarà alla ripresa in settembre una serie di test elettorali molto importanti, che poi porteranno al 27 ad altri impegni molto importanti, come per esempio la elezione di un nuovo presidente federale. Quindi si stanno scaldando i motori e si sta cercando di mantenere la coalizione in qualche modo in piedi. Forse l'ultimo punto interessante da questo punto di vista è il posizionamento dei diversi partiti, perché con le elezioni imminenti all'est si dovrà cercare delle strategie. Allora, è chiaro che la AfD risulterà anche abbondantemente il primo partito, soprattutto in Sassonia-Anhalt, e a quel punto bisognerà capire le strategie da seguire, se accettare in qualche modo un governo a guida AfD, oppure se fare un blocco del cordone sanitario, cioè tutti gli altri, per cercare di tenere fuori la AfD, e quanto poi una strategia di questo genere possa funzionare. Poi c'è un ulteriore problema non da poco, che dal mio punto di vista è uno dei problemi strutturali fondamentali che non vengono affrontati, e quello si vede con riferimento alle elezioni di Berlino, che andranno in maniera molto diversa. Berlino è una città tradizionalmente socialdemocratica o anche più a sinistra, anche se ultimamente è governata da sindaco della CDU, ma la questione è che cosa fare in quel momento, e la CDU si sta mostrando, diciamo, più ostile alla sinistra, alla Linke, di quanto lo sia nei confronti di AfD. E per quanto si possa giocare su più tavoli diversamente, è chiaro che prima o poi i nodi verranno al pettine. Se la CDU dovesse rifiutare qualsiasi collaborazione con la sinistra e poi aprire ad AfD, sarebbe un segnale politico molto forte. Al momento si continua a dire che sono equidistanti, sono contrari ad entrambe, ma i numeri costringeranno a collaborare con gli uni o con gli altri nei diversi Länder orientali, quantomeno dopo le elezioni di settembre, e lì i nodi verranno al pettine.
6: Professore, dal nostro punto di vista si è parlato molto del riarmo tedesco, naturalmente anche come strumento, diciamo, di riconversione dell'industria. Quanto, insomma, si è parlato anche a ridosso del vertice NATO, poi il giorno dopo c'è stata la dichiarazione di Merz relativamente all'acquisto dei Tomahawk. Ecco, quanto questi temi incidono anche a livello interno?
7: Parecchio, almeno sotto traccia, perché è vero, c'è stato adesso questo annuncio dell'acquisto di missili Tomahawk, anche se in realtà la Germania non avrebbe bisogno strettamente perché ha già il proprio sistema missilistico. C'è una fase molto decisa di trasformazione dell'economia da determinati settori produttivi, penso in particolare all'automobile, alla crisi, forse gli ascoltatori avranno sentito della crisi annunciata della Volkswagen, e riconvertire in industria militare con potentissimi finanziamenti pubblici, addirittura basati su una revisione della Costituzione l'anno scorso. Quindi questa tendenza è fortemente in atto. Quale sarà l'impatto è ancora difficile da capire, bisognerà vedere se questa spinta verso la difesa andrà nella direzione di una difesa più europea oppure più nazionale. Su questo ci sarà domani il vertice franco-tedesco, il Consiglio dei Ministri congiunto, da cui ci si aspetta anche qualche indicazione, almeno dal punto di vista di una europeizzazione o nazionalizzazione della difesa, visto che in quella direzione comunque si andrà, però certo le prospettive non sono particolarmente certe, perché se la Francia dovesse cambiare linea politica dopo le elezioni dell'anno prossimo, anche lì ci sono tutta una serie di domande che si pongono, la stessa Germania non è particolarmente sicura, la AfD spinge per una politica filorussa, gli Stati Uniti stanno mandando soldi per finanziare programmi che mirino esplicitamente all'abbattimento dell'Unione Europea, insomma la situazione è molto magmatica. Quello che servirebbe in questi momenti di incertezza è una linea politica chiara, e questo è quello che non si vede. Non si vede in Germania, come non si vede neanche in altri paesi, qui del vero.
6: No, chiaramente non si vede in molti paesi, però questa settimana c'è stata una settimana intensa di rapporti tra Francia e Germania, perché c'è stata la parata del 14 luglio, dove ha partecipato anche Merz, insomma era presente, e poi appunto questo consiglio che si inquadra nell'ambito del trattato dell'Eliseo, mi pare di capire, nei rapporti appunto tra Francia e Germania.
7: Sì, tra l'altro è stato interessante da questo punto di vista anche la presa di posizione pubblica del presidente federale Steinmeier, che come si sa in Germania ha un ruolo molto ridotto anche e soprattutto in politica estera, ma si è fatto sentire vista la imminente scadenza del mandato. Il presidente sarà eletto dall'Assemblea federale a fine gennaio del prossimo anno, e in una lunga intervista pubblica ha detto alcune cose, ha parlato appunto dei valori europei, quindi della necessità di intensificare la collaborazione in particolare con la Francia, ma insomma anche con gli altri partner europei. Ha detto che non è più sufficiente il ruolo di neutralità, che poi è quello che la Costituzione attribuisce al Presidente, ma serve prendere delle posizioni orientate ai valori, e questi valori devono essere i valori della cooperazione tra paesi vicini. Questo ha anche in qualche modo influenzato i diversi momenti di incontro tra Francia e Germania, però anche qui l'asse chiamiamolo l'asse franco-tedesco, non è molto solido in questo momento, perché ci sono all'orizzonte questi nuvoloni legati all'evoluzione politica nei due paesi, per cui non soltanto i governi sono abbastanza deboli, ma c'è anche il timore che accentuare la collaborazione possa poi significare legarsi le mani nei confronti poi di partner potenzialmente sgraditi in futuro, soprattutto se la nuova presidente francese dovesse essere Marine Le Pen. Quindi c'è molta incertezza e non si sa davvero quello che emerge, vedere come manchi una linea chiara e non si sappia da che parte andare sostanzialmente.
6: Bene, professore, io la ringrazio davvero, vedremo quello che accadrà domani e intanto grazie al professor Francesco Palermo.
7: Molte grazie, alla prossima.
3: 20:58 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Roberta Iannuzzi al professor Francesco Palermo. Proseguiamo, abbiamo appena un minuto e allora intanto, come vi dicevo, sulla questione della mappatura del turismo sionista, la prima agenzia uscita nella giornata di ieri era firmata da Sinistra per Israele, dove scrivono: condanniamo con la massima fermezza il modulo diffuso intitolato Indagine sul turismo di decompressione dei soldati israeliani e altre forme di complicità. Così, in una nota, Sinistra per Israele, due popoli, due stati, in risposta alla polemica sorta per un questionario tipo formulario da riempire lasciato circolare online, rimosso solo poco fa, nella giornata di ieri, da Google, per mappare, ricorrendo alla delazione, il turismo sionista. Il questionario, continua la nota, presenta turismo, compravendite ed eventi o legami istituzionali come possibili manifestazioni di una neocolonizzazione sionista in Italia. Chiede di segnalare città, hotel, resort, vie, fonti, organizzazioni locali e persone fidate, allo scopo dichiarato di mappare il fenomeno e coordinare precisate iniziative. I dati raccolti, spiega ancora la nota, verranno ricevuti da Global Sumud Movement. Siamo di fronte ad una raccolta organizzata di informazioni su persone, luoghi e attività economiche selezionate in base ad una presunta complicità con lo Stato sionista. Questa la denuncia partita nella giornata di ieri. Diverse sono gli interventi, come vi dicevo, oggi da esponenti soprattutto della maggioranza e del PD. Andiamo a vedere cosa ha dichiarato la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Livia Ottolenghi, che dice: siamo di fronte ad un salto di qualità dell'antisemitismo che non può essere sottovalutato. Questa volta, con il format diffuso online, siamo arrivati alle nuove stelle gialle: denunciare e schedare le presunte colonie sioniste in Italia, marchiare gli ebrei, insinuare disegni oscuri del tutto inesistenti. È la cultura del complotto che ci riporta ai tempi che hanno preceduto le leggi razziste del 1938. Noi ci fermiamo qui con il nostro notiziario, io ringrazio la regia e proseguiamo come sempre con lo speciale mi ero resa conto al volo dell'errore e allora andiamo a prendere esattamente quello che andremo a ascoltare, la festa di Italia Viva a Roma con Matteo Renzi e Roberto Gualtieri il 16 luglio scorso.
8: Più? Perché? E grazie a chi viene e si è fatto un po' di viaggio per stare oggi a Roma insieme a noi. Tra qualche minuto arriva il sindaco, vedo Giancarlo e Filomena che forse sono i più lontani ad essere arrivati da lontano. Per chi vuole vedere una cosa che non vedrà mai più, fortunatamente segnalo la maglietta di Roberto Giachetti. È una roba disgustosa. Giachetti in questo momento sta pure facendo dei segni apotropaici sulla testa di Borghi, non bellissimi, ma è una maglietta che, se la strizzate, risolviamo il problema idrico di tre quarti dei paesi subsahariani. Però al di là delle battute, al di là della gioia di essere tutti insieme qui, io volevo che questo appuntamento fosse un appuntamento per dirsi una cosa, una. Naturalmente per essere felici, per mangiare, per prendere un po' di gelato, per ballare, per cantare, per salutarci. Ma è anche l'ultimo momento in cui saremo tranquilli. Dice, ci hai riunito, ci fai patire tutto sto caldo ed è pure l'ultimo momento in cui saremo tranquilli. Sì, perché godetevi queste vacanze, perché dal 1° settembre non ce n'è più per nessuno. Chi pensa che sia una ripresa tranquilla ha sbagliato tutto. Chi sta negli incarichi internazionali a fare le conferenze cambi idea e torni in Italia a lavorare, perché da qui alle elezioni politiche c'è da mettersi alla stanga e c'è da lavorare giorno e notte per evitare che l'incubo horror di Giorgia Meloni al Quirinale e di Roberto Vannacci a Palazzo Chigi diventi realtà. Questo è la posta in gioco. O noi siamo in grado di costruire una casa riformista che faccia vincere il centro-sinistra, oppure il campo largo da solo gnafa. Questo è un dato di fatto. Io sento discutere di veti, di problemi, di polemiche. Non esiste. I numeri hanno la testa dura. Noi oggi viviamo un tempo nel quale o il centro-sinistra si mette insieme, si unisce e vince le elezioni, o Giorgia Meloni fa l'all-in e fa la sua partita. Giorgia Meloni. Giorgia Meloni lo ha chiarito, non le si potrà dire «Ehi, ma da te non ce l'aspettavamo». Giorgia Meloni in questi 4 anni, lo spiegheremo bene nel libro che esce il 1° di settembre, non casualmente, perché sono proprio nei giorni in cui si superano tutti i record e Giorgia Meloni diventa la Presidente del Consiglio con il maggior grado di longevità, di stabilità. Bene, in quel momento lì sarà chiaro a tutti che i risultati che questo governo ha portato a casa non sono quelli che erano stati promessi. Aveva detto elezione diretta del Presidente della Repubblica, poi è scesa all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, poi è cambiata dicendo faremo una riforma amministrativa e istituzionale, poi ha detto metteremo le preferenze, è riuscita a perdere anche con la sua maggioranza. Giorgia Meloni non ha cambiato la giustizia, non ha cambiato l'economia, non ha cambiato il sistema del fisco. Però il problema di Giorgia Meloni è che ha un grande punto di forza. E sapete qual è? La divisione degli altri. Allora, in questa cornice internazionale in cui il mondo è nelle mani di qualche pazzo, tutte le mattine ci alziamo e diciamo, ma Trump oggi cosa ha combinato? Perché tutte le mattine uno si alza e dice, vediamo cosa ha combinato stanotte. Tutti, tranne i italiani, siamo terrorizzati da quello che può fare Trump e la cultura MAGA. Tajani non è cattivo, è che non le prende, non è un problema. Tutti siamo terrorizzati da quello che può succedere nell'orizzonte geopolitico. Ragazzi, piaccia o non piaccia, senza l'energia non c'è sovranità e sovranismo che tenga. Senza un abbassamento del costo della vita non c'è ceto medio che tenga. Senza un investimento in innovazione continueranno a fare soldi soltanto le big tech americane. E anche quei ragazzi italiani straordinari, alcuni che hanno delle idee bellissime, avete visto cosa hanno bisogno di fare per poter portare le loro idee a Dama? Andarsene a fare una quotazione straordinaria, miliardaria a New York. In un giorno in Italia si sono fatti 120 milionari. Chi gli ha fatti? Il Terry, il Superenalotto? No. Gli ha fatti Adolfo Urso? No. Gli ha fatti la quotazione di un'azienda partita a Milano, che poi se n'è andata in Danimarca, che poi se n'è andata negli Stati Uniti. E perché questo è successo? È successo perché il sistema italiano sta buttando fuori tutti quelli che possono fare la differenza. C'è un problema di remigrazione che non è quello che dice Vannacci. È quello da riprendere, che è una parola brutta, ma da riportare indietro i cervelli che se ne sono andati. L'unica cosa che ha fatto il centrodestra è cambiare la legge sul rientro dei cervelli. Quando vedono cervelli, Urso e gli altri perdono la testa. Dice, cos'è sta roba? Cervello. E di fronte a questo hanno cambiato quella legge lì, quella legge che Giorgetti ha voluto cambiare, e oggi la conseguenza è che c'è l'80% di rientri in meno. E oggi la conseguenza è che il record storico delle fughe dall'Italia ha toccato i punti massimi negli ultimi 2 anni. Di fronte a questa emergenza, o noi siamo in grado di raccontare una storia nuova, o non si va da nessuna parte. Ecco perché serviamo noi. Perché da solo il campo largo non ce la fa. Noi non siamo il campo largo. Voglio dirlo con molta franchezza a tutti quelli che in questi giorni ci hanno detto ma te stai perdendo la tua identità perché fai l'accordo col centro-sinistra. Guardate, l'identità si perde rinunciando alle idee. E noi vogliamo offrire un tetto garantista a chi non si sente a casa nel centro-sinistra, un tetto riformista a chi pensa che ci sia bisogno anche di investire sullo sviluppo economico, un tetto innovativo a chi pensa che il futuro non sia fatto solo di paura. Sta roba qui o la famo noi o non la fa nessuno. Allora, per farla c'è solo una cosa da fare: mettersi a lavorare noi. Ma qui bisogna fare i garanti. Parliamoci chiaro, la differenza la fanno i voti. E allora lo dico per me. Sono 2 anni dalla famosa foto dell'Aquila che ci dicono Renzi ha cambiato idea perché almeno prende un seggio sicuro e torna in Parlamento. Ragazzi, questi non hanno capito nulla mai, nemmeno da piccoli. Se qualcuno pensa che per tornare in Parlamento il sottoscritto abbia bisogno dei voti dei 5 Stelle e AVS, io resto a casa. Non me ne frega niente di tornare in Parlamento con i voti dei 5 Stelle e di AVS. Io torno in Parlamento, se ci torno, con i voti di Italia Viva e Casa Riformista. E per questo tocca a noi giocarci la partita. Ed è per questo che io non farò parte del listino di maggioranza. Io, se vengo eletto alla guida della lista di Italia Viva e Casa Riformista. È chiaro? Siccome ce lo metto io la faccia per prima, anche la Meloni mette la faccia, quella della Santanchè. Che è un po', diciamo, la faccia, la faccia Sant'Anchè di Daniela. Ma io ci metto la mia. E allora, dal 1° di settembre, non c'è pace per nessuno. Avete fissato le vacanze al mare? Godetevele. Avete fissato le vacanze in montagna? Camminate e respirate forte. Se dovete andare in campagna, bevete dell'ottimo vino. Perché dal 1° di settembre c'è da mettersi alla stanga e da lavorare su tutte le nostre questioni. Come? Uno, organizzandosi. Ragazzi, non è pensabile che ci siano alcuni comuni dove noi facciamo delle figure da peracottari. Noi abbiamo bisogno, nei comuni principali, a cominciare da Roma, di avere la lista di Italia Viva Casa Riformista anche alle elezioni amministrative. Non si corre perché uno o due entrino nella lista del sindaco. Si corre perché a Roma, a Bologna, a Milano, a Torino, a Napoli, a Verona, a Padova, a Palermo ci siano tanti candidati di Italia Viva a Casa Riformista pronti a metterci la faccia a prendere i voti. È chiaro questo? Non c'è spazio garantito per nessuno. Lo spazio garantito significa che per primi noi parlamentari uscenti, per primo io, ci rimettiamo in gioco. Ci rimettiamo in gioco vuol dire che si va a fare le liste portando le persone e rappresentando le nostre idee. Poi ci sarà qualcuno anche naturalmente che sarà nel premio di maggioranza, ma la nostra differenza la facciamo con quel simbolo lì. Non lo facciamo da soli. Noi siamo aperti a tutti quelli che vogliono costruire una casa riformista. Ai partiti politici, certo, ai partiti politici del centro, certo, ai partiti politici riformista, certo, a chi ha condiviso la lista degli Stati Uniti d'Europa per primi. Noi apriamo le porte, le spalanchiamo, non abbiamo nessuna ambizione di guidare noi. Però deve essere chiara una cosa: se c'è gente che vuol correre, vuol fare la differenza ed è convinta di prendere un sacco di voti, che corra. Se qualcuno non vuole stare con noi perché dice che noi siamo il vecchio, prego, vadano pure, noi con la nostra lista, con le nostre firme, con le nostre risorse, con il nostro impegno metteremo tutto il nostro coraggio a disposizione del centro-sinistra per vincere. Ragazzi, non si torna indietro su questo. Terzo punto, poi è arrivato il sindaco e gli do la parola. Intanto salutiamo, abbracciamo il sindaco Roberto Gualtieri, che questo è anche un posto che porta bene, perché qui annunciamo che lo avremmo sostenuto al ballottaggio, quindi questo porta molto bene. Faccio un passo indietro, ma ora fatelo mettere a sedere un attimo, perché ho da finire la parte che non è che lo voglio mettere nel mezzo, che ci ho da tirare una palata e poi faccio salire per dire le cose, perché non voglio che lui gli roviniamo la carriera. Voglio dire una cosa finale. Ragazzi, in questo orizzonte di preoccupazione e paura, in questo orizzonte di timore, in questo orizzonte in cui la mattina ci svegliamo e non abbiamo punti di riferimento, ora è il momento della politica, eh? Guardate che quelli che vi dicono, ma questo è un periodo difficile, è proprio nei momenti in cui il periodo è difficile che si vede chi fa politica e chi no. Mai come nel tempo del trumpismo è emersa forte la consapevolezza che la politica fa la differenza. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, lo vedrete. Quando si tratta di combattere la povertà, le misure che fanno la differenza sono quelle della premio Nobel per l'economia Esther Duflo, che noi rilanciamo da anni. Quando si tratta di combattere sull'innovazione, le misure che fanno la differenza sono quelle che portano le start-up in Italia, a cominciare da Roma, che si sta dimostrando un luogo adatto alle start-up e all'innovazione. Nel momento in cui la situazione energetica è preoccupante, è lì che la tecnologia, non l'ideologia, fa la differenza. E nel momento in cui la sicurezza diventa un problema, la politica ci insegna che quelli come Salvini e Piantedosi, che usano i tweet come armi contundenti, non hanno capito che è soltanto con due principi, da un lato legge e ordine garantendo la certezza della pena e dall'altro con un gigantesco sforzo educativo e culturale, che si rimette in piedi una comunità solida e solidale. Non ne possiamo più di chi vive speculando sulla sicurezza, con i reati che aumentano e questi che aprono i centri migranti in Albania. Chiudano quei centri migranti e portino a casa i poliziotti e portino a casa i carabinieri. Questo è quello che la politica chiede di fare. Se siamo in condizione, ce la giochiamo. Se avete paura, restate a casa. Se avete paura di giocarvi questa partita, dovete restare a casa. Questo non è il posto per voi. Qui si rischia. Qui non ci sono garantiti, qui non c'è certezza per nessuno, a cominciare dal sottoscritto. Se siamo bravi e siamo forti, si ritorna in Parlamento e si fa la differenza. Se abbiamo paura e pensiamo che qualcuno dall'altro ci debba garantire un collegio, andate da un'altra parte, perché questo non è il posto per voi. Noi faremo la differenza, anche perché la matematica, ragazzi, funziona. Là dove noi ci schieriamo, si vince. Là dove noi non ci schieriamo, si perde. La Liguria, da questo punto di vista, è stato il simbolo più grande che c'era. E allora, 1° settembre, questa festa serve soltanto a dirvi che avete ancora 45 giorni per svedere i vostri cari, prima di lasciare una letterina di saluto. Secondo me si vota a maggio, ma la Meloni potrebbe anticipare ad aprile, anche perché, poveraccia, è circondata da gente che la vuole, che la accoltella appena si gira, che alla fine la Meloni faceva la grande leader, non è riuscita nemmeno a convincere i suoi a votare gli emendamenti, vi immaginate a cambiare l'Europa. Però voi avete questi 45 giorni, avete oggi la pizza, avete il gelato, potete a pagamento prendervi anche da bere, perché le risorse sono quelle che sono. Poi dal 1° di settembre noi dobbiamo andare, uno, nel mondo del terzo settore. C'è un'autostrada nel mondo del terzo settore. L'Italia è la capitale mondiale del terzo settore. Dobbiamo smetterla di considerare il terzo settore come un settore di serie B. Quello è il primo settore. Lo faremo nel decennale di tante leggi. Vedo Maria Chiara e tanti altri che hanno lavorato sullo spreco alimentare, sul terzo settore, sui decreti attuativi della riforma, di tante riforme che abbiamo fatto. Ma lo faremo andando da loro. Due, gli amministratori civici. ce ne sono tantissimi, ma per fare la differenza bisogna mettersi in gioco e dire: tra Meloni e il centro-sinistra stiamo col centro-sinistra. Tre, a chi vi dice io sulle posizioni di politica europea e internazionale non sono d'accordo con la sinistra e non sono d'accordo con la destra. Bene, bravo, bis. E che fai allora? Anch'io non sono d'accordo. Ma se voglio semplicemente testimoniare, va a finire come alle elezioni europee scorse, che noi avevamo la lista Stati Uniti d'Europa che si è fermata al 3,8%, e quelli che dicevano non sono abbastanza europeisti per noi hanno fatto sì che al Parlamento europeo andassero i sovranisti, perché hanno impedito di raggiungere il quorum e hanno reso irrilevante il loro voto. E allora è il momento di dirlo: quelli che con la puzza sotto il naso ci fanno la morale né di qua né di là, l'ultima sera torneranno a chiedere dei posti nelle liste, e sapete cosa c'è? Noi li accoglieremo, perché noi su questo non abbiamo mai messo veti, nemmeno con quelli che arrivano all'ultimo momento perché non hanno le firme. Vi immaginate se lo facciamo con quelli che all'ultimo momento non sanno dove andare? La partita che ci giochiamo è una partita

0: La cosa fondamentale, davvero finisco, è, ragazzi, vi prego, portate tutto il vostro entusiasmo. Perché? Perché comunque vada, sarà bellissimo dimostrare che noi facciamo una battaglia ideale e sui contenuti. Gli appuntamenti sono quelli, il 1° settembre si parte, il 2, 3, 4 ottobre la Leopolda, poi campagna aperta a tutti i livelli, oh, a quelli più pasdaran d'Italia Viva, ho finito davvero. Ragazzi, non ci siamo solo noi, eh? Italia Viva da sola non basta. Italia Viva è piena di gente bellissima, fighissima, intelligentissima, buonissima, bravissima, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo spalancare le porte. Noi non dobbiamo chiuderci e buttare fuori gli altri. Noi dobbiamo far sì che questo tipo di contenitore sia il più ampio possibile, andare a prendere i candidati alle elezioni universitarie, andare a prendere il terzo settore, andare a dare una mano e aprire le porte a quelli degli altri partiti e costruire insieme, senza pretese di egemonia, anzi fatemi salutare, vedo Benedetto Della Vedova, che ringrazio, che è un autentico europeista e che è uno dei punti di riferimento di questa sfida comune. Ringrazio chi non è iscritto a Italia Viva, ma per il disegno di Casa Riformista ha scelto di venire a lavorare con noi, anzi di tornare a casa, che è Marianna Madia. Ringrazio tutte e tutti quelli che hanno capito che questa partita è una partita fondamentale. La vinceremo? Non lo so. Quello che è certo è che dovremo arrivare sudati fradici anche a dicembre e gennaio e non solo per il caldo. Vi voteremo anche alle elezioni amministrative. La città più importante del mondo non vota. Questa vi vedo rallentati, sul caldo, ragazzi. Mi aspettavo un paio di fischi. È vero che... perfetto. La città più bella del mondo non vota, però ne votano tante altre molto belle. Vota Torino. E dobbiamo fare la lista. Se Fregolent tu fa così, devi fare la lista. Dov'è l'anallo? Lista, lista. No, non subito. E non mi far dire nulla te, come ti riempi le liste te, che lo sappiamo. Dobbiamo fare la lista a Milano. C'è Ivan, c'è l'Alessia, ho visto c'è un po' di gente. Dobbiamo fare la lista a Bologna, una lista super competitiva a Bologna, a Parma, a Padova, a Verona, a Napoli, dove l'ultima volta abbiamo fatto il 7%, non basta, vogliamo ancora di più. Dobbiamo fare la lista a Palermo ed è il motivo per cui, minchia, Davide si è sparito, dove è andato Davide? Sparito fu Palermo, Palermo se n'è andato e Palermo lo andiamo a prendere e va bene. E dovremo soprattutto fare la lista nella città capitale d'Italia, guidata da un sindaco che in questi anni ha fatto molto bene e che nel prossimo quinquennio farà ancora meglio, anche perché avrà molti consiglieri comunali eletti nella lista di Casa Riformista. Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, Roberto Gualtieri.
1: Buonasera, buonasera, un carissimo saluto a tutti e a tutti, a Matteo, a tutto il team di Italia Viva, Casa Riformista. Per me è un grande piacere essere qui, anche perché questo posto mi ha portato fortuna. Qui ricorderete, insomma, eravamo quando mi avete annunciato il sostegno al ballottaggio ed è andata molto bene, quindi innanzitutto, ma non sono qui solo per ringraziarvi, insomma, sono qui perché sarò ancora più contento di essere qui con voi questa volta per il primo turno. E soprattutto sono contento del lavoro che abbiamo fatto insieme, prima da un'opposizione costruttiva e dialogante come è sempre stata, Valerio, Francesca e tutta la vostra squadra, e poi con la scelta così bella e importante di entrare in maggioranza e di contribuire anche non solo alla prossima consigliatura, ma anche a questo scorcio così comunque importante. Tra l'altro possiamo anche dire, insomma, con una scelta anche di occuparvi non solo con l'aula nell'assemblea capitolina, una postazione nuova, ma anche nel lavoro concreto. Valerio ha già iniziato di un tema per noi fondamentale, che è quello della sicurezza, perché noi, come sapete, oltre a dire la sicurezza è importante, oltre a dire che la sicurezza è importante, cerchiamo di occuparcene. Abbiamo lanciato un piano sicurezza bello, innovativo. Quando Franco Gabriele ha detto che era proprio esattamente

0: quello che lui pensava ci ha fatto molto piacere. E con Valerio e con Francesca, ma poi con la responsabilità diretta di Valerio, vogliamo adesso lavorarci, allargarlo, svilupparlo e far vedere che si può occuparsi di sicurezza, si può farlo in un modo diverso e più efficace da quello della retorica della sicurezza e del nulla poi dell'azione concreta che abbiamo visto in questi mesi, in questi anni. Io sono contento anche perché questo lavoro insieme a Roma su tanti temi concreti e nella prossima consiliatura si lega anche a una scelta politica netta, chiara, che Matteo e tutti voi avete fatto, state facendo, che è fondamentale, perché a me fa molto piacere avervi al mio fianco a Roma in questi mesi, nella campagna elettorale. Quindi condivido quello che è stato detto su un'estate, diciamo, questi 45 giorni che vi temprino bene, perché sarà anche sul fronte romano un anno molto, molto importante. Ma poi noi viviamo, insomma, non viviamo in una Repubblica separata. Per noi è molto importante che questa scelta sia anche parte di una scelta strategica più generale, in cui coraggiosa, importante, ma fondamentale, perché noi veramente, fa bene Matteo ricordarlo, io ho tanti che mi vengono a trovare a dire: vabbè, ma dopo tutto questi anni sulla politica estera, guardate che in Italia c'è il Presidente del Consiglio, c'è la maggioranza e c'è il Presidente della Repubblica, che è il supremo garante della collocazione internazionale del paese, delle scelte fondamentali. E la prossima legislatura è una legislatura in cui il Parlamento non eleggerà solo il Presidente del Consiglio, il Parlamento nella nostra Costituzione, ma eleggerà anche il Presidente della Repubblica. Quindi è fondamentale che il centrodestra non scelga un proprio Presidente della Repubblica. Noi vogliamo che il Presidente della Repubblica sia una persona democratica, riformista, europeista, capace di assicurare, diciamo, una tenuta della collocazione internazionale del Paese e un impegno nello spirito della Costituzione repubblicana. E quindi questo rende decisivo, fondamentale, un'unità che deve essere un'unità più larga possibile e che deve portare a fermare uno schieramento che anche su questo dovrà dimostrare ancora una volta di tenere insieme. Dopo, dopo.
1: Il prossimo sindaco di Roma sfidante.
0: Va bene,
1: È meglio
0: perfetto. Bravo, grazie.
1: il sindaco Gualtieri o Jeff Sparrow? Alzi la mano,
0: Dai.
1: mi dice Gualtieri.
2: Gualtieri, vai.
0: Abbiamo fatto le primarie, evviva! Però mo fammi fare, dai, ci aveva fatto ridere, però.
1: Riconoscete questo giorno
0: Vabbè.
1: come il giorno in cui si è trovato il capitano Jack Sparrow?
0: Benissimo, ok, abbiamo avuto anche questo fondamentale momento di intrattenimento. Allora, e quindi ecco, io penso che questa scelta dà ancora più forza alla nostra collaborazione, unità, alleanza a Roma. La colloco in una visione nazionale ed europea, anche perché a Roma noi crediamo fortemente che uno schieramento forte deve essere largo, e deve essere largo in due sensi: deve essere largo sotto, come dire, l'asse del sistema politico, ma deve essere largo anche sotto l'asse della rappresentazione della società. Quindi una dimensione larga che cerchi di portare, unire forze civiche, forze del volontariato, forze delle imprese, forze del mondo del lavoro è importantissima, e questo so che è anche il vostro spirito, e questa sintonia dà una modalità anche di concepire un allargamento del nostro campo a livello nazionale, ci aiuta anche a farlo meglio e con più efficacia a Roma. Quindi davvero grazie. Grazie di quello che state facendo, grazie del modo limpido, chiaro, netto, non complicato, burocratico, con doppi sensi, ma con una nettezza chiara. Abbiamo deciso, stiamo con te, hai fatto bene, vogliamo stare nel campo il centro-sinistra. Questo sarà un anno e 2 anni da cui si deciderà il futuro dell'Italia e il futuro dell'Europa, perché grazie a quella scelta cui Matteo ha dato un certo contributo, noi abbiamo potuto fare il PNRR, noi abbiamo potuto cambiare il corso dell'Europa, noi abbiamo potuto fare l'europeismo quando siamo stati uniti anche a livello nazionale. Non a chiacchiere, ma nei fatti. Non a chiacchiere, ma nei fatti. E quindi La stessa cosa dobbiamo fare, e io sono convinto che questa impostazione ci aiuterà a essere più forti e vincenti a Roma e nel paese. Diamoci da fare tutti insieme, in bocca al lupo per il vostro percorso. Avremo bisogno di una casa riformista forte e radicata, avremo bisogno della vostra intelligenza, del vostro impegno, della vostra passione per continuare quello che abbiamo deciso di fare, che se sia l'onore di governare Roma, la città più bella del mondo. Se si ha l'onore di governare Roma, non lo si fa per scaldare la sedia, non lo si fa per fare l'ordinaria amministrazione, non lo si fa per mettersi paura se bisogna prendere delle scelte importanti e decisive per il futuro della città, non la si fa per farsi dire di no alle opere solo necessarie, ma lo si fa per trasformare questa città, per renderla ancora più forte, più bella, più unita, più giusta, più verde, più sostenibile, più innovativa. E quindi la nostra sarà una linea di questi mesi che mancano, della campagna elettorale e della prossima consiliatura, di trasformazione coraggiosa e determinata di questa città, e per farlo avremo bisogno di tutto il vostro coraggio, di tutto il vostro impegno, di tutta la vostra lealtà e tutta la vostra capacità di essere parte forte e attiva di questa squadra. Grazie davvero e viva l'unità del riformismo e del centrosinistra, e viva una sinistra capace di vincere, di governare e di trasformare le cose.
2: Valerio, chi c'hai? E devo andare. E che gli fa cantare? Nobili, che cioè una volta i partiti seri imploravano per un assessore. Nobili implora per una canzone. Vi rendete conto che siamo diversi, siamo più figli però noi. Che canti? Che fai? Nobili, questi sono scherzi a prete, che proprio non è proprio adatto a te fare il prete. Ragazzi, il cibo è aperto, come direbbe Totò. A proposito di politica, c'è qualcosa da mangiare. Alla grande, in bocca al lupo, noi facciamo il collegamento con In Onda e facciamo un po' di selfie. Suggerirei una distanza di sicurezza. Che è successo? No, dimmi, stai parlando con me? No. Scusa. Buon appetito!
3: 21 e 31 minuti, Radio Radicale, questa era la festa di Italia Viva a Roma con Matteo Renzi, il senatore Renzi, leader di Italia Viva, casa riformista, e Roberto Gualtieri, sindaco di Roma. Questa giornata era la giornata del 16 luglio. Andiamo a vedere, ancora facciamo un rapido aggiornamento delle notizie prima della prossima intervista. Intanto dalla questura di Bologna dicono che le riprese delle body cam dei poliziotti intervenuti hanno registrato le operazioni saranno immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria. Questo è quanto precisa la questura di Bologna in relazione alla morte del cittadino di origine straniera nel quartiere del Pilastro. Ancora tra le questioni odierne ci stanno intanto delle notizie sulla morte di due altri militari americani in Medio Oriente, e un militare è stato ucciso in Iraq, non credo che siano gli stessi, quindi sarà un terzo, durante la detonazione di un drone iraniano. Dovrebbe essere un terzo. E ancora ci fanno sapere le agenzie che dopo l'attacco iraniano in Giordania è ancora disperso un soldato statunitense, in più sono stati trovati resti non identificati. Tra le notizie di questa giornata, come sempre, andiamo a guardare l'Ucraina. Terzo giorno di colloqui tra Zelensky e i vertici militari, e dopo le dimissioni del ministro della difesa Fedorov, e ancora in tema il presidente ucraino Zelensky ha esortato il ministero degli esteri ad avviare rapidamente colloqui con i partner dell'Ucraina per garantire l'attuazione dei programmi di aiuto già concordati. Intanto c'è il bilancio dei morti e feriti a Kiev per gli attacchi russi, dovuti agli attacchi russi nelle ultime 24 ore. Si parla di 20 morti e almeno 142 feriti. L'aeronautica militare ucraina ha comunicato che la Russia ha schierato durante la notte 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici Zircon e altri 6 tipi di missili. La maggior parte di questi è diretti verso la capitale ucraina. E ora guardiamo qualche altra notizia sul Medio Oriente. Gli Stati Uniti continueranno a garantire la libera navigazione attraverso lo stretto di Hormuz anche in assenza di un accordo di pace con l'Iran, l'ha dichiarato il segretario all'energia statunitense Wright, intervistato da ABC News. E in tema sono intervenuti anche da parte dell'esercito israeliano. Il capo di stato maggiore delle forze di difesa israeliane, il tenente generale Zamir, ha dichiarato che le forze armate stanno monitorando attentamente gli sviluppi in Iran e mantenendo un elevato livello di prontezza operativa. Come sanno bene i nostri ascoltatori, in questi ultimi giorni gli attacchi sono portati solo dagli americani, dagli Stati Uniti. E un'ultima notizia: Trump al Congresso ha dichiarato che bisogna estendere anche all'Iran la legge sulle sanzioni, come quella le sanzioni a Mosca, insomma la legge per le sanzioni alla Russia. Noi ci fermiamo qui con questo aggiornamento, proseguiamo con la nostra programmazione e andiamo ad ascoltare un'intervista di Lanfranco Palazzolo a Luana Zanella di AWS su Acqua Alta a Venezia.
4: Radio Radicale, siamo con Luana Zanella, capogruppo di AWS a Montecitorio, per parlare della non molto gradita visita dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Fertitta, che con il suo yacht, che costa
5: 450 milioni di dollari, sembra.
4: L'ha detto oggi in aula durante le interpellanze urgenti, sta facendo un tour italiano anche a spese nostre, perché
5: almeno l'avesse regalato alla città di Venezia, ne avremmo fatto qualcosa,
4: anche se poi non potrebbe entrare a Venezia in teoria,
5: ma comunque
4: va bene. In ogni caso, lo Stato italiano si deve accollare le spese di sicurezza per questo viaggio. Oggi il vice ministro Valentino Valentini del Made in Italy ha spiegato che queste spese sono comprese nel pacchetto degli accordi tra Italia e Stati Uniti per la sicurezza della rappresentanza diplomatica. Credo che stasera a Venezia ci sarà un presidio contro questa visita. Allora, quali sono le cose che non vanno in questa visita, che è una cosa molto estemporanea? Berlusconi credo una volta aveva fatto circumnavigato l'Italia con una nave per motivi di tipo elettorale.
5: Beh, è una cosa completamente diversa, perché può aver circumnavigato l'Italia per motivi elettorali, ma non ricordo che fosse come rappresentante del governo in tour per incontrare le autorità delle 13 regioni, delle 13 o più regioni che si raggiungono via mare. Ecco, ciò che non va, al di là del discorso su Venezia, è proprio questa scelta, che è tipica della cultura politica di origine trumpiana, di pensare che si possa con il proprio yacht privato, no? Questa stravaganza costosissima che solo i mega potenti, i mega ricchi si possono concedere, e unire l'obiettivo, spacciare per obiettivo di tipo diplomatico quella che è una scelta di una crociera, il nostro bel mare, bel paese. E questo è una cosa che E al di là del dovere dello Stato italiano di garantire l'incolumità del diplomatico come di qualsiasi rappresentante dei governi in visita del nostro paese, è proprio il fatto che il governo deve sempre piegare la testa anche rispetto a queste scelte che dovrebbero essere un pochino contrattate. Voglio dire, io ho fatto l'esempio in aula assurdo, se vogliamo, e se il nostro rappresentante diplomatico, il nostro ambasciatore italiano si affittasse, perché non credo abbia soldi per comprarselo, un treno per girare tutto il territorio statunitense, fermare di qua e di là per incontrare le autorità civili e militari dei vari centri, magari quelli dove ci sono gli interessi made in Italy, oppure comunità di origine italiana, eccetera. Cosa avrebbe detto Trump? Probabilmente avrebbe detto, beh, cara certo. Meloni, datti una calmata. Ecco, quindi è proprio questa disparità, no? E questa acquiescenza a delle scelte che sono prepotenti, dal mio punto di vista anche piuttosto volgari, di esibizione di ricchezza spacciata per attività politico-diplomatica. E soprattutto nella mia città questa cosa veramente è pesante, perché la nostra città è oberata dall'overtourism e che è ormai rischia di essere una vetrina prestigiosa e
4: per il turismo cafone.
5: Non solo per il turismo cafone, ma proprio per diciamo la realizzazione dei sogni, come è stata per Bezos, no? Per sì. Il matrimonio è stata bloccata tutta la città, ci sono state le zone rosse.
4: Un po' come è successo anche a Palermo per il matrimonio di Dua Lipa.
5: Sì, ecco, questi per carità, in dimensioni contenute, non è che si possa esprimere sempre contrarietà e così, sappiamo i tempi che viviamo, però questa volta ancora di più, spacciandola per missione diplomatica, è un'offesa alla città che si sente violata. Allora, è vero, noi dobbiamo garantire l'inviolabilità del rappresentante e del diplomatico degli Stati Uniti, ma l'inviolabilità della nostra città, chi la garantisce? E quindi ci sono le manifestazioni, ci saranno, e sono state anticipate da questo striscione e il governo addirittura si è scandalizzato per uno striscione lungo di 117 metri esposto dai giovani del centro sociale, ma non solo loro, insomma dagli studenti, dai cittadini e dalle cittadine della nostra città, dove semplicemente si manifestava questo diritto della città a preservarsi, a poter avere una vita, no? A essere solo la vetrina a disposizione della ricchezza altrui, quando i nostri giovani, le nostre giovani non riescono a trovare casa e sono costretti a andare lontano dal proprio luogo di nascita o di elezione e così via. Quindi simbolicamente, oltre che dal punto di vista politico, è una sottovalutazione da parte del governo di questo gesto così prepotente e in antitesi con quello che è anche è la legge, perché la laguna di Venezia non deve essere attraversata né dalle grandi navi, ma neanche da questi yacht così enormi che cozzano con
4: certo.
5: L'equilibrio non soltanto idrogeologico ma anche socio-economico della nostra città.
4: Ultima cosa, quali sono secondo lei le relazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti, anche leggendo questa vicenda, ma anche il fatto che non si riesce a trovare un sottosegretario qualsiasi che vada al vertice sul terrorismo rosso a Washington, vedendo anche le presenze alla festa per i 250 anni degli Stati Uniti?
5: Io penso che dopo, l'ho detto anche in aula, dopo l'insulto subito dalla nostra Premier, a cui ho espresso la mia personale solidarietà, sia davvero difficile trovare un modo per ripristinare un equilibrio nei rapporti, perché è stata trattata veramente come fosse una stagista, non lo so, non una Premier di pari dignità rispetto al pur potente Trump di turno. Guarda, questi sfregi sono anche dovuti a degli errori di valutazione di quello che è la politica, le scelte e la postura stessa del governo Trump, sottovalutazioni e anche la presunzione di pensare lei, che il nostro governo, quindi la nostra Premier in prima persona, perché la faccia ce l'ha messa lei, potesse essere veramente il ponte tra l'Europa e gli Stati Uniti. Non ha capito bene che Trump non fa parte di quel tipo di personaggio, statista, non so come definirlo, che evidentemente non solo non incarna, ma proprio certo. non ha nessuna intenzione di incarnare.
4: Certo, non costruisce ponti, ma li distrugge con i bombardamenti.
5: Esatto.
4: Grazie come sempre a Luana Zanella, capogruppo di AWS a Montecitorio, con la quale abbiamo parlato di questa poco gradita visita nella laguna di Venezia dell'ambasciatore statunitense Fertitta. Grazie.
3: 21 e 45 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Luana Zanella di AWS sull'acqua alta a Venezia e non solo, come abbiamo sentito. Ed ora andiamo ad ascoltare un'intervista del nostro Antonello De Fortuna a Valeria Wittenberga sul rapporto INPS.
6: Radio Radicale, abbiamo seguito in diretta qualche giorno fa il rapporto dell'INPS, un rapporto importante che ha disegnato, ha fatto la foto del sistema previdenziale italiano e non solo. Siamo in collegamento in diretta per commentarlo col direttore generale dell'INPS, Valeria Wittenberga. Bentornata a Radio Radicale.
7: Ben trovati e grazie dell'invito.
6: Allora, intanto volevo chiederle, insomma, i giornali, chi ha titolato sull'allarme salari, qualcun altro sulla questione natalità, no? Cioè, smart working vuol dire fare più figli, l'essenza di questo rapporto è stata colta oppure secondo lei il focus sta da qualche altra parte?
7: Ah, io credo che i giornali inevitabilmente abbiano polarizzato il rapporto, ma il rapporto è un documento molto complesso che restituisce invece un quadro di un ecosistema molto molto articolato. Quindi io partirei proprio dai salari, non parlerei assolutamente di allarme salari, perché dobbiamo ricordarci da dove veniamo. L'Italia si porta dietro decenni di debolezza strutturale della dinamica salariale, che è legata anche proprio a bassi livelli di produttività, e quindi non è un fenomeno nato oggi e non è questo rapporto a scoprirlo, quindi non è la notizia del rapporto. Quello che il rapporto ci dice, casomai, è che la direzione più recente è quella giusta di un recupero, perché tra il 2023 e il 2025, se vogliamo attestarci sugli anni più recenti, la retribuzione annua media dei lavoratori dipendenti che sono stati considerati nel nostro rapporto è passata da un 25.938 di media del 2023 a 27.649 euro nel 2025, quindi c'è stata una crescita.
6: Certo, i dati non tradiscono, insomma, vuol dire l'essenza.
7: No,
6: questa.
7: I dati sono numeri, quindi diciamo ci dicono la verità e danno anche un dato spacchettato per segmenti di popolazione. Ci dicono che il recupero più significativo è stato sulle fasce retributive più basse, dove l'incremento è stato del 10,8. E poi nel 2025 c'è stato un ulteriore recupero di potere d'acquisto importante che nasce dalle politiche retributive e quindi la defiscalizzazione dei redditi più bassi sicuramente si porta dietro un incremento dei salari reali, dei salari netti superiore all'aumento dei salari lordi, quindi dove non sono arrivate le politiche della contrattazione collettiva è arrivato l'intervento di sostegno al reddito con la defiscalizzazione,
6: certo,
7: dei fondi
6: che ha funzionato. Ricordiamo poi che siamo sempre in una, diciamo così, in un quadro complicato dal punto di vista economico a livello internazionale, insomma non è solo l'Italia a soffrirne. Se la questione, diciamo, non è più, diciamo, in primo piano quella della sostenibilità, che è importante e fondamentale, ma lei citava la produttività, e questo è una chiave diciamo per ridurre i divari sia di genere che territoriali, non dipende solo ovviamente dall'INPS, qui insomma c'è bisogno di continuare sulla strada di una riforma strutturale.
7: Condivido perfettamente questa impostazione, con una precisazione: la sostenibilità finanziaria resta naturalmente imprescindibile, soprattutto, certo, per un istituto come il nostro.
6: Il sistema deve stare in piedi, ecco.
7: Però direi che la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale è assolutamente assicurata dal sistema degli adeguamenti dell'uscita dal mondo del lavoro, e col sistema contributivo è un grande salvadanaio, per cui no, ciò che si mette poi si ritrova. Ma oggi la vera frontiera è più parlare di sostenibilità individuale delle persone, perché il sistema previdenziale si basa ovviamente sui contributi versati durante tutto l'arco della vita lavorativa.
6: Cioè lei dice ognuno deve fare i conti, diciamo, con la sua diciamo così, carriera lavorativa, e questo riguarda anche e soprattutto i giovani.
7: Riguarda anche e soprattutto i giovani, che devono iniziare con il piede giusto, rifiutare le lusinghe del lavoro nero, che è una piaga sociale, porta in sicurezza. Devono iniziare a pensare ad entrare conoscendo bene il mondo della previdenza, pensando per esempio anche al secondo pilastro delle pensioni complementari, certo, pensando alla continuità contributiva e quindi a non avere buchi all'interno della loro vita lavorativa. Però ecco, direi che se andiamo a considerare il mondo del lavoro in generale, la sostenibilità si vede proprio, una buona politica previdenziale è una buona politica attiva del lavoro, e su questo piano tra il 2023 e il 2025 noi abbiamo visto gli assicurati INPS aumentare di 623.000 unità, siamo arrivati oggi a 27.200.000 assicurati, e il numero delle settimane lavorate è salito a 43,2. Questo significa che non soltanto stiamo creando lavoro come numero di occupati, ma è anche un lavoro di qualità, certo, no? Per persone che lavorano per un numero di settimane
6: quasi tutto l'anno, diciamo, sono 52 settimane, quindi certo.
7: Sì, ora la domanda oggi è: quale pensione costruirà una persona che ha avuto una carriera discontinua o lunghi periodi senza contribuzione? E per questo il problema previdenziale non si risolve soltanto dentro la previdenza, no? La sostenibilità si costruisce prima della pensione, attraverso il lavoro, più occupazione, più stabilità, continuità contributiva, sostegno poi ai redditi medio-bassi, maggiore attenzione alla previdenza complementare, sono tutti tasselli di un'unica strategia che si compone in maniera articolata di tanti aspetti. E secondo me c'è anche un altro cambio di paradigma che considero molto importante. Per anni il dibattito previdenziale si è concentrato molto sulla flessibilità in uscita, mese più, mese meno, continui cambi di finestre di uscita, che creava anche un quadro di incertezza nella programmazione delle persone. Oggi si incomincia a ragionare anche di flessibilità nel rimanere al lavoro, naturalmente su base volontaria.
6: Certo, con alcune condizioni, certo.
7: Con alcune condizioni, per chi può, per chi vuole, e questo aiuta la sostenibilità del sistema e anche la sostenibilità individuale, e ha anche, tra l'altro, effetti positivi sia sull'invecchiamento attivo, sia sulla trasmissione delle competenze, che è diventato un problema in Italia. In molti settori il problema non è soltanto sostituire chi va in pensione, è evitare che insieme alla persona escano dall'organizzazione aziendale decenni di conoscenza professionale che sono un patrimonio preziosissimo, e quindi direi servono meno interventi episodici e più politiche strutturali che tengano insieme la produttività, il lavoro, la demografia e la previdenza come tasselli di un unico quadro.
6: E ancora due cose, ne parliamo tutti gli anni, però su alcune cose sono stati fatti passi avanti, e mi riferisco soprattutto alla, diciamo, all'annullamento, alla riduzione della differenza di genere. Non ci sarà un anno zero vicino, immagino, però insomma c'è ancora qualcosa da fare sulla questione della differenza pensionistica tra uomo e donna.
7: Veniamo da, anche qui, da una situazione che storicamente si trascina, di grandissima arretratezza della presenza delle donne nel mercato del lavoro, molto grave rispetto alla media europea. E io non credo che sia serio indicare una data di anno zero, però possiamo dire che il divario si sta riducendo. La crescita recente dell'occupazione ha coinvolto in modo molto significativo anche le donne, anzi le donne sono cresciute in proporzione più della crescita lavorativa degli uomini. Il problema italiano però non è soltanto di quante donne lavorano, è anche come lavorano, perché ci sono ancora delle differenze nella continuità delle carriere, nell'accesso al tempo pieno, nei livelli retributivi e quindi di conseguenza delle differenze nelle pensioni.
6: E quindi c'è da fare, anche perché se vogliamo maggiore produttività devono lavorare soprattutto tante donne al meglio,
7: sì,
6: ovviamente.
7: Dobbiamo agire su tutto il ciclo della vita lavorativa, quindi servizi per l'infanzia, una maggiore condivisione del lavoro di cura, perché è anche un problema culturale nella divisione dei compiti all'interno della famiglia. Organizzazione del lavoro che sia più flessibile, qui per esempio è importante lo smart working, ma proprio come strumento di flessibilità organizzativa che fa bene all'azienda e fa bene alle persone, in particolare alle donne, e soprattutto dare la possibilità concreta di non dover scegliere tra famiglia e carriera,
6: esatto,
7: che sono due aspetti che si completano.
6: Esatto.
7: Io credo che un passaggio importante delle politiche recenti sia proprio l'aver rimesso al centro la famiglia e la genitoria. Per esempio l'assegno unico è uno dei pilastri di queste politiche, ha avuto anche un grande merito di semplificazione, perché ricordiamoci, venivamo da una pluralità di bonus, di misure molto frazionate tra di loro.
6: Molto spot, diciamo, e quindi poco
7: molto
6: a poco
7: spot, anche poco continue, e quindi mettere uno strumento unico riconducibile a una visione precisa, con regole chiare, che oggi raggiunge 6 milioni di nuclei familiari, quindi ha un take-up fortissimo, comincia a diventare un aiuto importante su cui contare. Parliamoci chiaro, nessuno fa un figlio perché riceve un assegno,
6: certo,
7: però sentirsi sostenuti economicamente...
6: Beh, è un pezzo del puzzle che serve per avere il coraggio di fare certe scelte.
7: È uno dei presupposti per poi poter programmare con maggiore serenità la propria vita anche lavorativa, e quindi non dobbiamo contrapporre trasferimenti, e servono entrambi, è come chiedere se si vuole più bene alla mamma o al papà. Quindi io credo che sia corretto non generalizzare, come qualche giornale ha fatto, evidenze molto circoscritte,
6: certo,
7: riferite a particolari contesti territoriali, popolazioni femminili con specifiche caratteristiche reddituali, per arrivare a sostenere che l'assegno unico freni il lavoro femminile. Assolutamente no, l'assegno unico sta rappresentando un aiuto molto importante per milioni di famiglie e per le donne, per cui per me l'anno zero arriverà davvero quando la nascita di un figlio non produrrà per i genitori e soprattutto per la donna una penalizzazione strutturale nella carriera.
6: Assolutamente. Ancora una cosa, la politica italiana in generale fa i conti con la questione immigrazione dal punto di vista del consolidamento della sostenibilità del sistema, diciamo così, pensionistico. Qual è stato, qual è l'apporto dei lavoratori stranieri?
7: Sì, io credo che l'apporto dei lavoratori stranieri resti decisivo. E credo che su questo dobbiamo essere molto pragmatici. In un paese che invecchia, che vede la popolazione in età lavorativa ridursi a causa dell'inverno demografico, l'apporto dei lavoratori stranieri è già oggi una componente strutturale importante del nostro mercato del lavoro e del nostro sistema contributivo. Però il punto non è chiedersi bisogno di lavoratori stranieri, il punto è governare bene questo contributo,
6: certo,
7: per dare loro la dignità che meritano come tutti gli altri cittadini. Quindi serve lavoro regolare, servono competenze che siano coerenti con le esigenze di un sistema produttivo in evoluzione, e serve una integrazione sociale e contributiva. Un lavoratore straniero regolarmente occupato e che ha dei salari dignitosi che gli permettono di vivere dignitosamente come prescrive la nostra Costituzione, contribuisce al finanziamento del sistema previdenziale e del welfare come qualunque altro lavoratore. Naturalmente dobbiamo anche dirci che l'immigrazione da sola non risolve il problema demografico italiano, e quindi dobbiamo aumentare, come abbiamo detto, l'occupazione femminile e giovanile, dobbiamo contrastare il lavoro irregolare e aumentare la produttività. Però per affrontare il futuro del mercato del lavoro italiano senza il contributo dei lavoratori stranieri sarebbe poco realistico, a dir poco.
6: Chiaro.
7: La questione è trasformare questo apporto dei lavoratori stranieri in una componente che sia sempre più ordinata, qualificata e stabile e ricca di tutele all'interno del mercato del lavoro.
6: Questa a garanzia per tutti. Grazie a Valeria Wittenberger, direttore generale INPS.
7: Grazie a lei, arrivederci.
3: 22 in punto, Radio Radicale, e questa era l'intervista di Antonello De Fortuna a Valeria Wittenberger sul rapporto INPS. Noi a questo punto, come di consueto, andiamo ad ascoltare la conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella, tratta dagli archivi di Radio Radicale, a cura di Michele Lembo.
8: La conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella che stiamo per ascoltare è una registrazione dell'11 luglio del 2004. Tema di apertura di questa intervista di questa settimana è una decisione presa dall'Assemblea dei deputati europei liberal democratici per l'ingresso degli eurodeputati eletti nella lista Bonino nel gruppo promosso da François Bayrou. Questo primo tema, e sentirete, è l'occasione per una riflessione anche delle connessioni, dei riferimenti alle idee di una certa dimensione del cattolicesimo, in particolare il personalismo cattolico di Emmanuel Mounier, e il riferimento, sentirete, il leader radicale a queste idee. Poi l'attualità politica italiana di quelle settimane, la lettura della traiettoria politica dell'allora segretario dei DS e Piero Fassino, e poi le critiche anche alla condotta del governo di Silvio Berlusconi, è definito in una situazione di crisi in quei momenti. Anche in quella stagione si parlava dell'elezione del Presidente della Repubblica, e lo si faceva in qualche modo anche in connessione con la proposta di tornare al sistema elettorale proporzionale. Il riferimento poi ancora alle idee su cui si fonda l'esperienza radicale, quelle di Salvemini, di Ernesto Rossi, e poi la iniziativa transnazionale per l'ingresso di Israele nell'Unione Europea, la proposta Iraq libero, che era in qualche modo ancora in azione, e la richiesta del Vietnam di espulsione del Partito Radicale Transnazionale dall'ONU. Poi nella parte finale anche un riferimento al processo, allora si sperava, di laicizzazione della Turchia per un suo possibile ingresso nell'Unione Europea. E poi la politica statunitense di quelle settimane con la competizione tra Bush e Kerry. Questi alcuni degli argomenti di questa conversazione settimanale che stiamo per ascoltare, ma appunto vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale, quella di Massimo Bordin con Marco Pannella. Questa volta torniamo all'11 luglio del 2004. Buon ascolto. Radio Radicale, eccoci all'appuntamento settimanale con Marco Pannella che...
9: Buonasera.
8: Ecco, Pannella è già nei nostri studi, sta con il famoso telefonino, sta guardando le ultime notizie. E per la verità, quando siamo in diretta, per chi ci ascolterà in replica lo diciamo, si sta svolgendo, anzi è iniziato da poco, il vertice dei tre tavoli, così si può definire, dopo alcune pre-riunioni, una a via Due Macelli nella sede dell'UDC e un'altra a Palazzo Grazioli nella sede di Forza Italia.
9: E quindi vi daremo anche aggiornamenti e notizie su quello che avviene, però ovviamente i temi saranno quelli anche soprattutto dell'iniziativa politica radicale, delle novità intercorse in questa settimana, a cominciare dalla riunione di Batten in Inghilterra, dove è stato sancito l'ingresso nel nuovo gruppo LDR dei due europarlamentari della lista Bonino. Questione dunque che arriva a conclusione dopo una polemica che avete seguito da Radio Radicale e non solo. Poi oggi è una intervista di Marco Pannella sul Corriere della Sera che tira un poco le fila dell'attualità politica per i radicali e poi naturalmente tanti altri argomenti. Da che cosa cominciamo, Pannella? Forse proprio da questa cosa dell'LDR, del nuovo gruppo europeo.
10: Allora, magari quelle cose anche del Corriere della Sera.
9: Certo.
10: Perché era un'intervista e non è una cosa che ho scritto, quindi sono ottimi spunti. Cominciamo LDR.
9: Che è un po' con la notizia che si è venuta precisando nel corso della settimana. Insomma.
10: Sì, ma io devo dire che non mi pare che Francesco, la cosa non è chiusa del tutto, formalmente io parto lunedì, questa sera per chi ci ascolta, questa sera per andare a Bruxelles, domani c'è la prima riunione alla quale per la verità sono stato convocato del gruppo dei nuovi eletti di quel gruppo LDR, non si sa bene se è del gruppo LDR o del gruppo unificato, ma insomma... quindi presumo che avendo la convocazione, perché fino ad avendo la convocazione la cosa la ritengono loro stessi come fatta, perché per la verità si è trattata solo di una raccomandazione all'assemblea dei parlamentari del gruppo, della presidenza, che non si capisce bene che cosa voglia dire, ma insomma, dell'altro giorno per che Emma ed io si venga accolti nel nuovo gruppo, a partire però dalla nostra partecipazione piena alla vecchia LDR. E su questo io proprio vorrei subito dire che voglio davvero ringraziare molto da una parte Tonino Di Pietro e dall'altra, perché davvero lui si è molto esposto e ha fatto anche cose, non sto a raccontarle, ma molto alla radicale, no, per già nella scorsa legislatura, per superare questo non senso, insomma, questa cosa un po' prepotente e impotente, quella per la quale insomma, dovevamo avere la dispensa liberale da parte di Francesco Rutelli, da Francesco Rutelli del 2004, non da Francesco Rutelli del 1994 ancora. E quindi davvero lo devo ringraziare, così come devo ringraziare la leader dei repubblicani europei. Tra l'altro su questo abbiamo anche si è appena tenuto un congresso invece dei repubblicani del Partito Repubblicano Italiano, e questo riguarda il capitolo Unità delle Forze Laiche.
9: C'è stata anche un'intervista di Del Pennino al Corriere della Sera.
10: Queste le interviste. Quindi dicevo, in realtà c'è una normalizzazione della situazione. Certo, credo che abbia aiutato anche il fatto che siamo due e non sette, perché io credo che il motivo per il quale Watson seguiva in un modo così meccanico, automatico, voglio essere gentile, il parere o il veto di Rutelli per i 5 anni precedenti fosse determinato da una paura condivisa da tutti, e che i 7 erano davvero un po', tranne Emma e me, saremmo stati i magnifici 7, perché davvero gli altri 5 sono stati degli straordinari parlamentari, proprio tutti e 5 davvero. Ognuno con poi, come dire, errori o no, ma certo era un gruppo che faceva paura, probabilmente da chi conosceva davvero la nostra forza liberale, la nostra forza laica, la nostra forza democratica, la nostra forza federalista. A questo punto, a alcuni dicono: ma come vi siete messi con la Margherita? Beh, insomma, superata questa vicenda degli anni precedenti, il problema è della Margherita, non è nostro, nel senso che bene o male c'è il gruppo liberale,
11: liberale.
10: Poi c'è, è vero, il gruppo dei democratico cristiani, dei democristiani di Beirut.
11: Certo.
10: Ma in Italia non ci sorprendiamo perché c'è il PPI, insomma, i PPE, gli ex democristiani, eccetera. E allora si dice: vabbè, di sinistra. No, Beirut è una forza chiarissimamente dei vecchi centristi, dei vecchi centristi francesi, del vecchio MRP, il quale MRP ha dato perfino uno dei leader pro AS come Bidot, no? E hanno dato, ma non hanno mai dato l'equivalente dei cattolici, dei clerico comunisti o dei cattolici di sinistra in Francia, hanno altra tradizione. E quindi è un po' anomala, mi pare, la presenza del carissimo Pistelli, Rutelli no, perché non c'è più, insomma. Poi altra cosa, credo che sia serio riconoscere anche pubblicamente, credo la posizione determinante, credo che abbia usato termini pesanti nella presidenza della Margherita, Franco Marini, il quale d'altra parte Radio Radicale aveva perfino preannunciato che era pronto, essendo deputato uscente, quasi uscito, ad intervenire personalmente anche in Inghilterra alla riunione dei liberali per, contro questa cosa che lui riteneva e definiva, diciamo, non voglio aggravare, assurda e non comprensibile. Così come anche questo, dopo l'intervento di Marini e dopo quest'esito di già della Margherita italiana, che formalmente non aveva deciso nulla, ma insomma mi pare c'era Lapo Pistelli che in modo un po' fermo, con tradizioni, come dire, non certo democristiane, ma un tantino più comuniste, dopo l'intervento di Franco Marini ha detto: per me questa cosa è chiusa, letteralmente. Beh, insomma, è un po' imprudente. E dopo l'intervento di Franco Marini, a noi risulta che sia intervenuto Prodi direttamente anche lui per esprimere con, immagino, Watson, credo che con Beirut non c'era proprio bisogno, con Watson la sua opinione assolutamente contraria al veto. Quindi anche questo è giusto e doveroso riconoscerlo, farlo sapere, anche perché consente meglio di approfondire la realtà politica. Mi pare che noi ci ritroviamo lì dove meriteremmo, credo, come si dice, un riconoscimento di antemarcia ormai nel gruppo liberale, nel senso che siamo liberali da sempre e questo gruppo liberale, con le sue caratterizzazioni degli ultimi 10 anni, vede molti, come dire, liberali da poco, ecco, o anche militanti liberali da poco. E quindi noi stiamo a casa nostra, mentre questo è da sottolineare, chi proprio non mi sentirei di dire è a casa sua è la Margherita in quanto tale, ma è vero che ormai quelle forze politiche del centro-sinistra mi sembrano un po' come quelle del centro-destra, ci si raccapezza poco, perché per esempio anche Paolo Costa, che non credo abbia mai sofferto di eccessiva simpatia nei nostri confronti, è uno di quelli che in modo netto si sia espresso, prodiano, non prodiano, ora non voglio stare no, a dare, come dire, definizioni. E quindi...
9: No, sai che c'è? Che in realtà il discorso fila, poi occorre tenere presente il primo comunicato che tu ed Emma Bonino avete fatto quando si è saputo della costruzione di questo gruppo, e voi richiamavate Schuman, l'europeismo, eccetera. Però quello che, insomma, può creare dei problemi nella situazione italiana è che quello, in fin dei conti, il gruppo dove c'è finora almeno, il candidato premier alternativo a Berlusconi. Quindi sembra la vostra presenza una scelta di campo.
10: Intanto diciamo non c'è, però addirittura io ho detto che è intervenuto perché noi si riconosce. Ma io devo anche dire che esiste, mi spiace, voglio dire, la posizione di Rutelli non l'ha capita nessuno, io nemmeno. E in questo caso, cioè nella sua logica politica, sembra piuttosto un comportamento un po' istintivo di un ex, non di un neo, qualcosa. E questo quindi ha significato anche a un certo punto un intervento anche italiano per difendere un tantino di decenza, no, complessiva della politica. Magari nelle cose più gravi non lo faranno, però su questo credo che ha giocato, e quindi ci tengo qui in questa sede, in questo giorno, in questo modo, di sottolineare che sicuramente quello che ha giocato è stato l'intervento di Franco Marini e poi successivamente anche l'intervento di Romano Prodi e di molti altri parlamentari che si sono espressi. Grazie a Radio Radicale abbiamo già conosciuto queste posizioni. Devo dire che anche Enrico Letta, che non ha fatto scandali su questo, però insomma ha avuto delle dichiarazioni molto imbarazzate. Quindi ora Enrico Letta, certo, forse magari la sua giurisdizione finisce a Firenze, se devo ben intendere. No, Lapo Pistelli si duole un tantino che qui, da quello che mi è stato detto, e da Radio Radicale siamo stati un po' severi nei suoi confronti. Siccome tu non hai tenuto a saperlo, no Massimo, voglio dire, forse si potrà ascoltarlo direttamente, ecco, questo volevo sottolinearlo, no? Visto che c'è questa doglianza, io sarei interessato a capire qualche cosina di più, no, di quello che è accaduto. Però ribadisco, chi è in una situazione anomala è la Margherita, mica noi, no? Nel senso che, essendo in grande prevalenza liberale e, come dire, democristiano centrista, in qualche misura a me pare che, se sarebbe eccessivo sicuramente dire che sono il referente italiano, diciamo francese, dell'UDC, altrettanto, se anche di più, è dire che sono vero il referente francese della Margherita. Francamente, nelle situazioni storiche e politiche e anche di tradizioni, a questo proposito, scusa, così me lo tolgo subito, una mia fissazione, così come io non mi rassegno all'uso che è invalso, per merito o colpa di Craxi, del richiamo riformista, che adesso ormai tutti sono riformisti, insomma perfino liberali e meno, no? Riformisti della parte e dell'altra. Io ho sempre ritenuto, lo dicevo a Craxi, che una cosa erano i riformatori, un'altra cosa erano i riformisti. Purtroppo la storia nobile del riformismo anche italiano è di una politica che come tale è stata perdente e non aveva nemmeno dalla sua delle ragioni di fondo storiche per essere vincente. Così adesso vedo che viene fuori da parte clericale un richiamo che a me sarebbe chiaro e caro, perché è il personalismo. Parlando dell'embrione, l'embrione è persona. Allora, ho sentito addirittura in un convegno della Radio Radicale molto importante di un importante personaggio clericale, giuridico-clericale, giurista clericale, dire: l'articolo 8 della nostra Costituzione difende i diritti della persona, quindi deve difendere, e quindi in questa impostazione personalista va difesa l'embrione. Allora, il personalismo cristiano, cioè il personalismo, a suo tempo, un secolo fa, riproveravo a Raniero della Valle, alla Fuci, di non essere abbastanza attenti al personalismo di Mounier, che era il personalismo cristiano, con qualche eco a Kierkegaard e altre cose. E dall'altro poi c'era il personalismo di Denis de Rougemont, che era un personalismo di ispirazione nobilmente libertina, laica, e quindi chiamare in causa Esprit di Mounier, no? È quella tradizione molto bella, cattolica, con delle pagine anticipatrici rispetto all'attuale pontificato e all'attuale situazione. Vedere richiamare Mounier o Denis de Rougemont, il personalismo era questo, ed è stato questo, mi pare ancora più improprio che parlare di riformismo come in luogo di riformatori o conservatori, perché sotto il termine riformisti ci sono più conservatori di destra o di sinistra che riformatori, fotograficamente. Quindi questo

0: Io confesso che ho detto probabilmente al telefono, com'è fantastico, no? È
1: Fantastico, sì.
0: fantastico. Se l'ho detto però una puntina, di autoironia e di ironia c'era, insomma.
1: Nell'articolo si capisce.
0: Sì, ma nel
1: Nel
0: titolo
1: titolo
0: sembra
1: no.
0: che... Ma comunque torno a dire di autoironia e di ironia, anche perché... Un mio vecchio Dadà, un mio vecchio disco, siccome Marconesi, che ha fatto per me un ottimo lavoro, un'ottima intervista, però mi ha telefonato, stavo sul punto di salire in treno per venire a Roma da Merano, e mi ha detto: guardi, voglio fare una conversazione un breve, eccetera. Allora io non ho avuto il riflesso di dire: guardi, forse nell'interesse comune, poi magari il virgolettato me lo mandi, no? Come spesso faccio per creare le interviste. E allora non ho potuto aiutare a rendere ancora migliore l'intervista, che è buona, tra l'altro messa in buona posizione, mi ha sorpreso piacevolmente, perché la quinta pagina, anche senza richiami in prima, perfino con una foto, per quello che ho potuto vedere con i miei occhiali, che in questo momento devo cambiare, non brutta, sono antipatica, beh, forse ecco, io per esempio avevo un disco che gli ho suonato. Beh, noi l'Unione, come detto, l'Unione delle Forze Laiche, per la verità Pannunzio e gli altri la chiamavamo la terza forza allora, non il terzo polo. Quindi ho rievocato un po' la terza forza, però capisco che ne, così anche per dare una continuità, no, ha detto. Però il problema era che Pannunzio, Carandini, soprattutto, erano sempre esasperati, perché ogni volta che sembrava che riuscissimo a fare la terza forza, era Saragat che lo faceva saltare. Se non era Saragat, era Ugo La Malfa. Ma perché, si capisce? Perché la componente Pannunzio, ma anche Panfilo Gentile, che poi era andato a destra, Ernesto Rossi soprattutto, no? La componente laica, direbbero oggi laicista, no? Io direi in modo risorgimentale, anticlericale, no? Che c'era, nel nostro partito, non era minimamente condivisa nemmeno dagli adorati e adorabili La Malfa e Saragat. Per quel che riguarda Saragat, l'adorabile è, nella sua funzione storica, che bisogna riconoscere, è stata molto grande. Per quel che riguarda Ugo La Malfa, c'è il fatto, molto di fatto autobiografico, c'era un rapporto al quale penso con molta forza e molta tenerezza. Anche se poi, quando lui gli voleva la pena di morte e le altre cose, naturalmente già allora mi era difficile restare sereno. Però volevo dire, non unione delle forze laiche, non tanto unione delle forze laiche, perché a meno di essere ideologici, vorrebbe dire delle forze che stanno lottando, no, per la dimensione laica della società e dello Stato. Ora, francamente, io sento con molta soddisfazione, non so, De Michelis sottolineare appunto che i socialisti, i liberal-socialisti, laici, anche questo è un approdo, perché non ho mai sentito in passato Gianni, no, avere accenti particolarmente laici. Ancora, non mi sembra che ci siano battaglie laiche. Le posizioni, torno a dire, nel Kama Sutra politico ce l'hanno tutte di tutti i tipi. Allora, altro è parlare di laicismo e di battaglie laiche, ma allora diventano motivo di unità fra chi le stanno facendo, o almeno le hanno fatte fino a poco tempo fa. Dove sono gli altri che le hanno fatte fino a poco tempo fa? Forse ho bisogno di una lente, sarei felicissimo se me la si porge, insomma, me la si fornisce. Ma non mi pare che sia tanto solida. Io sto aspettando, per esempio, che ne sono convinto che si concluderà la posizione, dei socialisti di De Micheli, del nuovo PSI, a favore, a sostegno della raccolta di firme al nostro referendum. Per il momento non ne ho vista una. No, ma capisco, ci vogliono dei tempi. D'altra parte non ne ho vista una nemmeno in altri posti nei quali sembrerebbe più facile, più connaturato e più capace di raccolte di questo genere. Ma d'altra parte io spero che Rubilotta e gli altri adesso si muovano veramente anche loro. Però ciò detto, io dicevo unione laica delle forze. E allora devo

0: so che domani faranno, vabbè, insomma, devo dire proprio al carissimo Arturo Diaconale, da cui ho letto appunto un po' i vari interventi e ho sentito
1: Hanno
0: Radio
1: fatto questo
0: Radicale,
1: convegno.
0: gli ho sentito il suo intervento. Beh, una osservazione, lo ripeto per poter meglio cercare di andare anche nella direzione che lui auspica. Ma ho visto che tutto è costruito perché avremmo raggiunto il 6, 7, 8%, non so quanto. Mi pare molto strano che quando noi da soli, sempre di europei si tratta, da soli avevamo raggiunto l'8,5, quel motivo non l'ho mai sentito. Se noi avevamo da soli l'8,5, beh, qualche altro percentuale si poteva con un po' di buona volontà anche lì beccare ed eravamo sicuramente molto più in là. Allora il problema, che a me pare molto serio, noi abbiamo avuto insuccessi e successi, incalziamo mi pare il sistema attuale da decenni riscuotendo anche successi di grande massa, no? Di massa, eccetera, e siamo sempre diciamo, sul punto di chiudere una grande iniziativa laica e di aprirne un'altra. L'esempio è appunto oggi, dopo già le lotte delle elezioni politiche, e non dimentichiamolo, lo sciopero della sete di Emma, la presenza di Luca, no? Di Luca capolista come Sciascia, no, ci sono dei precedenti. Di Luca appoggiato da 52 premi Nobel che invitavano a votare per lui, avevano compreso e intuito e precorrevano molte cose, quei 52 premi Nobel. Bene, allora devo pur dire, noi abbiamo raccolto, credo, in questi 20 anni, Daniele aveva fatto un conto, ma direi, non so se 80 milioni, 60 milioni di firme autenticate per i nostri referendum. Parlo di questa dimensione, quindi di massa, di metodo, no? Abbiamo avuto in totale una cifra immensa di sì, contando quelli con il quorum e quelli senza, delle percentuali immense. Allora, una volta abbiamo avuto l'8,5%. Io devo anche dire qui, non l'ho mai detto, che io presentivo quel successo perché era coerente, a mio avviso, e conseguente agli investimenti che avevamo fatto per raggiungere l'opinione pubblica. E allora io nei giorni precedenti telefonai a Nini Martina e gli dissi: guarda, conoscendo i giudizi che lui dava sui pericoli, diciamo, sul centrodestra, così come era, si andava formando e costituendo, gli ho detto perché adesso non ti schieri a favore, tanto sono le europee, a favore nostro, guarda che andremo molto bene, ma questo negli ultimi giorni, sulla base del successo, no, non dico piatto ricco, misi fitto, però insomma politicamente varrebbe la pena un segnale e lui non se la sentì. Ecco, no, ma così altri. Allora in quella occasione, insomma, mi chiedo se davvero c'era qualcuno di laico con le battaglie che abbiamo fatto quell'anno e poi abbiamo continuato a fare le politiche, eccetera. Beh, insomma, va bene, laici ideologici, laici in cuor loro. Noi siamo sempre stati molto soli in queste battaglie. Tutt'al più c'è Alfredo Biondi che quasi puntualmente, riconosciamolo, poi si è espresso con simpatia rispetto alle nostre iniziative. Ma io devo, d'altra parte, è connesso a questo. Io ritengo che solo Raffaele Costa è qualcuno che è in contatto diretto con l'elettorato, con la militanza politica. Tutti gli altri, a mio avviso, fanno parte del palazzo e anche noi facciamo parte anche del palazzo, no? E a modo nostro. Ma laici di palazzo o clericali di palazzo, era pieno anche l'ADC di clericali di palazzo che erano molto laici. L'ADC, appunto, poi in fondo ci ha messo del tempo prima di seppellire il riflesso liberale anche di De Gasperi, no? Per passare poi alle posizioni fanfariane. ma questo dopo un certo numero di anni. Allora mi chiedo e chiedo in fondo Arturo Diaconale, d'accordo Arturo, se bisogna fare delle battaglie, si possono unire dei laici su delle battaglie laiche, dei liberali, ancorché liberal democratici, liberal socialisti, non importa con quale accentuazione, però in battaglie, non in qualche posizione, qualche dichiarazione, no, di critica ad altri della loro storia. Quindi unione laica delle forze sì, e poi anche delle forze che hanno lo stesso, qualche caratteristica in comune. Noi sono 30 anni che abbiamo a che fare con bilanci folli, no? Con difficoltà militanti, con difficoltà economiche, con difficoltà giuridiche. Credo che noi siamo chiarissimamente oggetto della convenzione escludendum della cosiddetta Seconda Repubblica e anche maggiore di quella della prima. Parentesi, ho sentito un bell'intervento fatto da Massimo Fichera, che però lui ricordava con orgoglio di essere stato il primo direttore, mi pare, del TG2 socialista, insomma.
1: Sì, sì.
0: A mio avviso bisogna che si vergogni invece, quindi questo lo trovo spudorato, no, perché quando, intanto attribuisce, se n'è andato un vecchio amico come Andrea Barbato, no, la formula i fatti distinti dalle opinioni, era di 20 anni precedenti, perché Benedetti era lo slogan non solo dell'Espresso,
1: ma di Panorama. Era di Panorama.
0: L'ha fatto Secchi, questo stavo dicendo, sì, sì. Non solo dell'Espresso, sì. Ma poi di Lamberto Secchi, sì, che ne aveva fatto. Sì, sì. Allora, mettere questo nel conto come grande scoperta di Barbato, il quale poi notoriamente andò designato dai socialisti e fece una rete, mi dispiace per Massimo Fichera, ma che era di un frontismo scatenato.
1: No, lì fu un problema di eterogenesi dei fini, in sostanza, perché appunto i fatti erano quelli che erano e già non erano un granché, ma le opinioni erano tutte del PC presentate da socialisti. Giuseppe Fiori, Emanuele Rocco,
0: certo.
1: Furono queste le voci. Tutti i socialisti all'epoca,
0: certo, quindi,
1: tranne Rocco.
0: No, per dire, lui era di origine comunista.
1: Sì, ma poi se n'era uscito, era passato, poi rientrò allora.
0: Non entrò sono io, io voglio dire, certo, oggi se vedo Fassino ho l'impressione che il PC abbia 200 anni e sia ancora vivo, perché la linea, molto giustamente Fassino ha avuto, come dire, un po', non so, sì, il buon gusto, ma insomma, di dire noi dobbiamo fare come lo sbarco di Salerno di Togliatti, cioè essere a pe... Mamma mia, non bisogna abusare del fatto che Togliatti riposa in pace da quasi ormai 40 anni, quanto insomma, sì.
1: E dunque, no, sì, 40 anni giusti.
0: Sì, appunto.
1: 40 anni giusti.
0: Così adesso torniamo un po' all'intervista,
1: certo.
0: Perché io ci tengo a dire, esatto,
1: parli anche di
0: Marconese, dice, mi pare che lì dico,
1: Fassino è meno laico di Berlinguer.
0: Allora, sono certissimo, ma la sua non era una conversazione. Per me ho detto sicuramente perfino di Berlinguer, no? E beh, perché siccome molta gente ora santifica Berlinguer da tutti i punti di vista, no? C'è una santificazione della moralità e non mi ricordo chi ha detto giustamente, non facciamone un santino, no? Non è solo problema. Ah, Scalfari addirittura mi pare, ha detto, era politicamente importante, eccetera. Allora quello che voglio dire in quell'intervista è perfino, cioè. Io trovo inimmaginabile 10 o 5 anni fa un leader comunista che abbia la linea, perché ormai di una linea si tratta, di Piero Fassino. Devo dire, ringraziandolo della preziosa citazione per inciso al ex direttore del Corriere della Sera, no, Piero Stellino, che avanti ieri ha detto i radicali sono l'unico partito detto, no? L'unico partito liberale, liberista, laico, eccetera. E adesso però mi pare che Piero da qualche mese non dice più forza, no. Forza Piero, ho l'impressione che si sia un po' scoraggiato, e credo che faccia molto bene, perché ho proprio l'impressione che tutto possa avere Fassino, tranne quella forza che auspica Piero Stellino, mentre ha la forza, lo ribadisco, di essere il grottesco rispetto al classico del PC, cioè siamo davvero a una, ad una politica piccola, piccola, piccola, piccola. E nell'intervista stamattina dicevo, certo, come dire, i guai del centrodestra appaiono in un modo clamoroso, essendo il centrodestra quello che guida il governo e le istituzioni, ma quello che salva, tra virgolette, l'immagine per il momento del centrosinistra è che, non avendo loro questa responsabilità, perché le posizioni di Fassino come posizioni, a mio avviso, sono a livello delle battute davvero improvvide, un po' usuali a Berlusconi. Lui non direbbe mai battute di quel genere. Il problema è che lui fa una politica di quel livello, e è l'ora di dirlo, che io comprendo anche. Infatti, a questo punto, le critiche rispetto, in qualche misura, una saggezza democristiana di Prodi, che adesso apprendiamo, no, che è stato una sua email, no, è stata ignorata, sì, da lui interveniva dicendo non facciamo questa cazzata, insomma, perché ecco, quella è stata una decisione politica, il loro voto a favore del ritiro immediato nel contesto di quei giorni, l'ONU e via dicendo, che veramente come politica al livello delle battute che giustamente, e delle gaffe, diciamo, che giustamente si rimproverano a Berlusconi. Allora, una gaffe, una battuta è una cosa, può essere sintomatica di cose molto gravi, però quando una politica intera, no, è del livello delle gaffe di Berlusconi, allora c'è da preoccuparsi molto.
1: Ho capito. In realtà la tua intervista contiene anche poi, ci sono altri spunti che sicuramente tu riprenderai, però a me pare che il cuore del problema, a parte tutte le altre cose che riguardano i radicali, sia la tua lettura di quello che sta succedendo. Potremmo dire contemporaneamente, mentre stiamo parlando, adesso c'è questo vertice, poi se vuoi ti leggo le dichiarazioni di Berlusconi, no, all'ingresso.
0: Insomma. Non ho voglia di starci perché me l'immagino.
1: No, vabbè, non
0: tre tavoli di 35 persone.
1: Non so, sì, una cosa affollatissima. Sì.
0: Certo,
1: ma ecco, tu dici, in realtà qua il problema non è né Tremonti, né, il problema è il prossimo presidente della Repubblica.
0: Sì, spiega un po'. Per l'esattezza, appunto, proprio nell'incipit dell'intervista, ha ammesso e ha ragione, io non ne ho parlato subito, ricordo, ma questo è Pionese, ha fatto molto bene, l'ha aperto anche rispettando, devo dire, la discrezione con la quale ho voluto aprire su un grande giornale. No, qualcosa che credo sia in molti. Tanto è vero che Arturo Diagonale, con il quale un contatto c'era stato precedentemente, oggi ha poi, sì, come ha sottolineato Daniele Capezzone nella sua stampa regime, oggi è stato molto più esplicito sull'opinione. Ma io sapevo di parlare al Corriere della Sera. Allora, il problema qual è? Una delle letture, perché appunto io in dietrologia non c'ho mai bisogno di ricorrerci. Dico che comunque una delle letture può essere questa. Siamo a 2 anni dalla fine di questa legislatura e mi pare improbabile, per il momento, quantomeno improbabile, che il centrodestra nella prossima legislatura abbia forse anche una maggioranza assoluta, improbabile, ma comunque una maggioranza come questa in questa legislatura. Di conseguenza questo Parlamento ha 2 anni nei quali potrebbe eleggere chi vuole a Presidente della Repubblica. Allora io ho detto, e Nesi l'ha fedelmente ripetuto, che per un motivo o per un altro, se questo Parlamento dovesse essere chiamato a votare, io l'avevo messo al condizionale, diciamo, mi pare l'esito dell'indicativo, probabilmente sarebbe eletto Silvio Berlusconi con questo Parlamento. Ma era l'inizio di una cosa. Bene, siccome questo lo si pensa anche in ambienti del centrodestra, nel quale a mio avviso non è necessario scadere in un fatto di calcoli legittimi e ambiziosissimi dell'uno o dell'altro, cioè prendere il posto di Berlusconi, questo è legittimo, no, ma proprio per ritenere che Berlusconi, Presidente della Repubblica, con la situazione in Italia nella quale i Presidenti della Repubblica sembrano, si possono arrogare se vogliono poteri del Presidente americano, ho detto tante volte che grazie anche alla Corte Costituzionale nel nostro Paese si sono verificati una serie di fatti dei quali nei decenni precedenti erano necessari golpi militari per provocare, no, rivoluzioni della Carta Costituzionale come quelle che abbiamo vissuto. Ma appunto c'è magari dei suoi alleati leali che dicono, beh, lui Presidente del Consiglio ci stiamo, lui Presidente della Repubblica no, possono farlo un ragionamento con, come dire, anche con onestà intellettuale. Non credo che sia la cosa prevalente, però bisogna riconoscere, se non si fa dietrologia, come dire, troppo funzionale alle proprie simpatie e antipatie, è indubbio che c'è questo. Casini può, ha l'età di divenire Presidente della Repubblica solo dal 5 dicembre 2005. Ecco, uno. Io penso che Pera continui, eccetera, ma non gli possa bastare l'aiuto di Ratzinger e di non so chi altro per divenire, anche se, se l'aiuto poi di Ratzinger è che solo di Fassini o magari di Veltroni, tutto è possibile, perché questo non è da escludere. Comunque mi pare oggi che il più vigoroso, diciamo, no? In termini, forse dei candidati alla Presidenza della Repubblica, più che del Consiglio, perché poi è Presidente della Camera, sia appunto Pier Ferdinando Casini. Fra le altre cose, e torno a dire, l'ambizione a volte è doverosa e necessaria in un politico che crede nelle proprie idee, nelle proprie posizioni, no? Certo, tutto questo poi vive di politica, certo, e delle sue, però ecco, mi è parso utile, visto che non avevo letto una riga di questo tipo, no, in tutti questi giorni, poiché il Presidente della Repubblica sia malato o non sia malato, proprio non c'è nessun bisogno, nel senso che poi uno può pure usare il caffè con la stricnina a voler essere, no, dico, a voler essere così, non è questo. Io mi auguro appunto che solo nell'ipotesi del caffè con la stricnina il Presidente non ci sia, perché insomma mi auguro appunto che tra l'altro le voci che adesso corrono sul suo cattivo stato di salute, e quindi per esempio l'annuncio che a febbraio va in India, oggi mi sembra più una drittata, come per dire, ma che state pensando? Sì. Quello a febbraio va in India, no? Io non lo metto in dubbio, ma insomma, e soprattutto se da 20 giorni, devo dire, tranne una immagine strana, una immagine di, del presidente che cammina, ma non molto vista, ai funerali del cancelliere austriaco, dell'ex cancelliere austriaco, scusa?
1: No, forse un po' meno di 20 giorni allora, eh?
0: No, no, avanti ieri.
1: Ah, ecco, appunto. Ah,
0: sì, sì, no, sì, dico, da sì, 20
1: sì,
0: giorni,
1: sì, ah, ho capito, vede, sì,
0: tranne
1: sì, sì, sì,
0: che questa cosa, per divenire un po', siccome ci aveva abituato, lo dissi, a una concorrenza spietata e vittoriosa rispetto al Papa, no, come presenze televisive e soprattutto come presenze loquaci o eloquenti, insomma, a seconda di come vogliamo dire. Sempre. All'improvviso, boh, può anche essere un approfondimento della Costituzione, di come un Presidente della Repubblica si deve comportare, insomma tutto è possibile. Però devono far correre la voce, hanno, dico, per la verità, il primo che ha fatto degli accenni a questa cosa, dicendo Berlusconi, io sono malato, Berlusconi e Ciampi pure se ne occupino, è stato Cossiga, no? Intendeva qualche forma di tumore, insomma.
2: Sì, sì, no, lo diceva esplicitamente.
0: Sì, appunto, diceva. Ora, no, mi sono ricordato di questo, sì. E adesso invece circolano le informazioni, e qui non do credito, però do credito al fatto che una componente della fretta, ecco, apparente, no, con cui viene fuori l'UDC, viene fuori Marco Follini. Tra l'altro, pensate, io ci ho messo qualche decennio, 20 anni, ci misi prima che Marco fossi io, insomma, no? Adesso Marco da stamattina è Follini. Beh, insomma, è una carriera folgorante quella dell'altro Marco. Tra l'altro ho scoperto che lui è Giuseppe Marco.
1: Hai capito?
0: Anche cioè lui, Giuseppe, quindi, detto Marco, quindi non è Giacinto, ma è Giuseppe detto Marco, il buon Follini. Io lo conosco quasi in fasce, insomma, quasi neonato, ero amico del papà.
2: Dai, lui lo ha ricordato, probabilmente.
0: Appunto, dico, no, sì, amico, sì, del papà, sì. E l'ho sempre sentito chiamare Marco, così come chiunque conosceva Pannella, la famiglia, mi ha sempre sentito chiamare Marco dalla più tenera infanzia. Fino a questa piccola parentesi. Sì.
1: Però tu dici, non c'è da dar credito alle voci, ma la componente che le genera.
0: Beh, c'è anche questa, certo, insomma, certo. Sicuro, perché il problema comunque politico esiste ed è doveroso avvertirlo, no? E a questo punto è indubbio che dinanzi a timori che possono comprensibilmente sorgere, beh, il parafulmine definitivo sarebbe essere eletto Presidente della Repubblica prima del 2006, cioè prima dello scadere di questa legislatura, visto che i numeri ci sono. E sicuramente all'improvviso, però a mio avviso può essere una cosa di maturazione, no? All'improvviso l'UDC, non sappiamo nemmeno cosa sta dicendo in queste ore, no?
1: Perché no, non ci sono altri esatto, aggiornamenti, a parte questa cosa di Berlusconi. Questa cosa di Berlusconi all'ingresso, ecco, è cominciato il vertice, questo però già si sapeva. Berlusconi è entrato dopo aver fatto una riunione con i suoi, in cui, con una dichiarazione in cui dice massima apertura, però non vogliamo che vengano stravolte il programma del governo.
0: Deve essere successo un casino, come diceva, si è in troppi, perché c'è il vertice che non è quello di cui si parlava. Qui si parlava di tre tavoli,
1: sì, di, quello,
0: di 30 persone,
1: sì, sì, quello è.
0: Ma tre tavoli separati.
1: Ah.
0: No, no, no, il vertice a mio avviso deve essere stata una riunione fatta con non so se con Casini, Follini,
1: no,
0: non so,
1: no,
0: chi.
1: No, guarda, le cose sono andate così.
0: Ma il vertice?
1: No, vabbè, lo chiamano vertice anche se ci sono tre tavoli, un verticione, fai come vuoi, però insomma è così. La cosa è, ci sono state prima due pre-riunioni.
0: Quello è un vortice, non è un vertice.
1: È un vortice, ma no. Sì, ma infatti anche... Allora, partecipa anche Gasparri, questa è l'ultima notizia che viene data. Insomma, c'è un sacco di gente.
0: Fini, ma... no.
1: Come no, Fini.
0: C'è Fini?
1: È certo che c'è Fini.
0: Sei sicuro?
1: Credo proprio
0: pure di domenica?
1: Avrei rinunciato.
0: Che Gianfranco, campionato che Gianfranco chiuso, quindi... sabato, la domenica,
1: no,
0: sta da
1: la tua è una gratuita cattiveria, povero Fini.
0: Sì. Vabbè, a me dispiace, però mi consente, mi consente, mi consenta, anzi, direttore.
1: Sì,
0: no, io volevo dire una parola sola su questa storia che io stamattina sono arrivato alle 7 in treno, ho viaggiato, e ho letto la notizia di Bossi.
1: Sì.
0: Dove la cosa mi ha, potrei dire in modo un po' leggero, ma angosciato, cioè mi ha turbato, ecco, la parola è giusta. Sì. Anche perché ho ricordato che in fondo io ho vissuto alcuni mesi nei quali i necrologi, per dirle in linguaggio laico e comprensibile, e non dire i coccodrilli, erano scritti da quasi tutti, pronti già da diversi giornali. E mi sono augurato appunto che le notizie su Bossi trovassero dall'altra parte una persona non depressa. Sono stato un tantino allarmato perché avevo sentito nei giorni scorsi il fatto che lui fosse abbastanza depresso, come cade spesso in questo tipo di vicende. Però l'avevo presa così, come una voce. Quando stamattina ho ascoltato questa notizia, il mio impulso è stato quello di fare alcune telefonate per proporre qualcosa che adesso superfluo dire, un tentativo di dare una mano, non so che cosa. Vorrei provare di dirlo qui francamente. In questi 3 anni mi è caduto, credo, 3 o 4 volte, quindi non molto, di cercare il ministro Castelli o il ministro Maroni. Tutte e 4 volte si sono fatti negare. Io stamattina telefonavo non per la Presidenza della Repubblica, i poteri, Sofri, eccetera, non per le pensioni, non per la riforma della giustizia, ma perché avevo un'offerta, un consiglio da dare, così, e volevo appunto, non avevo l'impressione che giravo, non so in che modo, per farla arrivare. E si sono fatti negare, non sono riuscito una sola volta a parlare. Allora devo dire loro con molta franchezza che un comportamento da parvenu, perché dico un comportamento? Perché sono convinto che sia Castelli sia Bobo Maroni, se li avessi cercati da privato prima che loro divenissero potenti, sicuramente avrebbero avuto un riflesso molto più, come dire, nemmeno cortese, molto più corretto, no? E sta di fatto, poi insomma sono riuscito attraverso un'altra via lo stesso a mettermi un po' il cuore in pace, dicendo ma io ho fatto il possibile, perché vorrei poter essere utile, forse lo potrei essere perché ho una certa esperienza di queste situazioni. Vi si è parlato di un collasso cardiocircolatorio ancora una volta, e la cosa, ricordo come ne sono venuto fuori io, e siccome, ribadisco, io nei confronti di Bossi ho proprio, come dire, il simpatos, la simpatia di una bestia per un'altra bestia. Gli dico bestione, ma sono convinto di esserlo molto più di lui, insomma. E quindi la cosa mi turba, la cosa mi rompe le palle. Vorrei tanto che lui ce la facesse, non si scoraggiasse, che si vedesse qualcosa, anche perché queste bestie, tranne me, poi sono quelle a volte che hanno il cuore, come dire, più sensibile, più fragile, più non so che cosa, ma dietro quindi la grinta della bestia, è vero che non è una bestia abruzzese, quindi è una bestia padana, vale un po' meno, insomma, ma qua ho voluto raccontarlo perché la cosa la trovo stupida, no stupida, la trovo troppo banale. Davvero dico a questo punto, dico loro, guardate, è un riflesso da parvenu, perché Cribbio, io non c'avete il rischio che io vi chiami per chiedere una raccomandazione, no, non so che cosa d'altro. Chiusa la parentesi, Massimo.
1: E allora, chiusa la parentesi su Bossi, che poi per fortuna però mi pare che le notizie del pomeriggio siano più rassicuranti, quindi molto meglio così. Torniamo invece a questa intervista, perché in questa intervista tu tiri fuori questa storia della Presidenza della Repubblica e poi un tema che in realtà aleggia molto, che è quello del cosiddetto, tu ti ricordi, ne parlasti molte conversazioni fa, quella dell'ipotesi, qualcuno la chiama l'ipotesi Gifuni, quella del taglio, anche tu, il taglio delle ali, cioè una sorta di riaggregazione al centro, però con un nuovo sistema elettorale, perché altrimenti è impossibile.
0: Un po' più proporzionale di questo, ma voglio dire,
3: è una delle 3 richieste di Follini che stanno sul tavolo.
0: Certo, ma voglio dire, da questo punto di vista, quando dico che dal 94 ad oggi si è compiuto l'opposto di una rivoluzione, una restaurazione insensibile, quando penso che già nel 90, forse se ci pensasse anche Berlusconi, mi viene rimproverato anche a casa nostra, che io detti molto valore ad una delle tante disinvolture di Berlusconi, quella nella quale mi giustificò 7 giorni di ritardo per concludere gli accordi che erano previsti fra di noi nel 96, dicendo che gli era impossibile, dicendo, ma addirittura fornendomi un foglio sottoscritto da Buttiglione, per il CDU, da tutti quanti, nei quali si diceva comunque le liste comprenderanno candidati in pari numero, addirittura si è detto eletti, ma lì era un errore eccessivo, ma insomma potrei letteralmente anche ricordare quello, no, laici, radicali, perché di questo si trattava, e cattolici, voleva dire quell'ambiente, insomma.
2: CCD allora.
0: Sì, CCD, sì, appunto, e, 96. E io dissi, guarda, non posso aspettare ulteriormente, gli avevo detto, perché fra 7 giorni non faremmo in tempo a raccogliere le firme per una presentazione autonoma, se questo dovesse andare. E fu allora anche che contemporaneamente avevamo studiato un accordo nel quale, in apertura di legislatura, Berlusconi, quale che fosse l'esito delle elezioni, come maggioranza o come opposizione, avrebbe dato priorità assoluta, questo vorrei ricordarlo, priorità assoluta alla proposta di riforma americana, presidenzialista, federalista e bipartitica, no, con urgenza, no, come primo atto, qui questo lo ricordo, come primo atto della legislatura.
1: Sì.
0: Quindi c'è più la parte finanziaria che farebbero bene studiarsi, perché l'abbiamo resa pubblica, perché credo che sia l'unica soluzione addirittura legislativa che si potrebbe trovare, o regolamentare che si potrebbe trovare. Bene, oggi, dopo anche il fatto Tremonti, Berlusconi, fra i tanti errori, alcuni lui li ha riconosciuti, di non avermi ascoltato, di non averci e non avermi ascoltato, forse può fare un pensierino su quella... errore. Nel 96 lui scelse senza necessità appunto questa inflazione di candidati cattolici e una mortificazione di proposta di candidature a noi radicali. Alcuni dicono che ci garantiva 15 o 20 eletti, io dico che non ci garantiva nulla a mio giudizio, dopodiché è possibile, però lo stesso, forse, no, se fossi stato anche sicuro di quei 15 posti a fronte dei 90 di quegli altri, forse avevo visto giusto, perché non dimentichiamo, quello fu il primo atto a portare il centrodestra nella direzione di quell'almirante Fanfani che io ho sempre evocato per quelli delle generazioni meno giovani come la scelta che li avrebbe portati tutt'al più al 40% nel paese. I fatti, mi pare. Poi c'è stata l'altra scelta, direi sostenuta, se possibile, anche lì un po' a tradimento, mentre si erano i colloqui fra Emma e, per 4 mesi, fra Emma e Berlusconi, ma venne fuori invece la notizia che questi già addirittura da notaio avevano fatto gli accordi per la nostra esclusione, poi di questo si trattava, a 2 riprese. Beh, allora, adesso vedremo. Parrebbe che solo la Lega, per fortuna vivo Bossi, anche se meno matto un po', no? Che solo la Lega è sicura alleata di Berlusconi, no? Poi adesso leggiamo che Fini, anche lui ha una posizione diversa rispetto al Marco Follini. In fondo è bene, per gli stessi motivi, usare 2 tattiche diverse. Significa marciare divisi per colpire insieme. No? Questo mi pare lecito anche non sospettarlo, dire che oggettivamente questo può anche essere un fatto tattico, no? In questo momento. Comunque la cosa che tu individuavi lì nell'intervista a me pare vada così sottolineata. Io sono abbastanza d'accordo sul fatto, oggi l'accentuazione che ha fatto Daniele, cioè io non sento che noi possiamo applaudire per un fatto di metodo o psicologico, Marco Follini e l'UDC, perché un politico giudica innanzitutto su quali contenuti, e come tu hai appena adesso ricordato, è una restaurazione. Quello che Marco Follini non si rende conto, ne sono quasi convinto, è che in realtà è una formale restaurazione, davvero del 1991, diciamo di tutta la politica fino al 1991, quando soprattutto per la nostra solitaria, durissima e fortissima iniziativa riuscimmo ad imporre al regime quel cambiamento della commissione inquirente, quell'abolizione della commissione inquirente, sulla quale poi si buttarono ad opera già fatta per i loro eccessi il partito eversivo del CSM, del CSM golpista ed eversivo dell'Associazione Nazionale dei Magistrati. Su questo devo dire, io sono d'accordo col primo Tonino Di Pietro, che fu quello che si rifiutò di scioperare, il primissimo, e quello allo sciopero indetto, quando ebbe una buona battuta il presidente Scalfaro, il presidente Cossiga, che disse: se fate questo a CSM vi mando i carabinieri. Beh, voglio dire, la battuta era forse di più che una battuta, comunque era ottima, perché si trattava manifestamente di operazioni golpiste. E quindi mi pare che il problema sia dei contenuti. I contenuti sono manifestamente opposti ai nostri, e Berlusconi, probabilmente non per volontà liberale o non perché, come dire, si sia fatto convincere magari da Bondi o da Gasparri o da coloro che continuano ad usare il termine dialogo, ma loro sanno benissimo che noi pensiamo che in questo momento non si tratta di dialogare, fare chiacchiere, no. In questo momento l'abbiamo detto in modo molto chiaro: noi possiamo dialogare se quella realtà che da tutto il mondo viene fuori su Emma Bonino, ma non solo, su tutti noi, anche nell'episodio della Nazioni Unite del 22, no, in cui ci dovrebbero espellere, se, cessando dalla convenzione ed escludendum, si dia ai radicali quelle possibilità di gestione, di aspetti fondamentali della politica internazionale come una delle forme di politica interna ed europea, perché di questo si tratta di parlare, anche perché è necessario qualcosa che venga avvertito con lo scandalo positivo o negativo dall'opinione pubblica, e lo scandalo della cessazione della convenzione ad escludendum per rispetto della ragionevolezza e della legalità di noi radicali, no? Questo sicuramente coinvolgerebbe tutta l'opinione pubblica. Poi potremmo anche subito fare un sondaggio a spese sue, sì, no? Un sondaggio per vedere quanta gente è d'accordo in una improvvisa, concreta, scandalosa, tra virgolette, abbiamo detto non è il governo, scandalosa apertura nostra, a meno che non ci pensino loro, ma e quanto invece preferirebbero l'alternativa all'apertura, all'esercizio di responsabilità importanti da parte di noi radicali.
1: Sì, che è quello che tu hai detto più volte, l'ultima volta con grande anche, come dire, articolazione, quindi questo discorso credo che sia chiaro. Quello che un po' nella settimana si è venuto definendo, ha ragione Daniele Capezzone stamattina, lo diceva, dice: l'avvenimento della settimana in fondo è stato l'incontro Casini-Montezemolo, che è stato notato da Repubblica, per la verità, che ha fatto un titolo: Montezemolo al vertice centrista. Poi, omettendo un altro piccolo particolare non privo di interesse, cioè che il vertice centrista si teneva nella stanza del Presidente della Camera, lui presente, quindi insomma ad anomalia si aggiungeva anomalia. Poi quello che tutti i giornali hanno taciuto, ma che era uscito la sera prima su un'agenzia, è che Montezemolo lì ha anche proposto al Presidente della Camera l'omaggio di una Maserati che prima o poi arriverà al
0: sì,
1: quindi sì, beh, hanno fatto il modello quattro porte, peraltro era nella vecchia scuderia del Quirinale, quindi torniamo sempre lì, certo. Operazione pubblicitaria, certo, testimonia all'involontario, ma insomma questo schieramento che comincia a delinearsi, qualcuno lo vede, insomma, la nuova Confindustria, una parte del centrosinistra, però forse anche qualcuno nel centrodestra che guarda con sì, interesse, ma... È effettivamente qualcosa di nuovo per Berlusconi.
0: Cadde domani, appunto, perché, lo ripeto, Salvemini denunciò l'incontro fra Epifani, Salvemini nel 1913, fra Epifani e Montezemolo, quello di ieri,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: E su quello uscì dal movimento operaio del movimento socialista. Su quello lui denunciò in quel momento la politica comune di conversione della realtà economica e sociale italiana attraverso l'accordo fra le industrie protette del nord e quelle che lui chiamava ancora aristocrazia operaia, intendeva dire, no, appunto gli operai della grande industria e i loro dirigenti. Io su questo è un disco che continua a suonare. Quando mi si dimostrerà che è rotto, non è che mi sentirò offeso, no? Approfondirà la cosa. Ma per me ci sono quasi 100 anni di osservazione, che è anche quindi meridionalista, ma non del meridionalismo stucchevole, perché in realtà in Salvemini c'era esplicitamente la preoccupazione della crescita democratica. Quindi non era solo di stampo sociale, ma molto politica, come poi è dimostrato. Le forme del suo non mollare, l'attenzione, il suo essere liberista anche egli, come allora si intendeva il liberismo non selvaggio, come lo intendeva Ernesto Rossi, e come, io insisto, come lo intendeva anche Luigi Einaudi. Massimo, io sono...
1: Tu fai sintesi sempre molto ampie.
0: No, io su Luigi, no, su Luigi Einaudi ho anche detto...
1: No, ci sono pagine
0: fra Luigi e Giulio. Giulio è stato in qualche misura uno dei più grandi potenti italiani per 30 anni,
1: vabbè,
0: perché era comunista ed era antiliberale e lo ha dimostrato anche nelle scelte, poiché Calvino o no, non importa, la casa editrice... ha fatto per decenni, insomma, ecco,
1: fu di porte aperte.
0: No, no, ma voglio dire, mentre io ho sempre detto che tuttora Einaudi è un uomo di domani.
1: No, no, certo. No.
0: Come no? E questo lo capiranno forse non forse lo capiscono, non i liberali inglesi, per carità, ma magari Dahrendorf ed altri lo possono comprendere bene.
1: Vuoi una notizia ghiotta?
0: Fresca, o calda, come si dice?
1: È anche calda, perché al vertice hanno fatto anche uno spuntino e è stato fatto, scrive l'Apicom, un omaggio alla cucina italiana e uno a quella africana. Sui tavoli del confronto di governo sono spuntati infatti gli spaghetti e il couscous. Chissà quelli della Lega come hanno preso l'innovazione.
0: Il couscous, per la verità, è di quella cosa nordafricana che è molto araba, piuttosto che africana nel senso proprio.
1: Nordafricana.
0: No, perché altrimenti mi verrebbe da dire potevano offrirli ai 37 che stanno in alto mare, che vengono dal Sudan.
1: Questo sarebbe stato, ecco, lodevole da parte, ecco, loro. Speriamo che lo facciano.
0: Magari non era un piatto sudanese. E non era comunque un piatto.
1: Ma insomma, va bene, hanno anche cenato, ma adesso hanno ripreso a lavorare e si annunciano tempi lunghi. Sembra un po' una di quelle trattative sindacali che devono finire la notte perché fa più tormento. Insomma.
0: Quello mi fu rimproverato che io a un certo punto alle 2 di notte, davvero col sorriso e con molto affetto, mi pare c'era Sergino Stanzani.
1: Sì.
0: Uscimmo dicendo: no, questo è un souk.
1: Sì.
0: Quando voglio andare in un souk ci andrò. Ma non me lo pappo a Roma in via dell'anima.
1: La volta che Stanzani via perse dell'anima. L'accendino, lo ricordo.
0: Certo,
1: sì. Poi lo ritrovo. Va bene. Insomma, eravamo arrivati a Salvemini e a questo blocco, insomma.
0: Sì, certo, blocco.
1: Che è una citazione, certo. Per i nostri ascoltatori è ben comprensibile.
0: Ma è il nuovo schema. Io credo che Cofferati, per esempio, sia d'accordissimo, ed è per questo che nei fatti incontreremo, dopo, a me pare che sia una situazione un po' fallimentare, incontreremo invece che le 100 padelle,
1: quelle di Amato,
0: da Giuliano Amato nei confronti delle 100 città di Rutelli. Vuoi vedere che spunterà il Bologna-Napoli? Bassolino?
1: Ah, Bassolino, sì, è
0: possibile. Sì, no, perché la Campania è un'altra regione rossa,
1: sì,
0: con qualche insediamento
1: ormai,
0: ad
1: sì,
0: Avellino e via dicendo.
1: Ormai,
0: quindi,
1: sì,
0: a mio avviso, dinanzi alla situazione fallimentare della Campania, fallimentare economica, cioè mentre abbiamo in Lucania, in Puglia, anche in Calabria, delle isole di sviluppo, no, molto più diffuse in Puglia rispetto alla Calabria, ma ci sono, sulla Campania, diciamo, napoletana, per essere napoletano c'è qualcosa, sulla Campania napoletana,
3: no, mi pare
0: c'è, ecco, hai ragione, anche su Caserta e poi Avellino, cioè il Sannio, verso dopo Caserta il Sannio, ma proprio, diciamo, ecco, nei 92 comuni che io volevo costituissero la città metropolitana di Napoli, tra l'altro c'è un richiamo in una lettera, non so se è Liberazione, che nella nuova Costituzione, quella che è stata votata, ci sono le città metropolitane nella Costituzione. Io devo dire, non lo sapevo che 20 anni fa, perché si tratta di 20 anni, che sarebbero diventate questo affare della mia area e città metropolitana, e devo dire proprio quella metropolitana di Napoli. Lasciamo stare le cose indecorose, indegne, che sono continuate a succedere a Bagnoli dopo che tutti i sindaci di sinistra, anche il carissimo Lezzi, andavano a manifestare con l'elmetto giallo e via dicendo, non parlo di Bagnoli.
1: Sì.
0: Ma oggi, come io avevo letteralmente a titolo di esempio previsto, se voi in queste 92 città vorrete raccogliere la spazzatura sulla base, perché allora si chiamava spazzatura, di 92 comuni, avrete 92 gestioni delle camorre, perché sono le uniche unificanti, no? Ed altro. E adesso appunto sentiamo le cose, leggiamo sulla Campania che dopo cedere sul piano proprio geologico, no, abbiamo anche questo che è in buona parte anche ideologico, insomma, perché non so.
1: No, la cosa clamorosa di questa storia che tu ricordi della, appunto, della spazzatura in Campania è il modo con cui Bassolino riesca a non pagare dazio sulla stampa. Pensa se fosse stato un democristiano, che cosa sarebbe
0: perché
1: successo?
0: Il Mattino è divenuto.
1: Sì, sì.
0: Su questo bisogna pur dire, io vorrei dire, se potessi vederlo, insomma, incontrare, direi all'amico, Caltagirone, sorveglia un po', perché proprio il Mattino, insomma, non è che abbia grandi tradizioni negli ultimi 20 anni, ma insomma, no, ci sono delle cose eccessive. Infatti, poi, ammetto, in questo momento non so bene che sia, come si chiama il direttore. Colpa mia, lo voglio dire assolutamente, però lo trovo poco decoroso. Insomma, almeno il Messaggero è leggibile, no? E ha anche dei collaboratori. Per la verità, il Mattino ha un collaboratore come Casavola, che sicuramente, come dire, Casavola merita altro del Mattino. Però, ecco.
1: Eh sì, vabbè, dalla questione del governo, che ho l'impressione, anche quando finiremo, non avremo altre grandi notizie,
0: no,
1: insomma,
0: vabbè,
1: a meno che non...
0: Anche se avranno finito, Massimo.
1: Ma non credo.
0: Ma anche se avessero finito, quando finiremo, non credo che avremo grandi notizie, hai capito qual è il problema?
1: No, la previsione è che comunque Berlusconi faccia parlare Follini e poi gli dica tutto bene, ma non se ne fa nulla, se volete appoggiarci dall'esterno fate pure.
0: Sì, forse la mia mancanza di formazione, io credevo che i tre tavoli fossero di tecnici,
1: sì,
0: ad referendum rispetto poi a Berlusconi e
1: no,
0: i leader.
1: No, si è praticamente
0: come era
1: annunciato, sì.
0: Come era annunciato,
1: sì, all'inizio,
0: è vero che erano i tecnici.
1: Sì, no, ci sono delegazioni delegazioni dei vari partiti che si sono portati anche i tecnici, però insomma ci sono i massimi leader, c'è Follini, c'è Fini, c'è Berlusconi, quindi insomma.
0: Tra l'altro da 3 giorni non risulta mai Bondi. Ieri per esempio si parla dei giornali, c'è l'ottimo vice di Bondi
1: Cicchitto,
0: ma non è nominato Bondi. L'unica spiegazione è che siccome questo era come un po' a Torre Argentina, Massimo, le conferenze sono molto spesso telefoniche invece che cose, a meno che siccome avveniva da Macherio non segnalavano Bondi perché Bondi stava lì. Ecco.
1: No, comunque
0: me lo auguro. Perché,
1: no, c'è nella delegazione, guarda, la delegazione di Forza Italia è così composta: Bondi, Cicchitto, La Loggia, Micciché, Alfano, che è un giovane siciliano, Vegas, Brunetta, Bruno e Vizzini. Quindi vedi, ci sono gli esperti e...
0: Carlo Vizzini, ma come, Vizzini?
1: Forza Italia, sì.
0: Forza Italia. Ah sì, no, io siccome lui era stato nella rete, era stato con Leo Lugano.
1: No, nella rete non è mai stato, è stato assessore della Giunta Orlando, sì. ma da socialdemocratico.
0: In quel momento la Giunta Orlando era Pintacuna, cosa, certo.
1: Sì, certo, come no?
0: Giunta Orlando Pintacuna. No, e poi lo vedo un tantino... Cavezzini il più antimafia tra virgolette tradizionale ancora di recente,
1: sì,
0: insomma,
1: sì. Sì, no, beh, sì. No, c'è di peggio, insomma,
0: assolutamente, sì. Assolutamente, sì. Anzi,
1: c'è di peggio. E quindi vedi, sono delegazioni composte su questa logica, però insomma il vertice del partito c'è, ci stanno Bondi e Cicchitto.
0: Sì, no, ma c'è di peggio, ci sono i magistrati di Palermo, insomma, per esempio,
1: senza dubbio, no. I sostituti di Palermo.
0: Sì, sostituti. Sì, i magistrati, non ho detto i giudici.
1: Sì, perché ma i sostituti, perché il procuratore, per la verità, per ora non
0: è. Lui? Beh, lui è un assediato.
1: Lui è un assediato.
0: No, Grasso è colpevole di non essere un organizzatore, no, golpista, ecco.
1: Infatti.
0: Come puoi dirmi una cosa, forse ti può interessare i nostri ascoltatori?
1: Sì.
0: La storia di quello che potrebbe divenire, a rigor di termini, presidente della Corte di Cassazione.
1: Sì.
0: E che invece non lo dice, che gli hanno fatto, che stanno facendo ancora.
1: No, il giudice Carnevale, ma quello è ostacolato dal Consiglio Superiore della Magistratura dopo che è passata una legge, forse ad personam, ma comunque più che giusta.
0: Appunto.
1: Che garantisce la possibilità a uno che è stato di recuperare
0: certo,
1: il tempo,
0: certo. Se questo era assolto,
1: lo stanno bloccando per scongiurare l'ipotesi che Carnevale possa tornare ad amministrare giustizia, insomma,
0: questo è grave. Poi si vendicherà usando la giustizia e rispettandola, beh, dico, non mi dispiacerebbe, onestamente.
1: No, infatti, ma ci sono tante cose molto strane nella gestione, anche c'è questa storia del procuratore di Napoli, tu evocavi prima il ministro Castelli, che ha prorogato Cordova fino a settembre, adesso però alla fine ha dato il concerto al nuovo procuratore, che non si può negare a Napoli, però adesso non si sa questo quando potrà entrare in...
0: Guarda,
1: è una cosa da pazzi.
0: Io do un giudizio radicalmente diverso dal nostro amico Padovano Vasco, non il Vasco Emiliano, anche ovviamente su Castelli, però devo proprio dire, così diciamolo pure, è che io, se Castelli non volesse più fare il ministro della giustizia, gli succederei molto volentieri. Ormai ho ricordato che nel 1994 mi si disse gli esteri no, perché, ma dico gli esteri, ma, e io lo interruppi, scusa, gli esteri ne hai parlato te, quando mai ne abbiamo parlato fra di noi, ma sempre in via dell'anima, a pranzo, appunto, l'ho ricordato diverse volte, mi disse no, guarda, siccome l'ho promesso a Nenni, e io sapevo che è vero che Nenni Martino aveva telefonato a Scalfari dicendo se è Pannella lascio il campo, questo devo riconoscerlo perché sono, come dire, pieno di critica e di critiche nei confronti di Nini Martino, l'ho ricordato già, no, stasera, mi pare, di dato la cosa, ma mi disse però invece il ministro della giustizia, c'erano tutti quanti, Gianni eccetera, e io gli dissi no, sarebbe una provocazione, eccetera. Oggi non so se sarebbe una preoccupazione, io farei molto volentieri il ministro della giustizia, ma ripeto, perché non ci siano equivoci, oggi la nostra posizione, per quel che io ne so, prescinde totalmente, perché non pensabile, perché immatura, perché non so per quali motivi, il nostro obiettivo non è quello che a mio avviso sarebbe smisurato, cioè fuori misura, non per noi, ma per loro, no? Quello di un'alleanza politica complessiva. Altro è se ci si dà a noi la gestione responsabile.

0: il concetto di vergogna. Ma dico del vergognoso, censura, fascista. No, il fascismo, cosa tragica, ma con la sua grande forza se ci è abbattuto. Dicevo, della Rai TV, ma in relazione al diritto dei cittadini di giudicare anche le nostre cose. Io spero di vedere nelle ore prossime Di Pietro, Berlusconi, sì, no, Berlusconi non spero per merito o colpa sua, insomma, ma Bertinotti ed altri, perché vorrei comprendere se è possibile davvero invertire il corso delle cose e arrivare alla raccolta delle 500.000 firme senza perderne 50 o 100.000 come gli altri vogliono sul referendum laico, ecco, usiamo questa che è no, in corso di convocazione. E mi auguro sia possibile, e la prima richiesta è che la RAI consenta nei telegiornali, eventualmente a Bertinotti dopo le decisioni della rifondazione, a Di Pietro, a noi, nei telegiornali dove fanno le dichiarazioni con cui si invita subito i sindaci e i consiglieri comunali subito a firmarle. Noi abbiamo speso non pochi soldi spedendo ieri a 8.100 comuni di nuovo altre grandi quantità di moduli che vanno vidimati e via dicendo, proprio per dare il segnale che non abbiamo affatto accettato un ricatto oggettivo, che portiamo i quattro referendum. Noi vogliamo portare i quattro referendum insieme, ma a condizione che voi rinunciate a difendere le 150.000 firme che di già avete raccolto. E a questo punto questa la ritrovo. Quindi la richiesta deve essere quella che nei telegiornali e poi con dibattiti ad hoc la gente sia informata che può firmare. E può anche in senso, come dire, politico, di autorizzazione, di stimolo politico, non solo nostro. Questo è quanto spero si riesca a realizzare, perché Luca Coscioni, l'associazione Coscioni ed altro mi pare meriti altro da questo, ma almeno questo.
1: Ho capito. Dunque, siamo quasi all'ultima mezz'ora, quindi bisogna un po' accelerare. Un po' accelerare i tempi, perché beh, per la verità, però, insomma, tutti i temi li abbiamo approfonditi. Certo, c'è tutto un aspetto, come dire, di scenario che abbiamo appena toccato, Montezemolo, ma non solo, per esempio quello che sta succedendo alla Rizzoli, Corriere della Sera, i passaggi proprietari.
0: Qui Romiti giustamente pare che si stia spazientendo, ma ditemi a chi le devo vendere queste azioni, no? E no, ma è vero.
1: No, no, sembra che Romiti sia stato molto abile in realtà in
0: Sì,
1: questa fase,
0: appunto,
1: perché lo davano tutti
0: per poter
1: per
0: arrivare.
1: spacciato,
0: Certo,
1: invece pare che continui a
0: ma già questa battuta
1: avere
0: dice
1: voce in
0: niente, che non si
1: capitolo.
0: riescono a mettere d'accordo
1: Sì,
0: tra di
1: no.
0: loro, quindi.
1: E poi ecco, ti volevo chiedere qualcosa, anche perché in genere tu parli molto di politica internazionale in questi appuntamenti, e invece questa settimana è un po' depressa, però insomma
0: Sì,
1: cose significative
0: però
1: accadono.
0: stasera 3 volte ho detto che noi
1: No,
0: rivendichiamo
1: certo.
0: la gestione
1: Certo.
0: perché ci sia dialogo, non dialogo perché ci sia la gestione. E questo vale in qualche misura, Daniele l'ha accennato, vale anche per una cosa che io francamente tu sai, lo dico da molto molto tempo, non è immaginabile che ci dovrebbe essere una riforma democratica, tra virgolette, e legalitaria della RAI,
1: Sì.
0: che prescinda dal fatto che la RAI dovrebbe, per riconoscimento unanime, indiretto, beh, ispirarsi ai criteri di gestione della politica dell'informazione di Radio Radicale, da parte di chi l'ha fatta, e beh, da parte di chi l'ha fatta e la fa.
1: Devono privatizzarla per fare qualcosa del genere e affidare
0: Sì, ma il
1: in
0: servizio
1: appalto
0: pubblico, ma
1: il
0: per il
1: servizio
0: sì.
1: pubblico, è il modello americano.
0: Sì, ma adesso ho letto che c'è Paolo Vigevano, per esempio, che è stato di questo grossissimo convegno che è
1: Sì.
0: stato fatto ieri sugli sviluppi del digitale e tutto quanto, una clamorosa assemblea.

0: convocata non dal ministero ma dalla Ericsson, non so da, bene da chi, però insomma sarebbe interessante anche comprendere perché magari in quel settore, a quel che mi risulta, non si faccia nulla per coinvolgere Radio Radicale, ufficialmente magari, magari invitandola quanto tale.
1: Ma sei.
0: Andando tutti vestiti, senza pretese di rifare i nudi o cose del genere.
1: Questo non c'è dubbio. Detto questo, no, invece passiamo alla politica estera, perché ci sono due o tre temi che sono significativi. Uno su tutti: Israele. La Corte dell'Aia ha fatto la sentenza che tutti si aspettavano. Nessuno ci ha detto che poi non conta nulla, perché l'ONU poi non potrà sanzionare Israele.
0: Se Bush, mette il veto,
1: sì, pare sicuro, sì, insomma, sì, pare assolutamente sicuro. Tu cosa pensi di questa cosa del muro, però?
0: No, io su questa cosa del muro ho subito interrotto nel Parlamento europeo coloro che parlavano del muro della vergogna, del nuovo muro di Berlino e via dicendo. Li ho proprio interrotto perché era un insulto alla verità, al buon gusto e via dicendo. Ci ho detto, nel modo di realizzarlo, sono sicuro che Sharon ha scelto, comprensibilmente, visto che poi pagano gli americani molto spesso, no, ha scelto di fare economie per una cosa costosissima, perché farla secondo un'apparente indicazione incidentale del Tribunale dell'Aia, in corrispondenza con la linea verde, diciamo con la linea della sovranità e non dell'occupazione israeliana, avrebbe comportato tempi e sicuramente uno sforzo finanziario immenso, no? E ciò detto, però, confermo che cosa? Che in un modo poi magari immediatamente più grave di quel che accade da noi e altrove, la politica israeliana, per responsabilità anche dei suoi immensi intellettuali sparsi per il mondo, è senza respiro, ma non la politica del governo, tutta la politica israeliana, la politica editoriale, la politica in fondo della classe dirigente, è tutta senza respiro ed è tutta piccola, per cui diventa magari eroicamente disperata e poi alla fine anche un po' disperante, perché non si vedono delle prospettive immense a favore di Israele. No? Se Sharon, Dio santo, ma nemmeno lo Shinui su questo si vuole molto muovere, mandasse quella piccola dichiarazione su un pezzo di carta straccia, non mi ha, dicendo chiedo l'adesione a, scopriremmo che in Europa scoppia un casino, perché ci saranno quelli che diranno mai e si accorgeranno, essendo convinti di essere maggioranza, di essere il 15-20% dell'Europa se va male, perché non lo sono molto di meno, perché dinanzi a questo, se ci sono oggi 35.000, secondo i miei calcoli, così mi ho ricavato le altre cose, cittadini di Israele che già adesso sono titolari, dopo i nuovi ingressi, no, possono essere titolari, se vogliono, del doppio passaporto, uno dell'Unione Europea e uno di Israele, c'è l'equivalente nella nostra Europa di 35.000 moltiplicato per 10, per 20, per 30, no, di famiglie, familiari e di altri, che sono interessati, come dire, fisicamente, proprio moralmente, culturalmente, a che si realizzi questo. Ed è un po' lo stesso discorso che faccio per gli Stati Uniti d'America
1: ed Europa.
0: Perché? Perché se si facesse oggi, senza nessuna campagna, ponesse un referendum con quell'addizione, io sono convinto che quel, diciamo, ha una forza addirittura demagogica rispetto all'America, che ha per il 60% 70% cittadini tutti di estrazione europea, dei vari popoli europei, e in Europa il corrispettivo. Questo sarebbe un passo immenso nella direzione dell'Organizzazione Mondiale della Democrazia e delle Democrazie e della riforma dell'ONU, e questo sì significherebbe la rivoluzione liberale o democratica o laica, perché è quella che ci vuole in tutto il Medio Oriente, no? Che è quello che preme. E a questo proposito, Massimo, non è elegante, non me ne frega niente, ribadire che mi accorgo quanta ragione. Con 501 parlamentari italiani presi violentemente per il culo dai propri partiti di opposizione e di governo, avessimo nel nostro progetto, che tutti dicono che il progetto dell'esilio di Saddam, che era ben altra cosa, rimandare addirittura a un certo punto di 15 giorni, no? Il passaggio che volevamo evitare. Insomma, io insisto, Iraq libero lo presentai e lo rivendico come alternativa, anche secondo me, non secondo gli americani, io dico secondo me alternativa al momento bellico. Poi se aggiungiamo che adesso mi sembra difficile accusarmi di fretta, di parzialità, di non assistenza nel momento del pericolo, devo proprio dire che sono stati, a mio avviso, stupidi, sì, sono stati stupidi nel passare il momento bellico senza aspettare ancora 15 giorni, no, per mettersi meglio d'accordo con i generali o di vedere se Saddam... Loro hanno avuto paura che Saddam se ne andasse e accettasse. Era necessario quella fase. Ebbene, nel dopo Saddam, ivi compreso adesso sul come hanno aperto all'ONU, capisco che c'è stato quindi poi il voto, che c'è stato, che è legittima tutto, eccetera, no? Ed è indubbio. Però ad uno, senza non solo dire nulla, ma a mio avviso sotto sotto, essendo d'accordo, con quell'Ibrahimi che vuole fare in Iraq, avrebbe voluto fare un fascio di governo con i terroristi ufficiali, con quelli che oggi ammazzano gli iracheni, no, non ammazzano gli altri, il problema è questo, ammazzano soprattutto gli iracheni, i poliziotti europei, iracheni, gli uomini dell'amministrazione irachena, i primi ministri FF iracheni. Beh, insomma, a questo punto, a mio avviso, ci sono molte, ma molte cose per le quali possiamo dire, come per Berlusconi, con qualche speranza, serbiamole e continuiamole, che non sanno fare la politica che avevano annunciato di voler fare. Non la sanno fare perché già oggi, comprensibilmente da degli errori, quella mia cosa dicendo, poi in fondo, lo dissi nel periodo, si vuole in fondo realizzare alla fine un regime saddamista senza Saddam, beh, non è che si vuole, ma si fa una politica per la quale oggi, comprensibilmente, dinanzi all'errore immenso che si è fatto, hanno sciolto 600.000 soldati dall'oggi al domani e adesso li rimbarcano e i terroristi saranno pronti nell'imbarcarli, no, ad essere presenti negli imbarcati.
1: Ecco. Sì, però io poi vediamo, insomma, come va a finire, perché ci sono tante, tante ipotesi ancora aperte. L'ipotesi che finisca in un gigantesco Libano non ci sono tutte. Sì. Però bisogna vedere, perché a me pare che qualche passaggio lo abbiano azzeccato. Per esempio, l'anticipazione del passaggio dei poteri è stata una cosa che chiaramente ha spiazzato il fronte, certo, della guerriglia. No. Quindi qualche punto l'hanno segnato, insomma.
0: Ma, sì, ma no, io dirò di più, che hanno ragionissimo coloro, solo Daniele che sottolinea, non avete, nessuno di voi parla di quante scuole, di quanti negozi. Ma sì, anche questo è vero, cioè è vero che noi abbiamo solo l'immagine dei momenti e dei luoghi degli assassini, però abbiamo anche la realtà che si estendono geograficamente. Si estendono e, a mio avviso, si internazionalizzano sempre di più, e sì, anche questo e l'altro, e la ricaduta, no, cioè tra l'altro il fatto che in Medio Oriente, in arabo, c'è una poderosa campagna di fatto filo terrorista, no? E una assenza totale di una campagna adeguata, ma adeguata, di un accenno di campagna adeguata, no? Di un inizio dall'altra parte. E beh, appunto, e beh, dico che qualcuno che si è messo in queste condizioni non ci si doveva mettere.
1: E beh, ce lo spiega il Marbolino tutti i giorni, che è difficile in Medio Oriente riuscire a trovare spunti.
0: Ma per la verità, Emma dice è difficile, ma è tanto possibile che certo. Per esempio a Sanaa è successo, ma con le forze di Emma Bonino e nostre, putte e basta. E forse con un'inadeguata presenza nostra, che si spiega nel senso positivo della parola, di un apporto autonomo nostro, che si spiega poi anche sul fatto che abbiamo una opposizione che sottrae in realtà forza a radicali mutamenti, no? Perché se il radicale mutamento è quello della non violenza di Bertinotti, che ancora oggi a Berlino hanno votato il fatto che bisogna ritirare tutte quante le truppe, beh, insomma, personalmente significa l'aiuto ai terroristi diretto e ufficiale, visto che il governo iracheno, l'ONU, tutti quanti sono d'accordo che guai, bisogna mandarne degli altri.
1: E non Zapatero, c'è
0: dubbio. E Zapatero cerca adesso di compensare altre cose in Afghanistan, altre questioni, e tra l'altro non seguo con del tutto disapprovazione, anzi con approvazione, non so quanto sia solida, per alcune linee laiche che sembra Zapatero essere determinato a portare avanti. Ecco, quindi questo, così come io sono molto, non voglio fare generalizzazioni, per esempio ci sono due capi di Stato almeno in Africa, Battisti, cristiani Battisti, che hanno posizioni che giustamente hanno portato Nessuno Tocchi Caino, no, a sottolineare gli aspetti molto molto positivi. L'ultima è lo Zambia, ed è un presidente Battista, non voglio essere boia di Stato, non voglio comandare boia, eccetera, e con atteggiamenti anche rispetto adesso al Darfur e via dicendo, interessanti che ci sono, ma quindi non voglio dire se uno è Battista o, ma personalmente, però, così come parlo in Italia della pericolosità, anche sul Corriere della Sera, ma della pericolosità della manomissione vaticana rispetto alla società e alle istituzioni, sì, dappertutto nel mondo. Abbiamo anche adesso questi casini che stanno esplodendo negli Stati Uniti sulla pedofilia, e sono enormi. In Italia un cacchio di niente. Io mi chiedo, appunto, non quell'altro che ormai è divenuto, mi pare, un avvocato, come si chiama, Ormanni, no? Ma sì, non è più magistrato.
1: Ah, l'altro.
0: L'altro, sì, no, per carità, sono due cose diverse.
1: Non il procuratore aggiunto di Roma, sebbene il procuratore di Torre Annunziata.
0: Sì, Torre Annunziata.
1: No, è dovuto diventare avvocato perché ha avuto qualche problema.
0: No, però a Don Noto, io già una volta avanzai il dubbio che era stato tacitato non dallo Stato ma dalla Chiesa. Allora sembra un eroe. Beh, cioè, è possibile che oggi... E io probabilmente sarei disposto a fare l'avvocato di molti di questi religiosi, perché non escludo che a questo punto, piatto ricco, amici ficco, no, denunciare 10, 15, 20 anni dopo, no, per pedofilia un vescovo o un altro, beh, sicuramente è una cosa molto redditizia, sì, e che rischia di creare appunto situazioni molto gravi. Resta il fatto che siamo stati noi, Maurizio Turco, che ha reso pubblico in modo più evidente due circolari del Vaticano, uno del 1961, ma l'altra del 1989 o 92, del Vaticano, con cui si invitavano gli episcopati nazionali a non collaborare con la giustizia penale, con la giustizia dello Stato, nel caso, in questi casi, che sono casi ormai migliaia nel mondo.
1: No, tu hai detto bene piatto ricco, perché in realtà queste grandi inchieste che hanno necessitato di grandi mezzi,
0: certo,
1: per esempio di cambi continui di auto di grossa cilindrata, la procura di Torre Annunziata e di altri mezzi che sono, hanno poi creato un'indagine amministrativa che appunto poi ha determinato una serie di conseguenze.
0: A proposito, tu avevi prima nominato la vicenda di Cordova.
1: E come no?
0: Appunto, è di Napoli. Devo dire francamente che a mio avviso la camorra è sempre più, come commento a questo fatto, che la camorra e le camorre sono sempre più forti a Napoli e si distinguono sempre meno dalla politica. Sottolineo questa ultima parte.
1: Sì, non si è mai che poi, perché alcuni segnali inquietanti a Napoli di ritorno a vecchie situazioni, insomma,
0: certo,
1: stanno tornando, altro che il Rinascimento, siamo tornati al Medioevo per alcuni,
0: no,
1: versi.
0: Infatti,
1: insomma,
0: tacciono anche quegli esimi borghesi napoletani, di grande prestigio,
1: certo,
0: che qualche anno fa, insomma.
1: Sì, ma questa cosa della campagna.
0: Cambiato Bassolino per una sorta di Granduca di Firenze.
1: E come no, certo. Tutto perché aveva un pochino ripulito alcune, e fatto un
0: pittato,
1: paio di soppi, aveva dato
0: pittato il centro,
1: una rinfrescata, sì.
0: Beh, vabbè, poi adesso è annunciato non so quanti decine di milioni di lire a quel milione di persone che sarebbe consigliabile che se ne vadano dal Vesuvio, dove sono venuti, hanno creato una città abusiva, insomma.
1: E allora, siamo dunque di Israele e dell'Iraq abbiamo parlato, del referendum ne abbiamo parlato per incisi, ma insomma sono stati abbastanza a me paiono abbastanza chiari.
0: Dobbiamo passare all'offensiva e passeremo.
1: Ora, già, perché poi questa settimana, diciamo la verità, c'è stato anche quest'altro aspetto. Torniamo, tu dell'area laica hai già detto tutto, però in sostanza ci sono state una serie di cose che sono andate quasi in parallelo. Da un lato, diciamo anche lì, il tavolo sui referendum, per come comunque si è ritrovata un atteggiamento unitario, ciò è un bene, mi pare di capire.
0: Sì, sì.
1: E poi c'è stata questa intervista di Del Pennino, che però non proponeva l'area laica, proponeva proprio un patto di consultazione e funzione elettorale fra nuovo PSI, repubblicani e radicali.
0: Mi si consenta, allora, ecco. Se questo bisogna farlo con Nucara e non con l'ottimo mio amico Antonio. Per segretario del Partito Repubblicano, dopo questa prova del Partito della Bellezza e via dicendo, è Nucara. Beh, insomma, allora almeno, perché non è che si può continuare. Torno a ripetere, io non voglio a priori dire che i repubblicani europei hanno una presenza politica più decifrabile di quella repubblicana lamarckiana. Non lo voglio affermare, però mi pare sostenibile, ecco, molto sostenibile. Per quel che riguarda il mondo socialista, io prendo atto che l'Avanti della Domenica ancora una volta esce con delle dichiarazioni, devo dire, entusiasmanti quasi, rispetto all'unità con noi sul nostro referendum.
1: Quello è lo SDI, però.
0: Sì, appunto, no, questo cioè, vuol dire, dico, da una parte, dall'altra ci sono reiterate affermazioni di Gianni De Michelis, che anche loro, eccetera, beh, si tratta adesso, ecco, in questa settimana dovremo verificare chi vuole intervenire per impedire il risultato, consapevolmente o no, perseguito, di annullare 100-150 mila firme sul nostro referendum.
1: Ho capito. Senti, c'è un ultimo argomento che in questo meno di un quarto d'ora ci resta, che non abbiamo toccato in questa puntata, ma che è sempre più vicino, cioè l'ONU e il Partito Radicale Transnazionale.
0: Sì, beh, Emma qui, soprattutto lei, ha svolto, con l'aiuto di Aldo Aiello e gli altri, un lavoro di straordinaria importanza ad Addis Abeba, perché possiamo valutare per il momento e sperare che almeno 5 paesi africani tendenzialmente un po' ostili o ancorati sull'astensione dovrebbero invece comportarsi in un modo diverso. Non abbiamo avuto purtroppo molte energie per aiutare, diciamo, questo lavoro di Emma, no? Tranne il lavoro grosso che Marco Perduca e Matteo, no? Mecacci stanno facendo a New York, devo dire con un'impressione che abbiamo tutti di forte efficacia e sincero impegno da parte di Spadafora, che essendo subentrato a Vento solo da un anno, all'inizio si temeva che, al di là delle sue soggettive intenzioni o delle istruzioni che potevano essersi o mancare, potesse trovarsi in gravi difficoltà davvero a cercare di fare un lavoro di lobby per questo voto. E qui le impressioni che noi abbiamo sono che invece l'impegno di Spadafora e quindi del governo, fino a prova del contrario, siano serie, per cui possiamo guardare. C'è l'altra novità, è che la presidenza olandese, quella in carica, ha ufficialmente scritto a tutti i 25 stati dell'Unione Europea ricordando che l'Unione Europea su questo intende battersi in posizione nettissima in difesa del Partito Radicale Transnazionale contro l'iniziativa del Vietnam.
1: Beh, questo è molto significativo.
0: Questo sì, lo è significativo ed è importante anche questa acquisizione, mi pare vada segnalata.
1: Benissimo, allora poi questa cosa verrà.
0: Nel frattempo arrivano anche da altre ONGO importanti, molto importanti, delle conferme della politica di Hun Sen in Cambogia contro il re Sihanouk, che di nuovo nel suo sito ha addirittura dato disposizioni ai suoi fedeli, diciamo nell'ambito anche del governo, per andare a aiutare quello che lui chiama le centinaia di montagnar che si rifugiano in Cambogia e che la Cambogia sembra rifiutarsi di accogliere, ma che anzi rendono al Vietnam, cioè alla morte, all'assassinio, e lui invece stabilendo di consegnare loro la parte sua, viveri, medicinali e una cosa equivalente a $13, che poi per noi sarebbe, per quella persona, certo, significherebbe probabilmente come 100, insomma. E quindi Sihanouk si è impegnato, no? E Hun Sen invece chiarissimamente invece ha dovuto dire che lui invece non intende minimamente consentire anche l'ONU con l'organizzazione dei rifugiati, sembra aver preso un atteggiamento, però si conferma da parte di tutti che l'atteggiamento del governo vietnamita in questo momento, non so se l'ho già ricordato, mi pare domenica scorsa,
1: ne hai parlato domenica scorsa,
0: ho parlato dei buddisti,
1: sì,
0: che hanno, del primate adesso, non credo sia proprio formalmente, ma il facente funzione del primate cattolico, che ha letteralmente detto che le leggi di Ho Chi Minh del 55,
1: sì,
0: ancorché se non applicate, non applicate, però erano sicuramente migliori di quelle adesso statuite dal governo di Hanoi. Purtroppo alla Commissione abbiamo ancora questo pattern. Devo dire che Olivier dà un giudizio molto diverso dal mio sul comportamento di questo commissario. Purtroppo questo è prorogato, dovrebbe fare il rettore ad Harvard, è prorogato fino al 5 novembre e ho proprio l'impressione che lui faccia quello che gli pare, che non ci abbiano né il tempo né la voglia. Cercherò adesso magari di contattare di nuovo il presidente Prodi. Siamo in una cosa di una violenza e di una gravità estrema, il governo vietnamita. Altra cattiva notizia, l'Unione Europea ha comunicato che non si oppone più alla missione nell'ASEAN della Birmania, ancorché continui la Nobel, ad essere di fatto prigioniera.
1: Quindi insomma la politica europea nei confronti dell'Estremo Oriente, diciamo, ha molte ombre e qualche luce.
0: Poi rispetto alla Turchia e Israele ha soprattutto ombre gravissime, e anche questo, vi dico, noi dobbiamo poter gestire questi fronti.
2: Beh, sulla Turchia la posizione del governo italiano però gli va dato atto che
0: certo, ma è io credo decisa. Che noi potremmo rafforzare anche questo, ma non in quanto governo italiano, ma in quanto altri incarichi e altre funzioni e altri ruoli.
1: Ho capito, siamo quasi ormai alla parte finale, insomma, se dovessimo tirare, perché abbiamo poco più di 5 minuti, se dovessimo tirare le somme di questo, a parte il fatto che non potremmo concludere con un giudizio sulle decisioni del vertice, perché esso è ancora forse, in corso.
0: Visto che stiamo parlando anche all'una di lunedì,
1: infatti quello è il problema.
0: Si saprà, ma io escluderei che ci sono grandi notizie che invece a mezzanotte meno 5 o meno 10 invece non abbiamo. Insomma. Anche qui, quello che dicevo a proposito del governo israeliano e che non mi sentirei di dire a proposito del governo turco. Emma ha dato qui alla Radio Radicale dei giudizi straordinariamente positivi dell'opera e direi della rapidità dell'opera di democratizzazione che si deve e laicizzazione che si deve a questo governo che invece è democratico cristiano e democratico musulmano. Ma questo mi pare molto, molto
1: beh, è proprio per quello che il suo ingresso è temuto. Qui torniamo alla questione delle radici cristiane, di queste cose qua. Mentre, ecco, una volta detto, Bush pure sulla Turchia ha detto delle cose durissime all'Unione Europea e sulla linea radicale.
0: Ma io credo che una fortuna di Bush sia il fatto che per il momento non mi sembra francamente che Kerry dia garanzie solide di un'alternativa alla sua politica per quel che riguarda la politica internazionale. Ma io, che sono testardo, in Italia, in America e ovunque, e in Medio Oriente, ritengo che la laicizzazione sempre più rigorosa e forte della società e delle istituzioni è forse quello che è più importante in assoluto, storicamente più urgente e necessario da acquisire. Quindi adesso sì, certo, Edwards sembra portare maggiore freschezza e forza democratica, democratica americana, voglio dire, tradizionale anche nel Sud, che è importante, perché sappiamo che il Sud democratico tradizionalmente era più reazionario dei pochi repubblicani, ma ora che i repubblicani sono divenuti forti ho proprio l'impressione che tutto quanto cambia anche nel Sud, dicevo, che se è presente, resta questa nostra preoccupazione che nel bel numero di 300 pagine di diritto e giustizia, con lo studio sulla conversione delle strutture militari, civili e via dicendo di Mariano Giustino, credo costituisca un apporto molto importante che dovremo trovare modo di valorizzare più di quanto non faccia anche adesso con i suoi spot e gli annunci della radio.
1: Certo, poi quello è un tema che sarà probabilmente anche al centro
0: del presente
1: e
0: dell'avvenire,
1: del dibattito sulle nelle presidenziali americane, che troveremo poi il modo di seguire in qualche modo, perché c'è un presidio radicale in America che potrà essere utilizzato da Radio Radicale anche per questo. E poi vedremo, magari ci sono giornalisti che potremo sentire, insomma qualche cosa riusciremo a fare. Poi Daniele Capezzone ha tanta dimestichezza con la realtà americana che potrebbe essere utilissimo.
0: Certo, dovrà completarla nel giro, non è una critica, ma non polemica, ma comunque una critica che riguarda soprattutto in fondo poi il mondo democratico americano, che non riesce ad esprimere attenzioni a tutto quello. E beh, ma quello sarebbe necessario. Io però vorrei terminare facendo davvero gli auguri a quella bestia che sta a Lugano. Davvero auguri, mi mancherebbe moltissimo, forse non solo a me, non solo ai suoi, ma mancherebbe in realtà a una certa qual forza umana anche, no, della politica, e farei anche contro le voci un augurio al presidente Ciampi.
1: Benissimo, benissimo. E allora, ecco, con due minuti di anticipo possiamo concludere, ma mi pare che abbiamo esaurito gli argomenti in una puntata, devo dire, più serrata del solito, specie sì, all'inizio.
0: E allora, se è vero, allora in cambio di questo fatto che tu sottolinei e che io per carità ritengo di non poter valutare, come fai tu, no, per tu puoi farlo, vorrei dire... Beh, perché non ci si iscrive? Perché i tanti che, ecco, allora, non i tanti che ci ascoltano, ma tanti fra coloro che ci ascoltano devono avere ancora a casa i bollettini dei nostri invii, dei volantoni e della busta che abbiamo mandato con i conto correnti. Ebbene, abbiamo grande bisogno che quei conti correnti vengano usati e grande bisogno che ci si iscriva anche al Partito Radicale Internazionale, anche ai Radicali Italiani, anche ai vari all'Associazione Coscioni, la metterei per prima, perché di questo abbiamo necessità, e come dico spesso, se abbiamo necessità noi radicali di questo, beh, ho proprio l'impressione che i non radicali ne abbiano ancora più necessità. Quindi denaro e iscrizioni, anche nel senso che ciascuno può essere iscritto, come d'altra parte accade non solo per il Comitato Montagnard, ma in misura molto minore, ma comunque considerevole, in Lucania o Basilicata che sia, nel quale vi sono doppie tessere, come si chiamavano una volta, anche fra esponenti importanti di DS e dei vari, e anche di Alleanza Nazionale.
1: Benissimo, grazie a Marco Pannella, restate in ascolto, fra pochi istanti i programmi di Radio Radicale proseguono.
3: Ecco, si concludeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella che abbiamo ascoltato questa settimana. Questa volta si trattava di una registrazione dell'11 luglio del 2004. Tra i temi, lo scenario politico europeo, i riferimenti al cattolicesimo, il personalismo cattolico di Mounier e poi il giudizio, la lettura dello scenario politico italiano, la condotta dei DS, lo stato di salute del governo Berlusconi, il dibattito sul Quirinale, sulla riforma della legge elettorale, ma poi le iniziative transnazionali, la proposta di ingresso di Israele nell'Unione Europea e anche quello relativo alla Turchia. Questi alcuni degli argomenti di cui avete sentito anche per questa volta. Ci fermiamo anche per oggi con questa trasmissione realizzata con i documenti dell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
4: E questa era la consueta conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella, tratta dagli archivi di Radio Radicale, come sempre curata da Michele Lembo. Noi a questo punto andiamo a vedere i giornali, le prime pagine dei giornali di questo lunedì 20 luglio. Naturalmente io vi ricordo sempre, per una più ampia e articolata lettura, non approfondita come diciamo sempre, Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7:35 a cura di Carlo Romeo. Iniziamo da Il Sole 24 Ore, vediamo il titolo d'apertura: depositi bancari sui conti correnti 1.163 miliardi, ma l'inflazione ha già bruciato l'11%. Dal 2022 importi stabiliti ma erosi, Importi stabili ma erosi dal carovita, ecco chi ha perso liquidità da Milano ad Asti, e se ne occupano Barlassina, Finizio e Gennai. C'è anche un'infografica per spiegarci meglio che cosa è accaduto e cosa sta accadendo. Forfettari, il 46% non supera 20.000 euro, l'altro titolo che ci propone il Sole 24 Ore. Nel taglio medio-basso, ogni 100 persone, scrivono Acquaro e Dell'Oste, che applicano la flat tax delle partite IVA, ce ne sono 46 che fatturano meno di 20.000 euro all'anno, quasi una su due. A livello di categorie, dice la Corte dei Conti, nel 2025 il regime forfettario è stato scelto in particolare dai professionisti. 7 su 100 sono avvocati, 10 di cui 3 architetti operano nel settore tecnico edilizio e altri 10 di cui 4 psicologi nei servizi di sanità privata. La flat tax raccoglie 2.027.000 partite IVA, il 52% del totale. I contribuenti che non superano i 20.000 euro sono 936.000, tra questi circa 72.000 dichiarano addirittura ricavi pari a zero. C'è poi una fascia media in cui ricadono oltre 700.000 forfettari, il 36% del totale, con ricavi da 20.000 a 50.000 euro. Tra 80.000 e 85.000 euro la soglia massima sono 81.000 aderenti. Vendite solidali, trasparenza al via per enti, aziende e influencer, così per quanto riguarda la beneficenza. E poi la cultura, le biblioteche vanno oltre i libri e conquistano i lettori under 24. Secondo l'ultima indagine dell'Istat, i giovani fra gli 11 e i 24 anni registrano la percentuale più alta di utenti assidui delle biblioteche, il 30,9%, più del doppio della media, così Colombo e Curcio. Nel taglio basso si parla anche dei prestiti d'onore che cercano la svolta, ed è un articolo nelle pagine interne firmato da Marco Barlassina. Di spalla, omicidio stradale, il reato non riduce le vittime, denunce stabili dal 2016. E poi i commercialisti, l'intelligenza artificiale è entrata negli studi e va governata, ce ne parla Anna Marino. La giustizia per i danni futuri, coperte le cure in cliniche private, sia il risarcimento delle cure per la persona danneggiata anche quando sceglie la sanità privata. Per la Cassazione infatti non c'è obbligo di rivolgersi alle strutture pubbliche, ce ne parlano nelle pagine interne Codrino e Azzan. E allora, come sanno i nostri ascoltatori, è finito il mondiale, e naturalmente il risultato non lo troveremo sulle prime pagine della gran parte dei giornali. Vediamo il Foglio, che ci parla dei mondiali, lezioni mondiali dai modelli di Spagna e Argentina. Ma non è tanto lezione di calcio, due diverse politiche economiche, problemi analoghi, e Sanchez e Milei pensano già alla partita delle elezioni 2027, se ne occupa Luciano Capone. Ancora, non sparate sullo Stato di diritto, difesa, vendetta privata, giustizia sommaria, il caso Roggero, contro la politica che rincorre le pulsioni peggiori dei social e del paese, contro i giudizi affrettati sulla pena, spunti garantisti per non spararla troppo grossa quando si parla di sicurezza e Stato di diritto. Ed è un articolo dell'avvocato Gian Domenico Cagliazza. Vedere Odissea, lo strepitoso film di Nolan, nei giorni della vicenda Roggero aiuta a schiarirsi le idee. Ci ricorda, scrive Cagliazza, innanzitutto che la vendetta è un sentimento umano formidabile, un impulso naturale e inestinguibile, perché nasce per definizione dall'aver subito un torto. Inutile alzare il ditino e fare lezioni di moralità, sono entrati nel mio negozio, mi hanno picchiato la moglie, terrorizzato la figlia, puntato una pistola in testa, portato via il frutto del mio lavoro. Nella Grecia d'Omero la vendetta privata era un obbligo d'onore, timè. Il rifiuto di farlo un marchio di infamia, Ulisse che fa orrenda strage dei proci, perché costoro gli hanno invaso la casa, insidiato la moglie, umiliato il figlio, è l'eroe di tutti noi. Poi arriverà Eschilo, nel V secolo a.C., a incarnarsi a incaricarsi, scusate, di spiegare all'umanità che la vendetta, come diranno poi i giganti come Seneca e Platone, è la malattia dell'anima. Oreste si sente in dovere di uccidere sua madre Clitennestra perché costei, insieme all'amante, gli aveva ucciso il padre Agamennone. Occorre porre fine ad una spirale di morte e di violenza senza soluzione. E perciò Atena istituisce il tribunale dell'Areopago, stabilendo che da quel momento la giustizia non sarà più privata, ma sarà amministrata da un giudice. Scrive ancora Cagliazza: la nostra civiltà, sì signori, la civiltà occidentale, nasce allora, nel V secolo avanti Cristo, anche se la strage dei proci continua a entusiasmarci e vogliamo vederla e rivederla e rivederla ancora. Dunque non mi stupisce affatto che questa bestia informe, acefala e senza identità che sui social rovescia quotidianamente gli umori gastrici di tutte le più invereconde pulsioni di giustizia sommaria, di frustrazione, di sete, di vendetta sociale che ribollono nelle viscere dell'opinione pubblica, è messo tra virgolette. Tifi per il gioielliere pistolero, ci sta. La tragedia non è questa, la tragedia è la politica che gli corre dietro, che blandisce e ammicca la bestia nell'illusione di conquistarne il consenso, ignorando peraltro che quella bestia è semplicemente insaziabile. Puoi darle in pasto tutte le controriforme più immaginifiche, vorrà sempre altro, forse non le basterà neppure il varo di un articolo unico. Non è punibile chi abbia commesso un qualsivoglia reato per reagire a qualsivoglia torto subito. E poi Cagliazza prosegue nelle pagine interne. Vizi e virtù dell'autovelox, disattivati 850 rilevatori non omologati, sanatoria di fatto per gran parte degli altri, si riaccende così un dibattito che non riguarda gli eccessi di velocità, ma il conflitto tra ragion di Stato e diritti individuali, ce ne parla Carlo Stagnaro. Come sempre il lunedì ci sono i due editoriali, i due articoli scritti dal direttore Claudio Cerasa e dal fondatore Giuliano Ferrara. Iniziamo con Cerasa, La Vitola in diretta, il nuovo show di Ranucci, Principe di garantismo. Se i curatori dei palinsesti televisivi avessero un po' di sfrontatezza, un po' di senso della provocazione, un briciolo di ironia e anche di autoironia, avrebbero dovuto inaugurare da giorni uno spazio tematico quotidiano dedicato alle grandi lezioni di garantismo, di rispetto dello Stato di diritto e di lotta forsennata contro la cultura della gogna offerte dal caso Ranucci, in uno show formidabile, facilmente sintetizzabile, con l'unico titolo adatto a rappresentare degnamente il tema: La Vitola in diretta. La Vitola in diretta offre da giorni, grazie al contributo straordinario di Sigfrido Ranucci, memorabili lezioni sul necessario rispetto delle garanzie all'interno del sistema giudiziario. E in questo meraviglioso ribaltamento dei ruoli, con Ranucci dall'oggi al domani passato dall'essere il principe del Tribunale del Popolo all'essere il principe del Foro del Garantismo, il conduttore di Report, con passione, dedizione e abnegazione, nel nuovo format della La Vitola in diretta, che ci auguriamo la RAI gli offra quanto prima, ha iniziato a muoversi come un grande accusatore di un sistema di gioco a cui spesso lui stesso si è prestato, la legittimazione della cultura dello scalpo. Così inizia Cerasa, il direttore Claudio Cerasa, il direttore del Foglio. Vediamo di cosa ci parla Giuliano Ferrara. L'altro mondo possibile non era quello della piazza violenta del G8. Zero Calcare, scrive Ferrara, è un artista del fumetto, emotivamente onesto. Aveva 18 anni nel 2001, quando alla fine di luglio Genova fu teatro di scontri furenti tra manifestanti e polizia, durante i quali un carabiniere di leva di 20 anni sparò dall'abitacolo di una camionetta per difendersi da un'aggressione violenta e uccise, colpendolo alla testa, un giovane di 20 anni che brandiva un estintore contro di lui. La protesta era contro una riunione di 8 capi di Stato e di Governo, il G8. La piattaforma era la rivendicazione di un altro mondo possibile contro gli sviluppi economici, sociali, politici della globalizzazione, uguaglianza e pauperismo contro mercati liberi, tecnologie e autorità degli Stati. tutti persero la testa. La piazza, che era composita e divisa tra sognatori e casseur, fu violentissima: devastazione e saccheggio, molotov e sassaiole, incendi e attacchi duri alla polizia. Così inizia Giuliano Ferrara, e vedete, questo tema ritorna in molti giornali. Secolo d'Italia, Paolo l'Immortale, il titolo d'apertura. C'è una bellissima immagine di Paolo Borsellino, un'immagine resa graficamente. Meloni che dice: Borsellino mi ha segnato la vita. Fango di Conte, replica di Fratelli d'Italia: lui liberò i boss con la scusa del Covid. E l'editoriale di Leo è firmato da Leo Malaspina, che scrive: il 19 luglio è una data che ha segnato la storia d'Italia e ha segnato anche la mia vita. Paolo Borsellino ci ha lasciato un'eredità fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani. La giornata del ricordo di Paolo Borsellino è stata aperta dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha citato una frase del magistrato ucciso 34 anni fa: se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo, ha detto la Premier poco dopo che Mattarella aveva ricordato con la stessa partecipazione emotiva la figura del magistrato scomparso 33 anni fa in Via D'Amelio per mano della mafia. Peccato che dopo le sterili polemiche di ieri di Salvatore Borsellino, fratello del magistrato così caro alla destra, anche Giuseppe Conte abbia voluto fare dello sciacallaggio politico contro il governo Meloni. Paolo Borsellino è una memoria collettiva, appartiene all'Italia migliore, non a un singolo partito. Quindi, quando la Russa dice che oggi sarebbe ministro dei Fratelli d'Italia, opera un'appropriazione indebita vergognosa, un furto di eredità morale. Sono state le parole becere e fuori luogo di Giuseppe Conte al suo arrivo in Via D'Amelio a Palermo. E poi Malaspina prosegue. In primo piano c'è chi non abbandona l'italiano esasperato e chi ne fa ancora un nemico di classe, e si parla di Mario Roggero. E poi la sinistra celebra Carlo Giuliani, che assaltò la polizia, ma si indigna per Roggero, che ha difeso la famiglia. E ancora cinema epico, l'Odissea di Nolan sbanca subito i botteghini. In Italia già 7,5 milioni di incassi. Così il Secolo d'Italia. Vediamo il giornale. La verità di La Vitola, esclusivo, 2 ore al telefono con Ranucci dopo la perquisizione. Sul ruolo della donna citata nelle carte, ci sentivamo e ci siamo visti da soli, se ne occupa Giulia Sorrentino. E ancora dal faccendiere al bodyguard, le strane amicizie di Sigfrido, ce ne parla Rita Cavallaro. L'editoriale firmato da Osvaldo De Paolini: salario minimo, flop massimo. Ve ne leggo l'inizio. C'è una legge che la politica non riesce ad abrogare. Non è scritta nella Costituzione, ma nell'economia di ogni paese, e dice una cosa semplicissima: se aumenti per decreto il costo di un fattore produttivo, qualcuno dovrà pagarne il prezzo. Può essere l'impresa, comprimendo i margini, può essere il consumatore, pagando di più, può essere il lavoratore, se le assunzioni rallentano, il posto di lavoro scompare, ma il conto arriva sempre. Solo che la politica continua a raccontare il contrario. Da anni il salario minimo viene venduto come la chiave capace di scardinare la cassaforte dei salari bassi, e poiché la campagna elettorale è ormai imminente, anzi i primi segni forti già si intravedono, è assai probabile che le sinistre cavalchino insieme alle altre anche la favola rassicurante del salario minimo. Peccato che i fatti abbiano il brutto vizio di non leggerla. Così l'inizio di Osvaldo De Paolini. Fango rosso su Roggero, la moglie dice non è violento, la sentenza che fa discutere, soldi, pistole e minacce dall'opposizione, vecchi episodi e bufale, legittima difesa, il distinguo di Forza Italia. E poi c'è un'intervista a Ricolfi: la sinistra non capisce il paese, l'impunità provoca lo sdegno. E ancora, uomo muore in manette, aveva colpito una volante. E sono i fatti di Bologna. Vediamo per titoli, Libero, la sinistra butta la chiave, La Verità, il PM che indagò Salvini, i reati dei migranti, colpa del disagio, e chiudiamo con Domani, Se si muore nelle mani dello Stato, la follia securitaria di Meloni e Co. Io vi ricordo ancora Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura di Carlo Romeo, alle 7.35. Buon ascolto.
5: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Questa è Radio Radicale, inizia fra poco la programmazione della notte della nostra emittente. Cominceremo con l'ascolto di una delle tante conversazioni settimanali di Massimo Bordin con Marco Pannella, selezionata dagli archivi storici di Radio Radicale da Michele Lembo. Alle 2.20 l'Equa Genere dell'Ambiente per Radio Radicale ci accompagnerà fino alle 2.35. Ascolteremo a quel punto una serie di interviste, la prima di Enrico Salvatori con Massimiliano Boni, poi Antonello De Fortuna con Valeria Wittenberg e poi Ciro Maschio con Lanfranco Palazzolo. Questa sequenza di interviste su temi diversi ci porterà fino alle 3.05. Sarà la volta a quel punto della rubrica 15° emendamento a cura di Andrea De Angelis e Simone Santucci, e poi alle 3.35 invece tre interviste di Lanfranco Palazzolo sul tema dello spionaggio russo. Sentiremo le voci di Antonio Stango, Filippo Sensi e Federica Onori. Alle 4, una delle tante conversazioni settimanali di Massimo Bordin con Marco Pannella, introdotta da Michele Lembo. Alle 6 la rubrica Fai Notizia con Daniela Sala ci porterà fino alle 6.30. A quel punto ascolteremo le prime pagine dei quotidiani letti da Cristiana Pugliese. Alle 6.45 una sintesi della consueta conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, curata questa settimana da Andrea De Angelis. E poi alle 7.05 la rassegna di Geopolitica, quella di Lorenzo Rendi, che ci porterà fino alle 7.15. A quel punto la consueta agenda della settimana con Federico Punzi ci porterà fino alle 7.30. Un breve aggiornamento con le prime notizie del mattino ci porterà poi alle 7.35. A quel punto studio e microfoni per Carlo Romeo, per Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Partiamo però, come preannunciato, con una delle tante conversazioni settimanali di Massimo Bordin con Marco Pannella. Michele Lembo ne ha scelta una dagli archivi storici di Radio Radicale e ci introduce all'ascolto di questa puntata.
1: La conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella che stiamo per ascoltare è una registrazione dell'11 luglio del 2004. Tema di apertura di questa intervista di questa settimana è una decisione presa dall'Assemblea dei deputati europei liberal democratici per l'ingresso degli eurodeputati eletti nella lista Bonino nel gruppo promosso da François Bayrou. Questo è il primo tema e sentirete è l'occasione per una riflessione anche delle connessioni, dei riferimenti alle idee di una certa dimensione del cattolicesimo, in particolare il personalismo cattolico di Emmanuel Mounier, e il riferimento, sentirete, il leader radicale a queste idee. Poi l'attualità politica italiana di quelle settimane, la lettura della traiettoria politica dell'allora segretario dei DS Piero Fassino, e poi le critiche anche alla condotta del governo di Silvio Berlusconi, è definito in una situazione di crisi in quei momenti. Anche in quella stagione si parlava dell'elezione del Presidente della Repubblica e lo si faceva in qualche modo anche in connessione con la proposta di tornare al sistema elettorale proporzionale. Il riferimento poi ancora alle idee su cui si fonda l'esperienza radicale, quelle di Salvemini, di Ernesto Rossi, e poi la iniziativa transnazionale per l'ingresso di Israele nell'Unione Europea, la proposta Iraq libero che era in qualche modo ancora in azione, e la richiesta del Vietnam di espulsione del Partito Radicale Transnazionale dall'ONU. Poi nella parte finale anche un riferimento al processo, allora si sperava, di laicizzazione della Turchia per un suo possibile ingresso nell'Unione Europea. Poi la politica

0: mio, stai guardando le ultime notizie. E per la verità, quando siamo in diretta, per chi ci ascolterà in replica, lo diciamo. Si sta svolgendo, anzi è iniziato da poco, il vertice dei tre tavoli, così si può definire, dopo alcune pre-riunioni, una a via Due Macelli nella sede dell'UDC e un'altra a Palazzo Grazioli nella sede di Forza Italia. E quindi vi daremo anche aggiornamenti e notizie su quello che avviene, però ovviamente i temi saranno quelli anche soprattutto dell'iniziativa politica radicale, delle novità intercorse in questa settimana, a cominciare dalla riunione di Bath in Inghilterra, dove è stato sancito l'ingresso nel nuovo gruppo LDR dei due europarlamentari della lista Bonino. Questione dunque che arriva a conclusione dopo una polemica che avete seguito da Radio Radicale e non solo. Poi oggi è una intervista di Marco Pannella sul Corriere della Sera che tira un poco le fila dell'attualità politica per i radicali e poi naturalmente tanti altri argomenti. Da che cosa cominciamo, Pannella? Forse proprio da questa cosa dell'LDR, del nuovo gruppo europeo.
1: Sì, d'accordo. Allora, magari quelle cose anche del Corriere della Sera.
0: Certo.
1: Perché era un'intervista e non è una cosa che ho scritto, quindi sono ottimi spunti. Cominciamo LDR.
0: Che è un po' con la notizia che si è venuta precisando nel corso della settimana. Insomma.
1: Sì, ma io devo dire che non mi pare che Francesco... La cosa non è chiusa del tutto, formalmente io parto lunedì, questa sera per chi ci ascolta, questa sera per andare a Bruxelles, domani c'è la prima riunione alla quale per la verità sono stato convocato del gruppo dei nuovi eletti, di quel gruppo LDR, non si sa bene se è del gruppo LDR o del gruppo unificato, ma insomma... quindi presumo che avendo la convocazione, perché fino ad avendo la convocazione la cosa la ritengono loro stessi come fatta, perché per la verità si è trattata solo di una raccomandazione all'assemblea dei parlamentari del gruppo, della presidenza, che non si capisce bene che cosa voglia dire, ma insomma, dell'altro giorno perché Emma ed io si venga accolti nel nuovo gruppo, a partire però dalla nostra partecipazione piena alla vecchia LDR. E su questo io proprio vorrei subito dire che voglio davvero ringraziare molto da una parte Tonino Di Pietro e dall'altra, perché davvero lui si è molto esposto e ha fatto anche cose, non sto a raccontarle, ma molto alla radicale, no, già nella scorsa legislatura, per superare questo non senso, insomma, questa cosa un po' prepotente, impotente, quella per la quale insomma, dovevamo avere la dispensa liberale da parte di Francesco Rutelli, da Francesco Rutelli del 2004, non da Francesco Rutelli del 1994 ancora. E quindi davvero lo devo ringraziare, così come devo ringraziare la leader dei repubblicani europei. Tra l'altro su questo abbiamo anche si è appena tenuto un congresso invece dei repubblicani del Partito Repubblicano Italiano. E questo riguarda il capitolo Unità delle Forze Laiche.
0: C'è stata anche un'intervista di Del Pennino al Corriere della Sera.
1: Queste le interviste. Quindi dicevo, in realtà c'è una normalizzazione della situazione. Certo, credo che abbia aiutato anche il fatto che siamo due e non sette, perché io credo che il motivo per il quale Watson seguiva in un modo così meccanico, automatico, voglio essere gentile, il parere o il veto di Rutelli per i cinque anni precedenti fosse determinato da una paura condivisa da tutti, e che i sette erano davvero un po', tranne Emma e me, saremmo stati i magnifici sette, perché davvero gli altri cinque sono stati degli straordinari parlamentari, proprio tutti e cinque davvero, ognuno con poi

0: dire errori o no, ma certo era un gruppo che faceva paura, probabilmente da chi conosceva davvero la nostra forza liberale, la nostra forza laica, la nostra forza democratica, la nostra forza federalista. A questo punto, alcuni dicono: ma come vi siete messi con la Margherita? Beh, insomma, superata questa vicenda, degli anni precedenti, il problema è della Margherita, non è nostro, nel senso che bene o male, c'è il gruppo liberale, liberale, liberale. Poi c'è, è vero, il gruppo dei democratico-cristiani, dei democristiani di Beirut. Ma in Italia non ci sorprendiamo perché c'è il PPI, insomma, i PPE, gli ex democristiani, eccetera. E allora si dice, vabbè, di sinistra. No, Beirut è una forza chiarissimamente dei vecchi centristi, dei vecchi centristi francesi, del vecchio MRP, il quale MRP ha dato perfino uno dei leader pro AS come Bidot, no? E hanno dato, ma non hanno mai dato l'equivalente dei cattolici, dei clerico-comunisti o dei cattolici di sinistra in Francia, hanno altra tradizione. E quindi è un po' anomala, mi pare, la presenza del carissimo Pistelli. Rutelli no, perché non c'è più, insomma. Poi altra cosa, credo che sia serio riconoscere anche pubblicamente. Credo la posizione determinante, credo che abbia usato termini pesanti nella presidenza della Margherita, Franco Marini, il quale d'altra parte Radio Radicale aveva perfino preannunciato che era pronto, essendo deputato uscente, quasi uscito, ad intervenire personalmente anche in Inghilterra alla riunione dei liberali contro questa cosa che lui riteneva e definiva, diciamo, non voglio aggravare, assurda e non comprensibile. Così come anche questo, dopo l'intervento di Marini e dopo quest'esito di già della Margherita italiana, che formalmente non aveva deciso nulla, ma insomma mi pare c'era Lapo Pistelli, Pistelli che in modo un po' fermo, con tradizioni, come dire, non certo democristiane, ma un tantino più comuniste, dopo l'intervento di Franco Marini ha detto: per me questa cosa è chiusa, letteralmente. Beh, insomma, è un po' imprudente. Dopo l'intervento di Franco Marini, a noi risulta che sia intervenuto Prodi direttamente anche lui per esprimere con, immagino, Watson, credo che con Beirut non c'era proprio bisogno, con Watson la sua opinione assolutamente contraria al veto. Quindi anche questo è giusto e doveroso riconoscerlo. Farlo sapere anche perché consente meglio di approfondire la realtà politica. Mi pare che noi ci ritroviamo lì dove meriteremmo, credo, come si dice, un riconoscimento di antemarcia ormai nel gruppo liberale, nel senso che siamo liberali da sempre e questo gruppo liberale con le sue caratterizzazioni degli ultimi 10 anni, vede molti, come dire, liberali da poco, ecco, o anche militanti liberali da poco. E quindi noi stiamo a casa nostra, mentre questo è da sottolineare. Chi proprio non mi sentirei di dire è a casa sua è la Margherita in quanto tale. Ma è vero che ormai quelle forze politiche del centro-sinistra mi sembrano un po' come quelle del centro-destra, ci si raccapezza poco. Perché per esempio anche Paolo Costa, che non credo abbia mai sofferto di eccessiva simpatia nei nostri confronti, è uno di quelli che in modo netto si sia espresso, prodiano o non prodiano, ora non voglio stare, no, a dare, come dire, definizioni. E quindi
1: No, sai che c'è? Che in realtà, il discorso fila, poi occorre tenere presente il primo comunicato che tu ed Emma Bonino avete fatto quando si è saputo della costruzione di questo gruppo, e voi richiamavate Schuman, l'europeismo, eccetera. Però quello che insomma può creare dei problemi nella situazione italiana è che quello è in fin dei conti il gruppo dove c'è finora almeno il candidato premier alternativo a Berlusconi, quindi sembra la vostra presenza una scelta di campo.
0: Intanto diciamo non c'è, però addirittura io ho detto che è intervenuto perché noi si riconosce. Ma io devo anche dire che esiste, mi spiace, devo dire, la posizione di Rutelli non l'ha capita nessuno, io nemmeno. E in questo caso, cioè nella sua logica politica, sembra piuttosto un comportamento un po' istintivo di un ex, non di un neo, qualcosa.
2: Vabbè.
0: E questo quindi ha significato anche a un certo punto un intervento anche italiano per difendere un tantino di decenza, no, complessiva della politica. Magari nelle cose più gravi non lo faranno, però su questo credo che ha giocato, e quindi ci tengo qui, in questa sede, in questo giorno, in questo modo, di sottolineare che sicuramente quello che ha giocato è stato l'intervento di Franco Marini e poi successivamente anche l'intervento di Romano Prodi e di molti altri parlamentari che si sono espressi, grazie a Radio Radicale abbiamo già conosciuto queste posizioni. Devo dire che anche Enrico Letta, che non ha fatto scandali su questo, però insomma ha avuto delle dichiarazioni molto imbarazzate. Quindi ora Enrico Letta, certo, forse magari la sua giurisdizione finisce a Firenze, se devo ben intendere. No, Lapo Pistelli si duole un tantino che qui, da quello che mi è stato detto, e da Radio Radicale siamo stati un po' severi nei suoi confronti. Siccome tu non hai tenuto a saperlo, no Massimo, voglio dire, forse si potrà ascoltarlo direttamente. Ecco, questo volevo sottolinearlo, no? Visto che c'è questa doglianza, io sarei interessato a capire qualche cosina di più, no, di quello che è accaduto. Però ribadisco, chi è in una situazione anomala è la Margherita, mica noi, no? Nel senso che, essendo in grande prevalenza liberale e, come dire, democristiano centrista, in qualche misura a me pare che, se sarebbe eccessivo sicuramente dire che sono il referente italiano, diciamo francese, dell'UDC, altrettanto, se anche di più, è dire che sono, è vero, il referente francese della Margherita. Francamente, nelle situazioni storiche e politiche e anche di tradizioni, non... A questo proposito, scusa, così me lo tolgo subito, una mia fissazione. Così come io non mi rassegno all'uso che è invalso, per merito o colpa di Craxi, del richiamo riformista, che adesso ormai tutti sono riformisti, insomma perfino liberali e meno, no? Riformisti della parte dell'altra. Io ho sempre ritenuto, lo dicevo a Craxi, che una cosa erano i riformatori, un'altra cosa erano i riformisti. Purtroppo la storia nobile del riformismo anche italiano è di una politica che come tale è stata perdente e non aveva nemmeno dalla sua delle ragioni di fondo storiche per essere vincente. Così adesso vedo che viene fuori da parte clericale un richiamo che a me sarebbe chiaro e caro, perché è il personalismo. Parlando dell'embrione, l'embrione è persona. Allora, ho sentito addirittura in un convegno della Radio Radicale molto importante di un importante personaggio clericale, giuridico-clericale, giurista clericale, dire: beh, l'articolo 8 della nostra Costituzione difende i diritti della persona, quindi deve difendere. E quindi in questa impostazione personalista va difesa l'embrione. Allora, il personalismo cristiano, cioè il personalismo, a suo tempo, un secolo fa, riproveravo a Raniero della Valle, alla Fuci, di non essere abbastanza attenti al personalismo di Mounier, che era il personalismo cristiano, con qualche eco a Kierkegaard e altre cose. E dall'altro poi c'era il personalismo di Denis de Rougemont, che era un personalismo di ispirazione nobilmente libertina, laica, e quindi chiamare in causa Esprit di Mounier, no? E quella tradizione molto bella, cattolica, con delle pagine anticipatrici rispetto all'attuale pontificato e all'attuale situazione. Vedere richiamare Mounier o Denis de Rougemont, il personalismo era questo, ed è stato questo, mi pare ancora più improprio che parlare di riformismo come in luogo di riformatori o conservatori, perché sotto il termine riformisti ci sono più conservatori di destra o di sinistra che riformatori fotograficamente. Quindi questa sì. È una mia sensibilità, però la volevo versare.
1: Va bene, allora
0: la mia obiezione nominalistica forse, ma forse non solo quella.
1: E allora, visto che stiamo parlando delle parole e la loro utilizzazione, possiamo, visto che mi pare che sia completa l'informazione su questa storia del gruppo europeo, passare all'intervista sul Corriere della Sera. Tu in genere sei molto puntuale. Sì, sì. Cominciamo dal titolo.
0: Sì, sì. Beh, sul titolo, che evidentemente non è comunque dell'autore dell'intervista, no. Da giornalisti questo lo sappiamo bene, io confesso che ho detto probabilmente al telefono, com'è fantastico, no?
1: Fantastico.
0: È fantastico. Sì. Se l'ho detto però una puntina di autoironia e di ironia c'era.
1: Cioè. Nell'articolo si capisce.
0: Sì, ma nel titolo... Nel titolo no. Ma comunque torno a dire di autoironia e di ironia. Anche perché un mio vecchio Dada, un mio vecchio disco, siccome Marco Nesi, che ha fatto per me un ottimo lavoro, un'ottima intervista, però mi ha telefonato, stavo sul punto di salire in treno per venire a Roma da Merano, e mi ha detto: guarda, voglio fare una conversazione breve, eccetera. Allora io non ho avuto il riflesso di dire: guarda, forse nell'interesse comune poi magari il virgolettato me lo mandi, no? Come spesso faccio per creare le interviste. E allora non ho potuto aiutare a rendere ancora migliore l'intervista, che è buona, tra l'altro messa in buona posizione, mi ha sorpreso piacevolmente, perché la quinta pagina, anche senza richiami in prima, perfino con una foto, per quello che ho potuto vedere con i miei occhiali, che in questo momento devo cambiare, non brutta, non antipatica, beh, forse alcuni... Ecco, io per esempio avevo un disco che gli ho suonato. Beh, noi l'Unione, come detto, l'Unione delle Forze Laiche, per la verità Pannunzio e gli altri la chiamavamo la Terza Forza allora, non sì. Il Terzo Polo, quindi ho rievocato un po' la Terza Forza, però capisco che ne è così anche per dare una continuità, no, ha detto. Però il problema era che Pannunzio, Carandini, soprattutto, erano sempre esasperati, perché ogni volta che sembrava che riuscissimo a fare la Terza Forza, era Saragat che lo faceva saltare. Se non era Saragat, era Ugo La Malfa. Ma perché, si capisce? Perché la componente Pannunzio, ma anche Panfilo Gentile, che poi era andato a destra, Ernesto Rossi soprattutto, no? La componente laica, direbbero oggi laicista, no? Io direi in modo risorgimentale anticlericale, no? Che c'era nel nostro partito, non era minimamente condivisa nemmeno dagli adorati e adorabili La Malfa e Saragat. Per quel che riguarda Saragat, l'adorabile è, nella sua funzione storica, che bisogna riconoscere, è stata molto grande. Per quel che riguarda Ugo La Malfa, c'è il fatto, molto di fatto autobiografico, c'era un rapporto al quale penso con molta forza e molta tenerezza, anche se poi quando lui gli voleva la pena di morte e le altre cose, naturalmente già allora mi era difficile restare sereno. Però volevo dire, non Unione delle Forze Laiche, non tanto Unione delle Forze Laiche, perché a meno di essere ideologici vorrebbe dire delle forze che stanno lottando, no, per la dimensione laica della società e dello Stato. Ora francamente io sento con molta soddisfazione, non so De Michelis sottolineare appunto che i socialisti, i liberal socialisti, i laici, anche questo è un approdo, perché non ho mai sentito in passato Gianni, no? Avere accenti particolarmente laici. Ancora non mi sembra che ci siano battaglie laiche. Le posizioni, torno a dire, nel Kama Sutra politico ce l'hanno tutte di tutti i tipi. Allora, altro è parlare di laicismo e di battaglie laiche, ma allora diventano motivo di unità fra chi le stanno facendo, o almeno le hanno fatte fino a poco tempo fa. Dove sono gli altri che le hanno fatte fino a poco tempo fa? Forse ho bisogno di una lente, sarei felicissimo se me la si porge, insomma, me la si fornisce. Ma non mi pare che sia tanto solida. Io sto aspettando, per esempio, che si concluderà la posizione dei socialisti di De Micheli, del nuovo PSI, a favore e a sostegno della raccolta di firme del nostro referendum. Per il momento non ne ho vista una, no? Ma capisco, ci vogliono dei tempi. D'altra parte non ne ho vista una nemmeno in altri posti, sì, nei quali sembrerebbe più facile, più connaturato e più capace di raccolte di questo genere. Ma d'altra parte io spero che Rubilotta e gli altri adesso si muovano veramente anche loro. Però ci ho detto, io dicevo unione laica delle forze. E allora devo, so che domani faranno, vabbè, insomma, devo dire proprio al carissimo Arturo Diaconale, del quale ho letto appunto un po' i vari interventi e ho sentito...
1: Hanno fatto questo convegno.
0: E ho sentito il suo intervento. Beh, una osservazione. Lo ripeto per poter meglio cercare di andare anche nella direzione che lui auspica. Ma ho visto che tutto è costruito perché avremmo raggiunto il 6, 7, 8%, non so quanto. Mi pare molto strano che quando noi da soli, sempre di europei si tratta, da soli avevamo raggiunto l'8,5, quel motivo non l'ho mai sentito. Se noi avevamo da soli l'8,5, beh, qualche altro percentuale si poteva con un po' di buona volontà anche lì beccare ed eravamo sicuramente molto più in là. Allora il problema, che a me pare molto serio, noi abbiamo avuto insuccessi e successi, incalziamo mi pare il sistema attuale da decenni, riscuotendo anche successi di grande massa, no? di massa eccetera, e siamo sempre sul punto di chiudere una grande iniziativa laica e di aprirne un'altra. L'esempio è appunto oggi, dopo già le lotte delle elezioni politiche, non dimentichiamolo, lo sciopero della sete di Emma, la presenza di Luca, no? Di Luca capolista, come Sciascia, no? Ci sono dei precedenti. Di Luca appoggiato da 52 premi Nobel che invitavano a votare per lui, avevano compreso e intuito e precorrevano molte cose, quei 52 premi Nobel. Bene, allora devo pur dire, noi abbiamo raccolto, credo, in questi 20 anni, Daniele aveva fatto un conto, ma direi, non so se 80 milioni, 60 milioni di firme autenticate per i nostri referendum. Parlo di questa dimensione, quindi di massa, di metodo, no? Abbiamo avuto in totale una cifra immensa di sì, contando quelli con il quorum e quelli senza, delle percentuali immense. Allora, una volta abbiamo avuto l'8,5%. Io devo anche dire qui, non l'ho mai detto, che io presentivo quel successo perché era coerente, a mio avviso, e conseguente agli investimenti che avevamo fatto per raggiungere l'opinione pubblica. E allora io nei giorni precedenti telefonai a Nini Martina e gli dissi: guarda, conoscendo i giudizi che lui dava sui pericoli, diciamo sul centrodestra, così come era, si andava formando e costituendo, gli ho detto: perché adesso non ti schieri a favore, tanto sono le europee, a favore nostro, guarda che andremo molto bene, ma questo negli ultimi giorni, sulla base del successo, no, non dico piatto ricco micifitto, però insomma politicamente varrebbe la pena un segnale, e lui non se la sentì. Ecco, no, ma così altri. Allora in quella occasione, insomma, mi chiedo se davvero c'era qualcuno di laico, con le battaglie che abbiamo fatto quell'anno e poi abbiamo continuato a fare le politiche, eccetera. Beh, insomma, va bene, laici ideologici, laici in cuor loro. Noi siamo sempre stati molto soli in queste battaglie. Tutt'al più c'è Alfredo Biondi, che quasi puntualmente, riconosciamolo, poi si è espresso con simpatia rispetto alle nostre iniziative. Ma io devo, d'altra parte, è connesso a questo. Io ritengo che solo Raffaele Costa è qualcuno che è in contatto diretto con l'elettorato, con la militanza politica. Tutti gli altri, a mio avviso, fanno parte del palazzo, e anche noi facciamo parte anche del palazzo, no? E a modo nostro. Ma laici di palazzo o clericali di palazzo, era pieno anche l'ADC di clericali di palazzo che erano molto laici. L'ADC, appunto, poi in fondo ci ha messo del tempo prima di seppellire il riflesso liberale anche di De Gasperi, no? Per passare poi alle posizioni farfagliane, ma questo dopo un certo numero di anni. Allora mi chiedo, e chiedo in fondo Arturo Diaconale, d'accordo Arturo, se bisogna fare delle battaglie, si possono unire dei laici su delle battaglie laiche, dei liberali, ancorché liberal democratici, liberal socialisti, non importa con quale accentuazione, però in battaglie, non in qualche posizione, qualche dichiarazione, no, di critica ad altri della loro storia. Quindi unione laica delle forze, sì, e poi anche delle forze che hanno lo stesso, qualche caratteristica in comune. Noi sono 30 anni che abbiamo a che fare con bilanci folli, no? Con difficoltà militanti, con difficoltà economiche, con difficoltà giuridiche. Credo che noi siamo chiarissimamente oggetto della Convenzione Excludendum della cosiddetta Seconda Repubblica, e anche maggiore di quella della Prima. Parentesi, ho sentito un bell'intervento fatto da Massimo Fichera, che però lui ricordava con orgoglio di essere stato il primo direttore, mi pare, del TG2 socialista, insomma.
2: Sì.
0: Beh, a mio avviso bisognerebbe che si vergogni invece, quindi questo lo trovo spudorato, no? Perché quando intanto attribuisce, se n'è andato un vecchio amico come Andrea Barbato, no? La formula i fatti distinti dalle opinioni, beh, era di 20 anni precedenti, perché Benedetti era lo slogan non solo dell'Espresso,
2: ma di Panorama. Era di Panorama.
0: L'ha fatto, poi l'ha fatto Secchi, questo stavo dicendo. Sì. Non solo dell'Espresso, sì, ma poi di Lamberto Secchi, sì, che ne aveva fatto. Sì. Allora, mettere questo nel conto come grande scoperta di Barbato, il quale poi notoriamente andò designato dai socialisti e fece una rete, mi dispiace per Massimo Fichera, ma che era di un frontismo scatenato.
1: No, e lì fu un problema di eterogenesi dei fini, in sostanza, perché appunto i fatti erano quelli che erano e già non erano un granché, ma le opinioni erano tutte del PC presentate da socialisti. Giuseppe Fiori, Emanuele Rocco,
0: certo.
1: Furono queste le voci. Tutti, no, i socialisti all'epoca.
0: Certo, quindi,
1: tranne Rocco.
0: No, per dire, lui era di origine comunista.
1: Sì, ma poi se ne era uscito, era uscito, sì, poi rientrò allora.
0: Non
1: entrò
0: sono io. Io voglio dire, certo, oggi se vedo Fassino ho l'impressione che il PC abbia 200 anni e sia ancora vivo, perché la linea, molto giustamente Fassino ha avuto, come dire, un po', non so se il buon gusto, ma insomma, di dire noi dobbiamo fare come lo sbarco di Salerno di Togliatti, cioè essere aperto. Mamma mia. Mamma mia, non bisogna abusare del fatto che Togliatti riposa in pace da quasi ormai 40 anni, quanto insomma, sì.
1: E dunque, no, sì, 40 anni giusti.
0: Sì, appunto. 40 anni giusti. E così adesso torniamo un po' all'intervista,
1: certo.
0: Perché io ci tengo a dire, esatto, parli anche di Marconese, dice, mi pare che lì dico, Fassino è meno...
1: Fassino è meno laico di Berlinguer.
0: Allora, sono certissimo, certissimo, ma la sua non era, era una conversazione. Per me ho detto sicuramente perfino di Berlinguer, no? E beh, perché siccome molta gente ora santifica Berlinguer da tutti i punti di vista, no? C'è la santificazione della moralità e non mi ricordo chi ha detto giustamente, beh, non facciamone un santino, no, non è solo problema. Ah, Scalfari addirittura mi pare, era politicamente importante, eccetera. Beh, allora quello che voglio dire in quell'intervista è perfino, cioè io trovo inimmaginabile 10 o 5 anni fa un leader comunista che abbia la linea, perché ormai di una linea si tratta, di Piero Fassino. Devo dire, ringraziandolo della preziosa citazione per inciso al ex direttore del Corriere della Sera, no, Piero Stellino,
1: sì,
0: che avanti ieri ha detto i radicali sono l'unico partito, detto, no? L'unico partito liberale, liberista, laico, eccetera. E adesso però mi pare che Piero da qualche mese non dice più forza,
1: no.
0: Forza Piero, ho l'impressione che si sia un po' scoraggiato, e credo che faccia molto bene, perché ho proprio l'impressione che tutto possa avere Fassino, tranne quella forza che auspica Piero Stellino, mentre ha la forza, lo ribadisco, di essere il grottesco rispetto al classico del PC, cioè siamo davvero ad una politica piccola, piccola, piccola, piccola. E nell'intervista stamattina dicevo, beh, certo, come dire, i guai del centrodestra appaiono in un modo clamoroso, essendo il centrodestra quello che guida il governo e le istituzioni, ma quello che salva, tra virgolette, l'immagine per il momento del centrosinistra è che, non avendo loro queste responsabilità, perché le posizioni di Fassino come posizioni, a mio avviso, sono a livello delle battute davvero improvvide, un po' usuali a Berlusconi. Lui non direbbe mai battute di quel genere. Il problema è che lui fa una politica di quel livello. E è l'ora di dirlo, che io comprendo anche. Infatti, a questo punto, le critiche rispetto, in qualche misura, una saggezza democristiana di Prodi, che adesso apprendiamo, no, che è stato una sua email, no, è stata ignorata, sì, da lui interveniva dicendo non facciamo questa cazzata, insomma, perché ecco, quella è stata una decisione politica, il loro voto a favore del ritiro immediato nel contesto di quei giorni, l'ONU e via dicendo, che è veramente come politica a livello delle battute che giustamente, e delle gaffe, diciamo, che giustamente si rimproverano a Berlusconi. Allora, una gaffe e una battuta è una cosa, può essere sintomatica di cose molto gravi, però quando una politica intera, no, è del livello delle gaffe di Berlusconi, e beh, allora c'è da preoccuparsi molto.
1: Ho capito. In realtà la tua intervista contiene anche, poi ci sono altri spunti che sicuramente tu riprenderai, però a me pare che il cuore del problema, a parte tutte le altre cose che riguardano i radicali, sia la tua lettura di quello che sta succedendo. Potremmo dire contemporaneamente, mentre stiamo parlando, adesso c'è questo vertice, poi se vuoi ti leggo una dichiarazione di Berlusconi, no, all'ingresso.
0: Non ho voglia di starci perché me l'immagino.
1: No, vabbè, non
0: tre tavoli di 35 persone.
1: Sì, una cosa affollatissima. Sì.
0: Certo,
1: ma ecco, tu dici, in realtà qua il problema non è né Tremonti, il problema è il prossimo Presidente della Repubblica.
0: Sì, spiega un po'. Per l'esattezza, appunto, proprio nell'incipit dell'intervista, ha ammesso e ha ragione, io non ne ho parlato subito, ricordo, ma questo è Pionese, fatto molto bene, l'ha aperto anche rispettando, devo dire, la discrezione con la quale ho voluto aprire su un grande giornale, no? Qualcosa che credo sia in molti. Tant'è vero che Arturo Diagonale, con il quale un contatto c'era stato precedentemente, oggi ha poi, come ha sottolineato Daniele Capezzone nella sua stampa regime, oggi è stato molto più esplicito sull'opinione. Ma io sapevo di parlare al Corriere della Sera. Allora il problema qual è? Una delle letture, perché appunto io in dietrologia non c'ho mai bisogno di ricorrerci, dico che comunque una delle letture può essere questa: siamo a 2 anni dalla fine di questa legislatura e mi pare improbabile, per il momento quantomeno improbabile, che il centrodestra nella prossima legislatura abbia forse anche una maggioranza assoluta, improbabile, ma comunque una maggioranza come questa in questa legislatura. Di conseguenza questo Parlamento ha 2 anni nei quali potrebbe eleggere chi vuole al Presidente della Repubblica. Allora io ho detto, e Nesi l'ha fedelmente ripetuto, che per un motivo o per un altro, se questo Parlamento dovesse essere chiamato a votare, io l'avevo messo al condizionale, diciamo, mi pare il limite dell'indicativo, probabilmente sarebbe eletto Silvio Berlusconi con questo Parlamento. Ma era l'inizio di una cosa. Bene, siccome questo lo si pensa anche in ambienti del centrodestra, nel quale a mio avviso non è necessario scadere in un fatto di calcoli legittimi e ambiziosissimi dell'uno o dell'altro, cioè prendere il posto di Berlusconi, questo è legittimo, no, ma proprio per ritenere che Berlusconi, Presidente della Repubblica, con la situazione in Italia nella quale il Presidente della Repubblica sembra, si possono arrogare se vogliono poteri del presidente americano, ho detto tante volte che grazie anche alla Corte Costituzionale nel nostro paese si sono verificati una serie di fatti dei quali nei decenni precedenti erano necessari golpi militari per provocare, no, rivoluzioni della carta costituzionale come quelle che abbiamo vissuto. Ma appunto c'è magari dei suoi alleati leali che dicono, beh, lui Presidente del Consiglio ci stiamo, lui Presidente della Repubblica no, possono farlo un ragionamento con, come dire, anche con onestà intellettuale. Non credo che sia la cosa prevalente, però bisogna riconoscere, se non si fa dietrologia, come dire, troppo funzionale alle proprie simpatie e antipatie, è indubbio che c'è questo. Casini ha l'età di divenire Presidente della Repubblica solo dal 5 dicembre 2005. Ecco, uno. Io penso che Pera continui, eccetera, ma non gli possa bastare l'aiuto di Ratzinger e di non so chi altro per divenire, anche se l'aiuto poi di Ratzinger è che solo di Fassini o magari di Veltroni, tutto è possibile, perché questo non è da escludere. Comunque mi pare oggi che il più vigoroso, diciamo, no? In termini di cosa, forse dei candidati alla presidenza della Repubblica, più che del Consiglio, perché poi è presidente della Camera, sia appunto Pier Ferdinando Casini. Fra le altre cose, e torno a dire, l'ambizione a volte è doverosa e necessaria in un politico che crede nelle proprie idee, nelle proprie posizioni, no? Certo, tutto questo poi vive di politica, certo, e delle sue. Però ecco, mi è parso utile, visto che non avevo letto una riga di questo tipo, no, in tutti questi giorni, poiché il Presidente della Repubblica sia malato, non sia malato, proprio non c'è nessun bisogno, nel senso che poi uno può pure usare il caffè con la stricnina a voler essere, no, dico, a voler essere così, non è questo. Io mi auguro appunto che solo nell'ipotesi del caffè con la stricnina il Presidente non ci sia, perché insomma mi auguro appunto che tra l'altro le voci che adesso corrono sul suo cattivo stato di salute, e quindi per esempio l'annuncio che a febbraio va in India, oggi mi sembra più una drittata, come per dire, ma che state pensando? Sì. Quello a febbraio va in India, no? Io non metto in dubbio, ma insomma. E soprattutto se da 20 giorni, devo dire, tranne una immagine strana, una immagine di, del presidente che cammina, ma non molto vista, ai funerali del cancelliere austriaco, dell'ex cancelliere austriaco. Scusa?
1: No, forse un po' meno di 20 giorni allora, eh?
0: No, no, avanti ieri.
1: Ah, ecco, appunto. Ah,
0: sì, sì, no, sì, dico, da sì, 20
1: sì.
0: giorni
1: sì, ah, ho capito. Vede, sì,
0: tranne
1: sì, sì, sì, sì.
0: che questa cosa, per divenire un po', siccome ci aveva abituato, lo dissi, a una concorrenza spietata e vittoriosa rispetto al Papa, no, come presenze televisive e soprattutto come presenze loquaci o eloquenti, insomma, a seconda di come vogliamo dire. Sempre. All'improvviso, può anche essere un approfondimento della Costituzione, di come un Presidente della Repubblica si deve comportare, insomma tutto è possibile. Però devono far correre la voce, hanno, dico, per la verità, il primo che ha fatto degli accenni a questa cosa, dicendo Berlusconi, io sono malato, Berlusconi e Ciampi pure se ne occupino, è stato così che... No, intendeva qualche forma di tumore, insomma.
2: Sì, sì, no, lo diceva esplicitamente.
0: Sì, appunto, diceva. Ora, no, mi sono ricordato di questo, sì. E adesso invece circolano sì. le informazioni, e qui non do credito, però do credito al fatto che una componente della fretta, ecco, apparente, no, con cui viene fuori l'UDC, viene fuori Marco Follini. Tra l'altro, pensate, io ci ho messo qualche decennio, 20 anni ci misi, prima che Marco fossi io, insomma. No? Adesso Marco da stamattina è Follini. Beh, insomma, è una carriera folgorante quella dell'altro Marco. Tra l'altro ho scoperto che lui è Giuseppe Marco.
1: Hai capito? Anche
0: cioè
1: noi,
0: Giuseppe quindi... detto Marco, quindi non è Giacinto, ma è Giuseppe detto Marco, il buon Follini. Io lo conosco quasi dalle... in fasce, insomma, quasi neonato, ero amico del papà.
2: Dai, lui lo ha ricordato, probabilmente.
0: No, sì, amico del papà, e l'ho sempre sentito chiamare Marco, così come chiunque conosceva Pannella, la famiglia, mi ha sempre sentito chiamare Marco dalla più tenera infanzia, fino a questa piccola parentesi. Sì.
2: Però tu dici, non c'è da dar credito alle voci, ma la componente che le genera.
0: Beh, c'è anche questa, insomma, certo. Perché il problema comunque politico esiste ed è doveroso avvertirlo, no? E a questo punto è indubbio che dinanzi a timori che possono comprensibilmente sorgere, il parafulmine definitivo sarebbe essere eletto Presidente della Repubblica prima del 2006, cioè prima dello scadere di questa legislatura, visto che i numeri ci sono. E sicuramente all'improvviso, però a mio avviso può essere una cosa di maturazione, no? All'improvviso l'UDC, non sappiamo nemmeno cosa sta dicendo in queste ore, no?
2: Perché no, non ci sono altri esatto. aggiornamenti, a parte questa cosa di Berlusconi. Questa cosa di Berlusconi all'ingresso, ecco, è cominciato il vertice, questo però già si sapeva. Berlusconi è entrato dopo aver fatto una riunione con i suoi, in cui con una dichiarazione in cui dice massima apertura, però non vogliamo che vengano stravolte il programma del governo.
0: Deve essere successo un casino, come si diceva, si è in troppi, perché c'è il vertice che non è quello di cui si parlava. Qui si parlava di tre tavoli
1: di
0: 30 persone.
1: Sì, sì, quello è.
0: Ma tre tavoli separati.
1: Ah.
0: No, no, no, il vertice, a mio avviso, deve essere stata una riunione fatta con con non so se con Casini, Forlini,
2: no,
0: non so
2: no,
0: chi.
2: No, guarda, le cose sono andate
0: ma
2: così. Ma
0: il vertice?
2: No, vabbè, lo chiamano vertice anche se ci sono tre tavoli, un verticione, fai come vuoi, però insomma è così. La cosa è, ci sono state prima due pre-riunioni.
0: Quello è un vortice, non è un
2: vertice.
0: È un vortice,
2: ma
0: no.
2: Sì, ma infatti anche... Allora, partecipa anche Gasparri, questa è l'ultima notizia che viene data. Insomma, c'è un sacco di gente.
0: Fini no.
2: Come no, Fini.
0: C'è Fini?
2: È certo che c'è Fini.
0: Sei sicuro? Scherzi,
2: credo proprio
0: pure
2: sì.
0: Di domenica?
2: Avrei rinunciato.
0: Che Gianfranco, campionato che chiuso, Gianfranco quindi... sabato, la domenica
2: no,
0: stava per parte.
2: La tua è una gratuita cattiveria, povero Fini.
0: Sì. Vabbè, a me dispiace, però mi consente, mi consente, mi consenta anzi, direttore.
2: Sì, direbbe quello.
0: No, io volevo dire una parola sola su questa storia che io stamattina sono arrivato alle 7 in treno, ho viaggiato, e ho letto la notizia di Bossi.
2: Sì.
0: Dove la cosa mi ha, potrei dire in modo un po' leggero, ma angosciato, cioè mi ha turbato, ecco la parola è giusta. Sì. Anche perché ho ricordato che in fondo io... ho vissuto alcuni mesi nei quali i necrologi, per dirlo in linguaggio laico e comprensibile, e non dire i coccodrilli, erano scritti da quasi tutti pronti già da diversi giornali. E mi sono augurato appunto che le notizie su Bossi trovassero dall'altra parte una persona non depressa. Sono stato un tantino allarmato perché avevo sentito nei giorni scorsi il fatto che lui fosse abbastanza depresso, come accade spesso in questo tipo di vicende. Però l'avevo presa così come una voce. Quando stamattina ho ascoltato questa notizia, il mio impulso è stato quello di fare alcune telefonate per proporre un qualcosa che adesso è superfluo dire. Un tentativo di dare una mano, non so che cosa. Vorrei provare di dirlo qui francamente. In questi 3 anni mi è accaduto, credo 3 o 4 volte, quindi non molto, di cercare il ministro Castelli o il ministro Maroni. Tutte e 4 volte si sono fatti negare. Io stamattina telefonavo non per la Presidenza della Repubblica, i poteri, Sofri, eccetera, non per le pensioni, non per la riforma della giustizia, ma perché avevo un'offerta, un consiglio da dare così e volevo appunto, non avevo l'impressione che giravo, non so in che modo, per farla arrivare. E si sono fatti negare... Non sono riuscito una sola volta a parlare. Allora devo dire loro con molta franchezza che è un comportamento da parvenu. Perché dico un comportamento? Perché sono convinto che sia Castelli sia Bobo Maroni, se li avessi cercati da privato prima che loro divenissero potenti, sicuramente avrebbero avuto un riflesso molto più, come dire, nemmeno cortese, molto più... corretto, no? E sta di fatto, poi insomma sono riuscito attraverso un'altra via lo stesso a mettermi un po' il cuore in pace dicendo ma io ho fatto il possibile perché vorrei poter essere utile, forse lo potrei essere perché ho una certa esperienza di queste situazioni, lì si è parlato di un collasso cardiocircolatorio ancora una volta e la cosa. Ricordo come ne sono venuto fuori io e siccome ribadisco, io nei confronti di Bossi ho proprio, come dire, il simpatos, la simpatia di una bestia per un'altra bestia. Gli dico bestione ma sono convinto di esserlo molto più di lui, insomma. E quindi la cosa mi turba, la cosa mi rompe le palle, vorrei tanto... che lui ce la facesse, non si scoraggiasse, che si vedesse qualcosa, anche perché queste bestie, tranne me, poi sono quelle a volte che hanno il cuore, come dire, più sensibile, più fragile, più, non so che cosa, ma dietro quindi la grinta della bestia, è vero che non è una bestia abruzzese, quindi è una bestia padana, vale un po' meno, insomma. ma qua, ho voluto raccontarlo perché la cosa la trovo stupida. No, stupida, la trovo troppo banale. Davvero, dico a questo punto, dico loro, guardate, è un riflesso da parvenu. Perché, Cribbio, io non ci avete il rischio che io vi chiami per chiedervi una raccomandazione, no, non so che cosa d'altro. Chiusa la parentesi, Massimo.
2: E allora, chiusa la parentesi su Bosi, che poi per fortuna però mi pare che le notizie del pomeriggio siano almeno più rassicuranti, quindi molto meglio così. Torniamo invece a questa intervista, perché in questa intervista tu tiri fuori questa storia della Presidenza della Repubblica e poi un tema che in realtà aleggia molto, che è quello del cosiddetto, tu ti ricordi, ne parlasti molte conversazioni fa, quella dell'ipotesi, qualcuno la chiama l'ipotesi Gifuni, quella del taglio, anche tu, il taglio delle ali. Cioè una sorta di riaggregazione al centro, però con un nuovo sistema elettorale, perché altrimenti è impossibile.
0: Un po' più proporzionale di questo, ma voglio dire...
1: È una delle tre richieste di Follini che stanno sul tavolo.
0: Certo,
1: adesso,
0: ma voglio dire, da questo punto di vista, quando dico che dal 94 ad oggi si è compiuto l'opposto di una rivoluzione, una restaurazione insensibile, quando penso che già nel 90, forse se ci pensasse anche... Berlusconi, mi viene rimproverato anche a casa nostra che io detti molto valore ad una delle tante disinvolture di Berlusconi, quella nella quale mi giustificò 7 giorni di ritardo per concludere gli accordi che erano previsti fra di noi nel 96, dicendo che gli era impossibile, dicendo, ma addirittura fornendomi un foglio sottoscritto da Buttiglione per il CDU, da tutti quanti, nei quali si diceva comunque le liste comprenderanno candidati in pari numero, addirittura si è detto eletti, ma lì era un errore eccessivo, ma insomma potrei letteralmente anche ricordare quello. No, laici, radicali, perché di questo trattava, e cattolici, voleva dire quell'ambiente, insomma.
1: CCD allora.
0: Sì, CCD. Sì, appunto, 96. E io dissi, guarda, non posso aspettare ulteriormente, le ho detto, perché fra 7 giorni non faremmo in tempo a raccogliere le firme per una presentazione autonoma, se questo dovesse andare. E fu allora anche contemporaneamente avevamo studiato un accordo nel quale in apertura di legislatura Berlusconi, quale che fosse l'esito delle elezioni, come maggioranza o come opposizione, avrebbe dato priorità assoluta, questo vorrei ricordarlo, priorità assoluta alla proposta di riforma americana, presidenzialista, federalista e bipartitica, no, con urgenza, no, come primo atto, qui questo lo ricordo, come primo atto della legislatura.
2: Sì.
0: Quindi c'è più la parte finanziaria che farebbero bene studiarsi, perché l'abbiamo resa pubblica, perché credo che sia l'unica soluzione addirittura legislativa che si potrebbe trovare, o regolamentare che si potrebbe trovare. Bene, oggi, dopo anche il fatto Tremonti, Berlusconi, fra i tanti errori, alcuni lui li ha riconosciuti, di non avermi ascoltato, di non averci e non avermi ascoltato, forse può fare un pensierino su quell'errore. Nel 96 lui scelse, senza necessità, appunto questa... inflazione di candidati cattolici e una mortificazione di proposta di candidature a noi radicali. Alcuni dicono che ci garantiva 15 o 20 eletti, io dico che non ci garantiva nulla a mio giudizio, dopodiché è possibile, però lo stesso, forse, no, se fossi stato anche sicuro di quei 15 posti a fronte di 90 di quegli altri, forse avevo visto giusto, perché non dimentichiamo, quello fu il primo atto a portare il centrodestra nella direzione di quell'almirante Fanfani che io ho sempre evocato per quelli delle generazioni meno giovani come la scelta che li avrebbe portati tutto al più al 40% nel paese. Infatti mi pare. Poi c'è stata l'altra scelta, direi sostenuta se possibile, anche lì un po' a tradimento, mentre c'erano i colloqui fra Emma e, per 4 mesi, fra Emma e Berlusconi, ma venne fuori invece la notizia che questi già addirittura da notaio avevano fatto gli accordi per la nostra esclusione, poi di questo si trattava, a 2 riprese. Beh, allora, adesso vedremo, parrebbe che solo la Lega, per fortuna vivo Bossi, anche se meno matto un po', no? Che solo la Lega è sicura alleata di Berlusconi, no? Poi adesso leggiamo che Fini, anche lui ha una posizione diversa rispetto al Marco Follini. In fondo è bene per gli stessi motivi usare 2 tattiche diverse. Significa marciare divisi per colpire insieme. No? Questo mi pare lecito anche non sospettarlo, dire che oggettivamente questo può anche essere un fatto tattico, no? In questo momento. Comunque la cosa che tu individuavi lì nell'intervista a me pare vada così sottolineata. Io sono abbastanza d'accordo sul fatto, oggi l'accentuazione che ha fatto Daniele, cioè io non sento che noi possiamo come dire applaudire per un fatto di metodo o psicologico Marco Follini e l'UDC, perché un politico giudica innanzitutto su quali contenuti, e come tu hai appena adesso ricordato, è una restaurazione. Quello che Marco Follini non si rende conto, ne sono quasi convinto, è che in realtà è una formale restaurazione, davvero del 1991, diciamo di tutta la politica fino al 1991, quando soprattutto per la nostra solitaria, durissima e fortissima iniziativa riuscimmo ad imporre al regime quel cambiamento della commissione inquirente, quell'abolizione della commissione inquirente, sulla quale poi si buttarono ad opera già fatta per i loro eccessi il partito eversivo del CSM, golpista ed eversivo dell'Associazione Nazionale Magistrati. Su questo devo dire io sono d'accordo col primo Tonino Di Pietro, che fu quello che rifiutò di scioperare, il primissimo, e quello, allo sciopero indetto, quando ebbe una buona battuta il presidente Scalfaro, il presidente Cossiga, che disse: se fate questo a CSM vi mando i carabinieri. Beh, voglio dire, la battuta era forse di più che una battuta, comunque era ottima, perché si trattava manifestamente di operazioni golpiste. E quindi mi pare che il problema sia dei contenuti. I contenuti sono manifestamente opposti ai nostri, e Berlusconi, probabilmente non per volontà liberale o non perché, come dire, si sia fatto convincere magari da Bondi o da Gasparri o da coloro che continuano ad usare il termine dialogo, ma loro sanno benissimo che noi pensiamo che in questo momento non si tratta di dialogare, fare chiacchiere no, in questo momento l'abbiamo detto in modo molto chiaro, noi possiamo dialogare se quella realtà che da tutto il mondo viene fuori su Emma Bonino, ma non solo, su tutti noi, anche nell'episodio della Nazioni Unite del 22, no, in cui ci dovrebbero espellere, se, cessando dalla convention ad excludendum, si dia ai radicali quelle possibilità di gestione di aspetti fondamentali della politica internazionale come una delle forme di politica interna ed europea, perché di questo si tratta di parlare, anche perché è necessario qualcosa che venga avvertito con lo scandalo positivo o negativo dall'opinione pubblica. E lo scandalo della cessazione della convenzio ad excludendum per rispetto della ragionevolezza e della legalità di noi radicali, no? Questo sicuramente coinvolgerebbe tutta l'opinione pubblica.

0: Sì, che è quello che tu hai detto più volte, l'ultima volta con grande anche, come dire, articolazione, quindi questo discorso credo che sia chiaro. Oh, però quello che un po' nella settimana si è venuto definendo, ha ragione Daniele Capezzone stamattina lo diceva, dice l'avvenimento della settimana in fondo è stato l'incontro Casini-Montezemolo, che è
1: Certo.
0: stato notato da Repubblica per la verità, che ha
1: Sì.
0: fatto un titolo Montezemolo al vertice centrista. Poi omettendo un altro piccolo particolare non privo di interesse, cioè che il vertice centrista si teneva nella stanza del Presidente della Camera, lui presente. Quindi insomma ad anomalia si aggiungeva anomalia. Poi quello che tutti i giornali hanno taciuto, ma che era uscito la sera prima su un'agenzia, è che Montezemolo lì ha anche proposto al Presidente della Camera l'omaggio di una Maserati che prima o poi arriverà al.
1: Ah sì, quello mi
0: Quindi,
1: era
0: sì, beh, hanno
1: passato.
0: fatto il modello quattro porte, peraltro era nella vecchia scuderia
1: Anche
0: del
1: quella
0: Quirinale,
1: operazione
0: quindi torniamo
1: pubblicitaria,
0: sempre lì.
1: quindi
0: Operazione
1: certo.
0: pubblicitaria, certo,
1: Certo.
0: testimonia l'involontario, ma insomma, questo schieramento che comincia a delinearsi, qualcuno lo vede, insomma, la nuova Confindustria, una parte del centrosinistra, però forse anche qualcuno nel centrodestra che guarda con
1: Sì, ma
0: interesse. È effettivamente qualcosa di nuovo per
1: figurati,
0: Berlusconi.
1: accadde domani, appunto, perché, lo ripeto, Salvemini denunciò l'incontro fra Epifani, Salvemini nel 1913, fra Epifani e Montezemolo, di quello di ieri,
0: Sì,
1: no?
0: certo.
1: E su quello uscì dal movimento operaio del movimento socialista. Su quello lui denunciò in quel momento la politica comune di conversione della realtà economica e sociale italiana attraverso l'accordo fra le industrie protette del nord e quelle che lui chiamava ancora aristocrazia operaia, intendeva dire, no, appunto gli operai della grande industria e i loro dirigenti. Io su questo è un disco che continua a suonare. Quando mi si dimostrerà che è rotto, non è che mi sentirò offeso, no? Approfondirà la cosa. Ma per me ci sono quasi 100 anni di osservazione, che è anche quindi meridionalista, ma non del meridionalismo stucchevole, perché in realtà in Salvemini c'era esplicitamente la preoccupazione della crescita democratica. Quindi non era solo di stampo sociale, ma molto politica, come poi è dimostrato. Le forme del suo non mollare, l'attenzione, il suo essere liberista anch'egli, come allora si intendeva il liberismo non selvaggio, come lo intendeva Ernesto Rossi e come, io insisto, come lo intendeva anche Luigi Einaudi. Massimo, io sono.
0: Tu fai sintesi sempre molto ampie
1: No,
0: su
1: io su
0: questa cosa.
1: Luigi, no, su Luigi Einaudi ho anche detto
0: No,
1: che
0: ci sono pagine
1: fra Luigi e
0: assolutamente di
1: Giulio,
0: grande
1: Giulio è
0: attualità.
1: stato in qualche misura uno dei più grandi potenti italiani per 30 anni
0: Vabbè.
1: perché era comunista ed era antiliberale e lo ha dimostrato anche nelle scelte, poiché Calvino o no, non importa, la casa editrice ha fatto per decenni, insomma, ecco,
0: Fu di
1: appunto.
0: porte aperte su
1: Sì, no, no, ma voglio
0: questo.
1: dire, mentre io ho sempre detto che tuttora Einaudi è un uomo di domani. E
0: No, no, certo, no, come no.
1: questo lo capiranno forse, non, forse lo capiscono, non i liberali inglesi per carità, ma magari Dahrendorf ed altri lo possono comprendere bene.
0: Vuoi una notizia ghiotta?
1: Fresca, fresca,
0: Fresca,
1: fresca, o
0: fresca,
1: calda, come si
0: e
1: dice a
0: anche
1: Roma, calda, calda.
0: calda perché al vertice hanno fatto anche uno spuntino e è stato fatto, scrive l'Apicom, un omaggio alla cucina italiana e uno a quella africana. Sui tavoli del confronto di governo sono spuntati infatti gli spaghetti e il couscous. Chissà quelli della Lega come hanno preso l'innovazione.
1: Il couscous, per la verità, è di quella cosa nordafricana che è molto araba,
0: Certo.
1: piuttosto che africana nel senso
0: Ma vabbè,
1: proprio.
0: nord africana.
1: No, perché altrimenti mi verrebbe da dire che potevano offrirli ai 37 che stanno in alto mare, che vengono dal Sudan. Ecco,
0: Questo sarebbe stato lodevole da parte loro.
1: appunto.
0: Speriamo che lo
1: Magari
0: facciano.
1: non era un piatto sudanese e non era comunque un piatto
0: Ma
1: veramente
0: insomma, va bene,
1: africano.
0: hanno anche cenato, ma adesso hanno ripreso a
1: Sì.
0: lavorare e

0: Non c'erano tempi lunghi, sembra un po' una di quelle trattative sindacali che devono finire la notte perché fa più
1: Sì,
0: tormento, insomma.
1: quello mi fu rimproverato che a un certo punto alle 2 di notte, davvero col sorriso e con molto affetto, mi pare c'era Sergino Stanzani, uscimmo dicendo no, questo è un souk, quando voglio andare in un souk ci andrò, ma non me lo pappo a Roma in Via dell'Anima.
0: La volta che Stanzani
1: Via
0: perse
1: dell'Anima,
0: l'accendino, lo ricordo.
1: certo,
0: Sì,
1: è
0: poi lo ritrovo,
1: storico,
0: poi lo
1: certo.
0: ritrovo, poi lo ritrovo. Va bene, insomma, eravamo arrivati a Salvemini e a questo blocco, insomma,
1: Sì,
0: che
1: a
0: sì,
1: questo
0: certo, che è una
1: blocco, certo.
0: citazione per i nostri ascoltatori
1: Sì.
0: è ben comprensibile.
1: Ma è il nostro, io credo che Cofferati, per esempio, sia d'accordissimo ed è per questo che nei fatti incontreremo, dopo a me pare che sia una situazione un po' fallimentare, incontreremo invece che le 100 padelle,
0: Quelle di Amato.
1: da Giuliano Amato nei confronti delle 100 città di Rutelli. Vuoi vedere che spunterà Bologna-Napoli? Bassolino?
0: Ah, Bassolino, sì, è
1: Eh sì, e
0: possibile.
1: no, perché la Campania è un'altra regione rossa,
0: Sì.
1: con qualche insediamento
0: Ormai
1: ad
0: sì.
1: Avellino e via dicendo.
0: Ormai sì.
1: Quindi, a mio avviso, dinanzi alla situazione fallimentare della Campania, fallimentare economica, cioè mentre abbiamo in Lucania, in Puglia, anche in Calabria, delle isole di sviluppo, no, molto più diffuse in Puglia rispetto alla Calabria, ma ci sono, sulla campagna, diciamo, napoletana, per essere napoletano c'è qualcosa, sulla campagna napoletana mi
0: Anche
1: pare c'è,
0: certo.
1: ecco, hai ragione, anche fra Caserta e poi Avellino, cioè il Sannio, verso, dopo Caserta e il Sannio, ma proprio, diciamo, ecco, nei 92 comuni che io volevo costituissero la città metropolitana di Napoli. Tra l'altro c'è un richiamo in una lettera, non so se è Liberazione, che nella nuova Costituzione, quella che è stata votata, ci sono le città metropolitane nella Costituzione. Io devo dire, non lo sapevo che 20 anni fa, perché si tratta di 20 anni, che sarebbero diventate questa affare della mia area e città metropolitana. E devo dire proprio quella metropolitana di Napoli, lasciamo stare le cose indecorose, indegne che sono continuate a succedere a Bagnoli dopo che tutti i sindaci di sinistra, anche il carissimo Lezzi, andavano a manifestare con l'elmetto giallo e via dicendo, non parlo di Bagnoli.
0: Sì.
1: Ma oggi, come io avevo letteralmente a titolo di esempio previsto, se voi in queste 92 città vorrete raccogliere la spazzatura sulla base, perché allora si chiamava spazzatura, di 92 comuni, avrete 92 gestioni delle camorre, perché sono le uniche unificanti, no? Ed altro. E adesso appunto sentiamo le cose, leggiamo sulla Campania che dopo cedere sul piano proprio geologico. No, abbiamo anche questo che è in buona parte anche ideologico, insomma, perché non so.
0: No, la cosa clamorosa di questa storia che tu ricordi appunto della spazzatura in Campania è il modo con cui Bassolino riesca a non pagare dazio sulla stampa. Pensa se fosse stato un
1: Assurdo,
0: democristiano, che cosa
1: assurdo. Beh,
0: sarebbe
1: perché il
0: successo?
1: mattino è
0: Sì,
1: divenuto.
0: sì.
1: Su questo bisogna pur dire, io vorrei dire, se potessi vederlo, insomma, incontrare, direi all'amico, Caltagirone, sorveglia un po'. Perché proprio il mattino, insomma, non è che abbia grandi tradizioni negli ultimi 20 anni, ma insomma, no, ci sono delle cose eccessive. Infatti, poi ammetto, in questo momento non so bene che sia, come si chiama il direttore. Colpa mia, lo voglio dire assolutamente, però lo trovo poco decoroso. Insomma, almeno il messaggero è leggibile, no? E ha anche dei collaboratori. Per la verità, il mattino ha un collaboratore come Casavola, che sicuramente, come dire, Casavola merita altro del mattino. Però, ecco.
0: Eh sì, vabbè, dalla questione del governo, che ho l'impressione anche quando finiremo non avremo altre grandi notizie, no, insomma, a meno che non...
1: Anche se avranno finito, Massimo.
0: Ma non credo.
1: Ma anche se avessero finito quando finiremo, non credo che avremo grandi notizie, hai capito qual è il problema?
0: No, la previsione è che comunque Berlusconi faccia parlare Follini e poi gli dica tutto bene, ma non se ne fa nulla, se volete appoggiarci dall'esterno fate pure.
1: Sì, forse la mia mancanza di formazione, io credevo che i tre tavoli fossero di tecnici,
0: sì,
1: ad referendum rispetto poi a Berlusconi e
0: no,
1: i leader.
0: No, si è praticamente
1: come
0: unificato.
1: Come era annunciato,
0: sì, all'inizio,
1: è vero che erano i tecnici.
0: Sì, no. ci sono delegazioni dei vari partiti che si sono portati anche i tecnici, però insomma... Ci sono i massimi leader, c'è Follini, c'è Fini, c'è Berlusconi. Quindi insomma.
1: Tra l'altro da tre giorni non risulta mai Bondi. Ieri per esempio si parla dei giornali, c'è l'ottimo vice di Bondi,
0: Cicchitto,
1: ma non è nominato Bondi. L'unica spiegazione è che siccome questo era come un po' a Torre Argentina, Massimo, le conferenze sono molto spesso telefoniche invece che cose, a meno che siccome... avveniva da Macherio, non segnalavano Bondi perché Bondi stava lì. Ecco.
0: No, comunque
1: me lo auguro. Perché,
0: no, c'è nella delegazione. Guarda, la delegazione di Forza Italia è così composta: Bondi, Cicchitto, La Loggia, Micciche, Alfano, che è un giovane siciliano, Vegas, Brunetta, Bruno e Vizzini. Quindi vedi, ci sono gli esperti e...
1: Carlo Vizzini. Ma come, Vizzini?
0: Forza Italia, sì.
1: Forza. Ah sì, no, io siccome lui era stato nella rete, era stato con Leo Luca.
0: No, Orlando. Nella rete non è mai stato, è stato assessore della Giunta Orlando, sì. ma da socialdemocratico.
1: In quel momento la Giunta Orlando era Pintacuda, cosa, certo.
0: Sì, certo,
1: cioè,
0: come no?
1: Giunta Orlando Pintacuda. No, e poi lo vedo un tantino, Cavezzini, il più antimafia, tra virgolette, tradizionale, ancora di recente,
0: sì.
1: Insomma.
0: Sì. Sì, no, beh, sì. No, c'è di peggio, insomma.
1: Assolutamente, sì. Assolutamente, anzi.
0: C'è di peggio. E quindi, vedi, sono delegazioni composte su questa logica, però, insomma, il vertice del partito c'è, ci stanno Bondi e Cecchitto.
1: Sì, no, ma c'è di peggio, sono i magistrati di Palermo, insomma, per esempio.
0: Senza dubbio. No, i sostituti di Palermo.
1: Sì,
0: i sostituti.
1: Sì. Magistrati, non ho detto i giudici,
0: Sì, perché... No, ma i sostituti, perché il procuratore, per la verità... Per ora non
1: è. Lui? Lui è un assediato.
0: Lui è un assediato.
1: No, Grasso è colpevole di non essere un organizzatore, no, golpista, ecco.
0: Infatti.
1: Come puoi dirmi una cosa, forse ti può interessare i nostri ascoltatori.
0: Sì.
1: La storia di quello che potrebbe divenire, a rigor di termini, presidente della Corte di Cassazione.
0: Sì.
1: E che invece non lo dice, che gli hanno fatto, che stanno facendo ancora?
0: No, il giudice Carnevale, ma quello è ostacolato dal Consiglio Superiore della Magistratura dopo che è passata una legge, forse ad personam, ma comunque più che giusta,
1: appunto,
0: che garantisce la possibilità a uno che è stato
1: di recuperare
0: certo, il tempo, certo.
1: Se quello è stato assolto
0: lo stanno bloccando per scongiurare l'ipotesi che Carnevale possa tornare ad amministrare giustizia, insomma,
1: poi si vendicherà usando la giustizia e rispettandola, beh, dico, non mi dispiacerebbe onestamente.
0: No, infatti, ma ci sono tante cose molto strane nella gestione, anche c'è questa storia del procuratore di Napoli, tu evocavi prima il ministro Castelli, che ha prorogato Cordova fino a settembre, adesso però alla fine ha dato il concerto al nuovo procuratore, che non si può negare a Napoli, però adesso non si sa questo quando potrà entrare in...
1: Guarda,
0: è una cosa da pazzi.
1: Io do un giudizio radicalmente diverso dal nostro amico Padovano Vasco, non il Vasco Emiliano, anche ovviamente su Castelli, però devo proprio dire, così diciamolo pure, è che io, se Castelli non volesse più fare il ministro della giustizia, gli succederei molto volentieri. Ormai ho ricordato che nel 1994 mi si disse Gli esteri no, perché, ma dico gli esteri, ma, e io lo interruppi, scusa, gli esteri ne hai parlato te, quando mai ne abbiamo parlato fra di noi, ma sempre in via dell'anima, a pranzo, appunto l'ho ricordato diverse volte, mi disse no, guarda, siccome l'ho promesso a Nenni, e io sapevo che è vero che Nenni Martino aveva telefonato a Scalfari dicendo se è Pannella, lascio il campo, questo devo riconoscerlo perché sono, come dire, pieno di critica, e di critiche nei confronti di Nenni Martino, l'ho ricordato già, no, stasera, anche mi stasera pare, di dato certo la cosa, ma mi disse però invece il ministro della giustizia, c'erano tutti i Previti, c'erano tutti quanti, Gianni, eccetera, e io gli dissi no, sarebbe una provocazione, eccetera. Oggi non so se sarebbe una provocazione, io farei molto volentieri il ministro della giustizia, ma ripeto, perché non ci siano equivoci, oggi la nostra posizione, per quel che io ne so, prescinde totalmente, perché non pensabile, perché immatura, perché non so per quali motivi, il nostro obiettivo non è quello che a mio avviso sarebbe smisurato, se è fuori misura, non per noi, ma per loro, no? Quello di un'alleanza politica complessiva. Altro è se ci si dà a noi la gestione responsabile o si concorre a darcela, no? Perché poi c'è l'ONU, c'è Bruxelles, ci sono tante altre cose, ma subito il dialogo a questo punto, per essere molto chiari, può davvero significare qualcosa a partire da due fatti: la soluzione del vergognoso atteggiamento, dico vergognoso, ripeto, è una vergogna, non lo dico mai perché ogni volta c'è Rutelli, gli altri con la vergogna, io mi vergogno di quando si evoca il concetto di vergogna, ma dico del vergognoso censura fascista, no, il fascismo, cosa tragica, ma con la sua grande forza se ci è abbattuto, dicevo, della Rai TV, ma in relazione al diritto dei cittadini di giudicare anche le nostre cose. Io spero di vedere nelle ore prossime Di Pietro, Berlusconi, sì, no, Berlusconi non spero per merito o colpa sua, insomma, ma Bertinotti ed altri, perché vorrei comprendere se è possibile davvero invertire il corso delle cose e arrivare alla raccolta delle 500.000 firme senza perderne 50 o 100.000 come gli altri vogliono, sul referendum laico, ecco, usiamo questa che è no, in corso di convocazione, e mi auguro sia possibile, e la prima richiesta è che la RAI consenta nei telegiornali, eventualmente a Bertinotti dopo le decisioni della rifondazione, a Di Pietro, a noi, nei telegiornali dove fanno le dichiarazioni con cui si invita subito i sindaci e i consiglieri comunali subito a firmarle. Noi abbiamo speso non pochi soldi spedendo ieri a 8.100 comuni di nuovo altre grandi quantità di moduli che vanno vidimati e via dicendo, proprio per dare il segnale che non abbiamo affatto accettato un ricatto oggettivo, che portiamo i quattro referendum, noi vogliamo portare i quattro referendum insieme, ma a condizione che voi rinunciate a difendere le 150.000 firme che di già avete raccolto. E a questo punto questa la ritrovo. Quindi la richiesta deve essere quella che nei telegiornali e poi con dibattiti ad hoc la gente sia informata che può firmare. E può anche in senso, come dire, politico, di autorizzazione, di stimolo politico, non solo nostro. Questo è quanto spero si riesca a realizzare, perché Luca Coscioni, l'associazione Coscioni ed altro mi pare meriti altro da questo, ma almeno questo.
2: Ho capito. Dunque, siamo quasi all'ultima mezz'ora, quindi bisogna un po' accelerare i tempi, perché per la verità però, insomma, tutti i temi li abbiamo approfonditi. Certo, c'è tutto un aspetto, come dire, di scenario che abbiamo appena toccato, Montezemolo, ma non solo, per esempio quello che sta succedendo alla Rizzoli Corriere della Sera, i passaggi proprietari.
1: Qui Romiti giustamente pare che si stia spazientendo, ma ditemi a chi le devo vendere queste azioni, no? No, ma è vero.
2: No, sembra che Romiti sia stato molto abile in realtà in questa fase, perché lo davano tutti per spacciato, invece pare che continui a.
1: Ma già questa battuta dice niente, che non si riescono a mettere d'accordo per di loro, quindi.
2: E poi ecco, ti volevo chiedere qualcosa, anche perché in genere tu parli molto di politica internazionale in questi appuntamenti, e invece questa settimana è un po' depressa, però insomma sì, cose significative accadono.
1: Però stasera tre volte ho detto che noi rivendichiamo
2: la
1: gestione, certo. Perché ci sia dialogo, non dialogo perché ci sia la gestione. Certo. E questo vale in qualche misura, Daniele l'ha accennato, vale anche per una cosa che io francamente, tu sai, lo dico da molto molto tempo, non è immaginabile che ci dovrebbe essere una riforma democratica, tra virgolette, e legalitaria della RAI,
2: sì,
1: che prescinda dal fatto che la RAI dovrebbe, per riconoscimento unanime, indiretto, ispirarsi ai criteri di gestione della politica dell'informazione di Radio Radicale. Cioè, da parte di chi l'ha fatta? Da parte di chi l'ha fatta e la fa.
2: Devono privatizzarla per fare una cosa del genere. Cioè, e affidare il servizio pubblico, il modello americano.
1: Sì, ma adesso ho letto che c'è Paolo Vigevano, per esempio, che è stato di questo grossissimo convegno che è stato fatto ieri sugli sviluppi del digitale e tutto quanto, una clamorosa assemblea convocata non dal Ministero ma dalla Ericsson, non so da che bene da chi, però insomma sarebbe interessante anche comprendere perché magari in quel settore, a quel che mi risulta, non si faccia nulla per coinvolgere Radio Radicale, ufficialmente magari, magari invitandola quanto tale.
2: Ma sei.
1: Andando tutti vestiti, senza pretese di rifare i nudi o cose del genere. Insomma.
2: Questo non c'è dubbio. detto questo. No, invece passiamo alla politica estera, perché ci sono due o tre temi che sono significativi. Uno su tutti, Israele. La Corte dell'Aia ha fatto la sentenza che tutti si aspettavano. Nessuno ci ha detto che poi non conta nulla, perché l'ONU poi non potrà sanzionare Israele.
1: Se Bush mette il veto,
2: pare sicuro, pare assolutamente sicuro. Tu cosa pensi di questa cosa del muro, però?
1: No, io su questa cosa del muro ho subito interrotto nel Parlamento europeo coloro che parlavano del muro della vergogna, del nuovo muro di Berlino e via dicendo. Li ho proprio interrotto perché era un insulto alla verità, al buon gusto e via dicendo. Ci ho detto, nel modo di realizzarlo, sono sicuro che Sharon ha scelto, comprensibilmente, visto che poi pagano gli americani molto spesso, no, ha scelto di fare economie per una cosa costosissima, perché farla secondo un'apparente indicazione incidentale del Tribunale dell'AIA, in corrispondenza con la linea verde, diciamo con la linea della sovranità e non dell'occupazione israeliana, avrebbe comportato tempi e sicuramente uno sforzo finanziario immenso. No? E ci ho detto però, confermo che cosa? In un modo poi magari immediatamente più grave di quel che accade da noi e altrove, la politica israeliana, per responsabilità anche dei suoi immensi intellettuali sparsi per il mondo, è senza respiro, ma non la politica del governo, tutta la politica israeliana, la politica editoriale, la politica in fondo della classe dirigente, è tutta senza respiro ed è tutta piccola, per cui diventa magari eroicamente disperata e poi alla fine anche un po' disperante. perché non si vedono delle prospettive immense a favore di Israele. No? Se Sharon, Dio santo, ma nemmeno lo Shinui su questo si vuole molto muovere, mandasse quella piccola dichiarazione su un pezzo di carta straccia, non mi ha, dicendo chiedo l'adesione a, scopriremmo che in Europa scoppia un casino, perché ci saranno quelli che diranno mai, e si accorgeranno, essendo convinti di essere maggioranza, di essere il 15-20% dell'Europa se va male, perché non lo sono molto di meno, perché dinanzi a questo, se ci sono oggi 35.000, secondo i miei calcoli, così mi ho ricavato da altre cose, cittadini di Israele che già adesso sono titolari, dopo i nuovi ingressi, no, della, possono essere titolari, se vogliono, del doppio passaporto, uno dell'Unione Europea e uno di Israele, c'è l'equivalente nella nostra Europa di 35.000 moltiplicato per 10, per 20, per 30, no, di famiglie, familiari e di altri che sono interessati, come dire, fisicamente, proprio moralmente, culturalmente, a che si realizzi questo. Ed è un po' lo stesso discorso che faccio per gli Stati Uniti d'America
2: ed Europa.
1: Perché? Perché se si facesse oggi, senza nessuna campagna, ponesse un referendum con quella dizione, io sono convinto che quel dizione ha una forza addirittura demagogica rispetto all'America, che ha per l'80 per, o il 60%, 70%, cittadini tutti di estrazione europea, dei vari popoli europei, e in Europa il corrispettivo. Questo sarebbe un passo immenso nella direzione dell'Organizzazione Mondiale della Democrazia e delle democrazie e della riforma dell'ONU, e questo sì significherebbe la rivoluzione liberale o democratica o laica, perché è quella che ci vuole in tutto il Medio Oriente, no? Che è quello che preme. E a questo proposito, Massimo, devo, non è elegante, non me ne frega niente, ribadire che mi accorgo quanta ragione, con 501 parlamentari italiani presi violentemente per il culo dai propri partiti di opposizione e di governo, avessimo nel nostro progetto, che tutti dicono c'è il progetto dell'esilio di Saddam, che era ben altra cosa, rimandare addirittura a un certo punto di 15 giorni, no? Il passaggio che volevamo evitare. Insomma, io insisto, Iraq libero lo presentai e lo rivendico come alternativa, anche secondo me, non secondo gli americani, io dico secondo me alternativa al momento bellico. Poi se aggiungiamo che adesso mi sembra difficile accusarmi di fretta, di parzialità, di non assistenza nel momento del pericolo, devo proprio dire che sono stati, a mio avviso, stupidi, sì, sono stati stupidi nel passare il momento bellico senza aspettare ancora 15 giorni, no, per mettersi meglio d'accordo con i generali o di vedere se Saddam, loro hanno avuto paura che Saddam se ne andasse e accettasse, era necessario quella fase. Ebbene, nel dopo Saddam, ivi compreso adesso sul come hanno aperto all'ONU, capisco che c'è stato quindi poi il voto, che c'è stato, che è legittima tutto, eccetera, no? Ed è indubbio, però ad uno, senza non solo dire nulla, ma a mio avviso sotto sotto, essendo d'accordo, con quell'Ibrahimi che vuole fare in Iraq, avrebbe voluto fare un fascio di governo con i terroristi ufficiali, con quelli che oggi ammazzano gli iracheni, no, non ammazzano gli altri, il problema è questo, ammazzano soprattutto gli iracheni, i poliziotti europei, iracheni, gli uomini dell'amministrazione irachena, i primi ministri FF iracheni. Beh, insomma, a questo punto, a mio avviso, ci sono molte, ma molte cose per le quali possiamo dire, come per Berlusconi, con qualche speranza, serbiamola e continuiamola, che non sanno fare la politica che avevano annunciato di voler fare. Non la sanno fare perché già oggi, comprensibilmente da degli errori, quella mia cosa dicendo poi in fondo, lo dissi nel periodo, si vuole in fondo realizzare alla fine un regime saddamista senza Saddam, beh, non è che si vuole, ma si fa una politica per la quale oggi, comprensibilmente, dinanzi all'errore immenso che si è fatto, hanno sciolto 600.000 soldati dall'oggi al domani e adesso li rimbarcano e i terroristi saranno pronti nell'imbarcarli, no, ad essere presenti negli imbarcati. Ecco.
2: Sì, però io poi vediamo insomma come va a finire, perché ci sono tante, tante ipotesi ancora aperte. L'ipotesi che finisca in un gigantesco Libano non ci sono tutte. Sì. Però bisogna vedere, perché a me pare che qualche passaggio lo abbiano azzeccato. Per esempio, l'anticipazione del passaggio dei poteri è stata una cosa che chiaramente ha spiazzato il fronte,
1: certo,
2: della guerra.
1: No.
2: Quindi qualche punto l'hanno segnato, insomma.
1: Ma, sì, ma no, io dirò di più, che hanno ragionissimo coloro, solo Daniele che sottolinea, non avete, nessuno di voi parla di quante scuole, di quanti negozi, ma anche questo è vero, cioè è vero che noi abbiamo solo l'immagine dei momenti e dei luoghi degli assassini, però abbiamo anche la realtà che si estendono geograficamente. Si estendono e a mio avviso si internazionalizzano sempre di più,
2: quello
1: e
2: sì.
1: Anche questo e l'altro, e la ricaduta, no, cioè tra l'altro il fatto che in Medio Oriente, in arabo, c'è una poderosa campagna di fatto filo terrorista, no, e una assenza totale di una campagna adeguata, ma adeguata, di un accenno di campagna adeguata, no, di un inizio dall'altra parte. Dico che qualcuno che si è messo in queste condizioni non ci si doveva mettere.
2: Ma ce lo spiega il Mabonino tutti i giorni, che è difficile in Medio Oriente riuscire a trovare spunti.
1: Ma per la verità, Emma dice è difficile, ma è tanto possibile che per esempio a Sanaa è successo, ma con le forze di Emma Bonino e nostre, putte basta. E forse con un'inadeguata presenza nostra, che si spiega nel senso positivo della parola, di un apporto autonomo nostro, che si spiega poi anche sul fatto che abbiamo una opposizione che sottrae in realtà forza a radicali mutamenti, no? Perché se il radicale mutamento è quello della non violenza di Bertinotti, che ancora oggi a Berlino hanno votato il fatto che bisogna ritirare tutte quante le truppe, beh, insomma, personalmente significa l'aiuto ai terroristi diretto e ufficiale, visto che il governo iracheno, l'ONU, tutti quanti sono d'accordo che guai, bisogna mandarne degli altri. E Zapatero cerca adesso di compensare altre cose in Afghanistan, altre questioni, e tra l'altro non seguo con del tutto disapprovazione, anzi con approvazione, non so quanto sia solida, per alcune linee laiche che sembra Zapatero essere determinato a portare avanti. Ecco, quindi questo, così come io sono molto, non voglio fare generalizzazioni, per esempio ci sono due capi di Stato almeno in Africa, Battisti, cristiani Battisti, che hanno posizioni che giustamente hanno portato nessuno tocchi Caino, no, a sottolineare gli aspetti molto molto positivi. L'ultima nello Zambia ed è un presidente Battista, non voglio essere boia di Stato, non voglio comandare boia, eccetera, e con atteggiamenti anche rispetto adesso al Darfur e via dicendo, interessanti che ci sono, ma quindi non voglio dire se uno è Battista o, ma personalmente, però, così come parlo in Italia della pericolosità, anche sul Corriere della Sera, no, della pericolosità della manomissione vaticana rispetto alla società e alle istituzioni, sì, dappertutto nel mondo. Abbiamo anche adesso questi casini che stanno esplodendo negli Stati Uniti sulla pedofilia, e sono enormi. In Italia un cacchio di niente. Io mi chiedo, appunto, non quell'altro che ormai è divenuto, mi pare, un avvocato, come si chiama, Ormanni, no? Ma sì, non è più magistrato.
2: Ah, l'altro.
1: L'altro, sì, no, per carità, sono due cose diverse.
2: Non il procuratore aggiunto di Roma, sebbene il procuratore di Torre Annunziata.
1: Sì, sì, Torre Annunziata.
2: No, è dovuto diventare avvocato perché ha avuto qualche problema.
1: Sì, sì. Però a Don Noto, io già una volta avanzai il dubbio che era stato tacitato non dallo Stato ma dalla Chiesa. Allora sembrò un eroe. Beh, cioè, è possibile che oggi... E io probabilmente sarei disposto a fare l'avvocato di molti di questi religiosi, perché non escludo che a questo punto, piatto ricco, mi ci ficco, no, denunciare 10, 15, 20 anni dopo, no, per pedofilia un vescovo o un altro, beh, sicuramente è una cosa molto redditizia, sì, e che rischia di creare, appunto, situazioni molto gravi. Resta il fatto che siamo stati noi, Maurizio Turco, che ha reso pubblico in modo più evidente due circolari del Vaticano, uno del 1961, ma l'altro del 1989 o 92, 92 del Vaticano, con cui si invitavano gli episcopati nazionali a non collaborare con la giustizia penale, con la giustizia dello Stato, nel caso, in questi casi, che sono casi ormai migliaia nel mondo.
2: No, no, tu hai detto bene piatto ricco, perché in realtà queste grandi inchieste che hanno necessitato di grandi mezzi,
1: certo,
2: per esempio di cambi continui di auto di grossa cilindrata, la procura di Torre Annunziata e di altri, certo, mezzi che sono, hanno poi creato un'indagine amministrativa che appunto poi ha determinato una serie di conseguenze.
1: A proposito, tu avevi prima nominato la vicenda di Cordova.
2: E come no?
1: Appunto, è di Napoli. Devo dire francamente che a mio avviso la camorra è sempre più, come commento questo fatto, che la camorra e le camorre sono sempre più forti a Napoli e si distinguono sempre meno dalla politica. Sottolineo questa ultima parte.
2: Sì, non si è mai che poi, perché alcuni segnali inquietanti a Napoli di ritorno a vecchie situazioni, insomma,
1: certo,
2: stanno tornando, altro che il Rinascimento, siamo tornati al Medioevo per alcuni,
1: no,
2: versi.
1: Infatti,
2: insomma,
1: tacciono anche quegli esimi borghesi napoletani, di grande prestigio,
2: certo,
1: che qualche anno fa, insomma.
2: Eh sì, ma questa cosa della campagna.
1: Cambiato Bassolino per una sorta di Granduca di Firenze.
2: E come, insomma, no, certo. Tutto perché aveva un pochino ripulito alcune, fatto un
1: pittato,
2: paio di
1: aveva dato il centro,
2: una rinfrescata, sì.
1: Beh, vabbè, poi adesso è annunciato non so quanti decine di milioni di lire a quel milione di persone che sarebbe consigliabile che se ne vadano dal Vesuvio, dove sono venuti, hanno creato una città abusiva, insomma.
2: E allora, siamo dunque di Israele e dell'Iraq abbiamo parlato, del referendum ne abbiamo parlato per incisi, ma insomma sono stati abbastanza, a me paiono abbastanza chiari.
1: Dobbiamo passare all'offensiva e passeremo.
2: Ora, già, perché poi questa settimana, diciamo la verità, c'è stato anche quest'altro aspetto. Torniamo, tu dell'area laica hai già detto tutto, però in sostanza ci sono state una serie di cose che sono andate quasi in parallelo. Da un lato, diciamo anche lì, il tavolo sui referendum, sì, per come comunque si è ritrovata un atteggiamento unitario, cioè un bene, mi pare di capire.
1: Sì, sì.
2: E poi c'è stata questa intervista di Del Pennino, che però non proponeva l'area laica, proponeva proprio un patto di consultazione e funzione elettorale fra Nuovo PSI, Repubblicani e Radicali.
1: Si consenta, allora, ecco, se questo... Bisogna farlo con Nucare, non con l'ottimo mio amico Antonio. Per segretario del Partito Repubblicano, dopo questa prova del Partito della Bellezza e via dicendo, è Nucara. Beh, insomma, allora almeno almeno, perché non è che si può continuare. Torno a ripetere, io non voglio a priori dire che i repubblicani europei hanno una presenza politica più decifrabile di quella repubblicana lamarckiana. Non lo voglio affermare,